0: Vabbè, però insomma, dai, un impatto così ti fa pensare un accostamento tecnico a qualche giocatore o meno? No?
1: Guarda, io per caratteristiche è una cosa nuova, Malen. Bella, voglio dire, anche nuova per lui.
0: Sì, non aveva mai segnato tutti
1: i suoi. Esatto, è proprio gioioso e felice, si sente addosso questo ruolo, questo protagonismo. E secondo me anche per questo motivo sta facendo una differenza con una naturalezza incredibile, disarmante.
2: Ma posso dire una cosa, Ste?
1: Vai.
0: Vai.
2: Proprio su questo paragone qua, che l'ho sentito anche stamattina, il Guarino era più avanti di area.
0: Sì.
2: Lui si muove molto male, viene a giocare fuori, va anche sull'esterno.
0: Sì. Molto, mobile, molto mobile.
2: Io non è che li vedo proprio uguali, secondo me. No?
1: È molto particolare, speciale, e devo dire che insomma, forse ecco, può toccare quota 30. Se il buongiorno si mette dal mattino, cioè, ha fatto 5 gol, sembrava che... Cioè, ha fatto dei gol che sembra che gioca in parrocchia, degli amichevoli.
0: Gli viene tutto facile,
1: Cioè, se tu gli dai 3 palloni, questo ti fa un gol e mezzo.
0: Sì, sì.
2: Mi sembra strano che in Premier lo facevano giocare tanto esterno. O c'aveva un centravanti fortissimo, o...
1: Questo è stato bravo Gasperini a individuare in lui delle doti che magari tutti gli altri allenatori... Perché lui c'ha 27, 28 anni. Cioè, nel senso che non è che è un pivello. Ha fatto una carriera non ha mai...
0: 27 anni.
1: Non ha mai segnato così.
0: No.
1: Quindi è bravo l'allenatore, come si diceva. Oh, ci sono 3 allenatori bravi, Inter, Como e Roma, e le squadre, e poi il gioco, ci metti i giocatori, come ha detto anche Stefano.
0: Ragazzi,
1: entra,
0: lui
1: non delude mai, e alla fine poi ti serve anche un po' del fattore C, di fortuna. Io stavo vedendo i dati, insomma, io parto sempre dai numeri, Marco, perché i numeri
0: ti aiutano, ci insegnavano una volta.
1: Lo scorso anno l'Inter ha fatto... Io, come parametro per vincere uno scudetto, vedo le vittorie e le sconfitte, non tanti per... La Roma ha perso 11 volte lo scorso anno. 11 volte.
0: Che sono tante.
2: È vero.
1: Ha pareggiato 4 volte, ha vinto 23. La distanza tra Inter e Roma nelle vittorie, l'Inter ne ha vinte 27.
0: È lì sta la differenza.
1: È lì che sta la differenza, ne devi perdere di meno e magari mediare e prendere qualche punticello.
2: E anche pareggiarne una, due, tre in più.
1: Allora ci arrivi magari all'ottavo.
2: Ci arrivi piano piano.
0: Assolutamente. Vado anche da Simone su Mane, ne stavo dando un'occhiata a Simone per così confermare un po' la validità di questo giocatore, che al PSV Eindhoven la stagione dove ha fatto più gol è stata quella con 19 reti, l'ultima praticamente dopo 5 anni. Poi va al Borussia Dortmund, la stagione dove segna di più è la penultima, 13 gol, mentre in Premier non benissimo, fa 7 gol in 2 anni, in un anno e mezzo, alla Roma primo anno 14 gol, quindi queste sono 3 stagioni lui ha fatto bene a livello di numeri di gol, no? Molto. Che mi dici? Chi ti senti di accostarlo?
3: Ma no, ha detto bene Stefano e Palomini, cioè Malen è Malen, al di là degli accostamenti o delle similitudini che si possono ricercare in qualsiasi altro giocatore. Io credo che ci sia la grande mano di un allenatore che dal punto di vista della rivalutazione di giocatori la dice lunga su quello che è stata la sua carriera, soprattutto da Bergamo in avanti. Quindi ecco perché io dico che la Roma ha tutte le possibilità per essere lo sparring partner dell'Inter, perché reputo, e ha detto bene Desideri, reputo la Roma e il Como, tu le squadre, le identità le hai quando tu vedi che entra uno dalla panchina e ti dà lo stesso rendimento di quello che
0: uscì,
3: non meglio, se non addirittura meglio. Vuol dire che c'è una panchina lunga e un'identità precisa e tutti i giocatori sono considerati, ma tutti i giocatori sono plasmati da un allenatore e quindi è l'allenatore che ti dà quello spirito che in questo momento
1: il sistema in cui ti riconosci. Noi per esempio con Stefano quell'anno con Eriksson, Simone, avevamo il gioco, poi che ne so, Desiderio era un giocatore, un altro, però chi entrava faceva bene perché c'era quella struttura lì. E quindi tu ti rifugi nel gioco, il gioco è un valore collettivo, è uno sport collettivo, poi però ci sono individualità.
0: Certo.
1: Però Lulli, esatto, ma Lulli si inserisce bene perché c'è Gasperini e la Roma gioca bene, se no Lulli fa male.
0: C'è anche da dire
2: che anche il livello tecnico poi dei subentranti è cambiato dall'anno scorso. È entrato Mora, è entrato Pisilli, è entrato Castro e sono giocatori importanti.
0: Giocatori di qualità, è aumentata la qualità. E quando aumenta la qualità.
1: L'attesa di Balerdi, di Kulinkari,
0: qualcuno ci scrive che forse la Roma è entrata in condizione troppo presto,
1: ecco,
0: fisicamente.
1: Questo possiamo parlare.
0: Questa è un'osservazione secondo me interessante.
1: Secondo me è calibrata per la Champions League, calibrata perché. Modalità Atalanta, cioè nel senso intanto spingiamo sull'acceleratore e andiamoci a prendere più punti possibili
0: e poi
1: facciamo una buona Champions League. Lui vuole far bene la Champions League, Gasperini, non è che va là e fa una gita di 8 partite, certamente poi
2: no, lui Stefano vuole fare bene le prime partite,
1: le
2: diciamo.
1: Prime partite,
2: certo,
1: sono
2: importantissime.
0: Sì, assolutamente, decisamente. E allora sentiamo anche un audio, dai, di un ascoltatore al 331 8200 213.
4: Ciao Marco, ciao Stefano, Mirko da Reggello. Malen mi ricorda un po' la storia di Cavani. Ve lo ricordate Cavani quando giocava nel Palermo? Sì, giocava esterno. Poi il buon Mazzarri gli disse: te vieni da me e ti faccio fare il 9. E da lì è partito Edison.
0: È vero,
4: Cavani.
0: È vero.
4: Un giocatore mostruoso. Ciao.
0: Ciao, grazie
1: Cavani,
0: del ricordo, mamma mia.
1: Poi straordinario è diventato.
0: Assolutamente. Aggiungo il messaggio di questo amico: Malen è forte, molto forte per la Serie A, ma se diciamo andate a controllare, ha fatto gol con le piccole, pochi con le prime sei della classifica. Aspettiamo di vederlo contro tutte, sicuramente.
1: Vabbè,
0: un ottimo gol.
1: Ma alla fine dell'anno dicevano: ma chissà se Malen si ripete. Certamente bisogna vedere.
0: 19 gol in 20 presenze ha fatto.
1: No, però c'era questa cosa, ma anche diciamo tra i tifosi da Roma, se si ripete. Ma il bello del calcio è che tu ti devi sempre, non puoi staccare la spina, ti devi resettare tutto e ripartire. Questo è ripartito dopo un mondiale non eccezionale.
2: Io sono felice se si ripete intanto con le piccole, e poi certo. Con le grandi vediamo. Intanto si vincono quelle e fai punti.
0: Dicevi, Simone?
3: No, ma è una considerazione che non ha peso, cioè nel senso che vuol dire stiamo a vedere poi? Intanto comincia a partire bene ed è tutta autostima che ti va dentro, perché comunque l'autostima è quello che conta poi per poter arrivare agli obiettivi, perché è un conto, è un giocatore che non ha autostima, è un giocatore che fallisce. Un giocatore che ha l'autostima e che inizia come sta iniziando Malen, sulle onde dell'entusiasmo va avanti a fornire le prestazioni che può fornire, per l'amor del cielo. Poi dipende da tutta una serie di considerazioni della squadra e quant'altro. Però la Roma in questo momento sta girando tutta al di là di Malen. Perché comunque la Roma, ripeto, Roma al di là che... Cioè, tutti noi abbiamo detto che la prima giornata l'unica che avesse... e che dovesse affrontare la squadra
0: era la Roma, assolutamente.
3: Roma da quello che è prima della partita, poi dopo la partita è andata come è andata, ok, d'accordo, però il problema è che la Roma intanto le devi vincere le partite, perché la Juve gioca con le squadre di chiamiamole con tutto il rispetto di bassa classifica e fa fatica, la Roma vince in scioltezza.
0: Stefano, sull'Inter che mi dici? Rimane la più forte e si è rinforzata ancora di più quest'anno con tre arrivi di giocatori che vengono dalla Premier, che conoscono bene l'intensità, la corsa, eccetera, eccetera.
2: Sono io, Stefano, io?
0: Sì, desideri, tu. Perdonami.
2: Ma l'Inter è ancora l'Inter, una corazzata, ancora gioca come l'anno scorso, con grande intensità, esterni ancora fortissimi, che diventano punte. È una squadra forte, in tutti i reparti.
0: Ti aspettavi un impatto così di Chivu? Primo anno così, ma subito bene
2: sinceramente,
0: dentro.
2: Sinceramente avevo pensato che poteva avere qualche difficoltà, invece si è calato molto molto bene in quella situazione lì, che è difficilissima. Cioè arrivare senza esperienza in squadre così, che devi essere anche un grande gestore di spogliatoio, non è semplice. È stato veramente bravo.
0: Sì, assolutamente. C'è poco da aggiungere. Quest'anno io credo che possano dare un'occhiata anche alla Champions e di fare un percorso sicuramente più lungo di quello l'anno scorso, Stefano.
1: Allora, a Cagliari io ho visto entrato Curtis Jones, Thuram, Zielinski. Marco, di
2: tanta roba, cioè,
0: ragazzi. I cambi sono pazzeschi.
1: Ma di che cosa vogliamo parlare? Dai, l'Inter è fuori concorso. Se si distrae... La Roma, il Como, la Juve, il Milan, l'Atalanta.
0: Bravi, ha messo anche il Como, bisogna
1: dirlo. Guarda, ce le metto tutte perché Simone l'incognita europea è un'incognita da non sottovalutare. Cioè, volevo dire, la Champions League bisogna vedere come la fai, il dispendio di energia, le variabili, gli infortuni, il fattore C. Perché abbiamo visto ieri Atalanta una partita che
0: Carnesecchi ha parato pure le mosche,
1: la perdi e l'ha vinta.
0: Hai visto Carnesecchi, Simone?
1: Al 96esimo l'ha vinta.
0: Ha parato tutto ieri sera, oh.
3: Ma anche ad Israele, con l'Israele,
0: veramente.
3: Sono contento perché anche Martinez, l'Inter, che pur criticato che sia, ha salvato la partita lui. Perché hanno detto del salvataggio di Bissek. Per me ha salvato la partita Martinez, con la parata su Fadera e soprattutto con l'uscita fuori dall'area. E se mi permetti,
0: vai.
3: L'Inter, ho un mio dubbio sull'Inter.
0: Perché? Che dubbio
1: c'è? Lo scorso anno c'è.
3: Allora, sulle qualità dell'Inter nessuno discute, per l'amor del cielo, ma una partita come quella di domenica è stata troppo approssimativa, troppo con leggerezza. Cioè, nelle fasi di conclusione a rete, secondo me, hanno peccato di quello.
0: Ma qual è il dubbio che hai, però, Simone?
1: Ma lo scorso anno diceva che era finito il ciclo.
0: No, ma sì. Il dubbio qual è?
1: Questo
0: quale
1: ha detto Simone.
3: È che secondo me ci vorrebbe più concretezza e meno superficialità.
1: Ma questo sì, ma sono le prime partite, dai.
3: Vabbè, sono le prime partite, giudico quello che vedo.
1: No, e fai bene, certo, condivido, però poi quando...
3: Una partita così rischi, tante volte rischi più di pareggiarla che di vincerla.
1: No, è vero.
3: Quello che il sistema calcio dice. Però io, se devo trovare il pelo nell'uovo, io dico che c'è stato quel pizzico di presunzione in più rispetto alla normalità che dovrebbe avere una squadra della forza dell'Inter.
0: Tutto lì. Stefano, ti posso fare una domanda? Ma tu sei proprio fuori dal calcio in questo momento? Non fai...
2: in questo momento sì, sai, ho lavorato nel settore giovanile fino a due o tre anni fa con Bruno per tantissimi anni. Abbiamo fatto un bel lavoro. Poi.
0: Ti manca oppure adesso stai bene così, non vuoi rientrare? Così?
2: Ma devo dire, ora sto bene così, me la godo un po' dall'esterno e va bene così, faccio il tifoso, meglio.
0: Vabbè, no, è così, chiedevo perché mi incuriosisce sempre quando un po'...
2: Volevo chiedere a
1: Stefano, una persona seria.
0: Cioè, assolutamente. Ma prego, che volevi chiedere? Dimmi.
2: Chiedere a Simone questa curiosità. Secondo me Inter e Roma hanno due portieri fortissimi, anche quello dell'Inter, a me mi sembra
1: ti risponde Simone.
3: Sì,
1: Simone.
3: Non sono d'accordo con Trevisani che ha detto che c'è che l'Inter è mancante di sono completamente in disaccordo e credo che prima di dare dei giudizi, soprattutto nei riguardi di un portiere, il portiere va giudicato nel medio lungo periodo, cioè dopo un campionato non puoi giudicarlo dopo di partita in partita, perché l'errore lo fanno tutti. È logico che quando lo fa il portiere risulta più evidente rispetto a qualsiasi altro giocatore. Però è vero, Stefano Desideri, è vero, e sono due portieri. Vabbè, Svilar l'ha già confermato l'anno scorso di essere un grande portiere. Secondo me anche Martinez è sulla via giusta.
0: E Vicario?
3: Ridico anche Vicario.
0: Ha fatto una parata.
3: La volta scorsa, quando anche lì ho sentito i commenti, Vicario, sicuramente il Dibu Martinez era un altro tipo di portiere, ma con tutto il rispetto per qualsiasi altro portiere, Vicario è un signor portiere anche lui.
2: Bello.
0: Vabbè, senti, io voglio facciamo il giochino pure con loro, così si arrabbiano pure con loro, chi è più forte, meno forte, uguale. Le faccio fare.
1: Certo, tanto voglio dire.
0: Braglia, secondo te la Juve si sta completando il mercato? Dimmi solo se è più forte, meno forte o uguale all'anno scorso.
3: Più forte.
0: Più forte. Stefano Desideri?
2: Un po' più forte.
0: Milan, Stefano Desideri.
2: Milan. Così, come l'anno scorso, credo.
0: Come l'anno scorso. Braglia?
3: Allora, quello di positivo al Milan è che c'è l'identità e la presenza di una società che l'anno scorso non c'era. E questo mi fa ben sperare per una società gloriosa nella quale ho militato. Però io credo che ci siano tanti ancora punti di domanda. Se diciamo che la Roma non ha incontrato nessuno, anche il Milan per il momento non ha incontrato quasi degli sparring partner all'altezza con i quali si può giudicare la reale forza. È tutto da dimostrare.
0: Stefano, sul Milan tu in Palomeni mi hai risposto?
1: Sì, sì, prima.
0: E mi hai detto, non mi ricordo, uguale?
1: No. In fase difensiva non ci siamo,
0: okay.
1: Però ha un attaccante che mi piace molto, Gonzalo Ramos.
2: Le volevo chiedere una cosa, ma
0: vai.
2: Voglio fare un po' il giornalista.
0: Fallo.
2: La situazione con E com'è finita?
1: Rimane a Roma.
0: Rimane alla Roma, ha respinto l'offerta del Chelsea fino quasi a 60 milioni, era arrivato il Chelsea.
1: Gasperini
0: ha fatto ieri una bufera.
1: Se va via con E, attenzione, me ne vado per... No, non so, sto scherzando, però insomma siamo lì vicino.
2: Mica scherzi che tanto, secondo me andava proprio così.
1: Secondo me pure.
0: Sì.
1: Vabbè, se va via con E, faccio le valigie e me ne vado.
0: Assolutamente.
2: No, perché stamattina ho sentito un mare di polemiche, già avevano incolpato il giocatore.
1: Sì, ma sai...
0: Ma sai com'è qui, no? Qui subito, sai com'è. No, però invece una cosa non vi ho chiesto, sul Napoli. Napoli che, mi sembra, Simone, tu non hai un giudizio positivo sul Napoli. Vero?
1: Napoli.
2: No.
0: Motivo? No. Non ti fidi di Allegri, mi sembra di capire, no?
1: Adesso si è fermato anche McTominay.
0: McTominay si è fermato. Sì.
3: Ma non mi ricordo più chi c'era la settimana scorsa, venerdì.
0: Venerdì ci siamo sempre noi. Orlando, De Paola, Braglia, Riccardi e Pallomeni.
3: No, ma c'era qualcun altro che aveva espresso un parere.
0: Vabbè, dai,
3: è una squadra datata.
0: Stai distruggendo, ma dai,
3: pur nella forza qualitativamente che hanno i singoli, però non lo so, cioè, non mi convince quest'anno Napoli, al di là dell'allenatore,
0: Quindi anche Napoli datato, titolo, facciamo due titoli.
1: Ciccio ti convince invece a te?
0: Dai.
2: Lo sai che le parole di Simone mi stanno facendo pensare, forse Simone. No, ma veramente, non ci avevo riflettuto mai bene.
0: Hai sentito Braglia e ti sei illuminato abbia, desideri, capito? Qui.
2: Sì, è vero. E credo che abbia anche una panchina abbastanza corta, anche il Napoli. Anche come
0: ma non vi fidate qualità. Di Allegri, è quello che ha vinto più scudetti di tutti,
2: no,
0: nella griglia,
2: di Allegri,
0: ragazzi.
2: Di Allegri assolutamente sì, ma tanto contano i giocatori alla fine e conta la qualità che hai in mano. Sia tecnica che morale.
0: Quindi pure tu, Napoli, niente.
1: Vedo in grande difficoltà, Marco.
2: Così.
1: Ho preso una bella rullata.
3: Ha preso una bella scopola col Como.
0: E la prossima partita con l'Inter, desideri, te rendi conto?
2: Come no?
0: La prossima partita, il Napoli gioca con l'Inter.
1: Con la tua internazionale.
0: Capito? Con l'internazionale di Milano gioca.
1: Internazionale di Milano che.
2: Speriamo che si svegliano proprio domenica. Fanno un bel risultato.
1: La vedo dura.
2: Possiamo approfittare noi.
0: C'è Roma-Atalanta, però. Non è una partita semplicissima, caro desideri.
2: Ho capito, ma tanto prima o poi incontri tutti.
0: Faccio come ti ricordi, Mourinho, quando disse che le vuoi vincere tutti, spallettone. Che le vuoi vincere tutte, Gasperini. Insomma, un po' piano piano.
1: Giuseppe prima,
3: ma in questo momento le rulla tutte.
0: Le rulla tutte addirittura, cioè vince sempre adesso a Roma.
3: No, ma dai, l'Atalanta, a mio modo di vedere, anche lì, per l'amor del cielo, rispetto l'allenatore, quello che ha fatto, la carriera e tutto, ma non è un allenatore d'Atalanta.
1: Tanto c'ha 6 punti.
0: Però ho fatto 6 punti, mettici una pezza,
3: no,
0: con il mio.
3: Vabbè,
0: dai.
3: Ma come li ha fatti?
1: Importante farli.
0: Va bene, mi devo fermare. Desideri, ma ti possiamo ridisturbare
1: ogni tanto? Certo, Stefano,
0: dai,
1: devi entrare
0: stai con noi ogni
1: nel
0: tanto.
1: Nel club di Maracanã.
0: Tu vai sempre in giro, che non te becco
1: tanto
0: mai.
1: Tanto, voglio dire.
0: Ogni tanto.
2: Il contratto di quanto è? Fatemi capire.
0: Vabbè, adesso ti faccio parlare con Braglia. È Braglia che cura tutto. Braglia cura tutto, ti faccio parlare con lui.
2: Fare il mio procuratore a Braglia.
0: Va bene, faccio tutto. Grande. Desideri un abbraccione grande.
1: Ciao Stefano.
0: Un abbraccio grande
2: ciao,
0: a Stefano.
2: Ciao a tutti.
0: Simo, ti abbraccio anche a te. Ci premiamo qua perché diamo la linea a Milano allo Sheraton. Ci risentiamo venerdì. Un abbraccio grande
1: ciao,
0: a Simone Braglia. Ciao Simo.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: La linea da Roma, ringraziando naturalmente Tommaso Bonanne dallo Sheraton di Milano, stiamo seguendo veramente tutte le ultime ore di calciomercato. Un saluto a Stefano Impalomeni
1: qui
0: con me. Ciao Stefano, ciao. E allora si procede in questa maratona, ricordiamo saremo in diretta fino alle ore 20:30 con voi, alle ore 18 vi daremo la linea a Milano allo Sheraton che appunto proseguirà fino alla chiusura del calciomercato più il commento nell'ultima mezz'ora di tutte le operazioni. Con noi c'è anche Massimo Caputi che saluto subito.
1: Ciao Massimo,
0: ben trovato.
6: Ciao Marco. ciao Marco, ciao Stefano, un saluto a tutti.
0: E in attesa, poi dovrebbe raggiungersi tra poco anche un altro amico, però vi chiedo subito, visto che la Juventus ha anche ufficializzato Sarri, abbiamo già detto dell'arrivo di Voltemade nel pomeriggio che è atterrato appunto a Torino e quindi arriva anche l'attaccante, c'è Michelangelo Rampulla in collegamento, così diamo subito il benvenuto anche a lui. Ciao Michelangelo, ben trovato.
7: Ciao Michelangelo. Ciao Marco, ciao, ciao Stefano, ciao a tutti. Ciao,
0: c'è anche Massimo Caputi con noi, Michelangelo.
6: Ciao allora. Michelangelo.
7: Ciao. Massimo, un abbraccione Massimo.
6: A te.
0: No, approfitto anche della presenza di Michelangelo Rampulla, abbiamo detto di Sar che è arrivato anche lui dal Tottenham, poi Voltemade, quindi si completa il mercato della Juventus, vediamo Tagliafico se può arrivare all'ultimo. Mi date un voto a questo mercato della Juventus? Stefano, parto da te, che voto daresti al mercato della Juventus?
1: In attesa che poi si definisca tutto tra poche ore, la sufficienza.
0: Risicato?
1: Sufficienza no, abbondante, però credo che insomma alcune cose si siano un po' complicate, non credo che poi alla fine ci sia soddisfazione da parte totale da parte dell'allenatore, insomma Rebekovic non so quanto l'abbia voluto Spalletti, almeno da quello che mi è sembrato di capire, o sia stata una valutazione della dirigenza di mettere a disposizione un talento di prospettiva da costruire, da formare, da plasmare, però insomma voglio dire adesso con Ildiz che ti viene a mancare, che si è saltato, è arrivato Sar, Thuram si dovrà operare pure lui, insomma i problemi della Juve non sono pochi, però sta reagendo sul campo, Spalletti dovrà fare gli straordinari e quindi ti dico sufficienza piena, si poteva fare meglio, chi lo sa, i soldi sono quelli, non è che ci sta tanto per rispettare il fair play finanziario, non ci sta tanto da fare.
0: Massimo, che pagella faresti al mercato della Juventus a poche ore dalla conclusione del mercato?
6: Almeno per quello che poi sarà il voto che dico a breve, bisogna valutare anche tutte le difficoltà che secondo me non bisogna mai dimenticare, economiche e quindi di possibilità, perché insomma noi, per noi è tutto molto più semplice, perché non prendi questo, perché non vendi quest'altro, poi però ci devi fare i conti con quelle che sono gli obblighi da un punto di vista finanziari e anche quelle che sono le dinamiche del mercato. Quindi alla fine secondo me con tutte queste difficoltà io direi che io un 7 glielo do.
0: Quindi dai un 7 al mercato della Juventus, quindi la ritieni più forte della scorsa stagione?
6: Assolutamente sì, okay. Perché ha rafforzato anche molto bene la difesa. E Sarri secondo me è un giocatore che mancava alla Juventus per certe caratteristiche, forse l'unica incognita è il centravanti che hanno preso, che io sinceramente conosco veramente poco e quindi sono curioso di vedere.
0: Sì, anche io mi unisco a questo tuo giudizio. Rampulla, vengo da te, stessa domanda, che voto dai a questo mercato e se ritieni la Juventus più forte oppure uguale o meno forte dell'anno scorso?
7: Guarda, per tutte le difficoltà che ha detto anche Massimo e Stefano, economiche, il fair play e tutto, io credo che sia stato fatto una campagna acquisti, sia stata fatta una campagna acquisti da 7, sì, più della sufficienza per tutte queste difficoltà. Certamente si poteva fare di più, certo, sempre si può fare di più, però io ripeto sempre che alla fine conta il giudizio del campo. Quando la Roma ha acquistato Malen non si sapeva, era abbastanza, non dico sconosciuto, però insomma non è che fosse un attaccante di primo livello. Poi abbiamo visto che in Italia continua a far gol. Questo centravanti non lo conosco tantissimo neanch'io, questo tedesco, però si spera che possa essere che possa fare come male, no? Che qualche gol lo possa anche fare in più, quindi direi sì, un bel 7. Nonostante le difficoltà economiche, ripeto, insomma, credo che sia stata fatta una buona campagna acquisti.
0: Più forte o meno forte o uguale rispetto all'anno scorso?
7: Adesso ce lo dirà il campo, almeno sulla carta sembra un pochettino più forte, al netto degli infortuni che sono importanti, come quello di Ildiz, quello di Thuram, sono importanti. Però, come sempre, le case bisogna farle dalle fondamenta e credo che rafforzando la
0: difesa...
7: Se
0: parti dall'alto fai il macello. È proprio,
7: esatto, cioè... quindi ma poi a partire dalla difesa, la difesa è un pochino più forte sicuramente.
0: Sì. Massimo, prego.
6: No, volevo dire che io penso anche, io considero Spalletti
8: è un grande allenatore che si è inventato anche cose, diciamo, no?
0: Sì.
8: È ovvio che la Juventus serviva o serve un centravanti con certe caratteristiche, ma con i giocatori che ha, secondo me si può inventare qualcos'altro, perché banalmente, prendendo spunto dall'ultima partita, Nico Gonzalez è entrato in un ruolo che non era quello dell'esterno, ma diciamo vicino alla punta, e al di là del gol comunque ha dato quel qualcosa che la Juventus mancava, ha molte soluzioni anche sulle fasce e non ha Ildiz, quindi io credo che la Juventus con un po' di buona volontà e un po' di ingegno da parte di Spalletti
0: possa fare qualcosa.
8: Sì, secondo me sì.
0: Partendo poi non dimentichiamoci il portiere, che poi c'è Michelangelo, insomma, qui appunto, specialista del ruolo, vicario, che tra l'altro si è subito presentato bene, anche lui, no? Quindi anche questo, Michelangelo, penso sia un acquisto importante. Serviva
7: con tutto... io parlavo... Esatto, parlavo della difesa in generale, sì. La difesa, naturalmente il portiere è il cardine, quindi rinforzando la porta, credo che le basi ci sono, poi certo, e poi il campionato è lungo, però io credo che, come diceva Massimo, Spalletti è un grandissimo allenatore, per cui qualche soluzione in più ce l'ha. E poi sai, a volte nelle difficoltà ci sono delle cose incredibili. Lo stesso Nico Gonzalez doveva partire, doveva fare, quasi infortuna uno, entra, fa gol, fa una buona partita, poi magari potrebbe essere anche un'ottima arma in più.
0: Vabbè, vediamo Stefano, no? Poi anche dice bene Massimo, poi anche Spalletti deve fare qualcosa, insomma, creare qualcosa di no?
1: Credo che voglio dire debba determinare e poi trasformare questa squadra in qualcosa di diverso, soprattutto renderla competitiva. Insomma, la Juve non è facile, però vai Massimo.
8: No, che la Juve deve essere un pochettino meno prevedibile, cioè secondo me la Juve ha bisogno di un qualcosa che scompagini un po', perché i due centrocampisti, Locatelli e Douglas Lewis, boom, sono due, capito? Ecco, secondo me serve un'invenzione, un qualcosa che praticamente
1: sparigli,
8: elimini, esatto, bravo, che sparigli, esattamente, questo è il termine giusto.
0: Sì, e vediamo, insomma, poi anche quello che sarà il campo, anche questo centravanti che magari conosciamo poco, potrebbe avere un impatto.
1: Sì, poi anche andare a prendere da quei giocatori, ecco, tipo Nico Gonzalez, Miners, che hanno l'uso, andare un po' a rivisitare magari i giocatori che hanno avuto delle difficoltà, soprattutto con Miners, e utilizzarli nel bene comune, insomma, di un collettivo, di una squadra che può crescere. Le caratteristiche sono quelle, ha detto bene perfettamente Massimo, manca qualcosa sulla tre quarti, è una cosa che lamentava. Questo buco che aveva la Juventus, lo diceva spesso Spalletti, e credo che insomma poi alla fine non si sia riempito questo buco, perché non c'è un giocatore in grado nella sua linea della tre quarti, c'è sempre questo gioco sugli esterni, allora ti viene a mancare Ildiz, Boga, Consessao in mezzo, abbiamo detto Massimo, Michelangelo lo sanno meglio di me, che Douglas Lewis anche la ricostruzione di questo calciatore, sì, può crescere sempre di più, ma le caratteristiche sono quello, passo. Non dico che è lento, però è una squadra un po' piatta e sono d'accordo con Massimo. Serve qualcosa sulla tre quarti, inventare magari un modo diverso di giocare, non lo so. Voltemate si presta anche a cambiare un po' il sistema di gioco, qualcosa può inventare
0: assolutamente. In questo senso. No, io voglio approfitto anche della presenza di Michelangelo e di Massimo Caputi. Che idee vi state facendo della Fiorentina, al di là della partenza sul campo? Però ha ceduto Gudmundsson, ha preso adesso Iarignon, poi arriva Beto, poi adesso sto leggendo Pedro Gonçalves, potrebbe essere un altro acquisto della Fiorentina, cambiato tantissimo, giusto, sbagliato, poi tra l'altro cambi che sono arrivati anche, che arrivano adesso in corsa proprio nel finale di mercato, come vedete questa cosa Stefano al volo?
1: Guarda, io
0: perché poi tutti questi cambi possono avere anche un effetto non subito immediato,
1: entusiasta, però poi come ha detto giustamente Michelangelo, campo dice la verità, dice sempre la verità, e vedo molta confusione.
0: Ma confusione dettata da cosa? Dal mercato o dall'allenatore che in questo momento?
1: Da un po' tutto, da questa anche concentrazione di acquisti, di nuovi arrivi, assemblare le squadre, Michelangelo lo sa alla perfezione, è difficilissimo.
0: Una bulimia d'acquisto proprio.
1: Bulimia di acquisto, e anche un allenatore deve essere adeguato a questo tipo di ruolo. Grosso arriva a Firenze, si gioca la sua chance, ha fatto bene da coglierla,
0: sì.
1: Però Marco, poi dopo sviluppare degli equilibri, individuare soprattutto i valori che ti fanno la squadra. Cioè, secondo me l'allenatore è bravo, è quello che individua quei 4-5 giocatori importanti. Cioè, deve avere una visione allenatore, deve avere la teoria e la pratica. La pratica è importante, per carità, ma la teoria è individuare Michelangelo, Massimo, ma non vedo sta cosa. Cioè, quali sono i valori su cui un allenatore, certo, punta? Devi avere delle certezze, devi puntare quei 4-5 giocatori. Ecco, fai una formazione a Roma, poi la cambi completamente, ne fai un'altra contro il Frosinone. È lì che secondo me l'allenatore deve essere un pochino più sensibile.
0: Michelangelo, che idea ti stai facendo? Sei anche tu di questo avviso?
7: Sì, sì, anche io sono. No, sono d'accordo, siamo sempre alle solite, poi è facile, no? Quando le cose non vanno bene, giustamente, quando devi compri tanto, devi assemblare, ci vuole l'allenatore deve avere tempo, oltre ai giocatori che devono avere tempo, che arrivano, giocano, si trovano in una squadra nuova, un ambiente nuovo, ci vuole del tempo, e se i risultati non arrivano diventa veramente un problema. Però bisognava rifondare dopo l'anno scorso un campionato disastroso da Fiorentina, bisognava cambiare qualcosa. Forse è stato cambiato troppo.
0: Sì, è cambiato, ha iniziato quindi peggio dell'anno scorso.
7: Esatto, quindi poi magari finirà molto meglio, credo.
0: No, per carità, però insomma l'inizio è veramente...
7: l'inizio è veramente disastroso.
0: Sì, sì, sì.
7: Però bisogna avere un po' di tempo. Quando, ripeto, come ha detto Stefano.
0: Quindi non è a rischio grosso, secondo te? No, non è a rischio.
7: Secondo me no, no. Secondo me no. Secondo me no.
0: L'importante è che non perda le prossime partite.
7: Però poi mi viene da dire sempre: no, quando continui a comprare giocatori stranieri, sono tutti stranieri. C'è un, come diceva Stefano, un purpurrì di roba che non si sa neanche da dove arriva e chi è. Bisogna avere delle certezze, non continuare a comprare tanto per comprare.
0: È sorprendente perché hanno cambiato tanto. Massimo, ti chiedo anche un voto a te, è una pagella della Fiorentina sul mercato.
9: Beh, allora, se non ho fatto i conti male, penso che la Fiorentina abbia acquistato 14 nuovi giocatori.
0: Io mi sono fermato a 9, poi ho perso il conto.
9: Con quelli di oggi siano arrivati a 14, ne hanno anche venduti, per l'amor di Dio. Poi per esempio uno di quelli che stava sul mercato dall'inizio, dalla fine del campionato, Dodò, è rimasto. Quindi poi anche qui, no, le dinamiche di mercato. Io credo che la Fiorentina dovesse cambiare, però forse in questo momento i cambi sono stati talmente tanti che è difficile anche, insomma, adesso dare un voto preciso, perché se facciamo con l'album delle figurine ti dico che gli do 7,5,
0: certo,
9: però poi dopo vedo le prestazioni e vedo una gran confusione, soprattutto una Fiorentina che è debole in difesa, cioè che troppo facilmente prende gol, non ha equilibrio, è una squadra che ha anche un passo, io almeno l'ho vista dal vivo all'Olimpico, e insomma sembrava che andasse a due velocità inferiori
0: rispetto a tre.
9: Vabbè, adesso mi sono limitato.
0: Sì, stato buono, dai, diciamo così, gli hai dato una carezza.
9: Anche col Frosinone, no? Ha avuto le occasioni per sbloccare la partita, per pareggiarla, i pali, però in difesa, ogni volta che hanno affondato quelli del Frosinone, potevano, non solo hanno fatto tre gol, ma ne poteva pure fare qualcuno in più. Cioè, quindi, anche, ecco, e chiudo, Grosso, come vuol far giocare la sua squadra? E quindi
0: che succede?
9: O immaginava lui, oppure ha comprato e magari adesso lui deve mettersi a mettere insieme la Macedonia, perché qui in questo caso diciamo, i giocatori sono talmente vari e diversi, quindi vediamo. Io il voto sinceramente non
0: so, ti senti di dare?
9: No, vabbè, l'ho detto sull'album delle figurine,
0: gli dai 7,5. Poi è chiaro, bisogna anche un po' quello che succede. No, il voto è alto, anche io penso che sia un 7,5, però il problema è dopo questi quali devi mettere insieme, li devi far giocare.
1: Per me ci sono ottimi elementi,
0: sì, pure per me la squadra
1: anche belli da allenare, da migliorare,
0: insomma,
1: quindi
0: l'allenatore è un bel giocatore, insomma, mi sembra.
9: Però c'è una cosa da dire, che a Firenze dopo l'anno scorso, e in una piazza in generale come Firenze, non è che ti danno 4 mesi per poter fare.
0: Ma poi partire così è la peggio cosa che puoi fare. Poi nell'anno del centenario, nel giorno del centenario, prendi 3 gol in casa dal Frosinone e va via Ken. Cioè, sembra che tutto quello che hanno fatto venga un po' così messo in secondo piano in questo momento dopo questo avvio, eh. Quindi è una bella missione quella di Grosso, non è facile, eh. Poi lui secondo me è anche la prima occasione importante, che cioè lo step, no, per la sua carriera, questo,
6: certo.
0: È uno step, no, Stefano, perché
1: devi sapere orientare, sì, devi accorciare i tempi delle conoscenze, sì, devi, sì, dimostrare anche in queste difficoltà di essere lucido,
0: assolutamente.
1: Perché se perdi lucidità, ma non è colpa, non è una, non gli faccio una colpa, però secondo me l'abilità di un allenatore è anche essere svelto, rapido, capire da dove arrivano i problemi,
7: e soprattutto Stefano, anche una certa esperienza, cioè l'esperienza ti dà anche questa possibilità, no, di capire un po' prima rispetto a un ragazzo, sembra, con tanta voglia,
1: facciamo un esempio, tu lavori Michelangelo col 4-3-2-1, adesso entriamo nel campo per un mese e poi vai dietro magari alle opinioni di chi fa, no, dice, no, ma come, io sono stato tra questi, ma gioca Mario a sinistra, e poi ricambia, mette la squadra, fa 4-3-3 e ne cambia 8 rispetto. Cioè, lui deve andare per la sua strada,
0: deve
1: non per chi ascolta
0: strada,
1: o
0: deve
1: si fa non ti devi far mai deve condizionare dai media, da chi ti dice guarda fai questo, perché lì quello è il segnale
0: che sei andato in bambola,
1: invece devi andare per la tua strada,
0: assolutamente.
1: Giusto, sbagliata che sia,
0: beh, una squadra che sta andando per la sua strada, caro Massimo, è la Roma, che insomma due partite, 8 gol, Malen ne fa 5 in due partite, c'è da seguire, mi dicono ancora, quindi ci sono ancora delle ore di mercato, le stiamo monitorando, poi ci sarà lo speciale a partire dalle ore 18, la situazione di Coné, perché dicono che insomma è ancora da monitorare, c'è un po' di sobbuglio, bisogna capire, è stata arrivata questa offerta di quasi 60 milioni dal Chelsea, la Roma l'ha respinta, però la situazione non è ancora chiusa, dicono, vediamo quello che succede.
1: Altri punti dicono invece che non c'è mai
0: altri stata punti dicono non c'è mai stata un'offerta, bisogna vedere qui che cosa succede, che ne pensi Massimo, che anche qui, e ti chiedo se la Roma la ritieni la vera antagonista dell'Inter in questo campionato.
6: Allora, vado per ordine, innanzitutto sul mercato della Roma direi che è stato detto tutto e l'incontrario di tutto, ma non ci ha preso nessuno, nel senso che tutti i nomi che sono stati fatti, chi per un motivo, chi per un altro, non sono arrivati, e quelli che sono arrivati all'improvviso, senza che nessuno ne avesse avuto, diciamo, l'avesse intercettato in precedenza, quindi cosa può succedere in queste ore? Non lo so, tutto solo... vediamo alle 8 se dopo 2 anni e mezzo la Roma riuscirà a prendere un giocatore diciamo, che giochi a sinistra di piede destro, perché è diventata una favola da questo punto di vista, non è che riguarda solo Gasperini, è dai tempi di De Rossi che la Roma cerca un giocatore da quella
0: Leveling
6: parte.
0: Trattativa è avanzata, anche questo
6: sì, vediamo. Mandato un aereo, letto, poi non si sa se Stereo è partito o non parte, vabbè, detto ciò, io credo che la questione con sia una questione che per certi versi l'ha chiusa Gasperini ieri sera al termine della partita con le dichiarazioni, perché quando uno come Gasperini dice una cosa del genere, poi vendergli con significa che gliene devono por 4 eppure di alto livello, perché non dia le dimissioni, ecco, adesso sto
0: a meno che il giocatore ha detto me ne voglio andare o voglio
6: non credo.
0: A meno che non ci sia un ripensamento del calciatore, questo non lo so, ecco.
6: No, io penso che la Roma che abbiamo visto in questo avvio di stagione, partendo da un anno di Gasperini, ha raggiunto la Champions League, e anche diciamo, quelle che possono essere le prospettive, è chiaro che il campionato inglese ha un fascino particolare, però insomma, mi sembra che i Chelsea quest'anno non facciano neanche le coppe, quindi voglio dire, vai a giocare la Premier League, qui ti giochi eventualmente la possibilità di lottare per lo scudetto e giocare la Champions. Certo. Non mi sembra gioco proprio male, ecco.
0: No, forse
6: l'unica cosa che Coné ha di problema, visto il suo rendimento e la sua forza, è lo stipendio, che è uno di quelli che potenzialmente guadagna meno rispetto agli altri, ma questa è una cosa che deve vedere la società. Sono curioso di vedere come finirà questa telenovela di Coné, ma anche in generale il mercato della Roma, e lì capiremo se questa squadra, che è già rafforzata, potrà essere realmente antagonista. Non so quanto peserà la Champions League, è l'unico dubbio che ho.
0: Michelangelo, ritieni la vera antagonista? Oppure troppo presto? Oppure già fatto vedere di che pasta è fatta?
7: No, sicuramente è troppo presto. Queste due partite ha fatto vedere delle bellissime, un buon gioco. delle bellissime cose, e poi soprattutto vabbè, ha giocato c'è contro due squadre
0: davanti, Michelangelo.
7: La Fiorentina, beh, la Fiorentina abbiamo visto anche contro il Frosinone, per cui alla fine possiamo dire che non fa testo, nel senso che il 4-0 della Roma contro la Fiorentina è un po' meno rispetto al 0-3 della Fiorentina contro il Frosinone, quindi aspettiamo tempi diversi, non nel senso con squadre diverse, però effettivamente io ho visto la partita di Lecce, Lecce Roma, ed effettivamente vabbè, a parte i regali della difesa del Lecce, ma la Roma era come dire costantemente proiettata a una situazione offensiva in maniera, io conosco Giampiero e mi sembra di rivedere, guarda, te dico una cosa, io ho iniziato con lui nel 2003 con la primavera della Juventus e la Juventus primavera giocava così, con questi esterni, con questo tipo di gioco, se riesce a metterlo in pratica anche con i professionisti, con le squadre come la Roma e i grossi campioni, io direi che si propone come la prima antagonista dell'Inter, sicuramente.
0: Al momento è partita fortissimo anche dal punto di vista della condizione fisica, grande, Stefano, grande, diciamo, forma, sì. Grande forma, poi questo non so quanto sia, se possa pagarla in qualche maniera più avanti, però è partita fortissimo.
7: Ma no, devi anche mettere il fatto che c'ha dei ricambi di grande qualità, per cui e questo è importante, perché quando arriva dopo a gennaio, febbraio, i cambi sono fondamentali, e se hai una rosa ampia di un certo livello di qualità, credo che insomma questo è una gran cosa.
0: Una gran cosa, sì, assolutamente.
10: Secondo me c'è una cosa che nella Roma funziona, ed è la sintonia tra i calciatori e l'allenatore e viceversa.
0: Sì,
1: bravissimo. No, ma c'è una convinzione, secondo me, da come gioca, si vede proprio che stanno puntando in alto. Io credo che Gasperini, allora, può replicare anche le stagioni dell'Atalanta. Che cosa è mancato all'Atalanta? Io pensavo che potesse alla fine vincere dopo tanti anni lo scudetto, no? Quando l'ha vinto il Napoli, Conte, l'Atalanta a febbraio, marzo era in testa, c'aveva due punti di cioè stava lì. Poi aveva un calendario più facile e si è impiccato diciamo così, la lotta a scudetto sbagliando due partite in testa.
0: Cosa
1: che capitava spesso all'Atalanta. Detto questo, Roma ha un ambiente, Marco, una spinta di una città, di uno stadio, che spinge in maniera differente rispetto a Bergamo,
0: e questo
1: potrebbe fare la differenza ai fini di una conquista, che lui per esempio non ha mai vinto in carriera uno scudetto. Però non vuol dire che questo lo possa lottare quest'anno.
0: E
1: anche diciamo questo freno che mette con... se tu mi chiedi il voto sul mercato della Roma, io ti dico 8, perché ha confermato nelle passate stagioni sacrificava sempre uno o due pezzi importanti la Roma. Quest'anno invece ha tenuti tutti. Mancini ha detto no grazie all'Inter. Conè, adesso vedremo. Indica poteva... a casarsi, arricchirsi di più d'altrove, non l'ha fatto, quindi c'è un patto, credo, come ha detto, ma all'interno dicevo proviamoci, e il modo con cui gioca poi magari perderà,
0: va verso quella direzione, certo.
1: Sì, va verso quella direzione lì.
0: No, guarda, c'è un messaggio di Alberto che lo prendo al volo prima di chiudere questo blocco al 331 8200213, dice: ciao ragazzi, i fritti che sono molto furbi ora stanno assecondando tutti i desideri di Gasperini e lo fanno sapere, in modo che se non porta lo scudetto potranno vendere per entrare nel fair play finanziario. Questo è il pensiero di Alberto.
1: Molto avanti fanno l'in. Nell'anno del centenario. Uno ci prova.
7: Facciamo.
0: Qui fanno tutti i cent'anni, qualcuno ci indovinerà su questo. Cent'anni a Napoli, cent'anni a Fiorentina, cent'anni la Roma. Una delle tre, insomma, riuscirà a centrare un obiettivo
1: luglio,
0: importante.
1: Sono cent'anni.
0: Non lo so, vediamo quello che succede. No, l'ultimissima ve la chiedo al volo, perché vado su tutto mercato web, è stato intercettato Esposito che sta per rinnovare con l'Inter, ha detto: traguardo importante ma non mi accontento, c'è il suo virgolettato che riporta TMV, sono molto emozionato, contento, per me è un traguardo molto importante, però non ci accontentiamo e andiamo avanti a lavorare come stiamo facendo. Michelangelo, lo ritieni, che voto dai a Esposito in questo momento della sua carriera?
7: Un buon voto, sta dimostrando, poi mi piace perché c'ha, come posso dire, quella voglia di stare lì sul pezzo per 90 minuti. Insomma, è un ragazzo che è molto molto interessante, poi c'ha dei colpi incredibili, è forte di testa, è forte fisicamente, insomma credo che E spero che continui nella sua crescita, perché alla nazionale serve gente così.
0: È vero che Massimo, ti chiedo anche a te, una sorta di pagella, perché questo insomma è l'attaccante del futuro, deve essere l'attaccante del futuro dell'Inter e della nazionale italiana.
10: Ma sì, ma ha le qualità per poterlo fare, non solo tecniche, ma direi temperamentali e di testa. Si vede, che lo diceva Michelangelo. E poi per la nazionale ha un vantaggio, che gioca nell'Inter, e quindi gioca le coppe, gioca ad alti livelli.
0: Però deve giocare tanto, io ho detto quest'anno deve giocare tanto.
10: Quindi io penso che Chivu ci punti molto, anche perché Lautaro Martinez è bravo a giocare sia con

0: deve lavorare tanto, e che se non lavora tanto poi non rimane lì, perché non è che lui ha delle doti mostruose, deve lavorare sulla rapidità, gioca con grandi giocatori in una grande squadra, è umile e quindi sa perfettamente, secondo me ha già inquadrato i suoi limiti, certo. E dentro i limiti anche lavora su certo. quello che può certo. migliorare, i suoi pregi, quindi già un'autovalutazione non è facile a quell'età, è giovane e lo sta facendo.
1: Chiudo con un messaggio di Ivano, dice: ma Palestra in tribuna non gioca da due turni, come sta fa male, Mancini fortunato. A convocarlo? Però non sta bene, credo
0: che sia infortunato.
1: Però ragazzi, però corre anche questo rischio di qualche partita può pure stare fuori di Palestra.
0: Ma Palestra è il problema, ragazzi, dai, su.
2: Il problema è che al Chelsea c'hanno tanti giocatori che alcuni se li dimenticano,
0: Esatto.
1: È vero.
2: No,
1: non pulla dire.
3: c'è questo rischio, sì, perché stanno una quarantina, voglio dire, l'allenatore c'ha un bel da fare lì,
0: Mamma mia, veramente.
1: Però c'è un problema fisico, c'è un problema fisico in questo momento.
2: Sì,
1: c'è un problema fisico, quindi è fermo. Sì. No, era per dirlo anche al nostro amico, c'è un problema fisico, è chiaro che adesso magari in questo momento deve ritornare prima la condizione.
0: No, per me è titolare. Non lo so se Mancini avrà idee contrarie, ma secondo me è titolare della nazionale.
1: Sì. Va bene, mi devo fermare, saluto Michelangelo Rampulla.
0: Ciao Michelangelo.
1: Prepara per il prossimo appuntamento la griglia, le prime quattro, quindi quarto posto, terzo posto, mercato finito.
3: Ma non mi dire così, io ci indovino
1: poco. Mercato finito mi
3: però
1: fate...
3: l'altra volta... ho indovinato il risultato.
0: Ma è importante
3: di
0: centrare le prime quattro, poi se uno la terza arriva prima.
1: Ha indovinato, no? Che ha indovinato al contrario. No, però Michelangelo, mi raccomando, la griglia: quarto posto, terzo posto, secondo posto, primo posto. Poi vogliamo sapere il capocannoniere.
3: Allora,
1: per
3: primo
1: stagione.
3: Posto.
1: No, aspetta.
3: Antonelli.
1: No, ti diamo ancora qualche giorno perché si completa il mercato alle 20:30 e quindi dopo lì abbiamo il quadro completo.
3: Poi diventa tutto.
1: Non trovate scuse, per favore. Su
3: squadre,
1: niente.
3: Le squadre più variegate del mondo ce l'abbiamo noi.
1: Va bene. Ciao Michelangelo, un abbraccio.
0: Ciao Michelangelo,
3: ciao,
0: un abbraccio.
3: Ciao a tutti.
1: Massimo, senti, ciao. Nel salutarti, una parola sulla Lazio me la dici, che ha preso pure Gudmundsson in prestito.
2: La Lazio è una buona squadra. E chiaramente è quello che gli gira intorno, no, in questi mesi, che non aiuta una valutazione, diciamo, serena, però credo che alla luce degli ultimi acquisti e della squadra che abbiamo visto, ma che ha messo in campo, la Lazio è una buona squadra.
1: Che voto dai al mercato?
2: Ma io gli do 7 al mercato della Lazio, perché poi alla fine, mentre gli altri sono impazziti a destra e a sinistra, poi ha preso dei giocatori che sono funzionali, saranno dei giocatori...
1: Sì, subito da impatto col campionato italiano, lo conoscono bene.
2: Esatto, e guarda, forse la Lazio è l'unica cosa che deve registrare, e che da questo punto di vista... se Romagnoli rimane o no è qualcosa di importante, la difesa, perché il centrocampo, penso, peccato per l'infortunio di Rovella, anche a Cataldi non sta bene, però il centrocampo è un signor centrocampo, e l'attacco, soprattutto con gli esterni, a me sembra una squadra che ha delle valide alternative,
1: è vero.
2: È una squadra che darà fastidio,
0: sì, pure per me.
1: Senti Massimo, nel salutarti ti voglio strappare una promessa, ma ci vieni a trovare una volta in studio? Dai,
2: vengo.
1: Ti sto corteggiando anni, lo possiamo dire,
0: fai questo sforzo Massimo, dai.
1: Ti strappo questa promessa in diretta
0: quando non c'è niente da fare.
1: Grande Massimo, un abbraccio.
0: Ciao, Massimo.
1: Grazie Massimo, un abbraccio. Ancora Massimo Caputi.
0: Ciao.
1: Break per noi, torniamo con l'ultima parte di Maracanà di oggi, poi linea diretta a Milano allo Sheraton con Tommaso Morane per il gran finale fino alle 20:30, tutto sul mercato, le ultime ore, tra poco.
4: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
5: Kick off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
6: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
7: Sai chi vi ascolta voi?
1: Tutta l'Italia. Eccoci qua, dunque, buon pomeriggio da Marco Piccari
0: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco.
1: Ciao,
0: buon
1: Stefano.
0: Pomeriggio a tutti.
1: Ben trovato. E allora, Stefano, siamo all'indomani della chiusura del calciomercato, ci prendiamo questo momento un po' per fare un'analisi generale, però prima parto un po' dalla notizia del giorno che abbiamo letto da questa mattina, ossia di Ausilio che dopo 28 anni insomma è prossimo a lasciare l'Inter. Tra l'altro prima abbiamo passato in rassegna, eccolo qui, ci abbiamo anche il pezzo di tutto mercato web che riprendiamo al volo, abbiamo passato in rassegna anche i numerosi colpi che ha fatto Ausilio in questi anni, portando l'Inter al vertice, portando giocatori importanti, vincendo

0: c'è questa decisione. Dopo 28 anni, molto probabilmente a fine anno ci sarà questo cambio, o comunque non c'è il rinnovo contrattuale e quindi si cambia per Ausilio, si cambia per l'Inter. Ti chiedo un po', ti sorprende?
1: Un po' sì, però insomma tutte le cose hanno un inizio e una fine. 28 anni sono tanti,
0: sì.
1: Un ottimo dirigente, un direttore sportivo insomma tra i migliori in circolazione. Per l'Inter non sappiamo quanto poi peserà questa assenza. Certamente era proprio il mondo Inter che conosceva ogni sfaccettatura, ogni dettaglio dell'ambiente, oltre ad essere anche un grande intenditore. Poi per carità, alcuni colpi li puoi sbagliare, però insomma ha fatto secondo me cose egregie, e non sappiamo quanto poi peserà questa assenza, Marco, nel lungo periodo. Però sappiamo di questa notizia, 28 anni sono tanti.
0: Sì.
1: Io pensavo insomma che ci fosse questo sodalizio molto molto insomma forte con Marotta, e non sappiamo poi le cause, i motivi si conoscono fino in fondo bene, non credo.
0: No, può essere pure che ci sia anche la voglia di cambiare dopo 28 anni, quindi credo che sia anche legittimo se fosse questa come scelta da parte del dirigente, no?
1: Sì, come no, certo, gli stimoli te li andare a cercare, no?
0: Sì. Tra l'altro Ivan ha passato in rassegna tutta una serie di colpi fatti da Ausilio, e poi ha messo giù la formazione dell'Inter col 3-5-2 con tutti i giocatori che ha portato appunto Ausilio. Te la leggo: Handanovic tre pali, insomma stiamo parlando di colui che è stato un grande portiere. Poi come tre difensori lui ha scelto Bissek, Skriniar, Bastoni a centrocampo a 5, Hakimi, Barella, Çalhanoğlu, Brozovic e Perisic, davanti Lautaro e Icardi.
1: Beh,
0: insomma
1: una super squadra.
0: E ci sono tanti altri nomi che abbiamo escluso, come ad esempio Lukaku, come Thuram in attacco, lo stesso Dzeko, che ti posso dire, abbiamo escluso Mkhitaryan, altro giocatore, come Barella, Barella c'è, insomma ce ne sono stati tanti altri che appunto ha portato in questi anni Ausilio. Bella squadra che ha portato anche dei risultati.
1: Beh, direi, insomma la formazione che ha buttato giù Cardia è soltanto un piccolo dettaglio di tante operazioni che ha fatto, e ha fatto bene. Poi soprattutto con Marotta ha fatto una differenza sostanziale, ma anche prima ha lavorato, è sempre stato uno degli interpreti maggiori del calciomercato, degli scambi, delle operazioni, delle trattative, del riferimento che poi è riuscito ad essere all'interno dell'Inter.
0: Senti, altra news di questa mattina, perché Romagnoli va via, insomma sembra essere finita questa telenovela, se ne va all'Al Sadd, quindi va in Arabia, doveva essere già andato, poi ritornato, poi rimasto, insomma tante voci, si parlava anche di un interesse dell'Atalanta, Sarri che lo avrebbe chiamato, poi insomma alla fine va lì, si chiude questa storia.
1: Beh, si chiude il cerchio, bisognava mettere un punto, alla fine è arrivato, per me... Era un elemento importante per la Lazio.
0: Sì.
1: E la Lazio lì forse deve inventarsi qualcosa, se non valorizzare questo nuovo giocatore, questo centrale Doichi, e poi capire Sudalo in che condizione arriva. Però insomma è oggettivamente un ottimo acquisto. La Lazio ha fatto un'ottima campagna acquisti in relazione a quello che poteva fare, e quindi Sudalo sarà il suo sostituto, no? Probabilmente.
0: Vediamo. Allora, poi io oggi ho chiesto ai nostri ascoltatori, Stefano, che sarà poi un tema che affronteremo anche oggi, così noi ci pensiamo, ci prendiamo del tempo, poi lo facciamo dopo insieme a tutti gli altri. Ho chiesto la top 5 delle squadre che hanno fatto il miglior calciomercato, quindi le prime 5 squadre, e poi tre acquisti che ritenete siano stati i migliori di questa sessione di mercato. E quindi potete scriverci al 331-820-013, anche mandare vocali esprimendo il vostro pensiero. Tutto sommato però ti dico, è stato un mercato scoppiettante,
1: sì.
0: Che ci ha riservato un po' di
1: gli ultimi
0: di
1: giorni
0: mosse.
1: Sembravano sempre ormai non dicevano niente insomma nelle passate sessioni, invece qui qualcosa si è fatto, qualcuno è arrivato, e anche movimenti importanti. Ma poi bisogna analizzare un fatto, Marco, cioè la Serie A ha speso un sacco di soldi.
0: I soldi sono stati spesi.
1: Se uno va a vedere la classifica dei movimenti,
0: mi sembra che eravamo secondi alla Premier per soldi.
1: Beh, insomma, spesi. Sì, tanti soldi. E se tu vai a vedere quelle che hanno speso di più, sono, credo, correggimi se sbaglio, il Milan. la Juve,
0: la Juve,
1: la Fiorentina e credo poi anche la Roma. Ma insomma, voglio dire, c'è una classifica che parla chiaro, siamo sui 165 in Mina, 164 e qualcosa, oppure mi sbaglio di un milione la Juve, 150 la Fiorentina, anche se si dice 200 milioni, però insomma adesso cifre approssimative che però rendono, spiegano quello che è stato, sono state le movimentazioni di mercato, i movimenti, insomma è incredibile, cioè, nel senso che poi qualcosa è uscito fuori, tu vai a pagare anche magari la seconda scelta o terza scelta che è in Premier, e qui in Italia la paghi, te la fanno, cioè la paghi a caro prezzo. Nella classifica soltanto delle spese, degli acquisti, tu considera che il City ha speso mezzo miliardo di euro, il Chelsea è al secondo posto con 400 e passa milioni di euro, quindi sono, se tu vedi nelle prime posizioni, dalla prima alla tredicesima, ci sta tutta la Premier League.
0: Sì, sì, sì.
1: Ci sta anche un clamoroso Ipswich Town che credo che abbia speso 200 milioni di euro, per farti capire la potenza di fuoco di questa Lega.
0: Sì, sì.
1: Poi c'è il Real Madrid e Barcellona che stanno nel mucchione lì, e poi spuntano Milan e Juventus che stanno a metà classifica. Quindi voglio dire, in Serie A non è vero che poi dopo non escono fuori i soldi, poi bisognerà vedere per play finanziario, settlement agreement. Io sì, queste cose non sono ferratissime.
0: Nemmeno
1: te lo lascio a te questo tema.
0: No, nemmeno io sono, sai, ormai mi rendo conto che ci sono più contabili,
1: esatto,
0: che fanno tutti i calcoli. Poi alcuni tifosi sono micidiali, sono diventati dei commercialisti aggiunti alle società. Io sinceramente non è una materia che non mi addentro, giudico quello che poi fanno, quello che sono le scelte, e vediamo quello che succede sul campo poi, perché poi è quello che alla fine interessa, insomma, no?
1: Direi.
0: Anche perché entrare nella materia delle spese societarie, i debiti, abbiamo visto un sacco di società che si sono indebitate, poi improvvisamente questi debiti sono diminuiti, e poi gli aumenti di capitale continuo, insomma tutte cose che molte volte che avvengono nel calcio, che sono un po' lontano da quello che è la realtà di tutti i giorni, no? Nella realtà di tutti i giorni devi fare i conti con le entrate e le uscite, e se non quadra il bilancio chiudi la bottega, e invece qui nel calcio mi sembra che è tutta una cosa un po'... che si può fare tutto, ecco, quindi questo mi dà questa sensazione,
1: sì,
0: lo dico da uomo della strada, non da giornalista, però vedi delle
1: la
0: cose che
1: è
0: la sensazione è quella, quindi dico, ma mi devo preoccupare io se spendono
1: dove ci sono tante eccezioni,
0: e quindi faranno loro e se ne renderanno vediamo quello,
1: tante
0: che
1: eccezioni nel rispetto delle regole, dobbiamo essere fiduciosi, ottimisti.
0: No, per carità, poi senti, invece c'è qualche... preparati, perché ti voglio chiedere anche a te la tua top 5, tra poco ne parleremo, eccetera, e anche i tre acquisti praticamente migliori che secondo te sono arrivati in questo mercato. Oggi cercheremo di incentrarci in questa situazione. Però la squadra che esce veramente, in questo momento leggevo tutti i voti bassi, è il Napoli, Stefano.
1: Il Napoli ha fatto poco, anche se poi... vedere la voce delle spese sono 70 milioni di euro, quello dipende anche da operazioni che devi fare, non di pochissimo piano, il gruzzoletto che poi si crea, però è stato fermo, ha preso Badiachile e Favasuli, poi poco, ha fatto rientrare i prestiti alcuni, deve ritrovare gli stimoli da un punto di vista proprio squisitamente tecnico di campo, deve ritrovare, come abbiamo detto anche nei giorni scorsi, anche ieri Marco, un motivo per risorgere. L'allenatore deve essere il primo a dare questa scossa, non è facile poi ritrovare delle motivazioni quando poi alla fine non ci sono volti nuovi, però insomma può essere un vantaggio o uno svantaggio. In questo caso, dopo aver perso col Como e alle porte questa super sfida a San Siro tra Inter e Napoli, le cose già si mettono in salita, Marco. E tu parti, tu Napoli, io e te, ma non solo io e te, la maggior parte degli addetti ai lavori lo danno come seconda forza del campionato, poi però lo devi dimostrare sul campo.
0: Certo che lo devi dimostrare.
1: E però se parti in ritardo, faccio un esempio stupido, molto banale, l'Inter perde punti all'inizio, lo scorso anno, a meno 5, a meno 6 dalla vetta, e l'Inter ha la forza magari, no, di recuperare quei punti. Io non so se poi il Napoli, qualora dovesse andare male, non glielo auguriamo naturalmente, a Milano contro l'Inter, che fai? Stai già a meno 6.
0: Esatto.
1: E recuperare poi quel gap, cioè quel,
0: non è
1: quel divario, non sarà facile.
0: No.
1: Non avendo poi quella...
0: Sono d'accordo.
1: quella forza, se non ritrovi delle combinazioni, poi McTominay ti viene a mancare, cioè c'è un effetto domino, sai, le stagioni sono, le leggi anche da quale vento poi, no, ti può portare avanti, ti può spingere, ecco, il vento, diciamo, che ha accompagnato questo inizio del campionato del Napoli non è stato favorevolissimo, la prima lascia perdere,
0: io capisco pure una
1: a Genova
0: cosa.
1: Però col Como l'hai persa. E
0: non,
1: quindi...
0: non mi sento di criticare la dirigenza, e lo spiego.
1: È stato molto chiaro De Laurentiis.
0: È stato molto chiaro De Laurentiis, avevano tanti giocatori, devono essere sistemate alcune situazioni, e dice io ho dei giocatori doppi per i ruoli, per ogni ruolo. Quindi io non mi sento di dire ah ma dovevano fare, se c'era l'occasione è un altro discorso, se tu riuscivi a vendere e poi comprare. Però io penso che questo sia un telaio ancora importante che può dare qualcosa.
1: Sono d'accordo con te.
0: Credo che possa dare qualcosa e quindi se ha speso tanto negli anni passati, soprattutto negli ultimi anni di Conte, Napoli ha speso. Ha cercato di assecondare le richieste dell'allenatore. Quindi se adesso ha preso giustamente un allenatore aziendalista, perché lo ha ribadito De Laurentiis, io ho preso anche l'allenatore che in qualche maniera possa capire la mia strategia. Quindi se vieni da me adesso, sono io che ti dico guarda, io posso fare questo adesso. Se vieni e accetti di venire, tu ti devi calare.
1: Ma Allegri avrà due missioni in una, Marco, quella di ricompattare un gruppo storico, ridare stimoli sul campo, quindi rialzare l'asticella, sì, e renderlo ancora competitivo, e poi rivalutare quello che adesso noi giudichiamo in maniera negativa, cioè i Lang, i Lucca,
0: esatto,
1: aiutami tu a trovare altri nomi, insomma, cioè quelli lì,
0: sì,
1: che
0: sì, quei giocatori
1: si devono Neres
0: deve riprendersi,
1: esatto,
0: perché viene,
1: insomma, quindi rivalorizzare quello che abbiamo speso, cioè giustamente davanti, io ho speso una barca di soldi prima, adesso sul gruppone c'ho, che quanti ce n'ha? 36 in esubero.
0: Beh sì, sono tanti.
1: Ma consideriamo a quelli che non sono in esubero, e tu lavoraci con quello che abbiamo, cerchiamo insomma di
0: salvare
1: qualcuno,
0: Stefano,
1: qualche investimento che abbiamo fatto, e che
0: se,
1: per adesso il campo ci dice che
0: sì, ma se il Napoli è arrivato a questo livello con la gestione di De Laurentiis, anche perché sono state fatte delle scelte, delle gestioni attente da questo punto, certo, di vista, non è che adesso ti puoi mettere a fare, capito, cose che anche perché, ripeto, a conti fatti ho una squadra che comunque ha degli ottimi elementi, quindi adesso ci sono degli infortuni da superare, e su questo siamo tutti d'accordo, devi recuperare Buongiorno, devi recuperare anche McTominay dopo la sosta dei nazionali, torna a disposizione, e questi sono degli inconvenienti, l'anno scorso tanti infortuni che hanno condizionato un po' il cammino della squadra, però l'ossatura di questa squadra c'è. Quindi vediamo che cosa succede. C'è un messaggio di Ube che secondo me è uno spunto interessante che ci rigira. Più che altro mi sento di dire che per la prima volta dopo anni si è fatto più un mercato di idee su giovani e meno acquisti di ex giocatori logori scartati da altri campionati. Lo sai che sono d'accordo?
1: Sì,
0: si è abbassata, diciamo, è vero, sono stati acquistati più giovani, anche di talento, e questo è secondo me un buon segnale. La vedo come Ube, credo che sia stato anche giusto intraprendere questo tipo di strada.
1: Ma sì.
0: Gente più giovane, più fresca, con qualità, che possa anche ravvivare un pochettino il campionato.
1: Sono d'accordo.
0: E non so pensare solo al grande nome. Poi Jacopo dice che sabato l'Inter devasterà il Napoli.
1: Saranno contenti a Napoli.
0: Saranno contenti, esatto. Staremo a vedere, insomma, è una partita comunque bella e affascinante. Tra l'altro questo sarà un turno che ci sono degli incroci molto belli, almeno tre partite molto molto,
1: cioè,
0: interessanti.
1: Napoli, Roma, Atalanta,
0: Juve Milan. Sì. Roma e Como hanno speso molto, ma in alcuni ruoli sono scoperti, scrive il nostro amico al 331 82 00 213. È così?
1: Beh, no,
0: Como ha scoperto, perché dove è scoperto?
1: Ma sai, il Como lo vai a valutare poi sul campo, come gioca la squadra, il lavoro di Fabregas, poi anche i nomi, insomma, io l'ho scoperto lo scorso anno, li sto scoprendo anche quest'anno, questo Mia in mezzo al campo sembra che giochi da una vita,
0: un motorino, ragazzi, ha fatto una partita,
1: però se tu mi dicevi vai, andiamo a prendere Mia, io non sapevo. Quindi Fabregas ci sta facendo conoscere anche l'altra faccia della medaglia di un mercato in cui
0: competenza.
1: Cioè, alla fine vi faccio vedere un calciatore che voi non conoscete, però è forte tanto quanto quelli magari conclamati e affermati. Detto questo, mi sembra un pochino più scoperta la Roma là a sinistra, sta cercando da 2 o 3 anni di sistemare lì in alto, ma non riesce, tanti nomi, non è arrivato nessuno. Però tanto parti, poi a gennaio si vedrà. Oggi credo che tra poco alle 16.45 parlerà per la prima volta il direttore sportivo Tony D'Amico in conferenza stampa, magari eccoci, sapremo qualcosa in più, la commenteremo o proprio alcune dichiarazioni in chiusura, oppure non lo so, domani.
0: Sì, domani avremo il modo.
1: Però certo, le curiosità sono tante, il settlement agreement per i tifosi curiosi contabili, come definisci te, insomma, a che punto siamo, fair play, paletti, com'è la storia, com'è andata, si può ripresentare a gennaio, poi dopo, se la Roma è completa o è scoperta, come il nostro ascoltatore ha sottolineato. Per me qualcosina manca, però nelle alternative è un po' corta la Roma, nella rosa, però è più forte dello scorso anno, secondo me. Poi
0: sì,
1: c'è tutto da vedere sul campo, cosa, bisogna vedere come si inserirà Mora, Molina.
0: Tolto l'Inter,
1: De Ron,
0: tutte
1: Valeria,
0: le squadre, c'è. Secondo me, tolto l'Inter, forse togliamoci un po' anche il Como, no? Però tutte hanno, a tutte manca qualcosina. Se facciamo un giro, no?
1: c'è
0: l'Inter, voglio dire,
1: le altre, Como e Roma, sono un gradino sotto,
0: sì.
1: Però hanno questa struttura, l'organizzazione di gioco che all'Inter, non a caso sono le 3 squadre che mi hanno colpito maggiormente in queste prime 2 giornate, Marco. Cioè, se io devo andare a vedere la solidità, la struttura, l'identità riconoscibile da un punto di vista calcistico, vedo, siamo l'Inter, siamo la Roma, siamo il Como. Per il resto ci sono poi alcune squadre che ancora si devono formare. La Juventus, attenzione, perché potrebbe fare questo salto di qualità che arriva attraverso il lavoro settimanale, quotidiano. Spalletti è un professore in questo senso, però poi dopo c'è la materia prima, Marco, c'è,
0: certo,
1: la qualità della rosa.
0: Assolutamente.
1: Quindi bisognerà vedere quanto tempo ci mette Spalletti, però io non lo sottovaluterei. Amorim è un punto interrogativo, ci sta sorprendendo, non c'è fase difensiva, però...
0: Adesso la palla passa allenatori, dai.
1: Bravo, adesso, quello dicevo io, dai, Allegri deve ridare stimoli, e poi chi ci sta? Sarri. Cioè io vedo 3 squadre davanti, te lo dico subito, Marco, avanti come riconoscibilità, io non ti dico di come Inter, Roma e Como sono avanti come struttura di gioco. Dopo queste 2 giornate, sai che mi ha colpito anche la Lazio come gioco, come organizzazione. Poi da vedere, da rivedere, Milan, Juve, Atalanta e Napoli, queste 4 squadre.
0: Io
1: 3 sono già avanti col lavoro.
0: Anche la Fiorentina da rivedere.
1: La Fiorentina è proprio da rifondare.
0: Da rifondare,
1: una rifondazione viola, io direi, perché stai comprati 13? 14 calciatori.
0: 13
1: nuovi.
0: Giocatori, forse potrebbe arrivare il 14esimo.
1: E chi è?
0: Brozovic.
1: No.
0: Perché ci sono gli svincolati, non
1: hai capito.
0: Quindi attenzione. Potrebbe pure arrivare il 14esimo. Ho letto, però.
1: No, adesso, un lavorone. Aspetta,
0: allora,
1: il grosso veramente deve fare un lavorone per rimettere un po'.
0: Abbiamo ancora qualche minuto, ci prendiamo un audio, leggiamo qualche messaggio, poi ripartiamo con questa top 5 del calciomercato con i 3 migliori acquisti. Sentiremo un po' tutti. Vai.
2: Buongiorno ragazzi. Niente, volevo dirvi, ma continuiamo a parlare di Allegri, che gode di una stampa favorevole da millenni ormai, no? Io non riesco a capire come si fa ancora a parlare di Allegri. Sì, ha vinto tanto con la Juve, senza avversari, mettiamo una bella squadra contro 0 avversari. E riusciva anche, diciamo, a sgraffignare scudetti al Napoli, sgraffignando a Milano con l'Inter. Riusciva quest'uomo a vendere, cioè a regalare Pirlo alla Juventus.
0: Quindi finito? 50 secondi l'ho interrotto. Vabbè, cioè, non condivide Allegri, che vedete, vediamo, insomma. Io però parto sempre dal presupposto, ai nastri di partenza stiamo parlando dell'allenatore che ha vinto più scudetti nel nostro campionato, eh?
1: Beh, sì, mettiamo,
0: quindi
1: non possiamo,
0: gli scudetti non si possono
1: non
0: vincere
1: dirlo.
0: Sempre per demeriti degli altri e nessun merito per chi poi lo vince. Non è corretto, secondo me, questo tipo di interpretazione. Può non piacere, che è
1: un altro discorso.
0: Ma se tu centri degli obiettivi, non
1: lì,
0: puoi pensare sempre che diciamo così sia per meriti degli altri e non tuoi. È un allenatore che ha fatto un percorso, ha vinto con la Juve, ha vinto col Milan, e quindi, ripeto, può non piacere, e io sono uno di quelli che, a me non piace il calcio che esprime Allegri, però non posso non rispettarlo per quello che ha fatto come allenatore. Un conto è dire adesso da lui mi aspetto molto. Io l'ho detto, ne abbiamo condiviso con Stefano questa cosa. Adesso alla guida del Napoli, dopo anni bui, secondo me, dove si è un po' perso anche lui, perché poi se le cose vanno male non è sempre colpa degli altri, certo. Cioè pure, adesso secondo me al Napoli deve trovare un riscatto con una squadra che parte con una base importante. Io questo l'ho detto e lo continuo a dire, però insomma bisogna riconoscere che qualcosa nel calcio ha fatto questo allenatore, cioè non facciamo la campagna per partito preso contro Allegri, qualcosa ha fatto. Adesso però è un nuovo capitolo, una nuova storia, Stefano. Giudichiamo quello che vediamo sul campo. Allora ci dobbiamo fermare, abbiamo ancora qualche minuto. Forse la Juve non è ancora numericamente, anzi va vista però qualitativamente, se i calciatori arrivati e quelli riscoperti carburano, diventa molto pericolosa per il vertice. Poi ci scrive un altro amico: Giuseppe, la Roma non è da scudetto, se si fa male ne è finita. Ho capito, però insomma quando hai un grande giocatore e le squadre quando hanno un grande giocatore è chiaro che sono in un certo senso è condizionate.
1: È finita, però, perché Castro è certamente non è male, però insomma è da valutare, è da considerare. Anche lì la Roma ha fatto un'operazione molto intelligente, si è cautelata, c'ha un vice interessante, no?
0: Certo, sì.
1: Castro alla Fiorentina era l'obiettivo numero uno, poi è arrivato Beto che se n'è andato, ma insomma Castro era il numero uno, obiettivo numero uno della Fiorentina.
0: Allora, poi Claudio dice: non lo chiamerei il mercato delle idee, Columoni 50, Ramos 75, Robbe 40. A me sembra proprio che manchino i progetti e ogni anno si ricomincia da capo. Gli unici che hanno idee sono Gasperini, Conè stoppato, e Marotta, acquisti sempre mirati, scrive Claudio. E ci può stare anche il pensiero di Claudio. C'è un audio e poi ci fermiamo? Vediamo un po'. Dobbiamo andare in pausa? Vabbè, andiamo in pausa. 29, insomma. Ci fermiamo un attimo, torniamo.
3: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: E allora siamo tornati nuovamente in diretta nel pomeriggio di Maracanà. Salutiamo caro Stefano tutti quanti.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Ci seguono sia sul canale 61, sia sul canale 61 del GDL e sul nazionale. Poi ricordiamo siamo anche sull'11 nel Lazio Gold TV e poi in Toscana su Italia 7. Allora, auguriamo naturalmente a tutti voi che ci state seguendo anche sull'app un buon pomeriggio ancora. Siamo nel giorno successivo al calciomercato, adesso entriamo un po' nel vivo, vogliamo un po' fare di analisi con chi il mercato lo segue sempre in maniera molto dettagliata. Paolo Paganini, Rai. Ciao Paolo, ben trovato.
4: Ciao Paolo. Ciao, ciao Marco, ciao Stefano, un saluto a tutti.
0: Caro Paolo, sei reduce da questa lunga maratona di mercato. Adesso sentiamo un po' che cose. Poi, Enzo Palladini.
1: Ciao Enzo,
0: ben trovato.
5: Buongiorno a voi, ben trovati a voi.
0: Allora, poi mi dite quando arriva anche Lorenzo Di Benedetto da tutto Mercato Web, perché sapete, adesso sta per arrivare, ma Lorenzo ha dato i voti al mercato, quindi voglio sentire un po' se siete tutti d'accordo con questi voti.
1: Io mi accodo perché non ho tutto questo quadro chiarissimo.
0: Non è il quadro chiarissimo? No, sai cos'è? Che ve lo dico subito, ha dato un 6,5 alla Juventus. Adesso appena arriva lo contestiamo subito. Siete d'accordo? Voto basso oppure ci sta? Paolo Paganini, parto da te.
5: Ma sai, la Juventus ha operato una vera e propria rivoluzione. Bisogna capire se questa è una rivoluzione che porterà frutti oppure se è una situazione in qualche modo da verificare. Sarà comunque il campo ovviamente a dirlo, però Cannavali ha rivoluzionato la difesa, hanno preso Selic e Lukumi, hanno tenuto Bremer. L'acquisto di Sar, sinceramente, anche per le condizioni fisiche del giocatore, mi lascia un po' perplesso, però ha preso due punte con Colomani, ma soprattutto ha preso l'attaccante che voleva Spalletti. Spalletti voleva un attaccante comunque con queste caratteristiche. A me fa un po' sorridere nell'intervista quando Odemade dice: ma io sono più che un giocatore, io di testa più, non tanto, più che altro sono un giocatore tecnico per uno che è 1,98 m, diciamo che ci dia in qualche modo, perché comunque lui Spalletti voleva un giocatore con quelle caratteristiche in modo tale da poter far salire la spada, proteggere, far le sponde, anche perché sappiamo benissimo che Massara invece sarebbe andato forte su Zirkzee. Invece in questo caso ha vinto la linea di Spalletti, ecco, questo sì. Per me, comunque un buon mercato.
0: Buon mercato, aspetta, poi ci ragioniamo un attimo. Intanto do il buon pomeriggio anche a Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo, ben trovato. Sono partito subito. Sono subito partito con un tuo voto. Vengo subito da te perché aggiungo un altro approfondimento che ha fatto Tutto Mercato Web, perché ha intervistato l'allenatore Worz della CT della Germania Under 20, che ha parlato di Voltemade e ha detto: non è una punta classica, è anche un buon regista. Quindi tecnicamente anche con preparato il calciatore. Lorenzo, sono partito dal tuo 6,5 che hai dato alla Juventus nel pagellone di mercato, e ne stavamo appunto discutendo perché ti suonerà strano, ma io sono d'accordo con te, questa è già una notizia. Perché raramente sono d'accordo con te, però insomma questo 6,5 lo condivido, e quindi ne stavamo discutendo con Paolo Paganini, Enzo Palladini e anche Stefano. Vuoi dire perché hai dato il 6,5 e poi do la parola anche a Enzo e agli altri?
6: No, il 6,5 è comunque sia è un mercato positivo quello della Juventus, però è mancato quel qualcosa in più per far sì che la Juve insomma uscisse veramente rinforzata da questo mercato. Esce rinforzata secondo me nel reparto arretrato, perché comunque Lukumi è un buon colpo, Selic lo stesso, a centrocampo Sar è un ottimo innesto secondo me, bisogna vedere poi come reagisce con l'Italia e con il calcio italiano, ma secondo me è un buon innesto. Io ho dei dubbi forti sull'attacco, ma forti, perché Kolo Muani non mi convince per niente, e comunque le parole di Spalletti sono state parole molto dure, e è stato preso un attaccante che dicevi giustamente, no? Chi dice no è un regista qui là sotto sopra, sono tutti modi molto carini per dirci che questo non è un bomber, che farà fatica a segnare, e la Juve secondo me aveva bisogno di uno invece che è bravo a segnare, anche perché poi la Juve aveva già perso Yıldız e ora perde anche Thuram, perché lo perde per 4 mesi. Non che Thuram sia un bomber, ci mancherebbe altro, sì, però sì. Comunque vai a perdere altra qualità e qualche gollettino che faceva. Quindi questo è il mio pensiero.
0: Assolutamente. Stefano?
1: Beh, io
0: sei in linea pure tu?
1: Al 6,5?
0: Sì.
1: Sufficienza piena. Con tutte poi le attenuanti del caso, perché insomma Carnevali, come diceva giustamente Paolo, si è dovuto muovere tra mille difficoltà. Carnevali e Massara. I direttori, come li chiama
0: Spalletti.
1: Solo che c'è uno che è amministratore delegato, direttore generale, che è un po' tu. Però lo chiama i miei direttori. Io direi amministratore delegato e il direttore. Dai. Lui chiama i miei direttori. Uno ha due cariche. Amministratore delegato e direttore generale, mi sembra differente, no? Paolo, quando dice i direttori?
5: Sì, lui fa un po' di tutta un'erba un fascio, no? Nel senso...
1: Carnevali non è Massara, ecco, questo è... bisogna capirlo, prima si capisce meglio, però è una battuta.
5: È chiaro che sì, lui si interfaccia con entrambi, perché sai benissimo che Zirkzee ha provato a portare... cioè Massara ha provato a portare Zirkzee già al Milan, poi quando era a Roma ha provato a portarlo alla Roma, lo voleva portare anche alla Juventus, però alla fine, parlando con i direttori, la linea di Spalletti è prevalsa, perché lui nell'ottica la Juventus ha inseguito Sorloth, ha inseguito Matetà e alla fine ha preso Voltemade, che comunque ha quel tipo di caratteristiche che per il gioco di Spalletti sono più utili.
0: Enzo, tuo pensiero, e ti chiedo se secondo te questa Juve è più forte, meno forte o uguale all'anno scorso.
7: Allora, io le ho dato 7, ma fino a un secondo prima di premere il tasto invio ero indeciso tra 6,5 e 7, perché secondo me non è esattamente quello che voleva Spalletti da questo mercato, perché lui avrebbe gradito moltissimo, da quello che ho capito, un centrocampista ragionatore, chiamiamolo così,
0: certo, come ma quello che manca
7: avuto, e gli hanno preso un box to box che è Sar, con delle condizioni fisiche da verificare. Non avrebbe disdegnato un terzino sinistro, perché comunque o Cambiaso o se no bisogna inventarselo, ha giocato Celic l'ultima partita, comunque un terzino sinistro di ruolo, anche un Valeri del Parma, che secondo me è un giocatore molto sottovalutato, secondo me ci poteva stare. E poi secondo me c'è l'equivoco Voltemade, perché io l'ho visto giocare abbastanza volte, bene, benino, bene da trequartista, male da centravanti, perché comunque ha caratteristiche da trequartista, è uno a cui non piace colpire la palla di testa, e comunque l'altezza non fa il ruolo, e quindi sarà anche 1,98 m, però se lo marca uno di 1,85 è facile da marcare, perché non ha la predisposizione per giocare di testa, e proprio per questo Spalletti avrebbe voluto Sorloth, perché Sorloth è un animale d'area di rigore, è uno, certo, che fa sportellate con chiunque, che se deve andare a dare una mano sulla destra o sulla sinistra lo fa, perché è anche una corsa lunga, anche la possibilità di portare un contropiede lungo da solo e magari segnare con un'azione personale. È un giocatore un po' diverso, un giocatore di scambi corti, è un giocatore molto tecnico, non a caso lo chiamano Zwei Meter Messi, perché è un giocatore tecnico, mancino, alto 2 metri, però non sono sicurissimo che lui vada a incastrarsi perfettamente nei meccanismi della Juve, e quindi poi tirando le somme, secondo me, se dobbiamo dire che la Juve è più forte dell'anno scorso, lo è, ma di poco, perché intanto non ha Yıldız per un po' di tempo, e quindi comunque ha delle lacune da qualche parte. Alay Begovic fino a questo momento si è dimostrato molto timido, e infatti Spalletti nell'ultima partita gli urlava coraggio, coraggio, cerca di fare qualcosa in più, perché comunque sembra quasi spaventato da questa nuova sfida, e quindi in questo momento è una squadra, secondo me, ancora un po' incompleta.
0: Poco più forte l'anno scorso, dice Dicenzo. Invece, senti, mi voglio chiedere però chi è che ha fatto il mercato più sorprendente, secondo voi? Che vi ha sorpreso maggiormente? Stefano, se dovessi individuare una squadra...
1: Il mercato più sorprendente?
0: Sorprendente, sì. Non quello migliore, però sorprendente.
1: Beh, sorprendente la Fiorentina, ha cambiato i 13. È stato uno show da questo punto di vista. Proprio entrando nel tecnicismo del calciomercato, è stato uno spettacolo. Poi, come diceva giustamente ieri Lorenzo, è trasformare tutto sul campo.
0: Adesso gli ha dato 6,5 al mercato da Fiorentina.
1: Io 7 per questo tecnicismo, cioè premio lo show, Lorenzo, cioè questi colpi pirotecnici, tutto quello che poi con Calves, insomma, voglio dire, Masantuono, Attà, ci sta roba buona. Poi un bocca al lupo a Grosso.
0: Sì, adesso tocca a lui, assolutamente.
1: Deve creare una squadra.
0: Lorenzo, tu il tuo sorprendente, il mercato più sorprendente?
6: La Lazio, ma proprio a mani basse, perché la Lazio rischiava di fare una fotocopia di gennaio, non dell'estate scorsa, perché aveva il mercato bloccato, ma ci voleva veramente un'inventiva per fare la squadra, per fare mercato e rinforzare la squadra, ci voleva un'inventiva devastante, e ce l'ha fatta Fabiani, cioè ha chiuso delle operazioni importantissime, cioè Frattesi è un colpo da 90 per una squadra come la Lazio, preso a 5 milioni più 10 di bonus. Stesso discorso per Pinamonti, che comunque sia non sarà immobile, per citare un ex attaccante della Lazio, però comunque è un attaccante che il suo lo fa, e sicuramente è migliore rispetto a Dia o Ratkov, che sono stati venduti ieri. E anche lì c'è una formula incredibile, cioè 3 milioni di euro più 9 di bonus, cioè per strappare questi giocatori a queste cifre qui, con queste formule qui, devi essere un fuoriclasse. E io veramente faccio l'applauso a Fabiani, l'avevo già detto ieri, ma
0: sì, l'ho detto anche ieri,
6: continuo,
0: sì.
6: Perché secondo me il più sorprendente è quello, perché con niente è riuscito a fare, cioè Sutalo dall'Ajax, anche quello è un colpo, è un gran colpo secondo me per la Lazio. Quindi complimenti veramente. Pedrasa l'aveva già preso praticamente a gennaio, però brava Lazio, ma sorpreso veramente, perché poteva essere veramente un disastro per la Lazio.
0: Palladini?
7: Io sono un po' indeciso tra Lazio e Roma, perché sottoscrivo tutto quello che ha detto Lorenzo. A me è piaciuto molto il modo in cui ha operato la Lazio, e soprattutto i nomi dei giocatori che ha preso, perché sono stati tutti giocatori molto funzionali per un tipo di obiettivi come quelli che ha la Lazio. Però mi è piaciuta molto anche la Roma, perché è vero che Friedkin hanno sempre speso, però questa volta sono andati a prendere dei giocatori su richiesta specifica di Gasperini. Forse alla fine potevano proprio trionfare prendendo anche Leveling, che però prima non era convinto, poi non ha dato più i tempi necessari per prenderlo. Però da come sta giocando la Roma, comunque è una squadra completa. Hanno pensato un esterno a destra, ma poi si sono trovati in casa Lulli, che comunque è un giocatore che sta dimostrando di essere valido per giocare titolare in Serie A, perché in due partite le ha giocate tutte e due da 6.5-7, quindi le ha giocate bene. Secondo me De Ron, che non è piaciuto tanto ai tifosi, è un giocatore che invece sarà molto utile, perché è giusto che un allenatore abbia, certo, un suo riferimento diretto all'interno dello spogliatoio e non una spia come pensano molti, quello che va a riferire se qualcuno parla male,
0: no,
7: di
0: quello
7: lui,
0: che porta, che applica i principi, l'idea dell'allenatore, no, certo, che può aiutare,
7: non,
0: in questo
7: non è quello, però certo, un giocatore di quell'esperienza, di quel carisma, che comunque può aiutare la comprensione di certi concetti espressi da Gasperini, soprattutto con l'italiano ottimo che parla lui, con la sua educazione, anche perché l'abbiamo sentito parlare spesso, è un giocatore di una grande educazione, e quindi secondo me quello, quella è stata un'operazione mirata, che ci voleva. Rodrigo Mora secondo me è un giocatore che ha potenzialità straordinarie.
0: Eh sì, tu l'hai sempre detto dall'inizio, quindi, di questo ragazzo.
7: Quindi Roma,
0: quindi
7: e Lazio,
0: Roma,
7: secondo me,
0: tu dici sorprendente loro due. Paolo,
7: sono sorprendenti.
0: Paolo Paganini?
8: No, io faccio il notaio, nel senso che dico, va bene, giusto per me la Lazio, per tante ragioni, anche ambientali, e anche perché comunque la Lazio non è detto che poi piazzi alla fine il colpo Icardi, e quindi, visto che comunque un po' di un'apertura c'è stata, quindi la Lazio sicuramente, e poi io metto il Como, perché comunque il Como ha la proprietà più ricca del calcio italiano, lo ha dimostrato, è andata dalla Fiorentina e ha detto quant'è, 40, ha preso Ken come ha preso gli altri, quindi vuol dire che ha una forza molto molto importante, dove comunque conta la liquidità, e loro ce l'hanno.
0: Senti, vi voglio chiedere un'altra cosa, visto che approfitto della vostra presenza insieme a Stefano, di coloro che seguono sempre il mercato. Oggi c'è anche stata la notizia, Lorenzo, di Ausilio che chiuderà con l'Inter dopo 28 anni. Che cosa vuol dire? Come interpretate questo cambiamento in casa Inter? Perché insomma è uno che ha fatto veramente tanto, ha costruito l'Inter che poi sta vincendo e insomma portando un sacco di giocatori. Prima con Stefano abbiamo letto la lista che ha fatto Ivan Cardia su tutto Mercato Web e tutti gli acquisti, insomma impressionante, ecco.
6: No, vuol dire che qualcosa è successo, secondo me. Poi magari ce lo spiegheranno, poi magari qualcuno parlerà. L'Inter ha offerto un anno di contratto e basta ad Ausilio, che è una cosa, insomma, dopo 28 anni magari, e con tutto quello che ha fatto, magari non era la cosa giusta da fare, ma ci sarà qualcosa sotto. Secondo me l'Inter perde tanto, perché perdi un punto di riferimento importantissimo degli ultimi 30 anni. Vediamo anche come andrà questa rottura, perché il contratto c'è fino a giugno. Vediamo quando si interrompe davvero, se si interromperà a giugno oppure se prima di gennaio arriverà l'addio, che quello secondo me sarà un sentore di qualcosa di più grosso, magari, di quello che stiamo raccontando. Però l'Inter
0: perde tanto, insomma, per te perde tanto. Stefano, perde tanto?
1: Chi?
0: Ausilio.
1: L'ho detto prima. Secondo me all'inizio sì, Marco, perché insomma voglio dire proprio dentro l'Inter, dentro il mondo Inter da 30 tempo, anni, certo. Poi bisogna vedere, sai, ci sono dei profili in giro, Marotta bisognerà vedere cosa farà, questa proprietà, questo fondo non so che cosa, come si comporterà, io non so i motivi che hanno, poi parlerà Ausilio, no? Ci farà conoscere, insomma, ci farà sapere perché ha deciso.
0: Non mancherà occasione, dai.
1: Se è stata una cosa perché magari non lega più con questa proprietà, oppure perché proprio si è stufato e vuole trovare altri stimoli altrove, non ti so dire. Certamente adesso mancherà, però non è che l'Inter si fermerà.
0: No.
1: Se Ausilio,
0: però è una presenza importante.
1: Molto.
0: Paolo, come la interpreti tu questa, diciamo, decisione, ecco? Paolo non c'è, vado da Enzo, forse c'è. Enzo, vai.
7: Sì, sono qua. Allora, c'erano dei malumori da tempo, da almeno un anno e mezzo, questo te lo posso dire con certezza matematica. Almeno un anno e mezzo c'erano dei malumori da parte sua, c'era qualche rapporto un po' incrinato, niente di grave, niente di stracci tirati dietro o di torte tirate in faccia o di scrivanie rovesciate. C'erano malumori, lui non si sentiva valorizzato e tutto quanto. Poi c'era stato un rinnovo di contratto e quindi un attimo le acque si erano calmate, ma un anno fa quando Simone Inzaghi è andato in Arabia, ha tentato in tutti i modi di portarsi Ausilio.
0: Sì.
7: Ausilio era molto tentato perché gli avrebbero comunque quadruplicato l'ingaggio, lo stipendio che prende attualmente all'Inter. Poi per una serie di circostanze non è andata in porto questa soluzione. Non è detto che non si possa riproporre, perché comunque è vero che Simone Inzaghi non si parla quasi più, però comunque lui sta continuando ad allenare l'Al Hilal e sta continuando a comprare giocatori e sta continuando ad andare avanti per la sua strada. Non si è parlato, se non vagamente, di una lontanissima possibilità che potesse essere chiamato dalla nazionale italiana, impossibile da realizzare, ma non se n'è più parlato. Quindi Simone Inzaghi è ancora lì e non è escluso che per lui ci sia un futuro in Arabia, se non in Inghilterra, eccetera. E cosa perde l'Inter? Perde moltissimo dal punto di vista del mercato dell'est, perché Ausilio non ha sbagliato mai un giocatore preso in Croazia o terre circostanti. Su Cicce l'ultima dimostrazione, aveva preso Brozovic quando pochi sapevano che era uno dei migliori registi che c'erano in circolazione nel calcio europeo, e ha preso altri giovani molto interessanti, e quindi sicuramente sotto quel punto aveva preso Kovacic, che comunque poi ha fatto una carriera a Real Madrid, Chelsea.
0: Assolutamente.
7: Quindi sotto quel punto di vista sicuramente perde molto l'Inter.
0: Paolo Paganini, l'abbiamo recuperato. Paolo, perde molto l'Inter questa uscita di Ausilio. Tra l'altro qualcuno ci chiede, ma si potrebbe, diciamo, evitare, oppure è già definitiva questa scelta?
9: Perde molto sicuramente, per tutte le ragioni che sono state appena illustrate, ma qui c'è un problema secondo me di sistema e di strategia. Cioè il sistema che stiamo guardando anche a Milan, cioè questi fondi qua, questi grossi fondi qua, la figura del direttore sportivo nella loro testa, nella loro mentalità è quasi inutile, invece per il calcio italiano è fondamentale. Quindi mandar via, cioè comunque quando tu puoi far rinnovare solo un anno della serie, te lo dico per farti andare via, perché non puoi, cioè un direttore sportivo della portata di Ausilio per i risultati che ha portato di un anno. Il problema è come sta cambiando la filosofia di queste grandi società, che praticamente, cioè, Marotta è un grandissimo dirigente, forse il migliore dirigente del calcio italiano in questo momento, ma non è un direttore sportivo. Tant'è vero che quando era ad esempio alla Sampdoria aveva Paratici, che era l'uomo operativo, e l'ha portato alla Juventus. Quindi questa scelta è una scelta dettata secondo me dall'alto, da questi gruppi che sostanzialmente magari preferiscono che sia Kibo a fare il manager all'inglese, ma ripeto, per il nostro sistema non funziona.
0: Allora io adesso però, prima di salutarvi, vi faccio fare un gioco. Non potevo non cogliere al volo questa occasione, avendo Lorenzo, Paolo Paganini, Palladini, insomma giochiamo un po' sul mercato. Allora vi chiedo, appena cito il nome, dovete dire la top 5 delle squadre che hanno fatto meglio il mercato. Quindi 5 squadre, mettetele voi nell'ordine. E poi mi dovete dire i 3 migliori acquisti secondo voi. Allora partiamo con la top 5. Io vi chiamo e voi dite solo le 5 squadre che secondo voi hanno fatto il mercato migliore in questa top 5. Parto da Lorenzo Di Benedetto. Lorenzo, la tua top 5.
6: Facile, ci sono tanto dati voti, quindi gioco facile. Allora, Roma-Como, alla pari però, non ti so dire chi. Poi Atalanta, poi Lazio, poi Milan.
0: Bene, andiamo da Stefano Palomeni, la tua top 5.
1: Dico Inter al primo posto, Roma e Como sullo stesso livello, e ci metto anche la Lazio. Quindi sono quattro e la quinta, premio il tecnicismo pirotecnico, grazie soprattutto per noi che seguiamo della Fiorentina, perché ha fatto uno show veramente di acquisti, in bocca al lupo a Paratici e a Grosso.
0: Vado da Enzo Palladini, la tua top 5.
7: Roma, Inter, Milan, Como, Lazio.
0: Bene, vado da Paolo Paganini, la tua top 5, Paolo.
10: Allora, prima l'Inter, secondo il Como, terza l'Atalanta, quarto la Lazio e quinta la Roma.
0: Bene, avete escluso tutti la Juve, eh? dalla vostra top 5. Bene, allora andiamo invece ai tre acquisti migliori di questa sessione di calcio mercato. Stavolta parto da Enzo Palladini. I tuoi tre acquisti migliori, Enzo?
7: Curtis Jones, Rodrigo Mora, Mario Gila.
0: Paolo Paganini, i tuoi tre acquisti migliori?
10: Sì, allora io dico Stones, per non dire Curtis Jones, per far capire che il Made in England è sicuramente importante per quanto riguarda la cosa. L'Inter, al secondo posto ci metto Ken e al terzo Mastantuono.
0: Lorenzo Di Benedetto, i tuoi tre acquisti migliori?
6: Allora ci metto Gonzalo Ramos al Milan, Ken al Como e Rodrigo Mora alla Roma.
0: Bene. Stefano Impallomeni, i tuoi tre acquisti?
1: Gonzalo Ramos, Mastantuono, Ken.
0: Bene, va bene. Quindi abbiamo fatto questo gioco, lo teniamo così e vediamo come va. Va bene, grazie per il momento a Enzo Palladini, a presto Enzo, un abbraccio.
1: Ciao Enzo.
0: Grazie come sempre. Piacere. Grazie a Paolo Paganini. Paolo.
1: Ciao Paolo.
0: Un saluto.
10: Sì, ciao.
0: Lorenzo, ci sentiamo domani perché poi ci avviciniamo alla giornata di campionato e quindi tu stai già studiando per i pronostici.
6: Va a sentimento.
0: Va bene, ok. Va bene. Ciao Lorenzo.
1: Ciao Lorenzo.
0: A presto, a domani.
6: Ciao ragazzi, a domani.
0: Noi adesso
6: ciao.
0: Ci fermiamo, un break, a presto.
3: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: Siamo tornati nuovamente con voi, Marco Piccheri e Stefano Impallomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Allora, Fabio ci scrive al 331-8200213. Mi sembra che i giudizi di mercato da parte un po' di tutti siano legati più ai risultati delle prime due giornate che agli effettivi acquisti, per i quali saranno necessari almeno una decina di giornate. Non lo so, però.
1: Vabbè, non c'è dubbio, perché poi bisogna vedere, però dobbiamo fare delle valutazioni.
0: Chiaro che adesso si prende in considerazione anche il mercato che è stato fatto, certo. La chiusura, insomma, io credo che si possa valutare anche in base al come
1: si sono mosse, anche
0: sono mosse,
1: dire,
0: le squadre, no? Anche in base alle possibilità che avevano,
1: esatto. Poi anche in funzione di poter migliorare, no? la squadra. Quello è il tentativo, poi dopo se uno risponde picche sul campo invece...
0: No, sai che cosa potremmo dire? Chi ha fatto il mercato migliore e chi invece... da chi vi aspettavate invece qualcosa di diverso? Cioè quelle che hanno fatto meglio e quello che in teoria diciamo hanno fatto meno meglio, possiamo dire così.
1: Per esempio
0: così.
1: Adesso voglio dire, dopo due partite la Fiorentina ha preso 7 gol...
0: E quindi il mercato sembra...
1: Secondo me il gioco forza doveva rifondare. C'ha la possibilità di farlo perché non ha coppe, non ha, ha una pressione nel ricostruire e rifondare tutto, cioè è a lunga gittata. Poi però lo devi mettere sul campo, devi stendere sul campo la visione e anche le operazioni che hai fatto, e quindi non è facile. Però da valutare, io gli ho dato un voto alto non perché questa cosa andava fatta.
0: Esatto.
1: Poi è dolorosa all'inizio.
0: Tu dici era una rivoluzione che bisognava
1: andava
0: fare.
1: Fatta, sì.
0: Ma lo ritieni il miglior mercato? Domanda, poi così
1: no,
0: sento anche gli altri.
1: Il miglior mercato e poi ecco, poi ci sono altre, come hai detto tu, andare a vedere come si muove l'Inter, tre acquisti internazionali di spessore, Champions League, consolidare la Roma, ha consolidato poi ecco l'Inter che ha vinto, quindi ha rispettato il gruppo, l'ha confermato, la stessa cosa ha fatto la Roma, però un pochino più corta nelle alternative, il Como ha preso Ken, ha preso questo Mia, ha preso Chalobà dietro che
0: sì,
1: è straordinario,
0: mamma mia.
1: Quindi voglio dire si è rafforzato, poi bisognerà vedere in Champions League cosa farà, però questi sono movimenti. La Lazio in relazione a quello che poteva spendere
0: ha fatto
1: un mercato
0: buon
1: intelligente, questo. Quindi sì, il voto secondo me il giudizio
0: alto,
1: non
0: sì.
1: Tanto per i nomi, lui il nostro amico dice tra 10 giornate vedremo, certo, però la Lazio prende Pinamonti, Frattesi,
0: Gudmundsson,
1: Sciutalo, Shooter, cioè voglio dire, poi in attesa adesso di Icardi, di sapere se prendi Icardi e...
0: ci credo poco.
1: Ma non si sa mai.
0: Vabbè, comunque tu, vediamo un po', ne parliamo intanto con Gianni Bezzi. Ciao Gianni, ben trovato, buon pomeriggio.
11: Buon pomeriggio a voi, ciao Marco, ciao Stefano.
0: Antonio Paganin, ciao Antonio, ben trovato.
12: Ciao Marco, ciao Stefano, saluto i tuoi ospiti.
0: Mister Mussa, buon pomeriggio.
1: Ciao Giovanni.
13: Ciao, buon pomeriggio a tutti, ciao.
0: Chi ha fatto secondo voi il miglior mercato? Mister Mussa, parto da te. Tecnicamente, quali ritieni migliore?
13: Vabbè, io valuto sempre, cioè dovremmo fare un discorso più ampio, che è quello che avete appena fatto, cioè legato anche alle possibilità, perché ovviamente è troppo facile, se ho un tot di soldi, andare a prendere i top. Quindi mercati intelligenti.
0: Ma
13: sono,
0: non è detto che però che lo fai bene, perché molti sbagliano pure quei soldi.
13: Sono d'accordissimo. Esatto. Sì, però capisci già che avendo meno soldi, avevo gioco forte a ridurmi già nella scelta, nel roster di scelta è già inferiore. Però partiamo da questo fatto: l'Inter ha sistemato facendo un mercato tamponando dove mancava, quindi ha fatto delle uscite e ha fatto delle entrate adeguate. Quindi il mercato dell'Inter, da un punto di vista tecnico, è perfetto. Esce X, prendo quello più vicino a X possibile, perché la squadra ha sempre funzionato, quindi qua è a posto così. Tutti gli altri, per colmare il gap, devono fare qualcosa di diverso, ovviamente, perché altrimenti resti come è stato l'anno scorso, cioè dietro. Quindi il mercato migliore, a mio avviso, l'ha fatto la Roma, perché è il mercato più completo, che ha aggiunto veramente valore alla squadra in modo importante, al di là dei risultati delle prime due giornate, che sicuramente danno già un'indicazione, ma non possono essere esaustivi di tutto il percorso che dovrà fare la squadra. Però sicuramente la Roma ha fatto un mercato adeguato, perché ha preso per migliorare. Il Como, la stessa cosa, ha preso per migliorare. Il mercato della Juve è un mercato, anche quello, non è stato un mercato fatto male, è un mercato fatto bene con quello che si poteva fare. Poi ci vorrà più tempo, ovviamente, perché il meccanismo, non tutti i meccanismi hanno degli ingranaggi che si vanno a pigliare subito, ci vuole del tempo, un po' come con la Fiorentina. Vogliamo dire che la Fiorentina ha fatto un mercato scarso? Sulla carta tutti avremmo detto che ha fatto un ottimo mercato. Ci vuole il tempo, sarà il tempo che giudica se questo mercato è stato fatto non solo con i nomi, ma anche con una logica e con un ingranaggio che poi funzionerà. Certo. Come è stato detto, la Lazio si è mossa bene con quello che poteva fare, ha fatto veramente bene. Ma sono sicuro che tante altre squadre hanno pensato la cosa giusta. Dopo, da un punto di vista di campo, lì ci vuole.
0: Però tu hai detto quello più completo, quello della Roma, mi è sembrato.
13: Secondo me sì, okay. Quello che ha aumentato di più il valore.
0: Il valore, quindi la Roma ha fatto un mercato completo che ha aumentato il valore. Sì. Vado da Antonio Paganin. Che idea hai tu, Antonio?
12: Como? Mercato... Como, perché ha aggiunto un impianto di gioco di primo livello, due giocatori che gli mancavano, un difensore di stampo internazionale, Cialoba, e una punta che gli possa attaccare la profondità, cosa che la punta attuale Tubicas non era in grado di potergli garantire. E ripeto, parliamo di un impianto, l'abbiamo visto anche a Napoli, che è di primo livello, ha un'identità ben precisa e adesso ha anche due armi, una fisica dietro e una chiaramente di rapidità che si sposa bene con il modo di giocare del Como. Sul discorso della Roma, sono pienamente d'accordo, ma se guardo un pochino a come era partito, dico il Como ha scelto i due profili che gli mancavano.
0: Quindi per te il mercato col voto più alto, mi sembra di capire, Antonio.
12: Sì.
0: Che voto daresti, se devi dare un voto?
12: E do un 8.5.
0: 8.5, quindi il migliore è il Como. Vado da Gianni Bezzi. Intanto è ufficiale che El Shaarawy, da svincolato, passa al Genoa. Nelle prossime ore, insomma, è prevista la firma del contratto e quindi giocherà con la squadra di De Rossi. Gianni.
14: Ma guarda, io non ho molta voglia di dare un voto a questo mercato, perché dopo due giornate non si ragiona sui numeri e sui soldi spesi, bisogna ragionare su quello che poi presenta il campo. A vedere queste prime due giornate di campionato mi sembra di dire che, ma io già l'ho detto diverse volte, che la società che si è mossa, diciamo, meglio in proporzione a quella che era la sua ossatura, anche se le manca un esterno, è la Roma, e ha dimostrato di essere una squadra molto importante nelle prime due giornate di campionato, sulla base dei gol non presi e di quelli realizzati. E parlare di Inter è semplice: in parte il Como sicuramente si è rinforzata, ma io credo che l'aspetto più importante che andrebbe sottolineato è un altro, che questo calciomercato ha confermato che al calcio italiano non interessa niente della crisi della nazionale, dei tre mondiali falliti, perché a trattative chiuse gli stranieri sono arrivati al 64%, mentre gli italiani al 31%, e quindi quello che si attendeva, vale a dire un rinnovamento anche per questa nazionale, non c'è stato, e siamo dietro praticamente.

0: ovviare a questa situazione, come si possa, diciamo, migliorare, perché poi in effetti è così. C'era una partita giorni fa, leggevo, non c'era un italiano in campo. Adesso non ricordo quale, nelle prime giornate c'era
1: Udinese Como,
2: c'era l'Udinese, sì, bravo, l'Udinese,
1: non c'era, non c'era centrale di pensione, sì, sembra, comunque l'Udinese, Zaniolo, è... poi tutti
0: stranieri. Esatto, poi
1: tutti. Vabbè, ha detto giusto Gianni, è stato, però che dobbiamo farci, è così.
0: No, purtroppo ne prendiamo atto, però
1: necessità, fa virtù, l'Italia si deve svegliare a prescindere da quello che poi è stato il mercato, che ha riproposto il problema che ha evidenziato Gianni. E quindi la nazionale, Mancini, Malagoese devono imboccare le maniche, non basta con questo rimpallo, perché c'hanno, cioè, ha ragione Gianni, però che facciamo? Siamo fermi?
0: No.
1: Ci lecchiamo le ferite, dobbiamo andare avanti, e possiamo battere la Turchia, possiamo andare agli europei, possiamo prevedere di andare ai mondiali, credo che sì, anche con questa crisi.
2: La domanda,
1: perché
2: che
1: abbiamo fatto
2: davvero noi nel nostro calcio, a partire anche dalla Serie C, non possiamo trovare, diciamo, dei giocatori che possono essere all'altezza per poter costruire qualche cosa?
1: Sì, perché evidentemente, perché non ci punta nessuno, evidentemente la risposta è negativa.
2: È perché non portano soldi, non fanno guadagnare,
1: sì,
2: i procuratori.
1: Probabilmente, ma forse non sono pronti, che ti devo dire Gianni?
2: Non so. Per me non sono più pronti per le tasche dei procuratori.
1: Ah beh, questo è un altro aspetto.
0: No, è un'osservazione che ci sta tutta. Mister Musa, invece, quali ritiene sia stato secondo te l'acquisto migliore, cioè quello che possa veramente incidere molto?
3: Allora, di giocatori buoni ne sono arrivati parecchi, quindi quest'anno si alza il livello, perché la competizione e la competitività delle squadre non è più legata solamente a solite Inter, Milan, Juve, Napoli. Si sono aggiunte squadre dotate anche di progetti, quindi Roma e Como, e quindi i giocatori forti sono arrivati. A me piace tantissimo Mora, quello della Roma.
0: Non
3: è un giocatore molto giovane, forte nell'uno contro uno, con grande qualità, è libero di testa, una cosa importantissima, quindi gioca puntando l'uomo, facendo quello che c'è da fare. Bisogna dargli il tempo, sbaglierà le partite, diranno che è scarso, è normale, come sempre succede nel calcio. E invece io guardo al valore complessivo del ragazzo, questo ha dei mezzi veramente veramente super, quindi è un giocatore, per me è quello che mi gasa di più, ecco, adesso.
0: In Pallomeni?
1: Bravo, sì.
0: Anche tu Mora?
1: A colpi, l'anno è lungo.
0: Dobbiamo ancora vedere bene.
1: La stagione è impegnativa, sì. E ci insegna Giovanni, Antonio, sa benissimo, è un calcio fisico, Marco.
0: Sì.
1: È un calcio che non ti invia al mittente se non sei pronto fisicamente. Quindi il test di Mora sarà quello di reggere botta anche da questo punto di vista.
0: Antonio, io ritengo che il miglior acquisto sia quello di Gonzalo Ramos da parte del Milan. Penso che questo attaccante potrà incidere molto. Con questa sensazione.
4: Non è male quello che hai detto. Dipende molto. Io ho avuto il piacere di vedere giocare il Milan nelle due gare di campionato. Ed era qualche cosa che il Milan rincorreva da tempo. Adesso il Milan è più completo, se pensiamo a come si è dovuto arrangiare l'anno scorso Allegri al Milan e a cosa gli ha fornito ad Amorim la società quest'anno, sono due mondi quasi differenti in termini di finalizzazione. Per cui sì, se devo pensare a un giocatore che può spostare gli equilibri, uno se l'è preso la Roma l'anno scorso a gennaio, l'abbiamo visto cosa ha fatto nelle prime due giornate, l'altro rimango su quello che avevo detto prima, per cui lo spostamento di Kane dalla Fiorentina al Como, perché va a completare.
0: Quindi tu pensi che sia quello l'acquisto migliore?
4: Sì, per caratteristiche, prima perché è italiano, per cui il fatto di andare a giocare su una squadra che ha un determinato tipo di mentalità, di filosofia, può aiutare, perché si avvicina molto al concetto di calcio che ha Mancini. È chiaro che sentivo prima che il Como non può prendere 30 italiani, ma per il semplice motivo, l'ha già spiegato Fabrega, non hanno gli italiani, gli ha fatto lo scouting che generalmente lavora per Fabregas, non li ritenevano adatti a quel tipo di gioco lì, li va a prendere in Spagna per un semplice motivo, hanno una scuola, una filosofia, un percorso calcistico che gli permette di poter interpretare al meglio quella che è la sua idea di calcio, l'abbiamo visto anche a Napoli.
0: Certo,
4: per cui,
0: certo.
4: Quello che effettivamente manca in Italia è un percorso didattico da sotto, che non è il fatto che non vengono date le opportunità, perché quando arrivano poi fanno molta più fatica. Ripeto, il Milan Under 23 ne è un esempio, una delle migliori squadre a livello giovanile, ha perso la categoria in Serie C, e non è che c'erano tutti gli stranieri, lì c'erano anche italiani, vuol dire che c'è qualcosa che manca proprio nel percorso didattico.

0: Oh no, Gianni, vengo da te. C'è un messaggio di un ascoltatore, però, che lo giro, che è un po' il tema che hai tirato fuori te. Dice: tutto vero, gli italiani in Serie A sono pochi, ma 25-30 giocatori buoni per qualificarsi ai mondiali penso ci siano.
1: Io sono
0: di questo avviso.
1: Io pure.
0: Cioè, capito?
2: Sì, penso anch'io. Io dico soltanto che non si può procedere soltanto in una direzione nell'interesse dei procuratori che devono fare affari milionari, perché tu vai a vedere le spese delle società, no? Cioè sì, praticamente sì. Insomma
0: ci sono le commissioni alte, eccetera eccetera, ok.
2: Insomma, no, Roma, voglio dire che ha fatto un'ottima campagna, è andata sotto, diciamo ha speso alla fine dalla sotto di più di 100 milioni. L'Inter è andata sotto quasi di 70 milioni, la Fiorentina di 120 e passa milioni perché ne ha spesi 150. Allora io non voglio fare una provocazione, però se devo andare a vedere una situazione che secondo me va presa come esempio, paradossalmente è quella della Lazio, che ha fatto una campagna acquisti, come prima ricordava Stefano, portando giocatori importanti a zero, a prezzi da 5 milioni eccetera, e alla fine ha portato Pedrasa, ha portato Duchi, ha portato Frattesi, ha portato, che ancora non abbiamo visto, Sutalo dall'Ajax, Pinamonti dal Sassuolo, e adesso è arrivato anche Gudmundsson. Allora, se permettete, è più logica una politica come quella della Lazio, tanto contestata a livello di tifoseria, che alla fine ha speso poco, ha tirato fuori, diciamo, tutte le proprie carte per rinforzare la squadra, ma non è... adesso io voglio dire, dalla Lazio uno non si deve aspettare niente più di tanto, un decimo posto, un ottavo, non lo so, ma adesso voglio vedere tra queste grandi big che hanno speso così tanto se qualcuno sbaglia qualche cosa, tipo la Fiorentina.
0: Vabbè,
2: la
0: ma ragazzi, l'errore, gli errori ci
2: la
0: possono...
2: La in questo momento sta sul ciglio di un baratro, Io oggi ho letto il titolo, una grossa rivoluzione, riferito a Grosso, ma... io ho visto una Fiorentina imbarazzante nelle prime due giornate di campionato, ma... che ha speso 150 milioni, ma siamo fuori di testa davvero? Oppure vogliamo parlare di organizzazione delle società, di progetti o quello che ho sentito prima? Qui bisogna guardare i fatti. I fatti sono che tu devi allestire una squadra, la devi fare... voglio dire, sapendo...
1: Vabbè, ma scusami Gianni, tu che allora che cosa vuoi? Proibire a un club di tirare fuori i soldi che può tirar fuori? Cioè, che cosa vuoi?
2: Io, guarda,
1: comprimere questo diritto?
2: Fare,
1: vuoi...
2: però io farei, per
1: tu vuoi comprimere questo diritto?
2: Sì, certo.
1: Beh, ho capito, ma allora...
2: quello che accadde non... dopo la Corea del Nord, quando fallimmo quel mondiale.
1: Vabbè, dai,
2: su... praticamente si mise il paletto per 14 anni, non sono più venuti stranieri.
1: Ma sei un disfattista.
0: Ma non si può fare, quindi è inutile che torniamo indietro.
2: Però,
0: guardiamo avanti.
1: No, ma hai ragione, però non puoi comprimere un diritto che esiste, capito?
0: Vabbè,
1: quello di spendere i soldi come
2: ma non è più sotto controllo, perché
1: allora quello è un altro discorso, però stai facendo un discorso più grande di quello che vuoi dire, che cosa vuoi dire?
2: Non ci sono tale scout capaci di andare a individuare anche in Italia giocatori anche in Serie C, perché secondo me
1: ma io ti do ragione Gianni, perdonami, stiamo dicendo la stessa cosa, però tu vuoi comprimere un diritto che esiste.
2: Sì,
1: capisci?
2: Sì.
1: Se poi vuoi fare una norma, delle leggi nuove,
0: ma non si può impedire.
1: No, se tu vuoi impedire il libero mercato,
0: non si può
1: fare. Che vuoi fare?
0: Se no, diciamo una cosa:
1: che cosa vuoi fare? Dillo chiaro: che vorresti che si facesse sul mercato?
2: Io vorrei bloccare il mercato degli stranieri, o quantomeno mettere dei paletti.
0: Già, non si può fare.
1: Un embargo.
0: Invece, scusami, ti fermo un attimo. Gianni, ti fermo un attimo. Invece di dire blocchiamo l'arrivo, non si può chiedere invece al nostro calcio di lavorare meglio nel settore
1: giovanile?
0: Però,
1: Gianni ha ragione, però.
0: Non ci stanno più i ragazzi.
1: Però lui vorrebbe una rivoluzione, capito? Vorrebbe cambiare tutto, vorrebbe mettere lacci,
0: la circolazione dei lavoratori su.
1: Lui vorrebbe fare uno stato.
0: Se no diventiamo, diciamo, una cosa che non si può fare, dai.
2: Noi dobbiamo diventare più autoctoni, capito? E questo è il problema. Cosa
1: tu vuoi una sorta di dirigismo?
0: Antonio, tu che cosa proporresti? Aspetta, fermati un attimo. Antonio, tu cosa proporresti?
3: Io capisco il discorso, ma è molto complicato. Come fai? Allora, io capisco da dove parte, no? Ma nel momento in cui tu svuoti anche l'arrivo di alcuni giocatori che sono anche bravi, sì. Il mio ragionamento, io parlo anche da ex calciatore, no? Se tu vuoi imparare, devi giocare con i più bravi. Premesso che in questo momento i 150 milioni che la Fiorentina è un lusso, si spende nel mercato italiano, le squadre inglesi lo spendono per un giocatore. Per cui c'è già un divario lì di esatto. Base che dal punto di vista economico.
0: Ma c'è qualcosa che non torna nel calcio inglese, prima o poi sta bolla scoppierà, io sono convinto.
3: Ma non è, Marco, cioè se loro riescono a vendere, scusami una cosa, i diritti in Cina, in Arabia e si fanno pagare fiori sì, sì. Di milioni di euro, vabbè. Vuol dire che c'è qualche cosa che manca nel momento in cui tu non presenti un prodotto. Se pensi che, cioè, se vai a vedere alcuni stadi, con tutto rispetto, giri un po' in Europa, parlo con Massimo, no, che ogni tanto va in giro, cioè mi dice che, ti dico, pure la Lettonia è messa meglio dal punto di vista per qualche struttura a livello di stadio. Qua se vai a vedere qualche stadio, basta andare a poco distante, io sono qua a Vicenza, ma se vai a Verona rimaniamo ancora agli anni 90, lo stadio al Maradona non penso che l'abbiano rifatto a
0: no,
3: nuovo.
0: No, siamo tutti con gli stadi facciamo ridere
3: a Roma per lo stadio,
0: facciamo ridere Antonio sugli stadi, facciamo ridere sugli stadi, questo è chiaro, non c'è
3: abbiamo strutture che sono ancora legate mondiale del 90,
0: sì,
3: a parte qualche stadio, Udine, Bergamo, però, si chiama Sassuolo, sì, la Juventus, sì. Poi non è che ce ne sono tanti, il Frosinone, cioè li contiamo sulle punte.
0: Sono tre, barra quattro, insomma, gli stadi di proprietà, quindi stiamo messi malissimo da questo punto
3: ma
0: di vista.
3: Ma tornando al discorso, diventa molto complicato, se tu lo svuoti dei giocatori
1: di proprietà,
3: perché vuoi privilegiare i giocatori italiani,
1: sai che non è di proprietà.
3: Il campionato di Serie C diventa...
1: Udinese non è di proprietà. Vabbè. 99 anni, quelle robe lì, cioè. Ho capito, però state di proprietà c'è la Frosinone.
0: Dicevi, scusa, che poi c'è una domanda di un ascoltatore, che sono rimasti 4 minuti, dimmi.
3: No, il ragionamento, se tu lo vuoi svuotare dell'approdo dei giocatori, diciamo, stranieri o l'Ulimiti, diventa un campionato di Serie B.
1: Ma Antonio, la lodevole iniziativa e provocazione di Bezzi si incentra su un dirigismo, capito? Lui si auspica che ci sia un qualcosa dall'alto che calibri, governi, orienti un mercato. Hai capito? Un controllo. E non è una proposta quella di Bezzi, però non lo riesce a dire, capisci? È questo volevi dire, Gianni, giusto?
2: No, io non volevo
1: no,
2: dire,
1: non volevi dire questo. Allora che volevi dire?
2: Questo è come il problema come li chiamano? Dell'immigrazione.
1: Ma vedi, ma Bezzi, guarda, già abbiamo le artrosi, le contratture.
2: Ma vabbè, ragazzi, allora io voglio dire, tutte le vostre aperture sono chiusure a certe realtà di fatti. Le realtà di fatti sono alte. Allora io adesso aspetto di nuovo la nazionale. Ora arriveranno
1: e ti richiameremo. Partite. Noi ti vogliamo tutti i giorni da noi. Già.
2: Però voglio vedere adesso il signore Roberto Mancini che ha portato
1: con Mancini.
2: Le spalle al popolo italiano, che è stato riportato lì dal presidente.
1: Ma noi volevamo parlare di altro, ci porti sempre in argomenti. Parleremo dalla nazionale quando sarà la nazionale.
2: Perché adesso auguriamoci che Mancini...
1: Ma qui ti chiediamo di dare dei voti al mercato a quel giocatore al colpo, tu ci dici che bisogna cambiare il mondo, capito Bezzi mercato, come funziona ogni volta con te
0: però Gianni però scusami io non voglio fare Gianni però
1: ogni volta
0: Gianni ti fermo un attimo fermatevi un attimo però Gianni lo ripeto questa cosa di impedire l'accesso ai stranieri non si può fare
1: che
0: cambiate
1: fai?
0: Musica non si può fare. Non si può, quando non si può fare questa cosa, è inutile che insistete sempre lì, non si può fare. E allora bisogna proporre qualcosa di diverso.
2: Bisogna cambiare le leggi.
1: Allora vedi che è il dirigismo.
0: Vabbè, dai.
1: Tu dici di no, vabbè. Gianni.
2: Bisogna cambiare.
0: Ma non puoi impedire, la circolazione. Ma io veramente divento...
1: Vabbè, dai, adesso stiamo andando verso un discorso...
2: Dai. Ma tu hai mai parlato con il procuratore?
0: Ma io voglio, pure dopo ce ne sta uno. Allora, dopo ci parli tu, Gianni.
1: Rimane, Gianni.
0: Sì, rimane.
1: Oh, bravo,
0: allora,
1: Gianni,
0: rimane
1: e gli dici tutto quello che pensi.
0: C'è un messaggio di un ascoltatore che dice, divento matto, speriamo di no, Giovanni, perché insomma è il nostro ascoltatore. La Juve ha inserito in rosa 11 giocatori migliori di quelli che sono andati via. Ve lo dico in tempi non sospetti, se la Juve non si stacca molto dall'Inter con il rientro di Yıldız e Thuram, Yıldız 3 mesi se bastano, e Thuram lotterà fino alla fine per lo scudetto.
1: Si è attaccato al treno.
0: Avete questa sensazione? Mercato della Juventus non me l'avete citato nessuno, quindi...
4: Io l'ho citato un pochino, ho detto che la squadra... è stata sicuramente rinforzata, ci vorrà un attimino più di tempo. Il calendario incide tantissimo, perché il Milan ha fatto bene, ma ha affrontato due squadre di bassa caratura in questo momento, e quindi gli ha dato la possibilità di lavorare durante la partita, che è la cosa migliore che possa succedere. Quindi domenica c'è Milan-Juve, mi sa, giusto? Quindi vediamo già subito come siamo in mira da adesso, a bocce ferme. Sicuramente la Juve è migliorata, sicuramente la Juve starà attaccata al treno di quelle davanti, perché l'Inter è sicuramente la più forte, abbiamo detto, però è difficile ripetersi ad alto livello, quindi bisogna poi vedere le coppe, chi le molla prima, chi esce prima, le partite pre e post coppe incidono.
2: Ma mi dai un voto a Ramos,
0: scusami, mi dai un voto a Ramos dopo la prima partita?
2: No, voglio dire che è stato votato questa cifra. Dimmi, Ramos ha giocato 5 palloni, ne ha messo dentro
0: ma
2: uno.
0: Ma Ramos è forte, Bezzi, stai adesso, a prendere un abbaglio.
1: No, ma perché lui ti, ma lui ti dice, ti porta
0: ma
1: sui 70, ma lui adesso ti porta sui 75 milioni sborsati dal Milan, perché questo che fa, ma lo conosci Gianni.
0: Meno male che fai finire il mister, a merito risponde lui.
1: Interrompi tu.
2: Il mister può finire, ma io gli chiedo.
1: Può finire, deve finire. Che decidi tu?
0: Su Gonzalo Ramos, mister, ha finito.
2: Pagato quanto?
1: Lo vedi.
0: 75 milioni.
4: Sicuramente
2: vai. Puzzoni, 74.
0: Vabbè, ferma, fermate Gianni, fai finire il mister, se allora, mi bruci tutti i denti, una roba incredibile.
4: Aggiunge sicuramente qualcosa al Milan, perché come, se, come è stato detto prima, come ha detto prima Paganin, quando tu aggiungi una caratteristica che non c'era, hai migliorato la squadra, perché hai un'arma in più, hai una possibilità in più da spendere prima, durante le partite. Dopo, per quello che ho visto io, quindi fatto salvo il fatto che è appena arrivato, ha giocato due partite, non 180, quindi il valore è limitato e il giudizio è limitato a queste cose, io ho visto un attaccante che, se non avesse messo dentro quel diagonale nella partita in casa, l'avremmo criticato, perché ha sbagliato quattro gol da un metro e mezzo. Okay, questa è la cosa che va detta. Dopodiché lo valutiamo per gli errori o per il gol? Io lo valuto invece complessivamente, cioè per le caratteristiche. È un giocatore che ha
1: fatto meglio, bravo Giovanni,
2: Pinamonti in 10 minuti.
1: Non fare questi discorsi da bar, Bezzi, mi meraviglio. Dai, stai facendo discorsi da bar, Gianni.
0: Vado da Antonio. Sì, ne riparleremo tra un po' di giornate.
2: Giampaolo,
1: poverino, lascialo perdere. Ieri ha vinto, è passato la
0: vita, hanno mandato via. Ma quindi funziona?
1: Ma questa è colpa di Bezzi. Capito? Queste sono le maledizioni di Bezzi, che Giampaolo l'aveva già battezzato. Capito?
0: Antonio, voglio un tuo pensiero. Paganini, che qua c'è, ma guarda, una roba. Antonio, sì, no, sulla Juventus, non ci sto a capire più niente, perdonami.
3: A livello di mercato, diciamo, ha fatto bene, se li ha scelti Spalletti in simbiosi penso con il direttore, per cui hanno fatto un salto in avanti. Che questo possa essere sufficiente al momento, per quello che ho visto, per essere, diciamo così, vicini a Inter e Roma, l'impressione mia, no. Io parlo da quello che ho visto. Quello che posso dire, campionato da qui in avanti, di sicuro, in termini proprio di rosa e disponibilità, anche di soluzioni, al netto della perdita di Izzi, che probabilmente è una perdita importante, però ripeto, parliamo sempre della Juventus, è una squadra che, a mio modo di vedere, viste anche le difficoltà di chi dovrebbe lottare per la zona Champions, non penso che quest'anno la Juventus lo possa sbagliare. Poi dopo magari verrò smentito, però ho l'impressione che, rispetto all'anno scorso, sia leggermente più avanti. In questo momento, se devo fare una mia classifica, vedo Inter leggermente dietro la Roma, sono più avanti di tutte le altre, sono un po' lì a rancare. La prossima giornata ci dirà tanto, perché sono due scontri diretti interessanti.
0: Certo. Ti chiedono anche un giudizio sul mercato del Vicenza, Lorenzo, Antonio, così poi ci salutiamo.
3: Vicenza è partito molto bene poi in casa con il Catanzaro, ha fatto bene, hanno fatto quello che deve fare una neopromossa, per cui si sono, diciamo così, presi i giocatori definendoli così di categorie. Gallo, ho avuto il piacere sia di giocarlo sia di vederlo più di qualche volta Vicenza quando c'era il campionato di Serie C. È una squadra che ha bisogno, al netto che ha una proprietà forte, per cui la famiglia Rosso ha sempre investito nel calcio a Vicenza, hanno bisogno di fare un anno, diciamo così, un po' di transizione e poi eventualmente vedere se aprire un ciclo biennale o triennale per poter pensare di fare il salto di categoria. Torniamo sempre lì, il problema più grande qui è sempre quello dello stadio, lo sanno tutti qua a Vicenza, per cui torniamo sempre lì, esatto. Di pari passo, proprietà, stadio, però so che si stanno adoperando per riuscire a modernizzarlo con le amministrazioni locali, per cui l'augurio mio da vicentino è quello che trovino il giusto compromesso in modo da permettere a questa proprietà qua, che è forte, di poter portare, se non proprio ai tempi del farsi delle del Vicenza di Paolo Rossi, quantomeno di fargli assaporare la Serie A.
0: Va bene, va bene, mi devo fermare. Dicono che Bezzi è patriottico e quindi capito, ti hanno definito in questa maniera, che proprio è una bella definizione,
1: molto simpatico, capito?
0: Vuole proteggere l'italianità, evviva Bezzi, capito? Allora, va bene,
2: questo è un complimento,
0: certo che è un complimento, mica da insultato, insomma,
2: No, perché voi siete gente pericolosa, voi. Dico che quest'anno il podio del campionato è Roma, vince lo scudetto sicuro.
1: Vabbè, dai, adesso andiamo, un attimo in pausa, Bezzi, rifletti, sciacquati il viso. Va bene. Rinfrescati e ci sentiamo tra poco.
2: La Roma vince
0: lo scudetto. Vabbè, Mister, bella sciacquata. Grazie, mister, a presto.
1: Ciao Giovanni.
0: Ciao Giovanni, mister. Che bufera oggi.
1: Ciao Antonio.
0: Ciao Antonio, a presto, ti abbracciamo. Abbi pazienza. Allora, ci dobbiamo fermare. Scatenato Gianni, rimani lì.
1: È incontenibile.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio. Kick off Maracanã con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
6: Abbiamo la Iena e la Volpe. La Iena è The Fox.
7: Sai chi vi ascolta voi? Tutta l'Italia.
0: Eccoci qua, allora, un saluto da Marco Piccari
1: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a
0: tutti. Ciao Stefano, ben trovato come sempre, ci siamo. Allora voglio salutare subito in apertura, Stefano, tutti coloro che ci seguono attraverso il canale 61 del Digitale Terrestre, ma anche gli amici del canale 11 nel Lazio, Gold TV, e adesso anche gli amici di Italia 7 in Toscana, quindi salutiamo un po' tutti, così anche quelli che ci seguono attraverso l'app, che può essere seguita attraverso il cellulare, attraverso il PC, insomma in tanti modi, per poter appunto star connessi con noi. 331 8200 213 per i vostri messaggi. Io direi, caro Stefano, di andare subito ai titoli, poi ci prendiamo questa parte di trasmissione io e te insieme agli amici per rispondere a un po' di osservazioni che abbiamo fatto, perché ci sono un po' di temi da affrontare oggi in questa giornata poi un po' interlocutoria che ci porta già al campionato, perché domani sera c'è la prima partita Genoa-Como, quindi per il Genoa una partita molto difficile, viene da due sconfitte consecutive, qualcuno già mette in bilico De Rossi. Contro un Como che insomma mette paura in questo momento.
1: 4 punti in trasferta.
0: Squadra di Fabregas.
1: Allora, a Napoli poi.
0: Allora andiamo subito ai titoli e poi partiamo. Beh, oggi è inevitabile un'analisi sulla situazione Inter. Ausilio lascia l'Inter, l'addio dopo 28 anni, e adesso che cosa cambia e come affronterà questa, diciamo, situazione in futuro la formazione nerazzurra. Fabregas batte Kivu, ossia viene premiato come l'allenatore dell'anno della scorsa stagione, ma ci sono comunque delle polemiche. Allora, sapete, nelle polemiche noi ci tuffiamo e andiamo subito a vedere la diatriba. Carnevali ieri al Gran Gala del Calcio ha detto la Juve è competitiva, ha elogiato il mercato, ha parlato anche di Voltemade, l'ultimo acquisto in casa Juve, sentiremo le sue parole e approfondiremo anche il tema Juve. La Roma di D'Amico, ieri c'è stata la conferenza stampa, ha parlato di tutto, di quello che si poteva fare, non si è fatto, dei rinnovi, insomma la Roma nuova di D'Amico e Gasperini. Romagnoli saluta, se ne va in Arabia, ma lascia con un po' di tristezza nel cuore, ha detto avrei voluto finire la carriera qui. Højlund lancia la sfida prima della gara contro l'Inter, ha detto chiaramente nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il Napoli è da scudetto. Che dici? È da scudetto, ha detto ci siamo pure noi insieme all'Inter.
1: Abbiamo detto noi, lo è sulla carta, dopo queste due giornate, le prime due giornate ci andrei un pochino più, no?
0: Un po' più cauto?
1: Direi.
0: Però è giusto pure che lui creda nei mezzi della squadra. Sì, cioè, perché è una squadra da scudetto.
1: Deve fare molto di più.
0: Sì, però è una squadra da scudetto. Che può lottare
1: per conquistare lo scudetto.
0: Perché insomma, è vero che ci sono, ieri per esempio abbiamo avuto qui il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zanzaroni, ha detto che Napoli ha fatto malissimo a non fare mercato, poteva prendere a pochi soldi Gabriel Jesus, non l'ha fatto. Però insomma,
1: beh, Gabriel Jesus tra Barcellona e Napoli chi avresti scelto tu?
0: Ma perché si è fatto sotto il Barcellona, però c'ha avuto un po' di tempo il Napoli prima,
1: lo so, ha avuto delle difficoltà, le gole chiedevano anche cifre importanti, poi è andato a 12 milioni, non lo so,
0: così ha detto, così ha detto lui, io adesso non lo so se ha sparato sta cifra, se è vero o meno. Però insomma, nonostante tutto io penso che sia una squadra comunque che possa giocare per
1: Jesus è stato fortunato perché Lautaro, il Toro, ha rifiutato, no? Ha rispedito al mittente l'offerta del Barcellona, e quindi poi è spuntato Gabriel Jesus per il Barcellona, altrimenti rimaneva col cerino in mano Jesus. Probabilmente o forse sarebbe andato a Napoli, chi lo sa, non sappiamo, però insomma, la linea di De Laurenti è stata chiara, tanti calciatori in esubero, la squadra secondo me, come abbiamo sempre detto Marco, l'organico è forte e competitivo, però ci vuole un cambio di marcia sul campo. Dopo le prime due giornate il Napoli è in clamoroso ritardo rispetto a tutto quello che si è detto fino adesso, sì, quindi sì, adesso sì. C'è Inter-Napoli e in bocca al lupo ad Allegri.
0: No vabbè, fa bene, giustamente Højlund, da ribadire che il Napoli deve lotta per lo scudetto, perché è giusto che sia così, perché il Napoli può lottare per lo scudetto a prescindere adesso dal fatto che non sia stato fatto un...
1: Sì, ma deve ritrovare più smalto, più convinzione, gli stimoli devono tornare in primo piano, altrimenti la vedo dura, Marco, perché non... Cioè, Allegri è un tipo di allenatore che gestisce, però per dare un impulso anche dinamico a questa squadra serve anche il suo lavoro. Mm-hmm. Cioè, deve attivare... Quello sprint che serve per poi competere a certi livelli, abbiamo visto l'Inter, la Roma, il Como, la Juve a tratti, il Milan anche, vanno a una velocità diversa. Io il Napoli lo vedo un po' lento.
0: No, deve dare un segnale che non è arrivato, perché ha sofferto con il Genoa, e dobbiamo dire, essere sinceri, che ha sofferto e ha sbloccato la partita su un episodio. Poi dopo
1: secondo
0: si è messa...
1: tempo, l'ultima mezz'ora è tutta Napoli,
0: meglio, sì. Contro il Como, diciamo che quando il Como si è abbassato ha preso in mano la partita, ha provato a forzare, però insomma...
1: Sì, ma è che è il Como che gli ha concesso.
0: E il Como si è messo lì a protezione, ha deciso di finire
1: però
0: così.
1: Però nello sviluppo generale della partita, Marco, il Como è stato più convincente,
0: sì, sì.
1: No?
0: Sono d'accordo.
1: Ma anche sul piano del possesso, della pressione, della velocità del palleggio, della presenza in campo. Il Napoli lo vedo un pochino in ritardo rispetto alle altre.
0: Sì,
1: poi
0: sì.
1: Se ritrova condizione. Ecco, queste partite qui... come si dice, di cartello, di primissimo piano, di big match, ti danno la possibilità di rimetterti in carreggiata se fai, no? E quindi l'autostima, poi c'è la Champions, c'è l'Arsenal, sono due ostacoli, allora o crolli o risorgi da un punto di vista della prestazione, poi può pure perdere, però ci deve far vedere qualcos'altro il Napoli, dai.
0: Sono d'accordo, è una partita difficile, su questo non c'è dubbio, in questo momento arriva peggio il Napoli, c'è poco da dire, non c'è McTominay, è vero che hanno la possibilità di sostituirlo, non è apparsa una squadra brillantissima nella prima uscita, quindi nell'uscita precedente, contro un Inter che invece dà la sensazione in questo momento di essere proprio già... No? Già l'Inter, quindi a tutti gli effetti. Vabbè, vedremo, perché poi c'è sempre il campo che dobbiamo attendere. Allora, dammi un audio, Claudio. Arriva? Forse.
8: Ma semplicemente Marotta e Ausilio non possono aver litigato. Marotta è il più importante, l'uomo della società, e uno deve andare via. Finito. L'hanno fatto pulita, senza troppi clamori, finisce lì. Ah no, avranno litigato per qualche giocatore o per qualcosa.
0: Avranno litigato, dai, questo.
8: Se i matrimoni.
0: Ah, i matrimoni sono ancora più pericolosi, quindi lasciamo stare. Allora, vai con un altro audio, vai.
9: Ciao ragazzi, Luigi da Novara. No, sul fatto di Ausilio devo dire, vabbè, insomma è anche bravo Ausilio, niente da dire, però io sto facendo questo ragionamento. Ausilio era all'Inter, con tutto il bene che gli voglio, che ha lavorato bene, non abbiamo vinto praticamente niente. Come? Appena è arrivato Marotta abbiamo iniziato a vincere, quindi direi che comunque se c'è Marotta io sono tranquillo. Caso contrario, nel senso, se dovesse andare via Marotta, allora inizierei un po' a preoccuparmi. Quindi Marotta, tieni duro, stai lì all'Inter, mi raccomando.
0: Poi ne parliamo di questo caso dopo, Stefano, che facciamo proprio un approfondimento insieme anche a chi è stato tanto tempo nell'Inter, magari ci può dare anche una chiave di lettura diversa. Però ti voglio portare invece sulla conferenza stampa di D'Amico, DS della Roma, che ha parlato. Ha detto tante cose, ha spiegato anche che ci sono state delle operazioni che sono saltate per colpa, perché i giocatori alla fine hanno deciso di non venire, no? Leveling ha parlato chiaramente, Somerville era già tutto pronto.
1: Leveling, cosa differente, ha spiegato tutto, sì. Perché non sono arrivati, Leveling perché ci ha ripensato.
0: Però anche Somerville mi sembra. Era
1: Somerville per un discorso di tempi tecnici. Saltato, secondo me era,
0: però c'era pure l'aereo pronto che lo portava e tutto, niente,
1: saltato per una questione, però insomma, voglio dire, mi è sembrato abbastanza trasparente, chiaro,
0: però ha detto una cosa, che i rinnovi sono stati gli acquisti importanti, cioè aver rinnovato un blocco importante e aver resistito anche all'assalto a Conè, dove ha detto che non c'è stato nessun out di Gasperini. Questo l'ha detto chiaramente, non è che c'è stato un out come girava, insomma, come sempre le voci, no, di mi è sembrato molto chiaro,
1: molto.
0: Ho detto siamo più forti, cioè, l'anno scorso
1: un dirigente che ha fatto tutto il possibile per migliorare la squadra, Marco. Poi conto è provarci, un altro è riuscirci. Ci ha spiegato perché sono saltate alcune trattative, però come hai detto tu, dai rinnovi, secondo me l'attenzione, anche la sensibilità di capire che questa squadra, vuoi o non vuoi, è stata caratterizzata dalla presenza di questi 4-5 calciatori, no? Ci aggiungo Dybala, c'è i Mancini, Cristante, i Pellegrini, e secondo me è quello che voleva Gasperini, perché su questo blocco storico, poi non è che devi giocare sempre titolare, però è un po' quello che è successo all'Atalanta, no? Tu c'hai il blocco storico e intorno a quei 4-5 giocatori costruisci, con un mix di giovani e di giocatori esperti, il resto. Chissà con un altro direttore sportivo
0: se
1: sarebbe successa una cosa del genere, dubito. Quindi D'Amico è arrivato e lo ha proposto lui, credo, Gasperini, credo che ci sia una sintonia oggettiva che è stata dimostrata dai fatti, anche una sintonia con la presidenza, nella fattispecie Ryan, il figlio di Dan Friedkin, e quindi avanti. Ripeto, però, sempre in primo piano, Marco, dopo è un tema che a te caro, che io condivido, l'abilità dei calciatori indiscutibile, se non c'è la qualità dei calciatori non va da nessuna parte, però c'è il lavoro dell'allenatore, ragazzi.
0: Sono d'accordo.
1: Quindi, le prime due giornate noi facciamo l'analisi, non facciamo il circo, insomma, nel senso pronostico, uno li può azzeccare, divertiamo, però l'analisi è che Inter, Roma e Como sono più avanti rispetto al gruppo dal punto di vista dell'organizzazione di gioco, della struttura, della riconoscibilità, dell'identità, dei principi di gioco. Poi non è un caso che hanno impressionato, sono un pochino più avanti. Poi c'è la condizione atletica, gli infortuni, le variabili, tutto quello che vi pare, che determineranno il cammino fino in fondo. Però insomma, Gasperini, questa cosa, il punto, come hai detto tu, sulla vecchia guardia, confermarla, non è un tanto perché sono amici, allora perché un'altra volta insieme. Sono giocatori preziosi perché sono il braccio, diciamo, operativo, il Cristante della situazione, il Mancini della situazione, poi Pellegrini quando rientrerà, e Dybala
0: non a caso nuovi li dobbiamo ancora vedere, eh?
1: Esatto, li dobbiamo ancora vedere, e sono d'accordo con te, c'è la forza di questa squadra, poi ti giri e dici oh, Dybala, Malen, cioè è vero che c'è il lavoro, poi quindi vengo al discorso di prima, la qualità dei calciatori è fondamentale, lavoro dell'allenatore sì, perché ci vogliono le idee, lo sviluppo del gioco, poi la qualità dei calciatori, e se tu non hai Dybala e Malen, probabilmente non ci arrivi tra le prime quattro, probabilmente non arrivi a lottare per il titolo.
0: Ma penso una cosa, Stefano, che sia stato un discorso molto giusto e razionale confermare il blocco, e spiego il perché comunque il calcio di Gasperini, che implica un certo tipo di lavoro sul campo, ripetitivo, continuativo, con dei movimenti, tu devi partire da un blocco che questa cosa l'ha assimilata benissimo.
1: Esattamente.
0: Dopodiché che fai? Cominci ad inserire quelli nuovi che devono entrare in quei meccanismi. Allora tu parti già da una base
1: per
0: solida
1: esempio,
0: sotto questo aspetto.
1: Di Deron
0: è con l'automatico, esatto, cioè, lo butti dentro in automatico.
1: Che proprio che gli descrive devi questa meccanicità, esatto, consentimi questo termine, di questa ripetitività.
0: Che ci deve stare, ci deve stare.
1: Dall'altra parte, esempio, Como, Mia, centrocampista straordinario, esatto, che cosa ha? Non ti preoccupare, vieni nella mia cultura, Fabregas, spagnola,
0: esatto,
1: sai che cosa voglio, quindi non ti ci vuole tanto, non ti preoccupare, tu ti inserisci, non avrai difficoltà. Pa! È incastro, come un puzzle, metti il pezzo, esatto, anzi...
0: Fabregas ha fatto la stessa cosa, è andato a pescare dei giocatori spagnoli...
1: Poche difficoltà nell'inserimento di, esatto, alcuni calciatori. E quindi questo, poi fai la squadra e cresci, e ti convinci che sei forte, che poi puoi pure perdere le partite, per carità. Però è molto più difficile che accada, ecco, perché poi questa convinzione ti cresce, mentre il lavoro di Spalletti, il lavoro di Amorim, il lavoro di Allegri è molto più profondo, perché devi convincere alcuni calciatori, Sarri a Bergamo con l'Atalanta,
0: esatto,
1: è rinnovo di
0: ma devi ribaltare una situazione che si è radicata,
1: culturale, ideologico, esatto, insomma, sono tutte cose che poi alla fine devi sistemare, mentre gli altri sanno più avanti.
0: Assolutamente. Prendiamo un altro audio al 331 82 00 213, poi c'è un'altra cosa che voglio sottoporre a Stefano, vai.
10: Ciao Stefano. Ma la cosa abbastanza non divertente, ma che stupisce, è che adesso da parte degli interisti Ausilio va bene, anche se se n'è andato va bene così, non importa. Cioè Ausilio gli ha salvato delle annate con dei
0: allora,
10: contratti,
0: bravissimo Ausilio, ragazzi,
10: a giocatori a parametro zero, con dei contratti a lungo termine, cioè gli ha sistemato le carte in tavola in un modo che solo Ausilio poteva fare. Adesso che va via in un modo, posso dire, strano, perché a due giornate dall'inizio del campionato c'è qualcosa di strano, perché queste cose le gestisci all'inizio del campionato o alla...
0: Allora, poi ne parliamo, Stefano, di questo tema con dopo, perché ci sono, per esempio, Massimo dice sul fatto di sì, il mio pensiero è che se ti propongono un contratto di un anno vuol dire che ti stanno invitando alla porta. Anche questo è una spiegazione.
1: Dopo un titolo senso, conquistato,
0: ci può stare,
1: dopo
0: no?
1: Due titoli conquistati.
0: Quindi, vabbè, comunque dopo ne parliamo, perché poi c'è subito Rudy, grande tifoso dell'Inter, che praticamente fa capire che noi stiamo... Dice, vabbè, lo leggo. Il problema è che mi sembra che voi stiate cercando per forza la magagna e tentate di ipotizzare cose che oggi non ci sono, perché le dichiarazioni tranquille di un avvicendamento normale con chi era il vice Ausilio, ma non mi sembra uno scandalo da fare tutto sto clamore. Rudy, fa il tifoso, posso dire questo, tifoso oppure non ne frega niente dei cambi. Noi che facciamo questo di analisi dobbiamo anche porci delle domande. Se non ci vuoi sentire, io c'è sempre un mezzo, uno cambia, spegne e non ci sente. È semplicissimo, quindi. Però che io oggi, che facciamo? Come la Gazzetta dello Sport, che oggi non ha manco citato Ausilio e se n'è andato? Vi sembra corretta una cosa del genere? Noi non lo facciamo, poi dopo ci sarà un approfondimento, ognuno si fa una sua idea, che è giusto che sia così, Stefano, e poi fine, poi cambiamo argomento. Allora, invece ti voglio portare su un altro argomento, Stefano, che cosa ne pensi del fatto che è stato premiato come allenatore dell'anno Fabregas, battendo Chivu di fatto? È corretta la cosa? La vedi corretta? Io non ti dico il mio pensiero.
1: Ma immagino. Tu e Chivu.
0: Sì.
1: Io invece sono d'accordo con questo, perché cioè, secondo me sarebbe, ecco, un pari merito, un ex equo. Però se devo proprio scegliere uno, scelgo Fabregas, perché il lavoro che ha fatto al secondo anno di Serie A col Como è qualcosa di strepitoso. Ci ha fatto conoscere dei nuovi calciatori, ci ha fatto vedere un altro calcio, è arrivato in Champions League, quindi secondo me lui è il migliore. Poi sono d'accordo con te, Chivu ha la prima grande esperienza con una squadra straordinaria, la storia straordinaria, ha fatto centro e ha fatto una doppietta incredibile, quindi per me è un ex equo, però non mi sento di non condividere la scelta di Fabregas quale migliore allenatore.
0: No, io non tolgo nessun merito a Fabregas, anzi, perché ha fatto un'impresa Se non l'avesse fatta avremmo detto le stesse cose di Fabregas, perché comunque non c'era la pressione di pretendere da Fabregas il raggiungimento della zona Champions, quello che anche se fosse arrivato quinto o sesto avremmo detto tutti bravo col Como,
1: probabilmente però non avrebbe vinto il premio,
0: sì,
1: quello ha spostato secondo me,
0: però sai, mi metto anche nei panni di Chivu, che dopo 13 presenze in Serie A lo chiamano come ultima scelta all'Inter, arriva in un subbuglio bordello,
1: siamo d'accordo, infatti clamoroso. Per me è un ex, è un pari merito, però secondo me nella valutazione è stata fatta e dice vabbè, ma l'Inter era già forte,
0: sì, però non
1: poi,
0: il rischio era alto, per
1: rischio
0: Chivu,
1: altissimo,
0: era altissimo,
1: sono d'accordo con te, però
0: no, no, ci dividiamo, è giusto così. Io l'avrei premiato.
1: Cioè, abbiamo sempre detto, ti ricordi negli anni precedenti,
0: ma non perché...
1: qui a Maracanã e non solo, dicevamo, rimproveravamo il fatto che poi sarà pure anche offeso, no? Simone Inzaghi.
0: Sì.
1: Ma con sta squadra devi vincere ogni anno lo scudetto.
0: Sì.
1: Diciamo, ne ha persi due, ti ricordi?
0: Però Inzaghi veniva da un percorso d'allenatore,
1: sì,
0: lungo, datato, no?
1: Però se Chivu fa la doppietta, come la mettiamo?
0: Cioè,
1: se l'Inter allora non sbagliavamo nell'analisi,
0: no,
1: non nel pronostico,
0: l'analisi
1: nell'analisi
0: sia forte,
1: dicevamo l'Inter è la squadra più forte del campionato, lo è ancora, lo certo, è ancora, però molti dicevano no, è finito il ciclo, oppure perché Inzaghi, i tifosi interisti stessi, i tifosi interisti rimproveranno a Inzaghi, detto ma come fai a vincere due scudetti in cinque anni, quattro anni, capito? Poi ha fatto due finali di Champions, ricordiamo, il lavoro di Inzaghi è stato molto molto importante, eccezionale,
0: certo,
1: però
0: certo,
1: poi alla fine contano i trofei, la prima, buona la prima di Chivu, e se quest'anno fa la doppietta allora ci farà dire ma allora insomma Inter non ci siamo sbagliati, è la squadra più forte del campionato, basta un pilota diciamo così più o meno equilibrato e l'Inter la nave la porti in porto, cioè la porti al primo posto, ecco perché credo che sia stato premiato Fabregas.
0: No, no, ma ci,
1: Fabregas è l'eccezionalità, Chivu sono d'accordo anche l'eccezionalità perché è al primo anno,
0: sì,
1: però l'Inter non è un'eccezione, è la norma nel nostro campionato,
0: sì,
1: quindi
0: però
1: più probabile che vinca l'Inter, che
0: fallire era alto, tutti quanti avevamo il dubbio, tutti eravamo dubbiosi su Chivu, dai.
1: Io te l'avevo detto,
0: no, no, io ero dubbioso, per carità, tu sei sempre
1: avanti, quando tu mi dicevi Thiago Mochi, Tudor,
0: tu mi hai detto sempre che stava avanti a questi,
1: stava avanti a questi,
0: e quindi hai visto meglio di me, io ti dico avrei
1: ma come tu hai visto bene anche Pioli, le difficoltà di Pioli a Firenze, io non pensavo, insomma voglio dire il calcio è bello perché poi però è sempre analisi, cioè non è pronostico, capisci?
0: Per esempio c'è Giacomo, dice tutti dicono che Gasperini è un fenomeno, ma chi ha vinto? Attenzione,
1: ha vinto un'Europa League.
0: Tanto ha vinto un'Europa League,
1: che non mi sembra poco.
0: E mi sembra che non vincevamo un'Europa League con una squadra italiana dall'ultima del Parma. Mi sembra degli anni,
1: sì,
0: non
1: esatto,
0: ricordo.
1: Da Malesani.
0: Sì, l'ultima era fu il Parma, che era la Coppa UEFA, non era Europa League.
1: Esatto.
0: Noi non abbiamo mai vinto l'Europa League noi. Però io anche qui, no, che ha vinto, io penso che va visto anche il lavoro che ha fatto in questi anni, quindi io ho già detto non premio Chivu perché ha vinto, ma per la difficoltà del lavoro che andava incontro personalmente, mentre Stefano ha fatto un discorso diverso, pur riconoscendo i meriti di Chivu, ci mancherebbe. Però pure Gasperini dice che ha vinto, intanto ecco, ha vinto un'Europa League con l'Atalanta, che non è una cosa da poco, perdonatemi.
1: Ma poi battendo chi?
0: Andate a vedere chi ha battuto. Poi ridurre sempre a chi ha vinto. Secondo me ci sono poi allenatori che hanno delle squadre che non possono vincere, ma fanno vedere delle cose. Perché
1: in finale poi quella vinta proprio.
0: Quindi
1: sdraiando il Leverkusen che veniva da una striscia di imbattibilità.
0: Stiamo parlando, ma non solo, di un allenatore poi tra l'altro non più giovanissimo, che ha una freschezza nelle idee che non è cosa da poco. O no, Stefano?
1: Stai scherzando. Guarda, io non faccio una questione, quando dicevamo prima del, ma anche verso la fine di luglio, inizi del mercato, abbiamo sempre detto, Marco, che quest'anno gli allenatori si devono resettare, perché quello che oggi è nuovo domani è vecchio. Gasperini non è mai vecchio, cioè non faccio una questione di età, cioè, Gasperini, Spalletti, chi sono? Allegri sono i più anziani, e Sarri, questi sono i quattro più anziani, poi sono tutti giovani, c'è una media spaventosa, si ringiovanisce l'età, la media degli allenatori in Serie A. Detto questo, secondo me nella freschezza, nella proposta, nella voglia anche di divertirsi, di far divertire la propria squadra, Gasperini è inesauribile da questo punto di vista.
0: Sì.
1: Io lo vedo sempre fresco, frizzante,
0: sì,
1: sul pezzo. Adesso gli altri, Spalletti, io dico i decani, no, cioè quelli più Allegri e chi è rimasto? Sarri? Sei più vecchi della Serie A, no?
0: Beh, pure Spalletti, c'ho parecchie panchine.
1: Sì, se no io dico pure l'età.
0: L'età.
1: Cioè diciamo, ah, sì, qua sì, sono 67, 69, sì, sì, 68, 67 e 59.
0: Sì, sì, ho capito,
1: Fino a max. Gli altri sono tutti più giovani, eh? Sì, sì. 40, 30, sono tutti giovanissimi. Mm-hmm. 50, 48. E loro devono dimostrare di essere free, perché poi alla fine dice, ah, vabbè, ma quello ormai basta, ha fatto il suo tempo. No, perché Gasperini non ha fatto il suo tempo ed è il più vecchio di tutti.
0: Sì, sì.
1: Quindi
0: rispondiamo anche a Stefano, poi andiamo in pausa. Dice: Juve competitiva secondo Carnevali, ma non per gli esperti di Maracanà, magari gli stessi che elogiavano le favolose campagne acquisti di Giuntoli e Comolli. A parte che sono state criticate un po' tutte le campagne acquisti, poi caro Stefano.
1: Beh, no, io quando sono arrivati tutti con Mindset, ho detto, dicevo, dove sono i giocatori da Juve? Ti ricordi che dicevo? Adesso. No. Però ha fatto degli acquisti, insomma,
0: uno sforzo. Sì, però vedi, quando gli esperti enorme di Maracanã,
1: il tentativo di Giuntoli era quello di creare una base, poi ci vuole tempo e pazienza.
0: A parte che ieri ho visto i giornali che mi sembra che i voti alti alla campagna acquisti della Juventus non ha dati nessuno, 6.5 più o meno,
1: quello che abbiamo la media è quella
0: che abbiamo anche detto noi. Poi consenti, Stefano, che ognuno può avere la sua idea. Per esempio ieri Di Napoli ha dato 8.5 alla campagna acquisti della Juventus. Non è che l'abbiamo insultato, no, perché ha dato 8.5, è una sua idea,
1: esatto,
0: e quindi va rispettata. Invece chi dà 6.5 va rispettato ugualmente. E quindi, esperti o non esperti, non mi sembra che ci sia questa che tutti hanno con... È chiaro che il signor Carnevali, lo sentiremo dopo, un tempo di Juve non è competitiva, ma la domanda che faccio io è: competitiva per cosa? Cosa deve fare quest'anno la Juve? Qual è l'obiettivo?
1: L'ha detto Carnevali, lo sei dimenticato?
0: Dopo lo sentiamo. Lo sentiamo.
1: Che ha detto?
0: È ritornato. Possiamo?
1: La priorità è l'Europa League.
0: Va bene.
1: Lupo e buon lavoro a Spalletti.
0: Ci fermiamo, facciamo una pausa perché stanno per arrivare altri amici. Altro approfondimento tra pochissimo. State con noi.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: Siamo tornati sempre con voi, Marco Piccari e Stefano Impalomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Allora, facciamo così, Stefano, presento subito gli ospiti che già sono in collegamento con noi, li ringrazio tantissimo. Abbiamo il direttore, con molto piacere, abbiamo il direttore Ernesto Paolillo. Ciao direttore, buon pomeriggio, ben trovato.
11: Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti, grazie.
0: No, grazie per aver accettato l'invito. Poi abbiamo Cristian Recalcati, ciao Cristian.
1: Ciao Cristian.
11: Ciao Marco,
0: ciao Stefano. Allora, in attesa dell'arrivo anche di Lorenzo Di Benedetto, io vi faccio, partiamo con ordine, vi faccio sentire le parole di ieri che ha rilasciato Marotta, il presidente dell'Inter, alla Gran Gala del Calcio, e da lì ripartiamo, sentiamolo.
12: Questi anni che ho vissuto nella mia carriera è stata una giornata che ha suggellato sicuramente il divorzio da un professionista serio, esemplare, un amico, collega, quindi tanti ringraziamenti per tutto quello che ha svolto, ma è stata comunque una separazione consensuale, da parte lui della proprietà, e siamo arrivati a questa conclusione che è molto consensuale e amichevole.
13: Cosa gli augura?
12: Beh, augurio è dire che ha fatto una bella carriera, ma che ci siano nuove soddisfazioni come quello che ha potuto avere negli ultimi anni guida di un'area sportiva, di un'area tecnica dell'Inter, che ha regalato tanti successi.
0: Però sabato però c'è già una sfida decisiva.
14: Io sono il segreto dell'Inter, un segreto che ormai tutti conosciamo, nel senso, grande competenza, grande sinergia. Come è nata questa
12: sinergia? Sono sentito, credo che nello sport, in particolare nel calcio, perché sempre prima la società, il brand della società, che rappresenta tantissimi valori, e poi soggetti singoli, possono essere una lotta, Ausilio e tanti altri. Quindi questo credo che sia assolutamente quello che è il mio blog. Dopodiché il mio segue un collega, un amico, e quindi avevo un percorso anche magari stimolante come quello che ha fatto.
14: Quando vi ha comunicato la decisione, Presidente?
0: Allora abbiamo sentito questo passaggio dove praticamente lo ringrazia, viene prima la società dei singoli. Io vi chiedo, abbiamo qui insomma Stefano, anche Paolillo, che l'Inter la conosce benissimo, non bene, magari inizio proprio da lui, mi permetto. Direttore, che cosa adesso cambia? Che cosa può portare questo, diciamo così, addio di dopo 28 anni di Ausilio all'Inter? Questa è un po' la domanda che ci poniamo, perché ci è sembrato insomma una cosa personalmente non mi aspettavo che potesse finire così proprio all'inizio di questa stagione, poi non so voi. Saluto anche Lorenzo Di Benedetto in collegamento con la redazione di Tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo, ciao, ben Lorenzo. Trovato.
13: Ciao ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Parto da Paolillo, l'addio di Ausilio. Che cosa cambio. Adesso ci dobbiamo aspettare? Che cosa cambia nell'Inter?
11: Innanzitutto ci tengo a dire che sul piano emotivo e affettivo questa cosa mi ha molto toccato, perché sapete bene come ho lanciato e in che modo, cioè levando Ausilio dal settore giovanile, portandolo con me alla Spezia quando sono stato presidente dello Spezia, rimettendolo in posizione più alta all'Inter quando ho preso in mano l'Inter. Quindi potete immaginare non solo l'affetto ma la grande stima che ho Ausilio, sul quale ho puntato da sempre.
0: Sì.
11: Detto questo, il segnale mi sembra abbastanza evidente. Fondamentalmente il fondo, il proprietario dell'Inter, non vuole prendere impegni a lungo termine, non voglio prendere impegni più costosi. Normalmente questo avviene anche quando sento finito di trattare in tempi lunghissimi la vendita della società, e quindi ovviamente non facendo trovare tanti pesi sul monte stipendi a chi subentra, si facilita questo processo. Non credo che sia una disistima nei confronti di Ausilio. È semplicemente quello che avviene quando in una società si dà sì peso alle persone, ma si dà ancora più peso ai pesi economici, al valore economico delle varie voci di bilancio.
0: Quindi era, lo ritiene un problema economico questo che ha portato alla separazione?
11: Assolutamente sì, assolutamente sì. Non penso proprio, non c'era nessun segnale che potesse essere di altro tipo, tant'è vero che la scelta che è stata fatta, per fortuna, di dare il seguito alla figura di Ovidio con Bacin, premia una figura piena, premia chi ha lavorato in questi anni accanto ad Ovidio, e alla fine diventa un risparmio economico anche per la società.
0: Bene, voglio sentire un po' che cosa ne pensate voi. Stefano,
1: credo anch'io.
0: Anche tu sei di questo avviso? Una sì, scelta economica?
1: So,
0: perché
1: non so in futuro cosa accadrà poi. Stiamo parlando di Piero Piglio, 28 anni, in un club, un interista doc. Credo che, insomma, voglio dire, il direttore Paolillo abbia spiegato, secondo me, le motivazioni vere. Poi abbiamo ascoltato i dissidi, Marotta, Ausilio, eccetera, eccetera. Non ci credo. Credo che sia questo il motivo.
0: Mi lascio Recalcati per ultimo, Lorenzo.
13: Ma insomma, abbiamo parlato un pochino anche ieri, ancora prima che venisse l'ufficialità, che venisse data l'ufficialità. Per me l'Inter perde tanto senza Ausilio, e comunque poi vediamo, insomma, perché anche le parole di Marotta che abbiamo sentito poco fa non sono parole distensive, parliamo, cioè, diciamo così, perché comunque non si ringrazia e basta Ausilio, e c'è un qualcosa sotto che magari verrà fuori tra un po'.
0: Tipo sia, Lorenzo, cioè cosa pensi che ci sia?
13: Non lo so. Cioè, questo non lo so, però non è un addio limpido, dai, parliamoci chiaro, perché comunque vanno a offrire un anno di contratto a un dirigente che è lì da 28 anni. Non si arriva neanche a fine stagione, anzi si aspetta il giorno dopo la fine del mercato per non creare caos, e qui bisogna fare un plauso sia all'Inter che allo stesso Ausilio. Si aspetta il giorno dopo la fine del mercato per dirsi addio, il contratto che viene risolto e che era fino a giugno, cioè non è un addio lineare questo, quindi qualcosa di qualcosa che non sappiamo c'è sicuramente. Vediamo tra un po', magari parlerà Ausilio, magari lo dirà, magari non lo dirà, perché comunque resta un signore Ausilio, e magari se lo tiene per sé, se lo terrà per sé chissà per quanto tempo. Però secondo me non c'è una cosa limpida su questa.
0: Recalcati, tu che segui l'Inter da sempre, insomma, che idee ti stai facendo e che cosa, diciamo, pensi possa avvenire adesso da qui in avanti?
15: Ah,
2: allora Ausilio era un po' tra virgolette, tra una sua decisione, una decisione dell'Inter, della società, non so, però è un po' di tempo che ha messo nelle orecchie l'idea di andare via. C'era l'Al-Hilal di Inzaghi che lo voleva a tutti i costi, poi lui ha deciso di rimanere, visto anche la situazione di quello che era successo l'anno precedente con la sconfitta col Paris Saint-Germain, eccetera, eccetera. L'anno scorso ha deciso di rimanere, è rimasto e ha finito l'anno, quest'anno, dopo il mercato. Aveva detto anche, parlato di Marotta un po' di tempo fa, dicendo Marotta, da quando è passato, diciamo così, dall'altra parte della barricata, è un po' meno buono. Vi ricordate le parole che ha detto? Ovviamente le ha dette col sorriso, però intanto l'ha lasciato intendere. Molto probabilmente c'è, non dico screzzi, ma c'erano delle cose che magari non riusciva più a lavorare in una determinata maniera. Per quanto riguarda, come dice il direttore, ha pienamente ragione. Per quanto riguarda il fatto del Oaktree, non vuole, a parte i giocatori ovviamente che non puoi fare un contratto biennale perché altrimenti non arriverebbe mai più nessuno, però ai dirigenti, vedi allenatore Chivu, vedi la stessa indica cosa sarebbe stata per Piero Ausilio, il rinnovo può essere biennale, e quindi ha pienamente ragione il direttore. Non è un aspetto economico, perché fino al 2027 aveva il contratto, lui lo voleva fino al 2029, loro lo proponevano fino al 2028, quindi era tutto quest'anno, tutto l'anno prossimo, e lui voleva anche quell'altro, 28-29. L'Inter si fermava al 28, ma non che poi non avrebbero mai più rinnovato a. Quindi la differenza in totale era, non so, un milione netto, ok? E io non credo che un milione in una società come l'Inter non li abbia, altrimenti è un problema non di Ausilio, è un problema enorme, è un problema grossissimo, dove non potresti mai più andare a affrontare niente, nel mercato, nello stadio, né nient'altro. Il fatto di Ausilio, cosa succederà dopo? Ragazzi, sembra che è andato via Ausilio e siamo rovinati. Io mi ricordo quando è andato via il presidente dell'Inter, io interista dalla nascita e ho vissuto dal primo Mancini fino a qualche anno fa tutti i giorni l'Inter, la mia preoccupazione grossa era quando è andato via il presidente Moratti, che ancora adesso tutti dicono ora e sempre Moratti presidente. Quando tu parli di presidente dell'Inter parli di Massimo Moratti. Come siamo riusciti a mandar giù il boccone Moratti, a mandar giù il boccone Ronaldo, a mandar giù tanti bocconi amari, anche del nostro direttore che stiamo parlando adesso, Ernesto Paolillo, o di Leo Riali, tanto per, ce ne faremo una ragione anche con Piero.
0: No, però lo sai che cos'è che suona, Cristian? Mi permetto di essere un po', faccio quello, la zanzara fastidiosa. Suona, stona il fatto che avviene proprio all'inizio della stagione, a due giornate dall'inizio del campionato.
2: No,
0: con...
2: no, Marco, no, cioè... no.
0: Ma questo
2: no.
0: È normale.
2: Questa è qua da cosa che è sei mesi che si tira avanti. Sì. Ausilio doveva andare via prima.
1: Credo anch'io.
0: Cioè, perché non l'hanno fatto prima invece di.
2: Perché
0: non
2: è mercato, ragazzi.
1: All'Inter si sapeva. Lo sapeva.
2: Giugno, luglio, agosto, le trattative si fanno gennaio, febbraio, marzo, aprile,
1: cioè per chi conosce adesso, chi apprende la notizia è qualcosa di clamoroso. Però io penso che Cristian abbia una cosa che si sapeva all'interno dell'Inter.
0: Direttore, prego.
11: Mi pregherei di fare attenzione a quello che ha detto Marotta, perché Marotta è troppo bravo, intelligente, professionista, serio e non parla bambera. Ha detto la frase vengono
0: prima la società degli individui,
11: prima la società degli individui, è una frase estremamente esplicativa. C'è una linea che ha preso la società, che non è soltanto con Ausilio, ma è cominciata anche prima, anche col settore giovanile dell'Inter, che sapete a me sta a cuore tantissimo, perché lì si crea valore. È accaduto con Somaden. È una linea che ha preso la società, che adesso sta accelerando, e quindi Marotta, che è stato nominato presidente oltre che amministratore, non può dissociarsi da quello che fa la società, e quindi in questo momento deve anche lui seguire la linea della società, che è questa, si guarda l'interesse della società e non le persone, purtroppo è così.
0: No, per carità, non so, Lorenzo, vuoi aggiungere qualcosa su questo?
13: No, ma è, appunto, l'ho detto prima, insomma, che le parole di Marotta non erano state banali, e mi riferivo proprio a questo, perché un dirigente che sta 28 anni in un club, uno si aspetta che magari possa finire la cosa, come comunque dicevamo anche ieri, non è una cosa che viene fuori dal nulla, perché comunque c'era stata la questione all'Hilal, perché comunque c'era già stato qualche screzio, e questo l'abbiamo detto subito appena uscita la notizia. Però c'è modo e modo di salutarsi e di dirsi addio. Cioè, ieri Ausilio chiaramente non parla al Gran Gala del Calcio, però arriva con Baccin, che sarà il suo successore. Quindi da parte di Ausilio, secondo me, almeno sulla carta, su quello che si è visto da fuori, c'è stato un comportamento esemplare. Marotta, che ci viene a dire, viene prima la società degli individui, ora voglio dire, è stato 28 anni, si poteva anche evitare, secondo me, di dire una cosa del genere. Ma Marotta, insomma, ultimamente ci va giù pesante, non è la prima volta, anche dopo Bastoni Kalulu ne abbiamo parlato tanto, di quando il giorno dopo si presentò facendo l'elenco delle cose della Juve che non gli tornavano, degli anni in cui c'era anche lui alla Juve, quindi addirittura, insomma, tornando veramente indietro. E per me c'era tutta la possibilità anche per Marotta ieri di dire ringraziamo.

0: Finché la squadra regge e non va rifatta, bene, poi vediamo quando la squadra andrà rifatta davvero, se faranno gli investimenti per far sì che l'Inter possa restare al top. Vediamo, insomma, ancora stanno campando di rendita, vediamo.
1: Cristian, tu che vuoi?
2: Ma se
1: Prego, direttore, se vuole aggiungere, prego.
2: vedete proprio approfondendo questo discorso, quanto giustamente è stato detto,
1: Sì.
2: se guardiamo anche la campagna acquisti di oggi, ed eravamo di quest'anno, ed eravamo alla presenza già di un rifacimento di parte della squadra, beh, non è stata fatta l'insegna dell'investimento, ma l'insegna del prendere le migliori opportunità che c'erano spendendo il meno possibile. E
0: Esatto.
2: quindi questo è un segnale estremamente chiaro. Poi io sono personalmente
1: Però mi
2: convinto.
1: perdoni, direttore, magari
2: Sì.
1: Cristian e Stefano potete intervenire. Cioè, voglio capire una cosa. Secondo lei non è stato, diciamo, trovato l'accordo con Ausilio per motivi economici con il direttore sportivo?
2: No, perché il
0: No,
2: futuro di
1: no.
2: Octree
1: Ah,
2: non è l'Inter.
1: ok. Allora vuol dire
2: L'Inter non è
1: che
2: l'Octree.
1: vuol
2: Ma
1: dire.
2: Paolino non la può dire
1: Vuol dire
2: tutta,
1: che
2: però
1: stanno
2: te l'ha fatto
1: cambiando
2: capire.
1: strategia.
2: Ma è, insomma,
1: Possiamo.
2: è evidente. Ma è tanto, Marotta
0: Marco,
2: dice,
0: è
2: ma
0: un
2: quando
0: po'.
2: Marotta dice sono più importanti i dirigenti, lui fa il presidente
1: Beh, io
2: adesso,
1: mi
2: però
1: faccio un
2: insomma, oggi
1: ragionamento
2: tocca
1: da
2: Ausilio,
1: qui.
2: poi chissà.
1: Può toccare pure a me,
2: Mi
1: insomma.
2: faccio. Non lo so, io adesso la butto lì, non lo so, però mi sembra di aver interpretato il pensiero di Paolillo, che tra l'altro nella vita ha fatto l'amministratore delegato, noi lo chiamiamo
1: Apposta.
2: direttore, però ha fatto
1: Vabbè, io per
2: l'amministratore
1: me
2: delegato
1: giù.
2: dell'Inter. E no, ho capito, e quindi chi più di Paolillo
1: Sì,
2: può
1: sì, sì.
2: dirci che Ausilio va via, non per un discorso che è un discorso di asciugare,
1: Asciugare.
2: capisci?
1: Allora,
2: Allora.
1: ok, va
2: Sì,
1: bene.
2: ma vi faccio un discorso da uomo che prima di occuparsi di calcio si è occupato di
1: Certo.
2: finanza e tuttora
1: Certo,
2: lettore di
1: certo,
2: finanza.
1: certo,
2: Parliamoci chiaramente, Oktay non ha preso l'Inter perché amava l'Inter. Oktay ha prestato dei soldi e il pegno aveva preso le azioni dell'Inter. È arrivato il momento in cui il debito scadeva, non poteva essere ripagato e allora per non perderci ha preso il pegno, visto che nel frattempo l'Inter era cresciuta, si era rivalutata e quindi le azioni le portava a casa a poco. Ha visto il business dello stadio e come ha visto il fondo del proprietario del Milan, hanno fatto dei progressi per quanto riguarda il nuovo stadio, ma come tutti i fondi che fanno questo tipo di investimento, e vedrete se ho torto, finirà col vendere l'Inter non appena ci saranno i permessi di costruire, senza spendere soldi per la costruzione dello stadio, ma perché il permesso a costruire aumenterà il valore dell'Inter e tira via ogni problema. Oktay ha quello come finanziamento.
1: Certo,
2: Basta
1: certo.
2: leggere il regolamento.
1: Ok. Cristian, volevi aggiungere qualcosa a te? Perché c'ho una domanda poi da farvi prima di salutarvi. Vai.
3: No, dice giustissimo il direttore. Io credo anch'io che appena ci sarà la firma sulla possibilità di costruire lo stadio, probabilmente Octree inizierà a mettere in vendita l'Inter, quello è poco ma è sicuro. Dall'altra parte non capisco però quando mi dice non sono stati fatti investimenti, perché Pio Esposito e Aleksandar Stanković sono due 2005 che hanno firmato un quinquennale quest'anno. Spence ha 25 anni, ha fatto un quinquennale. Jones ha 26 anni, ha fatto un quinquennale e sono andati via i giocatori over, dove lì non c'era assolutamente un futuro. Quindi l'Inter si è ringiovanita e i giovani hanno firmato comunque un quinquennale. Io non credo che sia proprio un qualcosa di
2: Ma questo
3: andare
2: non
3: a
2: esclude,
3: solo
2: caro
3: per
2: questo,
3: il futuro,
2: Cristian, ma
1: capito?
2: questo non
1: Ah,
2: esclude
1: con
2: che un giorno possano
1: la
2: essere
1: strada.
2: venduti anche molto bene, non c'entra niente,
1: Se li
2: Nicola.
1: sono trovati in casa, è la prima occasione,
2: Esatto.
1: se non vendono, sì, non
2: Con
1: è
2: 5 anni di
1: così
2: contratto, cioè
0: difficile.
2: non cambia
0: Scusa,
2: niente.
0: Cristian,
2: No,
0: Cristian,
2: ma
0: il
2: guarda che sono, cioè, ma
0: discorso.
2: non è Sand, non è Stankovic e Pio, sono tutti hanno contratti, a parte Federico Di
0: Appunto.
2: Marco, hanno
0: Sì,
2: tutti
0: va
2: hanno
0: bene,
2: contratti.
0: Cristian, però
2: Cautela, Cautela è il tuo
0: il discorso che
2: investimento, un'altra
0: facciamo,
2: forma di
0: il discorso che
2: investimento.
0: facciamo, credo che siamo tutti d'accordo su questo, quando parliamo degli investimenti, non è tanto di più Esposito, Spence, ma cioè l'Inter arriva e vuole Palestra e l'Inter Palestra non lo prende perché? Perché tentenna, perché non fa l'offerta, perché non vuole investire quei soldi su un giocatore
2: Sì,
0: che
2: però
0: costava
2: Lorenzo,
0: tanto.
2: Lorenzo mi va bene tutto,
3: però ogni tanto, cioè, dobbiamo metterci anche

0: un attimino, perché allora non arriva a palestra e ovviamente tutti puntano il dito, ausilio, compagnia, non si muove, è tutta colpa di, eccetera eccetera. Il giorno dopo succede che comunque l'Inter ha fatto bene non prendere palestra, perché 60 milioni non è per palestra. Ora è Oak Tree, non ha voluto investire, dobbiamo metterci d'accordo tra tutti, perché sennò non arriviamo più a un dunque.
1: No, su questo secondo me Cristian hai ragione. Cioè,
2: ma palestra... sai Cristian, dipende chi sono i tutti, cioè se io ti dico che l'Inter, allora io ti prendo come esempio il Milan, no? Il Milan ha molti più problemi economici rispetto all'Inter di bilancio, non è che non abbia soldi, mercato, ma a bilancio arrivano, prendono un giocatore, spendono 80 milioni per prendere il centravanti, sono troppi, chi se ne frega, dice il Milan. Cioè lì però vedi, no? Cioè, il Milan ha speso 50 milioni per Moreira, che noi non sappiamo neanche dove metterlo nei campetti, per dire. Esatto. Cioè l'Inter che non ha problemi, che arriva tutti gli anni in Champions League, che arriva in finale Champions League due volte negli ultimi 4 anni, che comunque sia, li ha i soldi potenzialmente, perché non è nel mirino della UEFA, no, può fare quello che vuole, e però gli investimenti importanti non li fa. Cioè nel senso, poi arriva, come diceva giustamente il direttore Paolillo, che dice va a prendere le occasioni, perché Spence alla fine è un'occasione, perché Curtis Jones alla fine è un'occasione, non va a fare il grande colpo, mentre l'Inter il grande colpo lo potrebbe fare.
0: Allora io ti dico una cosa, sono 70 milioni per due cose buttate lì a caso, io direi che sono 70 milioni, preferisco spendere due, non investimenti come dite voi, come Spence e Curtis Jones, piuttosto che spendere 85
3: milioni. Perché tu pensi che già buttati i soldi il Milan su Gonzalo Ramos?
0: Io 85 milioni spendevo neanche a piangere per Gonzalo Ramos, andavo a cercare qualcos'altro, però al giorno d'oggi il grosso investimento, palestra a parte, 70 milioni ormai non costa più nessuno che tu conosci, non costa più nessuno, spendi 100, 120, 130 per un giocatore vero che non viene in Italia, lo sappiamo tutti, oppure sono quelli a 35, 40, 50, non siamo riusciti a comprare palestra, purtroppo mi spiace, ottimo giocatore, ci siamo rifatti.
1: A volte
0: con spesso,
1: Inghilterra hanno speso prendere... anche 140 milioni per un giocatore che poi non sono stati Felix, mi ricordo.
3: Sì.
1: No, ma Chelsea.
0: Ma
1: no,
0: tanti 30 hanno speso 100 milioni, poi dopodiché non è stato.
1: Ma appunto, ma è tutto relativo. che magari non so, spendi male o spendi bene, però il discorso, secondo me, che ha fatto il direttore è quello.
3: È giusto, quello lì.
1: No, è quello.
3: È quello.
1: Cioè, voglio dire, secondo me.
4: Comunque,
1: i termini, però, Paolino, cioè, lei ha detto che quando ci sarà il nuovo stadio, i termini, quindi. Cioè, cosa prevede?
4: È il nuovo stadio, io prevedo che l'Inter e forse anche Milan non faranno altro che velocemente vendere le due società, capitalizzando quello che vale l'autorizzazione a costruire, li venderanno a fondi, in questo caso magari che si occupano più di real estate che non di credito, così come Oak Tree, e a questo punto usciranno da un business nel quale ci si sono trovati, l'hanno ben gestito, ma non l'hanno voluto.
1: E il termine, secondo lei, quando si potrà concretizzare?
4: Ma adesso vedremo, se sono di mezzo le elezioni a Milano, per cui quando daranno i permessi a costruire diventa più un'incognita amministrativa e politica che altro. Però appena arrivano, massimo sarà 2 anni, non credo che possano tenere la pratica bloccata. Lungo.
1: Okay. Quindi passaggio di mano per tutte e due le squadre di Milano?
4: Sì, assolutamente. Purtroppo sì, purtroppo lo vedo. Perché purtroppo nel senso che per i tifosi, e mi metto con loro, diventa sempre un'incertezza sul futuro. Perché chi investe, chi prende una società oggi per dare valore nel tempo, ma chi è alla fine del ciclo del valore per portare a casa, chiaramente fa le operazioni come quella di Ausilio. Però lasciatemi dire una cosa, dobbiamo abituarsi purtroppo sempre più a questo. Il nostro calcio è povero e diventerà sempre più povero.
3: Bene.
4: Il problema vero è che noi non abbiamo imparato dagli inglesi, non abbiamo imparato dai tedeschi e dagli spagnoli, e non è difficile imitare come si gestisce una Lega Calcio e come si fanno arrivare i proventi alle squadre. Noi vendiamo i diritti televisivi, in questo caso da DAZN oppure a Sky, che scelgono loro a che ora devono essere fatte le partite.
3: Sì.
4: Bene, ci perdiamo tutto il mercato asiatico con le partite, le importanti solo alle 20:45, ci perdiamo tutto il mercato dei paesi arabi e quant'altro, e i soldi li prendono gli inglesi, li prendono gli spagnoli e li prendono gli altri. Ecco.
3: Va bene, mi sto per fermare. Chiedo al volo, Lorenzo, è giusto dare il premio come migliore allenatore dell'anno scorso a Fabregas?
2: Ma per me il miglior allenatore è quello che vince. Dare il premio di miglior allenatore della stagione della Serie A a Fabregas, dopo che Chivu al primo anno, dopo aver subito le critiche di chiunque durante l'estate scorsa, dopo aver preso una squadra che era morta, dopo aver preso 5 gol in finale Champions League, ti arriva e ti vince lo scudetto in tranquillità e la Coppa Italia pure, per me l'allenatore migliore era Chivu. Poi si può parlare di quello che vogliamo.
3: Reca, tu?
0: Ma sposo la linea di Lorenzo tutta la vita, ma non perché è Cristian Chivu, no, ma se fosse stato l'allenatore del Milan a vincere il campionato e a vincere la Coppa Italia, se il prossimo anno, vi dico solo questo, il buon Grosso, prendiamo lui, porta la Fiorentina al secondo posto, anche il prossimo anno, e Chivu vince lo scudetto, anche il prossimo anno non vince Chivu migliore allenatore, vince Grosso perché aveva la Fiorentina. Al secondo posto. Bene. Ha ragione Lorenzo.
3: Direttore...
4: Sì, anch'io lo penso esattamente così.
3: Va bene. Allora, mi devo fermare. Ringrazio Ernesto Paolillo per essere stato con noi. Grazie mille. A presto. E buon proseguimento.
1: Arrivederci.
3: Cristian, ti saluto. Ci sentiamo prestissimo. Mi raccomando, questo
1: stai
3: fine
1: sul pezzo,
3: settimana.
1: Perché questo sabato un po'.
3: Dura,
1: Febbre
3: dura.
1: Del sabato sera.
0: Immagino.
3: Sei preoccupato?
1: Sei preoccupato.
3: Domani c'è il pronostico di Benedetto e poi te lo mando, va bene?
1: Dici il tuo.
3: Il tuo?
0: Il mio 2-0.
3: Per chi?
1: Tu, 2-0.
0: Per chi, dai.
3: Va bene. Ciao Cristian, a presto.
1: Ciao Cristian.
3: Lorenzo, grazie anche a te, mi raccomando.
1: Ciao,
3: domani preparati bene, poi ti mando le partite, anzi le scoprirai domani. Vai.
2: No,
3: ciao Lorenzo.
2: Me le dici in diretta.
3: Certo in diretta, certo in diretta.
2: Tutti i vantaggi ce la piccari,
3: certo,
2: sempre.
3: Vabbè.
2: Sempre.
3: A presto, ciao Lorenzo, ciao. Break per noi.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
3: Siamo tornati, caro Stefano Impalomeni, eccoci.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
3: Guarda che sono un po' arrabbiati, qualche ascoltatore dice, ma come si fa, ma è assurdo non far vincere Chivu, che ha primeggiato le ambedue le competizioni nazionali, va premiato chi vince in questo caso, al contrario del pallone d'oro, dove secondo me bisognerebbe premiare il migliore in stagione, non quello che ha vinto di più. Questo relativo al fatto che è stato premiato come miglior allenatore dell'anno
1: Fabregas,
3: che ha portato il Como in Champions, che ha fatto comunque una missione non da poco. Io e te siamo divisi oggi su questa cosa.
1: Sì. Ma è bello.
3: Tu sei... Beh, è bello per questo.
1: Io sono in minoranza, però, perché c'è una valanga di consensi a favore.
3: Ma no, qui adesso perché
1: ci sono... premiato, è anche giusto.
3: Ha certo fatto un grande lavoro.
1: Anche... premiare chi vince, però... Tu hai fatto il discorso di Gasperini, di alcuni allenatori che creano un fenomeno calcistico.
3: Certo.
1: E allora è stato premiato Fabregas perché è il nuovo fenomeno calcistico.
3: Nuovo fenomeno calcistico, vabbè, aspetta.
1: Per
3: che...
1: adesso, poi.
3: Ne parliamo con Enzo Bucchioni,
1: ciao,
3: collegato
1: Enzo.
3: Con noi. Ciao Enzo!
6: Buon pomeriggio, ciao a tutti ragazzi.
3: Come
6: ciao,
3: stai?
6: Polemica.
3: Ma cara. Sempre, è il sale, com'è? Il sale della vita, un po' di polemica, cioè, se no che
6: poi
3: facciamo?
6: Spete,
3: è sempre qui a sviolinare, non si può, dai. C'è un allenatore con noi, così sentiamo anche il suo punto di vista di questo argomento, ma anche di altri. Moreno Longo, mister, buon pomeriggio.
7: Ciao Moreno. Buon pomeriggio a tutti voi.
3: Mister, la polemica, insomma, ciao. Nel calcio vive di polemica, insomma, no? Voglio dire, come si
7: un po' di audience lo aiuta, quindi ci va.
3: Allora, sentite,
6: click.
3: Sì, assolutamente. No, allora facciamo una cosa: vi faccio sentire un passaggino di Fabregas e poi affrontiamo un attimo questo tema qui. E poi voglio andare anche su altro. Approfitto anche della presenza di Mister Longo perché voglio parlare anche di Grosso, caro Stefano. Perché gli hanno dato 130 milioni per fare sta squadra, mica po' roba da poco,
1: Affare si ingrossa.
3: Qui è un grosso investimento, vedi? Iniziamo...
6: Attenzione.
1: Grossi problemi.
3: Che dici, grossa Enzo? Attenzione di cosa?
6: No, dicevo, io ho conservato per tanto tempo, dopo i mondiali del 2006, una bella foto di una signorina meravigliosa che ha una maglietta con scritto "A me mi piace Grosso", dopo la finale il famoso rigore.
3: Ah, vabbè.
6: Ognuno, tutti i gusti sono gusti.
3: Vabbè, grosso piace, insomma, bravo.
1: Questa battuta
3: questa è una battutina che mi hai scatenato
1: a
3: oggi.
1: A quest'ora, vabbè, vabbè. Caro Enzo.
3: Mister Longo tra un po' attacca il telefono. Allora, mister, rimani con noi, mi raccomando.
6: Ci siamo arrivati.
3: Allora, sentiamo un pezzettino di Fabregas e poi andiamo un po' a commentare un po' di cose. Dai, vai.
8: Quest'anno però volete ulteriormente alzare l'asticella e siete partiti decisamente bene.
9: Sí, bueno, hemos partido bien, no a Udine, pero sí que obviamente que si debe
3: hacer
9: siempre mejorar, siempre fare di più, questo è sempre l'obiettivo di tutti in la vita, in lo sport, per noi no, no niente di altro.
8: L'anno scorso eravate la grande sorpresa, quest'anno invece vi aspettano tutti. Confermarsi è solitamente più complicato.
9: No, dipende, confermarsi su di che? Confermarsi in Serie A e continuare a alzare il livello e a migliorare. Quest'anno sarà più complesso perché c'è la Champions, ci sono più partite per dare il meglio di noi, e abbiamo fatto una squadra che io sono molto contento per provare di competere su tutti i fronti.
8: Ecco, in questo senso il mercato del Como è stato un mercato da big europea, non solo italiana, non solo per le cifre ma per i nomi che sono arrivati.
9: Dipende, abbiamo dovuto fare tanti prestiti, tanti giocatori di 6 milioni, è vero che con Chalova e Nico Paz sicuramente si è alzato il numero un po' di più, per tutti gli altri sono prestito o giocatori che hanno venuto come Miglia, come Liberali per 6 milioni, è così, però è vero che sono contento, sono soddisfatto di tutto quello che abbiamo fatto.
10: Cosa hai pensato quando avete visto Barcellona-Como in Champions?
9: No, vero, vedere già il Como là, abbiamo vissuto una grandissima serata tutti insieme, la storia, è un momento storico per tutti noi, speriamo che è la prima volta di tante, però dai.
10: Però per te?
9: Sì, no, per me ovviamente, però io non penso a me, io penso al Como, questo è lo più importante, è giocare contro tutte queste squadre, è un piacere.
10: Che effetto
11: il sogno
10: sentire parlare di Como con lo studio? Lotta per lo scudetto.
9: Chi lo fa?
3: Noi.
10: Si parla, si dice che Como può essere una squadra da scudetto.
9: La cosa più bella è che noi facciamo la nostra storia, la nostra strada, e non ci lasciamo andare per lo che dice la gente. Non l'abbiamo fatto mai e non si farà adesso. Siamo il Como, siamo ancora una piccola realtà, una piccola società. Una città di 85.000 persone, con uno stadio, secondo più stadio più piccolo della Champions, per esempio. Allora, manca tantissimo, andiamo piano piano e sappiamo lo che dobbiamo fare.
12: Grazie. Il sogno
9: a tutti,
12: personale di Fabregas?
9: Il
12: sogno, il suo sogno personale?
9: Migliorare come allenatore, come persona, come gestire tutti questi ragazzi, come farli migliorare e soprattutto, ripeto, crescere come persona, che umanamente per me è la cosa sempre più importante.
2: Grazie a tutti.
3: Mister Longo.
7: Eccomi.
3: Fabregas, giustamente noi abbiamo parlato anche di scudetto del Como, lui invece ci va molto più piano. È un pensiero assurdo?
7: Ma guardate, l'anno scorso, proprio di questi tempi, io rilasciavo qualche intervista dove facevo lo stesso discorso della Champions. E dicevo, non sarei stupito qualora il Como finisse il campionato e centrasse come obiettivo la Champions. Io naturalmente dico che quest'anno, avendo due competizioni così importanti ed essendo il primo anno per loro, che queste due competizioni insieme, tre con la Coppa Italia, arrivano da dove a gestire, dico che sicuramente sarà molto difficile. Però non sarei stupito, perché io conosco la potenzialità di questo club, avendoci lavorato quasi 2 anni, conosco la visione che hanno, conosco le potenzialità, e a Como si è creato secondo me un meccanismo perfetto. Perfetto dico perché parte da Suarso, che è il presidente, che è un presidente visionario, c'è un direttore sportivo come Ludi che secondo me è uno dei direttori sportivi più bravi e lo diventerà ancora di più nei prossimi anni d'Italia, e hanno trovato in panchina un visionario come Fabregas che valorizza tutto quello che loro oggi stanno mettendo a disposizione. È vero, hanno speso tanti soldi, perché in questo meccanismo c'è anche una potenzialità economica notevole, però non è scontato spenderli bene, non è scontato farlo così in breve tempo come lo stanno facendo loro. Stanno investendo sulle strutture, è una piazza che gli permette di lavorare, hanno entusiasmo, ci sono tantissime componenti che fanno sì che oggi il Como sia un progetto, perché purtroppo a volte si abusa di questa parola, ma spesso e volentieri ci si nasconde dietro. Loro lo stanno facendo per davvero, lo stanno facendo a fatti, e quindi io non mi stupirei dovessi vederli ancora crescere. Se non è quest'anno, sarà per gli anni prossimi, certo. Ma il Como sarà protagonista.
3: Stefano? Sentendo Fabbrica, se sembra forse...
1: è sempre un piacere ascoltarlo, sì. Perché credo che sia una presenza che nobiliti il nostro campionato, quindi chissà quanti anni resterà, credo pochi, però è senza dubbio un'eccellenza, è bravissimo, quindi sono d'accordo con le parole di Moreno. Poi un conto è vincere lo scudetto, un conto è stare lì e confermarsi, non sarà facile per il Como, io credo che poi sarà difficile anche arrivare quarto, però questo non, cioè non toglie che Fabbrica resta e resterà una presenza, ripeto, che nobilita il nostro campionato, perché è un'eccellenza, e poi quando lo senti parlare ha proprio trigge, cioè è proprio un'altra categoria. Mi sembra di sentire, che ne so, Marquez, Alcaraz, cioè questi cavalli di razza, cioè
3: Guardiola,
1: sì, questa velocità, lo vedi, occhio vispo, sta su un altro livello,
3: Altro livello. Quindi è giusto il premio che gli hanno dato, tu mi stai dicendo?
1: Confermo.
3: Tu sei per il premio giusto dato a
1: perché è proprio Fabregas, di un altro livello,
3: sì. Quindi a prescindere dal piazzamento,
1: dal piazzamento.
3: Perfetto, dopo a lungo gli chiedo se è d'accordo anche lui. Bucchioni?
6: Ma sono d'accordo, assolutamente d'accordo, per tutte le ragioni che sono state dette, ampiamente dimostrabili. È successo questo, il Como è lì grazie a Guardiola, grazie a un personaggio di livello
3: Fabregas, no, Guardiola.
6: Perché c'è
3: sta somiglianza come allenatore, dai, vai.
6: No, io sono stato a trovare Guardiola e quel giorno lì ho conosciuto Fabregas ormai molti anni fa, e già avevo avuto la percezione di un ragazzo straordinario alla Masia, quindi lì ha continuato l'intelligenza, lo vedi. Allora, perché hanno premiato Fabregas? Per tutto quello che diciamo noi, ma anche per un'altra ragione. Allora, facciamo un raffronto. Chi ha fatto l'impresa più difficile? Chi ha colpito l'obiettivo più alto?
3: Chivu?
6: No, è perché Chivu è più facile,
3: sì,
6: vincere lo scudetto.
3: Ah, è facile,
6: sì. Non arrivare...
3: Non sono d'accordo, Enzo.
6: Il rapporto all'impresa che ha fatto...
3: Perché tu eri sicuro che vinceva lo scudetto Chivu al primo anno dopo 13 presenze in Serie A col Parma?
6: Rispondimi
3: alla domanda, eri sicuro?
6: No, sicuro. Ma sicuro non c'è nulla nel calcio, ma c'erano più possibilità.
3: Stavamo già suonando la fine dell'Inter l'anno scorso, dobbiamo essere sinceri, ma come no?
6: La fine dell'Inter, no, è arrivato il periodo di Inzaghi, era finito, quello è evidente, c'erano 5 obiettivi.
3: Ma era la quarta scelta, Chivu, ti ricordi? C'era l'elenco e poi si è arrivato a Chivu. Sì. Ma poi chi l'ha scelto, Chivu? Marotta.
6: Chi ha scelto l'Inter? Perché poi ha dimostrato che la scelta è giusta, l'hanno visto lavorare, ce l'avevano in primavera. Cioè, comunque, l'impresa più alta è quella di Fabregas, che porta il Como in Champions. Un anno fa eravamo attenti al Como, ma avremmo firmato per il Como in Champions.
3: Però scusami, Enzo, ma se poi lascio la parola alla mister. Se Fabregas fosse arrivato quinto, noi avremmo detto che era stato bravo comunque. Perché aveva fatto comunque un grande...
6: Ma non le avrebbero dato questo...
3: Non lo so.
1: No, quinto, sesto, non le avrebbero...
3: Ma quello ha vinto campionato, Coppa Italia,
1: la Champions League
3: con l'Inter.
1: È stata la discriminante, la Champions League.
3: No, io non sono d'accordo.
6: Poi c'è un'altra valutazione, chiudo. C'è una valutazione mediatica. Dicevamo prima, chi buca e chi non buca. Chi è un personaggio schivo, fa anche rima. E quindi, mediaticamente... non lascia la traccia che lascia Fabbrica. Se in questi premi ci sono anche questo tipo di valutazione, e concludo, vero. secondo me Chivu non gliene frega nulla,
3: ma che c'entra questo? Ma sono sicuro anch'io che non gliene frega nulla, perché figure, però era per parlare tra di noi, perché è più un discorso, diciamo così, comunicativo. Mister Longo, il suo pensiero su questa cosa?
7: Ma allora, innanzitutto stiamo parlando di chi ha lasciato un segno. Io sono onesto, sincero, e l'avrei dato a Chivu, ma perché chi vince, e soprattutto per chi ha vinto come lui alla sua prima esperienza, nonostante avesse l'organico più forte del campionato, questo va ammesso, però non era scontato, e secondo me chi vince ha sempre ragione in queste diatribe perché non è mai facile, assolutamente, è sempre complicato per la sua anche poca esperienza, non era scontato. Detto questo, dietro di lui Gasperini e Fabregas io li avrei messi allo stesso livello, perché Gasperini ha dimostrato di replicare in un'altra società quello che di fantastico aveva già fatto a Bergamo, che non era affatto facile anche a Roma. A Roma portare la Roma in Champions al terzo posto,
3: che non ci andava, non si sa da quanto tempo. Anno, quanto tempo non ci andava? Quanto tempo è
1: passato? 7 stagioni.
3: Hai capito? È arrivato il caro vecchio
7: Gasperini. Ha fatto una cosa straordinaria. Detto questo, nulla a togliere a Fabregas, che sappiamo benissimo e lo stiamo elogiando tutti per quello che sta facendo e per quello che farà, ma Gasperini non dimentichiamoci che è ancora difficile, perché tu quello che hai fatto alla Bergamo lo vai a rifare a Roma in un ambiente complicatissimo come la Roma, che sappiamo tutti che è una piazza particolare, difficile da, da dover gestire. Lui al primo anno ricolloca la Roma al terzo posto.
3: Secondo
7: me Gasperini oggi sta dimostrando di essere un allenatore internazionale top.
1: Moreno, senti, ma Fabregas ti ha chiamato, ti ha ringraziato quando c'è stato il cambio? Cioè, nel senso, anche il lavoro di Longo come è stato importante, cioè, nel senso, volevo sapere anche se c'era qualche
3: mi siete mai sentiti, mister?
1: Grazie, come
7: guarda,
1: la squadra è una buona squadra, allenata bene, insomma, perché ricordiamo che
7: devo dire che l'ha detto anche pubblicamente, ha ringraziato tutti quelli che prima di lui hanno contribuito a questo, perché anche per esempio noi siamo arrivati in un momento di grande difficoltà del Como, dove aveva cominciato molto male la Serie B, era penultimo in classifica, e quindi è servito anche quel passaggio di consolidamento, no? Per creare questo,
1: cioè, ha lasciato una squadra, insomma, voglio dire, no?
7: E quindi sotto quell'aspetto,
1: detto questo, ti faccio una domanda: nulla. Secondo te il Como in Champions League che campagna europea farà il Como di Cesc Fabregas?
7: Ma io credo che dietro le sue parole che lui sta utilizzando oggi per la sua comunicazione, dicendo che si vuole assolutamente concentrare sul campionato, secondo me c'è proprio la strategia societaria, io leggo quello dietro. Leggo il fatto che lui e il club hanno bisogno di consolidare la Champions per gli anni futuri che arriveranno. Quindi loro sanno benissimo che devono
3: rientrare in Champions.
7: Devono rifinire nelle prime quattro. Naturalmente sanno che oggi la Champions per loro è un elemento troppo grande per questo Como ancora, perché sanno che...
1: E ce la farà ripetere questo campionato secondo te? O...
7: Dovranno essere bravi a gestire bene le forze, perché non è semplice, perché quando giochi mercoledì e sabato a questi livelli, per quanto tu possa avere un organico attrezzato, non è facile.
1: Io, scusami Marco, voglio coinvolgere anche Enzo, no? Caro Enzo, ma insomma c'ha ragione, 6 milioni ha detto, 6 milioni, no? Prestiti 6 milioni, cioè, ma sto Como, tu dici ma sto Como si è rafforzato, ma dove si è rafforzato? Ma ci
3: come
1: sono 4-5 squadre più forti del Como, ecco perché Fabregas si è meritato il premio, capito? Ma chi ha comprato?
3: Stiamo scoprendo
1: dei calciatori grazie a lui. Ma adesso, con tutto il rispetto, ma vai a fare una Champions League e ti devi arrivare tra le prime quattro, ma ci saranno squadre che hanno giocatori più forti del Como, ma il povero Fabregas, noi stiamo accollando sta cosa che c'ha lo squadrone. Lo squadrone ce lo fa vedere ogni giorno perché è bravo, perché gioca bene al calcio, perché è propositivo, c'ha grande personalità la squadra, ci mostra questo. Vai. Però ha ragione, 6 milioni, ha detto 6 milioni e prestiti, cioè non è che dici che abbiamo comprato Gonzalo Ramos.
3: Ho speso 60 milioni per Nico Pass.
1: Nico Pass, poi dopo però...
3: Bucchioni pure, vai
11: no,
3: Enzo.
11: Ma è quello che sta dicendo Stefano, c'è la differenza fra il Como e tutto il resto del mondo. Perché vai a prendere un
3: Enzo, ti prego,
11: lo paghi 6 milioni perché hai capito, l'hai studiato, hai analizzato. 6 milioni. È quello che ti fa muovere il centrocampo. L'avete visto la partita, migliore in campo. Miglia, appena arrivato.
1: Ma tu lo conoscevi, Enzo? Miglia?
3: No, ma perché? Bravo, lì ci sarà pure il lavoro.
1: Allora.
11: Vabbè, lo conoscevo così, no?
3: Ma l'Inter sono anni che fai le squadre a pallo zero. Ma dai, ma per cortesia.
11: No, non è vero.
3: Ma come, dai.
1: Curtis lo conosci. Miglia, che io non sapevo. Sempre bufero. Vai, Enzo. Straordinario calciatore.
11: E la capacità è questa, di mettere insieme i giocatori che in questo meccanismo diventano molto più forti.
3: Sì, però voi mi state portando su un altro terreno. Io chiedo. dite, se il premio
1: tu hai sempre detto sto Como rafforzato, sto Como straordinario,
3: ha speso 127 milioni
1: ti ha detto
3: perché ha preso un giocatore a 6 milioni e l'altri gli hanno regalati
1: tutti i prestiti,
3: ma dai su, quindi voglio dire, vabbè dai, però io mi riferivo al premio dell'anno scorso, vabbè,
1: ecco,
3: Ken 40 milioni, non ho capito, 40 quello, 60 quell'altro più tutti i spiccetti dopo,
1: prestiti
3: 130 milioni così,
1: liberali 6 milioni.
3: A proposito, scusatemi, Enzo, pure un'altra squadra ha speso 130 milioni.
1: Chi? Quale?
3: La Fiorentina. E che si fa lì? Perché grosso, adesso c'è questa partita delicatissima, delicatissima col Torino.
1: Tu stai là come un falco.
3: No, non è che sto là. Adesso sento pure
1: Enzo, sta qui aspettando, capito?
3: Ma che
1: è grosso.
3: Ma guarda questo. No, voglio dire, è Bucchioni. È delicata questa partita, cioè, ho letto la formazione, ma ci sono due giocatori per ogni ruolo nella Fiorentina.
11: Non può essere delicata questa partita.
3: Come perché non può essere delicata?
11: No, non può essere delicata, perché se tu pensi, lo può pensare il tifoso, ma io mi immagino che uno come Paratici sappia benissimo quello che ha fatto, sappia benissimo il tempo che deve dare.
1: Enzo, però poi sta zero dopo tre partite, se va male col Torino,
11: no, non può.
1: Certo. Dai, su, Enzo.
11: Soprattutto con il Frosinone,
1: hai preso tre schiaffoni dal Frosinone in casa,
11: ma
1: 4 a Roma.
11: Dubbio, ma non c'è dubbio, cioè, è chiaro che
1: i tifosi non ne possono più.
11: Ho capito, ma devo vedere qualcosa crescere, è inevitabile. Però metti insieme 11 giocatori nuovi, parlavamo di Guardiola e di Fabregas prima. Ma se li metti in mano questi allenatori,
3: aspetta, gli vuoi dare tre mesi di tre mesi. L'anno scorso per parlare così con Pioli, momenti va in Serie B, ti dico questo.
11: Sì, ma quella era un'altra squadra.
3: Aspetta, voglio chiedere una cosa a mister Longo. Sì, sì, mister Longo, mister. La Fiorentina ha cambiato un sacco di giocatori, sono arrivati 13 giocatori, addirittura si parla del 14esimo a parametro svincolato, vabbè. E qual è la difficoltà più grande per un allenatore? Due partite, due sconfitte, la terza diventa già una partita infernale?
7: Ma assolutamente sì, purtroppo le prime partite sono fondamentali per cercare naturalmente di creare un ambiente che poi ti permette di poter lavorare bene, lo sappiamo tutti, da allenatori riuscire a cominciare bene fa la differenza, perché poi sono i punti che ti permettono di lavorare con serenità, di indirizzare una stagione, di indirizzare un ambiente. Questo oggi per la Fiorentina non è avvenuto e naturalmente inizi a dover giocare con una pressione già importante alla terza giornata, perché sai benissimo che con il Torino non la puoi già sbagliare, perché sennò si innesca un vortice dove rischi di far fatica. Poi è normale che per l'organico che ha uno dice sempre, si prepara sempre a dire tanto si vince la prossima, tanto adesso partiamo, tanto adesso cominciamo, però hai necessità di farlo, perché sono i punti che ti fanno lavorare bene, che ti fanno star bene, che ti fanno creare quello che hai oggi anche nella testa. Quindi oggi la difficoltà perso è riuscire a portare dentro un gruppo che deve diventare una squadra al più presto, perché per le
3: però mister, una cosa che voglio chiedere a lei da allenatore. Io ho visto la prima partita, la partita contro le prime partite della Fiorentina. La cosa che mi ha stupito anche contro la Roma, proprio con la Roma e poi anche col Frosinone, non si è visto niente dal punto di vista di quello di voler costruire dell'idea. Come mai? Cioè è un discorso che
1: il Frosinone ha avuto tante occasioni.
3: Sì, vabbè, allora
1: ha preso due pali, sì, e ha tirato in
3: però
1: porta
3: parlo
1: 8 volte
3: di squadra che deve costruire.
1: È fragile, ha ogni azione dell'avversario, prende gol, ma come si fa?
3: Qual è la difficoltà? Perché hai tutti questi giocatori nuovi, mister. Cioè mi sono chiesto, ma si sono allenati prima? Scusi la mia, però io sono diretto, no? La prima partita con la Fiorentina, no, ho visto una squadra che è sembrata che si è riunita il giorno prima della partita.
7: Ma allora, guardate, io dico sempre che al di là delle sconfitte si analizza anche la prestazione, perché un allenatore deve andare anche oltre. Il problema è che la Fiorentina queste partite le ha perse purtroppo in malo modo, non dando una sensazione positiva anche sotto l'aspetto dell'idea, della volontà, dell'intensità, e quindi secondo me oggi ci sarà bisogno assolutamente di una reazione, perché è quella che è mancata anche in queste partite, proprio a livello nervoso, a
1: sono
7: livello di impatto sulla partita, di impatto sul match, perché due partite si possono perdere, non succede nulla, purtroppo capita nel calcio, gli episodi le condizionano, però la prestazione è venuta a mancare, quindi secondo me loro devono ripartire col Torino da ricercare la prestazione, che è quella che proprio è mancata nelle prime,
3: che
7: nelle
3: poi il Torino pure non sta bene, mister, ha perso 3 partite di fila.
11: No, ma scusa, su questo sono assolutamente d'accordo. Bisogna calare in una realtà che è un po' diversa, perché Grosso si è incartato, è evidente che si è incartato.
3: Ma hai detto niente, dopo due giornate si è già incartato.
11: Ma la società cosa ha fatto? L'ha messo nelle condizioni di fare così. E la vicenda Ken, senza esterni, tutti i giocatori arrivati nell'ultima ora di
3: mercato. No, ma io imparo impazzisco, senti Enzo, guarda, non per te, quando mi dite senza esterni, io c'è un allenatore qui.
11: Ma scusa, ma ho capito, ma ognuno gioca come gli pare, e ha il suo gioco in testa.
3: Okay.
11: Avete visto il Sassuolo come giocava? Il Sassuolo giocava con le catene, soprattutto sulla sinistra, andava a sviluppare sull'esterno, allargava il campo, poi c'erano delle triangolazioni, si inseriva il centrocampista, Thorsved soprattutto. Se non gli esterni e intasi tutto il centrocampo, non riusciva a trovare una linea di passaggio, non c'era nulla. Con un centravanti hai dovuto mettere in panchina perché lo stavi vendendo, con tutto un caos. Ora alla fine poi ne ha comprati 3 di esterni, 3, è tutto un cantiere aperto. Quindi in assoluto quello che avete detto va bene, è chiaro che se perdi in casa col Torino, però allora lì misuriamo la società, non l'allenatore.
1: Okay. Però Enzo, io sono d'accordo. Però tu mi devi spiegare, visto che sei un attento osservatore, perché un allenatore, poi lo chiedo anche, stendo la mia domanda anche a Moreno, cambia completamente una formazione, ne cambia quanti? 7 rispetto, perde 4-0 a Roma, poi lasciamo perdere il sistema di gioco, giochi 4-3-2-1 a Roma, poi fai il 4-3-3 contro il Frosinone a Specchio, e ne cambi, quanti ne ha cambiati? 7? E perché fai? Allora l'allenatore conterà anche questo.
11: Secondo me ha sbagliato, ma evidente che ha sbagliato soprattutto la prima partita, quando ha pensato.
1: Allora c'è una forma,
11: troppi ragazzi,
1: c'è una forma nell'approccio del lavoro da parte dell'allenatore un po' confuso, cioè sta ancora, deve ancora tararsi,
3: pagherà il salto, dai, questo.
11: Allora misuro la società, ti dico misuro.
3: No, ma è chiaro il concetto che è chiaro.
11: Lo devi proteggere.
1: Ma su questo ma non ci sono dubbi.
3: La protezione è quella che però, se dovesse Enzo, perdere col Torino, ecco, lo confermi.
1: Se tu dici Enzo, voglio dire, ci giriamo intorno, se tu batti il Torino, poi vedi andare a Venezia, tu imbatti il Torino,
3: mister
11: Gasperini ha perso le prime 5 partite con l'Atalanta. Gasperini 5. Sì. L'Atalanta è una grande società, l'ha protetto.
3: Hai ragione. Su questo c'hai ragione, mister. Non so, voleva rispondere anche lei all'osservazione di Stefano, poi c'è un ultimo,
1: Gasperini,
3: io ci salutiamo.
1: Però, Gasperini,
7: Ma io l'unica cosa che ho sentito e che mi viene da commentare è che non bisogna guardare quello che si è fatto l'anno prima.
3: Esatto.
7: È vero, il Sassuolo aveva delle caratteristiche, aveva quel tipo di modo di giocare, però poi noi allenatori ci troviamo sempre a dover trovare soluzioni. Se uno non è esperto, deve trovare un altro abito.
1: Cioè, non è perché ti prendo col 4-3-3, mi fai 4-3 pure. Cioè.
7: A tutti noi piacerebbe
3: la squadra perfetta,
7: riuscire a riproporre la stessa cosa di ogni anno, ma ogni anno il materiale cambia, tecnico, umano, di caratteristiche, quindi l'allenatore oggi è costretto a trovare sempre nuove soluzioni, nuove situazioni. Oggi comunque l'organico della Fiorentina è un buonissimo organico,
1: pure per me,
7: al di là degli esterni piuttosto che di centrocampisti, si gioca in un altro modo, ma devi oggi con quel tipo di materiale proporre delle prestazioni comunque.
3: Ma poi mister, una cosa che io poi la salutiamo, che non capisco, che sento spesso, no? Faccio l'esempio adesso dell'arrivo di Sarri all'Atalanta. Tutti dicono ci vorranno 3-4 mesi.
1: E allora ci andiamo tutti.
3: Io quello che non capisco, ma un allenatore serve tutto sto tempo per portare un'idea di calcio a dei giocatori che io me lo dica lei, mister, che molte volte io sono disorientato quando sento questo. Serve tutto questo tempo, cioè che gli deve spiegare? Che gli spiegate ai giocatori quando state sul campo?
7: No, allora, il tempo per un allenatore è fondamentale, ma perché per mettere dentro un'idea che in principio crea una fase pensante, ma ha bisogno di automatismi. Gli automatismi tu li vedi dopo qualche mese, non li puoi vedere in poche settimane. A Bergamo c'è stato un cambio tecnico-tattico rivoluzionario. Stiamo parlando di due allenatori all'opposto.
3: Esatto.
7: Stiamo parlando di Gasperini che gioca.
3: E quanto ci vuole per fare questo cambio, chiedo al mister? Cioè passare
7: tempo. Ma un tempo predefinito non esiste e non c'è, dipende da quello che ti risponde il materiale umano e tecnico che hai a disposizione. Ci sono gruppi che ci mettono un mese, 20 giorni, ci sono gruppi che ce ne mettono tre, ci sono gruppi che non assimilano quello che l'allenatore sta proponendo perché non ne hanno le caratteristiche. Detto che,
3: chiarissimo.
7: Uno riesca a tirar fuori il meglio, perché magari sono gruppi che hanno bisogno di altro. Questo
3: chiarissimo.
7: È scontato. Noi allenatori siamo quelli che dobbiamo renderci conto velocemente di come risponde, se c'è materiale tecnico per portare avanti un'idea o cambiare o modificare.
3: Cioè, infatti ha detto bene, dovete lavorare questo. Assolutamente. Va bene, mister, io mi devo fermare. Chi vince lo scudetto secondo lei quest'anno?
7: Ma secondo me la favorita rimane l'Inter. Se dovesse sbagliare l'Inter, allora secondo me la Roma potrebbe essere quella che sorprende tutti, visto comunque il rinforzo generale della rosa, e secondo me il percorso che ha cominciato l'anno scorso con Gasperini se lo meriterebbe.
3: Bene, mister, io la ringrazio di tantissimo.
1: Grazie.
3: Un abbraccio e grazie mille a Moreno Longo.
7: Buon pomeriggio a tutti.
3: Ciao, grazie. Enzo, rimani lì che andiamo sulla Juve. Ti faccio sentire Carnevali che ha detto una cosa interessante. A tra poco.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio. Questa è A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Ultimo appuntamento della settimana per raccontare e approfondire tutti i temi del campionato di Lega Pro. Al microfono Luca Bargellini, dall'altra parte del vetro l'insostituibile Costantino Fazzari per questa puntata di venerdì 4 settembre. Vi ricordo le modalità attraverso le quali ci potete seguire, ovvero il nostro sito ufficiale tmvradio.com, la nostra applicazione, ma anche e soprattutto il canale 61 del digitale terrestre. 331 8200 213 è il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Giornata quella di oggi che fa letteralmente da ponte tra la tornata di gare dei sedicesimi di finale di Coppa Italia di Serie C, che si è quasi del tutto chiusa nella serata di ieri, e la terza giornata di campionato. Perché ho detto quasi del tutto chiusa? Perché ieri sono andate in scena le ultime tre gare in programma per questa settimana, e chiedo al buon Costantino di farci vedere anche la grafica che ci ha fornito la Serie C attraverso i propri canali ufficiali, per riepilogare quelli che sono i risultati. Cittadella Renate 4-1, Novara Livorno 1-4 dopo calci di rigore, quindi passata la formazione labronica sul campo del Piola di Novara. E altro colpo, questo veramente a sorpresa, quello del Desenzano, che si impone 1-0 sul campo del Trento. Il quasi è comunque da ricordare, perché c'è ancora una partita di questi sedicesimi di finale che si giocherà la prossima settimana, il 9 di settembre alle ore 18, tra Grosseto e Latina. Il quadro delle formazioni qualificate si riassume velocemente: Campobasso, Ravenna, Potenza, Bari, Gubbio, Union Brescia, Sorrento, Carpi, Dolomiti Bellunesi, Spezia, Savoia, che ricordiamo due giorni fa ha battuto il Catania al Massimino, Altamura, Cittadella, Livorno, Desenzano e appunto la vincente tra Grosseto e Latina. Sono già certi gli accoppiamenti per gli ottavi di finale, quindi andiamo velocemente. Gare che si disputeranno tra martedì 27, mercoledì 28 e giovedì 29 ottobre 2026. Ovviamente gli orari sono ancora da ufficializzare. Desenzano Dolomiti Bellunesi, Union Brescia Cittadella, quindi scontro tra le due big del girone A, Spezia Livorno, altra bellissima partita, Carpi Ravenna, un derby Emiliano Romagnolo, Potenza Bari, altra sfida assolutamente interessante da seguire, anche in proiezione in relazione a quello che le due squadre faranno nel girone C, dove il Potenza in questo momento è a punteggio pieno. Team Altamura Gubbio, Savoia Sorrento, quindi un derby campano, e poi la vincente di Grosseto, Latina, andrà a far visita al Campobasso. Vi ricordo ancora che queste gare si disputeranno tra il 27, il 28 e giovedì 29 ottobre 2026, quindi ci attende un mese di sosta per quanto riguarda la Coppa Italia di Serie C, ma tanto quello che non si ferma è quello che riaccenderà i riflettori tra pochissimo, è il campionato al quale ci avviciniamo, e che prima di entrare nello specifico dei temi di questa nostra Serie C targata 26-27, affrontiamo con due notizie arrivate proprio nella primissima mattinata di quest'oggi. Una è un nuovo innesto per il Catania, un innesto per il centrocampo. Si tratta dell'ex giocatore della Ternana, negli ultimi tre anni ho vestito la maglia della Ternana, mi riferisco ad Andrea Vallocchia, centrocampista classe 1997, che ha firmato un contratto fino fino al 2028, quindi dopo Caligara, dopo Torrasi, Emilio Longo potrà avere a disposizione anche Vallocchia, che penso che possa numericamente andare a sostituire Jimenez, che è stato ceduto nelle ultimissime ore di mercato. Per quanto riguarda, questa volta sempre il campionato, ma sul fronte delle squalifiche, la Corte Sportiva d'Appello nazionale ha respinto il ricorso del Guidonia Montecelio contro le tre giornate combinate a Diego Borghini dopo la gara del 22 agosto contro il Gubbio. Il difensore era stato sanzionato per aver colpito con una manata una manata al volto un avversario, causando la fuoriuscita di sangue a palla lontana, e la Corte nazionale d'appello, la Corte Sportiva d'Appello, ha invece confermato la sanzione, quindi le tre giornate di squalifica. Il Guidonia, la formazione laziale, sperava in una quantomeno in uno sconto sulla pena. Così non è stato e quindi Borghini non sarà a disposizione di Giovanni Lopez per i prossimi impegni. Ci sono anche delle parole questa volta legate al mercato, e sono quelle del direttore sportivo del Latina, Luigi Condò, che ha fatto un po' il punto della situazione soprattutto sul fronte attaccanti, perché insomma al club laziale manca un po' il riferimento offensivo, perché ricordiamo che Giacomo Parigi, che è stata probabilmente la telenovela più lunga di tutto il mercato, alla fine si è accasato a Pescara. Avevamo chiuso con Vido, ha spiegato in conferenza stampa Luigi Condò, poi è finita al Monopoli, ma ricordo che Baez, Plescia, Silla e Di Giovanni Antonio sono degli ottimi giocatori, il tecnico si è davvero una buona squadra, anche se non è arrivato un altro attaccante. Rimango vigile se c'è da rinforzare la squadra, ma sono contrario a prendere gli svincolati, spesso sono fuori condizione. Poi ha commentato anche appunto la telenovela legata a Giacomo Parigi: era in vendita dal 20 di luglio, è arrivato meno di quello che speravamo, ma rimane comunque una bella plusvalenza e anche la trattativa più onerosa di tutta la categoria, ma basta adesso pensare al passato. Tra l'altro Parigi, che è andato a Pescara a sostituire Antonio Di Nardo, centravanti che nella sua prima, per ora unica, stagione in Serie B ha fatto molto molto bene ed è stato acquistato dalla Juve Stabia, sempre in Serie B. Chiedo a questo punto, per chiudere la prima fascia di questa puntata di venerdì 4 settembre, al buon Costantino all'altra parte del vetro, di preparare uno dei contributi che abbiamo scelto prima della diretta, ovvero legato ad una delle gare di ieri sera, in particolare al Novara, in particolare sconfitta del Novara in casa contro il Livorno ai sedicesimi di finale di Coppa Italia di Serie C. Quindi ci sentiamo qualche minuto del tecnico dei piemontesi Alessandro Pirindelli, che parla del KO interno. Due minuti di pausa e poi torniamo con la seconda parte di A Tutta C.
2: Visto la squadra ha tolti quindi 20 minuti dove c'era da trovare un po' di misure, dove era un po' contratta, poi abbiamo preso campo e abbiamo fatto una partita secondo me importante, in crescita, come è normale che sia, e c'è da aspettare ancora un pochino perché la condizione è migliore, però nel secondo tempo poi ho visto un crescendo, non calando, anche grazie poi agli innesti, ma anche un pochino di forze fresche abbiamo creato diverse situazioni importanti. Il percorso di crescita va avanti, nel senso che non si è fermato, e questa è la cosa importante. Altrettanto importante è che è finito il mercato, e quindi siamo tutti belli concentrati, come ho detto ragazzi, a quello che è da adesso in poi, ecco. Quindi questi siamo, il gruppo è fatto, e quindi ora ci concentriamo sul lavoro quotidiano, che è la cosa più importante, perché di cose c'è da migliorare, però ripeto, rispetto all'ultima partita ho visto qualcosa di in più, e questo mi fa piacere, perché poi l'allenatore guarda queste cose, al di là poi del risultato, che dispiace perché usciamo da una competizione che ci tenevamo, però facciamo complimenti a Livorno.
3: Buona sorte per Marcolini.
2: Sì, portiere che da 2 o 3 anni che non gioca, però noi abbiamo preso informazioni, è un ragazzo che si è sempre allenato seriamente, è sempre stato lì sul pezzo, quando è stato chiamato in causa ha sempre fatto bene e noi avevamo bisogno poi al di là di tutto di un portiere perché eravamo nel 2008-2009, oltre a Buseggia, quindi in quel ruolo lì avevamo proprio bisogno numericamente, ecco, però ripeto. Fatto un'ottima prestazione e quindi siamo contenti per lui che comunque
3: Come sta fisicamente? Visto che si toccava spesso la caviglia,
2: sì, era un pochino di crampi perché poi ci sta dopo tanto che ne giocherà tanta che ritrova la porta un po' di tensione penso l'abbia avuto anche se è un portiere esperto però per me ha fatto bene dai.
4: Lei lo conosceva dai tempi di Empoli, come li incrociava?
2: Non l'ho incrociato, però l'ho visto qualche volta in allenamento, poi l'ho seguito in questo percorso e soprattutto perché è un ragazzo sul quale fare affidamento, un ragazzo per bene, un professionista serio, si è sempre allenato e non ha mai mollato una virgola e ora. Quando l'ho sentito per telefono, era al settimo cielo perché non vedeva l'ora di mettere i piedini in campo, ecco. Perché vuole prendersi, riprendersi il tempo perso.
3: Lanini, come ho visto al primo minuto, si è mosso con tanta volontà, secondo me con buoni risultati. Gli è mancato qualcosa in fase di conclusione, però l'impegno e il movimento non hanno mancato.
2: Io gli ho fatto complimenti appena sono entrato negli spogliatoi. L'ho preso, era lì, seduto, gli ho fatto i complimenti, gli ho detto: questo è quello che voglio da Eric, perché ha tutte le qualità. Poi è chiaro che negli ultimi 2 tiri era scarico perché era abbastanza stanco, ma era normale, però ha lavorato molto bene anche senza palla, si è sacrificato, ha dato sempre un supporto alla squadra, ha attaccato la profondità, ha dribblato. Lo sappiamo, io non ho mai messo in discussione Lanini sulla qualità del giocatore. Avevo bisogno che lui si mettesse in testa che non c'è solo una fase con la palla, ma anche senza palla, e soprattutto in un periodo dove stiamo cercando la forma migliore, abbiamo bisogno che tutti lavorino in un certo modo.
3: Anche con il rientro, si spera a breve, di Dagaka, c'è magari questa possibilità di vedere le due punte vicino.
2: Se lavorano come devono lavorare, non c'è nessun problema. Come ho detto altre volte, si può giocare anche con 3 offensivi. L'importante è che tutti diano una mano, un supporto anche in fase di non possesso, perché altrimenti poi si crea delle spaccature, delle crepature, dove la squadra poi perde quell'equilibrio, quelle sicurezze e quindi non va bene. Quindi noi siamo qui per monitorare loro e che loro ci diano a noi delle informazioni per poi riportarle la domenica.
3: Mi sta scrivendo tutto qua.

0: E per un Alessandro Birindelli che abbiamo sentito nella conclusione, la fase finale della prima parte della nostra trasmissione, ovviamente deluso per l'eliminazione dalla Coppa Italia di Serie C, c'è anche un altro allenatore qualche chilometro più in là di Novara, verso direzione, diciamo, verso direzione Trento, ovvero Luca Damiano, che non se la sente particolare, non se la vive ovviamente in maniera diversa l'eliminazione questa volta, anche questa volta in casa, anche questa volta contro una formazione diciamo dalla quale ci si aspettava un qualcosa di diverso, come il Desenzano. Sicuramente abbiamo fatto un buon primo tempo, ha detto Tabiani nella conferenza stampa post partita. Molti giocatori erano alla prima partita e siamo un po' calati. Avere quel predominio, stare tanto nella loro metà campo e non riuscire a concretizzare può diventare dura. In entrambe le ultime due partite, abbiamo avuto diverse situazioni per passare in vantaggio e anche in questa abbiamo concluso parecchio, ma abbiamo fatto zero gol. È un problema che dobbiamo risolvere, perché è l'essenza del calcio, è ciò che ci è mancato. Questo, diciamo, è l'inizio dell'analisi di Luca Tabiani, tecnico del Trento, dopo il capo contro il Desenzano in Coppa Italia. Io sarei, se il buon Costantino è d'accordo ovviamente, per andare a proporre anche un'altra voce. Questa volta ci spostiamo sul mercato, poi che ci serve da aggancio, da locomotiva, per poi arrivare al prossimo ospite di puntata. E quindi andrei a sentirmi uno stralcio della conferenza stampa andata in scena nel pomeriggio di ieri in quel di Benevento, con protagonista il responsabile dell'area tecnica Marcello Carli e il direttore sportivo Emanuele Padella, che fanno il... Pardon, non Marcello Carli, Emanuele Padella, ho sbagliato, bensì Guido Angelozzi, responsabile dell'area tecnica dello Spezia, che fa il punto sulla estate di mercato del club ligure. Andiamo a sentirlo.
1: Buon pomeriggio a tutti, siamo in diretta esclusiva su 8 Channel, canale 16, in compagnia del direttore tecnico Marcello Carli e del direttore sportivo Emanuele Padella. La conferenza di oggi è dedicata alle operazioni di mercato concluse dal club giallorosso nella sessione estiva. Prima di procedere con le domande, cedo la parola al nostro direttore.
0: Ho fatto andare in confusione Costantino, colpa mia, niente Marcello Carli, Emanuele Padella e Benevento, bensì Guido Angelozzi, responsabile dell'area tecnica dello Spezia. Questa puntata di oggi si rivelerà un po' più complicata del previsto, ma Angelozzi fa un bel quadro, un bel punto della situazione su quella che è stata la estate molto molto intensa di mercato con lo Spezia.
2: Grazie a tutti, inizio, insomma, ci ritroviamo dopo, sembra l'ultima conferenza, quando l'abbiamo fatta, prima del mercato. Allora, prima di tutto voglio ringraziare la società che mi ha dato questa opportunità, già l'avevo detto, di tornare a Spezia, scusate, e di... La ringrazio perché mi ha dato la possibilità di lavorare come piace a me, per cui gli dico grazie alla società, in particolar modo a Tom Robert, la proprietà, e al presidente Stilitano, che mi ha appoggiato in tutto per tutto di quello che si poteva fare e l'abbiamo fatto. E poi ringrazio i miei collaboratori che hanno lavorato, specialmente alla segreteria, con Musetti e

0: consigli. Cosa devo dire? Abbiamo fatto in questa sezione di mercato, abbiamo fatto 60, 62 movimenti in entrata e in uscita. Abbiamo tesserato 23 giocatori di prima squadra nuovi e due ragazzini, Trocino e Trentinella, per la primavera, perché da quest'anno la primavera è sotto la mia direzione con Mattia Biso. Per cui abbiamo preso questi due ragazzini interessanti e abbiamo
1: Si
0: fatto
1: chiamano Tiro.
0: Trocino, giocava nel Servette, e Trentinella, che giocava nel Cosenza, che è la società più vicina in questo momento allo Spezia. E 23 giocatori in entrata, 22 in uscita, 22 cessioni in uscita e 19 risoluzioni di contratto. Questo insomma è tutto quello che abbiamo fatto. Abbiamo una rosa abbastanza buona, l'unici due giocatori che sono rimasti fuori dal progetto tecnico sono Risto e Matteo, che non entrano nel progetto, però sono tesserate oggi allo Spezia Calcio. Sono contentissimo, felicissimo di quello che siamo riusciti a fare come società, come tutto, perché sinceramente all'inizio della stagione pensavo che qualcuno dei senatori rimanesse, però mi sono reso conto dal primo giorno di ritiro che c'era qualcosa che non mi quadrava, e allora ho deciso assieme ai miei collaboratori che volevo cambiare tutta la squadra. Non pensavo di riuscirci, però ci siamo riusciti, per cui tra virgolette dico siamo stati bravi. Poi sarà il campo sempre a giudicare di quello che abbiamo fatto e che non abbiamo fatto, però personalmente sono molto soddisfatto. L'unico rammarico per questi due giocatori, in pratica sono tre, però diciamo due sono quelli pesanti, che non sono riuscito a convincerli ad andare a giocare a oggi. Ho finito, se ci avete qualcosa da dire io sono a vostra disposizione.
2: Passiamo alle domande. Armando Napoletano.
3: Ora prima ti mettevo in prima fila, ora ti sei lasciato
1: Vabbè,
3: andare.
1: uguale. Addirittura la domanda è questa, forse mi hai già risposto, però ti aspettavi una rivoluzione così netta? Perché è un discorso tecnico, ma è anche un discorso di quantità e di qualità. È uno Spezia che ha completamente cambiato pelle in totale. E la seconda domanda è una questione di credibilità, perché i giocatori quando poi escono cominciano a fare dichiarazioni sui social un po' a ruota libera, ma non hanno il contraltare. Cioè, e sinceramente da giornalista ho apprezzato poco quelle di Cassata e Bandinelli, che hanno espresso de delle opinioni anche contestando tra le righe qualcosa che è uscito sui giornali. Ecco, ti chiedo che movimento, che posizione c'è stata con alcuni giocatori, perché da quello che risulta non sono stati, cioè sono stati colloqui abbastanza mossi.
0: Allora, la prima domanda che mi hai fatto della rosa ricambiata, all'inizio pensavo, personalmente, ho detto qualche giocatore bravino c'è, vediamo di recuperarlo. Poi mi sono reso conto che era tempo perso di recuperare i giocatori della vecchia gestione, e allora abbiamo deciso, assieme al mister, assieme ai miei collaboratori, che bisognava dare un taglio netto al passato. E l'abbiamo fatto, ripeto, sono molto soddisfatto. Ritornando alla domanda che mi hai fatto tu, anzi ti ringrazio che mi stai facendo questa domanda, perché ho letto pure io qualcosa. Allora, io dal mio primo giorno che sono arrivato a Spezia, se vi ricordate bene tutti quanti, alla prima conferenza ho detto: ragazzi, siamo in Serie C, una retrocessione che è costato alla società 44 milioni di euro di budget, che è una roba assurda. Io in Serie A questo budget non ce l'avevo, e si dovrebbero vergognare tutta la società perché ha consentito a questo, tutti i collaboratori. L'ho detto pubblicamente, ho detto che tutti quanti dobbiamo fare un passo indietro, perché siamo in serie.

0: Prima di tutto la società, secondo il responsabile che sono io e tutti i miei collaboratori.
1: E sono parole e toni decisamente intensi, mi verrebbe da dire così, quelli usati da Guido Angelozzi, responsabile dell'area tecnica dello Spezia, per iniziare l'analisi di quello che è stato questo mercato, questo calciomercato estivo che ha rivoluzionato a 360 gradi lo Spezia Calcio come società. Abbiamo usato il gancio delle parole di uno dei decani, dei direttori sportivi italiani come Guido Angelozzi per tornare a parlare di calciomercato, come tornare a parlare anche con uno dei protagonisti, un addetto ai lavori, si dice anche in gergo, e quindi do il benvenuto e ringrazio per aver accettato il nostro invito a Vincenzo Garofalo, ex centrocampista, oggi ex centrocampista del Foggia. Ciao Vincenzo, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
1: Grazie di aver accettato il nostro invito. Vincenzo, tu sei uno dei, diciamo, dei giocatori più noti, più conosciuti in questo momento. Si trova a vivere un momento di poco piacevole, un momento da spettatore, da svincolato dopo la fine del tuo rapporto professionale con il Foggia. Innanzitutto, ti chiedo sulla fine del rapporto con il Foggia se c'è stata qualche possibilità che andasse avanti.
2: Ma su questo diciamo di no perché c'è stata una scelta netta della società di ripartire da zero e quindi non confermare nessuno dello scorso anno. Come hai detto tu, sì, adesso mi ritrovo in questa situazione delicata ed è la prima volta, però sono sicuro che uscirà qualcosa di buono che merito, dato che negli ultimi anni ho sempre giocato e quindi parlano i numeri, io sono molto motivato e aspetto la chiamata giusta.
1: Sì, effettivamente è una cosa molto particolare. Il tuo percorso è un percorso professionale di tutto rispetto, di grande livello, soprattutto in Serie C, ma hai vissuto anche l'esperienza come elemento di una rosa in Serie B. Vincenzo, ti chiedo sul piano personale, come vive un calciatore? Tra l'altro, insomma, tu sei anche decisamente giovane, 27 anni, quindi magari ai calciatori con qualche anno in più, diciamo, è più facile immaginare un momento da svincolato. Tu non hai neanche 30 anni e ti chiedo a livello personale come lo stai vivendo. Hai detto sei molto motivato, ma immagino, insomma, che tu sia un po' come un motore accelerato, ma col freno a mano tirato.
2: Assolutamente sì, come ti ho detto, ribadisco che è un momento delicato sia per me che per i miei colleghi che si ritrovano nella stessa situazione, però l'unico consiglio che potrei dare magari anche a chi è più giovane è continuare ad allenarsi e pensare positivo perché una chiamata comunque arriverà.
1: Pur rimanendo per il momento fuori, poi ti farò la domanda su quelle che sono le occasioni, le opportunità, insomma, in proiezione futura. Volevo sfruttarti, tra virgolette, come analista di questa stagione di Serie C, che ha già visto, 2 giornate andare in archivio. Il girone A. C'è l'Union Brescia, diciamo, che è chiamato a trainare tutto il raggruppamento col Cittadella come possibile nemico pubblico numero uno. Girone B e girone C molto più complessi da analizzare, molto più equilibrati, ricchi, ricchissimi di grandissime piazze con una tradizione calcistica di alto livello. Per quella che è la tua conoscenza, perché comunque i 2 gironi li conosci, per averli toccati con mano, ci sono delle favorite, da poter già mettere magari un centimetro più avanti nella griglia di partenza.
2: Hai detto bene, comunque nel girone A il Brescia da favorito è partito molto bene, invece nel girone B e girone C diciamo che regna, diciamo c'è molta linearità, non è partito
1: Certo.
2: nessuno alla grande, c'è Diciamo che le squadre favorite, soprattutto nel girone C, le prime partite hanno steccato, quindi diciamo che sono due gironi molto combattuti e quindi si preannunciano molto belli da seguire.
1: C'è una squadra che ti ha colpito finora, di quelle che hai avuto modo, insomma, di guardare dalla televisione seduto sul divano?
2: Se devo dire una squadra, dico il Foggia, perché è quella che ho seguito di più queste partite e mi ha colpito il modo di giocare e sono sicuro che faranno molto bene, trascinati dall'entusiasmo del pubblico.
1: Effettivamente il Foggia è una delle squadre, come dicevi giustamente tu, ha rinnovato tanto. Sul girone C sei sorpreso, io mi ci metto tra i sorpresi, nella maniera più assoluta, dell'avvio complicato del Catania, perché è un progetto anche quello del club siciliano che è cambiato tanto. Ma ecco, insomma, va bene la rivoluzione che c'è stata oggettivamente. Ma iniziare in questa maniera con anche un'eliminazione molto sorprendente, al Massimino contro il Savoia, sinceramente era difficile da immaginare.
2: Sì, assolutamente sì, nessuno si aspettava questo inizio, però come ben detto ci sono stati dei cambiamenti e sono sicuro che alla lunga usciranno fuori valori, che il Catania ha valori veramente importanti con un allenatore davvero bravo.
1: C'è anche la Salernitana, una squadra che comunque tu hai, una società che hai comunque conosciuto nel tuo percorso, se non mi ricordo male, in primavera. E ti chiedo, anche
2: Sì.
1: lì c'è stata una rivoluzione, ma diciamo di tenore diverso. È rimasto il direttore sportivo, è rimasto il tecnico Serse Cosmi, sono cambiati gli interpreti in campo. Come la vedi, come la posizioni la Salernitana nel girone C?
2: Nonostante magari l'inizio non è stato dei migliori, la posiziono comunque tra le super favorite del girone, per livello dell'organico, staff, piazza, quindi magari l'inizio non è stato entusiasmante, però, allo stesso tempo per me rimane una delle grandi favorite.
1: Ecco, chiudo l'analisi sul girone C e ti chiedo anche di una realtà che non hai vissuto in prima persona, ma che è una realtà, insomma, nota a tutti gli appassionati di calcio italiano come quella del Bari. Torna in Serie B, torna in Serie C dopo un paio di stagioni molto molto complicate in Serie B. C'è una contestazione pesante da parte della tifoseria, praticamente il San Nicola risulta essere deserto o quasi in tutti gli appuntamenti interni. Tu che conosci molto bene il girone C, tu che conosci bene gli stadi del Sud Italia, ti chiedo: quanto può incidere a livello ambientale nel rendimento della squadra di Massimo Rastelli avere, non ti dico uno stadio contro, ma uno stadio vuoto?
2: Conoscendo la tifoseria e lo stadio del Bari, sappiamo bene che può essere l'uomo in più in campo, avercelo che ti spinge pieno. Adesso, sapendo che comunque la tifoseria è in contestazione e non entra allo stadio, questo è un punto veramente grande a sfavore della squadra. Però allo stesso tempo la squadra è una delle strafavorite, forse anche la più forte attualmente, però ribadisco, sicuramente è un punto a sfavore.
1: Ecco, per quanto riguarda il tuo vissuto in Serie C, lo scorso anno c'è stato l'avvento della tecnologia anche nel campionato di Lega Pro. Non è arrivato il VAR come abbiamo imparato a conoscere in Serie A, in Serie B, nelle grandi competizioni internazionali, ma una versione, diciamo, più light, più leggera, anche per proprio una questione di contenimento dei costi. Il cosiddetto FVS, VAR a chiamata, insomma, di declinazioni a livello di nome ce ne sono mille e mille altre ancora ne potremo trovare. Ti chiedo come ti sei trovato tu dal campo con questa novità, se ti ha convinto, cosa dal punto di vista di un calciatore professionista a tutti gli effetti ti piacerebbe vedere modificato.
2: Allora, convinto al 100% sicuramente no, però c'è da valutare il fatto che comunque era il primo anno e quindi siamo all'inizio ed è una fase di evoluzione che sicuramente sono sicuro che migliorerà e aiuterà sicuramente l'andamento della gara.
1: Ecco, secondo te ci sono tanti allenatori, anche i tuoi colleghi, che puntano ad un aumento sempre più alto, una presenza sempre più alta di telecamere che garantiscano alla squadra arbitrale il maggior numero di immagini possibile, un po' sulla falsariga appunto di quello che succede in Serie A e in Serie B. Secondo te è questa, diciamo, il percorso di crescita o c'è qualcosa che ti piacerebbe vedere, qualcos'altro ti piacerebbe vedere concretizzato?
2: Sicuramente, dato che la Serie C è un campionato con molte più squadre rispetto agli altri due campionati, immagino che non è semplice avere per ogni gara, ogni fine settimana, tutte queste telecamere che magari sono presenti in Serie B e in Serie A. Però magari col tempo, come ti ho detto, si possono studiare altri metodi per far sì che questa nuova, diciamo, regola possa aiutare ancora di più i direttori di gara e quindi le squadre.
1: Vincenzo, ti faccio una domanda e ti porto un secondo fuori dai parametri del nostro campionato, del campionato di Serie C. Sei nato ad Avellino, hai anche dei trascorsi, seppur brevi, con la maglia del club Irpino. Ti chiedo che impressioni, che prime impressioni ti ha dato la formazione di Alessandro Nesta in Serie B. Ha già portato a casa la prima vittoria stagionale con un 3-0 di livello contro il Vicenza, una delle neopromosse dalla Serie C. Domenica c'è la sfida contro la prima in classifica contro il Modena. Che idea ti sei fatto della squadra di Nesta?
2: Allora, sicuramente hanno fatto un mercato importante, chiuso con l'acquisto dell'attaccante dal Napoli, Khedira. Hanno una società molto forte, ambiziosa del posto e questa è una cosa importantissima. E secondo me possono fare un ottimo campionato, o magari anche meglio, della scorsa annata.
1: Con l'obiettivo, insomma, dichiarato anche dalla società, anche perché se no innesti come quello giustamente che dicevi tu di Chiedira non l'avrebbe fatto il club bianco-verde di puntare ad essere protagonisti anche in zona playoff, che poi sappiamo essere playoff di Serie B come quelli di Serie C. Vincenzo, assolutamente qualcosa di imprevedibile e impronosticabile, perché insomma basta vedere lo scorso anno che tutti davamo il Palermo come praticamente terza promossa senza nessuna possibilità di smentita, e poi il Palermo addirittura è uscito in semifinale contro un grande, grandissimo Catanzaro, allora allenato da Alberto Aquilani. Vincenzo, ti chiedo in conclusione, prima di salutarti e ringraziarti, ti chiedo un po' com'è la situazione in questo momento sul piano tuo personale, professionale, se c'è stato qualche contatto con qualche società, com'è la situazione?
2: Allora, gli ultimi giorni di mercato ho avuto delle proposte che poi alla fine, diciamo, per decisione mia o magari loro, non si sono concretizzate. Adesso, chiusura mercato, giustamente magari i direttori si sono presi qualche giorno, qualche società ha lasciato libero il posto, qualcuno serve il centrocampista, ho avuto, diciamo, delle aperture, dei contatti, però come ti ho detto io sono in attesa che arrivi la chiamata giusta.
1: E noi ti auguriamo che questa chiamata arrivi il prima possibile, perché un giocatore del tuo livello, della tua qualità e anche della tua esperienza, nonostante tu abbia solo 27 anni, è giusto che sia in campo e non sul divano nei weekend di campionato che stanno per arrivare. Vincenzo, grazie mille, in bocca al lupo, spero di risentirti presto, magari questa volta passando dall'ufficio stampa di una delle 60 squadre di Serie C, perché vorrebbe dire che è arrivata l'occasione, è arrivato il contratto, è arrivata una nuova avventura professionale. Grazie mille.
2: Grazie mille, buona giornata, arrivederci.
1: Salutiamo Vincenzo Garofalo, ex centrocampista del Foggia, attualmente svincolato, uno dei tanti ragazzi che vivono la fine della sessione estiva di calciomercato con un po' di amaro in bocca, perché non è arrivata l'occasione, non è arrivato il contratto, non è arrivata l'opportunità professionale per rimanere in campo. Tra l'altro, una cosa che purtroppo succede sempre più spesso, pardon, quando si esce dalla quota degli under, ci sono tanti ragazzi che magari non di primissimo piano, non campioni, che possono arrivare subito in primissima fascia e si trovano a vivere un attimino di difficoltà. Ma giocatori come Garofalo non credo, sarebbe folle, sarebbe assolutamente folle, non credo che avranno problemi a stretto giro di posta a trovare sistemazione. 331 8200 213 il numero per i vostri messaggi WhatsApp. 2 minuti di pausa e torniamo.

0: terza e ultima parte di Attuttaci nella puntata di oggi. Andiamo velocissimi perché abbiamo un amico della nostra trasmissione, quindi bando alle ciance, ben ritrovato a mister Carmine Gautieri. Buongiorno mister.
1: Buongiorno a voi, ciao Luca.
0: Ciao mister, grazie per aver accettato il nostro invito, è sempre un piacere averti nostro ospite. Chi meglio di te ci può analizzare, ci può dire quello che sta Serie C, perché se c'è nei tre gironi, lo dicevamo prima con Vincenzo Garofalo, ex centrocampista del Foggia, se nel girone A c'è il Brescia e forse il Cittadella che si possono contendere il primo posto, nel girone B e nel girone C, che tu conosci a menadito, è praticamente impossibile capirci qualcosa in questo momento. Il buon Vincenzo Garofalo non si è sbottonato, è normale. Essendo ancora un calciatore in attività, a te mister, che sei oramai diventato oltre che un tecnico ma sei anche un analista a tutti gli effetti, chi vedi favorito nei due gironi, il girone B e il girone C, nei quali io ammetto serenamente di non avere un'opinione perché è ancora tutto troppo complicato?
1: Ma sai, oggi sinceramente fare delle previsioni è un po' difficile. Siamo appena la seconda giornata per quanto riguarda il discorso del girone D, è normale che tutti si aspettano qualcosa in più dal Perugia, dallo stesso Livorno, perché comunque sono squadre e società importanti. Poi ci potrebbe essere il discorso della rispesa, che si potrebbe anche ripetere, potrebbe dar fastidio, come lo stesso Pineto. Per quanto riguarda il discorso del girone C, in questo momento qui ci si aspettava qualcosa in più dalla Salernitana, dal Catania, perché sono quelle società che hanno investito tanto sia l'anno scorso e sia quest'anno, e ci potrebbe essere secondo me anche lì qualche sorpresa, dove potrebbe dar fastidio, tipo Savoia e Scafatese, dove poi cambiando l'allenatore, che penso che non sia giusto cambiare un allenatore dopo la seconda giornata, perché vuol dire che non credi nel proprio allenatore, forse non si doveva neanche partire con Ferraro. Però queste sono secondo me le società che potrebbero giocarsi il campionato, e con qualche sorpresa che sempre ci può essere.
0: Assolutamente d'accordo con te sul fronte di tecnico, perché se si cambia allenatore dopo due giornate vuol dire che c'è qualcosa che non torna fin dall'inizio, e quello bisogna essere oggettivi, non c'è niente di male nel palesare dei dubbi in quest'ottica. Ti chiedo del Catania, rimanendo sul girone C, è un po' la stessa domanda che ho fatto anche questa a Vincenzo Garofalo in precedenza. Due giornate, due sconfitte, un'eliminazione in Coppa Italia al Massimino contro il Savoia, che sinceramente, benché il Catania sia stato profondamente rinnovato, per me rimane inspiegabile, perché la differenza di valori tecnici era comunque evidente. Forse ha cambiato troppo il Catania, mister?
1: Ma sai, il Catania, io penso che intanto è una società forte, con Vincenzo Grella, e comunque sa cosa fare. Quando cambi è anche normale, perché comunque devi cercare di dare una ripulita, cioè con giocatori nuovi, giocatori che comunque sono stati tanti anni, penso che poi sia giusto cambiare. Catania è una rosa importante, perché lo sappiamo, ha un allenatore anche dove Emilio Longo è stato il mio secondo a Livorno, e vi posso dire che è un allenatore anche molto preparato e importante, e penso che possa uscire da questa situazione qua. È normale che tre sconfitte in una piazza come Catania fanno male, in una piazza come quella di Catania non l'accettano, però hanno tutto per riprendersi. È lo stesso discorso del Brescia e Cittadella, no? Sono due società importanti, dove sono partite in un modo incredibile, però con due realtà completamente diverse. Se il Brescia dovesse avere qualche risultato negativo, le pressioni si sentono, si possono sentire anche a Cittadella, ma sono sicuramente meno. Catania ha bisogno in questo momento qui assolutamente di qualche vittoria per dare un po' di entusiasmo alla piazza e al pubblico.
0: Nel girone B hai citato il Perugia, hai citato tante società che possono ambire a fare un campionato da protagoniste. Ti chiedo sulle tre retrocesse dalla B che sono iscritte in quel raggruppamento, quindi Reggiana, Spezia e Pescara, in questo momento quale ti convince di più?
1: Ecco, qua non abbiamo citato, però Reggiana, Spezia e Pescara sono quelle che comunque si possono giocare il campionato, cioè non l'abbiamo citato perché questo sappiamo benissimo che sono società che si giocano il campionato, e quelle che abbiamo citato che sono quelle che potrebbero dar fastidio. Spezia, sai, è una società con un direttore sportivo come Guido Angelozzi, che dove va per forza di cose deve provare per forza a vincere, spesso c'è riuscito. La Reggiana, che viene da una retrocessione con un allenatore come Tesser, che ha navigato, può dar fastidio, ma come lo stesso Pescara. Siamo appena alla seconda giornata, non è semplice dire, secondo me, in questo momento qui chi è che può arrivare fino in fondo. È normale che il Catania, la Salernitana, la Reggiana, lo Spezia, il Pescara, il Brescia, per quanto riguarda il discorso dei regironi, sono quelle che tutti si aspettano di vincere il campionato, questo sicuramente, però poi sappiamo certo benissimo che ne vince solo una, e gli altri che abbiamo citato potrebbero dare molto fastidio.
0: Sarà una stagione assolutamente interessante da seguire, dove ogni fine settimana potrà proporre temi, sorprese e tanti protagonisti di altissimo livello, tra i quali spero di rivedere anche tu, mister, il prima possibile. Grazie mille, grazie. Un abbraccio, buona giornata e buon lavoro.
1: Buon lavoro a voi, grazie.
0: Salutiamo mister Carmine Gautieri, col quale chiudiamo l'appuntamento di oggi, tirando un po' le fila, mio caro Costantino. Dobbiamo ricordare che oltre a noi nel palinsesto di Tempo Radio c'è tantissima altra carne al fuoco, Serie A, gli strascichi del mercato, le presentazioni dei nuovi acquisti, qualcosa sul fronte svincolati, le coppe europee che iniziano a bussare alla porta, perché la prossima settimana inizia la Champions League, c'è il grande calcio internazionale, c'è ovviamente anche la Serie A, la Serie B e la Serie C, con A Tutta C che torna nella giornata di lunedì. Vi chiedo scusa, saluto e ringrazio Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro e da Luca Bargellini, un buon proseguimento di giornata.
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Tutto mercato web in podcast.
4: L'arrivo di Ivan Juric al Monza ha chiaramente fatto storcere qualche naso, visti gli ultimi risultati alla Roma, all'Atalanta, al Southampton. Però la sensazione che stia rinascendo lui e che con lui il Monza possa fare qualcosa di interessante c'è. E ne parliamo nel podcast di oggi. Di tuttomercatoweb.com ben ritrovati da Marco Conterio. È chiaro che l'ultimo Ivan Juric ha avuto un timbro, un marchio che lo ha segnato. Per tutti adesso Ivan Juric è quello dei fallimenti degli ultimi anni. Ivan Juric non è questo. Il Monza lo ha scelto cosciente, scelto del valore che va oltre chiaramente agli ultimi risultati. Però è l'ultima grande occasione della sua carriera, evidentemente, dopo le ultime annate. La rosa che ha costruito la società fino a una settimana fa, avremmo detto, è un disastro totale. Poi nell'ultima settimana il Monza si è svegliato. Abbiamo capito che aveva preso un centravanti vero il Monza, questo Gustavo Varela, signori, ci piace tantissimo. Poi il Monza si merita tanto, perché è arrivato alla partita con l'Inter impreparato, è arrivato però a farci vedere delle cose interessanti nel corso di questo mercato. Folorusno, giocatore a centrocampo sicuramente molto importante, ha preso un Gonge dal Napoli per il riscatto e per rilanciarsi. Ha capito di non avere un portiere all'altezza e quindi è andato a prendere Torquist. Non ce ne vogliono Pizzignac e Thiam, ma le prime uscite hanno chiaramente dato un'indicazione al Monza. Ha preso Torquist dal Como, tanti auguri. Zeballos preso dal Boca, vedremo se poi ci sarà la mano lunga di una grande società dietro, ma è una dichiarazione, cioè, e il Monza punta anche alcuni dei migliori talenti, come Jay Robinson, preso al Southampton, visto in Coppa Italia. Che giocatore che può diventare questo ragazzo. Ma poi giocatori come Goglicizia e Ziolkowski, che vanno a, comunque a dare solidità in difesa. Idrissa Touré a Pisa ci ha veramente impressionati, quindi è veramente interessante vederlo con Juric e al Monza. Insomma, è una grande occasione per il Monza, per Juric, Hakim Sammiro, poi Mangas, Kouadion, Doha. Cioè, i giocatori, il materiale c'è, è arrivato soprattutto allo scadere, in ritardo, grandissima colpa, ma c'è tempo, c'è una stagione adesso per il Monza, non sbagli, e prosegue in questa direzione.
3: Tutto mercato web in podcast.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Tutto Juve in podcast.
5: Da una parte la determinazione di Carnevali, dall'altra la consapevolezza di Spalletti. Prove tecniche di Juve Old Style, da coniugare necessariamente con il verbo vincere. Per farlo c'è bisogno di giocatori convinti di indossare una maglia così prestigiosa. L'amministratore bianconero, rispondendo alle accuse dell'agente di Chessy sul mancato arrivo del suo assistito alla Continassa, è stato chiaro e diretto: non ci sono rimasto male, ho cercato ragazzi che avessero entusiasmo e l'orgoglio di difendere questo club. Capito, Frank? Carnevali ha ragione, stando alle parole di Vicario, Celic, Lucumi, Colomani, Pape Sarr e dello stesso Voltemade. Il tedesco ha respinto la corte di Atletico Madrid e Borussia Dortmund pur di sposare la vecchia signora, per il momento a titolo temporaneo. A luglio si vedrà. Non saranno fuori classe i nuovi acquisti, ma sicuramente fieri di essere sbarcati nel mondo Juve. Spalletti sarà certamente entusiasta di avere nella sua seconda Juve ragazzi pienamente convinti della loro scelta. Lo scorso anno, quando venne presentato alla stampa, Lucio parlò di scudetto come obiettivo, forse ci credeva veramente o magari provò a scuotere l'ambiente. La stagione invece è finita nel peggiore dei modi, senza la qualificazione alla Champions League, un fallimento. Malgrado tutto, fu confermato in realtà il prolungamento del contratto avvenne prima ancora di conoscere il piazzamento in campionato, tra i mugugni di diversi tifosi. Tanta era ed è ancora la fiducia di Elkan in lui, che però questa volta non ha alibi, squadra presa dall'inizio forzata. Lui stesso lo sa, la Juve, sento una grande responsabilità, quest'anno bisogna vincere, tutto giusto, purché dalle parole si passi ai fatti, vale per tutti i protagonisti del pianeta bianconero.
3: Tutto Juve in podcast.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Voce giallorossa in podcast.
6: Calcio mercato finito, ora la testa può finalmente rivolgersi esclusivamente al campo. Nonostante le inevitabili distrazioni legate a rumors e trattative, la Roma ha risposto presente, conquistando 6 punti nelle prime 2 giornate di Serie A contro Fiorentina e Lecce. Ora però arriva il primo vero esame, sabato allo Stadio Olimpico. C'è l'Atalanta. Contro i bergamaschi, del resto, non sarà mai una partita come le altre. Un po' per la rivalità che da sempre accompagna il rapporto tra le due tifoserie, con il ricordo ancora vivo del celebre episodio del carro armato che schiacciò una macchina giallorossa durante una festa atalantina, ma soprattutto per i tantissimi intrecci che, sessione dopo sessione, continuano a rendere sempre più fitto il filo che lega Bergamo a Roma. Mancini e Cristante ormai sono romanisti a tutti gli effetti, dopo aver lasciato l'Atalanta diversi anni fa. Gasperini, grande doppio ex della sfida, è invece alla sua seconda stagione sulla panchina giallorossa e l'affrontare d'avversario i bergamaschi non rappresenta più una novità. A riaccendere ulteriormente gli intrecci ci hanno pensato però Tony D'Amico e Martin De Ron. Proprio l'olandese, arrivato a Roma pochi giorni fa dopo essere diventato il recordman di presenze nella storia dell'Atalanta, ha salutato la dea con una commovente lettera d'addio, e il destino ha voluto che la sua prima partita all'Olimpico con la nuova maglia fosse proprio contro la sua ex squadra. Diverso invece l'approccio di D'Amico, che in conferenza stampa ha lasciato intendere di essere ormai completamente proiettato sul presente e sulla sua nuova avventura in giallorosso. Dall'altra parte invece ritroveranno la Roma alcuni volti noti: Zalewski, Zappacosta e, perché no, Raspadori, che lo scorso gennaio aveva preferito Bergamo alla capitale. Ma non ci sono soltanto sentimentalismi e incroci di mercato. Per la Roma quella di sabato sarà soprattutto la prima occasione per misurare concretamente le proprie ambizioni dopo una partenza sprint. Gasperini, d'altronde, lo sa bene. A più riprese ha raccontato come, durante i suoi anni a Bergamo, proprio le sfide contro la Roma rappresentassero per lui un crocevia importante nella corsa agli obiettivi stagionali. Ora, però, la prospettiva si è completamente ribaltata. L'appuntamento con il podcast è per domani. Per vocegiallorossa.it, Marco Campanella.
3: Voce Giallorossa in podcast.
2: Conte presente. Siete

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Comanda ormai il campionato dopo la conclusione del mercato, tante partite interessanti in programma per quel che riguarda la terza giornata e allora andiamo subito a parlarne con Alberto Di Chiara, ex calciatore Parma, Lecce, Roma e Fiorentina tra le altre. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
0: Parliamo un po' del campionato, si è concluso il mercato, ci si può concentrare sulla Serie A. Roma domani all'esame Atalanta, è il primo vero test per i giallorossi?
1: Ma no, io credo che abbiano già superato dei test importanti, a cominciare da quello della Fiorentina, per poi andare ancora a ripetersi in un campo dove anche se una squadra come il Lecce può essere considerata una squadra di... che si deve salvare, di solito sono quelle più pericolose, quindi io credo che la prima prova di maturità l'abbia passata. È chiaro che ogni partita è un capitolo a sé, affrontare l'Atalanta è sempre molto difficile perché l'Atalanta è una delle candidate, insomma, a tornare in Europa, ci sono tante motivazioni poi per Gasperini in particolar modo, quindi una gara molto particolare, non si, come Gasperini saprà, credo che la Roma non debba vivere su quello che ha fatto ma su quello che dovrà fare, quindi credo che sarà una partita molto molto particolare, molto per Gasperini soprattutto.
0: Ecco, dice Gasperini che a proposito di Malen può valere i 36 gol di Higuain, il record di Higuain può essere raggiunto se non addirittura battuto da Malen, cosa ne pensi?
1: Ma senza dubbio ha grandi potenzialità, è stato senza ombra di dubbio uno degli acquisti più azzeccati nel mercato, in un mercato sempre molto difficile dove appunto è stata una scommessa vinta in pieno perché ha fatto sì che veniva da una situazione particolarmente difficile per quanto si considera il fatto che appunto lui non ha questi gol che ha fatto lì in Inghilterra, non era riuscito a sbloccarsi sotto quell'aspetto lì, invece a Roma ha trovato l'ambiente ideale, Gasperini probabilmente l'allenatore che lo ha stimolato nella maniera giusta, quindi io credo che senza ombra di dubbio la Roma ha in male un elemento di adesso che gli fa da fare i 36 gol, ma se io paragonarli è sempre molto difficile, sono due contesti diversi, in situazioni diverse, quindi il valore di quello che ha fatto Higuain non può essere senza dubbio messo alla pari di quello che farà Malen, che lo vive in un altro contesto e in un'altra situazione, quindi comunque ha potenzialmente la struttura fisica e la rapidità del grande centravanti per fare un confronto che se si vuole paragonare ha le stesse caratteristiche anche a livello fisico, direi.
0: Senti, l'Atalanta almeno fino a questo momento con Sarri appare più pratica che bella?
1: Sì, ma in effetti è molto da quello che si evince da quello che è successo, credo sì, è stata molto più pratica, ha vinto di misura, di corto muso, un po' all'Allegri se vogliamo rimanere Allegri vecchia maniera intendo dire, quindi qui Sarri deve cercare di dargli una sua impronta, ma io credo che poi ogni ambiente è diverso, quindi vincere soprattutto aiuta ad avere autostima, quindi quello che conta l'ha fatto, ha vinto anche se di misura e con fatica, però ti aiuta a stare in classifica, a vincere e ad essere sicuramente più sereni nell'affrontare le partite, quindi credo che la cosa più importante all'inizio soprattutto sia quella.
0: Per quanto riguarda l'Inter invece si è parlato molto in questi giorni dell'addio del direttore sportivo Ausilio dopo ben 28 anni trascorsi con i nerazzurri, l'Inter perde un dirigente di grande esperienza, dalle grandi conoscenze internazionali?
1: Beh, senza dubbio, 28 anni sono tantissimi, una vita praticamente vissuta lì, probabilmente anche lui aveva, non so adesso come sono state le condizioni che hanno maturato questa decisione, senza dubbio forse anche lui probabilmente aveva bisogno di altri stimoli, 28 anni nello stesso ambiente, probabilmente ha bisogno di misurarsi in maniera diversa in altre situazioni, in altre realtà. Poi se ci sono stati dei risvolti a livello di rapporti con Marotta o quello che sia, insomma questo non, Per ora non sono venute fuori, quindi io credo che sia soprattutto una ricerca da parte di Ausilio di riuscire ad avviare nuove avventure che senza dubbio lo riguarderanno, perché è senza dubbio un uomo di grande esperienza che ha saputo fare tante trattative importanti e quindi ha senza dubbio la possibilità di trovare altre esperienze e di analizzarle al momento opportuno.
0: E Inter Napoli in programma domani alle 18, quanto vale?
1: Vale quello che vale una terza giornata di campionato praticamente, quindi è ancora molto presto per fare tirare conclusioni, perché è chiaro che in questo momento qui vede sulla carta vede un Inter che chiaramente sta viaggiando già molto bene, anche se dimentichiamo anche se a Cagliari ha giocato senza dubbio dominando la partita, ha sofferto un pochino, no, nell'andare a maturare una vittoria che poi alla fine ha rischiato anche qualcosa per vedersela sfuggire di mano, ma diciamo che al di là di questo, senza dubbio tra le due compagini, quella che ha dimostrato di essere più in forma è ancora l'Inter. Il Napoli ha perso uno scontro diretto, direi, con il Como in casa, quindi viene da una situazione psicologica diversa, deve cercare di riscattarsi, certo, una partita importantissima, una partita per certi aspetti, ma non senza dubbio decisiva. Siamo soltanto alla terza e vediamo un pochino quello che succede.
0: È tutto vero, però dovesse perdere il Napoli si troverebbe già a 6 punti di distanza dall'Inter.
1: Ma insomma, ecco, è uno scontro diretto dove l'Inter senza dubbio ha il coltello dalla parte del manico, al di là del fatto di giocare in casa. È chiaro che il Napoli deve cercare di non perdere questa partita per non perdere contatti già da adesso con la vetta della classifica. Però ti ripeto, c'è tutto il tempo per quanto riguarda il Napoli di analizzare, recuperare, eventualmente dovesse esserci un altro capitombolo. Quindi io credo che l'Allegri cercherà di non metterla come una partita decisiva sotto questo aspetto, anche perché in realtà non lo è. È chiaro che a livello psicologico gli si chiede al Napoli di essere l'alternativa in questo momento all'Inter. In queste prime 2 giornate, diciamo che è stata scavalcata, no, dalle aspettative da parte della Roma di Gasperini, la quale ha preso un pochino in questo momento è diventata la principale, sulla carta, la principale antagonista dell'Inter. Per come stanno dimostrando queste 2 giornate di campionato, ma pur ti ripeto, sono soltanto alla seconda giornata, mi pare che c'è tempo per cambiare idea chissà quante volte.
0: Ecco, però secondo Boban sarà la Juventus la vera antagonista dell'Inter. Ti convince la squadra di Spalletti?
1: Ma io non ti devo dire, come squadra è senza dubbio ha dato un assetto rispetto agli ultimi disastrosi anni di gestione da parte della Juventus, e credo che senza dubbio dei progressi l'ha fatti. Io direi che non, però così a naso, a occhio ancora non la metterei come l'antagonista dell'Inter, vedo ancora Napoli e Inter superiori.
0: La Fiorentina domani se la vedrà con il Torino, due squadre ancora a 0 punti. Fiorentina reduce dalle sconfitte con la Roma e quella con il Frosinone. Dal mercato sono arrivati dei bei rinforzi, c'è stata una bella rivoluzione. Probabilmente ancora, proprio in virtù di questa rivoluzione, c'è bisogno di tempo per trovare l'amalgama, per trovare i meccanismi giusti, però al tempo stesso, ecco, Grosso adesso deve dare una fisionomia alla squadra.
1: Beh sì, già dovrebbe averla data a suo tempo, nel senso che bisogna sempre cercare il consiglio, soprattutto quando si arriva all'inizio di una nuova gestione, dove c'è stato un cambiamento radicale. Non dimentichiamoci che Grosso cerca di assemblare una squadra completamente nuova, però di giocatori di grande prospettiva che devono ancora dimostrare, fra le altre cose, sul campo il loro effettivo valore, perlomeno per la maggior parte. E quindi Grosso è tenuto a dar sì che oltre alle qualità tecniche che questa squadra ha cercato, che Paratici ha cercato di mettere in questa squadra, ha bisogno anche di giocatori di personalità, e quindi deve cercare di responsabilizzare un pochino Grosso i suoi giocatori. Io ti ripeto, sono convinto anche che la Fiorentina risenta un pochino di una preparazione che ho sempre detto in altre occasioni, che secondo me farla in un al Viola Parche con un caldo terribile, eccetera, eccetera, come è successo l'anno scorso, sia stato più deleterio, soprattutto all'inizio, per iniziare con il piede giusto e con la gamba giusta, soprattutto. Ma al di là di questa considerazione prettamente personale, credo che Grosso debba cercare di dare a questa squadra un'impronta importante, deve cercare di cambiare ritmi, deve cercare di dare pressione, gioca in casa in uno scontro diretto in questo momento qui, chiaramente in questa fase di campionato tra due squadre che sono a 0 punti, non può permettersi ulteriori passi falsi, ma proprio per una questione non tanto oltre che di classifica, che è sempre recuperabile, visto che ti ripeto siamo soltanto alla terza giornata, proprio una questione di fiducia, perché questa squadra ha bisogno di fiducia, di consapevolezza e la ottieni soltanto con un risultato positivo.
0: Il Torino di Abate è ancora alla ricerca di se stesso, anche da parte del Torino parecchi cambiamenti, non come la Fiorentina, è una squadra che rischia di essere ancora anonima per quel che riguarda i
1: Sì.
0: risultati, per quel che riguarda il percorso in classifica.
1: Ma si può fare un po' lo stesso, non dico lo stesso discorso della Fiorentina, chiaramente le sconfitte maturate dal Torino sono un po' diverse rispetto a quelle maturate dalla Fiorentina. Quelle della Fiorentina sono state abbastanza secche, nette, contro la Roma la prima, ma contro il Frosinone in casa 3-0 è stata una partita che si poteva, senza dubbio, non aspettarsi da parte di una Fiorentina che, al di là delle difficoltà iniziali, insomma, è una squadra che senza dubbio che sulla carta doveva affrontarla in maniera diversa. Il Torino ha questa consapevolezza, tra le altre cose giocherà Mandragora molto probabilmente, quindi ci sarà anche la partita dell'ex che sarà, quindi senza dubbio un giocatore che facendo i dovuti scongiuri da parte della Fiorentina poi è sempre stato un giocatore che è stato soprattutto a livello realizzativo un giocatore importante per i Viola, quindi se lo ritroveranno di fronte. Ma al di là di questo particolare, è chiaro che il Torino deve cercare di muovere la classifica in qualche maniera, deve venire a Firenze, probabilmente cercare di venire a Firenze per cercare di interrompere questa serie negativa che dura da 2 giornate, però chiaramente dall'altra parte c'è una Fiorentina che sotto questo aspetto non può permettersi soprattutto un passo falso ulteriore in casa, poi soprattutto.
0: Cagliari-Lecce in programma lunedì, i giallorossi salentini reduce del 4 gol, le 4 reti subite contro la Roma. Il tuo
1: Ma
0: Lecce.
1: i Salentini, il Lecce è una squadra che chiaramente deve cercare di fare come ha fatto negli ultimi anni, di raggiungere il prima possibile la salvezza. È una squadra che gioca a livello caratteriale. Con la Roma è stata un po', forse un pochino troppo arrendevole. Ci sono stati degli errori difensivi che erano probabilmente meglio, non sono stati ben, la squadra non è stata ben bilanciata da Di Francesco in quella occasione della la partita con la Roma, dove ha rincontrato la sua ex squadra praticamente. È chiaro che affronta un Cagliari che però insomma, viene da una sconfitta con l'Inter che è però dignitosa, diciamo così, chiamiamola così, e da una vittoria fuori casa a Parma importantissima, quindi ha già vinto uno scontro diretto, quindi sotto questo aspetto il Lecce si troverà secondo me di fronte a un Cagliari che sta con la testa giusta, che ha il merito soprattutto di aver dato un'impronta, una squadra molto caratteriale, ha riformato molto il centrocampo, ha giocato anche con giocatori di esperienza, quindi direi che è una partita dove il Lecce deve cercare di stare attento perché il Cagliari in questo momento mi pare che sia un pochino meglio in questa fase di campionato.
0: Il Parma non è partito bene. Ti aspettavi
1: Eh sì,
0: qualcosa di più?
1: assolutamente, guarda, è chiaro che il Parma, tra le altre cose, è stato eliminato anche in Coppa Italia dalla Cremonese, dall'ex ancora Giampaolo. Quindi diciamo che il Parma deve cercare di ringranare un pochino. È chiaro che il Parma è lo stesso discorso che vale per Lecce e Cagliari. Il Parma deve fare un campionato che l'anno scorso l'ha vista protagonista in senso positivo, che ha raggiunto la salvezza con gran largo anticipo. Cercherà di ripercorrere quella strada. Anche se c'è un po' di scetticismo in questo momento qua, perché obiettivamente il Parma non ha fatto ancora vedere prova di una nelle 3 partite, compresa quella di Coppa Italia, la maturità giusta per cercare di ripetere un pochino quello che l'anno scorso invece ha dimostrato con carattere e con l'atteggiamento giusto. Credo che c'è ancora tempo come al solito, anche lui deve trovare la quadra, però credo che la partita contro il Cagliari sia una partita dove potrebbe sfruttare questa opportunità per rilanciarsi quantomeno.
0: Alberto, grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata.
1: A voi, a te.
0: E adesso, dopo questa chiacchierata con Alberto Di Chiara, torniamo a parlare della Juventus. Lo facciamo attraverso questa intervista con Seisao, che ha parlato a margine del Gran Gala del Calcio a Milano.
2: Allora non si può saltare, la Juve punta allo scudetto.
3: Noi puntiamo a vincere tutte le partite, è quello che vogliamo fare, abbiamo cominciato molto bene. Però sappiamo che la strada è lunga e abbiamo una partita molto importante contro il Milan e vogliamo vincere.
4: Cosa ti dice mister Spalletti in allenamento per continuare a migliorare?
3: Sì, a me e a tutti i compagni di squadra sappiamo cosa dobbiamo migliorare tutti. Io provo a fare sempre il meglio per la squadra, provo a migliorare me stesso per aiutare la squadra il più possibile.
5: Cicco, vi siete rinforzati molto in attacco con Colomuani, Voltemade, Alei-Begovic, ci sei tu, c'è Yıldız che comunque recupererà. Siete forti lì davanti, per te è un po' più facile e anche più stimolante giocare e allenarti al massimo.
3: Sì, siamo forti, però dobbiamo provarlo dentro di campo. È quello che vogliamo fare, abbiamo cominciato bene. Però sappiamo, come ho detto, la strada è lunga e dobbiamo continuare così.
2: Fare qualche gol in più può essere il tuo obiettivo personale per questa stagione?
3: Sì, anche quello, anche aiutare al massimo la squadra. Io come esterno voglio fare gol, devo aiutare la squadra il più possibile, è quello che voglio fare.
2: Guardando le partite l'anno scorso contro il Milan, cosa dovete fare differentemente?
3: Dobbiamo giocare quello che alleniamo, quello che facciamo tutta la settimana. Se facciamo quello siamo più prossimi di vincere la partita. E stiamo preparando bene questa partita e vediamo cosa succede.
4: Quindi, quanto sarebbe bello vincere l'Europa League?
3: Ah, bellissimo, l'Europa League è bellissimo, penso che è un sogno per tutti i calciatori e noi vogliamo fare il meglio possibile.
6: Cicco, quest'anno ti senti più centrale nel progetto?
3: Mi sono sempre sentito centrale nel progetto della Juve. Ho le stesse ambizioni della Juve che vincere e è questo che voglio fare e provo a aiutare la squadra per arrivare dove noi vogliamo.
7: Grazie.
0: Sempre a margine di questo evento ha parlato anche il portiere della Roma, Svilarra. Le sue parole.
8: Ci sono altri anche portieri molto forti, però sono contento e grato di essere qui di nuovo.
4: Dove può arrivare la Roma quest'anno?
8: Vedremo
2: Qualcuno
8: quest'anno.
2: dice lo scudetto, Mile.
8: No, passo a passo, siamo solo all'inizio, quindi noi facciamo il nostro e poi vediamo.
2: Com'è differente lavorare con Gasperini?
8: Scusa?
2: Lavorare con Gasperini, com'è
8: No, è
2: differente?
8: bellissimo, no, è bellissimo, stiamo già insieme da un anno e secondo me il prossimo anno, quest'anno, sarà ancora meglio.
2: Mille,
7: palla a Dybala e Malen e poi ci abbracciamo, così è
2: Scusa?
7: per te. Palla a Dybala e Malen e poi ci abbracciamo.
8: Sì, però palla più lontano da me possibile.
0: Questi giorni a Firenze si è festeggiato il centenario della Fiorentina, è stata organizzata anche una partita tra le leggende della Fiorentina e Operazione Nostalgia. Tra gli altri abbiamo intervistato anche Davide Moscardelli, che si è soffermato sulla Fiorentina attuale e in particolare sugli attaccanti Beto e Pellegrino. Sentiamolo.
9: C'è tanto che non mi sono fatto male, guarda, va bene così, purtroppo, però è stato bello provarci, è sempre bello provarlo in un stadio così importante.
7: Senti, ti faccio una domanda anche sulla Fiorentina di oggi. Cambia tanto anche in attacco. Perde Ken, arrivano Beto e Pellegrino. La vedi una squadra rinforzata o comunque perdere Ken può essere un colpo duro per questa squadra?
9: Beh, sicuramente per quello che ha fatto vedere Ken qui è sicuramente una perdita importante, però avranno fatto delle valutazioni anche lo stesso giocatore, sia la stessa Fiorentina, quindi hanno cambiato molto, quindi ci vuole un po' di pazienza, però tanti giocatori di qualità li hanno presi, quindi un po' di tempo anche al mister per sistemare un po' magari la difesa, perché poi con la qualità davanti ci può arrivare dopo a lavorare lì, che qualcosa si spera che si inventino loro, e piano piano con i primi risultati positivi secondo me si aggiusterà presto la situazione, perché come si dice, il succo c'è.
10: Secondo te, tra Beto e Pellegrino, chi sarà l'attaccante titolare?
9: Ma io penso che ci potrebbe essere una sana competizione fra di loro che porta sempre bene alla squadra, no? È una cosa che mi è successa anche a me nelle varie squadre che ho fatto, quindi il risultato poi è quello che conta di più, che è quello quello della squadra, quindi si spingeranno loro per cercare di prendere il posto e poi avranno occasioni entrambi, perché il campionato sappiamo che è lungo e difficile.
11: Per un centravanti, quanto è importante oppure non importante, cioè può penalizzare il fatto di non avere il posto fisso, cioè di sapere che magari al 70° può uscire, che se sbaglia una partita magari quella successiva non gioca?
9: Dipende dalla personalità del giocatore stesso, come in tutti i ruoli. Normale adesso quasi tutte le squadre fanno il doppio ruolo e sono, non ti dico due titolari, ma quasi, quindi la forza deve essere anche quella mentale. È uno sprono in più a fare sempre bene.
0: Con le parole di Moscardelli siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di TMV Radio, ben ritrovati con una nuova storia di calcio. L'abbiamo fatto anche con Nicola Riva, figlio del leggendario Gigi. Oggi vogliamo riproporre un altro straordinario rapporto padre-figlio, perché quella che stiamo per raccontarvi è la storia di calcio della famiglia Facchetti. Eh sì, perché ci sono cognomi che nel calcio non sono semplicemente dei nomi o dei cognomi, sono delle storie, sono dei simboli, sono memoria collettiva, e Facchetti è uno di questi. Un cognome che richiama immediatamente eleganza, leadership, senso delle leggende sportive. Un nome che porta con sé l'eredità immensa di Giacinto, capitano, bandiera, uomo che ha attraversato il calcio italiano lasciando un segno profondo, non solo per quello che ha fatto in campo, ma come lo ha fatto. Ma cosa significa crescere con un cognome così? Significa diventare adulti quando in qualche modo il mondo si aspetta già qualcosa da te, quando ogni passo, ogni scelta, ogni direzione sembra inevitabilmente confrontarsi con una storia così grande. È una domanda che va oltre il calcio, parla di identità, di libertà, di appartenenza, parla di quel confine sottile tra ciò che ereditiamo e ciò che scegliamo di essere e di diventare. Oggi ne parliamo con Gianfelice Facchetti, attore, scrittore, uomo di teatro, una persona che ha scelto una strada diversa, lontana dal campo sì, ma neanche molto, profondamente però legata a quel mondo, per non replicarlo ma per raccontarlo, non per viverne l'ombra ma per trasformarla in voce, perché dietro ogni figura leggendaria esiste sempre una dimensione privata, fatta di gesti semplici, di insegnamenti quotidiani, di silenzi e di presenza. Gianfelice questo percorso l'ha attraversato con consapevolezza, senza cercare scorciatoie, senza inseguire paragoni, ma costruendo passo dopo passo una propria identità capace di dialogare con quella storia senza esserne schiacciato. Oggi entriamo dentro questo viaggio, un racconto che attraversa il calcio ma parla soprattutto di vita, di memoria, di scelte e di radici, perché alcune storie non appartengono solo al passato, continuano a vivere ogni volta che qualcuno decide di

0: dalla prima diapositiva, che è quella secondo me più significativa. Tuo papà che guarda questo ragazzino, questo bambino biondo calciare un pallone e inseguire un sogno. Intanto vorrei partire dalla prima domanda. Papà Giacinto, che papà era? Che papà porti nel cuore? E questa foto che cosa ci dice? Ci parla e cosa aiutaci a interpretarla?
1: Allora, ma mio papà è stato un padre normale, con tutto ciò che di positivo la parola normale può voler dire, nel senso che pur facendo un lavoro che lo teneva molto lontano da casa, dicevo, lui ha smesso di giocare nel 78, io avevo 4 anni. Poi dopo in realtà è stato comunque sempre legato, al di là di qualche periodo magari in cui era un po', lo viveva in una maniera meno coinvolgente, però è sempre rimasto legato al mondo del calcio come dirigente con altri ruoli fino a diventare presidente dell'Inter. Quindi comunque la sua vita è sempre stata una vita che lo portava a condividere la famiglia e il tempo della famiglia con il tempo dedicato appunto all'Inter e al mondo, al suo mondo che era il calcio. In tutto questo però ha sempre cercato di essere una figura presente, ovviamente grazie a una solida alleanza con mia madre che invece c'era sempre, quindi a partire da questa comunione di intenti su come dovessero essere cresciuti i figli, comunque ha cercato sempre di essere presente e non far mancare nulla a noi per poter essere in qualche modo così messi nella condizione di seguire i nostri sogni, al di là di quello che poi fosse la strada che sceglievamo di intraprendere. Una figura certamente non divistica, nel senso che era una generazione di atleti, di sportivi che vivevano un mondo, non voglio fare il paragone meglio o peggio rispetto ad oggi, dire che fossero più bravi o meno bravi come persone, questo certamente non mi sembra corretto, però era un mondo in cui certamente il calcio poteva essere ancora vissuto molto tranquillamente fuori dal campo, dalle persone, dai protagonisti, in mezzo alla gente. E quindi noi non abbiamo mai avuto particolarmente la sensazione di essere delle persone diverse da tutte le altre, cioè nel senso che lui sapeva di essere una persona fortunata, si era conquistata con grande tenacia il proprio sogno. Però sapeva anche appunto da dove partiva, era partito dalle case popolari di Treviglio, era partito da una condizione di miseria, di una famiglia numerosa cresciuta solo col padre, visto che era rimasto orfano della mamma abbastanza presto, e quindi sapeva che tutto ciò che aveva raggiunto, insomma, era una cosa che andava sicuramente onorata o comunque per la quale bisognava avere un sentimento di gratificazione e di riconoscenza. Questo è stato e quindi noi abbiamo avuto attorno appunto una persona che era amata dalla gente fuori, che era stimata non soltanto dai tifosi interisti, non soltanto dagli sportivi, perché comunque ha fatto il capitano della nazionale. Nel momento in cui credo il calcio sia diventato lo sport di tutti, uno sport popolare, e in quel momento diventare il capitano della maglia azzurra, anche con in più alcuni momenti così particolarmente forti dal punto di vista simbolico, la vittoria dell'Europeo del 68, Italia-Germania 4-3, e anche la presenza di alcuni compagni, insomma, indimenticabili, prima citavi Gigi Riva, ecco, tutto questo ha fatto sì che in quel momento lì essere capitano della nazionale fosse alla pari un po' di essere riconosciuto come una specie di ministro della Repubblica, perché
0: È vero.
1: questo era, no? Anche l'affetto nei confronti della maglia azzurra in quel periodo storico, certamente nulla di paragonabile a oggi, questo senza ombra di discussione. E quindi, insomma, queste sono le prime cose che mi vengono da dire a proposito di lui. Questa foto è il racconto in un'immagine del mio avvicinamento al mondo dell'Inter, perché non ho ricordi in quella fascia di età a San Siro, non ho ricordi sugli spalti dello stadio a vedere le partite, ma ho invece ricordi di questi momenti quando mi portava ancora agli allenamenti, mi trovavo insomma, in mezzo a questi giganti. Quelle sono state le prime volte da Piano Gentile alla Pinetina, e sono state le prime volte appunto in cui

0: ho avuto questa sensazione che mi porto dietro, che lì in mezzo sarei stato al sicuro, perché insomma per un bambino vedere questi giganti buoni che giocano a pallone era sicuramente un'immagine molto, molto nitida e soprattutto appunto dava un grande senso di sicurezza.
1: Qual è il tuo ricordo di una scena, di un momento particolare che porti più del cuore di te all'interno della Pinetina? Di quegli anni,
0: No, ecco.
1: ovviamente.
0: No, beh, è questo, cioè proprio questa, sono delle sensazioni, sai, sono comunque lì siamo nel 77, forse inizio 78, anche perché da lì a pochi mesi avrebbe smesso, quindi io ho 3-4 anni, però è proprio queste sensazioni di questi corpi giganti, muscolosi. Che però sono corpi gentili perché giocano con la palla, non fanno male. L'odore di canfora che all'epoca si usava ancora molto per ungere le gambe dei calciatori prima dell'allenamento. Sono proprio queste sensazioni così, ma anche un po' olfattive, se vuoi, l'odore dell'erba, perché come si vede anche lì dalla fotografia, il prato era perfetto, quindi è questo verde luccicante. Quindi se devo dare dei colori, ovviamente a parte il nero e l'azzurro c'è il verde dell'erba, se devo dare un profumo dico la canfora e poi appunto se devo dire dei suoni penso alle voci, al vociare di uno spogliatoio, di queste voci adulte però appunto benevole.
1: Certo, andiamo avanti, prossima foto, vediamo dove ci porta, caro Gianfelice, ci porta in un momento padre figlio. Ti ho chiesto prima che padre era papà Giacinto, allora ti chiedo che figlio era Gianfelice?
0: Eh beh, bisognerebbe chiederlo a
1: Lo so.
0: lui. No, vabbè, bisognerebbe sentire l'altra campana o comunque anche mia madre, ma no, come tutti i figli sono stato un figlio, diciamo, nella parte della giovinezza, adolescenza, giovinezza, quando ancora giocavo a calcio nei ragazzi dell'Atalanta, dal punto di vista scolastico abbastanza discontinuo. Nel senso che avevo delle materie che mi piacevano molto e quelle che invece non mi andavano giù erano proprio delle cose che prendevo di traverso. Però tutto sommato, insomma, sì, qualche grattacapo l'avrò anche dato ai miei genitori, perché come tutti, insomma, nell'età in cui ci si confronta, c'è anche di mezzo, se vuoi, il tentativo di ribellione, provare a mettere in discussione i codici educativi dei genitori. Mio padre veniva da un mondo dove in qualche modo l'educazione era abbastanza prescrittiva, cioè era fai questo, fai quest'altro, non far questo, non far quest'altro. Però devo dire che tutti e due, e poi dico tutti e tre, in realtà appunto includendo anche mia madre, in mezzo a tutte le varie sfumature di un rapporto padre-figlio che passa anche se vuoi dal conflitto, a volte dallo scontro, però abbiamo sempre giocato in maniera pulita, anche quando se vuoi siamo andati in rotta di collisione per idee diverse, per così, convinzioni differenti, lo abbiamo sempre fatto in maniera molto trasparente, in maniera molto chiara, nessuno ha mai giocato alle spalle dell'altro e questo ha fatto sì che entrambi purtroppo poi nel momento del distacco credo fossimo in pace reciprocamente l'uno con l'altro, perché ci siamo detti tutte le cose insomma che è giusto dirsi tra un padre e un figlio quando ci si vuole bene, quando c'è rispetto, ce ne saremmo detti probabilmente molte altre se la vita ci avesse lasciato il tempo di vivere altri momenti insieme, però ecco, sicuramente le parole, quelle che erano indispensabili da dirci,
1: Me le
0: ce le
1: siete
0: siamo
1: dette? Bella.
0: risparmiate.
1: Bello, no, no, ma infatti mi interessava molto questo punto di vista, appunto, perché uno sa anche che tipo di figlio è stato nei confronti del proprio padre e dei propri genitori. Andiamo avanti, perché poi ci torneremo proprio sui genitori. Prossima foto, eccoti qua. Di mamma Giovanna, però ne parleremo nella foto successiva. Anzi, fammela subito vedere, Fede, così ne parliamo e diciamo è come se è Leonissimo. Che genitori sono stati? Papà Giacinto, mamma Giovanna, proprio insieme, come simbolo d'amore. Tu ne sei stato ovviamente il simbolo vivente, però se dovessi raccontarmi quest'amore fatto anche di un personaggio clamoroso a livello calcistico, ma anche come simbolo di quell'Italia lì, mamma, che cosa è stata anche nel rapporto con papà? Mi racconti un po' i tuoi propri come complesso mamma e papà, ecco, come complesso genitoriale.
0: Allora, anche qua è tutto nel segno, è stato tutto, è accaduto tutto nel segno della normalità. Si sono conosciuti in una balera vicino a Crema, e all'epoca papà era un calciatore, insomma, che cominciava a diventare conosciuto e famoso. Ovviamente la popolarità non è paragonabile magari a quella dei tempi odierni, comunque in ogni caso. Mia madre lavorava come impiegata all'Innocenti a Milano. E mia mamma, tra l'altro, veniva da una famiglia di tifosi juventini, perché mio zio Giovanni era il presidente dello Juventus Club di Spino Dadda, che organizzava le trasferte a Torino per andare a vedere la Juventus di Charles, di Sivori e di Boniperti. Quindi, quando si sono conosciuti all'inizio, siccome mia mamma fece un po' di resistenza, mio padre pensava che fosse una motivazione calcistica, quella delle sue resistenze. E poi, in realtà, appunto, si fidanzarono. Per dirti quanto sembra lontanissimo tutto, loro fanno il viaggio di nozze quando mio papà praticamente sta facendo il servizio militare nella compagnia atleti, e quindi praticamente loro fanno un viaggio di nozze qualche giorno in Liguria, e poi qualche giorno mio padre era nella compagnia atleti ad Orvieto, e c'era questo padre, adesso non mi ricordo di che ordine, era di origine sarda, si chiamava Virgilio, credo, il quale praticamente li ospitava di nascosto dentro questi chiostri del convento, dove anche altri atleti, c'era una foto storica con Domenghini e qualche altro calciatore di quegli anni che stava facendo alla stessa maniera come mio padre il servizio militare. Sfuggivano, diciamo, dalla caserma e si ritrovavano là a mangiare insieme, a stare un po' in compagnia. Quindi loro si vedevano in maniera clandestina, se vogliamo, fuori dalla caserma, dentro questo monastero, grazie appunto alla complicità di questo padre che li ospitava e gli regalava, come dire, delle ore di tranquillità. Quindi questo è stato. Dopodiché, noi siamo quattro figli, la prima che è nata è Barbara nel 68. E loro erano ancora giovanissimi, mio papà 42, mia mamma 44. Praticamente dopo circa un anno dal matrimonio è nata la prima figlia. E dopo 3 anni è nata Vera, poi sono nato io, poi è nato Luca nel 78. Quindi diciamo che ogni tanto nelle considerazioni delle famiglie il ricordo, per quanto si arricchisca dalla presenza dei figli, rischia di offuscare e anche magari il racconto del tempo in cui i figli non c'erano, nel senso che i figli sono certamente il frutto
1: Certo.
0: e dire, un capitolo importante di una storia, di una relazione, però a me è piaciuto anche così, nell'assenza di mio papà, andare un po' a ricostruire quello che era stato prima che arrivassimo noi, per non
1: Chissà come
0: appiattire
1: la
0: tutti.
1: pressero i familiari juventini di una loro, insomma, parente che
0: Ma dopo, in realtà, tutti si sono convertiti, tutti si
1: Ah,
0: sono
1: ecco.
0: convertiti, perché ovviamente c'erano i biglietti gratis per andare a San Siro a vedere l'Inter. Mio zio Giovanni è diventato interista e c'era l'usanza, tutte le volte che l'Inter perdeva, gli ex soci del club andavano a dipingergli. Lui aveva davanti all'ingresso di casa 2 colonne di mattoni molto alte, gliele dipingevano tutte le volte quando l'Inter perdeva con la Juventus, di nero e di bianco, fino alla fine. Però, insomma, era appunto un contesto molto leggero finché si parlava appunto
1: Certo,
0: di
1: no, bellissimo,
0: sport
1: molto
0: qua,
1: goliardico
0: un'altra cosa lì.
1: come il calcio
0: Esatto.
1: e lo sport ci piace. Andiamo avanti, prossima foto, vediamo dove ci porta in questo viaggio. Eccovi qua, le vostre Le vostre vacanze, caro Gianfelice, dopo ci sarà anche una foto col pallone insieme ad un altro grande personaggio. Me la ritrovi, caro Fede, perché c'è anche la foto di un Ferragosto di te insieme, se non sbaglio, a Giancarlo Antognoni. Poi magari la vediamo. C'è sempre il calcio, che il papà fuori dal campo, quello che veniva con voi in vacanza, che magari no, portava qualche compagno di squadra, qualche grande personaggio illustre. Come me la racconteresti?
0: Beh, queste foto, allora, quella che hai mostrato e quell'altra con Giancarlo Antognoni sono tutte scattate in Versilia, alle Focette, Bagni le Gazzelle, che all'epoca era quando ancora, insomma, siamo attaccati a Forte dei Marmi, però le Focette era proprio il ritrovo dei calciatori e dove andavamo noi era una colonia di calciatori viola. C'era Ricordo De Sisti, c'era Valcareggi, insomma, erano luoghi dove appunto si ritrovavano poi d'estate a trascorrere le vacanze questi campioni e all'epoca appunto la nostra estate era lì. Inevitabilmente nella galleria della mia memoria, dei miei ricordi, ci sono alcuni appunto che sono costellati da presenze di altri campioni, inevitabilmente. Insomma, ognuno, a seconda di quello che è il mestiere dei propri genitori, ha incontrato o conosciuto alcune figure che provengono da quel mondo lì. Non era sempre così, però certamente gli amici principali di mio papà venivano da quel mondo, quindi nel tempo di svago, anche negli anni a venire, comunque c'era spesso e volentieri un momento di condivisione con ex compagni o avversari, perché poi non erano soltanto i compagni di squadra, quelli con cui stava bene in compagnia.
1: Bello. Andiamo avanti, la prossima andiamo a vedere, insomma, in questo bellissimo viaggio tra famiglia e tra vacanze, come questa scatto incredibile. Poi farsi offrire il gelato da Antognoni quando si è piccoli, insomma, è una bellissima esperienza di emozione. Ci sono stati, qui sei già molto più grande rispetto all'ultima foto, caro
0: Sì, qua siamo
1: Gianfelice.
0: 2006, 2006,
1: Esatto,
0: 2007.
1: perché ci sono nella tua vita stati anche, immagino, tanti personaggi non legati necessariamente allo sport. Per chi ci stesse seguendo soltanto in radio, stiamo vedendo la foto col maestro Califano. Però mi racconti anche un po' dove spaziava la tua vita anche attraverso grandi personaggi. Mi racconti qualche aneddoto,
0: Ma in
1: insomma.
0: realtà, guarda, devo dirti adesso per dire, qua siamo, credo, estate 2007 in Puglia, non ricordo adesso, forse, non ricordo se fosse Trani o dove per il Premio Mediterraneo, e appunto ci fu questa serata, c'era anche Califano che era tifoso interista e fu molto carino nel manifestarmi l'affetto per papà. Ma a parte diciamo quel momento dell'infanzia, no? Che rievocavamo poco fa, poi dopo noi crescendo, tutto sommato, siamo sempre stati, cioè quando poi i figli cominciano a diventare più grandicelli, noi siamo stati a quel punto nella nostra vita, cioè quando o si stava con i genitori o i genitori avevano le loro amicizie, così. Nel momento in cui è mancato mio padre, nel 2006, da lì in poi io mi sono, come dire, trovato catapultato in mezzo al suo mondo in tante situazioni, perché vuoi per le commemorazioni, vuoi perché per i rapporti con l'Inter, vuoi perché appunto si sono create ogni tanto delle occasioni per condividere qualcosa o nel suo ricordo, ma non soltanto, insomma, legato a lui, però fatto sta che il mio mondo a quel punto è esploso, si è allargato di incontri, appunto, di momenti, di condivisioni con persone che io non avevo alcune, magari le ho ritrovate dopo una vita, per esempio quando ci fu il premio alla Gazzetta dello Sport, che ancora c'era, intitolato Papà, premiamo un anno Antognoni, e praticamente lo rivedevo dopo 30 anni circa, qualcosa di più, ma non lo vedevo da quando ero bambino, per dare l'idea, no? E così è stato magari in altri momenti, come appunto nell'occasione di questa foto.
1: Ok, sì,
0: Però in mezzo
1: anche
0: facevo la mia vita, già lavoravo in teatro, ma era una situazione tutta molto normale, cioè non c'era, non
1: No,
0: so
1: no,
0: come dire.
1: anche Nicola Riva mi raccontava proprio questo, che a un certo punto quando è venuto a mancare Gigi si è ritrovato a ricoprire e a ritrovarsi un'eredità
0: Così.
1: davvero inaspettata e ha dovuto praticamente prendere il suo posto, come dicevi tu, nelle cerimonie, nelle premiazioni ed è una cosa che vi fa anche onore. Andiamo avanti, prossimo tema perché siamo quasi arrivando alla fine. Questo qui è un Gianfelice che su un campo da calcio con una maglia della nazionale. Ma Gianfelice ha mai sognato di diventare un calciatore? Qui, se non sbaglio, avevi anche una divisa da portiere. Ma già,
0: Sì.
1: nella testa di Gianfelice c'era la volontà di, non dico proseguire perché sarebbe stato molto complicato, però il rapporto tra Gianfelice e il calcio, qual è stato anche avendo papà Giacinto? Papà Giacinto spingeva per avere un figlio come Gianfelice calciatore?
0: Allora, spingere no, spingere no, se non un pochino magari spronare. Per uno che come lui era cresciuto a pane e calcio, che si allenava tutto il tempo, giocava dappertutto, in strada, all'oratorio, ovunque ci fosse possibilità, che era in qualche modo determinato con tutte le proprie forze a migliorarsi sempre. Quindi ogni tanto quando, e più o meno siamo in quella fase lì di quella foto che adesso ti racconto, quando vedeva che secondo lui potesse esserci una possibilità di magari farcela, ha provato a dire: ma secondo me ti devi allenare di più, devi fare di più degli altri se vuoi arrivare. E quindi, come dire, è stato quello. Spingere in generale no. Io però, ovviamente, essendo del 74, faccio parte di una generazione dove la maggior parte dei ragazzi giocavano a calcio. A tutti i livelli, o che fosse dilettantistico o magari anche qualcosa di più. Giocavo appunto inizialmente nella squadra del mio paese e poi sono stato nei ragazzi dell'Atalanta da quando avevo 13 anni fino ai 17 circa. Questa foto è stata scattata a Coverciano perché per un anno sono stato anche il portiere della nazionale italiana under 15. E ho giocato qualche partita contro l'Olanda, contro l'Austria, l'Ungheria e qui era appunto la maglia dell'Italia rossa durante un allenamento, forse una sfida, non so se una partita amichevole giocata proprio a Coverciano. Dopo l'esperienza al settore giovanile dell'Atalanta, ho fatto 3-4 anni diciamo, in quel guado tra il salto nel professionismo e no, e poi appunto a 22 ho deciso che era arrivato il momento di smettere perché non sentivo tutto questo trasporto e sentivo in maniera molto netta che non avrei avuto voglia di aspettare oltre. E
1: Ci sta.
0: quindi ho chiuso senza rimpianti, però devo dire che tutta la fatica, se vogliamo, di un impegno a livello agonistico negli anni, diciamo, della mia adolescenza è stata comunque molto formativa e se tornassi indietro non la rinnegherei, perché comunque poi quando ti trovi in qualsiasi ambito professionale, la forma mentis che ti lascia uno sport fatto appunto in maniera seria è sicuramente un bel modo per sapersi gestire dentro qualsiasi contesto lavorativo.
1: Ultime due foto, vai Fede, vediamo dove siamo alla fine di questo percorso. Ecco, qui sei già grande insieme a papà e adesso vorrei chiederti, Gianfelice, cosa ti diceva, cos'è che porti più nel cuore delle sue parole, dei suoi consigli? Qui stiamo parlando già di un'età molto, cioè di un'età adulta. Ecco, e questa foto, questo rapporto quando si è già grandi, insomma, cosa conservi e cosa ti ispira, ecco, questa figura che vediamo in foto?
0: Ma come dicevo prima, ho avuto la fortuna di riuscire a a costruire con lui un rapporto proprio di reciprocità e quando i ruoli si ribaltano anche, quindi si aprono, ci si apre un confronto veramente anche totale, cioè per cui anche magari anche il padre che chiede al figlio un consiglio, un parere su qualcosa, credo che si è speso bene il proprio tempo insieme. E quindi, al di là del fatto che poi mio papà fosse un amante delle massime greche, latine, perché aveva sempre, come dire, questo libro con tutte le frasi dei celebri, insomma, autori latini e greci, ogni tanto me ne scriveva qualcuna su un biglietto, me la metteva lì sulla scrivania come promemoria per tenere in mente questo aspetto. Quindi, al di là dei consigli spicci nella quotidianità, quello che resta, secondo me, principalmente poi da un genitore a un figlio, è il tipo di atteggiamento attraverso il quale guarda al mondo, è il tipo proprio sì, di modalità attraverso la quale si pone nei confronti di quello che c'è attorno, attraverso la quale si pone nei confronti delle altre persone. E questa cosa, a proposito di eredità, forse è l'eredità più bella, perché poi sì, ci sono stati riconoscimenti e certamente la parte, se vuoi, del tifo è una parte molto calorosa e sarò sempre grato a tutte le persone che ancora oggi ogni tanto si sentono in dovere di manifestarmi un ricordo legato a lui, perché devo dire è sorprendente a distanza di 20 anni dalla morte quanto sia duraturo questo tipo di sensazione. Però poi le cose più belle sono quelle più piccole, sono quelle più invisibili. Ieri, per esempio, mi è arrivato questo ricordo, lui era giovanissimo ed era stato invitato in un paese vicino al suo, vicino a Treviglio, in un giorno d'inverno ad andare a far visita a un orfanotrofio. E questo prete, questo sacerdote che lo aveva invitato, poche ore prima che lui partisse da Piano Gentile per raggiungere Caravaggio, chiamò col telefono la Pinetina, non c'erano i cellulari, dicendo, insomma, avvisate Facchetti perché qui c'è molta nebbia e quindi forse è il caso che non venga, no? Cioè è meglio che lasci stare, perché comunque la strada era lunga, non c'erano autostrade, quindi. E in questo ricordo che ieri mi hanno condiviso, c'era la risposta di mio padre, dice, vabbè, vorrà dire che andrò più piano. Cioè, e si sarebbe presentato appunto aggiungendo che non avrebbe potuto, come dire, tradire la fiducia, l'aspettativa di questi bambini che aspettavano un campione per salutarlo, per abbracciarlo. Ecco, l'eredità più preziosa passa proprio secondo me da queste cose qua. E questo tipo di tributo la gente non te lo farà mai mancare se tu hai trattato con rispetto e ti sei dato con generosità nei confronti delle persone, le persone ti saranno sempre riconoscenti, al di là poi del tifo e della bandiera. E questo è quello che mi resta di più.
1: Fantastico, grazie per questo tuo ricordo, Gianfelice. Andiamo all'ultima foto, così poi ci salutiamo in questa puntata di Storie di Calcio, perché qui ho voluto scegliere, tu hai raccontato tante volte, papà Giacinto, lo vediamo, che è in mezzo anche a tanti mostri sacri di generazioni diverse. Anche particolari, perché in alto a destra vediamo Palanca, in basso c'è Ronaldo, c'è Scirea, c'è Best. Dove collochi non voglio, non facciamo classifiche, però dove collochi la grandezza di papà in questo calcio? Così mettiamo un punto a questa bellissima, bellissima puntata. Che mi dici su questo? Tu che l'hai
0: Ah,
1: raccontato anche.
0: no, mi sembra che la foto sia giusta così, cioè lo colloco tra i grandi, appunto, senza fare graduatorie, perché i paragoni tra epoche, tra generazioni, dire chi abbia inventato qualcosa, l'importante è che qualcuno abbia lasciato un'impronta. Infatti io sono sempre, come dire, poi molto affezionato anche a figure popolari e calciatori che magari hanno lasciato una pagina memorabile, magari soltanto nel ricordo di una città o di una tifoseria di una città, e magari non hanno avuto la fortuna, il privilegio di farlo a livello nazionale o addirittura internazionale. E È qualcosa che mi ha riconosciuto, guarda, le cose te le rimandano sempre gli altri, almeno per essere, secondo me, ancora più affidabili, perché poi appunto il mio punto di vista può essere, però quando Pelé dovette fare il libro della FIFA con i 100 calciatori più importanti del secolo scorso, non lo dimenticò. E quando andai nel 2000, dicembre 2006 a Zurigo per la premiazione del FIFA World Player, la FIFA riconobbe appunto a papà un premio alla memoria, e incontrai Beckenbauer, che non avevo mai conosciuto, il quale mi disse di essere totalmente in qualche modo riconoscente a Facchetti, perché il suo modo di giocare, quando lo vide nelle prime partite, questo difensore che aveva il coraggio di rompere questo stereotipo culturale, tattico, che voleva i difensori inchiodati alla difesa, quindi si proiettava a accompagnare l'azione all'attacco, per lui fu fonte di ispirazione. Sono queste le cose che ti dicono dove vai a collocarlo. E a sua volta anche papà, e si sarà ispirato a chi l'aveva preceduto, c'era stato Cervato, c'era stato Maroso del Grande Torino, cioè quando magari si vogliono usare le etichette, il rischio è di ridurre tutto, no? Dicendo: ah, è stato lui che ha inventato. Io credo che ci sono dei semi anche in un gioco, in uno sport come quello del calcio, che qualcuno getta, poi magari restano lì. Arriva un altro, li riprende, li rilancia ancora, li fa fiorire, poi arriverà qualcun altro, li farà diventare, li impreziosirà, magari li nobiliterà ulteriormente. Cioè, l'idea di pensare che questo tipo di germinazione sia una cosa corale, collettiva, secondo me unisce più generazioni di appassionati,
1: Certo.
0: di tifosi e di campioni. Quindi è lì perfetto, accanto a Scirea, al quale lasciò il testimone di libero ai mondiali in Argentina, con lui che va come capitano non giocatore, vicino a Ronaldo, vicino a Palanca, insomma, vicino a tutti questi nomi e a tanti altri ancora con cui ha avuto la fortuna di misurarsi.
1: Fantastico Gianfelice, noi ti ringraziamo per aver condiviso con noi la storia di tuo papà, la storia della tua
0: Grazie a voi.
1: famiglia e anche la tua storia. Grazie.
0: Grazie a voi.
1: Grazie davvero a Gianfelice Facchetti per essere stato con noi e siamo arrivati alla fine. Ci vediamo alla prossima storia di calcio.
2: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: Maracanã.
1: Allora, Ausilio era un po', tra virgolette, tra una sua decisione, una decisione dell'Inter, la società, non so, però è un po' di tempo che ha messo nelle orecchie l'idea di andare via. C'era l'Al-Hilal di Inzaghi, che lo voleva a tutti i costi, poi lui ha deciso di rimanere, visto anche la situazione di quello che era successo l'anno precedente con la sconfitta col Paris Saint-Germain, eccetera, eccetera. L'anno scorso ha deciso di rimanere, è rimasto e ha finito l'anno.
2: Parliamo chiaramente, Oxley non ha preso l'Inter perché amava l'Inter, Oxley ha prestato dei soldi e impegno ha preso le azioni dell'Inter. È arrivato il momento in cui il debito scadeva, non poteva essere ripagato e allora per non perdersi ha preso impegno, visto che nel frattempo l'Inter era cresciuta, si era rivalutata e quindi le azioni le portava a casa a poco.
3: Non sarei stupito qualora il Como finisse il campionato e centrasse come obiettivo la Champions. Naturalmente dico che quest'anno, avendo due competizioni così importanti ed essendo il primo anno per loro, che queste due competizioni insieme, tre con la Coppa Italia, arrivano da dover gestire, dico che sicuramente sarà molto difficile.
4: Io penso che gli obiettivi devono essere due, ovviamente l'Europa League per quello che ha detto Carnevali, perché ti consente di guardare alla Champions, che poi l'obiettivo vero è quello per tutti, non dobbiamo uscire da questo, l'obiettivo di tutta la società è andare in Champions, per le ragioni che abbiamo detto mille volte.
5: È migliorata e sono curioso anch'io di vedere Spalletti all'inizio, chiaramente la sfortuna però di non avere subito per due mesi almeno o qualcosa in più anche Thuram e Yıldız, e quello dispiace perché secondo me sono due giocatori che stanno al 100%, innalzano tanto il livello.
6: Eccoci qua, benvenuti all'anteprima di Maracanã e benvenuti soprattutto alla puntata del venerdì. Un saluto da Marco Piccari
7: e Lucio Marinucci. Ciao Marco, buon venerdì a tutti.
6: Ciao Lucio, buon venerdì anche a te, buon venerdì a tutti voi, buon venerdì anche agli amici che sono sul canale 61 delle Digitale Terrestre, gli amici che sono collegati sulla nostra app, e quindi li salutiamo tutti, poi man mano saluteremo anche tutti gli altri, caro Lucio, che si uniscono a noi
7: alla spicciolata
6: di questo pomeriggio, come sempre, per arrivare con voi fino alle ore 17. Oggi la puntata del venerdì. Chi è nostro fedele ascoltatore sa che ha dei suoi punti fermi e quindi
7: dei cardini inamovibili,
6: si andrà a commentare le partite che arrivano.
7: Tante
6: e poi
7: partite,
6: tante partite, una giornata molto bella questa, la terza di campionato, che potrebbe darci degli spunti molto importanti anche in prospettiva. Qualcuno potrebbe dire ma siamo alla terza, allora la solita frase uscirà fuori, siamo alla terza giornata, ma chi se ne frega che siamo alla terza giornata. Però ci sono delle partite che possono dare degli spunti molto belli da commentare, delle indicazioni, ma anche da commentare lunedì. Insomma, avremo da commentare molte partite, perché è vero che ci sono le tre partite, no, cardini, che sono Juventus-Milan, Roma-Atalanta e il match Inter-Napoli. Ma c'è anche un Fiorentina-Torino, niente male. Le squadre che sono a zero, stasera parte il Como contro il Genoa, che insomma ha perso le prime tre partite, e De Rossi secondo qualcuno è sotto osservazione. Ci sono altri allenatori che sono sotto osservazione, perché voglio dire, per esempio, possiamo dire anche Abate, possiamo dire anche Grosso. Possiamo dire Juric, che si sfidano, questa è una doppia sfida importante. Possiamo anche metterci Tedesco del Bologna, cioè ci sono delle situazioni.
7: Il Parma,
6: Parma di questa, poi c'è un Frosinone-Venezia, dove il Venezia è reduce da delle sconfitte, pur giocando bene, a fronte invece un Frosinone che ha fatto una vittoria importante nella seconda giornata. Nella prima ha creato anche delle difficoltà,
7: poteva
6: Juventus
7: anche non perdere addirittura.
6: Esatto, ha preso quella traversa proprio nel finale, sennò si portava via un punto in quella partita, dove nel primo tempo la Juve aveva nettamente dominato.
7: Sì, meritato.
6: Insomma, ci sono tanti spunti e siamo praticamente alla
7: vigilia,
6: terza giornata, alla vigilia, e quindi possiamo commentare tutto quello che sarà le analisi di queste prepartite, e poi il campo domani lunedì ci divertiremo ad analizzare. Tra l'altro poi lunedì ci sono ancora due partite, quindi
7: no, soprattutto voi Marco, cioè la Champions League, iniziamo ad avere le partite ogni giorno, sì, eh. Però devo dire
6: perlomeno
7: adesso sono partite, speriamo poi siano belle anche sul campo, sulla carta dovrebbero essere belle anche quelle in Champions League, voglio dire, a partire da Mourinho contro l'Inter nei prossimi giorni, il Napoli con l'Arsenal,
6: voglio dire, l'Inter
7: i temi non dovrebbero mancare, insomma.
6: L'Inter c'ha due belle partite nel giro di pochi giorni, pure il Napoli c'ha due belle partite nel giro di pochi giorni, e beh, oh, ma la, quando vai in Champions che vuoi affrontare? Queste sono le partite poi che vuoi giocare, che sono importanti, che danno lustro, che danno grandi motivazioni, quindi questa è la storia, insomma, si comincia veramente con il pienone di partite che andremo a vivere da stasera fino a, non so, fino a giovedì sera, poi venerdì si ricomincia.
7: Sì, no? Credo ci siano gli anticipi, ovviamente. Allora, beh, riabituiamoci.
6: Non c'è un giorno senza partita, preparatevi, signori.
7: Ricordo l'anno scorso, settimane e settimane consecutive.
6: No, avvisate
7: senza
6: anche le mogli, le compagne, le amanti. Ci sono le partite, ci sono le partite, ci sono le
7: non
6: partite.
7: Si scappa in un modo o nell'altro, campionato, competizioni europee.
6: Vediamo un po' che succede, vediamo un po' che succede, poi noi ci divertiremo anche a fare un po' di pronostici, perché
7: aspettano,
6: insomma,
7: altro.
6: Ci sono tre, io dico che i nostri ascoltatori adesso chiederemo due partite, vediamo un po' chi ci indovina, però ci sono veramente tre partite di cartello che meritano un approfondimento oggi, e lo faremo nel corso di questa, di questa, diciamo, puntata del venerdì che chiude la settimana di Maracanà. Senti, mi vuoi dare subito un'anticipazione, un qualcosa che possiamo buttare?
7: C'è un aggiornamento,
6: lì?
7: Marco, c'è un aggiornamento importante, perché per la Roma è un tema,
6: questo è grosso.
7: Come sempre, la fragilità di Paolo Dybala, partito fortissimo nella Roma, ma non ci sono mai dubbi sulle sue qualità tecniche, meno certezze invece sulle condizioni fisiche, e quanto secondo quanto riferito da Sky Sport 24, l'attaccante argentino dovrà saltare la gara con l'Atalanta perché è stato frenato nelle ultime ore da un affaticamento muscolare.
6: Ecco, ce l'abbiamo anche su tutto il mercato web,
7: viene riportato su tutto il mercato web. Non una novità, purtroppo, per il talento sconfinato argentino, da capire se sarà a disposizione invece per l'esordio in Champions League. La Roma, lo ricordiamo, che poi fronte l'Atalanta
6: fare,
7: dovrà
6: ragazzi.
7: Giocare contro il Fenerbahce ad Istanbul. Però è già un interrogativo, Marco, ci si chiedeva, la Roma quanto riuscirà a rendere, ovviamente già squadra forte, ma anche senza Dybala, quante partite salterà Dybala? Questo è il primo,
6: già la prima che
7: già
6: salta,
7: tassello,
6: ma
7: che
6: purtroppo
7: dovrà saltare.
6: È un problema, lo sappiamo, e vediamo poi quante ne salta, però magari ci sarà spazio per Sulé, ci sarà spazio per Mora, quindi bisogna
7: parola al miele peraltro di Gasperini di nuovo su Mora.
6: Sì, su Mora, io penso che a questo punto giocherà dal primo minuto.
7: Beh,
6: se vuole
7: sì.
6: tenere un certo tipo di assetto, quindi ci sarà la possibilità di vederlo, e potrebbe anche sostituirlo bene, perché comunque il talento si è visto già nella prima partita. Però su Dybala rimane questo punto interrogativo, che ormai non è più un punto interrogativo, è una certezza. Sappiamo che purtroppo la sua condizione è ballerina e deve cercare di fare il maggior numero di partite possibili con la Roma, però ecco, già alla terza giornata c'è questo problema.
7: Sì, come sempre, guai non serissimi.
6: Però io credo che si possa sostituire per questa partita.
7: Ma la Roma ha tanti giocatori lì davanti.
6: Sì,
7: certo,
6: pure Castro,
7: peccato,
6: insomma.
7: Mi è venuto in mente che Gasperini aveva detto che quest'anno in preparazione l'aveva visto diverso rispetto agli altri anni.
6: L'ha bruciato.
7: Che si era allenato meglio, perché lo aveva visto bene a livello fisico. E questo è il primo intoppo. Quindi vediamo poi,
6: vediamo se
7: sarà recuperabile per la partita con il Fenerbahce.
6: Vediamo. Mentre poi un'altra, diciamo, cosa che dobbiamo sottolineare è che per il Napoli questa match contro l'Inter è un match molto importante. E oggi noi vogliamo anche capire se Allegri, tutto sommato, si gioca, Allegri e il Napoli si giocano un po' di credibilità in questo match, credibilità nel senso del campionato, cioè se dovesse perdere il Napoli scivolerebbe a meno 6 dall'Inter. Ora, recuperare 6 punti all'Inter non è facilissimo. In questo momento l'Inter sembra la squadra che è più funzionale, e quindi se scivoli a meno 6 dall'Inter c'è tanto tempo ancora davanti, però devi recuperare 6 punti all'Inter.
7: Con tante squadre in mezzo.
6: Esatto. Io credo che sia più facile per l'Inter, in caso di sconfitta, recuperare questa partita che viceversa. Che viceversa,
7: sì,
6: ecco.
7: Banalmente, anche perché quindi, l'Inter le ha vinte tutte e due.
6: E quindi diciamo così che Napoli e Allegri, chiediamo se si giocano un po' di credibilità in questo big match che è alla terza giornata. non cominciamo sempre col solito tornello che è presto, però insomma questa è una partita che ci deve dare delle indicazioni da questo punto di vista. L'Inter è credibile, non deve dimostrare nulla, è una squadra che in questo momento sappiamo è la più forte, quindi fa la sua partita e come ha detto Chivu siamo la squadra da battere. Su questo
7: non si nasconde, hanno il tricolore sul petto a pieno merito.
6: A pieno merito, e quindi non devono dimostrare assolutamente nulla se non fare la loro partita, che possono farla molto bene e mettere in difficoltà, in serie difficoltà il Napoli. Il Napoli invece deve dare un segnale dopo l'ultima sconfitta, poi non c'è McTominay, vediamo se giocherà De Bruyne dall'inizio, c'era ieri anche la possibilità, qualcuno metteva anche Vergara dal primo minuto, quindi serve un segnale, e quindi ci chiediamo se il Napoli in questa partita, Lucio, si può giocare un po' di credibilità di questo campionato.
7: Ma certo Marco, anche perché poi contano i risultati. Noi parlavamo di classifica nonostante siamo ancora alla terza giornata, ma soprattutto poi oltre ai risultati bisogna guardare anche al come accadono alcune cose, perché perdere in realtà a San Siro con l'Inter è un qualcosa che ci può anche stare, Marco, però dipende anche che tipo di segnali riuscirà a dare il Napoli, che nei primi 180 minuti ha raccolto 3 punti, non è che abbia entusiasmato. Contro il Genoa l'ha risolta solo nel finale, con peraltro degli episodi discussi, con il Como mi sento di dire ha perso meritatamente il Napoli, sì, in casa. Il Como ha meritato,
6: nonostante il finale dove
7: sì,
6: c'è stato quel
7: certo il forcing finale, ma nel complesso il Como ha meritato di vincere la partita. Ora deve dare risposte, perché ripeto, con l'Inter si può anche perdere, però bisogna dimostrare di essere all'altezza di quello che è stato il Napoli degli ultimi anni.
0: C'è
7: quindi questa è la sfida di questi 90 minuti.
6: E per quanto concerne invece l'altra partita, naturalmente abbiamo parlato della Roma, ma poi c'è da dire anche dell'Atalanta, che ha un potenziale offensivo importante. Leggo che molto probabilmente Rob potrebbe giocare dal primo minuto, quindi
7: in ballottaggio, ma
6: che poi è strano, perché Sarri di solito i giocatori li vuole vedere un po' prima di inserirli, invece questo inserimento così lampo mi suona strano, però vediamo insomma.
7: Però sai che cosa ha? Rowe ha una particolarità, secondo me, era sia un giocatore da Atalanta di Gasperini che da squadra di Sarri,
6: sì.
7: Quindi mi sembra proprio l'elemento perfetto da inserire per caratteristiche, poi dipende dall'attitudine. Qui c'è chi dice nei messaggi che vincerà l'Atalanta a Roma.
6: Vediamo, può succedere, eh?
7: Sì,
6: poi,
7: sì.
6: Non è che è
7: poi ti riporto però i numeri della Roma all'Olimpico nel 2026, Marcos,
6: che sono impressionanti,
7: sono dei numeri incredibili.
6: Adesso li andiamo a leggere tra pochissimo. E c'è naturalmente anche l'altro match molto importante domenica sera tra Juventus e Milan, che dovrebbe darci qualche indicazione in più sullo stato delle due squadre. Per esempio oggi Boban ha definito la Juventus l'anti-Inter, ha detto è l'anti-Inter, secondo lui
7: importante,
6: sì, candidatura importante. Ha detto Milan non ci siamo, invece non ci sono, ha detto che non ha parlato anche di Ramos, ha detto non è un giocatore che cambia la dimensione, cioè uno che può segnare ma non cambia la dimensione, quindi ha di fatto bocciato il Milan.
7: Sì, non lo vede migliorato.
6: Non lo vede migliorato. Vediamo, anche questo è molto interessante. È chiaro, consentitemi di dire che Boban non penso che poteva fare le carezze al Milan, no?
7: Quindi no, e poi infatti ha parlato anche molto dell'aspetto del progetto,
6: esatto,
7: oltre che del campo.
6: Ha criticato naturalmente il Milan dell'anno scorso dal punto di vista dell'interpretazione,
7: sì,
6: di calcio.
7: Allegri anche,
6: quindi critica che va Allegri.
7: Ha
6: detto
7: chiaro.
6: Il calcio difensivo a chi ce l'aveva, insomma. Però ha detto anche che questo Milan qui di Amorim vuole proporre un po' di calcio propositivo, ma non basta, perché insomma non ci sono giocatori,
7: sì,
6: che
7: dice,
6: danno una dimensione diversa,
7: coraggio, ma
6: esatto,
7: non
6: quindi
7: basta.
6: vediamo anche questo confronto, che è sempre un confronto molto affascinante tra due grandi club del nostro calcio,
7: sì,
6: che sono in questo momento forse un cantiere più aperto rispetto ad esempio all'Inter, rispetto alla stessa Roma, e vediamo che tipo di partite potranno tirar fuori.
7: Mi viene da sorridere che ci auguriamo che possa essere un incrocio un po' più spettacolare.
6: Beh,
7: rispetto agli ultimi
6: fa, sì.
7: Sì, perché gli ultimi Juventus-Milan, noi ci ricordiamo l'ultimo dell'anno scorso, no? Che fu poi una punizione divina anche per tutte e due, perché quel pareggio poi di
6: fatto hanno giocato per pareggiare,
7: ma a posteriori quel pareggio gli è costato la Champions
6: League, sono stati
7: League.
6: Poi punite entrambe,
7: sì,
6: per quel tipo di partita orrenda che ci hanno proposto.
7: Ma devo dire in generale, Marco, gli ultimi anni di Juventus-Milan e Milan-Juventus ci hanno regalato
6: più questo io invece credo che possa essere qualcosa di diverso.
7: Dice, io anche me l'aspetto, speriamo. Guardiamo la formazione poi, del Milan, la Mourinho, Spalletti, esatto. Sono due squadre.
6: Forse potremmo vedere anche qualche giocatore in più nuovo, ad esempio Diego Moreira potrebbe anche giocare, quindi Ramos ok, e dall'altra parte vediamo le scelte di Spalletti quale saranno, insomma. E poi attenzione, c'è un'altra partita secondo me niente male che non dobbiamo assolutamente sottovalutare, tra due allenatori che sono in piena emergenza crisi, dove hanno perso entrambe le partite, che è quella tra Fiorentina e Torino, sì. Quindi
7: parlato
6: il confronto
7: anche Grosso, però.
6: Grosso e Abate, vuoi riportare qualche passaggio così
7: sì, ti prendo alcuni passaggi, perché si è preso delle responsabilità. Eccolo. Marco
6: sì.
7: Grosso.
6: Beh, vorrei vedere.
7: No, beh, era inevitabile. E
6: squadra che spende 130 milioni, se l'allenatore si prende una responsabilità.
7: Beh, più che naturale, più che giusto.
6: Mi sembra.
7: Perché gli sono state chieste ovviamente anche delle domande, gli sono state poste. Eccolo. Sul mercato. Gli è stato chiesto come valuta il mercato, ha detto lo conoscete meglio di me, sappiamo quanto è difficile e come può influire all'interno del percorso. Ci sono stati tantissimi movimenti, la società ha fatto grandi investimenti, sappiamo che ci sono potenzialità e lavoriamo per mostrarle. Ora si guarda il presente, sappiamo quello che siamo, che abbiamo margini enormi e cercheremo di valorizzare tutte le nostre risorse. Uno dei quattro nuovi arrivati in attacco sarà della partita. E poi ha detto anche che ora sta a me mettere in mostra,
6: abbiamo messo
7: le potenzialità,
6: il virgolettato in mostra,
7: di questi
6: dal
7: giocatori.
6: Sito.
7: Quindi parla del mercato.
6: Vorrei vedere. E che aspetta Lucio Marinucci a Marco Piccari, no? Capito?
7: Beh, noi siamo gli ultimi per poter fare qualcosa, e quindi giusto ha detto così. Che ora sta a me mettere in mostra le potenzialità del mercato, quindi porre finalmente un muro per appendere i quadri, le opere d'arte di cui aveva parlato pochi giorni fa.
6: Stefano giorni fa ha detto ci deve essere il muro, che in questo momento manca pure il muro, quindi speriamo
7: sì, manca
6: che
7: l'edificio
6: si possa
7: in generale
6: praticamente così vedere qualcosa. Naturalmente lo auguriamo anche al Torino, perché Abate, che era stato presentato, è stato presentato molto bene, ha fatto un buon lavoro l'anno scorso, ha iniziato con delle difficoltà e questo è un match molto delicato, molto delicato. Ci sono, ripeto, degli allenatori, qualcuno potrebbe dire ma già la terza giornata, e qualcuno può veramente rischiare qualcosa già la terza giornata.
7: Beh, si è parlato molto, quindi anche lui ha parlato del mercato, perché ci sono anche le parole di Abate, c'è stato un passaggio molto interessante.
6: Vediamo, se lo trovo così ti accompagno.
7: Perché ha detto sostanzialmente, ci sono poi anche i virgolettati, li trovate su tutto Mercato Web, ha parlato degli acquisti, ha detto che Mandragora, che paradossalmente è l'ultimo ad essere arrivato, ha detto è il più pronto di tutti. Braganza, qualità e spessore, ma non ha fatto tanti allenamenti, ha bisogno di tempo. Patterson l'ho trovato abbastanza bene, ma bisogna valutarlo. Rodriguez indietro, Belgali ha bisogno di tempo, insomma sostanzialmente ha detto che l'ultimo arrivato è il più pronto, gli altri nuovi non sono pronti. Sono pronti i giocatori.
6: Mandragora viene dalla Fiorentina, ha fatto
7: sì, però è un segnale il fatto che i nuovi innesti, peraltro Marco, con tutto il rispetto per il Torino e per i giocatori, non è stato un mercato eccezionale quello di Granata, qualche discreto innesto, ma non credo che la squadra.
6: Quindi cos'è, il primo allenatore che può rischiare?
7: Beh, per me sarebbe una follia esonerarlo dopo tre giornate. Il Torino comunque ha le potenzialità per fare un campionato.
6: Guarda, questa
7: tranquillo
6: è una partita che mi interessa.
7: Spero
6: moltissimo
7: non venga messo in dubbio, perché comunque è un allenatore giovane, tu hai deciso di puntare su di lui, hai cambiato diversi elementi, ci può stare lo scotto, ed effettivamente l'ho detto anche lui, ha detto noi come la Fiorentina ci serve del tempo, quindi ha reclamato anche un po' di tempo per lavorare meglio nelle prossime settimane. Comunque sì, una partita delicata, su questo non c'è dubbio.
6: Inizia a saltare le partite, ora vedremo come si competerà,
7: su Dybala,
6: la squadra, anche perché si è dimostrata Dybala dipendente. Ma io il discorso i giocatori che fanno le differenze ti danno sempre una dipendenza, e questo è indubbio, soprattutto poi i giocatori forti, perché qui stiamo parlando di Dybala, che è il giocatore tecnicamente più forte del nostro campionato.
7: Senza dubbio.
6: E quindi per forza un po' di dipendenza te la dà. Però io continuo a pensare che la Roma ha i mezzi per sopperire a questa perdita, anche in questa
7: singola partita. Si accontenteranno di Malen, Marco, con Rodrigo Mora
6: a me interessa la struttura della squadra, che rimane una squadra collaudata. Poi è chiaro che incontra noi dobbiamo pensare che c'è l'Atalanta davanti, non c'è una squadretta, e l'Atalanta ti può far male, adesso al di là del gioco o meno, anche dei singoli che possono fare la differenza, ha inserito qualcosa in questo mercato, e quindi è una squadra che ti può far male. Quindi non è che affronta l'ultima in classifica e quindi sulla carta hai più possibilità. Qui siamo di fronte ad un match europeo, equilibrato, match,
7: è un big match. Quindi, se leggiamo la formazione dell'Atalanta, poi le 11 dovremo vederle, ma tra, se leggo il centrocampo e l'attacco, Samardžić, Gaetano, Ederson, De Ketelaere, Scamacca e Rowe,
6: che sì, poi pure c'è, che adesso non
7: sì, ti dicevo della formazione probabile, poi nel giro dei campi c'è chi ne sa più e meglio di me.
6: Vado anche su tutto mercato web perché c'è una news che riguarda il Napoli, perché Giovane è stato operato a Villa Stuart, ridotta l'ernia inguinale. Andiamo un po' a leggere i tempi di recupero, però inizia appunto il recupero previsto dopo l'intervento. Per quanto riguarda le indicazioni relative al rientro, potrà tornare a disposizione Massimiliano Allegri dopo la sosta. È un un'operazione che qualche piccolo fastidio lo porta, però i tempi di recupero non sono lunghissimi. Poi per
7: la sosta lunga aiuterà un po' queste situazioni, Marco, perché ci sono più settimane, quindi più tempo tra una giornata e l'altra. Se non si parte per le nazionali c'è più tranquillità per recuperare.
6: Assolutamente, quindi naturalmente anche in bocca al lupo al giocatore del Napoli di tornare appunto prestissimo. Allora, siamo quasi in addirittura d'arrivo, vediamo se c'è qualche messaggio.
7: Vedo
6: da
7: dei
6: recuperare.
7: Messaggi interessanti, devo dire.
6: C'è pure uno, mi dicono audio, andiamo a sentire l'audio. Vai.
0: Buongiorno a tutti.
6: Buongiorno.
0: Ciao Marco, volevo chiederti un 30 secondi in più per il mio vocale. Dunque, diversi tuoi ospiti a Maracanã continuano a tirare in ballo i bilanci disastrosi del Milan. Allora, una precisazione.
6: Chi è che la tira
0: di ballo? Il Milan, cioè Cardinale, Red Bird, ha liquidato Elliott, il fondo precedente, con 640 milioni, diventando proprietario al 100% del Milan. Cardinale e il Milan non hanno debiti con nessuno, con banche, con creditori, con nessuno. Difatti rientra pienamente nei parametri UEFA. Però continuano con questa favola il Milan e ha criticità nei bilanci. Ma e quali sono queste criticità?
6: Ma chi l'ha detto però? Perché ieri non mi sembra che abbiamo parlato di questa cosa. Era finito il messaggio, chiedo ad Andrea? Già un minuto. No, Enrico, però io da che aiutami a ricostruire, ma ieri non abbiamo parlato di bilancio, anzi ieri c'è stata un'ampia pagina dedicata a Ausilio e l'Inter, non mi ricordo di aver parlato e di aver trattato dei bilanci del Milan. La cosa che esce fuori dal Milan è, secondo alcuni, la spesa eccessiva, ad esempio per Gonzalo Ramos, che sono stati spesi in parecchi soldi,
7: 75 milioni,
6: e quindi questo, diciamo, è stato criticato anche da Boban, però che si sia parlato di bilanci, io non, anche perché non penso che ci siano, diciamo, tra di noi, negli ospiti che sono intervenuti, esperti di bilancio ieri, quindi non lo so, magari
7: no,
6: non ho sentito questo approfondimento né ieri né gli altri giorni. Poi abbiamo parlato molto di mercato, credo che l'appunto che qualcuno fa, non io, perché voglio dire, sulle valutazioni dei calciatori noi possiamo stare qui a ragionare quanto volete, ma non c'è una logicità, no? Possiamo vedere dei giocatori valutati in un modo, in un altro, e quindi però se hanno tirato fuori 75 milioni e l'hanno spesi loro, a me sinceramente interessa il giusto.
7: A meno che non fosse bilancio di mercato, forse il discorso.
6: A meno che non è un bilancio di mercato, ecco, bilancio di mercato.
7: Non lo so, perché prima ricordo
6: sono
7: negli
6: stati
7: anni
6: dati dei voti ieri, da un paio di giorni che si davano i voti al mercato, e qualcuno al Milan comunque più o meno hanno dato tutti dei voti positivi.
7: Sì, beh, questo è un altro discorso, questo sui bilanci è un altro tema. Io ricordo,
6: mi sfugge questa cosa.
7: Anni fa c'erano effettivamente delle perdite, negli ultimi anni si è provato un po' a risanare la situazione, per quanto gli utili non fossero così eccezionali, bisogna dire che il Milan un pochino stava rimettendo in ordine.
6: Io poi
7: questo è
6: vero. Confesso che non sono un esperto, posso soltanto leggere
7: di noi,
6: non sono
7: però mi ricordo
6: in
7: le informazioni
6: senso.
7: Leggendo era così.
6: Vabbè, ci dobbiamo credo fermare, facciamo una pausa, poi recuperiamo altri messaggi, magari Enrico ci mandi un altro messaggio per specificare qual è stata, diciamo, l'appunto al bilancio che è stato fatto, perché non ricordo sinceramente questa cosa, o mi è sfuggita ed è stata interpretata male, e quindi siamo qui se vuoi un chiarimento. E ci fermiamo, un break, 331 8200 213, torniamo tra pochissimo.

0: Ci siamo tornati sempre con voi nella puntata del venerdì di Maracanà. Adesso chiediamo pure qualche pronostico ai nostri ascoltatori, che prende tutto quanto poi il nostro Magliocca, che salutiamo, lo memorizziamo. Magliocca in cabina di regia, lo salutiamo.
1: Incameriamo tutto.
0: Sì, sì, sì,
1: non perdiamo nulla.
0: I primi giorni siamo stati un po' coordinati da questo punto di vista.
1: Lo so, senza Andrea, qui siamo in mezzo
0: Andrea
1: alla bufera.
0: È una sorta di vigile lì, capito?
1: Sì.
0: Allora, bene, 331-8200-213, poi andiamo a leggere ancora ulteriori approfondimenti, perché ad esempio in ottica Juventus-Milan, da tutto mercato web, come sempre Kolumani cerca la prima gioia stagionale, è una bella sfida questa anche tra due attaccanti, da una parte Kolumani, dall'altra invece c'è Gonzalo Ramos. Chi sbloccherà questa sfida? Chi segnerà tra i due? Magari segna nessuno dei due, segna un altro.
1: Speriamo che segni qualcuno, speriamo. Bene, sia una partita
0: però,
1: di ritmo,
0: Spalletti
1: chiunque.
0: Ragione, dice il bomber della Juventus, devo fare gol, ma arriveranno. Queste le sue parole, vado dentro e nell'intervista di Kolumani al Corriere della Sera, leggo molte interviste dei calciatori in questi giorni nella carta stampata, questo
1: sì,
0: mi fa
1: vero.
0: Piacere perché c'è, per esempio, oggi c'è anche quella di Gasperini sulla Gazzetta dello Sport,
1: molto lunga, appunto.
0: Ieri c'era Højlund, poi Kolumani, insomma mi fa piacere.
1: Ma
0: perché
1: anche Mastantuono, se non ricordo.
0: Esatto, Mastantuono sulla Gazzetta dello Sport, quindi questo è molto importante perché c'è un segnale di apertura delle società anche ai giornali, e questo almeno uno si legge una bella intervista non solo

0: metterci in campo, entrambi non sarebbe certo un problema. Staremo a vedere se ieri parlavamo della spallettata, no? Se può arrivare
1: potesse
0: una
1: essere.
0: E magari, che ne so, se questa può essere una spallettata di mettere questi due insieme. Intanto Monza, le Ferrari sono le più veloci nelle prove libere, primo Leclerc, secondo Hamilton, quinto Kimi Antonelli. Bella partenza, speriamo bene per questo fine settimana per il rosso Ferrari. C'è un audio, 331-8200-213, vai.
2: Ciao ragazzi, Luigi. Allora vedo il Napoli spacciato,
1: Non avevamo malgrado dubbi.
2: Gli autobus che metterà davanti Allegri, non ci sarà niente da fare.
0: Niente.
2: Ciao.
0: Finito tutto.
1: Sì, poi aveva scritto anche Riccardo dicendo che il Napoli con Allegri arriverà settimo.
0: Mappa, proprio le app.
1: Quindi Conference League. Poi sono Federico anche.
0: Andiamo con un altro audio, dai.
3: Ciao Marco. Ancora staminato, ma il gioco pronostico è possibile fare il campionato degli ascoltatori?
0: No, la vedo un po' complicata. Magari
1: sai che, cioè, siete tanti a fare il pronostico.
0: Capito come fai?
1: Siete tanti.
0: No, l'unica cosa che possiamo dire è che chi vince di più possiamo fare una sorta di notare chi riesce a fare più vittorie. Ecco, quello potrebbe essere poi premiato come il migliore. Però fare proprio il gioco pronostico come facciamo noi con la classifica diventa veramente molto impegnativo, perché siete tanti, ringraziando Dio. Allora, 331-8200-13. A proposito, gli facciamo fare questo gioco pronostico ai nostri amici a casa, che possono partecipare
1: gare.
0: Anche io vorrei, sai che faccio? Visto che adesso siamo anche su Gold TV in questo momento, e salutiamo gli amici di Gold TV, io direi che sarebbe bello se anche quelli che ci guardano in TV mandano il loro pronostico e scrivono dalla TV.
1: Che dici?
0: È sbagliata
1: specificare?
0: Cosa?
1: No, beh, così
0: facciamo per... app e TV.
1: Ma certo, io adesso, ognuno specifica.
0: Un altro TV,
1: da
0: mettete
1: dove...
0: proprio in fondo dopo il pronostico, tra parentesi, app o TV, se state davanti alla TV.
1: Dai,
0: che dici?
1: Va bene, credo non ci siano problemi.
0: Sei basito?
1: No, anche assolutamente.
0: Va bene, allora andiamo ai primi due pronostici che chiediamo ai nostri amici. E naturalmente non può mancare la partita clou della giornata, che è quella tra Inter e Napoli. Non so se ci sono già delle indicazioni sulla formazione da parte dell'Inter, caro Lucio, però insomma la squadra si presenta in ottime condizioni a questa partita. Tra l'altro tanti premi in settimana all'Inter per la passata stagione, ma uno non gli è stato dato, quello a Kivu, che per me lo meritava, ma questa è una mia polemica. E quindi l'Inter pronta ad azzannare il Napoli. Hai delle indicazioni?
1: Attenzione ai ballottaggi, Marco. Poi
0: dimmene uno al volo.
1: Più Esposito che può partire dal primo minuto.
0: Ma magari, io sono un fan di Più
1: Esposito. Ho già detto tutto.
0: Bene. Dall'altra parte c'è il Napoli che deve dimenticare subito la sconfitta con il Como. Non c'è McTominay che sarà operato. Speriamo di rivederlo dopo la sosta, però non c'è certezza in questo senso.
1: No, anche se.
0: E Allegri deve dare una risposta per far sì che questo Napoli sia credibile in questo campionato. Già la terza giornata, ci sono delle novità lì?
1: Ballottaggio anche in attacco, attenzione. Innanzitutto a De Bruyne, che potrebbe giocare. Poi Politano Vergara è un testa a testa tutto italiano.
0: Io spero Vergara.
1: Tosta.
0: Vabbè, vediamo. Quindi pronostico, risultato esatto di Inter-Napoli. E poi ce ne manca un altro, dobbiamo fare un altro. È abbassato.
1: Risale,
0: specialista.
1: Risale.
0: L'altra, ragazzi, è il big match di domenica sera. Dai, andiamo anche sull'altro big match, che è quello tra Juventus e Milan. Abbiamo letto le parole di Colomani, che insomma vuole segnare, si vuole sbloccare. Dall'altra parte c'è Gonzalo Ramos.
1: I due bomber, si spera, per le due squadre che possano essere.
0: Tra l'altro si sono anche incrociati, no? Della loro carriera.
1: Entrambi
0: quindi...
1: hanno legato i propri destini a Parigi, non con risultati eccellenti.
0: Esatto. Diciamo... Anche qui ci sono delle novità? Juventus?
1: Manca lì Yıldız e mancherà per un
0: sappiamo.
1: Po'. Quindi tra Boga e Laibegovic c'è chi invoca il classe 2007, anche se mi sembrava di capire che fosse un po' più avanti Boga.
0: Allora...
1: Io vorrei
0: magari in corsa
1: spazio.
0: Potrebbe entrare.
1: Immagino di sì.
0: Mentre Voltemade lo potremo vedere.
1: Voltemade si continua a allenare in gruppo, ma al momento credo possa. Leggermente ballottaggio, ma credo giocherà con Colomani.
0: Mentre Douglas Luiz, che è partito bene, dai, ha fatto buone
1: rispetto
0: partite.
1: A quello che si era visto negli ultimi anni, anche nei vestiti.
0: C'è un barlume di calciatore. In questo momento, meno male.
1: Simile a quello che era nella prima esperienza all'Aston Villa, che non nell'ultima.
0: Senti invece questo Milan è molto propositivo, che vuole attaccare.

0: Non ritratta sostanzialmente, non negozia Amorim, quindi Chukwueze potrebbe di nuovo giocare lì sulla destra. Attenzione anche a Moreira, perché Moreira può giocare sia a destra che a sinistra. Potrebbe essere un'idea anche in ballottaggio con lo stesso Chukwueze sulla corsia destra.
1: E allora risultato esatto di Juventus-Milan, quindi due partite ragazzi, sono una è Inter-Napoli, mi raccomando testo scritto, Inter-Napoli e Juventus-Milan. Se riusci... TV, guarda, guarda Carmelo,
0: Carmelo
1: dalla TV, grande Carmelo da Reggio Calabria, salutiamo tutta la Calabria.
0: Vittorie per le squadre di casa.
1: Quest'estate Carmelo. Sono stati in Calabria.
0: Vabbè,
1: per la seconda volta consecutiva.
0: Stupenda.
1: Per la seconda volta consecutiva sono stato in Calabria. Quest'anno sono stato dalla parte ionica e quindi sono stato molto bene.
0: Beh,
1: quindi,
0: bellissimo. Direi non ci sono dubbi. Allora, comunque firmatevi quando
1: mandate, se no abbiamo lì il notaio che è una roba.
0: Sì, le regole sono scritte, bisogna firmarsi dopo aver dato.
1: Poi
0: prima,
1: per esempio dall'app, da Antonio dall'app, Antonio da San Miniato, Inter Napoli 2-0, Juventus Milan 2-1, ci ascolta dall'app, così come Gianni che ci ascolta dall'app, Gianni da Brindisi che salutiamo pure, Brindisi, insomma mette 2-1 Juventus e Milan, 1-1 Inter Napoli. Questi sono i primi pronostici che stanno arrivando, quindi divertitevi a mandare il risultato. Guarda, guarda, guarda, altra TV, TV da Alessandria, guarda, guarda, vi vedo dalla TV.
0: Da Alessandria.
1: Merck, lo salutiamo, Merck 83,
0: grande, Merck.
1: Pronostica un pesante 4-1 dell'Inter sul Napoli.
0: Tanti gol, 4-1
1: e 4-2 della Juventus sul Milan, quindi sarebbero partite scoppiettanti.
0: Ma
1: però,
0: sì, ma a me va bene anche un 0-0, ma una partita di ritmo.
1: Luciano, sempre dalla TV, ci saluta, Inter Napoli 0-1, Juventus Milan 3-0. Guarda che roba, guarda che roba. Bene così, mi raccomando, firmatevi
0: con i marcatori, cioè,
1: firmatevi, diteci anche dove ci state ascoltando o vedendo, o TV o app, che quindi ci fa molto piacere questo. 331 8200213 per i vostri messaggi. Lucio, ritorno da te, dobbiamo segnalare ancora qualche altra cosa, no? Ad esempio, anche Gasperini ha parlato.
0: Sta iniziando, anzi è già iniziata da poco.
1: Sta parlando.
0: C'è da poco la conferenza stampa. Ha parlato innanzitutto di Dybala. Ha detto Dybala non ha avuto nulla di particolare, ma oggi prova. L'importante è che si senta tranquillo. Questa è una settimana con tre partite, serve che sia sicuro di poter giocare. Sul mercato degli svincolati credo sia difficile, non so quali possano essere le opportunità, non ci conterei moltissimo. Salahidin poi ha detto ha rifiutato almeno 3-4 offerte, io ho già fatto le mie scelte, non rientra nei nostri piani un giocatore che non ha mai visto Salahidin per la corsia, nonostante poi abbia giocato con il Marocco addirittura al mondiale, non lo considera.
1: Però questo che dice su Dybala
0: dice
1: è
0: oggi
1: uno
0: prova.
1: Spiraglio di luce diversa,
0: fa capire che non è nulla di grave.
1: No, però ha ragione, dice, siccome ci sono delle partite, questa settimana si gioca tanto, tre partite in una settimana è anche giusto gestirsi, quindi
0: sì, no,
1: ma
0: beh, quello è fondamentale.
1: Cioè, voglio dire, Dybala ha questo problema, lo sappiamo, quindi è anche giusto così scegliere. Sai, i grandi campioni che hanno dei problemi fisici si devono gestire, c'è poco da fare.
0: Si conoscono come nessuno li conosce, soprattutto quando poi purtroppo sono abituati.
1: Non accade solo nello sport, solo nel calcio,
0: no,
1: sono
0: ma
1: anche
0: che in tutti gli sport. Tra l'altro poi un'altra domanda che gli è stata posta che mi fa sorridere, gli è stato chiesto su che cosa deve migliorare Malen, che insomma direi che già così in Serie A male non sta facendo, ha detto va bene già così, non lo so, ha fatto gol di testa, gli manca, proviamo. Comunque non ha risposto lungamente, perché meglio di questo avvio non penso
1: potesse esserci qualcosa di meglio.
0: Ha fatto
1: un avvio strepitoso, c'è da chiedersi invece quanti gol potrà segnare in Serie A, perché se continua di questo passo può, diciamo, arrivare a dei record importantissimi segnati da Higuain e Immobile.
0: È stato chiesto a Gasperini, ha detto beh ci può pensare.
1: C'è anche Immobile che ha fatto gli stessi gol.
0: Sì, 36 tutti e due.
1: Quindi vediamo. Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi che arrivano come sempre. Nicola ci segue dall'app. Inter-Napoli 3-0, Juve-Milan 0-0. Poi c'è una domanda, solita domanda lunghissima di Federico. Adesso la leggiamo.
0: Oh, io non vedevo l'ora.
1: Allora, vi faccio una previsione. Adesso fa la previsione. Mentre continuo a ricordare il risultato esatto, Inter-Napoli e Juventus Milan. Aspetta, perché mentre io prendo un messaggio mi scivola giù perché arrivano gli altri.
0: Io invece sto leggendo l'ipotesi,
1: allora,
0: di
1: l'Atalanta,
0: Federico,
1: anche con una grande prestazione di Carne Secchi, perderà male questa partita con la Roma di Gasperini, le cui squadre sono ingiocabili quando stanno bene fisicamente. Cioè, il nostro Magliocca secondo me sta facendo i scongiuri ovunque.
0: Beh, riti apotropaici.
1: Al maestro Sarri servirà
0: No, no, no, no, no.
1: servirà,
0: ecco qua,
1: un anno intero e l'applicazione Federico. Totale della squadra per poter arrivare a far comprendere appieno i suoi automatismi. Ed un difensore centrale abituato a giocare a 4 dal valore di almeno 40-50 milioni a gennaio, hai capito? Vabbè, un anno intero ci vuole.
0: Sapevo che ma questo ieri, sarebbe stato il punto.
1: Ma nemmeno
0: che ti
1: Longo ha detto sta cosa all'allenatore ieri. Dai, su, ma stiamo. Le leggende metropolitane, va bene. Allora, Stefano, imperdibili davvero i pronostici degli ascoltatori. Poi ci saranno i playoff tra App e TV. Sì, beh, Stefano,
0: beh,
1: se vuoi partecipare, ti facciamo partecipare.
0: Dividiamo gli ascoltatori. No,
1: allora,
0: dai, sono tutti uguali.
1: Oggi, Nicola dice: oggi vi seguo in App. Inter 3, Napoli 0, Juve Milan 0-0. Dunque,
0: no, un altro, basta, basta 0-0. Juventus e Milan, sì. Un altro non
1: allora,
0: potrei sopportarlo.
1: Aspetta, Nicola, mi auguro uno 0-0 dove ci stanno pali, traverse,
0: sì,
1: paratone.
0: No, ripeto, va
1: perché
0: bene.
1: Se dobbiamo vedere un altro 0-0 come l'anno scorso, spegniamo dopo 5 minuti.
0: Mi dispiace.
1: No. Speriamo di no, ecco, speriamo che non sia questo.
0: Speriamo che anche questa nuova applicazione del regolamento arbitrale possa anche garantire magari
1: un po' più di
0: dinamismo. Poi devo dire, il ritmo lo danno i giocatori e le squadre e gli allenatori.
1: Assolutamente.
0: Quindi l'arbitro può essere a corredo e aiutare.
1: Assolutamente.
0: Poi è il campo, però, chi è protagonista col pallone
1: tra i
0: piedi.
1: Un'altra cosa che oggi voglio chiedere, che tra l'altro poi sentiremo il passaggio.
2: Il ritmo.
1: Sì. Mister Cagni è un po' di giorni che non lo sentiamo, ma adesso lo rimettiamo in squadra prossimamente. Allora, no, dicevo un'altra cosa che magari dopo sentiremo. So che è stato selezionato il passaggio dal nostro Francesco Tringali ieri in conferenza di presentazione, praticamente c'è di Fabiani. Lo vogliamo sentire un pezzettino, questo qui, che poi lo voglio far sentire anche agli altri dopo. Però sentiamolo un attimo, dai.
3: Voglio rivolgere un appello a tutti i tifosi. Al di là delle proprie ragioni, per le quali io non entro nel merito, io faccio un altro mestiere, vi dico che questi ragazzi hanno bisogno di voi, perché questi ragazzi vivono per tifosi, vivono per gioire sotto la curva e non solo. Fare un passo indietro può significare farne due in avanti. Io dico che il calcio deve rimanere calcio e bisogna rimanere nel rettangolo, no? Ma dico al popolo aziale, per favore, non dovete stare vicino a Fabiani, vicino al presidente, vicino agli inservienti, anche se hanno bisogno anche loro. State vicino a questi ragazzi. Ricordatevi che l'amore vince sempre e forse è giunto il momento di ragionare con il cuore.
1: Questo è un passaggio, un appello del direttore sportivo della Lazio. Adesso ognuno può avere la sua opinione, io sempre con rispetto di tutti, però l'abbiamo fatto sentire perché oggi voglio sentire anche un po' i nostri che sono qui, che cosa ne pensano. Un appello fatto diciamo ai tifosi, senza considerare appunto il direttore sportivo, il presidente e via dicendo, ma rivolto in particolar modo per sostenere la squadra.
0: Beh, però niente di nuovo sul fronte
1: capitolino. Voglio dire,
0: un discorso che conosciamo bene.
1: È chiaro che i tifosi si aspettano tutt'altro, no? Che ci possa essere un cambiamento totale, che in questo momento credo che sia impronosticabile. Quindi difficilmente realizzabile in tempi brevi, perché insomma è una cosa un po' complicata, no? Pensare che si possa fare così. Però questo è un appello rivolto alla squadra.
0: Beh, in realtà è un appello rivolto dalla squadra,
1: rivolto ai tifosi per sostenere la squadra.
0: Ah, sì, certo.
1: È rivolto ai tifosi per sostenere la squadra, a prescindere dalle posizioni che ognuno può avere in questo momento. Non lo so come possa essere interpretato, se è una cosa.
0: Io non credo cambi nulla.
1: No, ma non cambia nulla, da nessun punto di vista.
0: Anche i tifosi che scioperano sono consapevoli della situazione, del fatto che la squadra ne risenta, e penso siano ben consci di tutte queste questioni qui. Quindi è semplicemente l'ennesima puntualizzazione, l'ennesima richiesta, ma non penso cambierà nulla. francamente.
1: No, no, ma non credo che non era tanto diretto alla mia osservazione al discorso di cambiare o meno, quanto a questo appello. Che cosa ne pensate? Che cosa ne pensano anche i nostri ascoltatori, che poi qui a noi ci ascoltano fortunatamente i tifosi di tante squadre. E quindi che come la vedete? Perché poi in effetti chi va in campo in questa diatriba non c'entra niente.
0: No,
1: in questa situazione non c'entra niente, quindi loro vanno in campo per fare del loro meglio, indossando la maglia della Lazio, per dare il massimo, che va a favore naturalmente loro individuale, ma anche a favore della squadra. Quindi questa è un'osservazione che si può fare. Allora, ciao Marco, la Lazio con tutte le difficoltà ha fatto una squadra sicuramente migliore dello scorso anno. I tifosi dovrebbero anche dopo questo avvio sorprendente stare vicino alla squadra, ovviamente senza criticare la società, anzi Lotito. Ovviamente senza criticare la società, anzi Lotito. Un abbraccio. Tu dici dovrebbero stare a prescindere vicino. Non lo so,
0: è un punto di vista. Siccome è un punto di vista, in realtà il mercato, Marco, per il rapporto qualità prezzi,
1: il mercato è stato positivo.
0: È stato positivo.
1: Il mercato è stato positivo,
0: anche se però alcuni giocatori vanno. Gudmundsson va rivitalizzato.
1: Sì, sì, sì. Però
0: Pinamonti è un buon attaccante, però non parliamo forse di un super.
1: No, però
0: bomber.
1: Hai preso giocatori funzionali, sì, che potrebbero essere d'aiuto a Gattuso.
0: Centrocampo nella... e attacco. Centrocampo decisamente di buon livello. Attacco di discreto livello è la difesa, Marco, che secondo me ha perso tanto. Hila Romagnoli passare a Provskard, a Doki, credo che nel complesso sia stato un buon mercato, ma tra entrate e uscite non penso sia così migliorata la Lazio in realtà.
1: No, però dai, i giocatori sono...
0: Sì, sì, però alcuni reparti bene, dai. Sì, no, ma per carità, per le potenzialità
1: molto
0: economiche...
1: Molto meglio degli anni passati, se tu pensi,
0: sì,
1: no?
0: Sì, certo.
1: Con Fatta con quattro spicci veramente.
0: Oppure quest'anno
1: momento.
0: Si è va bene, arrabbattata con poche spese.
1: Dite voi che cosa ne pensate di questo appello, che ha fatto discutere tantissimo, anche nei social ho visto, si sono tutti un po' prodigati a commentare giustamente questo appello, tra colleghi e tifosi. Ho sentito molti commenti dove i tifosi non ne vogliono proprio sapere nulla di questo appello.
0: Non avevo dubbi.
1: Però ripeto, la squadra in questo momento non c'entra nulla con questo tipo di situazione che si è venuta a creare. Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi come sempre. Siamo quasi addirittura d'arrivo di questa prima ora di anteprima. Dobbiamo segnalare qualche altra cosa, Lucio?
0: Sì, stavo continuando a leggere le parole di Gasperini, perché stanno proseguendo nella conferenza stampa. Tra l'altro ricordo che tra poco parlerà anche Massimiliano Allegri, quindi ci saranno anche le parole del tecnico toscano per anticipare la gara con l'Inter. Ha lanciato un altro bel messaggio Gasperini, che fa capire quale sia la sintonia con il gruppo. Gli è stato chiesto se è innamorato di questo gruppo, sembra innamorato, e lui ha detto: bravo, è così, questo è un ambiente in cui ha il piacere di venire ogni mattina, passiamo tanto tempo insieme, quando non ci sono screzi o antipatie e c'è il piacere di lavorare, è tutto straordinario, l'ambiente è bello, il merito è dei giocatori, quello che abbiamo costruito è che indipendentemente dai risultati l'ambiente è molto sano. Quindi dipinge anche l'ambiente Roma al momento come un ambiente quasi idilliaco, dove non ci sono tensioni di alcun tipo, e quindi
1: bene.
0: Si è definito innamorato di questo gruppo, al momento solo rose
1: bene così,
0: e fiori.
1: Bene così, se... è così.
0: Ma altrimenti è così. Non ti esprimi a quel modo sul
1: assolutamente
0: campo,
1: benissimo, benissimo anche sotto questo aspetto. Allora, 331-8200-213, se abbiamo un audio in questi minuti finali me lo puoi rigirare tranquillamente, Andrea, vai.
2: Marco, domani devo andare a Milano a vedere la partita Inter-Napoli, ma io dopo le parole di Luigi quasi quasi cambio idea, vado al mare. Lui, io lo voglio bene, ma non parlate così dell'Inter, fuori spenti, sta tranquillo, lui te voglio bene però.
1: Allora, un messaggio un po' scaramantico.
0: Sì, beh, normale, allora. Comprensibile.
1: 331-8200-213, continuano ad arrivare i pronostici sulle partite prese in esame oggi, e ci specificano anche se ci sentono su app o TV. Oggi
0: quello
1: questa
0: di Federico
1: cosa...
0: è bellissimo su Inter Napoli.
1: Dov'è? Inter Napoli 3-1 ed esonero di Allegri. Federico è peggio di Luigi, è una roba incredibile.
0: Si è unito al partito.
1: Sì, no, ma poi la cosa che non capisco di Federico, te manda un messaggio ma ne manda tre insieme, cioè come funziona?
0: Vabbè, almeno si assicura che lo leggiamo.
1: È sicuro che arriva, vabbè,
0: ma risalta di
1: va
0: più.
1: Bene, va bene.
0: È un metodo che funziona.
1: Va bene. Abbiamo ancora forse un altro audio da recuperare.
4: Ciao
1: con
4: ragazzi,
1: un
4: Luigi da Novara.
1: Luigi, dai.
4: Ma io dico una cosa, i tifosi della Lazio, io che devi li dire? Capisco perché comunque anche le contestazioni fatte in modo civile vanno rispettate, ma dico, ma il calcio è una cosa bella, insomma, non state a far venire il sangue amaro, intanto le cose poi come devono andare prendono la loro piega naturale, ci sarà il momento in cui anche lo Tito si farà da parte, è una cosa che verrà naturalmente. Quindi voi andate allo stadio, sostenete la vostra squadra e fregatevene. E questo è il consiglio che vi do. Un saluto a tutti.
1: Grazie, grazie amico mio. Allora, lo dito personaggio anacronistico, ma purtroppo è lui il proprietario, qualcuno dei politici vicino a lui dovrebbe farlo ragionare e pensare che nessuno è eterno e indispensabile. Luigi abbraccia Antonio, si sono abbracciati tutti e due.
0: Abbraccio cosa, sì. Bene. A distanza.
1: Allora, no, bello anche questo messaggio del nostro ascoltatore che fa questo invito.
0: È molto complessa la questione.
1: Sì, sì, sì. Allora, poi c'è un tema caldo in casa Inter, oltre al fatto che se n'è andato ausilio, c'è pure la situazione di Di Marco, che sì. Insomma... ha parlato del rinnovo che si aspettava che arrivasse, non è arrivato, ha mandato un messaggio al Gran Galà del Calcio.
0: Sì,
1: lui, eh?
0: È vero, anche se ci sono poi degli aggiornamenti riportati sempre su tutto Mercato Web, anche su Di Marco, perché veniva scritto che la questione non concerne il rischio di veder partire il laterale a fine campionato, anche perché il suo contratto viene specificato non scadrà il 30 giugno del 2027, infatti secondo quanto filtra dall'Inter è già scattata la clausola unilaterale inserita in occasione dell'ultimo rinnovo di contratto, per cui il legame tra l'esterno italiano e la società di Viale Liberazione risulta effettivamente in scadenza il 30 giugno del 2028. Questo è ciò che filtra dall'Inter.
1: Ma quindi non lo sapeva lui?
0: Ha parlato di probabilmente lui si aspettava comunque di entrare nel merito delle discussioni per il contratto già
1: Marco,
0: da tempo.
1: Ma com'è? Non conosci il contratto tuo?
0: Forse Marco vorrebbe... un
1: allungare.
0: Adattamento, beh presumo certo. Di sì, e credo che comunque anche Di Marco, per ciò che ha fatto in questi anni e l'anno scorso, meriti un adeguamento valido.
1: Vabbè, però guarda, io a me la cosa, chiudo così, tutto
0: tu dici,
1: bello, tutto
0: l'esternazione
1: bello.
0: Pubblica?
1: Se, no, ma se fanno delle cose belle devono allungargli il contratto, se fanno una stagione da schifo... Glielo devono ridurre sto contratto.
0: Tu dici,
1: è così, no, ma è così, perché non è
0: che
1: io non capisco.
0: Sì,
1: i giocatori tutti
0: molti
1: fanno una
0: accorciare.
1: Buona stagione, poi contratto si allunga e lo andiamo ad adeguare. Ma perché? Perché?
0: Scusa, beh, ognuno
1: se
0: porta
1: tu c'hai un contratto che
0: scade,
1: ma capito, sono tutti così.
0: Tutti
1: fanno una stagione fatta bene, oppure una mezza stagione già cominciano a parlare dell'adeguamento, del prolungamento. Ma gioca a calcio, c'hai un contratto in essere, ben
0: lo
1: pagato.
0: Scopo è
1: avanti.
0: Di avere più certezze economiche.
1: Ma è la società
0: sempre.
1: Che ci deve pensare, ti deve chiamare quando ritiene opportuna la società. Vabbè, comunque dai,
0: discorso lungo.
1: Discorso molto lungo. Ci dobbiamo fermare. Lucio,
0: sì,
1: grazie come sempre. Buon
0: grazie
1: lavoro
0: te,
1: in redazione.
0: Marco,
1: adesso
0: voi,
1: arriva Stefano
0: weekend.
1: Impallomeni. Mi raccomando, gioco pronostico Apo TV. Le due partite sono Inter Napoli, Juventus Milan. Grazie a Lucio Marinucci.
0: Ciao a tutti.
1: Break.

0: Playoff Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la Iena e la Volpe. La Iena è The Fox.
2: Sai chi mi ascolta voi?
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Ed eccoci qua nella puntata del venerdì, un saluto da Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
4: Ciao Stefano, buon pomeriggio anche a te. Allora, ci siamo per questo pomeriggio. Allora Stefano, andiamo subito ai titoli e poi cominciamo, perché abbiamo tanti temi da affrontare in questa giornata che ci porta alla terza di campionato. Si comincia già stasera con Genoa Como. Vai con i titoli. Cominciamo dal match clou di giornata, Inter-Napoli è crash test per entrambe le squadre, ma in particolare per il Napoli che contro l'Inter si gioca molta credibilità già alla terza giornata. Gasperini ha appena parlato da valutare Dybala, però c'è l'ostacolo Sarri con un Atalanta che arriva e molto probabilmente dal primo minuto potrebbe giocare Raul. Match svolta, quello tra Juventus e Milan, per capire chi sta meglio, come procedere da qui in avanti in una partita sempre molto affascinante. Como, una notte in vetta, battendo il Genoa, si ritroverebbe al comando della Serie A almeno per una notte. Attenzione perché è una giornata particolare, già la terza, ci sono dei mister a rischio, ne abbiamo messi qualcuno qui ma potrebbero essere di più. Abbiamo messo Juric, abbiamo messo De Rossi, abbiamo messo Abate, abbiamo messo Grosso, ma attenzione anche a Tedesco, insomma molti allenatori potrebbero giocarsi qualcosa di importante in questa giornata di campionato. Stefano, ci siamo.
5: Eccoci
4: per questa
5: qui.
4: Giornata, io partirei subito da, così ti chiedo, mentre stiamo per preparare tutti i collegamenti con i nostri amici, così ti chiedo subito un commento sulla conferenza che abbiamo parzialmente seguito di Gasperini, poi vediamo di mandare dopo eventualmente qualche frammento, però su Dybala lui ha detto chiaramente che c'è da valutare, non c'è niente di grave, però ci sono 3 partite in una settimana e quindi bisogna...
5: Beh, insomma, questo attenti. È il motivo, no? Il motivo è di preservare il giocatore più talentuoso, quello insomma più raffinato, quello più importante, più forte della
4: nulla
5: squadra,
4: di nuovo,
5: insomma,
4: non mi viene da dire, eh? Nulla di nuovo,
5: nulla di nuovo. E quindi c'è anche la Champions League, ci sono altri impegni ed è giusto anche considerare questo, soprattutto per un giocatore che da questo punto di vista va tutelato, visti anche i precedenti, lo storico che si porta dietro, gli infortuni eccetera eccetera. Quindi mi sembra che sia partito con il piede giusto, abbia fatto la preparazione, sia tra i migliori in questo avvio di campionato e speriamo insomma che continui per la Roma e soprattutto per Gasperini, che ho letto anche l'intervista sulla Gazzetta dello Sport, è molto entusiasta, sì, fiducioso, e ha detto giustamente non è vietato sognare.
4: Assolutamente. Diamo il buon pomeriggio anche al direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Ciao Nick.
5: Ciao Nick.
6: Ciao, buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
4: Ciao Nick, ben trovato. Buon pomeriggio anche a Daniele Garbo. Ciao Daniele.
5: Ciao Daniele.
7: Ciao ragazzi, buon pomeriggio, bentrovati.
4: Tra pochi minuti arriverà anche Massimo Bonanni. Io approfitto subito della presenza di Niccolò, che non abbiamo sentito il giorno successivo alla chiusura del mercato. Nick, chi ha fatto il mercato migliore?
6: Ma allora, secondo me ci sono 3 squadre che hanno fatto tanto mercato, poi quello migliore non
4: Nick,
6: lo so.
4: Ti sentiamo un po' ovattato, perdonami, un po', se puoi metterti un po' meglio, non lo so, però ti sentiamo un po' ovattato.
6: Ora
4: benissimo, benissimo, perfetto, vai.
6: No, dicevo, io sinceramente ho visto tante squadre fare mercato. Io stasera su Tutto Mercato Web scriverò: Roma può essere l'anno buono, ma a gennaio servono l'esterno a tutta fascia e il vice Wesley. Se fanno queste ultime 2 operazioni, per me la Roma può lottare per lo scudetto, perché io ho visto una squadra troppo bella, troppo completa. Che però ha bisogno di alternative, perché fa la Champions, c'è il campionato, c'è la Coppa Italia e quindi ci possono essere delle problematiche. Ho visto che Tony D'Amico ha detto che gli manca in realtà un solo giocatore, per me forse anche un vice Wesley servirebbe, perché ne hanno bisogno, vista la lungaggine degli impegni e tutto quanto eccetera. Però direi Roma, Como, Fiorentina sicuramente sono le 3 squadre che hanno fatto di più, ecco. L'unica cosa che mi sento di poter dire, mi dispiace molto per Piero Ausilio, perché ne avrete già parlato.
4: Ma come lei, ieri abbiamo fatto un approfondimento, come l'hai letta questa cosa?
6: Anni di Inter, non lo so, perché io, guarda, non ci ho ancora parlato con lui, perché io ho un buon rapporto con Piero Ausilio, lo conosco, l'ho visto tante volte alle trattative di mercato, soprattutto alle inaugurazioni del calciomercato eccetera. però se gli offre un anno solo a un direttore sportivo non è proprio il massimo, e quindi evidentemente c'è qualcosa che non so da chi dipenda, non so se è la società, se è la proprietà che ha deciso di fare un'operazione del genere. Però ecco, io Piero Ausilio sinceramente ho visto fare anche queste ultime tre operazioni, che erano tre operazioni molto buone.
4: Beh, anche il nuovo di Pio Esposito l'ha fatto,
6: sì, certo,
4: lui, prima di salutare.
6: È un lavoro d'equipe, c'è Bacine, c'è lui, certo, c'è Marotta, non lo so, ecco, guarda, prima di esprimermi, cioè, secondo me Marotta ha molta stima di Piero Ausilio, se no non ci sarebbe stato questo rapporto così intenso, no, in questi anni. Non ho capito se c'è una stanchezza di Piero di fermarsi un attimo e di trovare magari un'altra,
4: oppure c'è una strategia diversa del club, di Octree soprattutto.
6: Esatto, sì, però a quel punto però mi sembrerebbe strano, perché Marotta è uno che i suoi li difende fino all'ultimo istante, quindi vuol dire che probabilmente c'è qualcos'altro che ancora io non riesco a capire. Comunque questa è una piccola digressione sulla tematica, per cui ti dico Fiorentina, Roma e Como anche per la qualità degli acquisti, però se c'è una squadra che secondo me quest'anno può fare tante belle cose è proprio la Roma.
4: Ok, Daniele, posso chiederti anche a te una chiave di lettura di Ausilio e poi così abbiamo fatto il giro, perché ieri noi ne abbiamo parlato ampiamente con Stefano e tutti gli altri.
7: Ma guarda, io non conosco le dinamiche interne dell'Inter, però sicuramente dopo 20 anni ci può pure stare che il rapporto finisca. Io credo che non sia dovuto ad Ausilio, ma probabilmente a strategie della società, di Marotta in particolare, che il presidente, che credo decida molte cose, evidentemente hanno deciso di voltare pagina. Ecco, non credo ci siano motivi particolari, attriti particolari, roba del genere. Può succedere che anche un grande amore dopo 28 anni magari fiorisca.
4: Beh, finiscono i matrimoni dopo tanti anni.
7: E il mio dura da 45 anni, non so ancora quanto potrà durare.
4: No, in bocca al lupo, insomma, vuol dire che resiste bene.
7: A merito,
4: insomma,
7: di mia moglie, mica a merito
4: ma
7: mio.
4: Quello non c'è dubbio, conoscendola non c'è dubbio, caro Daniele. Quindi no. No, invece, vabbè, vediamo insomma poi quello che succederà. No, l'unica cosa che chiedo subito al volo a Nick e chiudo la storia Inter, e su Di Marco, che lui ha accennato qualcosa, però abbiamo letto proprio da tutto Mercato Web che in realtà non è in scadenza il contratto, lui però ha parlato di un rinnovo, si aspettava, vediamo più avanti, come dobbiamo leggerla questa cosa, Nick?
6: Sì, poi insomma ci sarà anche cioè, quelli più impellenti in questo momento sono quelli di Di Marco, se non vado errato, e anche quello di Çalhanoğlu. Sono i due giocatori sui quali loro dovrebbero andare a rinnovare velocemente il contratto. Poi vabbè, ci sarà anche Bastoni, che comunque c'ha un contratto un po' più lungo. Non lo so, mi è sembrato anche lì un discorso, cioè lo affronteranno. Dalle parole di Di Marco ho avuto la sensazione che gli sarebbe piaciuto che a quest'ora avessero già sistemato, ecco, mi ha dato questa sensazione.
4: Vediamo un po'. Intanto
7: aggiungere una cosa, Peter, visto che non me l'hai chiesto mi permetto di dirlo io. Il giudizio sul mercato, secondo me quella che si è mossa meglio è l'Inter, perché ha preso tre giocatori che vengono dalla Premier League, che hanno vinto tanto, che portano tanta esperienza soprattutto nell'ottica Champions League, e quindi credo che l'Inter abbia fatto veramente una campagna acquisti mirata, perfetta per quello che sono gli intendimenti in questa stagione.
4: Sì.
7: Scusa, ti ho rubato qualche secondo.
4: No, ma figurati, ci mancherebbe. Intanto sta parlando Allegri, lo riprendo al volo il passaggio su tutto Mercato Web, che ha detto che secondo lui l'Inter è la favorita per lo scudetto. Non è una novità,
5: insomma, non ce ne eravamo accorti.
4: Noi dobbiamo essere più un pochino più attenti. Domenica abbiamo concesso 2 gol evitabili. Si possono prendere gol durante la stagione, ma le avversarie devono fare di più rispetto a quanto fatto domenica. Va bene, quindi una maggiore attenzione difensiva, chiede Allegri.
5: Sì.
4: Che ci può stare, insomma, alla vigilia di una partita importante. Posso chiedervi che cosa, da chi vi aspettate qualcosa, un segnale in questa terza giornata? Facciamo un giro, scegliete voi liberamente. Stefano, ti aspetti da chi qualcosa di...
5: Dal Milan di Amorim.
4: Addirittura?
5: Sì.
4: Bowman l'ha criticato, poi ci arriviamo su questa cosa.
5: Chi se ne importa?
4: No, vabbè, te lo dico. E che cosa, quindi ti aspetti che cosa? Maggiore attenzione difensiva, propositiva, Gonzalo Ramos?
5: Sì,
4: cosa
5: sì, mi aspetto qualcosa, una partita bella, frizzante, in cui all'inizio della stagione ancora le cose non sono chiare, no? Certamente da una parte la Juve si lascia preferire per l'equilibrio, per una struttura diversa, per come sta in campo, è un po' più equilibrato del Milan, però il Milan c'ha più guizzi, c'ha più qualità, c'ha più tra virgolette follia, talento insomma che può rompere gli equilibri in più della Juventus. La Juventus poi arriva acciaccata con diversi problemi, quindi non è da sottovalutare questa partita. certamente la Juventus è avanti da questo punto di vista, però in una partita di questo genere mi aspetto che Amorim possa essere, diciamo così, proseguire questo avvio tra ombre e luci, che può consolidare magari qualche convinzione in più, ecco.
4: Okay,
5: quindi
4: okay.
5: Sono incuriosito dal Milan di Amorim.
4: Bene, intanto 331-8200-213 continuano ad arrivare i messaggi, stanno anche votando i nostri amici il gioco pronostico, due partite da non indovinare oggi che sono Inter-Napoli e Juventus-Milan, e mi stanno anche indicando, l'ho chiesto caro Stefano, se ci ascoltano con l'app o ci guardano in TV, e devo dire che è molto carino perché c'è un ex aequo tra app e TV, capito? Vediamo chi vince. Al momento equilibrio totale. Allora, Massimo Bonanni è arrivato. Ciao Massimo.
5: Ciao Massimo.
8: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio Massimo. Adesso arrivo anche da te. Voglio sentire però Nick invece, da chi ti aspetti qualcosa di sostanzioso in questa giornata, terza giornata di campionato.
6: No, innanzitutto gli volevo dire a Massimo, visto a forza di dire le sconfitte della Fiorentina e tutto quanto eccetera, poi il Grosseto è andato a vincere in casa dell'Ostia Mare.
4: Quindi vabbè, ti vuoi rifare, ti vuoi rifare.
6: Qualche volta tornano anche indietro, voglio dire, Massi, alla fine, cioè, quindi non è possibile, cioè ci doveva essere una squadra toscana a difenderci, in qualche maniera. No, a parte le battute.
9: Grazie,
6: di
9: direttore, sempre molto gentile.
6: Lo sai Massimo che sono sempre al tuo fianco e a quello di Daniele De Rossi, siete due miei idoli. Se non ti scoccia, un po' più idolo ce l'ho De Rossi io, sinceramente, perché mi piace tanto Daniele come persona. Anche te sei bravo, però De Rossi è De Rossi.
4: Certo. Che già c'è una
9: parte come giocatore che come allenatore rispetto a lui.
4: Certo. È vero.
6: Però noi abbiamo un grande settore giovanile all'Ostia Mare, grazie a Bonanni.
4: Bene, vai allora tu.
6: Io mi aspetto, voglio vedere il Napoli. Io quest'anno sono molto curioso perché ho visto un'area non particolarmente positiva intorno a Napoli, un po' di critica al direttore sportivo. La sconfitta in casa contro il Como, ora trovano l'Inter, Allegri che è reduce da questo periodo sicuramente non positivo del girone di ritorno, quindi io tra gli scontri di questo fine settimana che seguirò con molta più attenzione è proprio Inter-Napoli, perché vedere il Napoli, cioè voglio vedere cosa è oggi il Napoli.
4: Il Napoli, vado da Garbo. Garbo, invece tu cosa sceglieresti in questa giornata?
7: Allora, il Napoli secondo me è quello che è uscito peggio da questa sessione di mercato, tanto è vero che io lo vedo addirittura fuori dalla zona Champions, ma spero di sbagliarmi per gli amici napoletani. Mi aspetto una bella partita dalla Roma, in cui Gasperini affronta il suo passato per la terza volta, perché l'ha affrontato già due volte lo scorso anno, ed è molto interessante perché questa è la partita più difficile delle prime tre giornate. Le prime due erano tutto sommato abbordabili, questa è difficile perché incontra una squadra forte che lui conosce molto bene, e quindi sono curioso di vedere se la Roma dovesse vincere anche questa partita. Dovremmo cominciare a fare certi discorsi, secondo me.
4: Quindi aspetti questa partita per fare eventualmente altri discorsi. Caro Massimo Bonanni, vengo da te.
9: Allora, io la partita che mi voglio vedere con un po' più di attenzione è Juventus-Milan, perché come ha detto Stefano, insomma, sono incuriosito da Amorim, che quando ci parlavamo noi inizialmente che ancora c'era un po' di confusione, non si sapeva, non si capiva, io ho sempre pensato che lui era un allenatore che poteva essere quello giusto per provare ad iniziare un certo tipo di percorso con il Milan. Diciamo che ha iniziato discretamente bene e incontra una squadra che deve assolutissimamente quest'anno arrivare in Champions, che ha un allenatore bravo, preparato, che ha una squadra secondo me pronta per poter arrivare in Champions League. Quindi mi aspetto una bella partita e sono curioso di vedere il Milan, ma anche la Juventus come potrà reagire. Per quanto riguarda l'Inter, secondo me l'Inter è la squadra che si è rinforzata ancora di più in questo calciomercato. È vero che ha perso Dumfries, ripeto, però dietro ha preso due giocatori, insomma, ha preso due ragazzi
4: pronti. Posso chiedervi allora, visto che avete toccato l'argomento, mi sembra Napoli, un po' tutti quanti, si gioca questa partita? può essere importante per la credibilità di Allegri il Napoli, Stefano? Cioè, certo, a questo punto di vista si gioca tanto oppure è troppo presto per dire...
5: No, no, non è mai troppo presto.
4: Cioè, tu dici che già in questo match puoi...
5: Calcio, nel calcio devi vivere l'oggi, e l'oggi dice che il Napoli è in ritardo, che il Napoli è forte, ha un organico competitivo, ma è in ritardo.
4: Ma chi si gioca credibilità più, Allegri o il Napoli come squadra in questa partita?
5: Beh, più Allegri che cioè il Napoli lo conosciamo, quello è Marco. Però non diamo adesso tante responsabilità ad Allegri. Poi è partito un po' in ritardo. Non ti so dire, non so individuare nemmeno anche delle responsabilità nella sconfitta del Como. Lui dice per le distrazioni, è un modo anche di nascondere i problemi. C'è una squadra che non è che sprizzi gioia, entusiasmo e grande condizione atletica. Ho visto un po' una gamba lei, un gioco lento, giocatori un po' in ritardo. Detto questo, queste sono le partite in cui ti puoi ritrovare. Ti puoi ritrovare. Però c'è un però. C'è un'onda nerazzurra che preme, capito?
4: L'uragano.
5: C'è una sorta, capisci, di... E quindi io vedo. Ma sempre, ogni volta che faccio il pronostico di Inter-Napoli lo sbaglio. E quindi sbaglierò anche questa volta.
4: Vabbè, non è detto.
5: Però esatto, credo che veramente sia una partita segnata per certi versi.
4: Partita segnata. Garbo, si gioca la credibilità Allegri il Napoli, o più Allegri meno il Napoli in questa partita?
7: Allora, dire che Allegri si gioca la sua credibilità in questa partita mi sembra francamente fuori luogo, perché tutto
4: la credibilità in campionato, in questo campionato, mi riferisco, non alla sua carriera, ci mancherebbe.
7: È chiaro che se dovesse perdere, ma soprattutto il modo in cui dovesse perdere di brutto a San Siro, insomma qualche spiffero comincerebbe a uscire da Napoli, secondo me. Io non credo che lui rischi l'esonero, perché la scommessa di De Laurentiis è stata una scommessa a medio termine, non nell'immediato. Gli ha dato una squadra forte in teoria, ma che poi in realtà è uscita indebolita dal mercato, perché non l'ha fatto in realtà, e quindi credo che questo sia un problema. Cioè, Allegri è un aziendalista, non ha protestato per il mercato, lo sapeva che evidentemente De Laurentiis non avrebbe acquistato nessuno, però certo, lui è un allenatore esperto, qualcosa deve inventarsi, altrimenti se dovesse perdere male a San Siro, certi discorsi inevitabilmente comincerebbero a circolare.
4: Ceccarini?
10: Ma sai, l'ho detto prima, voglio vedere cos'è il Napoli, per cui no, ora perdere quantomeno la credibilità non penso.
4: No, io dico, se dovesse perdere il Napoli, voi credete ancora in questo Napoli che possa lottare per lo scudetto in questa campionata? È vero che siamo alla terza giornata, però già scenderebbe a meno 6 dall'Inter, devi recuperare 6 punti all'Inter. Questo intendevo, Marco, credibilità in questo senso, cioè per la lotta
5: credibilità scudetto,
4: credibilità scudetto, ci mancherebbe.
10: Lo so, credibilità scudetto, sai, io sono dell'idea che, cioè, che questa squadra che è l'Inter è molto solida, ha dimostrato di essere una squadra attrezzata, di personalità, che ha fatto il mercato che doveva fare, si è rafforzata, ha perso dei giocatori che comunque erano a fine, per cui secondo me si ritorna lì. Lo può perdere solo l'Inter lo scudetto, perché secondo me è la squadra più forte.
4: E mi manca Bonanni.
11: Io ho fortissimi dubbi sul Napoli.
4: E quindi si gioca molto, allora? Si gioca molto, a tuo giudizio, contro l'Inter?
11: Secondo me si gioca molto, perché se dovesse perdere dovrebbe fare i conti con una realtà che è ancora troppo presto. Questo è uno scontro diretto che secondo me ci doveva essere tra un po' di tempo per poter dare delle risposte. Però sicuramente perdere darebbe un segnale ancora più di negatività intorno ad una squadra che ad oggi già è abbastanza circondata da negatività per tante cose. Quindi ti dico che è una partita a rischio, non magari sull'allenatore, fermo restando che, ripeto, non è un allenatore che mi fa impazzire, e secondo me è stato anche abbastanza un azzardo andare a prendere un allenatore così per la stagione, insomma, per la stagione e per la squadra del Napoli.
4: Vediamo, ragazzi, io sono dell'idea che si gioca molto, cioè si gioca molto della credibilità per lottare per il titolo. Perché se perdi...
5: parliamo di scudetto,
4: evidente. Di scudetto, non dell'allenatore, cioè, poi se ognuno può vedere...
5: Se parliamo della lotta Champions League, anche lì sorgerebbero dei problemi, però il discorso è molto lungo e aperto. Sono d'accordo con Allegri, che dice siamo alla terza giornata, deve regnare l'equilibrio. Sì, però poi l'equilibrio si è perso lo scorso anno con Milan nelle ultime 10 giornate. Quindi cioè, è tutto molto relativo. Quando diciamo, ma siamo alla terza giornata, ho capito, devi partire bene, perché se non parti bene... E non metti le basi per poi arrivare fino in fondo in un certo modo. Dai, su, non, Buongiorno, si vede dal mattino. Se fai tre punti dopo tre giornate, sei il Napoli, già sei in ritardo, c'hai una montagna di squadre davanti e più c'hai Inter, probabilmente Roma o Atalanta, c'hai il Como. Se vinci agganci e ti rimetti in sesto, ma non hai fatto niente. Ma no, se però, perdi scivoli,
4: sai, se vai a vincere a Milano fai una bella vittoria pesante, cioè è un messaggio diretto, esatto, a tutti quanti, esatto. Noi Napoli ci siamo,
5: bravo, bravissimo.
4: Questo è, noi, se perdi e perdi, beh, magari pareggi, pure male,
5: se pareggi che succede?
4: No, se pareggi rimani tutti lì e buonanotte, insomma. Però ecco,
11: però, scusatemi, ma voi in questo momento onesti,
4: sì,
11: non potete mai pensare, avendo visto l'Inter delle ultime due partite, sì, e avendo visto il Napoli nelle ultime due partite,
5: Lo so, ma pure lo scorso anno dicevamo l'Inter al canale, ti ricordi, e poi è uscito fuori un partitone del Napoli. Cioè,
11: però,
5: lo sbagliamo sempre, Massimo, il pronostico di Inter-Napoli, però stavolta secondo me la penso come te.
4: Tu dici vedendo queste partite.
5: C'è una differenza sostanziale sul piano del ritmo, della pressione, del possesso, della creazione, del tecnico, tutto.
11: Anche tutto. Della costruzione.
5: Nella costruzione, tutto.
11: Allenatore nuovo.
4: Vabbè, vediamo.
11: Che poi diciamo idee nuove, a me non mi è sembrato tutta sta grande idea nuova, perché comunque il Napoli, visto col Como, si sono messi tutti dietro la linea della palla, come faceva più o meno anche il Napoli di Conte, la cosa che aveva in più rispetto a quella che ho visto con Napoli nelle prime partite è che aveva comunque un ritmo più alto.
4: Assolutamente, d'accordissimo. Vabbè, vediamo ragazzi, è una partita molto interessante proprio per questo, ci può dare degli spunti, anche i duelli singoli in mezzo al campo, perché pure lì ci sono dei duelli molto interessanti, dovrebbe giocare De Bruyne dal primo minuto, quindi...
5: Sì. Attiamo. Hai De Bruyne che deve crescere ancora, esatto, Atleticamente. Non hai McTominay. Hai delle soluzioni un po'. Cioè, sei corto, Sei corto lì in mezzo al campo, sei corto lì in difesa,
4: c'è la
5: e affronti la squadra
4: dopo
5: più
4: pochi
5: forte
4: giorni,
5: d'Italia.
4: C'è la Champions per tutte e due dopo pochi giorni.
5: Poi hai la giostra Arsenal che ti arriva al Maradona con gli special. Adesso quando tu il flipper e vai in special. E quindi capisci, giochi contro un'altra squadra special.
4: Vabbè.
5: Quando si giocava a flipper, adesso il flipper non è una volta.
4: Non c'è più, ti ricordi? C'era di
5: si accendono gli special.
4: Sì, sì, carina, sta cosa del flipper.
5: Bisogna stare
4: un ricordo. Vabbè, vediamo un attimo. Nick, siccome sto per salutarti, però ti faccio partecipare subito al gioco pronostico di oggi. E poi c'è una cosa che ti chiedo in più. Quindi andiamo ai pronostici di questa giornata, caro Nick. Sei pronto?
12: Sono prontissimo.
4: Inter-Napoli
12: 3-1.
4: Roma-Atalanta
12: 2-1.
4: Juventus-Milan
12: Juventus-Milan 2-0.
4: La classifica attualmente vede al comando Bonanni, Di Benedetto, Impallomeni e Braglia a 5 punti. Nick, sei ultimo con un punto, devi fare qualche cosa per attivare questo
12: campionato. Ma i miei vengono sommati con Di Benedetto, no?
4: Quindi no, Di Benedetto va per conto suo. Te
12: vossi. Ma come? Voglio dire, non si può fare gemellaggio.
4: No, nessun gemellaggio.
12: Comunque, mi avete messo Di Benedetto senza avvisarmi, cioè voglio dire, questo acquisto inserito
4: Ma perché c'è sempre tutti i giorni lo abbiamo messo dentro, capito?
12: Ho capito, anche mia figlia voleva giocare a questo gioco, non ce l'avete inserita.
4: Aspetta.
12: Cioè, c'è la solita discriminazione che fa.
4: Aspetta, vabbè. Perché adesso c'è quello più importante, perché valgono punti anche questi alla fine dell'anno come gioco. E allora andiamo alla griglia 26-27 di Niccolò Ceccarini. Le prime quattro squadre di questo campionato per Niccolò Ceccarini. Posizione numero 4.
12: Posizione numero 4, Milan.
4: Posizione numero 3.
12: Aspetta, andiamo a posizione numero 1 e poi vado giù.
4: No, 3, dai.
12: Allora, ti dico, prima l'Inter, seconda la Roma, terza la Juventus. E quindi quarta... che avevo detto nella quarta
4: Milan,
12: ecco, quindi quarto Milan, prima l'Inter, secondo la Roma e terza la Juve. Vabbè.
4: E il bomber di questo campionato?
12: Lautaro.
4: L'allenatore che potrebbe saltare per primo?
12: Mamma mia ragazzi, siete una roba devastante.
4: Scegliene uno.
12: L'allenatore che potrebbe saltare per primo, non lo so, mi dispiacerebbe tanto Abate.
4: Va bene, mi fermo qui. Questo vale per la fine dell'anno. Nick, per il momento grazie, come sempre. Ci sentiamo lunedì.
5: Ciao Nick.
4: Va bene?
12: Ciao ragazzi, ciao.
4: Allora, noi adesso ci fermiamo, ci raggiunge anche Lorenzo Di Benedetto, ripartiamo naturalmente con gli approfondimenti di questa giornata. Piccolo break.

0: Bene, siamo tornati. Sta parlando Christian Chivu, caro Stefano. Proviamo a intercettare proprio un passaggino. Vai via.
1: Il fatto che non è mai semplice accontentare tutti. Ecco, la bravura sta là. Come fare e cosa dare, consapevole del fatto che purtroppo su 25 giocatori la domenica solo 11 possano essere felici. Però quello che io nella cosa che in quale credo è sempre l'unità del gruppo, è sempre il livello alto che si deve avere nel quotidiano dal lunedì al sabato, nel fatto di farli capire, e credo di averlo fatto abbastanza bene, o loro l'hanno fatto abbastanza bene, vedere l'anno scorso nell'importanza dei cinque cambi, di quelli che subentrano, di quelli che devono considerare come opportunità, come un obbligo nei confronti dei compagni dell'apporto che portano in quelle, non lo so, 30 minuti, 45, 10, addirittura anche 5, perché la mentalità deve essere questa: siamo tutti nella stessa barca e non dobbiamo far vedere quando siamo arrabbiati, non dobbiamo far vedere quando l'allenatore magari nei nostri confronti crea un'ingiustizia. La bravura sta nel gruppo e nel andare nella stessa direzione, consapevoli del fatto che tutti avranno le loro opportunità, perché la stagione è lunga, perché le partite sono tante e perché abbiamo bisogno di energie sempre fresche.
0: Grande Chivu, torniamo, insomma, ha fatto capire che tutti devono essere pronti, disponibili.
2: È carico.
0: Poi ci sono anche altre parole di Allegri, che ha detto: serve equilibrio, siamo all'inizio. McTominay, meglio ora che dopo, insomma, quindi il problema, insomma, equilibrio, vediamo, perché insomma serve anche l'equilibrio nello sport e nel calcio, quindi
2: in tutto,
0: vediamo un po'. Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi che arrivano come sempre. C'è un'osservazione di Ube che io te la giro, poi adesso ragioniamo un po' su alcune dichiarazioni. Su questa di Chivu credo che c'è poco da aggiungere, no? Giustamente dice: i giocatori alla fine sono contenti, quelli che scendono in campo, ma siamo un gruppo, dobbiamo essere tutti pronti, la stagione è lunga. Io credo che ha richiamato un po', come dire, sono tutti belli carichi e svegli, no? O no?
2: Sì.
0: Sì. Vuoi aggiungere qualcosa?
2: No, sei stato esemplare.
0: Allora, buon pomeriggio di nuovo a Massimo Bonanni. Ciao Massimo.
2: Ciao Massimo.
3: Buon pomeriggio a tutti.
0: Daniele Garbo, ciao Daniele.
2: Ciao Daniele.
4: Buon pomeriggio.
0: E poi anche Lorenzo Di Benedetto, che oggi è particolarmente teso per i pronostici, perché è in testa la classifica, caro Di Benedetto. Capito? Ciao,
4: Laura. Io sono in testa alla classifica.
0: Sì, sei tu insieme a Bonanni, insieme a Impallomeni e Braglia. C'è un gruppone lì davanti.
4: E allora c'è speranza per tutti. Via.
2: Io sono un po' la rivelazione della stagione.
4: Benissimo.
2: Sono l'intruso perché non ne prendo uno.
0: Sei partito
2: piano.
0: Però attenzione, che subito alle spalle, come tu a volte, ci sono Piccari e Garbo. Lì subito un punto di differenza.
2: Chi è che è staccato clamorosamente?
0: Staccato clamorosamente sono De Paolo e Orlando con due punti, e in questo momento Ciccarini un punto, che è partito
2: lento. Partito un po' come la Fiorentina.
0: Sì, come la Fiorentina, un po' lenta. Va bene, vediamo oggi. No, c'è un messaggio che vi rigiro, e io questa cosa la volevo condividere un attimo con voi, perché l'ho notata anche dalle dichiarazioni, dall'intervista che ha fatto Boban alla Gazzetta, no?
2: Grande Svonimi.
0: Esatto, c'è Ube che scrive: se facciamo il gioco delle figurine tra Juve e Milan, io prendo 3 della Juve e 8 del Milan, eppure sento più scetticismo sui rossoneri, per me hanno molta più qualità. Boban oggi, insomma,
2: sono d'accordo,
0: ha affossato un po' il Milan, ha detto: il Milan è da anni che non fa cose
2: però
0: da Milan.
2: Ha più qualità, ha detto, però, del Milan.
0: Perché sì, però ha detto non fa cose da Milan, nessun senso, non vedo ancora passi avanti, se non per il coraggio e la voglia di giocare calcio offensivo. Lo scorso anno ha criticato il calcio difensivo, ha detto: Ramos è stato pagato molto, in compenso si muove bene, ma siamo lontani dalla qualità che cambia la dimensione.
2: Beh, ha ragione, certo. Però tanto meglio averlo.
0: Chi è che c'è questa qualità che cambia la dimensione,
2: ma lui
0: in Italia?
2: Quando parla un fuori classe come Boban, io scherzando, abbiamo detto chi se ne importa, mica la Bibbia, il Vangelo, come
0: dico
2: ognuno.
0: Io.
2: No, Boban è sempre un piacere ascoltarlo, perché non dice mai cose banali, le dice dal suo punto di vista, cioè da un giocatore che è stato che ha fatto la differenza, è stato un fuori classe. Quindi se tu gli dici a Boban, non a noi, ma Gonzalo Ramos almeno, lui dice: sì, vabbè, Gonzalo Ramos è bravo, però lui ragiona con un'altra testa, cioè ci vuole di più per il Milan. Poi concordo sul fatto della qualità, insomma io ti ho detto, la Juve è più squadra, il Milan deve ancora ricercare un'identità, però attenzione, dentro questa partita mi aspetto, ecco perché ti dico sono incuriosito, perché c'ha qualità il Milan, ha un po' di, così voglio dire, non è ancora diciamo compatto, gli mancano le due fasi,
0: sta costruendo,
2: però c'ha i giocatori che sale Meger, secondo me c'ha più qualità, c'ha più qualità della Juventus, secondo me,
0: secondo te. Che ne pensa Bonanni
3: di questa cosa che ha detto Boban?
0: Sì, ma anche ad esempio il nostro ascoltatore ha detto che il Milan almeno 8 giocatori prenderebbe dal Milan e solo 3 dalla Juve, quindi più qualità secondo lui nel Milan. Eppure nota scetticismo, è vero, c'è un po' più di scetticismo nei confronti del Milan, forse il nuovo Amorino è arrivato.
3: C'è scetticismo perché diciamo che il Milan ha passato un'estate particolare ed è veramente secondo me un anno zero, un anno di costruzione.
0: Ma non credono in Amorim, è questo il fatto, dai, molti non credono in Amorim.
3: Io invece su questo allenatore, l'ho sempre detto, sono incuriosito perché ha fatto un gran lavoro allo Sporting, però sottolineato dal fatto che c'aveva un attaccante che ha fatto 80 gol in 80 partite, una cosa del genere, e quindi questa è una cosa che ti fa risaltare di più agli occhi il tuo lavoro che ha fatto, forse ne ha fatti anche di più di gol rispetto alle partite che ha fatto Gyökeres. Quindi l'attaccante centrale è fondamentale per risaltare anche il lavoro che tu fai. Però io ti dico la verità, per aver speso 70 milioni, 75 milioni per Gonzalo Ramos, io credo che abbiano fatto bene i conti e soprattutto abbiano parlato con l'allenatore e l'allenatore abbia avallato in pieno.
0: Beh certo, penso pure io, perché insomma 75... Ma tu ci credi in questo bomber? Dimmi sì o no, ci credi?
3: Io ci credo sicuramente di più rispetto a tutti gli altri 9 che sono passati nel Milan.
0: Ok. Garbo.
5: Io sono totalmente d'accordo con Boban. Secondo me la cifra spesa per Gonzalo Ramos è fuori del mondo. 75 milioni più 50 per Moreira, 125 milioni. Con 125 milioni compravo 4 buonissimi giocatori, secondo me. E per questo le mie perplessità sul Milan nascono da questo, mi sembra siano le stesse poi anche di Boban sostanzialmente. Quindi
0: parla bene, servirà,
5: servirà molto la mano dell'allenatore, che io conosco poco, lo ammetto, l'ho visto ai tempi dello Sporting, l'ho visto alla Manchester United, dove non ha lasciato grandissimi ricordi, però servirà molto la sua mano per far sì che questa diventi una squadra. In questo momento è ancora un progetto di squadra.
0: Lorenzo, che cosa ne pensi?
6: Ma guarda, io dipende tutto da quello che farà Gonzalo Ramos, perché se Gonzalo Ramos fa 20 gol, allora l'investimento è buono, non è fuori dal mondo, sì. Capito? Perché poi alla fine se prende un attaccante che segna, gli attaccanti che segnano costano. Poi se uno è bravo a trovare il male a 25, ben venga. Però dopo aver sbagliato tanti numeri 9, ci sta, no, che il Milan dica... Andiamo, spendiamone 80, 75, quelli che sono, però almeno ne prendiamo uno che segna. Non abbiamo la certezza però che li faccia. Io credo che possa essere un giocatore che farà tanti gol in Serie A.
0: Però, io la penso come te, mi preoccupa questa cosa.
6: Vale per uno.
0: Il problema è che lo sai, lo vedo anch'io così, ma a parte le battute e tutto, per me questo è uno che può fare bene invece. Cioè, c'ha proprio i presupposti.
2: Gonzalo?
0: Sì. Per me
2: è bravo.
0: Può fare veramente bene, può incidere. Quindi non so
2: adesso
0: però va
2: sostenuto.
0: Può... beh, certo, deve essere aiutato anche dai compagni, dal gioco e tutto.
2: Sto Sisse ancora, secondo me. Seconda partita male.
0: Senti, ma quando Allegri dice serve equilibrio, no? Vedi, su tutto il mercato web hanno riportato subito il virgolettato di Allegri, serve equilibrio, siamo all'inizio. Cioè, che vuol dire che va aspettata una partita un po' in trincea del Napoli, pronta a colpire,

0: dopo lo 0-2 del Milan a Torino, anzi l'1-2 del Milan a Torino, parlai anch'io di equilibrio, che non sono Massimiliano Allegri, però si tende un po' troppo a sparare a zero in un senso o nell'altro nelle prime giornate, e contano il giusto, contano tanto, perché valgano sempre 3 punti e partire col piede giusto è importante, però poi bisogna vedere come si sviluppa la stagione. Io credo che il Napoli possa essere una squadra che arriva tra le prime 4. Non credo che, non lo so se può lottare per lo scudetto, e molto, ve lo ripeto, dipenderà da McTominay, perché per ora è tutto tranquillo, nessuno è preoccupato, però in Italia si scherza poco, come dicevo l'altro giorno. E vediamo, comunque
1: vediamo, sì.
0: Credo che Napoli, che Allegri, l'equilibrio di Allegri
1: sia quello, tu dici, più che altro
0: a zero se perdiamo 2-1 col Como, non spariamo a zero se vinciamo 2-0 la partita,
1: quindi
0: dopo,
1: sta mettendo le mani avanti, diciamo così, ecco.
0: No, secondo me sta dicendo le cose vere. Cioè
1: c'ha paura di prendere insomma un'imbarcata, e allora dice manteniamo l'equilibrio se dovesse succedere.
0: Certo, quello può dare, però
1: vediamo. Senti, vado da Daniele, perché poi ha aggiunto anche un'altra cosa. Dice: non bisogna dare troppe responsabilità a Bergara, che è un buon giocatore, ma appena 12 partite, credo, nel Napoli. Bisogna andarci piano. Equilibrio anche qui.
2: Beh, ha ragione, perché non è che Bergara può essere adesso colui che risolve i problemi del Napoli in assenza di McTominay. Ha dimostrato l'anno scorso di essere un buon giocatore, può aspirare anche a un ruolo importante in nazionale, ma insomma deve ancora crescere per diventare un giocatore fondamentale. Per quanto riguarda il discorso di Allegri, lui sa meglio di tutti noi che può essere letale concedere all'Inter spazi, ripartenze e profondità, e quindi farà una partita molto raccolta con le linee molto vicine, cercando di intasare gli spazi per evitare che l'Inter possa sfondare centralmente. Soprattutto sa che agli esterni, soprattutto dalla parte sinistra con Di Marco, possono arrivare cross pericolosissimi, e sarà il suo compito, sarà quello di cercare di disinnescare questa bomba, diciamo così, che ha l'Inter in avanti. Dopodiché, se riesce anche a ripartire, a fare qualcosa in contropiede, tanto di guadagnato. Certo. Ma il tuo obiettivo credo sia quello di evitare l'imbarcata, perché l'aria che tira è quella.
1: L'aria che tira è di imbarcata, hai capito, Garbo? Buon anni!
3: No, l'aria che tira è imbarcata, no, però insomma. Sicuramente in questo momento sono d'accordo con quello che ha detto prima Stefano. Io credo che quando Allegri fa le dichiarazioni sull'equilibrio sia più su un equilibrio esterno che interno della squadra, ma per cercare di tenere un po' tutti quanti, tutto l'ambiente un po' più compatto, un po' più a bada, perché a Napoli la prossima sconfitta, secondo me, soprattutto se dovesse venire con l'Inter, sconfierà una mezza bomba, quindi bisognerà essere molto bravi, lui dovrà essere molto bravo nel gestire più l'aspetto esterno che interno.
1: Va bene, staremo. Dimmi. Poi
4: no, volevo aggiungere brevemente, poi vi faccio per descrivere questo big match internazionale.
1: Sì.
4: Marco, tu hai parlato di credibilità, no? Mi è piaciuto questo discorso.
1: Credibilità per la lotta allo scudetto.
4: Scudetto. Io ci aggiungerei che questa è la partita per Allegri, è l'occasione per Allegri di conquistare Napoli.
1: Ecco.
4: Segui questo discorso. Cioè, i napoletani sono usciti dal Maradona delusi. Molto delusi, e quindi si aspettavano altro. Lascia perdere, ci puoi perdere il Como. Poi è vero, ha ragione Max. Per distrazione sono successe alcune cose, però non è che hai perso per quelle distrazioni, hai perso per altro, e i tifosi lo hanno percepito. Ora lui ha questa grande chance alla terza giornata, al di là delle dichiarazioni condivisibili. Ti faccio un esempio: a Roma guarda come contrastano le due conduzioni tecniche, che è bello questo da analizzare. Gasperini dice: con Atalanta terza giornata, sfida che vale già l'Europa. Questo l'ha detto Gasperini, noi.
1: Sì.
4: Allegri che dice: qui si vive di esaltazione e depressione in un ambiente che ha vinto 2 scudetti negli ultimi 5 anni. Allora ha un'unica occasione: vincere a San Siro per conquistare Napoli, non sperare di fare un campionato da protagonista.
1: Mai convinto.
4: Questo a Napoli si vocifera questo, e i napoletani aspettano questo.
1: Poi dopo vediamo di far sentire anche qualche passaggio, però facciamo una cosa, vi faccio sentire un passaggio che volevo un attimo un vostro commento, vi do veramente un minuto velocissimo, perché poi andiamo ai pronostici e tutte le cose di questo blocco.

0: che stiamo per chiudere, vi faccio sentire un passaggio di Fabiani in conferenza ieri durante la presentazione dei giocatori. C'era Gudmundsson, mi sembra, però c'è un passaggio particolare e voglio sentire che cosa ne pensate, il vostro velocissimo pensiero. Sentiamo un attimo Fabiani. Claudio,
1: voglio rivolgere un appello a tutti i tifosi, al di là delle proprie ragioni per le quali io non entro nel merito, io faccio un altro mestiere. Vi dico che questi ragazzi hanno bisogno di voi, perché questi ragazzi vivono per i tifosi, vivono per gioire sotto la curva e non solo. Fare un passo indietro può significare farne due in avanti. Io dico che il calcio deve rimanere calcio e bisogna rimanere nel rettangolo, no? Ma dico al popolo laziale, per favore, non dovete stare vicino a Fabiani, vicino al presidente, vicino agli inservienti, anche se hanno bisogno anche loro. State vicino a questi ragazzi. Ricordatevi che l'amore vince sempre. E forse è giunto il momento di ragionare con il cuore.
0: Allora, rapidamente, un vostro commento. Voglio cominciare da Lorenzo Di Benedetto, che giorni fa ha fatto un elogio importante al mercato di Fabiani. Lorenzo.
2: Allora, tutto giusto, quello che ha detto Fabiani. Forse l'unica cosa che non doveva dire, non lo ha citato, è Lotito, non a caso, non ha detto la parola Lotito, ma ha detto il presidente. Però quella frase io me la sarei evitata, nel senso, non dovete stare vicini a Fabiani, al presidente, agli inservienti, ma alla squadra, ma comunque è giusto il ragionamento che fa. Io non so come il popolo laziale, perché non lo conosco molto bene, possa recepire questo messaggio, nel senso, io credo che tutti i tifosi della Lazio vogliano bene alla Lazio e vogliano bene ai giocatori e sperano chiaramente che la Lazio possa fare grandi cose, però è talmente grande l'odio nei confronti di Lotito e la voglia di vedere Lotito fuori dalla Lazio che non so se un discorso del genere basterà per riavvicinarli allo stadio.
0: Garbo.
3: Discorso bello, comprensibile ma inutile. Il problema del rapporto fra la tifoseria e la Lazio è attribuibile soprattutto, se non esclusivamente, al presidente Lotito. Solo lui può cercare di risolvere questo problema. Il discorso che ha fatto Angelo Fabiani è sacrosanto, condivisibile, per carità. Però, ripeto, l'unico che può ricucire questo rapporto, che può risolvere questo problema, è il presidente Lotito, se ne ha la volontà.
0: Bonanni.
4: Ha fatto un appello più che logico, non so quanto possa essere utile, ma spero per la squadra che questo appello venga preso, anche perché veramente giocare in uno stadio da 80.000 persone con 6.000 persone è veramente deprimente. Insomma, io nel mio piccolo, quando arrivai a Bari un anno, ci furono 37 paganti e 300 erotti abbonati in uno stadio da 55.000 posti, quindi vi posso assicurare che è veramente brutto e
0: deprimente,
4: e non fa bene a chi sta in campo.
0: Stefano, vengo da te, ti aggiungo questo messaggio di Ube, dice: ci mettesse la faccia il presidente chiedendo scuse e dicendo di essere aperto ad un compratore, poi se non c'è ce ne faremo una ragione. Questo, vedi, è un esempio. Io ho preso Ube come esempio, poi ce ne arrivano altri che dice ormai è troppo tardi, e quindi si ricollegano al discorso di Lorenzo.
5: Guarda, è stato, secondo me Daniele è stato perfetto, molto sintetico. Non so se è troppo tardi. Io capisco se sia troppo tardi, io capisco però le parole di Fabiani, che condivido. Fabiani si è sentito dire questa cosa qua perché ha visto che la Lazio tecnicamente è una squadra che ci può stare quest'anno. Certo. Quindi con l'aiuto del pubblico potrebbe anche far divertire molti tifosi, visto anche come è stata composta, no? Gudmundsson, Zaccagni, giocatori, Isaacs, cioè che possono dare anche spettacolo, vibrazioni, no?
0: Certo.
5: Partecipazione, e non c'è, e credo che non ci sarà. Però capisco il tentativo da parte di Fabiani, ha detto, caspita, abbiamo una bella squadra, abbiamo fatto 6 punti, secondo me non l'avrebbe detto se non avesse fatto sei punti. È un tentativo, però certamente cioè, mi sembra che sia compromesso il rapporto.
0: La vedo durissima. Va bene, allora andiamo ai pronostici di questa giornata. Cominciamo da Bonanni, che va sempre fortissimo. Ci sei, Massimo? Pronostici? Vai. E allora andiamo al pronostico di... pronostico, Claudio. Andiamo al pronostico di Inter-Napoli. Pronostico, vai.
6: 2-0.
0: Vai, 2-0. Roma-Atalanta.
6: 3-0.
0: Juventus-Milan.
6: 2-2.
0: Allora, questo è il pronostico di Bonanni. Poi andiamo al pronostico invece di Lorenzo Di Benedetto. Inter-Napoli.
2: 1-1.
0: Roma-Atalanta.
2: 3-1.
0: Juve-Milan.
2: 0-0.
0: 0-0, come l'anno scorso. Garbo, Inter-Napoli.
7: 3-0.
0: Mappa. Roma-Atalanta.
7: 2-0.
0: Juve-Milan.
7: 1-1.
0: Bene. Questi pronostici di giornata, adesso a quelli importanti che poi verranno visti a fine anno. E allora cominciamo da Bonanni, che mi deve dare la griglia del campionato 25-26. Quarto posto, Bonanni.
6: Como.
0: Terzo posto.
6: Terzo posto, dico Napoli.
0: Secondo posto.
6: Roma.
0: Primo posto.
6: Inutile guardi Stefano, però
0: No, io no, sto scrivendo primo posto.
6: Sì. Primo posto Inter.
0: Bene. Capocannoniere.
6: Capocannoniere dico Malen.
0: L'allenatore che potrebbe saltare per primo o andare in difficoltà per primo, se vogliamo usare questo termine.
6: Xeguo. Questa è tedesco.
0: Vabbè, due però. Vabbè. Va bene, andiamo da Garbo. Garbo, andiamo con la tua griglia 26-27. Quarto classificato.
7: Como.
0: Terzo posto.
7: Juventus.
0: Secondo posto.
7: Roma.
0: Primo.
7: Inter.
0: Capocannoniere.
7: Malen.
0: Allenatore in difficoltà.
7: Abate.
0: Ammappo. Bene, vado da Di Benedetto che fa il suo esordio. Allora, caro Lorenzo, quarto posto.
2: Napoli.
0: Terzo posto.
2: Como.
0: Secondo classificato.
2: Inter.
0: Campione d'Italia.
2: Roma.
0: Capocannoniere.
2: Malen.
0: Allenatore in difficoltà.
2: Grosso.
0: Bene, mi fermo qua allora con Stefano, poi nel blocco successivo
2: no, vogliamo sapere quelli di Piccari, quelli di Pallomeni,
0: li mando dopo. Facciamo con l'altro blocco, dai, facciamo
2: con l'altro blocco, troppo facile.
5: Ti spoilero una cosa, facile. Lorenzo,
0: sì,
5: qualcosa sì. Che hai detto tu, c'è qualcosa che a dopo, a tra poco.
0: A tra poco. Grazie ragazzi, buon fine settimana, a lunedì.
5: Ciao Lorenzo.
0: Ciao
5: Daniele, ciao Massimo.
0: Break per noi. Ciao.

0: Bene, siamo tornati, caro Stefano, nel pomeriggio
1: di Maracanã. Ciao a tutti, ciao Marco.
0: Allora, Antonio al 331-8200-23 prende un po' di messaggi. Diciamo, Rim anche allo United regalava partite scoppiettanti. Attacca molto, le punte segnarono, ma non ha equilibrio e subirà tanto. Vedremo tante partite over 3,5 del Milan, superiore alla media. Poi dice, il problema del Milan non è Ramos, ma tutti questi profeti convinti che il calcio sia un circo. 8 palle gol con due squadrette come Torino e Venezia. L'imbarcata è dietro l'angolo. Contro la Juve? Imbarcata. Allora, poi dice, perché sono tanti soldi spesi per Gonzalo Ramos? Assolutamente no. La Juve con 100 milioni ha preso Openda e Kolumani che nei piedi non hanno 20 gol. Ramos li può fare 20 gol. Li può fare 20 gol Stefano Ramos in questo campionato? Gonzalo?
1: Mi sembrano tanti.
0: Tanti?
1: 15 ci potrebbe arrivare, 15-18, non lo so, 20 mi sembra un numero importante, la prima stagione in Serie A, si deve, non lo so.
0: Vabbè, ci sono tutti? Vado a presentare, allora dal buon pomeriggio a Massimo Orlando, ciao Massimo,
1: ciao Massimo.
0: Ben trovato.
2: Ciao Marco, Stefano, buon pomeriggio a tutti.
0: Oggi è una giornata, tante partite, voglio vedere un po' come... Simone Braglia, ciao Simone.
1: Ciao Simone.
3: Buongiorno, ciao a tutti.
0: Intanto per mantenere fede ad Allegri che ha detto ci vuole equilibrio e quindi bisogna difendersi bene, noi ci siamo presi due portieri, Braglia e Rampulla. Ciao Michelangelo.
1: Ciao vedi? Michelangelo.
0: E quando ci segnano a noi?
4: facciamo anche gol noi,
0: E beh, cioè, Massimo e Stefano ci pensano loro, intanto voi difendete
1: Massimo,
0: lì.
4: No, l'importante è che Massimo metta la palla, poi io faccio gol di testa.
0: È vero, ti inserisci, capito? Ti inserisci.
2: Lui riesce a fare i gol.
4: Ma è meglio che il portiere non faccia il gol, perché vuol dire se fa gol vuol dire che la
0: squadra vuol dire che c'è una grossa difficoltà, caro Michelangelo. È vero, Simo? Vabbè, dai, però insomma, sono cose che poi passano alla storia, questi dei portieri, queste imprese dei portieri.
4: Questi colpi di testa strani di portieri.
0: Senti, ma hai sentito prima? Ma voi non siete tanto normali, posso dirlo senza offesa, naturalmente. Vero.
4: No, dai, guarda, hai due portieri forse più normali del mondo. Perché
0: è vero, è vero, voi due siete due normali, hai ragione. Però,
4: due tranquilli.
0: Vabbè, Simone Braglia e Michelangelo Rampulla. Va
3: le
4: bene.
3: Eccezioni ci sono sempre.
0: Sì. Senti, stavamo parlando di Juve Milan. Avete sentito i messaggi con Gonzalo Ramos in attacco, sta sfida? Come la leggete? Può essere un po' la partita? Non mi dite che siamo alla terza giornata, è troppo presto, se no prendo alzo e me ne vado. può essere la partita, diciamo così, che ci può dare una svolta su queste due squadre per capire dove vogliono arrivare quest'anno? Sì o no, Michelangelo?
4: Allora, io non ti dico che è troppo presto, ti dico che è ancora un po' prima di presto. È un po' prima di presto. No, è una partita importante, no? Cioè, può essere l'ultima partita, la prima, questo non è interessante. Interessante è il fatto che c'è Juve-Milan. Questa è una partita che la puoi giocare la prima giornata, l'ultima, a metà, è sempre una partita di un certo livello, quindi... E che sicuramente la squadra vincitrice dà un segnale, dà una forza in più per il proseguo del campionato. Senza dubbio, sono partite che se vinci ti danno qualcosa in più per il futuro.
0: Simone Braglia?
3: Sì, ha detto bene Michelangelo, cioè sono le partite che ti danno, non sono vitali in questo momento del campionato, ma sono partite che comunque ti fanno per poi continuare il ruolino di marcia.
0: Ma chi vedi meglio, Simo?
3: In questo momento vedo meglio la Juve. È più equilibrata la Juventus del Milan. Ero d'accordo col tifoso che prima hai detto dei messaggi, e secondo me c'è più equilibrio nella Juve che nel Milan. E quindi per me è una bella partita, come sempre Juve-Milan, però vedo leggermente favorita la Juve.
0: Vedi leggermente favorita la Roma?
1: La Juve.
0: Lapsus. No, perché leggevo un messaggio.
1: Attenzione, lapsus.
0: Sì. Attenzione. Orlando!
2: Sì, dai, non decisiva, però molto importante. Chi vince acquisisce forza, autostima,
0: Dimmi la verità, ti convince Amorim?
2: No, Amorim mi piace, come ha detto Stefano due settimane fa, se non sbaglio, una settimana fa, le idee di calcio che ha, però ti devo dire la verità, secondo me è una squadra troppo sbilanciata, e la Juve invece, che è una squadra equilibrata, gioca meno bene del Milan. Il Milan ha più opzioni in fase offensiva, però io vedo favorita la Juve.
0: Stefano, tu?
1: Siamo d'accordo, analisi perfette, condivido, però c'è sempre un però. Siamo alla terza giornata, può succedere di tutto, e ecco perché sono incuriosito da questa partita, soprattutto dal Milan di Amorim, che, come è stato detto, è capace anche in una partita dove è vero che la Juve è più avanti come squadra, sono d'accordo, tutto, l'ho detto, lo ripeto, il Milan potrebbe vincere.
0: Ma se devo prendere il Milan, visto che è una squadra poco equilibrata, come state dicendo, insomma, perdere malamente, ecco. Che ridimensionate il vostro pensiero,
1: ma no,
0: sull'allenatore.
1: Tu hai chiesto prima se questa può rappresentare una svolta.
0: Sì.
1: C'è solo una partita presentata, ma non di una squadra, di un allenatore.
0: Ecco, vai.
1: Allegri. Ecco. Cioè, in questa giornata il tema è Inter, Napoli, Roma, Atalanta, Juventus, Milan. Saprà Allegri conquistare Napoli?
0: Ecco, con una grande
1: Napoli.
0: Prestazione,
1: bravo.
0: Vittoria.
1: Questo è il tema. Non ci sono altri temi. Perché Juve e Milan stanno a 6 punti, Roma e Atalanta stanno a 6 punti, Napoli sta a 3, se perde a Milano, a Napoli ci si interroga, capito?
0: Hai capito?
1: Soprattutto il Faraone, due domande se le fa, capito?
0: Addirittura l'ha sempre
1: secondo
0: difeso,
1: me due domande
0: voluto,
1: se le fa,
0: coccolato.
1: Poi in camera carità, magari si confessa con qualcuno, si confida, come siamo messi.
0: Addirittura Rampulla,
1: detto,
0: tu che mi dici?
1: Scherzando, però è così,
0: è una partita,
1: dai.
0: Io prima ho fatto questa domanda a Stefano e Stefano mi ha dato questa risposta, no? Cioè è l'occasione per Allegri,
1: non si gioca tutto, si gioca parecchio, quella credibilità a cui facevi
0: per
1: riferimento,
0: lo scudetto,
1: per lo scudetto, ma anche per conquistare Napoli,
0: ok,
1: perché se lui in conferenza stampa dice qui si vive di esaltazione e depressione in un ambiente in cui, che piacciono, sono stati 22 scudetti negli ultimi 5 anni,
0: pure le coppe,
1: che piaccia o no, questa squadra è stata allenata dal signor Antonio Luciano Spalletti e dal signor Antonio Conte,
0: e ha vinto i scudetti,
1: che piaccia o no, il Napoli è una squadra competitiva,
0: sì,
1: voglio dire, cosa ci manca, cosa manca all'appello, Max,
0: hai capito,
1: punto.
0: Michelangelo, molto severo, lui.
1: No,
0: io,
1: che severo?
0: No, giù, io condivido.
1: Il tema è questo,
0: no,
1: non ci sono altri temi.
0: Il tema è questo.
4: Sì, ma io sono d'accordo, ha fatto un'analisi, secondo me, perfetta, no? Certamente, però io credo che poi alla fine, e lo ripeterò sempre, sono i calciatori che vanno in campo e sono loro che
0: però i calciatori ci sono, Michelangelo, i calciatori ci
4: ho
0: sono.
4: Ho capito,
0: dai.
4: I giocatori ci sono, insomma, ma non è che l'allenatore ti dice, no, ascolta.
0: Il povero Juric, che deve dire allora? Non ho capito.
4: No, dico, ma l'allenatore deve dare le sue idee di calcio a tutta la squadra, a tutti i calciatori. Poi sono i calciatori che vanno in campo, che magari un giorno c'ha, che non gli riesce di fare certe cose, per cui l'allenatore gliel'ha dette, poi lui non le mette in pratica perché magari non ci riesce quel giorno. Stefano lo sa, Massimo lo sa, anche Simone. Quindi ci sono delle giornate che le cose non riescono. Certamente sono queste le partite che i calciatori, anche i calciatori, non solo Allegri, devono dare delle risposte in campo.
1: Bravo,
4: perché sono partite talmente importanti, e che adesso, come diceva Stefano, giustamente devono dare una risposta.
1: Michelangelo, scusa, ti interrompo e
4: ti porto
1: un esempio pratico. Scorsa stagione, situazione più o meno critica a Milano, sponda nerazzurra, l'internazionale di Milano va a Roma e tutti qui, a Maracana non solo, ma Chivu, era la partita di Chivu e Chivu non la sbaglia. Ci siamo?
4: No,
1: e questo,
4: certo,
1: è il tema,
4: certo,
1: non ce ne sono altri, perché se la Roma perde con l'Atalanta, o se l'Atalanta perde con la Roma, se il Milan vince, oppure
4: bravo,
1: che stanno là,
4: punti. Sì, ma l'allenatore deve essere bravo a scegliere i giocatori giusti,
0: certo,
4: per quella partita.
0: Però Michelangelo, se ti dico che si gioca la credibilità scudetto in questa partita, è eccessivo?
4: Un po' sì, un po' eccessivo sì, però come ripeto, anche per la, come ho detto prima, per la partita Juve-Milan, sono queste partite. Metti che Napoli vinca a San Siro,
0: esatto,
4: poi diventa, esatto, sì, l'esaltazione può essere,
0: certo,
4: una cosa decisiva.
0: Ma lo vanno
4: per
0: ad accogliere all'aeroporto tutti i tifosi del Napoli, sì, se sì. succede.
1: Sono tutti a capo di
0: diretta, sono con... ti dà una spinta incredibile, ma che scherziamo. Aglia, tu che dici che sei poco convinto di questa situazione, quindi si gioca tanto in questa partita, Massimiliano?
3: Per me sì, per me sì che si gioca tanto, perché comunque sì, arriva da... arriva in una piazza che non lo voleva, parliamoci chiaro, al di là che il faraone, che il signor De Laurentiis abbia fatto 3 anni di contratto.
4: Ma il faraone non è Sharawi?
1: Sì, no, è stato simpaticamente,
0: noi abbiamo simpaticamente battezzato
1: da Piccari anni fa, quattro anni fa. Piccari uscì fuori con questo faraone.
0: Faraone che era appunto, che mi sembra, vabbè, andiamo avanti.
1: Dall'idea, capito? Sì, Michelangelo.
0: Braglia, scusaci che ti abbiamo interrotto, dicevi?
3: No, arriva da un ruolino di prestazioni, lui come allenatore, con le squadre che ha avuto negli ultimi 2 o 3 anni, che sono state comunque negative. Quindi è giusto quello che dice Stefano, cioè qui è la partita di Max che deve far vedere quanto Max sia importante, perché è vero che i giocatori sono importanti, ma anche l'allenatore è talmente importante dal punto di vista caratteriale, dal punto di vista agonistico, che comunque vorrei vedere un Napoli un attimino un po' migliore rispetto a quello che è stato nelle prime 2 giornate. È già una partita fondamentale, perché ormai il Como è una squadra di alta classifica, l'ha persa e l'ha persa in malo modo. Io credo che questa partita potrebbe essere la partita che potrebbe risorgere, ma potrebbe anche far sprofondare l'allenatore.
0: Massimiliano Orlando, Massimo Orlando, dai.
2: Ma concordo con Stefano, questa è la partita della settimana. C'è poco altro da aggiungere, avete detto tutto. Se Allegri perde è nella cacca, come si dice.
0: Addirittura, ma dai, perché? Perde una partita.
2: Pazienza, il popolo napoletano è contro, si vede dai social, si vede dagli articoli dei giornali napoletani. Piace il gioco di Allegri, arriva dopo 2 allenatori, come ha detto Stefano, che comunque hanno portato a casa lo scudetto, e se si trova dopo 3 giornate a meno 6 punti dalla prima, vaglielo a spiegare poi.
1: Probabilmente dalle prime, Massimo.
0: Dalle prime, perché
2: sì, dalle prime, sì.
1: Perché qualcuno a 9 ci va, insieme.
2: Sì, vaglielo a spiegare a tutto l'ambiente, ma anche allo stesso presidente, Faraone, perché comunque... ha investito tanto su questo allenatore, secondo me, e sono contento, perché quando un uomo che fa calcio, io ho fatto calcio, guadagna soldi, sono sempre pro giocatori e allenatori, però se pensi bene, 5 milioni per 3 anni, onestamente, o è stato bravo il procuratore oppure ha avuto una visione... questa volta non del...
0: Vabbè, però è sempre stato un allenatore con ingaggi alti, Massimo.
2: No,
0: sono contento
2: per lui, però...
0: No, nel senso, è comunque un top allenatore, comunque ha vinto 5 scudetti, quindi bisogna anche...
2: Ma 5 scudetti, Marco, però ti voglio
0: 5
2: dire...
0: con la Juve,
1: ma pure Gargano ha vinto, Gargano con la Juventus nel 38 ne ha 26, diciamo, pure Rampulla ne ha 20, quanti ne hai vinti, Rampulla? Ne ha vinti pure lui... hai capito, sì, Marco? Tu ogni volta con questi 5 scudetti, ma passano i secoli, gli anni, i decenni, e mi dici, Marco, sempre questa cosa degli scudetti vinti. Insomma, il tempo va avanti.
2: Michelangelo, se era possibile perdere con quella squadra lì, chiediglielo. Tanto è lì.
4: No, infatti, come diceva anche Michael Jordan, ho vinto tanto, ma ho perso tanto. Perché sono arrivato anche 4-5 volte secondo, per cui come dire.
1: Lo sport.
4: Si vince e si perde. Abbiamo perso 3 finali di Champions League e Coppa UEFA.
1: Ma adesso,
4: UEFA,
1: Michelangelo,
4: abbiamo perso tanto.
1: Facciamoci un attimo seri. Cioè, non, a Max gli chiedo una cosa: ci sei? C'è la squadra? Facci vedere qualcosa. Questo è in amicizia, no, con grande affetto.
4: Questo
1: è il tema.
4: Senza ombra di dubbio.
1: È bravo, perché bravo. Stai in un momento di difficoltà, perché
4: no,
1: tutti quanti sono ma è finito, non è finito, per me non è finito, però ci deve dimostrare che è in sella. che può competere, che può lottare per vincere, esatto, qualcosa. Poi sono d'accordo con te, si arriva primi, si arriva secondi, però bisogna vedere come ci arrivi. Secondo,
4: no, ma io dico, l'allenatore può motivare la squadra, e qui bisogna capire fino a quanto i giocatori riescono a recepire la motivazione e la voglia di un allenatore, perché dopo poi c'è anche questo, perché lo sappiamo benissimo, se il giocatore risponde, da quello che si vede, sì, perché De Bruyne, come Allegri, ci alleniamo bene qua e di là, vuol dire che seguono l'allenatore.
1: Ma sai, prima abbiamo sottolineato, caro Michelangelo,
4: non a parole, non solo a parole.
1: Qui tu hai detto prima è presto, più di prima, non so che cosa dire, che è troppo presto, insomma, la terza giornata, no? Il pensiero di Allegri. Però ho messo a confronto, perché poi noi facciamo delle analisi, delle considerazioni, dobbiamo esprimere dei pareri, le dichiarazioni dei protagonisti, perché sempre da lì dobbiamo partire. Aspetta, ti porto due dichiarazioni di due allenatori. No, ti porto due dichiarazioni differenti di due allenatori. Gasperini da Roma prepara Roma-Atalanta così, tra tante cose che ha detto, eccetera, eccetera. Io ho preso questa. Con l'Atalanta è una sfida, con l'Atalanta è una sfida che vale già l'Europa, punto. Terza giornata. Dall'altra così la sfida. Qui si vive di esaltazione e depressione. Dopo tre giornate, calma, siamo all'inizio, serve gore, serve equilibrio, sarà uno spot per il calcio.
4: Non dire serve rigore, perché sennò
1: serve rigore.
0: C'è differenza tra le dichiarazioni.
1: Serve equilibrio.
0: Serve equilibrio.
1: Cioè, serve equilibrio. Allora, ma magari non è riferito al campo, è riferito, ecco, qui c'è esaltazione e depressione, però sono dichiarazioni un po'... Vergara dice, ha giocato poco nel Napoli, non cominciamo... Cioè, tiene un po' tutti con i piedi per terra. Per carità, però sono due tecniche di comunicazione differenti. Cioè, Gasperini spinge sull'acceleratore la terza giornata e dice quello dell'Atalanta, come, questa è una sfida che vale l'Europa,
0: allora c'è un scontro diretto. Aspetta, c'è un messaggio.
1: E invece lui già l'ha perso, come ha detto Simone, uno scontro diretto, va a Milano, l'equilibrio, c'è poco da fare, deve vincere, a San Siro deve vincere, o no Marco?
4: No, ma il discorso di Gasperini è normale, ha fatto due vittorie roboanti,
0: dice va l'acqua per fiume, ho capito,
4: è normale, prosegue su questa falsa riga.
1: No, però dico, tu dici, certo, la terza giornata è troppo presto, per Gasperini non è troppo presto.
0: No, infatti lui
1: per Allegri
0: è molto consapevole,
1: per Gasperini no.
0: Però guardate, c'è un messaggio, Matteo ci scrive: buongiorno ragazzi, Chivu con l'Inter l'anno scorso alla terza giornata aveva avuto la Juve, aveva perso e si era trovato a meno 6 dal Napoli di Conte, che era favorito. Poi abbiamo visto come si è sviluppato l'anno. Allegri ha l'esperienza anche in caso di sconfitta. Aspetta, anche in caso di sconfitta, secondo lui, può uscirne a comunque una squadra attrezzata per poter arrivare nelle prime 4 e comunque lottare per lo scudetto, scrive Teo. Cioè, lui dice anche in caso di sconfitta.
1: Non sono d'accordo.
0: Non è d'accordo, vedi? Non
1: perché
0: è d'accordo.
1: C'è una grande differenza. Sarò breve. L'Inter può recuperare i punti alle altre.
0: Esatto,
1: e il Napoli non può recuperare i punti all'Inter, cioè quel meno 6 te lo porti,
0: dici è pesante. Aspetta, Braglia che borbottava, voglio sentire, che dici Simone?
5: No, c'ha ragione Stefano, sono due ambienti completamente diversi, due società completamente diverse.
0: Ma tu non c'hai fiducia di Allegri?
1: Ma no, non è questo.
5: Non è questo, Marco, perché devi dire che non c'ho fiducia di Allegri? Ma no, non è vero.
0: Non ti convince.
5: Ma che non mi convinca, ok, d'accordo, ma non è che non ho la convinzione, cioè, ma Max, ripeto, all'epoca di Carlo Cudiga ha vinto gli scudetti, però in questo momento qui è latente dal punto di vista di vittorie, cioè vanno di più quegli allenatori, come diceva Stefano, che sono sanguigni, che vogliono vincere già alla terza partita di campionato. Ma anche il Como di Fabregas già ha uno spirito diverso da parte dell'allenatore. Non so se questo tipo di allenatori in questo momento qui possono dare quella spinta, perché sai, se tu cominci a perdere c'è già un ambiente delicato a Napoli, è difficile, ha ragione Stefano.
1: Cioè, all'Inter come le velocità, è entrato col monopattino, capito? Ma cioè, monopattino, i motori, tu che sei appassionato dei motori, bella Kawasaki, che Fabregas, Chivu, Gasperini, e lui col monopattino è entrato. Adesso aspettiamo.
0: Dai,
1: è la velocità, ma per rendere l'idea ai nostri ascoltatori, cioè devi mettere qualcosa in più,
4: Stefano,
1: si va veloce.
0: Aspetta che c'era Ampula.
4: No, quello che vuoi dire, sicuramente la dichiarazione di Massimiliano, di Allegri, è come, vuol dire, mettiamo un po' le mani avanti, cioè, nel senso che dire, qui l'ambiente è difficile, casomai dovesse se lo perde, ci cioè, avevo detto l'ambiente è difficile qua e là in questo momento dall'altra parte Gasperini ripeto viaggia sull'entusiasmo di queste due vittorie
0: e invece adesso visto che abbiamo parlato di queste, se dovesse perdere
4: avete tutti ragione, ragione, poi
1: e nessuno tutti torto.
0: No, Massimo,
4: tutti
0: allora
4: torto, perché dopo alla fine parla il capo.
1: Che sorpresa.
0: Massimo, vado da Massimo un attimo.
1: Esatto.
0: Massimo, invece mi sposto un attimo su Juve Milan e chi perde di questa partita, come che considerazione fate?
2: Dipende come perdi, Marco. La sconfitta è sconfitta, però se il Milan prende 4 gol per dirti perché non è strutturato,
0: perché non c'è equilibrio eccetera,
2: perché non c'è equilibrio è pesante e dunque lì viene messo in discussione.
0: Deve vedere critiche da Morim dopo il giorno dopo se prende 3-4 gol.
2: Sì, critiche assolutamente, ci mancherebbe altro, però dipende che tipo di partita viene fuori. Se tu perdi 1-0 per dirti da una parte e dall'altra, ma ci sono state occasioni, bel gioco, cosa puoi dire? Rammarico per la sconfitta. Invece, e chiudo, Allegri, quello che dicevate è vero, è il monopattino, anche a me dà l'impressione del monopattino, cioè il calcio è cambiato, a Genoa ha aspettato il primo tempo, a Como il primo tempo l'ha regalato, a un Como che chiaramente sa giocare a calcio come poche altre squadre, secondo me deve cambiare mentalità lui, deve più aggressivo, e ho paura che anche a Milano faccia la partita di attesa, e poi ti può andar bene, perché l'anno scorso ha vinto 2 derby, giocando in quel modo lì.
0: Ma per me gioca così, ragazzi, io non mi aspetto un altro tipo di partita.
2: Ho aspettato un po' da...
1: che partita così può fare?
0: Fa quella partita.
1: Che va a Milano e impone il gioco all'Inter. È difficile.
0: Rampulla, se perde la Juve cambia qualcosa nella tua visione della Juve?
4: No, io sono convinto che la Juve piano piano, come avete detto prima voi, è una squadra molto equilibrata, ha un grandissimo allenatore, quindi io credo che la Juve, anche se dovesse perdere, sempre, non dico competere per lo scudetto, quelle sono situazioni un po' particolari, però sicuramente nelle prime quattro ci può rientrare.
0: Però perdi il primo scontro diretto, se devi perdere.
4: Vabbè, ci sta a perdere gli scontri diretti, poi il discorso è bisogna vincere le altre, non gli scontri diretti. E secondo me, io ho sempre pensato questo, gli scontri diretti sono 4-5, no?
0: Sì.
4: Le altre partite sono di più, per cui è molto meglio vincere tutte le altre e perdere gli scontri diretti, vedrai che fai sempre più punti.
0: Che dici, Simone? Stavi dicendo una cosa, poi c'è l'ultima per Michelangelo. No,
6: per me la Juve invece lotterà per lo scontro.
0: Tu c'hai sta fissa dall'inizio, quindi.
1: Però l'ha detto anche Boban.
0: Sì, pure Boban ha detto che è l'anti-Inter. Boban ha detto la Juve è l'anti-Inter.
1: Lo dice Braglia, però è. Braglia ha detto due settimane fa.
0: Ma
1: però
0: Braglia lo dice da sempre. Che ti dico?
1: No, però
0: dai, ci azzecca. Sono due anni che dice che
1: però
0: la Juve, io prima o poi ci azzecca, no? Voglio dire.
1: Il Como l'abbiamo preso entrambi. Il Como l'abbiamo preso entrambi lo scorso anno, perché bisogna anche sottolineare le cose. Come giustamente ricordava Michelangelo, i successi e i fallimenti.
0: Aspetta,
1: io mi prendo i fallimenti, però dobbiamo riconoscere anche il trionfo di
0: Braglia. Sì.
1: Con il Como io mi sono unito.
0: Vabbè, adesso ha detto che vediamo. No, Massimo, tu sei d'accordo che l'anti-Inter è la Juve?
2: Può diventarlo, sì. Può diventarlo perché l'allenatore è bravissimo, perché la squadra è equilibrata, è quadrata, in difesa sono molto forti. E secondo me manca qualcosa al centrocampo, continuo a dirlo, però... Ad esempio Douglas Luiz sta diventando un giocatore molto importante. Quando rientrerà poi anche Ilbiz, per me la Juve può essere assolutamente
0: l'anti-Inter.
2: Mi dà l'impressione che faccia fatica a prendere gol la Juventus, e questo non è una cosa da poco.
0: Rampulla, è l'anti-Inter per te?
4: Una delle anti-Inter, però non dimentichiamo, ragazzi, siamo ancora alla terza giornata, dobbiamo fare la terza giornata, non è troppo presto, come diceva Marco, però sì, dobbiamo mettere anche in questo momento Roma, che si è posta prepotentemente come anti-Inter, la Roma e anche il Napoli, diciamo. Però io sono anch'io sono molto fiducioso per la Juve. Per la Juve è sempre la Juve.
0: La Juve è sempre la Juve. Braglia, invece, che cosa volevi dire?
6: Ma amici, Napoli. Ma qualitativamente sì, va bene, ok, ma ha perso un'occasione.
0: Vabbè, mica è finito il campionato.
6: Vuole perdere un'altra.
4: Io ho visto le due partite, no? Sicuramente ha sofferto molto il primo tempo perché ha lasciato spazio sia a Genoa, al Genoa il primo tempo, ma il secondo tempo a Genoa ha giocato molto meglio. Ha i giocatori con grandissima qualità, per cui passate alla sfuriata delle squadre può mettere in difficoltà chiunque. Anche il Como stesso alla fine si è difeso molto bene il Como, però Napoli ha rischiato di pareggiare la partita tranquilla.
0: Allora qui
4: manca ancora 33 partite.
0: Si semina adesso per il futuro. Alessandro dice l'anti-Inter è la Roma. Alessandro al 331-8200213. Poi dice segnerà Kolumani in Juventus Milan. Como fortissimo, ma se gli avversari regalano due gol ogni partita vince la Champions League. Buona giornata Mario da Lecce. Ci saluta. Poi calma, che come dice Allegri, infatti con la calma noi milanisti la Champions abbiamo vista col binocolo, Fulvio milanista. Vabbè, però bisogna sempre star calmi, che devi fare? Non si può fare diversamente. Se perde Gasperini che succede? Si smontano i sogni?
4: No.
0: Guardate che l'Atalanta è scomoda. Però Braglia dice no. Cioè pure se perdi rimani
1: scherziamo, l'Atalanta è una buona squadra,
2: sembra che manchi Dybala.
0: Dybala comincia subito, bisogna vedere, farà un test, ha detto, vediamo. Non è sicuro. Però ci sono tre partite in una settimana, Massimo, tu mi insegni che
2: vanno
0: bisogna centellinare i giocatori,
2: no, certo. Ci mancherebbe altro.
0: Vabbè, salutiamo così Rapulla con una cosa: Fiorentina Torino, dimmi qualcosa su questa partita. Due squadre a zero punti, due allenatori già in bilico, Michelangelo.
4: Vedi, che ti devo dire? La trota ho indovinato il risultato 2-1, però era la vittoria del Napoli sul Como.
0: Chi rischia? Dico, ma tu pensi che
4: rischiano tutte e due? Rischiano tutte e due perché chi perde rimane a zero.
0: Pareggiotto e salvavo un po' tutto.
1: Mica salvi tanto il pareggio.
4: Io credo che prima o poi la Fiorentina, con la qualità che ha,
0: venga fuori.
4: E credo, insomma, questa è una partita davvero difficile per la Fiorentina, perché il Torino, insomma, alla fine lotta su ogni pallone, poi sai, è una squadra difficile da incontrare, però io penso che la Fiorentina possa vincere.
0: Va bene, allora ti salutiamo, noi ne parliamo adesso tra poco con Orlando e Braglia. Grazie Michelangelo, buon fine settimana.
4: Ciao,
0: un abbraccio. Piccolissimo break, ciao. Torniamo perché poi dobbiamo analizzare anche Fiorentina Torino, ma ci sono altre partite, quindi tra pochissimo torniamo.

0: Ed eccoci qua, siamo tornati nuovamente in diretta, Marco Piccoli.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Allora, c'è in collegamento sempre Massimo Orlando. Ciao Massimo.
1: Ciao Massimo.
2: Ciao, buon pomeriggio di nuovo a tutti.
0: E poi abbiamo anche Simone Braglia.
1: Ciao Simone.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Di nuovo, ben ritrovato. No, prima ci siamo un attimo lasciati e volevo sentire anche un vostro pensiero. Questa di Fiorentina, Massimo, parto da te. Fiorentina-Torino è una partita molto delicata. Due squadre che arrivano a zero punti, due allenatori che insomma sono arrivati quest'anno alla guida di queste due squadre e dopo tre partite si trovano insomma ad affrontare questa situazione. È una partita già viva e saluto anche il direttore De Paola che si unisce
1: ciao
0: a noi.
1: Paolo.
0: Ciao Paolo, ben trovato. Arrivo subito Paolo, stavamo un attimo toccando il tema di Fiorentina Torino, una partita un po' bivio per Grosso e Abate, oppure di più, non so, uno dei due in più, Massimo Orlando.
2: No, è delicatissima da una parte e dall'altra, e due piazze che sono molto arrabbiate. Il Torino in più secondo me lo è da diversi anni ormai col proprio presidente e non ha fatto niente quest'anno secondo me per migliorare la squadra, la vedo veramente in grande difficoltà. E dall'altra parte invece secondo me la Fiorentina Paratici ha fatto la squadra, ok, è partito Ken che è forse il migliore attaccante italiano. Però sono arrivati dei giocatori molto interessanti, ma veramente molto interessanti. Ora sta Grosso portare tutto il lavoro nel campo, e cioè trasformare questa squadra che ricordiamo ha portato 11 giocatori nuovi, ma non sono giocatori qualunque, sono giocatori...
0: Lo sai che cosa ha detto oggi lui, Massimo, in conferenza?
2: Cosa?
0: Ora sta a me metterle in mostra le potenzialità di questa squadra.
2: E gli hanno fatto, è vero, gli hanno fatto la possibilità di giocare con il 4-3-3 che è la sua il suo credo calcistico, con il 4-2-3-1, con il 4-3-2-1, cioè ha mille possibilità. Gli hanno preso degli esterni, gli hanno preso Ulai, è un buon...
0: Però allora faccio questa domanda a tutti quanti. È l'allenatore che può tirar fuori le potenzialità di questa squadra?
2: E questo rispondo io e poi mi faccio, ho dei dubbi su questo.
0: Bene, Braglia.
3: Sì, qualche a livello di esperienza, però dobbiamo anche dire che è un allenatore di prospettiva e questo è la sua occasione per poter ambire a diventare un allenatore di spessore come lo sono stati tanti altri allenatori italiani. Quindi è un'occasione per lui, diamogli ancora una mesata di tempo, se un mese possa essere sufficiente o meno, però questa partita è per lui è più delicata per lui che per Abate.
0: Stefano Impallomeni, mi lascio il direttore per ultimo.
1: Per me è una partita veramente dispiace, perché poi adesso facendoci seri, cioè uno rischia, entrambi gli allenatori rischiano il posto. Quindi se dovesse andare male o la Fiorentina o il Torino, secondo me ci sarebbero delle riflessioni.
0: Grosso rischio, grosse riflessioni.
1: Sì. Cioè poi aspettare, come ha detto Simone, un mese, due settimane, due partite prima della sosta.
0: Sì.
1: Però Marco potrebbe essere già segnato.
0: Forse sarebbe il caso di arrivare alla sosta, no? Arrivare con questi.
1: Ripeto, secondo me,
0: noi
1: guardiamo, siamo però sempre abituati
0: anche
1: che bisogna
0: stasera
1: concedere
0: al Colcomo,
1: sì.
0: Se perde la terza partita.
1: No, però ci sono situazioni differenti. Cioè, tu puoi aspettare un allenatore anche se perde 3-4 partite, perché vedi che la squadra risponde, magari è perso in un certo modo. La prestazione qui sono assenti completamente. Cioè, non sono entrati come le barche, le butti in acqua, non sono entrati ancora in acqua. Torino e Fiorentina, vedi un caos, non si capisce niente.
0: Esatto.
1: Mentre il Genoa, che ne so, si vede qualcosa, ha fatto un 60 minuti con Napoli e con la Lazio, un pochino così, adesso col Como rischia pure di perdere, De Rossi per carità, però ci sono parecchie squadre a zero. Secondo me Fiorentina e Torino sono due squadre, ecco, focus, perché sono più in crisi delle altre, a netto dello zero della classifica.
0: Okay.
1: Ora bisogna vedere, secondo me la Fiorentina poi contro il Frosinone ha creato. Quindi ha detto bene Grosso, qualcosa ha creato, però è molto fragile, perché ogni azione prende gol e quindi mi sono curioso. Il Torino mi sembra veramente, cioè trasmette una mediocrità incredibile, per adesso ne avvio, quindi bisogna capire, per me rischiano tutte e due.
0: Paolo? De Paolo.
4: Ma guarda, devo dirti la verità, sono allenatori che non hanno capito dove si trovano rispettivamente. Cioè, secondo me, diciamo, la realtà, ecco, che tu hai avuto col Sassuolo, oppure anche precedentemente al Frosinone, sono realtà completamente diverse. Cioè, lì sono realtà che ti permettono di crescere. Qua a Firenze, in una situazione come questa, con la salvezza ottenuta come si è ottenuta l'anno scorso, non ti puoi permettere gli esperimenti, e invece Grosso se li sta permettendo. Cioè, vuol fare anche un po', come dire, ambiziosamente, ma anche, come dire, vedo un po' della, dell'eccesso nel voler fare quello che si vuole e poi non far vedere nulla in campo. E lo stesso dicasi per Abate: sono due allenatori che hanno grande entusiasmo per dove si trovano, ma non hanno capito dove si trovano, cioè che devono in qualche modo commisurarsi alla realtà e capire che, per esempio, soprattutto a Firenze, che è ancora più rischioso di Torino. Io poi sinceramente ho sentito di recente un'intervista al presidente Cairo, ma non so dove appoggia i suoi convincimenti su quest'annata del Torino, che potrebbe anche togliersi delle soddisfazioni che precedentemente non si è tolta. Ma dove? Cioè, Petrachi secondo me è uno dei migliori DS in Italia, ma sinceramente diciamo, non ha quella disponibilità che dovrebbe avere per poter fare, realizzare questi sogni.
0: Vabbè, stiamo a vedere, partita delicatissima. Simone, stavi aggiungendo qualcosa?
3: No.
0: E allora cambiamo argomento, lasciamo anche, guardate che stasera c'è Genoa Como e pure De Rossi c'ha una partitaccia, proprio rischia di perdere la terza partita.
1: Sì, però sono situazioni,
0: come detto,
1: secondo
0: tu dici,
1: me
0: ci sono dei segnali che non hai visto dalla
1: può avvenire subito. Mi ricordo a Roma Spalletti era un po' distratto dalle voci dello Zenit di San Pietroburgo, che poi insomma da lì a poco sarebbe andato ad allenare lo Zenit, e fu esonerato la seconda giornata di campionato perché magari era distratto, perché magari la squadra non rispondeva,
0: per poco
1: vince lo scudetto, è Mourinho che fa il triplete. Ma
0: detto
1: Santo questo,
0: Pazzini, mi ricordo,
1: sì, insomma per te Santo. No, a parte le battute, però, ripeto, secondo me bisogna considerare che anche un esonero alla terza giornata ci può stare, noi non siamo abituati.
0: No, ci può stare.
1: Però se allarme rosso, non ti devi vergognare, magari anche l'allenatore si deve fare un esame di coscienza e capire se ce l'ha in mano sta squadra. Io Grosso non capisco ancora se ce l'ha in mano sta squadra, e Abate pure.
0: Vediamo. Vi chiedono un parere, mi sembra, adesso non mi ricordo l'ascoltatore che ha mandato un paio di messaggi, però non cito il nome perché me lo sono perso. Ecco, Giovanni vi chiede un pensiero sul centrocampo della Roma, cioè secondo voi questo è un centrocampo da scudetto? E lui fa i nomi di Coné, Pisilli, Pellegrini, Cristante, Deron, cioè questo è un centrocampo da scudetto? Parto da Stefano al volo.
1: Lo può diventare perché c'è un allenatore che fa rendere questi calciatori, magari non, alcuni di questi non sono straordinariamente di fuori classe,
0: quindi
1: però
0: l'allenatore
1: è bravo, ripeto, e sarò brevissimo, è quello che da tu vali 6 vai a 7, da 7 vai a 8, sarà questo il, diciamo, la missione
0: forte
1: degli allenatori che ci hanno anche un po' rotto, aggiungi della parola, con questi sistemi di gioco che sono anche, voglio dire, lo specchietto per l'allora, no, ma ci depistano. Cioè tu mi devi migliorare i calciatori, punto. Gasperini, Chivu e Fabbrega stanno facendo questo, gli altri ancora sono in leggero ritardo.
0: Paolo.
4: No, ci aggiungo anche Spalletti tra quelli che migliorano i giocatori, perché
1: sì, per adesso
4: in campo,
1: per adesso ancora non abbiamo visto granché.
4: Gonzalez e Coppa Miners, mi sembra che qualche cosa è cambiato, ma detto questo io dico che Gasperini ha spostato il problema, cioè il problema della Roma era proprio il centrocampo. Ricordate tutte le discussioni attorno a Pellegrini, attorno a qualche buco di costruzione anche di difesa, lo ha spostato in avanti, cioè ha reso una squadra molto più offensiva. Adesso il settore proprio nevralgico è quello offensivo, un settore che veramente fa paura a tutti, e quindi, come dire, si concede il lusso di poter migliorare quella disponibilità di palla per gli attaccanti da parte del centrocampo, perché non è più un centrocampo che soffre, perché l'attacco fa soffrire le squadre avversarie.
0: Braglia.
3: Ma rispondendo a Giovanni, io dico che sì, la Roma ha un centrocampo secondo me da scudetto, ma non è detto che bisogna avere i giocatori di nome per poter vincere uno scudetto, I giocatori devono essere propedeutici per quello che l'allenatore vuole dalla sua squadra, cioè l'equilibrio che tante altre squadre non hanno.
0: Forse hanno caratteristiche vicino all'idea dell'allenatore, ecco.
3: Sì, però li ha presi la società per conto dell'allenatore, come dovrebbe essere in tutte le squadre. Purtroppo non è così per tutte le squadre. Quindi io dico invece a Giovanni, rispondo sì, per me la Roma, anche già l'anno scorso,
0: ha
3: un centrocampo da scudetto.
0: Massimo Orlando?
5: Sì, dai, molto veloce. A nomi ci sono dei centrocampi, il Napoli, l'Inter, che sulla carta sono molto più forti, però poi quelli della Roma sono funzionali al gioco di Gasperini, dunque è anche riduttivo parlare del centrocampo, perché è proprio tutta la squadra che funziona. Ha detto bene anche il direttore, la Roma hai visto come gioca alta, come recupera palla e subito verticalizza, insomma non ci vuole il fenomeno per forza quando tu hai un allenatore che fa giocare la squadra in quel modo. Dunque la mia risposta è: non sono magari i più forti, ma sono funzionali al gioco di Gasperini, dunque possono lottare per lo scudetto.
0: Allora, occhio alla Atalanta naturalmente, Paolo, perché è una squadra che anche ha fatto questo, sì. Che sì, Rove, dovrebbe giocare dal primo minuto.
5: Sì, però col Bologna, Marco, doveva perdere 4-0.
0: Sì, sono d'accordo, c'è stato un grande carnesecchi, sì. Paolo?
6: No, ti volevo fare due piccole riflessioni su due episodi che secondo me sono rimasti un po' nel dimenticatoio, perlomeno sorvolati da altrove. Uno, il primo è: in sala stampa fate entrare più giornalisti e meno tifosi. Lo dico perché a volte gli scambi che si stanno creando con gli allenatori sono...
0: Ti riferisci a quello di
6: De Rossi in particolare. No, dico, secondo me si esagera un pochettino, perché le domande vanno bene anche le domande scomode, ma quando si ha un tifo contro e quindi in qualche modo bisogna far prevalere la domanda un po' cattiva, un po' perniciosa, perché c'è un precedente.
0: Ma io l'ho trovata interessante invece come domanda, devo dire la verità.
6: No, sinceramente no, perché evidentemente c'era un vissuto tra i due.
0: Io questo non lo so, però...
6: No, perché l'ha detto anche lo stesso allenatore, quindi c'è qualche cosa che non va.
0: Se lo chiarissero loro, però...
6: Se tu devi fare la morale a qualcuno, la fai se il caso è evidente, ma non perché ti devi togliere il sassolino dalla scarpa, perché non hanno tenuto...
1: Un eccesso, tu dici, c'hai visto un eccesso di protagonismo, Paolo? Un eccesso di protagonismo?
6: No, mi sembrano regolamenti di conti, sinceramente, cose che non vorrei vedere. La seconda cosa, invece, secondo me, sul caso McTominay, guardate che McTominay ha una patologia che credo richieda poi in futuro anche delle cure, perché se si parla di fibrillazione atriale, la fibrillazione atriale non è una cosa semplice, quindi credo che sia una tegola molto pesante per il Napoli, al di là dei 2 mesi più o meno che si prevedono di sospensione. Ma secondo me McTominay, insomma...
0: Pensi che possa essere un'assenza più lunga?
1: Scusami Paolo, ma adesso non sono un cardiologo, ma tra aritmie benigne e fibrillazione atriale è la stessa cosa?
6: Allora, no, è stato chiarito che è una fibrillazione
1: atriale. È stato chiarito? Dice... Perché noi eravamo fermi alla aritmia benigna.
6: Si dice aritmia benigna, ma se si parla di ablazione, l'ablazione... riguarda soprattutto le fibrillazioni atriali.
1: Praticamente l'operazione a cui si è sottoposto Sarri?
6: Che richiede poi, se diciamo dovesse essere ancora confermata la cosa, perché per carità mantengo sempre le cautele del caso, ma ho sentito su una radio privata napoletana l'intervento di un professore, il numero uno in Italia in questo campo, che si chiama Pappone, che si riferiva proprio a questo tipo di intervento. E facendo riferimento a McTominay, praticamente la fibrillazione atriale è un problemino, diciamo, che crea una disfunzione nel giocatore che rende al 20-30% in meno quando ha questi episodi in campo, e che dopo ha detto se tutta l'operazione va benissimo, va bene, se ne parla fra 2 mesi, ma non sempre è così, a volte ci sono delle recidive, a volte ci sono delle...
0: Speriamo, dai, speriamo che possa...
6: È un giocatore che potrebbe prendere dei farmaci a vita, capito? Questa è la...
0: Speriamo che possa andare tutto... tutto in ordine.
6: No, ce l'auguriamo, però
0: ce l'auguriamo. Assolutamente. No, ma infatti è un caso. No, però scusami, Paolo, ti faccio concludere con una cosa. Siccome prima ci siamo interrogati e Stefano ha sottolineato una cosa secondo me molto interessante sul Napoli che va a Milano con l'Inter, io ho chiesto se Allegri si gioca in questa partita tanto della credibilità per la lotta allo scudetto già la terza giornata, e volevo sentire un tuo pensiero, perché Stefano qui ha detto è una partita dove Allegri può conquistare Napoli.
6: Ma ha ragione, metti che faccia il risultato, sicuramente, come dire, stravolge un pochettino tutte anche le gufaggini che ci sono un allenatore, anche come dire, che possono avere una spiegazione, nel senso,
0: quindi si gioca molto della credibilità scudetto?
6: Si gioca molto della credibilità scudetto, ma anche della credibilità personale, perché guarda, fra le accuse che ho sentito, che condivido in linea di massima, cioè quella che lui adesso è un portatore come allenatore di un gioco vecchio e superato,
0: sì.
6: E allora lui deve smentire questo mantra, cioè deve riuscire a far capire che anche il suo gioco può avere una qualità o può essere funzionale nel nostro campionato. Io non ci credo, te lo dico subito. Per cui vediamo, deve trovare veramente il coniglio, assolutamente.
0: Vi chiedo un ascoltatore come vi immaginate possano impostare la partita Juventus

0: La scelta iniziale, io mi aspetto dal primo minuto Nico Gonzalez.
1: Ok.
0: Se così non fosse, non ci ho capito niente.
1: Perfetto.
0: Te lo dico proprio prima della partita. Se non gioca Nico Gonzalez al primo minuto, io dirò lunedì Spalletti, perché pure se vince 4-0. Però secondo me, se ho capito qualcosa di Spalletti, del suo lavoro, Nico Gonzalez, se non gioca prima del minuto, non ci ho capito niente. Giusto, direttore? Mi correggi?
2: È così.
0: Ah, è così, sarà così. Non lo so, vedremo. Detto questo, la Juve, nonostante, è paradossale quello che sostengo, tutto questo equilibrio, tutta questa struttura, tutte queste due fasi, tutta cosa è, il Milan non ha la fase difensiva, può perdere la partita. Mm.
1: Braglia, come te la immagini, per rispondere al nostro amico?
3: Ma me la immagino una partita aperta a tutti i risultati, è giusto quello che ha detto Stefano. Aperta a tutti i risultati, ma vedo nell'equilibrio da una parte o dall'altra favorita secondo me la Juventus, perché la Juventus in questo momento è più squadra del Milan. Il Milan, devo dire che se faccio, diciamo, se guardiamo i giocatori, probabilmente forse il Milan ha più, come ha detto Stefano adesso, è più folle, cioè ha più archi da dover per fare gol e per poter dover vincere la partita. Però la Juventus ha un'identità e ha un equilibrio che la porterà secondo me lontano.
1: Orlando, mi lascio direttore per ultimo, come ti immagini questa partita per rispondere al nostro amico?
4: Mi immagino bella, ritmo alto, soprattutto da parte del Milan, grande qualità, perché il Milan comunque ha qualità da centrocampo in su, questo va riconosciuto. Quello che mi fa paura, forse un tifoso del Milan, è proprio la mancanza di equilibrio. Poi magari questo suo modo di giocare in avanti permetterà al Milan di vincere, ci smentirà tutti.
1: No, vabbè, però uno è chiaro che analizza anche i difetti che ci sono visti in queste due partite.
4: No, infatti, ci sono viste delle cose comunque anche interessanti.
1: A me mi sembrano molto difettate tutte e due. Bisogna vedere qual è il difetto che peserà.
0: Devono migliorare, però sono la Juve, mi sembra un pochino più solida.
4: Comunque, insomma, ecco, quello che voglio dire è che se il Milan poi dovesse andare a Torino e fare il risultato giocando bene, bisogna fare i complimenti a Mourinho, che comunque sta cercando di dare un cambiamento di mentalità.
1: Sì, assolutamente. Paolo, e poi andiamo ai pronostici. Paolo.
5: Guarda, questa è una partita nella quale bisogna, come per Fiorentina-Torino, se vince la paura finisce in un pareggio. Se invece vince lo studio dell'avversario, quindi la voglia di osare, che potrebbe essere più del portoghese che non di Spalletti in questa fase, perché magari Spalletti è ancora più accorto, insomma, andremo su una partita dai ritmi forti ma non proprio eccessiva, quindi io prevedo diciamo un risultato caloroso da parte di una delle due squadre, o una partita che si avvia un pareggio.
0: D'accordo.
1: Guarda, io voglio chiudere con questa cosa, riprendo una dichiarazione di Allegri in conferenza stampa di oggi, che stavo riflettendo quando gli è stata fatta la domanda su Vergara, Stefano, no? Lui ha detto: non diamogli troppe responsabilità, solo 12 partite nel Napoli. Io penso che questo tipo di ragionamenti sono datati.
0: Abbiamo
1: vecchi.
0: Un direttore qui.
1: Sì,
0: no?
1: Ma so vecchi. Sì,
0: allora, prima Paolo abbiamo preso in esame due dichiarazioni, aggiungo questa. Sì. E ti porto anche l'esempio di Vergara.
1: Esatto.
0: Sempre unendo a un altro allenatore che parla alla terza giornata in un modo.
1: Lulli.
0: Gasperini, che già capito. Con Atalanta sfida che vale già l'Europa, Paolo. Allegri, qui si vive di esaltazione, Napoli naturalmente, o depressione, dopo 3 giornate stiamo calmi e serve equilibrio. E poi si aggiunge, sarà uno spot per il calcio. Cioè, due dichiarazioni differenti su Vergara. Vergara è ma siamo calmi. Dall'altra parte Lulli per me può giocare titolare.
1: E gioca la terza partita.
0: Allora, voi però mi dovete spiegare. È la terza giornata, parla Gasperini, abbiamo detto io, Marco Piccari, Paolo De Paolo, Simone Braglia, ma ha parlato Gasperini in un modo, con l'Atalanta già una sfida che vale l'Europa. Dall'altra parte no, però sai, qui l'equilibrio, esaltazione e depressione in un ambiente dove hanno vinto 2 scudetti negli ultimi 5 anni e in un ambiente in cui ha allenato prima il signor Luciano Spalletti e poi il signor Antonio Conte. Ho finito, Paolo, a te la parola.
5: Beh, però sei un po' cattivello, perché mi induci, come dire, mi porti sulla strada della differenza fra il paranormale e il paraculismo, cioè, capito? C'è un paraculismo da qualche parte. Il paranormale di Gasperini che va verso, capito, qualunque, poi vuole andare sull'entusiasmo di questa Roma, vuole andare sui giovani, vuole far vedere a lui piace il calcio.

0: Gasperini lo ha fatto capire, addirittura lui punirebbe i passaggi indietro al portiere, fosse per lui. Vuole vedere sempre la palla nella metà campo avversaria, vuole vedere sempre la palla tra i piedi attaccate. Questa è la concezione che piace a noi diciamo osservatori e ai tifosi. Dall'altra parte, un po' di paragonismo, no? Cioè, terza partita dopo la sconfitta col Como, che faccio? Insomma, non è determinante, non è importante, non è qua Vergara, però 12 partite sono poche. Cioè, l'abbiamo visto. Io sto dalla parte del nuovo che però ha una, come dire, ha delle fondamenta solidissime nel calcio. Vabbè.
1: Vediamo. Allora, ragazzi, facciamo una cosa. Andiamo proprio nel finale. Vi chiedo, prima di andare al pronostico e alla griglia che facciamo delle prime quattro posizioni, bomber e l'allenatore che potrebbe saltare in queste giornate, o comunque il primo, vi voglio chiedere, l'anno scorso facciamo una cosa diversa, quest'anno mi piace più invece chiedervi, terza giornata di campionato, chi può essere il protagonista? Per protagonista potete dire squadra, giocatore, allenatore, quello che volete. Un protagonista di questa terza giornata, secondo Stefano Impallomeni.
2: Lautaro.
1: Orlando.
3: Mastantuono.
1: Braglia.
4: Vicario.
1: De Paola.
0: Ma se giocasse Boldemate
1: va bene, me lo prendo. Bene.
0: Sono curioso.
1: Ok, veniamo qua con i protagonisti. Adesso andiamo invece al gioco nostro. Paolo mi chiede sempre la classifica. Paolo, al comando ci sono Bonanni, Di Benedetto, Impallomeni e Braglia con 5 punti.
0: Braglia ha fatto un gran colpo col Como.
1: Porca miseria, ha fatto un colpo. Pure il Frosinone ha beccato. Ha beccato pure il Frosinone, è stato veramente bravissimo.
4: Mamma mia.
1: E poi abbiamo a 4 punti Piccari e Garbo, 2 punti De Paola, Orlando e un punto Ceccarini, che chiude la classifica. Vabbè, ma abbiamo iniziato adesso, quindi voglio dire, c'è tempo per recuperare. Allora andiamo ai pronostici di questa giornata. Cominciamo con Simone Braglia, che ha fatto un gran colpo nell'ultima giornata.
4: Vabbè.
1: Inter-Napoli
4: 2-1.
1: Roma-Atalanta
4: 2-0.
1: Juve-Milan
4: Juve-Milan 1-1.
1: Bene. Vado da Impallomeni. Inter-Napoli
2: 5-1.
1: Roma-Atalanta
2: 3-1.
1: Juve-Milan
2: 1-1.
1: Mamma mia. Orlando, Inter-Napoli
3: 2-0.
1: Roma-Atalanta
3: 2-1.
1: Juve-Milan
3: Anche qui 2-1.
1: Allora, giochi miei e poi vado dal direttore De Paola. Io Inter-Napoli non ci credo, ma voglio fare una mossa diversa.
2: Ma quella giocata è questa.
1: 1-2.
2: Benissimo, perché così fai il pieno e mandi per stracci tutti quanti.
1: Roma-Atalanta 3-1. Juve-Milan 2-1. De Paola, Inter-Napoli
3: 3-0.
1: Roma-Atalanta.
3: Roma-Atalanta 3-1.
1: Juventus-Milan.
3: Juventus-Milan 4-1.
1: Mamma mia, che risultati roboanti questo fine.
2: Grande Paolo.
1: Me li tengo tutti e adesso andiamo al gioco.
2: Ma perché lo devi fare questo gioco?
1: No, questo va
2: proprio
1: fatto.
2: Quest'anno lo vuoi fare?
1: Quest'anno si deve fare, ma l'abbiamo sempre fatto.
2: L'abbiamo sempre fatto. Va bene, va bene.
1: Parto con De Paola.
2: Ti sbalordirò.
1: Perché questo rientra nei pronostici poi di fine anno, no? Per vedere se Orlando se ha vinto grazie perché ha indovinato una combina. Che vale,
2: ma combina,
1: perché qui c'è bisogno di indovinare le prime quattro squadre, il capocannoniere e l'allenatore che salta. Allora, De Paola,
2: quarta... te piace l'allenatore che salta, lo dici con una gioia.
1: Allora, non vedi l'ora. Partiamo col direttore De Paola, quarto classificata nella stagione 26-27 di Serie A.
5: Queste sono orrende, queste cose qua.
2: Sì, bruttissime.
1: Vai.
5: Allora, quarta classificata, ti rimetto il Como.
1: Terzo posto
5: ti metto il Napoli.
1: Secondo posto
5: ti metto una delle grandi la escludo. Ti metto l'Inter.
1: Vince il campionato. Perde Paola.
5: La Roma.
1: Bene. Capocannoniere.
5: Lautaro ancora. No, scusami. Malen, che cosa dico?
1: Malen. Mentre l'allenatore che potrebbe saltare tra i primi.
5: Grosso.
1: Mamma mia. Allora, vado da Braglia. Quarto classificato, Braglia.
4: Quarta, Juve.
1: Terzo posto.
4: Inter.
1: Secondo posto.
4: Roma.
1: Primo posto.
4: Como.
5: Como.
4: Sì.
1: Bomber.
4: Ken.
1: Allenatore che può saltare.
4: Abate.
1: Vado da Orlando. Orlando, quarta classificata. Stagione 26-27.
6: Oh, è difficilissimo. Quarta classificata, Milan.
1: Terzo posto.
6: Terzo posto, no, scusa, quarta classificata, Juve, perdonami.
1: Va bene.
6: Terzo posto, Como.
1: Sì. Secondo posto,
6: Roma e Inter.
1: Inter. Capocannoniere?
6: Malen.
1: L'allenatore che salta.
6: Abate.
1: Allora, faccio i miei e lascio in Pallomeni per ultimo stavolta. Per me quarto classificato Milan. Terzo classificata Juve. Secondo posto Roma. Primo posto Inter. Capocannoniere Ramos. L'allenatore che salta De Rossi. In Pallomeni.
2: Mamma mia, quanto è laziale, ragazzi.
1: Quarto posto.
5: Ma veramente?
2: Una cosa pazzesca. Perché poi dopo si capito, lui si.
1: Vabbè,
2: si
1: quarto posto.
2: Si nasconde.
5: Pure la conferenza stampa di Rossi, che fate? È una domanda legittima.
1: Quarto posto.
2: No. Quarto posto, Milan di Amorim.
1: Terzo posto.
2: La Juventus di Luciano Spalletti.
1: Secondo posto.
2: L'Inter di Christian Chivu.
1: Primo posto.
2: La Roma di Giampiero Gasperini.
1: Bomber.
2: Malen.
1: Allenatore.
2: Abate.
1: Va bene. Tutto scritto, tutto memorizzato. Benissimo. E allora ci fermiamo qua. Buon fine settimana al magico trio Orlando. Ciao Massimo.
2: Ciao Massimo.
5: Ciao, buon weekend a tutti.
2: Anche a te.
1: Simone Braglia,
2: ciao,
1: un abbraccio.
2: Simone.
7: Ciao a tutti.
1: E a Super Paolo De Paola. Ciao Paolo,
2: ciao,
1: a presto.
2: Paolo.
5: Ciao a tutti. Ciao.
1: Break per noi. Torniamo per l'ultimo tratto di trasmissione.

0: come ci divertiamo veramente. Caro Stefano,
1: eccoci.
0: Messaggi, hai scioccato le persone.
1: Beh,
0: con questo
1: noi,
0: pronostico.
1: Ma noi ci divertiamo, ragazzi.
0: Ma certo,
1: eh.
0: certo. Max
1: ricordatevi,
0: dice
1: questo sempre.
0: Al pronostico di Impallomeni ci siamo ribaltati. La scaramanzia non è mai troppa.
1: Ma su quale?
0: Su quello dell'Inter.
1: Inter, certo.
0: Perché è interista, capito? Ho detto 4,
1: sì, sì.
0: 5 a 1 si è ribaltato. Allora, vabbè, dunque, dammi un audio al 331 820 0213.
2: Buonasera.
0: Buonasera,
2: sto seguendo.
0: Grazie.
2: Queste domande che avete fatto oggi anche, vale, sui risultati in,
0: sì,
2: queste partite, ma nessuno di tutti voi che dà un euro sul Milan.
1: Bene.
2: Ok, io sono tifoso milanista, ma nessuno, tutti contro il gioco che sta facendo a Mourinho.
1: Hai ragione.
2: Una cosa, io, boh, ce l'avete con il Milan? No. Questo voglio ricapire.
0: Intanto non ce l'abbiamo con nessuno.
1: L'abbiamo messa tre.
0: Il gioco del Milan a me piace.
1: Abbiamo sempre detto.
0: L'abbiamo sempre detto. Però il pronostico, ragazzi, è anche un modo per giocare, dovete pure capirlo.
1: Insomma.
0: E se non ci arrivate, io dico sempre, è un problema vostro. Noi giochiamo, ci divertiamo tra di noi con questo gioco interno che magari fatelo anche voi. E facciamo il gioco dei pronostici con gli ascoltatori che hanno dato un sacco di pronostici oggi su due partite, in particolare Inter-Napoli.
1: Spesso ci indovina.
0: E Juve Milan. Il pronostico è un gioco, poi l'analisi è un altro discorso. E se andate a risentire, sul, per esempio, ho una sensazione di grande fiducia nei confronti di Amorino, l'ho detto dalla prima giornata. Però dopo ognuno può avere, nel pronostico ci si deve divertire. Se non capite questo, ve lo dico proprio, è un problema vostro, ma lo dico con moltissima serenità, quindi cercate di giocare pure voi, perché se non giochiamo, ragazzi, parliamo di calcio, bisogna pure un po' giocare ogni tanto, soprattutto quando c'è il pronostico, che è lì veramente abbiamo fatto la griglia, che è una cosa che scopriremo a fine anno e molto probabilmente è difficilissimo anche indovinarci, no? Quindi...
1: Beh no, però le prime quattro lo scorso anno, non primo, secondo, però le abbiamo prese tutte.
0: Ce l'ho qua. Io c'ho tutto.
1: Napoli, diciamo, Inter, ma insomma, poi una è arrivata prima, l'altro secondo, uno ha messo secondo, l'altro
0: ti posso
1: prima.
0: Dire che l'anno scorso quasi tutti mettevano, tu hai preso mettevamo tutti il Napoli primo posto. Bucchioni aveva messo il Milan, Orlando il Napoli, tutti il Napoli, nessuno aveva messo l'Inter. Nessuno.
1: Io
0: L'Inter era
1: posto.
0: Stato dato tutti sul secondo posto.
1: Io non ho messo il secondo.
0: E invece poi
1: vabbè, ha vinto.
0: Capito. Allora vai con un altro audio.
3: Marco, sono sempre io.
0: Ciao.
3: Allora, per chi capisce di calcio, l'Inter è la Roma. Punto e basta.
0: Vabbè.
3: Ciao.
0: Ok. Ciao. Vai con un altro audio. Arriva. Pronti, vai.
4: Ciao Alex da Conegliano, tifoso interista. Riguardo Piero Ausilio, io credo che la scelta sia stata principalmente di Oaktree. Sono andato a fare un controllo e ho notato che da quando Oaktree è diventata proprietaria dell'Inter, Piero Ausilio ha acquistato solamente 3 giocatori under 21 ed era il paletto principale che dava Oaktree, che sono stati Palacios, e Sucic e Bonny.
0: Potrebbe essere una scelta anche di strategia che dovrà cambiare, quindi questo non lo sappiamo. Allora, per vincere non ci vuole un centrocampo forte, scrive Massimo, ma bravo, e Gasperini è l'ideale. Questo è il pensiero di Massimo.
1: Sì, l'abbiamo detto prima, Marco, cioè non è che devi essere necessariamente più forte dell'avversario, certamente, insomma, voglio dire, se c'è più qualità, più disponibilità da parte dei calciatori, più alternative, certo, alla fine arrivi fino in fondo, però a volte nascono dei gruppi squadra che diventano squadra e sono i più competitivi, i più pericolosi, e puoi arrivare fino in fondo magari essendo più bravo e non più forte dell'avversario, che resta più forte ma meno bravo, e quindi tu vinci.
0: Vero. 331 82 00 213. Andiamo ancora con un altro audio.
5: Ciao Marco e Lucio, sono Marco 83 d'Alessandria.
0: Lucio non c'è più.
5: Provo vergognoso che il presidente del Como abbia dichiarato che per raggirare il fair play finanziario pagherà delle multe. E questo mette in difficoltà società come la Lazio, che avendo delle problematiche si sono inventati un mercato praticamente a tasso zero e sono stati bravissimi. Io ho tanti amici laziali, non conosco la realtà che c'è a Roma e mi hanno, cioè, capisco le loro critiche verso la società e soprattutto verso Lotito. Però il problema che ho evidenziato all'inizio, secondo me, è imbarazzante.
0: Sì, l'avevamo già detto qualche settimana fa, questa cosa, qualche tempo fa. Anch'io trovo che sia poco corretto, no? Dire, vabbè, che mi importa, pago la multa. Non mi sembra... Però la multa è una sanzione, e quindi se tu la puoi pagare, la paghi. Che devi fare? Se è prevista come sanzione, tu sfori, paghi, hai pagato la multa, appunto... dunque, attenzione al Napoli, scrive Mattia, perché se Allegri parte bene non lo fermi più. Però non è partito bene, no. Quindi vediamo la ripartenza allora, se succede. Allora, lo dico da milanista, purtroppo non penso dentro le prime quattro. Nei momenti difficili la società non è strutturata, avrà peso in negativo. Vediamo insomma, può influire questo, Stefano? Discorso struttura societaria in corsa
1: Milan?
0: Ma
1: so, voglio dire, mi sembra di capire che è stato il primo anno in cui il Cardinale si è esposto rispetto agli,
0: o comunque ha dato la sensazione, esatto, di prendere tutto in mano, tutto come dire, sono responsabile, esatto. Ma Ibrahimovic che fine ha fatto?
1: Non lo so,
0: si vede più, si sente più,
1: si sente più,
0: eh?
1: Credo che poi abbia fatto delle scelte, poi possono essere discutibili o meno, ma valuteremo nel corso della stagione. Però insomma, Milan è partito, c'ha 6 punti e ancora deve fare, deve sistemare alcune cose sul campo a Amorim, però insomma, voglio dire, certo, io sono d'accordo, certo, con te, interessante questa scelta, questo allenatore, sì, sì. Vedremo dove andrà, cosa farà Milan in questa stagione.
0: 331 82 00 213, ancora da Maglioca, per ancora un audio, vai.
6: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe.
0: Oh, Giuseppe.
6: Io volevo farvi una domanda invece su un argomento completamente diverso. Ho letto, sì, stamattina dell'epilogo Chiesa fuori anche dalla lista UEFA, e vi chiedevo questo: ma possibile mai che per i soldi un ragazzo debba rinunciare alla sua carriera e mettere i soldi al primo posto? Praticamente questo ragazzo sta buttando via la sua carriera lì seduto in panchina.
0: Vabbè, ragazzi,
6: grazie.
0: Sono scelte anche queste, che
1: sì,
0: vanno...
1: però è... Sì, è vero questo, è vero, dispiace perché questo
0: dispiace
1: è
0: perché straordinario, comunque è stato un giocatore importante, però
1: è, sì, uno straordinario calciatore, e però insomma si sta perdendo, e non so le dinamiche, il perché lui voglia restare lì a dispetto dei Santi. Vediamo, va recuperato, domanda come, altra domanda, cioè, peccato, perché farebbe comodo, insomma, il Chiesa, con Chiesa in forma, farebbe comodo a Mancini, farebbe comodo al nostro campionato.
0: Per me non
1: farebbe
0: torna più Chiesa, lo dico veramente con grande amarezza, perché a me piace tantissimo.
1: È difficile, no? Sono quasi
0: giocatore.
1: 2 anni che non...
0: No, ma io credo una cosa, sai Stefano, penso che quell'infortunio dove, ti ricordi lui poi, io ho visto il film che fecero vedere sull'infortunio di Chivo e tutta la storia, di Chiesa e tutta la storia sul recupero eccetera, dove lui addirittura all'inizio confessava di aver paura di correre, sì. Io credo che lì lui sia stato
1: condizionato
0: tantissimo, non si è più ripreso, perché poi è un giocatore che viveva di scatti, viveva di grande pum, quella botta che secca che c'era quando andava via. Io penso che quell'infortunio abbia è capitato a tanti calciatori, che purtroppo un infortunio ha destabilizzato la carriera.
1: A volte proprio finisci.
0: Poi lui si è trovato in un momento dove ti chiama il Liverpool, ti chiama la Premier League, provi la carta, la provi, tanti soldi, vai anche in un campionato importante, poi magari vai lì e ti accorgi che non sei più quello che puoi... Perché io per caratteristiche pensavo che potesse incidere in quel campionato.
1: Pure io,
0: però non ce l'ha fatta, e quindi alla fine ha fatto questa scelta anche economica, e ben per lui dal punto di vista economico, però professionalmente forse ha finito, insomma.
1: No, però il nostro ascoltatore ha, voglio dire, evidenziato un problema di un giocatore forte che si è perso, ed è un
0: peccatissimo
1: per il calcio italiano,
0: ragione,
1: in generale.
0: Ragione. Forse abbiamo un altro audio, se riusciamo, vediamo ancora qualche altro minuto e poi andiamo al giro dei campi.
7: Buongiorno ragazzi, grazie sempre della compagnia che fate, trasmissione ottima. Grazie. Sono Marco da Mantova, volevo solo chiedervi un vostro parere, ma secondo voi quanto pesa realmente sulle spalle di Spalletti l'ombra di Antonio Conte? Grazie.
0: Ah, questa doveva arrivare prima.
1: Marco va a nozze con
0: questo. Per me sulle spalle la sente.
1: No, cioè, per me no.
0: Dici che gira lì alla Continassa l'ombra.
1: Per me no.
0: Per te no.
1: Spalletti è forte. ha le spalle larghe e quindi sa benissimo dove allena e cosa dovrà raggiungere in questa stagione.
0: Mantova, salutiamo tutti quelli.
1: Un saluto a Mantova.
0: Va bene, siamo arrivati alla break, dobbiamo fermarci perché andiamo al giro dei campi per sentire le ultimissime, quindi con i nostri corrispondenti state lì perché torniamo e vi facciamo raccontare tutto quello che potrebbero essere le scelte degli allenatori per questa terza giornata di campionato di Serie A. Tra poco.

Bene, ci siamo e allora prontissimi con Stefano Impallomeni andiamo insieme a fare il giro dei campi della terza giornata di Serie A.

0: Bene, ci siamo, allora cominciamo subito con la partita di questa sera perché apre Genoa-Como. Allora per il Genoa Andrea Piras e per il Como Daniele Petroselli.
1: Un dubbio in attacco per Daniele De Rossi. La prova a Roma piuttosto opaca di Vitinha potrebbe portare il tecnico rossoblu a lasciare in panchina il portoghese. Al suo posto, al fianco di Colombo, in attacco potrebbe esserci una chance dal primo minuto per Osmaic. Per quanto concerne gli altri due nuovi acquisti, El Shaarawy ed Eizibue partiranno dalla panchina sulle corse laterali. Spazio a Sabelli da una parte ed Ellerson dall'altra, con Sow, Frendrup e Baldanza a completare il centrocampo. In difesa davanti a Bailu, invariata invece l'assetto difensivo con Marcandalli, Østigard e Vázquez.
2: È già tempo per il Como di risposte importanti. L'Ariani, dopo il mezzo passo falso all'esordio, devono continuare a tenere il ritmo delle migliori. Fabregas, in casa del Genoa, dovrebbe confermare la formazione schierata contro il Napoli. In panchina, gli ultimi due nuovi arrivi, Sanchez e Ken, unitisi al gruppo nelle ore finali del mercato. Tutti a disposizione ad eccezione di Adai, che sta recuperando da un lungo infortunio e potrà tornare nel gruppo, presumibilmente dopo la sosta. Quindi 4-2-3-1 con Butezze tra i pali. Linea difensiva composta da Couto, Ramon, Chalobà e Valle. Miglia e Acuña in mezzo, qua alle spalle di Luvicas ci saranno Baturina, Nico Paz e Diao. A voi studio.
0: Bene Stefano, andiamo subito al primo pronostico. Genoa-Como.
3: Vittoria del Como, Genoa-Como, segno 2.
0: Per me segno 2. Andiamo a un match molto delicato, quello di sabato alle ore 15 tra Fiorentina e Torino. Per la Fiorentina Niccolò Righi, per il Torino Emanuele Pastorella.
4: Dopo un mercato rivoluzionario in senso quasi letterale, con 44 operazioni, 3 innesti e uscite, la Fiorentina è chiamata a rispondere sul campo e a smuovere una casella che recita ancora a zero alla voce punti. Contro il Torino dei tanti ex, la gara è già delicatissima e Fabio Grosso si prepara all'ennesimo cambio di formazione. Davanti a Capitan De Gea si può tornare alla coppia Dragusin-Ranieri, con João Mario leggermente più avanti rispetto a Jimenez e Valdepeñas sui binari esterni. A centrocampo non è al meglio Attà e può partire dalla panchina per favorire Rulai, con Fagioli e Endur a completare il reparto. Davanti l'ex NG è favorito sull'ultimo arrivato Pedro Gonçalves per completare il tridente assieme a Mastantuono e Pellegrino.
5: Dopo le due sconfitte contro Milan e Sassuolo e l'eliminazione dalla Coppa Italia contro il Monza, il Torino di Ignazio Abate è costretto ora a rialzarsi nella difficile trasferta di Firenze. Il tecnico pensa di utilizzare diversi ex viola che durante questa finestra di calciomercato si sono trasferiti sotto la Mole. È il caso di Fortini, che dovrebbe giocare a destra, di Mandragora, uno degli ultimi arrivati e pronto a prendersi la mediana, e anche di Comuzzo, chiamato a difendere la porta del nuovo arrivato Perri insieme a e Ismaili. La mediana sarà poi completata da Fitzgim e Cacciamani, davanti Vlasic e Adams a supporto di Simeone. Studio.
0: E andiamo al pronostico di Fiorentina-Torino di Stefano Impalomeni.
3: Vittoria per la Fiorentina, Fiorentina-Torino segno 1.
0: Per me invece segno X. Andiamo al big match di sabato ore 18, i campioni d'Italia ospitano il Napoli, e allora per l'Inter Marta Bonfiglio, per il Napoli Fabio Tarantino.
6: Area dei big match in casa Inter, dopo la vittoria in trasferta a Cagliari, mister Chivu incrocia subito Allegri a San Siro. Sfida ad alta intensità, dato che l'anno scorso i nerazzurri sono sempre usciti sconfitti nelle gare contro Max. La formazione che scenderà in campo dovrebbe essere la fotocopia di quella vista alla prima giornata di campionato contro il Monza, ma ci sono dei ballottaggi o almeno uno per reparto. In porta Martinez agirà dietro alla linea di difesa 3, formata da Bissek, Akanji e Bastoni, ma occhio a Pavar. Sulle fasce Diouf torna a destra, al posto di Luis Enrique, con Di Marco a sinistra. Al centro il ballottaggio è nel ruolo di play tra Çalhanoğlu e Sucic. Certezza invece sulla presenza di Barella e Zielinski. In fase offensiva Pio Esposito è ancora leggermente avanti rispetto a Thuram, al fianco di Lautaro Martinez dal primo minuto.
7: Almeno tre i campi di formazione per Massimiliano Allegri per la super sfida di domani pomeriggio alle ore 18 contro l'Inter a San Siro. Tra scelte e soprattutto la necessità di sostituire Scott McTominay, cambierà in parte il Napoli che aveva perso domenica contro il Como al Maradona. A proposito di McTominay, al suo posto Vergara favorito su De Bruyne col 4-3-3 che sembra essere ancora il modulo di riferimento per Allegri, con Meretti in porta, Di Lorenzo, Beukema ancora non pronto e quindi Rachmani era Marina al centro, Spinazzola a sinistra, prima novità rispetto a domenica. A centrocampo Lobotka tra Anghissà e, come detto, Vergara. In attacco la terza novità, a sinistra non c'è Lang ma Alisson Santos, dall'altra parte Politano, ovviamente il centravanti di riferimento resta come sempre Rasmus Højlund. Studio.
0: E allora andiamo al pronostico del big match di giornata, Inter-Napoli per Stefano Impallomeni.
3: Vincerà l'Inter e Inter-Napoli segno 1.
0: Per me segno 2. E andiamo invece all'altro match importante, anche questo, tra Gasperini contro Sarri, ore 20:45 Roma-Atalanta. Per la Roma Marco Campanella, per l'Atalanta Filippo Di Santo.
8: La Roma arriva all'esame Atalanta consapevole dell'importanza dell'appuntamento, ma anche con il debutto in Champions League all'orizzonte. In porta nessun dubbio per Giampiero Gasperini, Svilar difenderà i pali dei giallorossi. In difesa invece confermati Mancini ed Hermoso, con Ghilardi che potrebbe sostituire di nuovo Ndicka, rientrato in questi giorni in gruppo dopo l'infiammazione muscolare. Sulle fasce spazio Wesley a sinistra e Allulli a destra, ma attenzione anche a Molina che sta ritrovando piano piano condizione. La cabina di regia sarà la solita, con la coppia Cristante e Coné, mentre in tre quarti potrebbe riposare Dybala. Scalpita quindi Mora per un posto al fianco di Sulé. In attacco invece agirà ancora Malen dal primo minuto, con Castro pronto a entrare a gara in corso.
9: L'Atalanta incontrerà il suo recente passato all'Olimpico contro la Roma, dall'ex mister Giampiero Gasperini a quello che fu il capitano dei capitani, Martin De Ron. 4-3-3 per gli uomini di Maurizio Sarri, con Carnesecchi in porta, difesa 4 con Zappacosta a destra, Bernasconi a sinistra, in mezzo Giorgio Scalvini e il primo ballottaggio tra Christensen e Lonkosunu. In mezzo dovrebbe essere confermato il trio visto nelle ultime gare con Gaetano Regista e come mezzali Lazar Samardzic, ovviamente Jose Ederson. Davanti un mix di ballottaggi e conferme, De Ketelaere a destra, a sinistra un testa a testa tra Nicola Zaleschi e Jack Raspadori, con Jonathan Rowe pronto a subentrare, e in mezzo invece Gianluca Scamac favorito su Nicola Cristovic. A voi studio.
0: A te Stefano. Roma-Atalanta.
3: Vincerà la Roma. Roma-Atalanta segno 1.
0: Segno 1 anche per me. Parma-Monza, andiamo al match delle ore 15 di domenica. Per il Parma Edoardo Mammoli, per il Monza Lucio Marinucci.
10: Il dubbio principale in casa Parma riguarda le condizioni di Adrian Bernabé, assente in Coppa Italia per un lieve affaticamento muscolare. La sua presenza è ancora da valutare, ma in caso di forfait, Keita è pronto ad assumersi le chiavi della regia, affiancato da Ordóñez e Fabian. Nel reparto difensivo non dovrebbero esserci novità. Troilo e Ndiaye difenderanno la porta di Corvi, mentre Capitan del Prato e Valeri riprenderanno il posto sulle corsie. Tanti dubbi invece in attacco, dove potrebbe non essere confermato il fuori ruolo Britzky. Al contrario, questa potrebbe optare per un reparto di peso, con l'esordio di Romero da titolare, affiancato da Touré e con il giovane Lontani a completare la linea offensiva.
11: Il Monza vuole smuovere la classifica dopo aver vinto in Coppa Italia contro il Torino e si schiera con il 3-4-2-1 contro il Parma. In porta subito ballottaggio con Thornqvist, che potrebbe soffiare il posto a Thiam. Poi tre di difesa con Kouadio e Carboni ad agire da braccetti, mentre al centro si dovrebbe vedere Ziolkowski. Nella linea 4 poi gli esterni saranno confermati, Birindelli a destra e Mangas a sinistra. Ballottaggi invece nella zona centrale con Florunsch e Kinsamir al momento avanti nei testa a testa con Foy, Ondoa e Mut. Per il reparto offensivo invece Colpani partirà dal primo minuto, così come Dani Mota Carvaio, anche se bisogna fare attenzione alle quotazioni in rialzo di Ngonj. Per il ruolo di centravanti Cutro al momento favorito su Varela, che rimane in dubbio per un problema all'adduttore. Restano indisponibili invece Pessina e Ciurria. Studio.
0: Parma Monza per Stefano Impalomeni.
3: 3 punti per il Monza Parma, Parma Monza segno 2.
0: Mi unisco a te, segno 2 anche per me. Il Venezia a 0 punti fa visita al Frosinone, reduce dalla vittoria contro la Fiorentina. Per il Frosinone Stefano Martini, per il Venezia Daniele Najar.
12: Archiviata la gara di Coppa Italia con il Sassuolo per la sfida di domenica contro il Venezia, mister Albini è intenzionato a cambiare nuovamente formazione, 4-2-3-1, tre pali, Palmisani in difesa, Oyono e Bracaglia sugli esterni con Monterisi e uno tra Cittadini e Calvani a completare il reparto, poi Calò in cabina di regia con Masini in vantaggio su Cichella per affiancarlo sulla tre quarti, Chevernaze sulla sinistra, Schmid o appunto Asa se non dovesse farcela l'austriaco, Fini al posto di Gegemis a meno che il franco algerino non possa subito scendere in campo, in avanti pronto a riprendersi la maglia da titolare Raimondo, ma pronti dalla panchina, gara in corso, Birligia e Bobček.
13: Il Venezia Frosinone va a caccia dei primi gol e soprattutto dei primi punti in campionato. Il mercato nell'ultimo giorno ha portato Juan Jesus, il giovane Rufai Mohamed in difesa, il ritorno di Mazzocchi e il talento scuola Barcellona Tony Fernandez. In queste ore Stroppa cercherà di capire chi fra questi è già pronto a scendere in campo. Intanto in difesa davanti a Stankovic scelte quasi obbligate con Shintien, Bellakocap e Alal. Aino e Aps sono i favoriti per occupare le due fasce nel 3-5-2 del tecnico, con Kike Perez, Busio e Basic in mediana. Davanti Yeboah e Adams cercheranno di sbloccarsi in termini di gol. Da valutare il rientro di Moreno fra gli infortunati. A voi studio.
0: A te Stefano con il pronostico di Frosinone-Venezia.
3: Un'altra vittoria esterna, Venezia che batterà il Frosinone. Frosinone-Venezia segno 2.
0: Beh, prevedo anch'io il colpaccio del Venezia segno 2. Bologna-Sassuolo per il Bologna, Leonardo Nevischi, per il Sassuolo Antonio Parrotto.
14: Riscattare i primi due KO della stagione con Lazio-Atalanta e regalare una gioia ai tifosi rossoblù che nelle ultime due stagioni stanno assistendo ad un Dallara sempre più maledetto. È questo l'obiettivo del Bologna che domenica ospiterà il Sassuolo. Per tentare di portarlo a compimento, Domenico Tedesco si affiderà all'esperienza di Skorupski, chiamato a rialzarsi dopo la topica di Bergamo. Davanti a lui, pronto l'esordio di Theat al fianco di Eghem, con Sorte e Miranda sugli esterni, iniziati rispettivamente da Holm e Alassane. A centrocampo, senza la Zuzzi, dovrebbe rivedersi Moro in regia, con Ferguson e Pobega da mezzali. Davanti, con Orsolini infortunato e con Bangula ancora in rodaggio, spazio al tridente Bernardeschi, Piccoli e Cambiaghi, con Dobbic in crescita ma che dovrebbe nuovamente subentrare a gara in corso.
15: Il Sassuolo di Alberto Aquilani dovrebbe presentarsi a Dallara con il consueto 4-3-3. Davanti a Muric, possibile conferma per 5 Grano sulla destra, favorito sul nuovo arrivato Van der Brent, con Izes e Leisen centrali e Doig ancora una volta a sinistra. A centrocampo Matic sarà il riferimento in cabina di regia, affiancato da Bacolà insieme a uno tra Torsved e Azic. In attacco la grande novità potrebbe essere il ritorno di Domenico Berardi dal primo minuto al posto di Cristian Volpato, con l'Oriente sull'altra corsia. Al centro è già ballottaggio, dovremo abituarci nel corso di questa stagione, fra Sebastiano Esposito, favorito per una maglia da titolare, su Bowie. Assenti Boloca, Pierangelo, Candè, Ismael Conè, Valukiewicz. Studio.
0: Stefano Impalomeni, vengo da te per il pronostico di Bologna-Sassuolo.
3: Vedo la prima vittoria in campionato per il Bologna. Bologna-Sassuolo segno 1.
0: Eh sì, credo anch'io che si possa sbloccare il Bologna, segno 1 anche per me. Juventus-Milan, altro match importantissimo di domenica, ore 20:45, per la Juventus Camillo De Michelis e per il Milan Antonello Gioia.
16: La Juventus domenica giocherà il primo big match della stagione. I bianconeri affronteranno il Milan allo Stadium. Luciano Spalletti per questa partita confermerà il 4-2-3-1. In porta ci sarà Vicario, davanti a lui agirà il quartetto composto da Kalulu, Bremer, Lukumi e Celik, mentre Kelly dovrebbe partire dalla panchina. A centrocampo si ripartirà dalle certezze Locatelli e Douglas Luiz, con Cobb Mainers e il neoacquisto Sar pronti eventualmente a subentrare. Sulle tre quarti giocheranno con 6 Curaçao e Boga, ma resta da capire, completerà il terzetto. Infatti McKennie è in dubbio, perciò potrebbe trovare spazio Nico Gonzalez, che appare favorito su Alai Begovic. In attacco Spalletti punterà ancora su Colomoni, con Voltemade inizialmente in panchina.

0: Per il primo big match della stagione Ruben Amorim schiererà la formazione che ha fatto bene e ha ovviamente anche vinto contro Torino e Venezia, con un solo cambio però, ma non di quelli da poco conto, perché torna titolare Rabiot sempre sulla tre quarti come nelle due partite da subentrato al posto di Loftus-Cheek. Per il resto l'undici è lo stesso, anche perché Diego Moreira va ancora in panchina, l'altro nuovo acquisto Hutchinson è convocato e disponibile, c'è Tomori reintegrato in rosa disponibile e c'è anche Pulisic che però entrerà solo a gara in corso. Quindi 3-4-2-1, Maignan in porta, Hila, De Winter e Pavlovic in difesa perché Gabbia potrebbe dare forfè. A centrocampo Chukwueze e Modric, Musa e Bartesaghi in vantaggio su Estupiñán, davanti Gonçalo Ramos supportato da Sissé e Rabiot. Studio
1: Juventus Milan, Stefano.
2: Pareggio all'Allianz tra Juventus e Milan, segno X.
1: Per me invece segno 1. Andiamo a Cagliari Lecce di lunedì, siamo quindi lunedì, per il Cagliari Elena Cardi, per il Lecce Pierpaolo Verri.
3: Archiviate la sconfitta in campionato contro l'Inter. I rossoblù di Pisacane si preparano per la prossima sfida in campionato, lunedì alla Unipol Domus contro il Lecce. Ancora da valutare il possibile arruolamento di Mina e Borrelli. In porta naturalmente Caprile. La difesa dovrebbe essere composta da Zepedro, De Iola, Rodriguez e Obert. Il centrocampo dovrebbe vedere impiegati invece i soliti Adopo, Romano e Winks, mentre l'attacco dovrebbe essere composto da Mandini, Fazzini e Mendy.
4: Archiviata la batosta casalinga contro la Roma, il Lecce va di scena lunedì in trasferta contro il Cagliari. Il tecnico Eusebio Di Francesco dovrà fare a meno del solo infortunato Jobels, alle prese con una distorsione alla caviglia rimediata nell'ultimo turno di campionato. Si tornerà al 4-3-3 e ci sarà Capitan Falcone in porta, con la difesa composta da Vega, Gaspar, Thiago Gabriel e Gallo. In mezzo al campo, esordio dal primo minuto in giallorosso per Ilic, completeranno il reparto Ngom e Koulibaly. In avanti confermato Pierotti a destra, mentre sulla sinistra ci sarà un altro esordio, quello di Montero. L'ultimo arrivato al calciomercato, al centro del tridente, completerà il reparto Nicola Stulic. Studio.
1: Stefano Palomeni, il pronostico di Cagliari-Lecce.
2: Vittoria del Lecce a Cagliari, Cagliari-Lecce, segno 2.
1: Io segno X. E andiamo all'ultima partita, quella di lunedì alle 20.45, Udinese-Lazio, per l'Udinese Davide Marchiol, per la Lazio Lorenzo Beccarisi.
5: Udinese si prepara a ricevere la Lazio e lo farà con Cabasele in più. Il difensore ha scontato i due turni di squalifica che lo hanno tenuto fermo in questa via di campionato ed è pronto a tornare in campo. Mister Kostarunic quindi si prepara a schierare un 3-4-2-1 con Okoye in porta, in difesa Banqua, Cabasele e Solé, sulle fasce Vojvoda e Camara, in mezzo Karstrom in cabina di regia con Piotrowski, a supporto di unica punta Davis ci andranno Unai Gomez e De Kelly.
6: La Lazio si presenta a Udine a punteggio pieno e con alcuna novità su tutte, Albert Gudmundsson, ma soprattutto in emergenza a centrocampo con l'infortunio di Rovella, out almeno un mese. Gattuso agli uomini contati in mediana, viste anche le assenze di Cataldi e Dele Basciru. Sono previste tre novità rispetto all'11 contro il Genoa, nessuno però in difesa, con la coppia Duki e Prosgard confermata al centro davanti a Mandas, in attesa dell'esordio di Sutalo. A destra, al posto dell'infortunato Marusic, ce lo prende ancora Floriani Mussolini, mentre a sinistra ci saranno Nuno Tavares. A centrocampo la prima novità è Belaian al posto di Rovella, con la coppia Frattesi e Taylor esuelati. Cambiano poi due terzi dell'attacco, con Isaksen pronto alla prima da titolare a destra dopo le tre uscite negative di Cancellieri. L'unica conferma è Capitan Zaccagni a sinistra, mentre al centro ci sarà l'esordio da titolare per Andrea Pinamonti, con Gudmundsson che partirà dalla panchina. A voi studio.
1: Ultimo pronostico, Udinese-Lazio per Stefano Impallomeni.
2: Un'altra vittoria esterna della Lazio a Udine, Udinese-Lazio segno 2.
1: Mi unisco, mi sento anch'io un 2. E allora termina qui il giro dei campi della terza giornata di Serie A.

0: Bene, siamo tornati nuovamente con voi in questo tratto finale di trasmissione. Stavo dando un'occhiata praticamente alle parole di Gonzalo Ramos, che è appunto a DAZN portoghese è intervenuto e ha detto: la stagione sarà positiva se vinciamo lo scudetto. La chiamata di Amorim la ricorderò per sempre. Cioè lui dice che... Però ti posso dire una cosa? Mi piace questa foto che, cioè, si punta all'obiettivo più importante. Che ti dici? Nasconde, insomma. Ti ha chiamato il Milan, gioca il Milan. Sei Gonzalo Ramos, sei giocato al Paris Saint-Germain. Amorim ha detto che si deve lottare per lo scudetto.
1: Beh,
0: mi sembra...
1: Se stai al Milan, quantomeno non puoi non pensarci. Poi un altro conto è trasformare tutte le aspettative e le ambizioni sul campo di gioco. Però Gonzalo Ramos si porta dietro questo cartellino pesante. Sono stati spesi quanti? 65 milioni di euro? 75 milioni di
0: 75,
1: euro?
0: 75, dai.
1: Sono tanti, però sì. Secondo me è una, diciamo così, una definizione un po' che rende l'idea. Un mestierante di alto livello.
0: Sì! Comunque ha sempre segnato.
1: Un mestierante di alto livello. Cioè lui quando stava a Parigi entrava e decideva, era risolutivo. Quindi è un calciatore da tenere d'occhio, sotto osservazione. Deve rappresentare un punto di forza, certamente non... un appoggio del gioco, dello sbocco offensivo del Milan, che promette. Io per esempio riguardo alla sfida con la Juventus mi aspetto una mossa, ecco, se fa questa mossa mi intriga ancora di più Amorim, ma non perché insomma dovrebbe fare quello che... Se mette Moreira
0: dal primo minuto
1: a destra su Celik. Poi fa giocare Stupinan o Bartesaghi a sinistra, e se fa questa mossa secondo me la Juve potrebbe soffrire un pochino perché Moreira, guarda, lo vedrai, è un buon giocatore, eh?
0: Allora mi piace anche a me,
1: cioè, parliamo, però è un buon giocatore.
0: Ma sai che David ha già avuto un piccolo problema?
1: Che ha avuto, ma David?
0: David praticamente è nel mirino all'Atletico, è in sovrappeso, hanno scritto.
1: Beh, insomma,
0: a difenderlo però ci ha pensato Griezmann. Cioè l'hanno subito accusato.
1: In sovrappeso.
0: Sei tu quello in sovrappeso. Ha scritto il francese, è sceso in campo per difendere il nuovo acquisto. Perché
1: di
0: praticamente,
1: penso
0: una cosa nei social. I tifosi dell'Atletico Madrid hanno già subito preso David nel mirino. E qualcuno gli ha scritto che è stato definito sui social in sovrappeso. E allora è intervenuto Griezmann per difenderlo. Gli ha detto a quello: ma sarai tu un sovrappeso? Ma lascia stare,
1: lascia stare Davide. Abbiamo fatto un ottimo acquisto.
0: Vabbè. Poi Chivu ha detto che Fabregas è il migliore allenatore. Chivu ha parlato, ha detto l'ha meritato. E non ha barattato un titolo con un premio.
1: Intelligente chi?
0: E non baratto un titolo con un premio. Ha detto va bene così.
1: Ma certo.
0: Ho vinto Scudetto e Coppa Italia. Che lasciati il premio pure a Fabregas.
1: Sì.
0: Va bene così. Allora, siamo in addirittura d'arrivo. Vi voglio ricordare però una cosa. Dunque, dopo di noi ci sarà, come sempre, a tutta CIA. Alle 18 TMO News. 18:30 c'è Storie di Calcio. Vi riproponiamo, perché oggi sono 20 anni dalla morte di Facchetti. E vi riproponiamo l'intervista che ha realizzato Francesco Tringali al figlio, che racconta appunto suo papà. Ore 18:30 c'è la possibilità di riascoltare e rivedere, grazie al lavoro di Francesco Tringali, questa bella intervista dove appunto si racconta Facchetti a 20 anni dalla sua scomparsa, con il figlio naturalmente protagonista. Noi siamo arrivati, l'appuntamento naturalmente con noi è partire come sempre da lunedì alle ore 13, ritorneremo qui per analizzare tutta la giornata, speriamo insomma di avere tanti bei temi, ma sarà sicuramente così,
1: altrimenti
0: tutte ste partite.
1: Ci annoiamo.
0: E poi ci avviciniamo subito alla Champions, perché saremo già alla vigilia della gara di Champions, di tutte le partite di Champions, e si comincia con la Champions League, poi Europa League, Conference League, tutto, vedete,
1: eccola.
0: Si comincia, e quindi speriamo che le italiane possano arrivare il più lontano possibile, caro.
1: Beh, no,
0: Stefano,
1: ce l'auguriamo.
0: Bene, grazie ad Andrea Magliocca, Claudio Ferraresi in cabina
1: regia.
0: Grazie
1: a tutti, allora, a lunedì. Ciao
0: lunedì,
1: Marco.
0: In redazione a Petroselli, Marinucci e Tringali. Ancora un saluto a Stefano Palomeni. Noi ci rivediamo lunedì. Ciao.
2: Maracanã.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Comanda ormai il campionato dopo la conclusione del mercato, tante partite interessanti in programma per quel che riguarda la terza giornata, e allora andiamo subito a parlarne con Alberto Di Chiara, ex calciatore Parma, Lecce, Roma e Fiorentina tra le altre. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
0: Parliamo un po' del campionato, si è concluso il mercato, ci si può concentrare sulla Serie A. Roma domani all'esame Atalanta, è il primo vero test per i giallorossi?
1: Ma no, io credo che abbiano già superato dei test importanti, a cominciare da quello della Fiorentina, per poi andare ancora a ripetersi in un campo dove, anche se una squadra come il Lecce può essere considerata una squadra di... che appunto che si deve salvare, di solito sono quelle più pericolose, quindi io credo che la prima prova di maturità l'abbia passata. È chiaro che ogni partita è un capitolo a sé, affrontare l'Atalanta è sempre molto difficile perché l'Atalanta è una delle candidate, insomma, a tornare in Europa, ci sono tante motivazioni poi per Gasperini in particolar modo, quindi una gara molto particolare. Non si, come Gasperini saprà, credo che la Roma non debba vivere su quello che ha fatto ma su quello che dovrà fare, quindi credo che sarà una partita molto molto particolare, molto per Gasperini soprattutto.
0: Ecco, dice Gasperini che, a proposito di Malen, può valere i 36 gol di Higuain, il record di Higuain può essere raggiunto se non addirittura battuto da Malen, cosa ne pensi?
1: Ma senza dubbio ha grandi potenzialità, è stato senza ombra di dubbio uno degli acquisti più azzeccati nel mercato, in un mercato sempre molto difficile dove appunto è stata una scommessa vinta in pieno, perché ha fatto sì che veniva da una situazione particolarmente difficile per quanto si considera il fatto che appunto lui non ha... questi gol che ha fatto lì in Inghilterra non era riuscito a sbloccarsi sotto quell'aspetto lì, invece a Roma ha trovato l'ambiente ideale, Gasperini probabilmente l'allenatore che lo ha stimolato nella maniera giusta, quindi io credo che senza ombra di dubbio la Roma ha in Malen un elemento di adesso che gli fa da fare i 36 gol, ma se paragonarli è sempre molto difficile, sono due contesti diversi, in situazioni diverse, quindi il valore di quello che ha fatto Higuain non può essere senza dubbio messo alla pari di quello che farà Malen, che lo vive in un altro contesto, in un'altra situazione, quindi comunque ha potenzialmente questa la struttura fisica e la rapidità del grande centravanti per fare un confronto che, se si vuole paragonare, ha le stesse caratteristiche anche a livello fisico, direi.
0: Senti, l'Atalanta, almeno fino a questo momento con Sarri, appare più pratica che bella?
1: Sì, ma in effetti è molto, da quello che si evince da quello che è successo, credo sì, è stata molto più pratica, ha vinto di misura, di corto muso, un po' all'Allegri, se vogliamo rimanere Allegri vecchia maniera, intendo dire, quindi qui Sarri deve cercare di dargli una sua impronta, ma io credo che poi ogni ambiente è diverso, quindi vincere soprattutto aiuta ad avere autostima, quindi quello che conta l'ha fatto, ha vinto anche se di misura e con fatica, però ti aiuta a stare in classifica, a vincere ad essere sicuramente più sereni nell'affrontare le partite, quindi credo che la cosa più importante all'inizio soprattutto sia quella.
0: Per quanto riguarda l'Inter invece, si è parlato molto in questi giorni dell'addio del direttore sportivo Ausilio dopo ben 28 anni trascorsi con i nerazzurri. L'Inter perde un dirigente di grande esperienza, dalle grandi conoscenze internazionali?
1: Beh, senza dubbio, 28 anni sono tantissimi, una vita praticamente vissuta lì, probabilmente anche lui aveva, non so adesso come sono state le condizioni che hanno maturato questa decisione, senza dubbio forse anche lui probabilmente aveva bisogno di altri stimoli, 28 anni nello stesso ambiente, probabilmente ha bisogno di misurarsi in maniera diversa in altre situazioni, in altre realtà. Poi se ci sono stati dei risvolti a livello di rapporti con Marotta o quello che sia, insomma questo non, per ora non sono venute fuori, quindi io credo che sia soprattutto una ricerca da parte di Ausilio di riuscire ad avviare nuove avventure che senza dubbio lo riguarderanno, perché è senza dubbio un uomo di grande esperienza che ha saputo fare tante trattative importanti e quindi ha senza dubbio la possibilità di trovare altre esperienze e di analizzarle al momento opportuno.
0: E Inter-Napoli in programma domani alle 18, quanto vale?
1: Vale quello che vale è una terza giornata di campionato praticamente, quindi è ancora molto presto per fare tirare conclusioni, perché è chiaro che in questo momento qui vede sulla carta vede un Inter che chiaramente sta viaggiando già molto bene. Anche se dimentichiamoci, anche se a Cagliari ha giocato senza dubbio dominando la partita, ha sofferto un pochino, no, nell'andare a maturare una vittoria che poi alla fine ha rischiato anche qualcosa per vedersela sfuggire di mano, ma diciamo che al di là di questo, senza dubbio tra le due compagini, quella che ha dimostrato di essere più in forma è ancora l'Inter. Il Napoli ha perso uno scontro diretto, direi, con il Como in casa, quindi viene da una situazione psicologica diversa, deve cercare di riscattarsi. Certo, una partita importantissima, una partita per certi aspetti, ma non senza dubbio decisiva. Siamo soltanto alla terza e vediamo un pochino quello che succede.
0: È tutto vero, però dovesse perdere il Napoli si troverebbe già a 6 punti di distanza dall'Inter.
1: Ma insomma, ecco, è uno scontro diretto dove l'Inter senza dubbio ha il coltello dalla parte del manico, al di là del fatto di giocare in casa. È chiaro che il Napoli deve cercare di non perdere questa partita per non perdere contatti già da adesso con la vetta della classifica, però ti ripeto, c'è tutto il tempo per quanto riguarda il Napoli di analizzare, recuperare, eventualmente dovesse esserci un altro capitombolo. Quindi io credo che l'Allegri cercherà di non metterla come una partita decisiva sotto questo aspetto, anche perché in realtà non lo è. È chiaro che a livello psicologico gli si chiede al Napoli di essere l'alternativa in questo momento all'Inter. In queste prime due giornate diciamo che è stata scavalcata, no, dalle aspettative da parte della Roma di Gasperini, che la quale ha preso un pochino in questo momento è diventata la principale, sulla carta, la principale antagonista dell'Inter, per come stanno dimostrando queste due giornate di campionato. Ma pur ti ripeto, insomma, è soltanto la seconda giornata, mi pare che c'è tempo per cambiare idea chissà quante volte.
0: Ecco, però secondo Boban sarà la Juventus la vera antagonista dell'Inter. Ti convince la squadra di Spalletti?
1: Ma io non ti devo dire, come squadra è senza dubbio ha dato un assetto rispetto agli ultimi disastrosi anni di gestione da parte della Juventus, e credo che senza dubbio dei progressi l'ha fatti. Io direi che non, però così a naso, a occhio, ancora non la metterei come l'antagonista dell'Inter. Vedo ancora Napoli e Inter superiori.
0: La Fiorentina domani se la vedrà con il Torino, due squadre ancora a 0 punti. Fiorentina reduce dalle sconfitte con la Roma e quella con il Frosinone. Dal mercato sono arrivati dei bei rinforzi, è stata una bella rivoluzione. Probabilmente ancora, proprio in virtù di questa rivoluzione, c'è bisogno di tempo per trovare l'amalgama, per trovare i meccanismi giusti, però al tempo stesso, ecco, grosso adesso.

0: mettere in questa squadra ha bisogno anche di giocatori di personalità e quindi deve cercare di responsabilizzare un pochino grosso i suoi giocatori. Io ti ripeto, sono convinto anche che la Fiorentina risenta un pochino di una preparazione che ho sempre detto in altre occasioni, che secondo me farla in al Viola Parche con un caldo terribile, eccetera, eccetera, come è successo l'anno scorso, sia stato più deleterio, soprattutto all'inizio per iniziare con il piede giusto e con la gamba giusta, soprattutto. Ma al di là di questa considerazione prettamente personale, credo che Grosso debba cercare di dare a questa squadra un'impronta importante, deve cercare di cambiare ritmi, deve cercare di dare pressione, gioca in casa in uno scontro diretto in questo momento qui, chiaramente in questa fase di campionato tra due squadre che sono a 0 punti, non può permettersi ulteriori passi falsi, ma proprio per una questione non tanto oltre che di classifica, che è sempre recuperabile, visto che ti ripeto siamo soltanto alla terza giornata, proprio una questione di fiducia. Perché questa squadra ha bisogno di fiducia, di consapevolezza e la ottieni soltanto con un risultato positivo.
1: Il Torino di Abate è ancora alla ricerca di se stesso, anche da parte del Torino parecchi cambiamenti, non come la Fiorentina, è una squadra che rischia di essere ancora anonima per quel che riguarda i risultati, per quel che riguarda il percorso in classifica.
0: Beh, si può fare un po' lo stesso, non dico lo stesso discorso della Fiorentina, chiaramente le sconfitte maturate dal Torino sono un po' diverse rispetto a quelle maturate dalla Fiorentina. Quelle della Fiorentina sono state abbastanza secche, nette, contro la Roma la prima, ma contro il Frosinone in casa 3-0 è stata una partita che si poteva, senza dubbio, non aspettarsi da parte di una Fiorentina che, al di là delle difficoltà iniziali, insomma, è una squadra che senza dubbio che sulla carta doveva affrontarla in maniera diversa. Il Torino ha questa consapevolezza, tra le altre cose giocherà a Mandragora molto probabilmente, quindi ci sarà
1: Certo.
0: anche la partita dell'ex che sarà, quindi senza dubbio un giocatore che facendo i dovuti scongiuri da parte della Fiorentina è sempre stato un giocatore che è stato soprattutto a livello realizzativo un giocatore importante per i Viola, quindi se lo ritroveranno di fronte. Ma al di là di questo particolare, è chiaro che il Torino deve cercare di muovere la classifica in qualche maniera, deve venire a Firenze, probabilmente cercare di venire a Firenze per cercare di interrompere questa serie negativa che dura da 2 giornate, però chiaramente dall'altra parte c'è una Fiorentina che sotto questo aspetto non può permettersi soprattutto un passo falso ulteriore in casa, poi soprattutto.
1: Cagliari-Lecce in programma lunedì, i giallorossi salentini reduci del 4 gol, le 4 reti subite contro la Roma. Il tuo
0: Ma
1: Lecce.
0: i Salentini, il Lecce è una squadra che chiaramente deve cercare di fare come ha fatto negli ultimi anni, di raggiungere il prima possibile la salvezza. È una squadra che gioca a livello caratteriale. Con la Roma è stata forse un pochino troppo arrendevole, ci sono stati degli errori difensivi che erano probabilmente meglio, non sono stati ben, la squadra non è stata ben bilanciata da Di Francesco in quella occasione della partita con la Roma, dove ha rincontrato la sua ex squadra praticamente. È chiaro che affronta un Cagliari che però insomma, viene da una sconfitta con l'Inter, che è però dignitosa, diciamo così, chiamiamola così, e da una vittoria fuori casa a Parma importantissima, quindi ha già vinto uno scontro diretto. Quindi sotto questo aspetto il Lecce si troverà secondo me di fronte a un Cagliari che sta con la testa giusta, che ha il merito di soprattutto di aver dato un'impronta, una squadra molto caratteriale, avrà riformato molto il centrocampo, ha giocato anche con giocatori di esperienza. Quindi direi che è una partita dove il Lecce deve cercare di stare attento, perché il Cagliari in questo momento mi pare che sia un pochino meglio in questa fase di campionato.
1: Il Parma non è partito bene. Ti aspettavi
0: Eh sì.
1: qualcosa di più?
0: Assolutamente, guarda, è chiaro che il Parma, tra le altre cose, è stato eliminato anche in Coppa Italia dalla Cremonese, dall'ex ancora Giampaolo. Quindi diciamo che il Parma deve cercare di ringranare un pochino. È chiaro che il Parma è lo stesso discorso che vale per Lecce e Cagliari. Il Parma deve fare un campionato che l'anno scorso l'ha vista protagonista in senso positivo, che ha raggiunto la salvezza con gran largo anticipo. Cercherà di ripercorrere quella strada. Anche se c'è un po' di scetticismo in questo momento qua, perché obiettivamente il Parma non ha fatto ancora vedere prova di una, nelle tre partite, compresa quella di Coppa.

0: Italia la maturità giusta per cercare di ripetere un pochino quello che l'anno scorso invece ha dimostrato con carattere e con l'atteggiamento giusto. Credo che c'è ancora tempo, come al solito, anche lui deve trovare la quadra, però credo che la partita contro il Cagliari sia una partita dove potrebbe sfruttare questa opportunità per rilanciarsi, quantomeno.
1: Alberto, grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata.
0: A voi, a te.
1: E adesso, dopo questa chiacchierata con Alberto Di Chiara, torniamo a parlare della Juventus. Lo facciamo attraverso questa intervista con Seisao, che ha parlato a margine del Gran Gala del Calcio a Milano.
2: Allora non si può sottrarre, la Juve punta allo scudetto.
3: Noi puntiamo a vincere tutte le partite, è quello che vogliamo fare, abbiamo cominciato molto bene. Però sappiamo che la strada è lunga e abbiamo una partita molto importante contro il Milan e vogliamo vincere.
4: Cosa ti dice mister Spalletti in allenamento per continuare a migliorare?
3: Sì, a me e a tutti i compagni di squadra sappiamo cosa dobbiamo migliorare tutti. Io provo a fare sempre il meglio per la squadra, provo a migliorare me stesso per aiutare la squadra il più possibile.
5: Cicco, vi siete rinforzati molto in attacco con Colomuani, Voltemade, Alejbegovic, ci sei tu, c'è Yıldız che comunque recupererà. Siete forti lì davanti, per te è un po' più facile e anche più stimolante giocare e allenarti al massimo.
3: Sì, siamo forti, però dobbiamo provarlo dentro di campo. È quello che vogliamo fare, abbiamo cominciato bene. Però sappiamo, come ho detto, la strada è lunga e dobbiamo continuare così.
2: Fare qualche gol in più può essere il tuo obiettivo personale per questa stagione?
3: Sì, anche quello, anche aiutare al massimo la squadra. Io come esterno voglio fare gol, devo aiutare la squadra il più possibile, è quello che voglio fare.
2: Guardando le partite dell'anno scorso contro il Milan, cosa dovete fare differentemente?
3: Dobbiamo giocare quello che alleniamo, quello che facciamo tutta la settimana. Se facciamo quello siamo più prossimi di vincere la partita. E stiamo preparando bene questa partita e vediamo cosa succede.
4: Quanto sarebbe bello vincere l'Europa League?
3: Ah, bellissimo, l'Europa League è bellissimo, penso che è un sogno per tutti i calciatori e noi vogliamo fare il meglio possibile.
6: Cico, quest'anno ti senti più centrale nel progetto?
3: Mi sono sempre sentito centrale nel progetto della Juve. Ho le stesse ambizioni della Juve che vincere e è questo che voglio fare e provo ad aiutare la squadra per arrivare dove noi vogliamo.
7: Grazie,
3: Grazie.
1: Sempre a margine di questo evento ha parlato anche il portiere della Roma, Svilarra. Le sue parole.
8: Ah, ci sono altri anche portieri molto forti, però sono contento e grato di essere qui di nuovo.
4: Dove può arrivare la Roma quest'anno?
8: Vedremo.
2: Qualcuno dice lo scudetto, Mile.
8: No, passo a passo siamo solo all'inizio, quindi noi facciamo il nostro e poi vediamo.
2: Com'è differente lavorare con Gasperini?
8: Scusa?
2: Lavorare con Gasperini, com'è
8: No, è
2: differente?
8: bellissimo, no, è bellissimo, stiamo già insieme da un anno e secondo me il prossimo anno, quest'anno, sarà ancora meglio.
7: Mille, palla a Dybala e Malen e poi ci abbracciamo, così è
2: Scusa?
7: per te. Palla a Dybala e Malen e poi ci abbracciamo.
8: Sì, però palla più lontano da me possibile.
1: Questi giorni a Firenze si è festeggiato il centenario della Fiorentina, è stata organizzata anche una partita tra le leggende della Fiorentina e Operazione Nostalgia. Tra gli altri abbiamo intervistato anche Davide Moscardelli che si è soffermato sulla Fiorentina attuale e in particolare sugli attaccanti Beto e Pellegrino. Sentiamolo.
9: Già tanto che non mi sono fatto male, guarda, va bene così, purtroppo, però è stato bello provarci, è sempre bello provarlo in un stadio così importante.
10: Senti, ti faccio una domanda anche sulla Fiorentina di oggi. Cambia tanto anche in attacco. Perde Ken, arrivano Beto e Pellegrino. La vedi una squadra rinforzata o comunque perdere Ken può essere un colpo duro per questa squadra?
9: Beh, sicuramente per quello che ha fatto vedere Ken qui, sicuramente una perdita importante, però avranno fatto delle valutazioni, anche lo stesso giocatore sia la stessa Fiorentina, quindi hanno cambiato molto, quindi ci vuole un po' di pazienza, però tanti giocatori di qualità li hanno presi, quindi un po' di tempo anche al mister per sistemare un po' magari la difesa, perché poi con la qualità davanti ci può arrivare dopo a lavorare lì, che qualcosa si spera che si inventino loro e piano piano con i primi risultati positivi secondo me si aggiusterà presto la situazione perché come si dice, cioè il succo c'è.
11: Secondo te tra Beto e Pellegrino chi sarà l'attaccante titolare?
9: Ma io penso che ci potrebbe essere una sana competizione fra di loro che porta sempre bene alla squadra, no? È una cosa che mi è successa anche a me nelle varie squadre che ho fatto, quindi il risultato poi è quello che conta di più, è quello della squadra, quindi si spingeranno loro per cercare di prendere il posto e poi avranno occasioni entrambi, perché il campionato sappiamo che è lungo e difficile.
11: Per un centravanti, quanto è importante oppure non importante, cioè può penalizzare il fatto di non avere il posto fisso, cioè di sapere che magari al 70° può uscire, che se sbaglia una partita magari quella successiva non gioca?
9: Dipende dalla personalità del giocatore stesso, come in tutti i ruoli. Normale adesso quasi tutte le squadre fanno il doppio ruolo e sono, non ti dico due titolari, ma quasi, quindi la forza deve essere anche quella mentale. È uno sprono in più a fare sempre bene.
1: Con le parole di Moscardelli siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio. Questa è A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Ultimo appuntamento della settimana per raccontare e approfondire tutti i temi del campionato di Lega Pro. Al microfono Luca Bargellini, dall'altra parte del vetro l'insostituibile Costantino Fazzari per questa puntata di venerdì 4 settembre. Vi ricordo le modalità attraverso le quali ci potete seguire, ovvero il nostro sito ufficiale tmvradio.com, la nostra applicazione, ma anche e soprattutto il canale 61 del digitale terrestre. 331 8200 213 è il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Giornata quella di oggi che fa letteralmente da ponte tra la tornata di gare dei sedicesimi di finale di Coppa Italia di Serie C, che si è quasi del tutto chiusa nella serata di ieri, e la terza giornata di campionato. Perché ho detto quasi del tutto chiusa? Perché ieri sono andate in scena le ultime tre gare in programma per questa settimana, e chiedo al buon Costantino di farci vedere anche la grafica che ci ha fornito la Serie C attraverso i propri canali ufficiali, per riepilogare quelli che sono i risultati. Cittadella Renate 4-1, Novara Livorno 1-4 dopo calci di rigore, quindi passata la formazione labronica sul campo del Piola di Novara. E altro colpo, questo veramente a sorpresa, quello del Desenzano, che si impone 1-0 sul campo del Trento. Il quasi è comunque da ricordare, perché c'è ancora una partita di questi sedicesimi di finale che si giocherà la prossima settimana, il 9 di settembre alle ore 18, tra Grosseto e Latina. Il quadro delle formazioni qualificate si riassume velocemente: Campobasso, Ravenna, Potenza, Bari, Gubbio, Union Brescia, Sorrento, Carpi, Dolomiti Bellunesi, Spezia, Savoia, che ricordiamo due giorni fa ha battuto il Catania al Massimino, Altamura, Cittadella, Livorno, Desenzano e appunto la vincente tra Grosseto e Latina. Sono già certi gli accoppiamenti per gli ottavi di finale, quindi andiamo velocemente. Gare che si disputeranno tra martedì 27, mercoledì 28 e giovedì 29 ottobre 2026. Ovviamente gli orari sono ancora da ufficializzare. Desenzano Dolomiti Bellunesi, Union Brescia Cittadella, quindi scontro tra le due big del girone A. Spezia Livorno, altra bellissima partita. Carpi Ravenna, un derby Emiliano Romagnolo. Potenza Bari, altra sfida assolutamente interessante da seguire, anche in proiezione in relazione a quello che le due squadre faranno nel girone C, dove il Potenza in questo momento è a punteggio pieno. Team Altamura Gubbio, Savoia Sorrento, quindi un derby campano, e poi la vincente di Grosseto Latina andrà a far visita al Campobasso. Vi ricordo ancora che queste gare si disputeranno tra il 27, il 28 e giovedì 29 ottobre 2026, quindi ci attende un mese di sosta per quanto riguarda la Coppa Italia di Serie C, ma tanto quello che non si ferma è quello che riaccenderà i riflettori tra pochissimo, è il campionato al quale ci avviciniamo, e che prima di entrare nello specifico dei temi di questa nostra Serie C targata 26-27, affrontiamo con due notizie arrivate proprio nella primissima mattinata di quest'oggi. Una è un nuovo innesto per il Catania, un innesto per il centrocampo. Si tratta dell'ex giocatore della Ternana, negli ultimi tre anni ho vestito la maglia della Ternana, mi riferisco ad Andrea Vallocchia, centrocampista classe 1997, che ha firmato un contratto fino fino al 2028, quindi dopo Caligara, dopo Torrasi, Emilio Longo potrà avere a disposizione anche Vallocchia, che penso che possa numericamente andare a sostituire Jimenez, che è stato ceduto nelle ultimissime ore di mercato. Per quanto riguarda, questa volta sempre il campionato, ma sul fronte delle squalifiche, la Corte Sportiva d'Appello nazionale ha respinto il ricorso del Guidonia Montecelio contro le tre giornate combinate a Diego Borghini dopo la gara del 22 agosto contro il Gubbio. Il difensore era stato sanzionato per aver colpito con una manata al volto un avversario, causando la fuoriuscita di sangue a palla lontana, e la Corte nazionale d'appello, la Corte Sportiva d'Appello, ha invece confermato la sanzione, quindi le tre giornate di squalifica. Il Guidonia, la formazione laziale, sperava in una quantomeno in uno sconto sulla pena. Così non è stato, e quindi Borghini non sarà a disposizione di Giovanni Lopez per i prossimi impegni. Ci sono anche delle parole questa volta legate al mercato, e sono quelle del direttore sportivo del Latina, Luigi Condò, che ha fatto un po' il punto della situazione soprattutto sul fronte attaccanti, perché insomma al club laziale manca un po' il riferimento offensivo, perché ricordiamo che Giacomo Parigi, che è stata probabilmente la telenovela più lunga di tutto il mercato, alla fine si è accasato a Pescara. Avevamo chiuso con Vido, ha spiegato in conferenza stampa Luigi Condò, poi è finita al Monopoli, ma ricordo che Baez, Plescia, Silla e Di Giovanni Antonio sono degli ottimi giocatori, il tecnico si è davvero una buona squadra, anche se non è arrivato un altro attaccante, rimango vigile se c'è da rinforzare la squadra, ma sono contrario a prendere gli svincolati, spesso sono fuori condizione. Poi ha commentato anche appunto la telenovela legata a Giacomo Parigi: era in vendita dal 20 di luglio, è arrivato meno di quello che speravamo, ma rimane comunque una bella plusvalenza e anche la trattativa più onerosa di tutta la categoria, ma basta adesso pensare al passato. Tra l'altro Parigi, che è andato a Pescara a sostituire Antonio Di Nardo, centravanti che nella sua prima, per ora unica, stagione in Serie B ha fatto molto molto bene ed è stato acquistato dalla Juve Stabia, sempre in Serie B. Chiedo a questo punto, per chiudere la prima fascia di questa puntata di venerdì 4 settembre, al buon Costantino all'altra parte del vetro, di preparare uno dei contributi che abbiamo scelto prima della diretta, ovvero legato ad una delle gare di ieri sera, in particolare al Novara, in particolare sconfitta del Novara in casa contro il Livorno ai sedicesimi di finale di Coppa Italia di Serie C. Quindi ci sentiamo qualche minuto del tecnico dei piemontesi Alessandro Pirindelli, che parla del KO interno. Due minuti di pausa e poi torniamo con la seconda parte di A Tutta C.
2: Come va questa prestazione?
3: Visto la squadra tolti primi 20 minuti, dove c'era da trovare un po' di misure, dove era un po' contratta, poi abbiamo preso campo e abbiamo fatto una partita, secondo me, importante, in crescita, come è normale che sia. E c'è da aspettare ancora un pochino perché la condizione è migliore, però nel secondo tempo poi ho visto un crescendo, non calando, anche grazie poi agli innesti, ma anche un pochino di forze fresche, abbiamo creato diverse situazioni importanti. Il percorso di crescita va avanti, nel senso che non si è fermato, e questa è la cosa importante. Altrettanto importante è che è finito il mercato, quindi siamo tutti belli concentrati, come ho detto, ragazzi, a quello che è da adesso in poi, ecco. Quindi questi siamo, il gruppo è fatto, e quindi ora ci concentriamo sul lavoro quotidiano, che è la cosa più importante, perché di cose c'è da migliorare, però ripeto, rispetto all'ultima partita ho visto qualcosa di in più, e questo mi fa piacere, perché poi l'allenatore guarda queste cose, al di là poi del risultato, che dispiace perché usciamo da una competizione che ci tenevamo, però facciamo complimenti a Livorno.
2: buon gioco per Brancolini.
3: Sì, portiere che da 2 o 3 anni che non gioca, però noi abbiamo preso informazione, è un ragazzo che si è sempre allenato seriamente, è sempre stato lì sul pezzo, quando è stato chiamato in causa ha sempre fatto bene, e noi avevamo bisogno poi al di là di tutto di un portiere, perché avevamo 2008-2009 oltre a Buseggia, quindi in quel ruolo lì avevamo proprio bisogno numericamente, ecco. Però ripeto, fatto un'ottima prestazione e quindi siamo contenti per lui, che comunque
2: visto che si toccava spesso la caviglia,
3: sì, era un pochino di crampi, perché poi ci sta dopo tanto che ne giocherà tanta, che ritrova la porta, un po' di tensione penso c'è, l'abbia avuto, anche se è un portiere esperto, però per me ha fatto bene, dai.
4: Lei lo conosceva dai tempi di Empoli?
3: Non l'ho incrociato, però l'ho visto qualche volta in allenamento, poi l'ho seguito in questo percorso, e soprattutto perché è un ragazzo sul quale fare affidamento, un ragazzo per bene, un professionista serio, si è sempre allenato e non ha mai mollato una virgola, e ora quando l'ho sentito per telefono era al settimo cielo, perché non vedeva l'ora di mettere i piedini in campo, ecco, perché vuole riprendersi il tempo perso.
2: Lanini, l'abbiamo visto al primo minuto, si è mosso con tanta volontà, secondo me con buoni risultati. Gli è mancato qualcosa in fase di conclusione, però l'impegno e il movimento non mancano.
3: Io gli ho fatto complimenti appena sono entrato negli spogliatoi, l'ho preso, era lì, era seduto, gli ho fatto i complimenti, gli ho detto questo è quello che voglio da Eric, perché ha tutte le qualità. Poi è chiaro che negli ultimi 2 tiri era scarico, perché era abbastanza stanco, ma era normale, però ha lavorato molto bene anche senza palla, si è sacrificato, ha dato sempre un supporto alla squadra, ha attaccato la profondità, ha dribblato, lo sappiamo, io non ho mai messo in discussione Lanini sulla qualità del giocatore. Avevo bisogno che lui si mettesse in testa che non c'è solo una fase con la palla, ma anche senza palla, e soprattutto in un periodo dove stiamo cercando la forma migliore abbiamo bisogno che tutti lavorino in un certo modo.
2: Ecco, anche con il rientro, spero a breve, di Dagaka, c'è magari questa possibilità di vedere 2 punte vicino?
3: Se lavorano come devono lavorare, non c'è nessun problema. Come ho detto altre volte, si può giocare anche con 3 offensivi. L'importante è che tutti diano una mano, un supporto anche in fase di non possesso, perché altrimenti poi si crea delle spaccature, delle crepature, dove la squadra poi perde quell'equilibrio, quelle sicurezze, e quindi non va bene. Quindi noi siamo qui per monitorare loro e che loro ci diano a noi delle informazioni per poi riportarle la domenica.
2: Mister, ci vediamo tutto.

0: E per un Alessandro Birindelli che abbiamo sentito nella conclusione, la fase finale della prima parte della nostra trasmissione, ovviamente deluso per l'eliminazione dalla Coppa Italia di Serie C, c'è anche un altro allenatore qualche chilometro più in là di Novara, verso direzione Trento, ovvero Luca Dabiano, che non se la sente particolare, non se la vive ovviamente in maniera diversa l'eliminazione questa volta, anche questa volta in casa, anche questa volta contro una formazione dalla quale ci si aspettava un qualcosa di diverso, come il Desenzano. Sicuramente abbiamo fatto un buon primo tempo, ha detto Tabiani nella conferenza stampa post partita. Molti giocatori erano alla prima partite, siamo un po' calati, avere quel predominio, stare tanto nella loro metà campo e non riuscire a concretizzare può diventare dura. In entrambe le ultime due partite, abbiamo avuto diverse situazioni per passare in vantaggio e anche in questa abbiamo concluso parecchio, ma abbiamo fatto 0 gol. È un problema che dobbiamo risolvere, perché è l'essenza del calcio, è ciò che ci è mancato. Questo, diciamo, è l'inizio dell'analisi di Luca Dabiani, tecnico del Trento, dopo il capo contro il Desenzano in Coppa Italia. Io sarei, se il buon Costantino è d'accordo ovviamente, per andare a proporre anche un'altra voce. Questa volta ci spostiamo sul mercato, poi che ci serve da aggancio, da locomotiva, per poi arrivare al prossimo ospite di puntata. E quindi andrei a sentirmi uno stralcio della conferenza stampa andata in scena nel pomeriggio di ieri in quel di Benevento, con protagonista il responsabile dell'area tecnica Marcello Carli e il direttore sportivo Emanuele Padella, che fanno il... Pardon, non Marcello Carli, Emanuele Padella, ho sbagliato, bensì Guido Angelozzi, responsabile dell'area tecnica dello Spezia, che fa il punto sulla estate di mercato del club ligure. Andiamo a sentirlo.
1: Buon pomeriggio a tutti, siamo in diretta esclusiva su 8 Channel, canale 16, in compagnia del direttore tecnico Marcello Carli e del direttore sportivo Emanuele Padella. La conferenza di oggi è dedicata alle operazioni di mercato concluse dal club giallorosso nella sessione estiva. Prima di procedere con le domande, cedo la parola al nostro direttore.
0: Ho fatto andare in confusione Costantino, colpa mia, niente Marcello Carli, Emanuele Padella e Benevento, bensì Guido Angelozzi, responsabile dell'area tecnica dello Spezia. Questa puntata di oggi si rivelerà un po' più complicata del previsto, ma Angelozzi fa un bel quadro, un bel punto della situazione su quella che è stata l'estate molto molto intensa di mercato con lo Spezia.
2: Grazie a tutti, inizio, insomma, ci ritroviamo dopo, sembra l'ultima conferenza, quando l'abbiamo fatta? Prima del mercato. Allora, prima di tutto voglio ringraziare la società che mi ha dato questa opportunità, già l'avevo detto, di tornare a Spezia, scusate, e di... La ringrazio perché mi ha dato la possibilità di lavorare come piace a me, per cui gli dico grazie alla società, in particolar modo a Tom Robert, la proprietà, e al presidente Stilitano, che mi ha appoggiato in tutto per tutto di quello che si poteva fare e l'abbiamo fatto. E poi ringrazio i miei collaboratori che hanno lavorato, specialmente alla segreteria con Musetti e Ritolfo, al team manager Ferretti, che sono stati bravi, perché insomma, quando vedete cosa abbiamo combinato, abbiamo stravolto un po' la parte tecnica, per cui un grazie a tutti e bravi i miei collaboratori, in particolare al direttore sportivo Gianluca Longo e Mattia Biso, che sono stati, diciamo, i miei collaboratori più stretti e che mi hanno dato pure dei buoni consigli. Cosa devo dire? Abbiamo fatto in questa sezione di mercato, abbiamo fatto 62 movimenti in entrata e in uscita. Abbiamo tesserato 23 giocatori di prima squadra nuovi, due ragazzini, Trocino e Trentinella, per la primavera, perché da quest'anno la primavera è sotto la mia direzione con Mattia Biso, e per cui abbiamo preso questi due ragazzini interessanti e
0: Come
2: abbiamo
0: si
2: fatto.
0: chiamano? Scusami.
2: Trocino giocava nel Servette e Trentinella che giocava nel Cosenza, che è la società più vicina a questo momento allo Spezia. E 23 giocatori in entrata, 22 in uscita, 22 cessioni in uscita e 19 risoluzione di contratto. Questo insomma è tutto quello che abbiamo fatto. Abbiamo una rosa abbastanza buona, l'unici due giocatori che sono rimasti fuori dal progetto tecnico sono Risto e Matteo, che non entrano nel progetto, però sono tesserati oggi allo Spezia Calcio. Sono contentissimo, felicissimo di quello che siamo riusciti a fare come società, come tutto, perché sinceramente all'inizio della stagione pensavo che qualcuno dei senatori rimanesse, però mi sono reso conto dal primo giorno di ritiro che c'era qualcosa che non mi quadrava e allora ho deciso assieme ai miei collaboratori che volevo cambiare tutta la squadra. Non pensavo di riuscirci, però ci siamo riusciti, per cui tra virgolette dico siamo stati bravi, e poi sarà il campo sempre a giudicare di quello che abbiamo fatto e che non abbiamo fatto, però personalmente sono molto soddisfatto. L'unico rammarico per questi due giocatori, in pratica sono tre, però diciamo due sono quelli pesanti, che non sono riuscito a convincerli ad andare a giocare a oggi. Ho finito. Se ci avete qualcosa da dire, io sono a vostra disposizione.
3: Passiamo alle domande a Armando Napolitano. Ora prima ti mettevo in prima fila, ora ti sei facendo
0: Vabbè, uguale,
3: davanti.
0: uguale. Addirittura la domanda è questa, forse mi hai già risposto, però ti aspettavi una rivoluzione così netta? Perché è un discorso tecnico, ma è anche un discorso di quantità e di qualità. È uno Spezia che ha completamente cambiato pelle in totale. E la seconda domanda è una questione di credibilità, perché i giocatori quando poi escono cominciano a fare dichiarazioni sui social un po' a ruota libera, ma non hanno il contraltare. Cioè, e sinceramente da giornalista ho apprezzato poco quelle di Cassata e Bandinelli, che hanno espresso de delle opinioni anche contestando tra le righe qualcosa che è uscito sui giornali. Ecco, ti chiedo che movimento, che posizione c'è stata con alcuni giocatori, perché da quello che risulta non sono stati, cioè sono stati colloqui abbastanza mossi.
2: Allora, la prima domanda che mi hai fatto della rosa ricambiata, all'inizio pensavo personalmente, ho detto qualche giocatore bravino c'è, vediamo di recuperarlo. Poi mi sono reso conto che era tempo perso di recuperare i giocatori della vecchia gestione, e allora abbiamo deciso assieme al mister, assieme ai miei collaboratori, che bisognava dare un taglio netto al passato. E l'abbiamo fatto, ripeto, sono molto soddisfatto. Ritornando alla domanda che mi hai fatto tu, anzi ti ringrazio che mi stai facendo questa domanda perché ho letto pure io qualcosa. Allora, io dal mio primo giorno che sono arrivato a Spezia, se vi ricordate bene tutti quanti, alla prima conferenza ho detto: ragazzi, siamo in Serie C, una retrocessione che è costato alla società 44 milioni di euro di budget, che è una roba assurda. Io in Serie A questo budget non ce l'avevo, e si dovrebbero vergognare tutta la società perché ha consentito a questo, tutti i collaboratori. L'ho detto pubblicamente, ho detto che tutti quanti dobbiamo fare un passo indietro perché siamo in Serie C. Prima di tutto la società, secondo il responsabile che sono io e tutti i miei collaboratori. Se
0: E sono parole e toni decisamente intensi, mi verrebbe da dire così, quelli usati da Guido Angelozzi, responsabile dell'area tecnica dello Spezia, per iniziare l'analisi di quello che è stato questo mercato, questo calciomercato estivo che ha rivoluzionato a 360 gradi lo Spezia Calcio come società. Abbiamo usato il gancio delle parole di uno dei decani, dei direttori sportivi italiani come Guido Angelozzi per tornare a parlare di calciomercato, come tornare a parlare anche con uno dei protagonisti, un addetto ai lavori, si dice anche in gergo, e quindi do il benvenuto e ringrazio per aver accettato il nostro invito a Vincenzo Garofalo, ex centrocampista, oggi ex centrocampista del Foggia. Ciao Vincenzo, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno.
0: Grazie di aver accettato il nostro invito. Vincenzo, tu sei uno dei, diciamo, dei giocatori più noti, più conosciuti in questo momento. Si trova a vivere un momento di poco piacevole, un momento da spettatore, da svincolato dopo la fine del tuo rapporto professionale con il Foggia. Innanzitutto ti chiedo sulla fine del rapporto con il Foggia se c'è stata qualche possibilità che andasse avanti.
4: Ma su questo diciamo di no, perché c'è stata una scelta netta della società di ripartire da zero e quindi non confermare nessuno dello scorso anno. Come hai detto tu, sì, adesso mi ritrovo in questa situazione delicata ed è la prima volta, però sono sicuro che uscirà qualcosa di buono che merito, dato che negli ultimi anni ho sempre giocato e quindi parlano i numeri. Io sono molto motivato e aspetto la chiamata giusta.
0: Sì, effettivamente è una cosa molto particolare. Il tuo percorso è un percorso professionale di tutto rispetto, di grande livello, soprattutto in Serie C, ma hai vissuto anche l'esperienza come elemento di una rosa in Serie B. Vincenzo, ti chiedo sul piano personale, come vive un calciatore? Tra l'altro, insomma, tu sei anche decisamente giovane, 27 anni, quindi magari ai calciatori con qualche anno in più, diciamo, è più facile immaginare un momento da svincolato. Tu non hai neanche 30 anni e ti chiedo a livello personale come lo stai vivendo. Hai detto sei molto motivato, ma immagino, insomma, che tu sia un po' come un motore accelerato, ma col freno a mano tirato.
4: Assolutamente sì, come ti ho detto, ribadisco che è un momento delicato sia per me che per i miei colleghi che si ritrovano nella stessa situazione, però l'unico consiglio che potrei dare magari anche a chi è giovane è continuare ad allenarsi e pensare positivo perché una chiamata comunque arriverà.
0: Pur rimanendo per il momento fuori, poi ti farò la domanda su quelle che sono le occasioni e opportunità, insomma, in proiezione futura. Volevo sfruttarti, tra virgolette, come analista di questa stagione di Serie C, che ha già visto, 2 giornate andare in archivio. Il girone A. C'è l'Union Brescia, diciamo, che è chiamato a trainare tutto il raggruppamento col Cittadella come possibile nemico pubblico numero uno. Girone B e girone C molto più complessi da analizzare, molto più equilibrati, ricchi, ricchissimi di grandissime piazze con una tradizione calcistica di alto livello. Per quella che è la tua conoscenza, perché comunque i 2 gironi li conosci, per averli toccati o toccati con mano, ci sono delle favorite, da poter già mettere magari un centimetro più avanti nella griglia di partenza.
4: Hai detto bene, comunque nel girone A il Brescia da favorito è partita molto bene, invece nel girone B e girone C diciamo che regna, diciamo c'è molta linearità, non è partito
0: Certo.
4: nessuno alla grande, cioè, diciamo che le squadre favorite, soprattutto nel girone C, le prime partite hanno steccato, quindi diciamo che sono 2 gironi molto combattuti e quindi si preannunciano molto belli da seguire.
0: C'è una squadra che ti ha colpito finora, di quelle che hai avuto modo, insomma, di guardare dalla televisione, seduto sul divano?
4: E devo dire una squadra, dico il Foggia, perché è quella che ho seguito di più queste partite e mi ha colpito il modo di giocare e sono sicuro che faranno molto bene, trascinati dall'entusiasmo del pubblico.
0: Effettivamente il Foggia è una delle squadre, come dicevi giustamente tu, ha rinnovato tanto. Sul girone C sei sorpreso, io mi ci metto tra i sorpresi, nella maniera più assoluta, dell'avvio complicato del Catania, perché è un progetto anche quello del club siciliano che è cambiato tanto. Ma ecco, insomma, va bene la rivoluzione che c'è stata oggettivamente. Ma iniziare in questa maniera con anche un'eliminazione molto sorprendente, al Massimino contro il Savoia, sinceramente era difficile da immaginare.
4: Sì, assolutamente sì, nessuno si aspettava questo inizio, però come ben detto ci sono stati dei cambiamenti e sono sicuro che alla lunga usciranno fuori i valori, che il Catania ha valori veramente importanti con un allenatore davvero bravo.
0: C'è anche la Salernitana, una squadra che comunque tu hai, una società che hai comunque conosciuto nel tuo percorso, se non mi ricordo male, in primavera. E ti chiedo, anche
4: Sì,
0: lì
4: sì.
0: c'è stata una rivoluzione, ma diciamo di tenore diverso. È rimasto il direttore sportivo, è rimasto il tecnico Serse Cosmi, sono cambiati gli interpreti in campo. Come la vedi, come la posizioni la Salernitana nel girone C?
4: Nonostante magari l'inizio non è stato dei migliori, la posiziono comunque tra le super favorite del girone, per livello dell'organico, staff, piazza, quindi magari l'inizio non è stato entusiasmante, però, allo stesso tempo per me rimane una delle grandi favorite.
0: Ecco, chiudo l'analisi sul girone C e ti chiedo anche di una realtà che non hai vissuto in prima persona, ma che è una realtà, insomma, nota a tutti gli appassionati di calcio italiano, come quella del Bari. Torna in Serie B, torna in Serie C dopo un paio di stagioni molto molto complicate in Serie B. C'è una contestazione pesante da parte della tifoseria. Praticamente il San Nicola risulta essere deserto o quasi in tutti gli appuntamenti interni. Tu che conosci molto bene il girone C, tu che conosci bene gli stadi del Sud Italia, ti chiedo: quanto può incidere a livello ambientale nel rendimento della squadra di Massimo Rastelli avere, non ti dico uno stadio contro, ma uno stadio vuoto?
4: Conoscendo la tifoseria e lo stadio del Bari, sappiamo bene che può essere l'uomo in più in campo, avercelo che ti spinge pieno. Adesso, sapendo che comunque la tifoseria è in contestazione e non entra allo stadio, questo è un punto veramente grande a sfavore della squadra. Però allo stesso tempo la squadra è una delle strafavorite, forse anche la più forte attualmente, però ribadisco, sicuramente è un punto a sfavore.
0: Ecco, per quanto riguarda il tuo vissuto in Serie C, lo scorso anno c'è stato l'avvento della tecnologia anche nel campionato di Lega Pro. Non è arrivato il VAR come abbiamo imparato a conoscere in Serie A, in Serie B, nelle grandi competizioni internazionali, ma una versione, diciamo, più light, più leggera, anche per proprio una questione di contenimento dei costi. Il cosiddetto FVS, VAR a chiamata, insomma, di declinazioni a livello di nome, ce ne sono mille e mille altre ancora ne potremo trovare. Ti chiedo come ti sei trovato tu dal campo con questa novità, se ti ha convinto, cosa dal punto di vista di un calciatore professionista a tutti gli effetti ti piacerebbe vedere modificato.
4: Allora, convinto al 100% sicuramente no, però c'è da valutare il fatto che comunque era il primo anno e quindi siamo all'inizio ed è una fase di evoluzione che sicuramente sono sicuro che migliorerà e aiuterà sicuramente l'andamento della gara.
0: Ecco, secondo te ci sono tanti allenatori, anche tuoi colleghi, che puntano ad un aumento sempre più alto, una presenza sempre più alta di telecamere che garantiscano alla squadra arbitrale il maggior numero di immagini possibile, un po' sulla falsariga appunto di quello che succede in Serie A e in Serie B. Secondo te è questa, diciamo, il percorso di crescita o c'è qualcosa che ti piacerebbe vedere, qualcos'altro ti piacerebbe vedere concretizzato?
4: Sicuramente, dato che la Serie C è un campionato con molte più squadre rispetto agli altri due campionati, immagino che non è semplice avere per ogni gara, ogni fine settimana, tutte queste telecamere che magari sono presenti in Serie B e in Serie A. Però magari col tempo, come ti ho detto, si possono studiare altri metodi per far sì che questa nuova, diciamo, regola possa aiutare ancora di più i direttori di gara e quindi le squadre.
0: Vincenzo, ti faccio una domanda e ti porto un secondo fuori dai parametri del nostro campionato, del campionato di Serie C. Sei nato ad Avellino, hai anche dei trascorsi, seppur brevi, con la maglia del club Irpino. Ti chiedo che impressioni, che prime impressioni ti ha dato la formazione di Alessandro Nesta in Serie B. Ha già portato a casa la prima vittoria stagionale con un 3-0 di livello contro il Vicenza, una delle neopromosse dalla Serie C. Domenica c'è la sfida contro la prima in classifica contro il Modena. Che idea ti sei fatto della squadra di Nesta?
4: Allora, sicuramente hanno fatto un mercato importante, chiuso con l'acquisto dell'attaccante del Napoli, che dire. Hanno una società molto forte, ambiziosa del posto e questa è una cosa importantissima. E secondo me possono fare un ottimo campionato, o magari anche meglio, della scorsa annata.
0: Con l'obiettivo, insomma, dichiarato anche dalla società, anche perché se no innesti come quello giustamente che dicevi tu di Chedira non l'avrebbe fatto il club bianco-verde di puntare ad essere protagonisti anche in zona playoff, che poi sappiamo essere playoff di Serie B come quelli di Serie C. Vincenzo, assolutamente qualcosa di imprevedibile e impronosticabile, perché insomma. Basta vedere lo scorso anno che tutti davamo il Palermo come praticamente terza promossa senza nessuna possibilità di smentita e poi il Palermo addirittura è uscito in semifinale contro un grande, grandissimo Catanzaro, allora allenato da Alberto Aquilani. Vincenzo, ti chiedo in conclusione, prima di salutarti e ringraziarti, ti chiedo un po' com'è la situazione in questo momento sul piano tuo personale, professionale, se c'è stato qualche contatto con qualche società, com'è la situazione?
4: Allora, gli ultimi giorni di mercato ho avuto delle proposte che poi alla fine, diciamo, per decisione mia, magari loro, non si sono concretizzate. Adesso, chiusura mercato, giustamente magari i direttori si sono presi qualche giorno, qualche società ha lasciato libero il posto, qua qualcuno serve il centrocampista, ho avuto, diciamo, delle aperture, dei contatti, però come ti ho detto io sono in attesa che arrivi la chiamata giusta.
0: E noi ti auguriamo che questa chiamata arrivi il prima possibile, perché un giocatore del tuo livello, della tua qualità e anche della tua esperienza, nonostante tu abbia solo 27 anni, è giusto che sia in campo e non sul divano nei weekend di campionato che stanno per arrivare. Vincenzo, grazie mille, in bocca al lupo, spero di risentirti presto, magari. Questa volta passando dall'ufficio stampa di una delle 60 squadre di Serie C, perché vorrebbe dire che è arrivata l'occasione, è arrivato il contratto, è arrivata una nuova avventura professionale. Grazie mille.
4: Grazie mille, buona giornata, arrivederci.
0: Salutiamo Vincenzo Garofalo, ex centrocampista del Foggia, attualmente svincolato, uno dei tanti ragazzi che vivono la fine della sessione estiva di calciomercato con un po' di amaro in bocca, perché non è arrivata l'occasione, non è arrivato il contratto, non è arrivata l'opportunità professionale per rimanere in campo. Tra l'altro, una cosa che purtroppo succede sempre più spesso, pardon, quando si esce dalla quota degli under, ci sono tanti ragazzi che magari non di primissimo piano, non campioni, che possono arrivare subito in primissima fascia e si trovano a vivere un attimino di difficoltà. Ma giocatori come Garofalo non credo, sarebbe folle, sarebbe assolutamente folle, non credo che avranno problemi a stretto giro di posta a trovare sistemazione. 331 8200213, il numero per i vostri messaggi WhatsApp. 2 minuti di pausa e torniamo.

0: terza e ultima parte di Attuttaci nella puntata di oggi. Andiamo velocissimi perché abbiamo un amico della nostra trasmissione, quindi bando alle ciance, ben ritrovato a mister Carmine Gautieri. Buongiorno mister.
1: Buongiorno a voi, ciao Luca.
0: Ciao mister, grazie per aver accettato il nostro invito, è sempre un piacere averti nostro ospite. Chi meglio di te ci può analizzare, ci può dire quello che sta Serie C, perché se c'è nei tre gironi, lo dicevamo prima con Vincenzo Garofalo, ex centrocampista del Foggia, se nel girone A c'è il Brescia e forse il Cittadella che si possono contendere il primo posto, nel girone B e nel girone C, che tu conosci a menadito, è praticamente impossibile capirci qualcosa in questo momento. Il buon Vincenzo Garofalo non si è sbottonato, è normale, essendo ancora un calciatore in attività. A te mister, che sei oramai diventato, oltre che un tecnico, ma sei anche un analista a tutti gli effetti, chi vedi favorito nei due gironi, il girone B e il girone C, nei quali io ammetto serenamente di non avere un'opinione, perché è ancora tutto troppo complicato.
1: Ma sai, oggi sinceramente fare delle previsioni è un po' difficile. Siamo appena la seconda giornata per quanto riguarda il discorso del girone D, è normale che tutti si aspettano qualcosa in più dal Perugia, dallo stesso Livorno, perché comunque sono squadre e società importanti. Poi ci potrebbe essere il discorso della difesa, che si potrebbe anche, diciamo, ripetere, potrebbe dar fastidio, come lo stesso Pineto. Per quanto riguarda il discorso del girone C, in questo momento qui ci si aspettava qualcosa in più dalla Salernitana, dal Catania, perché sono quelle società che hanno investito tanto sia l'anno scorso e sia quest'anno, e ci potrebbe essere secondo me anche lì qualche sorpresa dove potrebbe dar fastidio, tipo Savoia e Scafatese, dove poi cambiando l'allenatore, che penso che non sia giusto cambiare un allenatore dopo la seconda giornata, perché vuol dire che non credi nel proprio allenatore, forse non si doveva neanche partire con Ferraro. Però queste sono secondo me le società che potrebbero giocarsi il campionato, ecco, qualche sorpresa che sempre ci può essere.
0: Assolutamente d'accordo con te sul fronte di tecnico, perché se si cambia allenatore dopo due giornate vuol dire che c'è qualcosa che non torna fin dall'inizio, e quello bisogna essere oggettivi, non c'è niente di male nel palesare dei dubbi in quest'ottica. Ti chiedo del Catania, rimanendo sul girone C, è un po' la stessa domanda che ho fatto anche questa a Vincenzo Garofalo in precedenza. Due giornate, due sconfitte, un'eliminazione in Coppa Italia al Massimino contro il Savoia, che sinceramente, benché il Catania sia stato profondamente rinnovato, per me rimane inspiegabile, perché la differenza di valori tecnici era comunque evidente. Forse ha cambiato troppo il Catania, mister?
1: Ma sai, il Catania io penso che intanto è una società forte, con Vincenzo Grella, e comunque sa cosa fare. Quando cambi è anche normale, perché comunque devi cercare di dare una ripulita, cioè con giocatori nuovi, giocatori che comunque sono stati tanti anni, penso che poi sia giusto cambiare. Catania è una rosa importante, perché lo sappiamo, ha un allenatore anche dove Emilio Longo è stato il mio secondo a Livorno, e vi posso dire che è un allenatore anche molto preparato, importante, e penso che possa uscire da questa situazione qua. È normale che tre sconfitte in una piazza come Catania fanno male, in una piazza come quella diciamo di Catania non l'accettano, però hanno tutto per riprendersi. È lo stesso discorso del Brescia e Cittadella, no? Sono due società importanti, dove sono partite in un modo incredibile, però con due realtà completamente diverse. Se il Brescia dovesse avere qualche risultato negativo, le pressioni si sentono, si possono sentire anche a Cittadella, ma sono sicuramente meno. Catania ha bisogno in questo momento qui assolutamente di qualche vittoria per dare un po' di entusiasmo alla piazza e al pubblico.
0: Nel girone B hai citato il Perugia, hai citato tante società che possono ambire a fare un campionato da protagoniste. Ti chiedo sulle tre retrocesse dalla B che sono iscritte in quel raggruppamento, quindi Reggiana, Spezia e Pescara, in questo momento quale ti convince di più?
1: Ecco, qua non l'abbiamo citata, però Reggiana, Spezia e Pescara sono quelle che comunque si possono giocare il campionato, cioè non l'abbiamo citato perché questo sappiamo benissimo che sono società che si giocano il campionato, e quelle che abbiamo citato che sono quelle che potrebbero dar fastidio. Spezia, sai, è una società con un direttore sportivo come Guido Angelozzi che dove va per forza di cose deve provare per forza a vincere, spesso c'è riuscito. La Reggiana che viene da una retrocessione con un allenatore come Tesser che ha navigato può dar fastidio, ma come lo stesso Pescara. Siamo appena alla seconda giornata, non è semplice dire secondo me in questo momento qui chi è che può arrivare fino in fondo. È normale che il Catania, la Salernitana, la Reggiana, lo Spezia, il Pescara, il Brescia, per quanto riguarda il discorso dei regironi, sono quelle che tutti si aspettano di vincere il campionato, questo sicuramente, però poi sappiamo certo benissimo che ne vince solo una e gli altri che abbiamo citato potrebbero dare molto fastidio.
0: Sarà una stagione assolutamente interessante da seguire, dove ogni fine settimana potrà proporre temi, sorprese e tanti protagonisti di altissimo livello, tra i quali spero di rivedere anche tu, mister, il prima possibile. Grazie mille, grazie. Un abbraccio, buona giornata e buon lavoro.
1: Buon lavoro a voi, grazie.
0: Salutiamo mister Carmine Gautieri, col quale chiudiamo l'appuntamento di oggi. Tirando un po' le fila, mio caro Costantino, dobbiamo ricordare che oltre a noi nel palinsesto di Tempo Radio c'è tantissima altra carne al fuoco. Serie A, gli strascichi del mercato.

0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Tutto mercato web in podcast.
2: L'arrivo di Ivan Juric al Monza ha chiaramente fatto storcere qualche naso, visti gli ultimi risultati alla Roma, all'Atalanta, al Southampton. Però la sensazione che stia rinascendo lui e che con lui il Monza possa fare qualcosa di interessante c'è. E ne parliamo nel podcast di oggi. Di tuttomercatoweb.com, ben ritrovati da Marco Conterio. È chiaro che l'ultimo Ivan Juric ha avuto un timbro, un marchio che lo ha segnato per tutti. Adesso Ivan Juric è quello dei fallimenti degli ultimi anni. Ivan Juric non è questo. Il Monza lo ha scelto cosciente del valore che va oltre chiaramente agli ultimi risultati. Però è l'ultima grande occasione della sua carriera, evidentemente, dopo le ultime annate. La rosa che ha costruito la società fino a una settimana fa, avremmo detto, è un disastro totale. Poi nell'ultima settimana il Monza si è svegliato. Abbiamo capito che aveva preso un centravanti vero il Monza, questo Gustavo Varela, signori, ci piace tantissimo. Poi il Monza si merita tanto, perché è arrivato alla partita con l'Inter impreparato, è arrivato però a farci vedere delle cose interessanti nel corso di questo mercato. Folorusno, giocatore a centrocampo sicuramente molto importante, ha preso un Gonge dal Napoli per il riscatto e per rilanciarsi. Ha capito di non avere un portiere all'altezza e quindi è andato a prendere Torkvist. Non ce ne vogliono Pizzignac che ti ama, ma le prime uscite hanno chiaramente dato un'indicazione al Monza. Ha preso Torkvist dal Como, tanti auguri. Zeballos preso dal Boca. Vedremo se poi ci sarà la mano lunga di una grande società dietro, ma è una dichiarazione. Cioè, e il Monza punta anche alcuni dei migliori talenti, come Jay Robinson, preso al Southampton, visto in Coppa Italia. Che giocatore che può diventare questo ragazzo. Ma poi giocatori come Goglicic e Ziolkowski, che vanno comunque a dare solidità in difesa. Idrissa Touré a Pisa ci ha veramente impressionati, quindi è veramente interessante vederlo con Juric e al Monza. Insomma, è una grande occasione per il Monza, per Juric, Hakim Sammiro, poi Manga, Squadio, Ndoa. Cioè, i giocatori, il materiale c'è, è arrivato soprattutto allo scadere, in ritardo, grandissima colpa, ma c'è tempo, c'è una stagione, adesso però il Monza non sbagli e prosegue in questa direzione.
1: Tutto mercato web in podcast.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Tutto Juve in podcast.
3: Da una parte la determinazione di Carnevali, dall'altra la consapevolezza di Spalletti. Prove tecniche di Juve Old Style, da coniugare necessariamente con il verbo vincere. Per farlo c'è bisogno di giocatori convinti di indossare una maglia così prestigiosa. L'amministratore bianconero, rispondendo alle accuse dell'agente di Chessy sul mancato arrivo del suo assistito alla Continassa, è stato chiaro e diretto: non ci sono rimasto male, ho cercato ragazzi che avessero entusiasmo e l'orgoglio di difendere questo club. Capito, Frank? Carnevali ha ragione, stando alle parole di Vicario, Celic, Lucumi, Colomani, Papesar e dello stesso Voltemade. Il tedesco ha respinto la corte di Atletico Madrid e Borussia Dortmund pur di sposare la vecchia signora, per il momento a titolo temporaneo. A luglio si vedrà. Non saranno fuori classe i nuovi acquisti, ma sicuramente fieri di essere sbarcati nel mondo Juve. Spalletti sarà certamente entusiasta di avere nella sua seconda Juve ragazzi pienamente convinti della loro scelta. Lo scorso anno, quando venne presentato alla stampa, Lucio parlò di scudetto come obiettivo. Forse ci credeva veramente, o magari provò a scuotere l'ambiente. La stagione invece è finita nel peggiore dei modi, senza la qualificazione alla Champions League. Un fallimento. Malgrado tutto, fu confermato in realtà il prolungamento del contratto avvenne prima ancora di conoscere il piazzamento in campionato, tra i mugugni di diversi tifosi. Tanta era ed è ancora la fiducia di Elkan in lui, che però questa volta non ha alibi. Squadra presa dall'inizio e rinforzata, lui stesso lo sa. La Juve: sento una grande responsabilità, quest'anno bisogna vincere. Tutto giusto, purché dalle parole si passi ai fatti. Vale per tutti i protagonisti del pianeta bianconero.
1: Tutto Juve in podcast.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Voce giallorossa in podcast.
4: Calciomercato finito, ora la testa può finalmente rivolgersi esclusivamente al campo. Nonostante le inevitabili distrazioni legate a rumors e trattative, la Roma ha risposto presente, conquistando 6 punti nelle prime due giornate di Serie A contro Fiorentina e Lecce. Ora però arriva il primo vero esame, sabato allo Stadio Olimpico,

0: C'è l'Atalanta. Contro i bergamaschi, del resto, non sarà mai una partita come le altre. Un po' per la rivalità che da sempre accompagna il rapporto tra le due tifoserie, con il ricordo ancora vivo del celebre episodio del carro armato che schiacciò una macchina giallorossa durante una festa atalantina, ma soprattutto per i tantissimi intrecci che, sessione dopo sessione, continuano a rendere sempre più fitto il filo che lega Bergamo a Roma. Mancini e Cristante ormai sono romanisti a tutti gli effetti, dopo aver lasciato l'Atalanta diversi anni fa. Gasperini, grande doppio ex della sfida, è invece alla sua seconda stagione sulla panchina giallorossa e l'affrontare d'avversario i bergamaschi non rappresenta più una novità. A riaccendere ulteriormente gli intrecci ci hanno pensato però Tony D'Amico e Martin De Ron. Proprio l'olandese, arrivato a Roma pochi giorni fa dopo essere diventato il recordman di presenze nella storia dell'Atalanta, ha salutato la dea con una commovente lettera d'addio e il destino ha voluto che la sua prima partita all'Olimpico con la nuova maglia fosse proprio contro la sua ex squadra. Diverso invece l'approccio di D'Amico, che in conferenza stampa ha lasciato intendere di essere ormai completamente proiettato sul presente e sulla sua nuova avventura in giallorosso. Dall'altra parte, invece, ritroveranno la Roma alcuni volti noti: Zalewski, Zappacosta e, perché no, Raspadori, che lo scorso gennaio aveva preferito Bergamo alla capitale. Ma non ci sono soltanto sentimentalismi e incroci di mercato. Per la Roma quella di sabato sarà soprattutto la prima occasione per misurare concretamente le proprie ambizioni dopo una partenza sprint. Gasperini, d'altronde, lo sa bene. A più riprese ha raccontato come, durante i suoi anni a Bergamo, proprio le sfide contro la Roma rappresentassero per lui un crocevia importante nella corsa agli obiettivi stagionali. Ora, però, la prospettiva si è completamente ribaltata. L'appuntamento con il podcast è per domani. Per vocegiallorossa.it, Marco Campanella.
1: Voce Giallorossa in podcast.
2: Conto presente. Siete...

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Oh, che bel weekend di calcio che si prospetta, perché sarà una giornata di campionato estremamente intrigante. Intanto si parte oggi con l'anticipo del venerdì con Genoa-Como. Il Genoa che dal mercato si è un po', possiamo dire, non rinforzato come minimo, anzi ha perso tanto valore perdendo anche Norton Caffi, Martin, quindi insomma ha perso tanto. Il Como invece è una delle squadre che si è rinforzata di più sul mercato, come sapete abbiamo fatto un po' i voti di questo calciomercato, un po' tutti gli addetti ai lavori, anche gli esperti di mercato hanno dato un bel lotto alla squadra di Cesc Fabregas, che si è ulteriormente rinforzata, peraltro dando un segnale sul campo estremamente importante con la vittoria in trasferta sul campo del Napoli 2-1, un Napoli che era rientrato parzialmente in partita con il gol di Højlund, poi subito dopo Zvikas trova il gol del vantaggio definitivo del Como, che poi porta la squadra di Fabregas a centrare una vittoria importante. Oggi Fabregas vuole approfittare di un turno, e il Como di un turno che adesso andremo a raccontare, molto intrigante, perché tutte le grandi, togliamo per adesso dalle grandi che avevamo ipotizzato la Fiorentina, che invece ne ha perse 2-2 si incassando ben 7 reti in due partite, però tra le altre grandi che sono rimaste, dall'Inter alla Roma, al Napoli, la Juventus, il Milan, l'Atalanta e appunto il Como eccetera, ci saranno incroci importanti che possono favorire chi vincerà e possono, diciamo, danneggiare chi invece dovesse non riuscire a fare punteggio, già perché poi ci sarà la sfida di domani tra Inter e Napoli, in particolare nel pomeriggio ore 18, domani sera invece 20:45 Roma-Atalanta, tutto scontri estremamente intriganti che si chiuderanno poi domenica con la sfida tra Juventus e Milan, e poi con molta comodità lunedì ci saranno le sfide tra Cagliari e Lecce, Udinese e Lazio. Occhio alla Lazio, che sta facendo molto bene, ma andrà a far visita a una squadra che ha cominciato la stagione con il piede giusto, che appunto è l'Udinese. In più c'è anche la Formula 1, ragazzi, perché insomma oggi le prove libere, c'è il GP di Monza. E allora, quale migliore persona da chiamare nell'editoriale di questo venerdì se non Fabrizio Conciroli? Ciao Fabri, buongiorno.
2: Eccoci qua, ecco. Ciao ragazzi.
1: Intanto dimmi dove ti trovi.
2: Sono di fronte al motorhome della Ferrari all'interno del paddock. Sono già super esaltato, veramente so. un privilegio.
1: Raccontami un po' le tue emozioni, quello che stai vedendo, dai, facciamo un po' di...
2: Beh, fantastico ragazzi, cioè nel senso, io sono appassionato folle di Formula 1 e poter camminare all'interno del paddock, vedere tutti questi campioni, rendersi conto anche delle sfaccettature di ognuno di loro, no? Già da come si presentano, io sono qua dalle 6 della mattina, quindi li ho visti entrare tutti, e vedere, che ne so, un Verstappen che cerca il modo per non farsi neanche notare, evitare i fotografi, vedere invece Leclerc che si dà ai tifosi in una maniera incredibile, si è fermato con tutti, oppure un Hamilton che deve fare la star e quindi entra in macchina, entra da dietro, tutti lo rincorrono, è meraviglioso, è un circo. Ma è un circo fantastico.
1: Poi c'è, ovviamente, a proposito di Grand Prix di Formula 1 all'italiana, ricordiamo che nella mondiale piloti in testa c'è il nostro italianissimo Kimi Antonelli a più 59 punti, se non ricordo male, sulla compagna di squadra della Mercedes. Poi c'è Lewis Hamilton, che quest'anno sta facendo vedere cose molto intriganti. Ti aspetti un Gran Premio di grandi emozioni, immagino, al di là di quelle che stai già vivendo adesso.
2: Allora, innanzitutto il nostro grande Antonelli parte purtroppo con la penalità, quindi partirà ultimo. Ieri in conferenza ha spiegato che tenterà comunque l'impresa. Devo dire che io non so come fa a reggere lo schedule, cioè tutto il programma delle attività che deve fare. È stato impressionante ieri seguirlo. Io praticamente l'ho seguito per tutto il giorno, non si è fermato mai, da Pizza Hut all'incontro con i media di qualsiasi paese, tutte le iniziative che fa, cioè ragazzi è veramente un robot, e oggi hanno presentato il casco che indosserà, che è un altro spettacolo, e niente, credo che Antonelli possa davvero vincere questo mondiale. Il problema è che non deve sbagliare nulla, nel senso che lo stanno gestendo, soprattutto anche questa penalità è fatta apposta a Monza, perché è un Gran Premio dove si può sorpassare, però bisogna stare attenti, la McLaren è in grande crescita, la Ferrari porterà un sacco di aggiornamenti proprio qua a Monza, c'è sempre Russell, che però in teoria potrebbe essere un amico di Antonelli, almeno in futuro. Insomma, ragazzi, c'è da divertirsi con la Formula 1, è inutile che vado avanti a parlare. Chi ama la Formula 1 sa che Monza è il tempio della velocità e quindi bisogna esserci.
1: E noi ci saremo, la vivremo con grande emozione, e cercheremo di goderci ogni emozione che arriva dal GP di Monza. Peraltro, come saprai molto bene, che sei anche un grande tifoso della Juventus, nei giorni scorsi iniziativa del club bianconero, quando riprendevano i giocatori che uscivano dal parcheggio e entravano al campo di allenamento, passavano davanti alla Ferrari, alla monoposto, quindi verrà a far vedere, questa è la settimana dedicata al Gran Premio di Monza, tutti con la nostra Ferrari. Insomma, è stato un momento piacevole, devo dire che si stanno muovendo molto bene a livello social, poi ne parleremo per un altro aspetto, ma ti chiedo, visto che venerdì scorso non c'eri, quindi è la prima volta che ti chiedo un giudizio su questo inizio campionato, come stai vedendo questo rush iniziale? Quindi inizialmente si pensava che fossero otto sorelle, poi la Fiorentina è venuta meno, la Roma si è confermata grandissima e probabilmente con il mercato che ha fatto diventa favorita, e te lo chiedo, l'Inter è la solita corazzata, e poi dietro stuzzicano, no, un po' tutte le altre squadre. Detto che la Lazio ha fatto un inizio sorprendente, ma sappiamo che poi fino a un certo punto riuscirà a reggere, ovviamente gliela auguriamo, ma per la Rosa e per la Rosa delle altre squadre diventa complicata. Però Juventus, Milan, che stanno cominciando a quell'Atalanta che non si ferma, il Como che è andato a sbancare Napoli, con il Napoli che invece sta perdendo qualcosina e forse è quella che ha convinto di meno. La tua fotografia di questo inizio stagione prima di andare a presentare il turno di campionato?
2: Allora, innanzitutto non sono assolutamente sorpreso da Inter e Roma, me l'aspettavo, mi aspettavo anche un inizio così folcloristico e così pieno di gol da parte della Roma, perché ha un Malen veramente di un'altra categoria, è in fiducia, ha un Dybala al fianco che gioca per lui, quindi è la situazione migliore per esaltare le qualità di un attaccante veramente spettacolare. L'Inter è l'Inter, è la squadra assolutamente da battere, non ho dubbi in merito. Sono piacevolmente sorpreso da Milan e Juve, perché al di là dei sei punti mi sembra che il Milan ha un gioco e già è qualcosa, sicuramente ha delle falle soprattutto in difesa, adesso vediamo poi il reintegro di Tomori, però ha un gioco e quindi devo dire che Amorim per adesso almeno da questo punto di vista è riuscito a mettere qualcosa a posto. E la Juve, allora, al netto delle difficoltà oggettive secondo me della squadra, nel senso che ha troppi momenti in cui non dico che si blocca, però non sa bene come stare in campo, come muoversi, però c'è tanta mentalità, c'è tanta sostanza, mi sembra una squadra che a differenza del recente passato abbia una forza mentale diversa, quindi da questo punto di vista sono contento, perché anche il fatto che non potrai contare su Yildiz e Thuram, qualcuno si deve fare avanti e per adesso vedo gente che non si tira indietro,
1: tipo Nico.
2: Non sono preoccupato da Colomuani, che già dopo due partite c'è qualcuno che lo bolla come un bidone, solite cose che non accetto, come non accetto chi sta rimpiangendo Vlahovic.
1: Bravo.
2: dopo tre gol contro il Corum, ragazzi, che io pensavo fosse un'azienda di orologi come è Svizzera, invece è una squadra, quindi non scherziamo. E invece sono molto preoccupato, perché ho visto un Como che potenzialmente potrebbe lottare per lo scudetto.
1: Guarda, è una squadra che comunque secondo me si sta preparando a fare sorprese clamorose, sta lavorando anche molto bene. Non hai citato naturalmente il Napoli tra le cose positive, perché è quella che ha fatto meno mercato di tutte, bloccata anche lì da paletti UEFA, cessioni che non ci sono, eccetera. È arrivato Allegri, che io e te stimiamo tantissimo, ma che oggettivamente possiamo dire forse oggettivamente adesso è rimasto un po' troppo indietro rispetto al cambiamento del calcio italiano.
2: No, quello no, Vin, io non credo. Io credo che Napoli si debba assestare, ma non mi sembra una squadra che può puntare a vincere il tricolore.
1: Eppure
2: con Allegri,
1: strutture come rosa potrebbe
2: però non lo so, mi sembra che gli manchi qualcosa, là davanti insomma Højlund è una certezza, poi punto di domanda come attaccante centrale. A centrocampo De Bruyne lo sta usando col contagocce perché lo sa che non è un giocatore da 90 minuti, cioè c'è qualcosa che ti fa pensare che il Como sia da prime quattro ma non da scudetto, e quindi sarà una guerra infinita e soprattutto bellissima, perché se siamo abbastanza sereni su Inter e Roma, e secondo me Como è sulla quarta, ragazzi, c'è Milan, Juve, come si chiama, Fiorentina,
1: Atalanta, cioè, più che la Fiorentina magari
2: Atalanta, no, ma Fiorentina viene su, la Fiorentina ha una bella squadra,
1: sì.
2: E quindi sai, Inter, Roma e Como sono abbastanza serene, il Napoli deve stare attento perché la concorrenza è elevatissima, però siamo agli inizi, dare giudizi adesso è avventatissimo, infatti rischio la solita grande figuraccia. Però sull'Inter so che non farò una figuraccia, come ho detto lo scorso anno, l'Inter è uno squadrone. L'Inter ha una collaudata capacità di gestire le partite che a lungo andare farà la differenza. Non ho dubbi. Certo, dipende ovviamente dagli infortuni, perché in qualsiasi stagione ti si rompono Çalhanoğlu, Martinez e Di Marco, è un'altra Inter. Però sulla carta l'Inter è una squadra bellissima e speciale. Poi hanno inserito, secondo me, giocatori funzionali a quello che serviva a loro, cioè Jones è un giocatore che sì, ha una certa età, ma è funzionale all'Inter, è l'acerbo inglese, quindi devo dire che da questo punto di vista credo che sarà difficile raggiungere l'Inter.
1: Ti porto in casa Juventus nel dettaglio, così andiamo un po' ad analizzare. Concluso il mercato, intanto ti chiedo se Carnevale ha parlato di sfortuna sulla questione Thuram. Se invece secondo te fossi stato nel giocatore, che a noi risulta che la società gli aveva detto già un po' di tempo prima di valutare l'intervento, ma si è aspettato tanto tutta l'estate e adesso all'improvviso a settembre si sceglie di fare un intervento che lo terrà fermo per 4 mesi. L'avesse fatto a giugno, quando poi si capiva che aveva delle difficoltà già nel finale della scorsa stagione, probabilmente a ottobre sarebbe potuto rientrare. Quindi la grana Thuram come è stata gestita, ti chiedo, e se Sarr, intanto, come rinforzo che arriva dal Tottenham, può essere un giocatore che magari te fa sentire meno la mancanza del francese.
2: Allora, ogni giocatore sente il proprio corpo e decide in relazione a quello che sente. Io so che i medici hanno un'influenza fondamentale, ma alla fine il giocatore è quello che ha l'ultima parola, ma come è giusto che sia.
1: Certo.
2: Quindi non ho idea se sia stato un errore attendere oppure no. Onestamente non saprei cosa dire. So invece che Sarr è molto utile perché è un classico giocatore che ti dà l'anima, cioè dal punto di vista fisico è un motorino, e secondo me serve a Spalletti un giocatore del genere. Poi sai, se stiamo parlando di un giocatore che fa la differenza, ti dico di no. Se invece è un giocatore che porta un contributo, diciamo così, sostanzioso, allora ti rispondo di sì. Non è un centrocampista della Juve che sogniamo noi, però è utile per la campagna bianconera, cioè un soldato utile, ecco.
1: Un soldato utile che insomma può fare, così come soldato utile fino adesso si è rivelato per esempio Selic, che mi sembra tra i migliori dei nuovi acquisti, sì, che sono arrivati. Fortemade, lo conosci, non lo conosci, lo vuoi conoscere?
2: Certo,
1: qual è la
2: tua
1: sensazione? Spalletti ha detto adesso lo facciamo, lo trasformiamo in finalizzatore. Ecco, cosa ti aspetti del lavoro che verrà fatto su Fortemade e cosa ti aspetti da Fortemade?
2: Beh, innanzitutto devo dire che c'è tanta gente, parlo di colleghi, che forse non ha ben capito di che giocatore stiamo parlando, nel senso che ipotizzare che possa diventare un centravanti da 20 gol, ragazzi, forse nessuno l'ha visto giocare. Sì, è alto, sì, diciamo che bazzica in area di rigore, perché in realtà esce anche a cercare la palla, perché con i piedi è abbastanza abile, però non è un centravanti per dire alla Trezeguet, tanto per intenderci. È un giocatore che va finalizzato, è un giocatore che va inserito in uno schema. Io onestamente non lo vedo prima punta, cioè, capito, da solo con qualcuno che gli dà una mano, quindi non lo so, sono molto preoccupato da quel punto di vista, perché è una scelta che ti fa pensare che forse non avevano alternative, non ne ho idea, però la sensazione ce l'ho sul fatto che probabilmente l'hanno preso perché gli è scappato qualcun altro. Poi attenzione, questo non vuol dire che non possa diventare un giocatore importante per la Juve, però ecco, io non lo vedo uomo da 20 gol stagionali, e il fatto che possa essere trasformato in finalizzatore, sì, tutto è possibile, è successo in passato anche con Totti, no? Però per caratteristiche mi sembra un giocatore diverso, cioè paradossalmente ha delle intuizioni più da regista che da attaccante puro. Poi certo, gli verrà chiesto di far gol, ma se andate a vedere anche la sua carriera, ne ha fatti pochi di gol, recentemente ne ha fatti praticamente 2 o 3 in una stagione, quindi è un profilo sul quale secondo me hanno azzardato e hanno fatto bene, però non è un attaccante vero, cioè non è un attaccante vero, se stavano cercando un attaccante vero, per me non l'hanno trovato.
1: E invece ti sposto su Nico Gonzalez e ti chiedo, quanto ti ha sorpreso magari il suo atteggiamento, visto che magari lui voleva andare all'Atletico Madrid, voleva che lui arrivasse, quindi molti dicevano adesso viene scocciato, si mette in malattia, sai? Invece lui è arrivato preciso, puntuale, si è messo a allenare. Spalletti ha intuito che è un giocatore che ha quel famoso ghigno che in tanti nella Juventus non hanno, e quindi ci ha lavorato, e lui ha avuto un impatto nella gara col Parma straordinario. Sappiamo che insomma il problema è la tenuta, la continuità, soprattutto dal punto di vista fisico. Però potrebbe essere l'acquisto in casa da monitorare per quanto riguarda la Juventus. Può fare la differenza.
2: Allora, se uno gioca nella nazionale argentina non può essere un brocco.
1: Soprattutto se gioca la finale con la nazionale argentina.
2: Appunto, quindi non può essere un brocco. Partiamo da qui. Allora, certo, Nico Gonzalez è un giocatore molto atipico. Non è facile sfruttare al meglio Nico Gonzalez, perché è un giocatore che va un po' a corrente alternata. Però Spalletti è molto bravo a mettere in riga quel tipo di giocatori. Credo che sia stata un'ottima idea tenere Nico Gonzalez, se l'hanno tenuto, non so se non è arrivata l'offerta giusta, però sicuramente è un asset Nico Gonzalez, è perfetto per Spalletti, cioè è il classico giocatore che Spalletti può mettere in riga, ma nel senso buono del termine. Quindi credo che sia veramente un acquisto importante anche, e per me avrà tanto spazio, molto molto spazio all'interno di questa Juve, proprio perché è un giocatore alla Spalletti. Ecco, hai detto bene, bisogna vedere dal punto di vista fisico se non ha ricadute, problemi, guai muscolari, perché quelli l'hanno condizionato parecchio nel corso della stagione.
1: Alej Begovic, ultimo tema che tratto in casa Juventus, è un giocatore che in più di una circostanza Spalletti ha puntualizzato e l'ha voluto Massaro, gli piace Massaro, l'ha cercato Massaro. Da un certo punto di vista tu dici gli vuole dare un merito, dall'altra però mi sembra che continua a dire io non lo volevo. Però è un giocatore che secondo te va sfruttato, e che secondo me soprattutto con l'assenza di Yildiz adesso lo dovresti cominciare a lanciare seriamente.
2: Allora, parliamo di un ragazzo giovanissimo, cioè quando la Juve l'ha preso io sono rimasto sorpreso, perché pensavo andasse in altri campionati, nella Premier, nella Liga, godiamocelo. Non alzerei le aspettative. Vediamo cosa riesce a fare, vediamo come gestisce il fatto di giocare meno rispetto al recente passato, però è un diamante grezzo dal mio punto di vista. Ecco, bisogna vedere nel tempo se non scopriamo che è un diamante falso o davvero è qualcosa di speciale. Io ci andrei piano, con calma, sì, la penso come te, dovrebbe giocare adesso che non c'è Yildiz, però Spalletti ha bisogno anche di giocatori già pronti. Cioè, capisci che un Nico Gonzalez ti dà molte più garanzie di un Alej Begovic, ma è normale. Ma ci sono talmente tante partite all'orizzonte che ci sarà modo e tempo di vedere anche lui. Deve essere bravo a sfruttare quei momenti e lì vediamo se è un giocatore che ha un futuro oppure no.
1: E questo per quanto riguarda insomma la Juventus. Ti voglio riportare in casa Inter. Perché tu hai parlato giustamente di corazzata, hai parlato giustamente di squadra che parte strafavorita, eccetera, però poi c'è stato questo fulmine a ciel sereno che per qualcuno non lo era, per qualcun altro sì, l'addio di Piero Ausilio. Che traccia ti lascia questo addio così improvviso?
2: Guarda, ti trasferisco un po' di rumors che mi sono arrivati, che ovviamente non sono ufficiali ma ufficiosi.
1: Certo.
2: Io credo che sia stata una naturale conclusione di un rapporto, credo, così mi hanno detto, una naturale conclusione di un rapporto. Probabilmente lui si aspettava qualcosa in più, e l'Inter dal suo punto di vista diceva: sei qua da tanti anni, sai come funziona e questo è quanto possiamo mettere sul piatto. Come in tante trattative non si sono trovati e ognuno è andato sulla sua strada, ma con molta serenità, tant'è che hanno preso, diciamo così, il figlioccio
1: di
2: Ausilio come successore. No, mi sono fermato un attimo perché è passato Leclerc, che è sempre un momento un po' particolare.
1: Ti sono tremate le gambe.
2: No, ma perché poi è vero, guarda, io non lo so che cos'ha questo ragazzo, un piccolo inciso, però anche adesso, cioè sta per iniziare le prove libere e si ferma con un ragazzino disabile a fare la foto. Ragazzo, ragazzi, non è scontato.
1: No, per niente.
2: Non è scontato, cioè è diverso quel ragazzo qua. Per quello che gli auguro di vincere un mondiale, perché anche umanamente se lo merita.
1: Sì.
2: Detto questo, torniamo all'Inter e secondo me Ausilio ha fatto anche un altro ragionamento. Ormai il mercato non è solo italiano, è internazionale. Vuoi che uno come Ausilio non trovi una società pronta, non dico a ricoprirlo d'oro, ma a dargli tanto potere per rimettersi in gioco e affidarsi a lui? Secondo me sì. Dopo 28 anni ci sta che uno dica: sai cos'è? Provo qualcosa di diverso. Quindi non ci vedo nessun problema.
1: Quanto
2: io non vedo
1: l'Inter?
2: Non molto. Non molto, proprio per quello che ti dicevo, che Baccin dal mio punto di vista è strapronto.
1: La continuità.
2: È strapronto, ragazzi. Quindi, certo, magari non ha gli agganci che aveva Ausilio, però, ragazzi, ricordiamoci che in ufficio c'è un certo Marotta. Quindi, se hai un problema, vai da Marotta. Quindi, no, l'Inter non perde particolarmente. Ma attenzione, questo non vuol dire che Ausilio sia, come si può dire, scarso, no, è proprio perché sono stati bravi a far crescere il suo erede e a un certo punto, per questioni secondo me prettamente economiche, hanno deciso di fare questo passo, ma non c'è nessuna dietrologia,
1: diciamo.
2: No,
1: giochiamo in anticipo insieme questo turno di campionato, dai, che sarà molto intrigante e che ci sono veramente tanti incroci pericolosi, diciamo così. Allora, detto che il Genoa si è molto indebolito, no, dal mercato, De Rossi farà sicuramente un gran lavoro, adesso deve fare un miracolo, quindi stasera Genoa Como, dai poche speranze a De Rossi per bloccare il Como?
2: Sì, credo di sì, perché come dicevamo poc'anzi, mi sembra un Como che viaggia a una velocità diversa. Cioè, io non lo so se hai visto entrambe le partite, però dal punto di vista fisico è una squadra veramente già pronta, che poi uno si chiede, non è forse un po' presto? Non lo so, però credo che ci sia tanta abilità da parte di Fabregas di mettere insieme un gruppo di giocatori che vanno tutti alla stessa velocità. E non succede quasi mai in una squadra. C'è sempre qualcuno che, sai come si diceva, no? C'è Furino correva per Platini. Ecco, invece il Como corrono tutti alla stessa velocità, quindi ha strafavorito il Como.
1: Strafavorito il Como. Domani io ci metto anche tra le gare interessanti, perché sono due squadre che già non possono più sbagliare, Fiorentina-Torino, che hanno deluso, perché anche il Torino con Abate, insomma, doveva cercare di avere già uno slancio in più, poi qualcosa l'ha sistemata, ha preso Mandragora per esempio dalla Fiorentina, e la Fiorentina ha preso 7 gol in 2 partite, ma serie, soprattutto contro il Frosinone in casa nel giorno della festa del centenario, e questo ha lasciato un po' sotto shock tutto l'ambiente. Fiorentina-Torino, che partita ti aspetti?
2: Allora, la Fiorentina si è giocata i 2 bonus, non può giocarsi il terzo, nel senso che non solo deve vincere, ma deve convincere, perché sono state 2 batoste importanti. Ci sta a perdere, però quando prendi 7 gol e ne fai 0, c'è qualcosa che non va. Quindi io penso che alla fine Grosso sia un grande allenatore, però purtroppo nel calcio italiano soprattutto viene giudicato per i risultati, quindi non può assolutamente sbagliare. È vero che anche il Torino è in una situazione un po' particolare, perché c'era entusiasmo e quell'entusiasmo sta andando via, quindi vediamo. Diciamo che un pareggio farebbe scontente entrambe, quindi in questo caso non puoi dire dai puntiamo al pareggio, almeno smuoviamo la classifica.
1: Due feriti e nessun morto, non si può fare questo discorso,
2: non
1: sarebbero
2: si può
1: due
2: fare
1: morti.
2: Vin, non si può
1: non
2: fare,
1: si può fare, sarebbero due morti, sono d'accordo con te. Partitone delle 18:30, delle 18, pardon, Inter-Napoli. Il Napoli neanche può sbagliare più, perché se dovesse perdere con l'Inter siamo alla terza giornata, per carità, ma sarebbe già a meno 7 al netto dello scontro diretto. E già l'Inter metterebbe comunque una distanza importante da quella che può essere una rivale per lo scudetto. Ma l'Inter si può fidare del Napoli di Allegri?
2: L'Inter, se gioca come sa, per il Napoli diventa durissima. Cioè l'Inter sa che cosa fare e soprattutto ha tante risorse. Quindi non lo so, vedo molto favorita l'Inter, proprio per questa capacità di saper gestire le partite. Però Allegri è anche uno che sa inventarsi il modo di vincere a San Siro, cioè,
1: e sono d'accordo.
2: Campo che conosce bene, sa che una vittoria contro l'Inter lo riporterebbe in auge a Napoli, quindi è una partita da seguire con grande attenzione. Però strafavorita anche qua l'Inter.
1: Quanto perde il Napoli senza McTominay per questo problema serio che poi speriamo venga risolto in tutti i sensi e che comunque possa avere anche l'abilitazione a giocare in Serie A, dove sai che sono molto severi sui controlli cardiaci?
2: Beh, direi che McTominay è proprio il classico giocatore che non vuoi mai perdere, cioè non la vuoi mai perdere, quindi sai, credo che sia il giocatore chiave per questo Napoli, e la sensazione è che non averlo cambi gli equilibri della squadra. Vediamo cosa si inventerà Allegri. Certo è che perdere McTominay adesso è la cosa peggiore che gli potesse capitare.
1: Tra l'altro, Fabri, chiaramente c'è da dire che il Napoli poi affronterà l'Inter, ma con un pensiero all'Arsenal, è la prima in Champions League in casa con l'Arsenal, è un'altra partita da giocare con molta attenzione, che è molto rischiosa e scivolosa, cioè è difficile, ma bisogna evitare quasi di fare figuracce, ecco, perché l'Arsenal è una squadra che ti può far veramente tanto male.
2: D'altronde, se giochi la Champions League sai che ti capitano queste partite. La sfortuna del Napoli è che si è preso come Inter e Arsenal di fila, quindi però sei in Napoli, cioè, quindi te lo devi aspettare. Vediamo come ne esce, è un tritico pesante,
1: sì,
2: è un tritico pesante, perché
1: subito
2: comunque, sai, poi con l'Arsenal parliamo di una squadra che, insomma, non dico che rasenta la perfezione, ma quasi, quindi sarà difficilissimo, ma è bello così, cioè io penso che i tifosi del Napoli siano contenti di questo tipo di sfide. Certo, se le perdi tutte e tre malamente, insomma, il calendario ti è andato un po' di traverso,
1: direi
2: quello
1: di
2: sicuro.
1: Sì, direi di sì. Allora, abbiamo finito il tempo, quindi ti faccio fare un rapidissimo 1x2. Roma-Atalanta delle 20:45.
2: 2-0 per la Roma.
1: 2-0 per la Roma, attenzione. Juventus-Milan di domenica sera.
2: 1-1, vantaggio della Juve, ma poi il Milan trova il modo di recuperare nel secondo tempo mettendo dentro i giocatori giusti.
1: Attenzione, quindi insomma sarebbe un turno favorevolissimo alla Roma e all'Inter se così fosse.
2: Ma io non ne becco una, bene.
1: Lo so, lo dici apposta, perciò. Senti, ultimissimissima considerazione, ti ha stupito l'inizio di stagione della Lazio?
2: Ma sì, per certi versi sì, ma sono felicissimo per Gattuso, perché ci voleva, dai. Certo, due partite non sono nulla, però anche mentalmente, dopo tutti gli schiaffi che ha preso, iniziare così, secondo me, è felice, il cuore suo è molto felice.
1: Grazie a Fabrizio Bonciroli, ciao Fabri, grande
2: a voi,
1: abbraccio.
2: Ciao.
1: Finisce qui lo spazio editoriale, tra poco Rotocalcio direttamente con la redazione di Tutto Mercato Web, vi aspetto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca.
2: Paura, eh?
1: Paura anche a mia regia. Ivan, poi c'è Andreone, puoi andare da Ivan, che è pronto e che ci aspetta. Andiamo a leggere però quest'ultima ora. Più che ultima ora, un aggiornamento sulla questione McTominay. In casa Napoli c'è grande attenzione per la situazione di Scott McTominay, giocatore che nei prossimi giorni si sottoporrà a un intervento di ablazione per risolvere l'aritmia benigna emersa in questo periodo, un intervento su cui c'è attenzione ma non preoccupazione con lo scozzese, che avrà poi quasi un mese di tempo per recuperare prima di tornare in campo. Almeno questo è quello che spera il Napoli subito dopo la sosta. Una volta sistemata la questione, il Napoli, l'entourage del giocatore, lo scrive anche il Mattino, inizieranno a cercare il momento buono per parlare del prolungamento del contratto, una trattativa che era già partita ma che non ha mai visto fin qui passi decisivi, col Napoli che però ha tutta l'intenzione di evitare un nuovo caso Kvaratskhelia. Attualmente l'accordo di McTominay in scadenza nel 2028, col Napoli che per prolungare sembra anche disposto ad alzare lo stipendio dagli attuali 4 milioni circa alle cifre di Kevin De Bruyne, ovvero 6 milioni a stagione. Abbiamo Ivan Cardia, ciao Ivan, buongiorno!
3: Ce l'avete, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Oh, allora, noi aspettavamo il tuo editoriale, eh? Quindi l'abbiamo letto, nel caso che sì, tutte le incomprensioni della Juve, e quindi siamo andati a vedere un pochettino tutto quello che hai scritto. Non esiste più il mercato perfetto, esiste il mercato possibile, riferendoti alle parole di Spalletti. Intanto te la faccio commentare sta frase di Spalletti, sei d'accordo con lui?
3: Ma sì. Penso che poi sia sempre esistito in realtà il mercato possibile e non quello perfetto, perché comunque non sempre riesci a raggiungere quello che vuoi. Bisogna capire se il tema vero è capire se il mercato possibile ti soddisfa o ti trovi d'accordo, ti trovi in sintonia. Lo diciamo un po' ieri, Enzo. Senza parlare di rotture, di casi, di litigi, cioè non stiamo andando a dire quello, vorrei che almeno io non lo dico, vorrei che fosse chiaro, non è che rompono Carnevale e Spalletti, però nel mercato della Juve secondo me si vedono tanti momenti in cui non è che ci sia proprio tutta questa sintonia, nel senso di vederla allo stesso modo, comunque
1: visione complessiva, diciamo, non condivisa.
3: Sì, diciamo che ci sono delle idee diverse, ci sono state su tanti, che poi magari ti può anche arricchire questa cosa.
1: Certo che sì.
3: Lo vediamo, però comunque sai, il portiere è arrivato, Vicari è un ottimo portiere, però era un po' era la terza o la quarta scelta della Juve concretamente, dopo come fatti, non vuol dire è un portiere di quarto livello, però ne hanno valutati almeno due, forse anche tre.
1: Ragazzi, voglio fare una domanda a tal proposito, ma
3: sì.
1: Ti occupi di mercato da tanto tempo, ve ne occupate, eccetera. A livello, diciamo, se volessimo dire come, qual è la regola, ecco, è la società che deve fare il mercato per l'allenatore e l'allenatore deve allenare quella squadra, magari può fare una richiesta, ti posso accontentare oppure no, magari sulle caratteristiche e non sul nome, o la società è quella che deve accontentare l'allenatore, che questo mi sembra essere un po' il pensiero di Spalletti quando disse il bravo allenatore è quello che si fa a comprare i giocatori. Qual è la regola da questo punto di vista?
3: Ah, sai, allora, tendenzialmente è la società che decide, che soprattutto per come funziona in Italia, perché poi per esempio in Inghilterra funziona in maniera molto diversa, la figura del direttore sportivo fondamentalmente non esiste, lo stanno iniziando ad usare da qualche anno, ma diciamo culturalmente non è così forte quantomeno rispetto all'allenatore. Per come siamo abituati in Italia, tendenzialmente è la società che decide i giocatori da andare a prendere e poi li mette a disposizione dell'allenatore, che da quei giocatori deve tirare fuori il massimo. Poi dipende da una serie di fattori, cioè dipende dai rapporti che ci sono, anche nel senso di, passano il termine, rapporti di forza, cioè un allenatore che è in un club da molti anni o che ha una certa carriera, è un direttore sportivo appena arrivato o un po' più giovane, magari diciamo l'allenatore prende un po' piede. Poi dipende, secondo me quella regola vale, cioè la società decide, però si confronta, cioè non è che l'allenatore dice voglio Tizio Caio e Sempronio, però l'allenatore dice: voglio un difensore con queste caratteristiche, un centrocampista con queste caratteristiche, un attaccante con queste caratteristiche. Poi fate voi chi sono i nomi concreti. Cioè, per la regola è quella. Poi per avere un progetto che funzioni
1: ci deve essere condivisione.
3: Ci insegna che quantomeno ci deve essere convinzione comune, cioè andare a prendere un allenatore, un giocatore che non gli piace o che non vuole, e non sto dicendo che l'ha fatto la Juventus, però rischi che la cosa non funzioni, possa non funzionare, perché poi è vero che l'allenatore deve allenare quelli che gli prende la società, però è negli interessi della società dargli quelli che poi lui riesca a valorizzare per il tipo di calcio che ha in mente, per il tipo di giocatori che ha in mente, per tutta una serie di fattori. Quindi la regola aurea è che vadano di d'amore d'accordo, che prendano, che puntino su un profilo e siano convinti di andare in quel profilo. La Juve non sempre l'ha fatto, cioè nel senso, su tanti nomi, Spalletti con un centravanti fisico, alla fine è arrivato Voltemade, però vediamo se è quello giusto. Può essere a centrocampo, non è sicuramente, poi Sar sarà bravissimo, ma sicuramente non è il giocatore che voleva come leadership, come carisma che voleva Spalletti. Perché ci sono una serie di casi in cui un pochino è venuta meno quell'idea di fare le cose sulla stessa frequenza, ecco. Che non toglie che magari poi le cose possono andare bene, perché l'allenatore si trova a guidare un giocatore che magari non voleva, non conosceva, e scopre di poterlo valorizzare meglio di uno che invece magari voleva.
1: Invece ti faccio un'altra domanda. Allora, innanzitutto volevo portarti sulla vicenda McTominay. Stavo leggendo appunto anche le indiscrezioni che arrivavano dal Mattino di Napoli, del fatto che comunque dopo l'intervento ci si siederà per parlare, rinnovare, addirittura prende 4, veramente un stipendio bassissimo per quella che è la qualità del giocatore, quindi immagino che sicuramente va risistemato e ricalibrato il suo ingaggio. Ma ti chiedo, è un rinnovo, adesso non ricordo quanti anni di contratto ha McTominay, volto anche ad avere una eventuale diciamo potere contrattuale qualora si fosse costretti a doverlo cedere? Ma ovviamente non sto dicendo niente, cioè il giocatore adesso farà l'intervento in giornata, recupererà, tra un mese avrà l'abilitazione a poter giocare al campionato di Serie A, però sai, quell'1% che magari il problema diventa un problema che in Italia un po' ti bloccano, e tu là poi sei costretto eventualmente a cedere il giocatore, quindi è una cosa che tutela il Napoli da questo punto di vista, o il Napoli vuole dare anche al giocatore il massimo appoggio e dire: guarda, non solo tornerai, ma deve essere il nostro obiettivo e non fare la fine di Kvaratskhelia?
3: Allora, McTominay ad oggi ha un contratto fino al 2028, a cifre un po' basse rispetto a quello che poi è il valore che ha dimostrato nel campionato italiano, cifre in realtà in linea con quello che era il valore quando è arrivato, perché McTominay è arrivato da giocatore titolare, in realtà è sempre stato titolare nel Manchester United, però in Premier League non era uno che ti spaccava le partite, oggettivamente era un gregario fondamentalmente del Manchester United, seppur sempre titolare comunque. È il rinnovo di cui discuteranno, che se quando arriverà avrà ovviamente anche quella funzione, cioè sempre di nuovo anche la funzione di tutelarsi da eventuali problematiche, da eventuali cessioni, da eventuali voci di mercato, da qualsiasi cosa, serve a tutelare entrambe le parti. Avrà, se quando arriverà, soprattutto la funzione, diciamo, secondo me, di riconoscere a McTominay il suo attuale valore, perché poi ovviamente non abbiamo competenze specifiche, però per come ci è stato detto, raccontato per quello che ci è stato detto, e anche per i precedenti, diciamo che credo che quell'1% forse sia ancora più basso, quindi secondo me quello non sarà un problema futuro per McTominay. Okay. Le voci di mercato in futuro potrebbero magari anche esserlo, fermo restando che parliamo, ripeto, di un ottimo giocatore, quindi non lo dico sminuendone in valore, ma parliamo comunque di un calciatore di quasi 30 anni, li farà a dicembre 30 anni, che in Premier League conoscono bene e cioè sanno cosa può dare in Premier League. Poi magari in Italia è un po' cresciuto, però in Premier League non ho vissuto per una decina d'anni, quindi lo conoscono. Cioè non è un, secondo me il riferimento a Kvaratskhelia è giusto nelle, nella questione non andare a scadenza, non rischiare il braccio di ferro. Poi secondo me non è un giocatore da, per cui tra l'anno prossimo arriva il grande club inglese che ti mette sul piatto 70-80 milioni di euro, perché è un trentenne che in Inghilterra ha fatto sempre bene ma mai benissimo, è una star, è diventato dominante in Serie A, ma non credo che sia un giocatore su cui le big di Premier poi vanno a fare in partite. Sì, cioè il trend è quello, comprano a cifre molto alte ragazzi di 20 anni ormai, su un trentenne possono portare offerte a 40 milioni di euro, che, per carità, non sono nemmeno da scartare, però non parliamo di, diciamo, il nome della prima pagina del mercato inglese, nonostante sia un ottimo giocatore, non vuol, ripeto.
1: Certo, questo non è indubbio. Facciamo un giochino, Ivan, sei pronto?
3: Sì,
1: giochino sempre. Che riguarda il mercato, allora, però lo facciamo in questo senso: ieri abbiamo dato i voti, adesso invece vediamo chi può cambiare passo. Allora, oggi c'è Genoa-Como, il mercato quanto ha danneggiato il Genoa, quanto ha fatto diventare, ha rinforzato ancora di più il Como e quanto sbilancia questa partita?
3: Sbilancia secondo me parecchio, il mercato ha sicuramente rinforzato il Como, tanto, perché dei punti su cui poter migliorare in molti casi l'ha fatto, ha aumentato le soluzioni in attacco, ha preso un centravanti forte come Ken, ha preso un'alternativa a Butes molto valida alla fine, si è rinforzato su in varie direzioni, ha preso un altro centrampista italiano forte, ha preso, cioè, si è rinforzato secondo me tanto il Como. Il Genoa non è che si sia indebolito, il Genoa secondo me è più o meno rimasto lì, vediamo come ha sostituito Norton Caffi, perché comunque ha perso un giocatore abbastanza importante in quel settore del campo. Ecator era, ci sono le due principali cessioni, no, anche Malinowski volendo, sono giocatori importanti, però secondo me è rimasto più o meno su quel livello, onestamente, penso anche dei giocatori importanti, quindi Genoa per me è rimasto lì, il Como si è rinforzato molto.
1: Invece Fiorentina-Torino, cosa dice il mercato, anche quello dell'ultima giornata, poi credo che ci sia proprio il passaggio di Mandragora, non me lo ricordo, non so se me lo sono perso oppure è confermato, sì, di Mandragora a Torino proprio, quindi sarà l'ex di turno, e sì. Quanto, chi è che può avvantaggiarsi di più dal mercato concluso? Perché sembra un paradosso, la Fiorentina ha fatto un super mercato, però abbiamo visto anche che l'impatto per adesso non è stato il migliore. Il Torino ha bisogno di cominciare a far punti e si è sistemata nell'ultima giornata di mercato. Quanto sposta quest'ultima giornata di mercato per Fiorentina e Torino? Come la vedi questa partita?
3: La Fiorentina ha alzato il tasso dell'incertezza, nel senso che la Fiorentina nell'ultimo giorno di mercato ha preso un attacco tutto nuovo, poi magari non titolare, però diciamo volendo la Fiorentina con Gnonto, Beto e Gonçalves ha preso un presente l'attacco praticamente, ha cambiato tantissimo la Fiorentina, il dubbio è proprio che abbia cambiato troppo, perché poi devi far entrare i giocatori in meccanismi, è partita oggettivamente malissimo, è una squadra molto difficile da decifrare secondo me, quindi in questo caso è quasi un all-in, che, cioè sai, all-in puoi perdere tutto o vincere tutto, perché ha veramente Paratici ha sconquassato la Fiorentina da tanti punti di vista, anche con giocatori molto interessanti, secondo me va sospeso il giudizio. Il Toro si è un po' sistemato, poi dipende da, sai che c'è chi lo legge sempre con mercati da 8, però diciamo non andando per forza in quella direzione, ha preso dei giocatori interessanti, cioè in difesa ha preso Comuzzo, ha preso un portiere nuovo, ha fatto tutto molto tardi secondo me il Torino, e questo è un problema, però diciamo che è meno ambizioso, cioè il Toro ha tenuto lì la squadra. È un'altra mezza incognita per me, perché comunque cioè, non è che viene da anni sempre migliori, viene da anni di galleggiamento, e ha preso giocatori per rimanere in galleggiamento in una piazza che è palesemente scontenta, quindi è una bella incognita. Diciamo che il mercato al Toro ha dato un po' qualcosina in più, secondo me. Alla Fiorentina può aver dato tutto, cioè può aver dato tantissimo in più, o aver tolto quelle poche certezze che c'erano, perché è veramente un mercato che, secondo me, il mercato della Fiorentina o gli dai 4 o gli dai 7, perché o promuovi totalmente quello che ha fatto Paratici dicendo ci crediamo, oppure dici ma come ti viene in mente di cambiare mezza squadra?
1: Inter-Napoli. Qua il mercato parla chiaro, no?
3: Si è rinforzato.
1: Napoli non l'ha fatto praticamente, resta con quelle che aveva, ha perso McTominay, quindi qui insomma c'è poco da fare il giochino. L'Inter favorita sul Napoli, l'unica variante è Allegri, che comunque all'Inter gli ha sempre volentieri fatto male.
3: No, sul campo è una partita potenzialmente aperta, cioè nel senso è una partita che può dare da 1x2, come si diceva quando eravamo un po' più giovani. Sul mercato non, e su quello che il mercato può aver dato alle squadre non c'è nemmeno da parlare, cioè è il mercato più coerente della Serie A, nel senso che l'Inter è quella che ha preso quello che serviva, poi bene, male, però diciamo è stato molto, cioè il mercato di quelli che gli dai 7, perché dice ha fatto quello che doveva fare e si è un po' rinforzata partendo da una base molto forte contro il mercato peggiore della Serie A, quindi se facciamo il bilancio del mercato non c'è veramente storia. Poi sul campo è tutto un altro discorso, ovviamente.
1: Roma-Atalanta, questa sì che insomma è stata, può essere in qualche modo girata anche dal mercato questa partita, ovviamente la Roma super avvantaggiata, però sai, l'Atalanta che ha preso poi Rove nel finale, che si è rinforzata, ha perso Anor per carità, però qualche colpicino l'ha fatta anche l'Atalanta, che sì, per esempio, come la vedi?
3: Sì, no, sul mercato allora, se
1: è la prima vera prova per la Roma, alla terza giornata ovviamente.
3: È la prima prova ad alto sì, livello per la Roma, anche se la Roma per quello che ci ha fatto vedere fa impressione.
1: Certo.
3: Se la giochiamo sul mercato vince l'Atalanta per me, cioè nel senso per me l'Atalanta e il Como hanno fatto le due sessioni migliori in Serie A. La Roma parte, diciamo, partita la Roma ha fatto un ottimo mercato, manca un esterno offensivo perché l'hanno cercato molto a lungo e non l'hanno portato a casa. Il fatto che lo cercassero vuol dire che almeno secondo Gasperini serviva, però il mercato comunque ampiamente promosso, diciamo che poi la Roma partiva da una base più forte dell'Atalanta, quindi il mercato ha un po' accorciato le distanze in un contesto in cui comunque la Roma è davanti, e sarà divertente vedere Gasperini contro Sarri, non più nel derby laziale, ma in un contesto in cui Sarri ha avuto comunque i giocatori che voleva e ha fatto mercato, perché ricordiamo l'anno scorso Sarri ha vissuto una stagione senza fare mercato.
1: Questo sì, però insomma poi alla fine veramente bisogna capire un pochettino l'impatto. Poi c'è da dire invece la qualità della Roma nasce anche da quelli che già ci sono e dal lavoro di Gasperini che adesso si comincia a vedere. Ti sto per salutare, anzi ti saluto al volo, ma voglio arrivare a Juventus-Milan. Come cambia il mercato in questa sfida? Possiamo dire che intanto lo cambia dandoci la percezione che non saranno due gare, una gara noiosa come le ultime due?
3: Ma speriamo vivamente.
1: Speriamo, perché veramente insomma, hanno toccato il fondo l'anno scorso.
3: Non ci vuole molto. Allora sì, come cambia il mercato? Il mercato del Milan è più facile da apprezzare, perché comunque ci ha portato alcuni degli acquisti più costosi, ha cambiato molto il volto della squadra, ha proposto un'idea diversa, e poi può piacere o non piacere, nel mercato del Milan ci vedi una linea chiara, cioè andiamo in quella direzione.
1: Poi funzioni o non funziona, però andiamo in quella
3: funzioni,
1: direzione.
3: Poi, funzioni o non funzioni, lo vediamo sul campo, però sono andati. in quella direzione. Giovani, calciatori stranieri, calciatori costosi, calciatori da rilanciare. La Juve la direzione non ce l'avevo, cioè la Juve ha fatto il mercato che poteva fare, tornando a tornando alle parole di apertura di Spalletti, ha fatto il mercato possibile che poteva fare, andando molto a zig zag, perché volevi un portiere, ne hai preso un altro, volevi un centravanti, ne hai preso un altro, volevi un centrocampista, ne hai preso un altro, avevi chiuso un difensore che l'allenatore non voleva e ne hai preso un altro, quindi è stato tutto a zig zag il mercato della Juve. Poi come il campo regna, e quindi se tu devi andare da un punto A a un punto B, a volte la strada dritta, cioè quella del Milan, è quella giusta, a volte quella zig zag è quella più rapida. Lo vediamo, lo vedremo in una partita che spero, sono d'accordo con te, sarà un po' più divertente delle ultime, perché altrimenti, cioè, dobbiamo anche tornare a vedere partite divertenti in Serie A,
1: se no altro che Simonelli che dice saremo diventati meno attraenti, però formiamo giovani, sì, per gli altri. Non mi sembra che questo sia una nota di merito, voglio dire, che insomma dovevamo essere il campionato più bello, più attraente, la gente viene da noi, adesso non vengono da noi, ma noi siamo bravi perché tiriamo fuori i talenti che poi si comprano gli altri. Vabbè, noi speriamo
3: di tornare. L'unica cosa vera di quel discorso, secondo me, è che la Serie A è resta aperto. Cioè, la cosa bella della Serie A è che è un campionato che non sa chi vince.
1: Sì.
3: Perché sono sette anni che lo vincono le squadre diverse.
1: Però è vera anche una cosa, Ivan, non so se sei d'accordo con me. Non è che sono sette anni che è bello, che non si sa chi vince perché sono tutte forti, ma perché si fa la gara a chi perde più punti, sostanzialmente.
3: Ah, sì.
1: E quindi
3: sì,
1: diciamo, tu dici vabbè, c'è l'Arsenal, c'è il City, si è inserita anche l'Aston Villa, che ne so, c'è lo United che è tornato. Noi qua abbiamo le squadre, veramente l'anno scorso in particolare facevano a gara chi perdeva più punti, due anni fa non ne parliamo proprio, il famoso campionato alla Ciapa, no, che abbiamo detto, quindi insomma va detto anche questo.
3: Sì, diciamo che di questi ne hai vissuti due proprio Ciapa, no, cioè Pioli e Conte, fondamentalmente.
1: Conte, bravissimo. Spalletti lo distrusse il campionato, quello col Napoli.
3: Spalletti lo distrusse, Conte Inter più o meno, diciamo, lo fece suo, Inzaghi Inter tutto sommato anche. L'anno scorso è un mix, perché un po', cioè, non aveva nessuna rivale, però l'Inter, il suo percorso alla fine,
1: sì,
3: diciamo, è stato abbastanza
1: regolare, tranquillo.

0: E come sempre al venerdì sono contento di riabbracciare il mio amico Raffaele Garinella. Ciao Raff, ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, buongiorno a te, un abbraccio grande e un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Grande Raff, allora io ti chiedo adesso, visto che non te l'ho chiesto nei giorni scorsi, visto che nel frattempo c'è stata anche la chiusura del mercato, delle prime 7-8 ridarmi un po' di voti sparpagliati qua e là delle prime 7-8.
1: Allora guarda, io non è che sono poi molto generoso con i voti, devo essere onesto.
0: Te lo chiedo. Abbassiamo la media.
1: Abbassiamo la media. All'Inter do un 8 perché secondo me ha stato la squadra dove serviva in difesa con gli avvii di Acerbi e De Frey, diciamo rimpolpato il reparto con Pavard che è rientrato e secondo me è rientrato anche molto bene, e con John Stones in porta, poi uscito Sommer, hanno preso un portiere di sicuro affidamento come Provedel, che quindi secondo me giocherà molte più partite rispetto a quelle che ha giocato Martinez lo scorso anno.
0: Che mi sta piacendo molto, ti dico la verità. Anche nelle
1: uscite, lui nelle uscite è bravo, lui deve solo migliorare un po' nel gioco con i piedi, poi per il resto anche nelle uscite alte conferisce sicurezza al reparto. A centrocampo l'avvio di Dumfries è stato secondo me riempito con l'acquisto di Spence, che naturalmente deve entrare in condizione perché viene da un mondiale, da un infortunio che sta smaltendo. Poi c'è Curtis Jones, che è un centrocampista che in rosa in qualche modo prende il posto di Frattesi ed è un giocatore che però ha caratteristiche completamente diverse da Frattesi per quello che serve. È arrivato Stankovic, che può studiare all'ombra di due registi bravi come Çalhanoğlu e Zielinski, all'occorrenza anche Sucic, e quindi diciamo che forse mancava un attaccante in più, però alla fine servono anche gli equilibri, quindi diciamo che vanno mantenuti per tutelare anche l'armonia di spogliatoio. E va bene, do un bell'otto al Napoli. Fino a questo momento francamente do un 5,5 perché
0: è stato alto, perché in genere hanno dato 4.
1: Ecco, le do un 5,5 perché secondo me la squadra del Napoli è abbastanza completa nell'11 titolare, anche quella vista contro il Como. Mi dispiace, tra l'altro faccio gli auguri di pronta guarigione a McTominay affinché possa tornare quanto prima in campo, però ecco, tolto Højlund, venduto Lukaku, tu fai fatica, poi hai Luca, devi sperare che Luca in qualche modo faccia il suo e lo faccia bene, perché hai tanti esterni, penso a Neres, penso ad Alisson Santos, però insomma adesso vediamo Vergara come sostituirà l'ottimo McTominay. Al Como do un 8 perché la squadra mi piace, è una squadra che può affrontare bene il doppio impegno. È chiaro che da un punto di vista di quella che poi è la maturità che richiede la Champions League bisognerà che tutti facciano un passo in avanti. Però insomma ha dei giocatori che in qualche modo la Champions la conoscono, penso soprattutto a Giovanni di Spesa, poi i giovani Nico Paz, Diao Baturina, lo stesso Moise Kean in qualche modo cresceranno con un allenatore importante come Cesc Fabregas. Alla Roma do 8,5 perché è una squadra che si è rinforzata benissimo, Malen continua a segnare, poi non si è privata di quelli che erano i pezzi pregiati del mercato, penso a Wesley, Manu Koné, Mancini, e quindi ha mantenuto l'ossatura, ha delle ottime alternative in panchina, sono arrivati uomini fedelissimi di Gasperini come Deron, lo stesso Pisilli è un giocatore che sta crescendo, poi abbiamo comunque Molina che è un altro esterno che con Lulli se la giocherà, Mora è un calciatore che può alternarsi a Sule che non è stato venduto, e comunque un calciatore che quando è in forma ha pochi rivali, c'è Dybala, insomma questo. La Juventus do un 7,5 perché il problema della Juventus secondo me è a centrocampo, adesso vedremo Sarri, però è un giocatore insomma dalle caratteristiche che andranno a colmare il vuoto un po' lasciato da Kevin Thuram. È chiaro che alla Juventus servirà un regista di qualità, molto dipenderà da Douglas Luiz. Poi per quanto riguarda il reparto offensivo anche lì c'è una grande incognita. Chiudo con la Lazio, devo dirti che la Lazio fino a questo momento in campionato ha fatto bene, è stata abbastanza pragmatica. Se Gattuso riuscirà a recuperare Tavares, che è un giocatore che c'ha gamba, che c'ha spinta, ma deve essere un po' più concentrato, potrà in qualche modo avere una buona corsia mancina, perché sia Taylor che Zaccagni fanno un'ottima

0: Monaco nella fase di non possesso. È arrivato Frattesi finalmente in una squadra, in un contesto che mette a suo agio quelle che sono poi le sue caratteristiche, che nell'Inter in un 3-5-2 purtroppo non potevano brillare. È stato preso Pinamonti, è stato venduto Burabadia, che purtroppo non si è mai integrato. Insomma, ha un buon organico per fare quella singola competizione che deve fare la Lazio.
1: Devo dire che ha trovato la sua dimensione, Frattesi.
0: Sì, chiudo con il Milan, Enzo. Il Milan secondo me è una grandissima incognita, perché è vero, finora la squadra è a punteggio pieno, però in difesa Ghila è l'unico che mi convince, né De Winter né Pavlovic mi convincono, non capisco perché Gabbia sia in panchina. Bisogna vedere quanto reggerà Modric a centrocampo, chi lo supporterà. Fino a questo momento abbiamo visto Musa, però insomma così così. In attacco, se Ramos dovesse beccarsi un raffreddore, hai solo Camarda. Ci sono tante incognite, anche l'allenatore è un'incognita, perché deve secondo me avere il tempo necessario per comprendere il tatticismo del campionato italiano.
1: Però ha fatto già vedere comunque una buona impronta, devo dire.
0: Sì, quello sì, quello sì.
1: Senti, questione ausilio, ti ha lasciato stupito, te l'aspettavi più o meno, cosa cambia nel futuro?
0: No, io non mi aspettavo, sinceramente è stata una notizia che mi ha colto francamente di sorpresa, anche perché dopo 28 anni, sai, non c'erano state comunque avvisaglie, non c'erano stati movimenti che facessero pensare a una separazione, però passano i presidenti, passano anche i dirigenti. Certo, dispiace dopo 28 anni anche per quello che ha detto e ha rappresentato Ausilio per l'Inter, no? È stata bellissima la sua lettera, bello anche il saluto di ieri alla squadra, però come diceva il grande Freddie Mercury, lo show deve andare avanti, andranno avanti con Marotta e Baccin, che sono uomini che conoscono ormai l'Inter. Baccin è quasi 10 anni che lavora nell'Inter, quindi insomma ci sono i presupposti per far bene anche senza Ausilio, e bisogna però riconoscere l'ottimo lavoro che ha fatto Ausilio in questi lunghi anni.
1: La vedi come un po' quando la Juventus perse Marotta e rimase solo Paratici?
0: Marotta, con tutto il rispetto per tutti i dirigenti, rappresenta quella saggezza che serve a una squadra per sviluppare delle operazioni non soltanto tecnico-tattiche limitate al campo, ma anche per quanto riguarda poi lo sviluppo di tanti altri settori. Diciamo che Marotta è un uomo che è fondamentale anche per rappresentare al vertice della piramide quella continuità che una società come l'Inter, che appartiene a un fondo, ha bisogno. Poi, una volta che c'hai il vertice della piramide, che è Marotta, puoi trovare dei dirigenti che crescendo all'ombra di Marotta stesso o comunque permanendo nell'Inter da 10 anni come Baccin, possono far bene il loro lavoro.
1: Raf, invece voglio tornare un attimo su un'altra squadra del tuo cuore, che è la Fiorentina. Grandissima campagna acquisti, scatenato Paratici, in tanti a dire: ma dove li trova tutti questi soldi? Ah, come è bravo a trovare questi accordi a poco, con futura rivendita al 50%, però ha trovato delle formule giuste, giocatori giusti. Sarà una Fiorentina che può lottare tra le prime 8 e quindi conquistarsi magari anche un posto in Champions League nell'anno del centenario. Zac, 4-0 con la Roma, 3-0 in casa col Frosinone nella giornata del centenario, e adesso c'è il Torino che comunque è cominciato male, può diventare una partita comunque già delicata. Che cosa è successo?
0: Beh, dovessero non fare risultato contro il Torino, comincerebbero ad alleggiare i primi malumori in riva all'Arno, ma è successo che la squadra è completamente nuova e adesso io a naso non ricordo una squadra rifatta per intero, se non il Verona 1989-90, che aveva Angelo Peruzzi in porta, Marino Magrin, Robert Pritz, Sotomayor, comunque retrocesse quella squadra lì, con l'allenatore rimasto Osvaldo Bagnoli, che poi se ne andò al Genoa, l'anno dopo fece dei miracoli al Genoa qualificandolo in Coppa UEFA. Secondo me è una squadra che ha bisogno di tempo per amalgamarsi. È chiaro che però nella formazione che abbiamo visto contro il Frosinone, dei vecchi, tra virgolette vecchi, c'era solamente De Gea in porta, Pongracic in difesa, Indurra a centrocampo, basta. Gudmundsson sì, che però era già fuori dal progetto tattico, l'abbiamo visto, però sono arrivati tanti giocatori, bisogna vedere come sono rimasti quei giocatori che sono rimasti. Io penso a Dodò, è andato via anche Mandragora, che fino alla partita contro il Frosinone rappresentava una delle, tra virgolette, bandiere della squadra, perché era da tanto tempo. È una squadra questa che deve trovare un equilibrio tattico, secondo me Grosso pratica un bel gioco, forse eccessivamente offensivo, perché poi se andiamo a vedere i compiti in copertura di Mastantuono, lo stesso Jimenez, che in questo momento è lontano parente di quello che abbiamo visto in Premier League, Valdepeñas deve crescere tatticamente, Atta deve migliorare nel gioco in copertura, insomma ci sono tante incognite. L'ultima, non per importanza, è la perdita di Moise Kean. Certo, è arrivato Beto, ma Beto è un contropiedista, da quanto ricordo io, no, per averlo visto giocare sia in Italia Udinese che in Premier all'Everton. Bisogna vedere un attimino come Pellegrino si collocherà in questa nuova realtà, perché sai, Parma è una realtà importante, però poi il malumore della piazza fiorentina è certamente diverso.
1: Abbiamo parlato un po' del mercato dell'Inter, il mercato del Napoli, si ritroveranno alle 18:30, alle 18 domani, l'una contro l'altro, e l'Inter arriva già con 2 vittorie su 2, con un Çalhanoğlu in grandissimo spolvero, in grande forma, con una squadra molto ben collaudata e forse, se vogliamo, ancora più matura rispetto allo scorso anno, perché comunque Chivo l'anno scorso era un po' una scommessa che poi è stata vinta, adesso è una conferma che deve essere che si vuole addirittura confermare ulteriormente. Il Napoli abbraccia Allegri, e so anche quanto stima c'è anche tu di Massimiliano Allegri, sì. Ma fino adesso male male con il malino con il Genoa, vince ma con episodi nel finale, male male in casa con il Como, però mai fidarsi di Allegri. Che partita ti aspetti?
0: È una partita difficile, perché io poi devo pensare a quello che ho visto contro il Cagliari. Ho visto un Inter che ha tirato in porta tantissime volte, avrà creato una dozzina di palle gol, ma ne ha capitalizzata una sola, per di più con un tiro da fuori aria, un colpo da biliardo di Çalhanoğlu. E il rischio è stato che se Bissek non si fa trovare sulla traiettoria di quel tiro da parte del giocatore del Cagliari, non devia il pallone con la testa, finisce 1-1 e porti a casa tanti rimpianti e un punto solo. Con il Napoli non ti puoi permettere questo genere di partite, intanto perché abbiamo visto l'anno scorso il derby, i due derby in cui il Milan ha vinto praticamente tirando in porta una volta e mezza partita, per un totale di 3 tiri in porta ha fatto 6 punti lo scorso anno il Milan di Allegri, giocando veramente male quei derby, ma male male male. Quindi devi aspettarti una partita difficile contro una squadra che si chiuderà, che capitalizzerà, perché poi Allegri è bravo in questo, a capitalizzare le occasioni, e tu devi essere consapevole che se fai la stessa partita di Cagliari rischi di non portare a casa risultati, perché poi devi essere concreto, devi essere cinico, devi essere spietato sotto porta. All'Inter manca questo cinismo in questo momento, perché Esposito è un giocatore che sta crescendo ed è tanto altruista, ma anche troppo certe volte. Lautaro dopo il mondiale deve giustamente entrare in condizione, Thuram sta smaltendo quell'inforchino a polpaccio, e quindi bisognerà vedere un attimino come si riuscirà a concretizzare le azioni che si creeranno. È una partita difficile, sarà una bella partita. Però
1: del Napoli cosa temo? Cosa dell'Inter?
0: Del Napoli temo Allegri, temo il suo cinismo, la sua capacità di riuscire a portare a casa il massimo risultato, talvolta anche con il minimo sforzo, perché non sempre, diciamo, le sue squadre giocano bene, però riescono comunque a portare a casa il risultato. Abbiamo visto il Milan l'anno scorso, stava andando benissimo fino a quando poi non è crollata, ma è crollata perché poi si sono tutte le partite sono arrivate ad essere numericamente uguali per tutte, per quando l'Inter è uscita dalla Champions, allora poi l'Inter ha preso il largo. Però insomma, ecco, è una squadra, il Napoli, fastidiosa, ha dei giocatori che hanno voglia di ribalza, perché comunque 2 anni fa si laurearono campioni d'Italia, vogliono vincere, vogliono far capire che pur essendo andato via Conte loro sono dei vincenti, e quindi danno filo da torcia.
1: Raffa, da conoscitore della Premier, conosci e ci aiuta a inquadrare Voltemade?
0: Allora, guarda, l'ho visto giocare nel Newcastle, è un giocatore che nonostante la stazza non ama molto colpire di testa, però è un giocatore insomma che è un molto molto altruista, intanto ha 24 anni, quindi fondamentalmente è un giocatore che ha ampi margini di crescita, ampi margini di miglioramento, e è un giocatore tatticamente intelligente. In Bundesliga comunque, prima di andare al Newcastle, ha fatto bene, ha un grandissimo potenziale e secondo me ha delle caratteristiche che per il gioco che vuole fare Spalletti si sposano molto molto bene, perché è un giocatore che è, riesce ad essere tecnico nonostante la stazza. Viene paragonato per le sue giocate nello stretto a calciatori che hanno fatto la storia della Bundesliga, quindi secondo me una volta ambientato riuscirà certamente a rendere bene. Poi non ha quella pressione anche mediatica, no, che aveva lo scorso anno per esempio Vlahovic, o che aveva anche David, che è arrivato con caterve di gol in Francia, però poi purtroppo per la Juventus non si è rivelato un acquisto azzeccato. Secondo me Voltemann sarà un giocatore ideale per questo modulo di Spalletti.
1: E conoscendo Spalletti, secondo te lo riuscirà a trasformare in finalizzatore, o è una caratteristica che secondo te non gli appartiene?
0: No, io penso che Spalletti riuscirà a trasformarlo in finalizzatore, perché Spalletti è riuscito a trasformare Francesco Totti in finalizzatore nella Roma nel 2005-2006, secondo me può farlo con Voltemare, che certamente non ha quella sublime fantasia, quella capacità di dare del tuo al pallone di Totti, però insomma ha quelle caratteristiche per fare il centravanti, il famoso Panzer, quindi Spalletti riuscirà a farlo.
1: E a questo punto ti chiedo, dopo aver analizzato bene anche Juventus e Milan, che partite ti aspetti da queste due anni fa, cioè l'anno scorso in tutte e due le partite pochissime emozioni, anzi quasi zero emozioni, e invece adesso diciamo sono due squadre che tecnicamente potrebbero affrontarsi a viso aperto, o ti aspetti una gara bloccata anche in questo caso?
0: Ma allora, per la qualità degli allenatori, perché sono due allenatori che puntano molto alla qualità del gioco, mi aspetto una partita a viso aperto, perché obiettivamente adesso non è che devi fare tantissimi calcoli, ora se hai inizio stagione devi cercare di portare a casa dei punti, per portare a casa dei punti anche negli scontri diretti devi giocare la tua partita. È chiaro che se in questo momento punti al pareggetto non fai il gioco tuo, perché puoi anche perdere, ma c'è talmente tanto tempo, ricordiamoci l'Inter l'anno scorso dopo tre partite aveva solo tre punti, quindi ci può stare di perdere la partita, ma te la vai a giocare. Secondo me sarà una partita molto molto aperta, perché a differenza comunque del Milan, per come era impostato lo scorso anno, questo Milan pare più spumeggiante. La Juve quella brillantezza l'ha sempre avuta da quando c'è Spalletti. Mi aspetto una bellissima partita.
1: Se dovessi sbilanciarti con un pronostico?
0: Vedo in questo momento qui, vedo meglio la Juventus, devo essere onesto, la vedo più quadrata proprio come rosa. Il Milan è una squadra molto molto spumeggiante, però anche con il Venezia, sai, qualche rischio l'ha corso, e non vedo un Milan brillantissimo, anche nella prima giornata non l'ho visto. Poi è chiaro che i risultati spesso camuffano quelle che sono delle difficoltà, però ecco, se dovessi puntare una fish la punterei sulla Juventus.
1: Bene, Raf, grazie come sempre per la nostra chiacchierata, ti mando un grande abbraccio, alla settimana prossima, ciao Raf.
0: Un abbraccio grande grande a te e saluto tutti gli amici in ascolto.
1: Ai quali dico, pazientate ancora un po', ultima pausa per noi, e rientro di nuovo Gabriele Chiocchio, che voglio capire questo Roma-Atalanta, che può essere anche qui una gara importante, se la Roma batte anche l'Atalanta e comincia a dare un ulteriore segnale. Vediamo come ci arriva, vediamo anche a livello di conti come prosegue poi il lavoro dei Friedkin, che hanno rinunciato a Kone dando un'ulteriore dimostrazione di forza, hanno rinunciato alla cessione di Kone dando un'ulteriore dimostrazione di forza, e l'Atalanta, occhio, perché c'è questo che sì, e soprattutto questo rovo che possono essere le armi in più per Maurizio Sarri. Ma torniamo tra poco e ne parliamo.

0: Allora, come detto, adesso andiamo in casa Roma da Gabriele Chiocchio, voce giallorossa. Ciao Gabri, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno a voi.
0: Allora Gabriele, ci risentiamo dopo aver commentato la fine del mercato della Roma, anzi ci stavamo sentendo nel giorno proprio dell'ultima giornata di mercato. Tu dicesti a meno di cose clamorose, Koné resta, e di fatto Koné è rimasto. Intanto ti voglio chiedere se questo è comunque una cosa che la società aveva messo in conto, cioè quindi di rinunciare a questo assegno, bonifico, chiamatelo come volete, molto importante, e quindi in ogni caso è stato un voler accontentare Gasperini però senza troppe ferite, o se resta aperta poi la necessità da parte della Roma di risolvere un po' con i paletti UEFA per non subire una multa importante magari dall'UEFA.
1: Allora, sui paletti UEFA secondo me è stata fatta un po' di confusione generata anche poi dall'interno da dichiarazioni di Gasperini. Insomma, ogni volta che si parla del fair play finanziario, della sostenibilità finanziaria UEFA, chiamatela come volete, è difficile arrivare a una chiarezza. Io mi rifaccio a quello che era il comunicato emesso ormai 4 anni fa, quando la Roma è entrata in questo settlement agreement. Si parlava di un termine che finiva nella stagione 2026, quindi 30 giugno 2026. Poi si è parlato di questa proroga al 31 luglio per i mondiali, mai ufficializzata da nessuna parte, cioè è stata detta magari a voce proprio da Gasperini, ma cose scritte non ne abbiamo lette. Quindi mi rifaccio a questo qui. E quindi la cessione di Koné fatta l'ultimo giorno di mercato non sarebbe poi andata a corroborare i conti per quel discorso lì con l'UEFA, che si sarebbe fermato in ogni caso. Quindi vale quello che ci siamo detti magari in passato, lo ripetiamo per chi magari non ci ha ascoltato: la Roma evidentemente non ha raggiunto pienamente gli obiettivi che l'UEFA le aveva imposto, e si andrà a un dialogo, come spesso è accaduto anche negli scorsi anni, che potrebbe portare a una sanzione che va poi proporzionata a quanto fuori è la Roma rispetto agli accordi presi. La scala è multa pecuniaria, che la Roma d'altro ha già avuto più volte nel corso delle scorse stagioni, riduzione della lista, e poi alla fine si arriva all'esclusione dalle coppe, ma è uno scenario che tenderei a escludere. Quindi la Roma potrebbe giocarsela con una multa pecuniaria e una riduzione della lista per la successiva qualificazione alle coppe europee.
0: Detto questo, archiviato definitivamente il mercato, mi dai un voto complessivo a come si è mossa la Roma?
1: A me i voti numerici non piacciono, mi piace parlare di fatti. Noi abbiamo cominciato questo mercato dicendo che la Roma serviva un quinto e un esterno sinistro di piede destro. Non è arrivato di fatto nessuno dei due, perché Mora è un bel talento, è un ottimo calciatore, ma non è quello che la Roma cercava. Ce l'ha detto anche D'Amico in conferenza stampa, ha detto che quell'attaccante lì di sinistra con determinate caratteristiche non è arrivato. Per quanto riguarda il quinto, la Roma giocherà probabilmente con Lulli, Roma-Atalanta, come ha giocato con Lulli Roma-Fiorentina, e Lecce-Roma. È arrivato Molina, sì, per, come dire, profilo di esperienza, profilo pronti via, pronto all'uso, magari in questo caso no, perché reduce da un mondiale molto faticoso, ma qui ci fermiamo. Noi magari ci aspettavamo un profilo molto più, come dire, molto più di impatto rispetto a questi qui. Poi diciamo la rosa è stata allungata, sono arrivati calciatori di cui Gasperini si fida, come De Ron, come Castro. Per carità, la Roma è un po' più lunga, non è completa, e a dirlo è D'Amico, che ha detto che banalmente manca almeno un giocatore, e quindi questo non può configurare la sessione di mercato come pienamente positiva. Poi sono stati ridotti i costi, sono state fatte delle operazioni utili da questo punto di vista, ma viste quelle che erano le attese iniziali con la Roma in Champions League, con la volontà di prendere un calciatore game changer, questo non è accaduto e ci dobbiamo attenere ai fatti.
0: E allora adesso tutto finito, dall'altra parte nella gara di domani sera ci sarà un primo ostacolo importante. Detto che anche la Fiorentina rappresentava almeno inizialmente un ostacolo importante, poi è un po' collassata su se stessa la Fiorentina, anche in casa col Frosinone. Allora diciamo i giudizi sono rimandati alla gara con l'Atalanta, che diventa un'altra rivale da affrontare per le prime 4 posizioni e per sognare in grandissimo. Atalanta che nel frattempo ha chiuso il mercato poi con l'arrivo di Rowe e Kessié, De Roon invece appunto è ritornata alla corte di Gasperini. Ti chiedo che partita ti aspetti e soprattutto quanto la Roma deve temere l'Atalanta.
1: La Roma deve temere l'Atalanta perché è una squadra che può costruirsi bene, ma dall'altra parte, lo abbiamo detto anche qui, la Roma è molto più consolidata dell'Atalanta, come lo era della Fiorentina, squadre che entrambe hanno cambiato allenatore. L'Atalanta ha vinto le sue 2 partite in maniera, secondo me, abbastanza episodica, lo confermano i numeri. L'Atalanta è la squadra che ha generato meno expected goals nelle prime 2 partite qui dal punto di vista offensivo secondo me ha qualcosa da migliorare, ovviamente. E detto questo, la Roma poi con l'Atalanta ha uno score pessimo negli ultimi anni, l'ha battuta solo una volta in non so quante stagioni, nelle ultime 10 stagioni, nel 2022 con Mourinho in panchina, e questo qualcosa vorrà pur dire. Il duello in panchina è molto interessante, sempre da Gasperini e Sarri, io penso sia comunque un banco di prova questo per la Roma, che se non altro si troverà di fronte un'opposizione tecnica importante, perché la rosa dell'Atalanta resta una rosa molto molto importante e interessante. Sta ai giallorossi far valere, come è successo con la Fiorentina, come è successo con Lecce, la propria superiore preparazione a quello che è il loro calcio, semplicemente perché la Roma, al contrario dell'Atalanta, non ha cambiato allenatore e prosegue sullo stesso solco.
0: Qual è il rischio più grande per la Roma? Quello di credere, dopo un impatto di campionato importante, dopo un ottimo mercato, dopo tante carezze e complimenti da parte della tifoseria, della stampa, eccetera, di essere tra le favorite e quindi poi magari di avere uno shock davanti alle prime sconfitte o alle prime difficoltà, o la vera difficoltà sta nel fatto che anche le altre squadre sono attrezzate, quindi effettivamente al livello della Roma? Io vedo la Roma, ti dico la verità, opinione mia personale, strutturalmente non come l'Inter, ma può fare meglio dell'Inter, un po' come la Juventus di Conte, che tolse lo scudetto al Milan di Allegri nel primo corso, insomma una squadra che può fare scacco matta all'Inter. Però tu come la vedi?
1: Il rischio probabilmente è essere schiacciati da queste responsabilità che la Roma potrebbe provare a prendersi andando avanti nella stagione, perché se la Roma dovesse proseguire in questa serie positiva, trovarsi magari a giocare Roma-Inter a pari punti, lì ti si para davanti una strada che poi puoi aver paura di percorrere, paradossalmente, la butto un po' sul filosofico. Dopodiché la settimana prossima inizia la Champions League, e la Champions League è un fattore del tutto nuovo per questa Roma qui, che non gioca questa competizione da tanto tempo, una competizione dispendiosa, tra l'altro giocherà giovedì, come è spesso accaduto negli ultimi anni, quindi neanche il vantaggio, tra virgolette, di poter calendarizzare meglio questa settimana, pur giocando poi con il Torino di lunedì. Ecco, la gestione del doppio impegno, pur con una panchina un po' rinforzata, come abbiamo detto prima, può essere secondo me un fattore da considerare nell'ipotetica corsa contro l'Inter, al momento del tutto ipotetica, perché poi anche le altre si sono rinforzate, e quindi bisognerà vedere un po' come si sgranerà la classifica dopo qualche giornata.
0: Possiamo già ipotizzare una formazione per la gara di domani?
1: Sì, certamente. Svilar ovviamente andrà tra i pali. Pendicà, io mi tengo il dubbio, e quindi noi ci giochiamo Ghilardi, confermato dopo una buona prova a Lecce con Mancini ed Hermoso. Sugli esterni, altra conferma per Lulli, di cui Gasperini ha parlato bene, tra l'altro, in un'intervista ha detto che ha addirittura più esplosività di Wesley e che invece deve migliorare tecnicamente. Cristante e Koné, la coppia dei mediani, davanti Malen, super confermato ovviamente, neanche a dirlo. Dietro di lui bisogna un po' capire, perché Mora Solé è un ballottaggio che ci porteremo avanti abbastanza spesso, ma potrebbero giocare anche entrambi, perché si è segnalato un Dybala ieri con un piccolo affaticamento, va capito come verrà gestito. Tra l'altro, da tre quarti d'ora c'è la conferenza stampa di Gasperini, magari ne capiremo di più.
0: L'ultimissimissimissima, Gabri, mi dici due parole su Massara? Complessivamente, cosa pensi del suo lavoro? Se è stato sottovalutato in casa Roma, oppure se è un direttore sportivo che ha pregi e difetti, e quali sono eventualmente?
1: Ma il discorso su Massara: lo scorso anno non mi era piaciuta la tempistica con cui ha guidato determinate trattative, perdendo del tempo e non riuscendo a spuntare poi delle migliori condizioni, perché se tu utilizzi del tempo per delle trattative significa che vuoi magari ridurre le richieste del club che cede, cosa che non è successa né con Elanaui né con Wesley, per esempio. Poi non c'è stata una sintonia grande con Gasperini, e questo l'abbiamo saputo dal primo giorno sostanzialmente, tant'è che poi in questa sezione di mercato vai a vedere più o meno tutti i calciatori presi da Massara lo scorso anno sono stati mandati via, quasi tutti, comunque una buona parte. Lo stesso Elanaui, che è un calciatore ascendente che io avrei tenuto alla Roma, che è stato sostituito con un calciatore molto in là con gli anni, come De Ronna. Quindi Gasperini evidentemente non si fidava molto del lavoro di Massara. Ecco, il problema fondamentale secondo me stava nelle tempistiche, quindi poi bisogna vedere come andrà come verrà,
0: quindi,
1: giudicato poi il suo lavoro alla Juventus.
0: Il lavoro insieme a Carnevali, con Carnevali che si occupa di tempistiche, conti e tutto, e lui a cercare i giocatori, può dare un qualcosa in più a Massara?
1: Sì, secondo me sì, magari con una struttura un po' diversa, più coesa, perché l'anno scorso si era raccontato vanamente di una Roma coesa con Ranieri, Gasperini e Massara, cosa che in realtà non è mai stata se non per pochissimi giorni, e questo è un fatto che secondo me rileva.
0: Grazie a Gabriele Chiocchio, ciao Gabri.
1: Grazie a voi, alla prossima.
0: Alain Valnegri, buongiorno.
2: Ciao Enzo, buongiorno.
0: Oh, buongiorno Alain, dai, finalmente si torna a parlare di nuovo di campo, che è la cosa che ti piace anche di più, quindi andiamo un po' a giocarci in anticipo questo turno di campionato. Stasera si comincia la Genoa Como, quanto, diciamo, non ti chiedo il pronostico, ma insomma è totalmente sbilanciato il pronostico di questa partita, o ti aspetti sorprese?
2: Ma andare a Marassi, no, andare a Marassi mai. Secondo me a Marassi si soffre, abbiamo visto anche il Napoli comunque portare a casa una vittoria senza meritarlo, comunque decisa da un errore arbitrale che ha permesso ai partenopei di portare a casa una vittoria. Io sono molto curioso del Genoa più che del Como. Il Como sappiamo come gioca, sappiamo la forza che ha a livello individuale, a livello collettivo. Adesso voglio vedere il Genoa, col Napoli ho visto un bel Genoa, sulla mentalità, proprio sulla forza collettiva, con un Marassi che spinge sempre. È una prova per il Como, perché troverà una squadra aggressiva, diretta. Il Como può sentirsi incomodo contro quel tipo di squadra. Dunque vedremo se debutta Moise Kean con la maglia del Como.
0: Ah, questo sì, anche sarà molto intrigante da vedere come situazione. Sabato invece, domani, le gare più interessanti. Ti faccio partire la Fiorentina-Torino. La vedo molto in bilico questa partita, non so tu.
2: Guai a chi perde. Guai a chi perde alla fine. La Fiorentina non si può permettere di iniziare il campionato con 3 partite e 0 punti. Il Toro ha iniziato male, è partito male il Toro. Sappiamo comunque, conosciamo la relazione tra proprietà e tifosi, non ha fatto un mercato entusiasmante. Abate deve lavorare con la rosa che gli è stata messa a disposizione, che ha dei limiti. Adesso vedremo, guai a chi perde, perché comunque perdere quella partita sia per Fiorentina che per Torino porterebbe energie negative. Sono piazze storiche, sono piazze dove non si vince da tanto, sono piazze che hanno la contestazione anche facile. Dunque vedremo, capiremo chi sta peggio.
0: E questo ce lo dirà il campo sicuramente, poi veramente diventa una sconfitta che sarebbe un danno enorme per entrambe le squadre. Inter-Napoli, ore 18, anche qui il pronostico sulla carta dice Inter, sul campo?
2: Ma sul campo sappiamo che le squadre di Allegri comunque si sentono più comode quando non devono fare il gioco. Con l'Inter non vai a San Siro a fare la partita. Adesso contro il Como abbiamo visto un Napoli con tanti limiti nel voler giocare col baricentro basso, aspettare la squadra rivale. Secondo me il Napoli non è preparato a quello. Cioè, questa rosa, ci sono dei calciatori che hanno vinto 2 scudetti, altri che ne hanno vinto 1, però sempre con un modello di gioco molto diverso. E giocare quel tipo di calcio col baricentro basso, quel calcio così difensivo, ho tanti dubbi. Poi l'Inter comunque, quando vuole, quando accelera, quando vuole essere dominante, sa esserlo. Dunque è più una prova per il Napoli che per l'Inter, secondo me.
0: Abbiamo appena finito di parlare con Gabriele Chiocchio della Roma e di quella che sarà la sfida contro l'Atalanta. Un'Atalanta che ha trovato 2 colpi non da poco nella chiusura del mercato. Rove e Kessié, che insomma sono sicuramente 2 motori molto importanti per l'Atalanta. Che partita ti aspetti qui?
2: Le certezze, io ho più certezze della Roma che dell'Atalanta. L'Atalanta ha iniziato un percorso, una mini rivoluzione tattica con Sarri. Fino adesso non ha entusiasmato a livello offensivo, a livello difensivo abbiamo visto una squadra solida che non prende gol. Dunque adesso sarà la prova del 9 un po', soprattutto per la fase difensiva di Sarri. Poi che sì, porta muscoli, porta esperienza, porta gerarchia, leadership a centrocampo. Rowe porta l'imprevedibilità che ha bisogno l'Atalanta, perché comunque le prime partite con gli esterni tra Raspadori, Zalewski non mi hanno convinto, e Rowe ha proprio quel passo in più, quello strappo che aveva bisogno la squadra di Sarri. Poi contro la Roma comunque troverà spazi, dunque in campo aperto Rowe potrebbe essere un'arma micidiale per i bergamaschi.
0: Generalmente come te l'aspetti l'Atalanta di Sarri, al di là di questa partita, in questo campionato, come te la immagini con questi anche 2 nuovi acquisti?
2: Ma sai, quando una squadra gioca con un centrocampo formato da Gaetano, Samardžić, lo stesso che sì, è un centrocampo con tanta qualità. Mi sono scordato Ederson, con tutta quella qualità a centrocampo comunque deve essere una squadra che domina la partita a partire dal possesso palla. Su quello forse ci sta mancando qualcosa, però sui movimenti difensivi è una squadra che comunque gioca di squadra, la fase di pressione comunque la fanno tutti, dagli attaccanti all'ultimo difensore. Mi aspetto una squadra completa, di un Sarri più completo, forse meno integralista rispetto al Sarri di Napoli, però più completo, che sa gestire meglio anche altre situazioni e soprattutto dando comunque anche una versione più camaleonte alla sua squadra e non solo una versione. E questo, per la rivoluzione che ha iniziato l'Atalanta, è molto importante.
0: Allora, Juventus-Milan, da una parte mancheranno Yıldız e Thuram, i grandi assenti, manca anche Cabal, ma non avrebbe comunque giocato titolare, dovrebbe mancare anche Cambiaso, ma anche a questo punto di vista aveva perso un po' il posto a beneficio di Selic, che può giocare anche a sinistra con Kalulu a destra, e quindi mancano tanti giocatori, c'è anche il dubbio su McKennie, che è un giocatore importante per la Juventus. Dall'altra parte del Milan manca Gabbia, in una difesa che già deve trovare delle soluzioni diverse. Qui che partita ci dobbiamo immaginare?
2: Ma voglio capire un po' chi avrà l'iniziativa. Il Milan l'abbiamo visto comunque un Milan ambizioso contro rivali comunque, diciamo, di un gradino sotto rispetto alla Juve. Voglio capire un po' come affronterà questa gara Amorim, a partire dalla pressione, dove andrà a pressare, con che frequenza, e poi capire anche bene la Juve che partita vuol fare. Vorrei anche vedere i nuovi acquisti in campo. Spalletti è un allenatore che mi ha sempre affascinato, dunque a Torino fino adesso non abbiamo visto un calcio molto spallettiano, quest'anno mi aspetto qualcosa in più, e contro il Milan, una squadra che si apre, una squadra che ha voglia di giocare, potrebbe anche essere la classica partita che lancia un progetto. Io ricordo un Juve-Milan con Conte, con una Juve giocando a un ritmo infernale, e per me fu una delle partite proprio che lanciò il progetto di Antonio Conte, e mi aspetto quello da Spalletti: una squadra dominante, una squadra che possa dominare la sua squadra rivale a livello atletico anche, perché comunque si è fatto un mercato per portare tanti chili e centimetri in più. Adesso vorrei iniziare a vedere i primi risultati.
0: Allora, invece, la settimana prossima comincerà anche la Champions League. Io intanto, genericamente, prima ancora che si parta, ti chiedo quante italiane pensi che possano andare avanti in Europa, in Champions League, in Europa League e sull'Atalanta in Conference.
2: Le voglio tutte avanti.
0: Potenzialmente si può.
2: Tra le prime 8, l'Inter secondo me è quella che ha più chance. In Europa League, minimo, sinceramente, semifinale, sorteggio permettendo, perché sappiamo che comunque con quei tabelloni poi a volte comunque hai un percorso un po' più difficile, però l'ambizione deve essere quella. Juve e Milan in Europa League fanno parte delle favorite, devono almeno arrivare in semifinale. Poi la Champions è tosta, la Champions è bastarda, scusa il termine, però la Champions sappiamo bene che devi arrivare in forma a febbraio, marzo, è difficile prevedere al giorno d'oggi, mentre la Conference Atalanta fa parte delle favorite, e sarebbe comunque una bella storia, un Atalanta che alza pure la Conference, 2 coppe europee su 3, sarebbe comunque qualcosa di storico, e che premierebbe anche la gestione della famiglia Percassi.
0: Sì, questo sicuramente. Alen, grazie, come al solito ti mando un grande abbraccio, ci ritroviamo la settimana prossima.
2: Abbraccio Enzo, ciao, grazie.
0: Grazie ad Alen Valnegri, grazie naturalmente come sempre a tutti quanti voi. Sta per partire a Maracanã, ringrazio anche Andrea Maiocca in cabina di regia per il supporto. E invece vi do appuntamento come al solito alla lunedì, stesso posto, stessa ora. Godetevi questo weekend di campionato. Ciao a tutti.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Comanda ormai il campionato dopo la conclusione del mercato, tante partite interessanti in programma per quel che riguarda la terza giornata, e allora andiamo subito a parlarne con Alberto Di Chiara, ex calciatore Parma, Lecce, Roma e Fiorentina tra le altre. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
0: Parliamo un po' del campionato, si è concluso il mercato, ci si può concentrare sulla Serie A. Roma domani all'esame Atalanta, è il primo vero test per i giallorossi?
1: Ma no, io credo che abbiano già superato dei test importanti, a cominciare da quello della Fiorentina, per poi andare ancora a ripetersi in un campo dove anche se una squadra come il Lecce può essere considerata una squadra di... che appunto che si deve salvare, di solito sono quelle più pericolose, quindi io credo che la prima prova di maturità l'abbia passata. È chiaro che ogni partita è un capitolo a sé, affrontare l'Atalanta è sempre molto difficile perché l'Atalanta è una delle candidate, insomma, a tornare in Europa, ci sono tante motivazioni poi per Gasperini in particolar modo, quindi una gara molto particolare. Non si, come Gasperini saprà, credo che la Roma non debba vivere su quello che ha fatto ma su quello che dovrà fare, quindi credo che sarà una partita molto molto particolare, molto per Gasperini soprattutto.
0: Ecco, dice Gasperini che a proposito di Malen può valere i 36 gol di Higuain, il record di Higuain può essere raggiunto se non addirittura battuto da Malen, cosa ne pensi?
1: Ma senza dubbio ha grandi potenzialità, è stato senza ombra di dubbio uno degli acquisti più azzeccati nel mercato, in un mercato sempre molto difficile dove appunto è stata una scommessa vinta in pieno perché ha fatto sì che veniva da una situazione particolarmente difficile per quanto si considera il fatto che appunto lui non ha... questi gol che ha fatto lì in Inghilterra non era riuscito a sbloccarsi sotto quell'aspetto lì, invece a Roma ha trovato l'ambiente ideale, Gasperini probabilmente l'allenatore che lo ha stimolato nella maniera giusta, quindi io credo che senza ombra di dubbio la Roma ha in Malen un elemento di adesso che gli fa da fare i 36 gol, ma se paragonarli è sempre molto difficile, sono due contesti diversi, in situazioni diverse, quindi il valore di quello che ha fatto Higuain non può essere senza dubbio messo alla pari di quello che farà Malen, che lo vive in un altro contesto, in un'altra situazione, quindi comunque ha potenzialmente questa la struttura fisica e la rapidità del grande centravanti per fare un confronto che se si vuole paragonare ha le stesse caratteristiche anche a livello fisico, direi.
0: Senti, l'Atalanta almeno fino a questo momento con Sarri appare più pratica che bella?
1: Sì, ma in effetti è molto da quello che si evince da quello che è successo, credo sì, è stata molto più pratica, ha vinto di misura, di corto muso, un po' all'Allegri se vogliamo rimanere Allegri vecchia maniera, intendo dire, quindi qui Sarri deve cercare di dargli una sua impronta, ma io credo che poi ogni ambiente è diverso, quindi vincere soprattutto aiuta ad avere autostima, quindi quello che conta l'ha fatto, ha vinto anche se di misura e con fatica, però ti aiuta a stare in classifica, a vincere, aiuta a vincere e ad essere sicuramente più sereni nell'affrontare le partite. Quindi credo che la cosa più importante all'inizio soprattutto sia quella.
0: Per quanto riguarda l'Inter invece, si è parlato molto in questi giorni dell'addio del direttore sportivo Ausilio dopo ben 28 anni trascorsi con i nerazzurri. L'Inter perde un dirigente di grande esperienza, dalle grandi conoscenze internazionali?
1: Beh, senza dubbio, 28 anni sono tantissimi, una vita praticamente vissuta lì, probabilmente anche lui aveva, non so adesso come sono state le condizioni che hanno maturato questa decisione, senza dubbio forse anche lui probabilmente aveva bisogno di altri stimoli, 28 anni nello stesso ambiente, probabilmente ha bisogno di misurarsi in maniera diversa in altre situazioni, in altre realtà. Poi se ci sono stati dei risvolti a livello di rapporti con Marotta o quello che sia, insomma questo non per ora non sono venute fuori, quindi io credo che sia soprattutto una ricerca da parte di Ausilio di riuscire ad avviare nuove avventure che senza dubbio lo riguarderanno, perché è senza dubbio un uomo di grande esperienza che ha saputo fare tante trattative importanti e quindi ha senza dubbio la possibilità di trovare altre esperienze e di analizzarle al momento opportuno.
0: E Inter-Napoli in programma domani alle 18, quanto vale?
1: Vale quello che vale una terza giornata di campionato praticamente, quindi è ancora molto presto per fare tirare conclusioni, perché è chiaro che in questo momento qui vedete sulla carta vede un Inter che chiaramente sta viaggiando già molto bene. Anche se dimentichiamoci, anche se a Cagliari ha giocato senza dubbio dominando la partita, ha sofferto un pochino, no, nell'andare a maturare una vittoria che poi alla fine ha rischiato anche qualcosa per vedersela sfuggire di mano, ma diciamo che al di là di questo, senza dubbio tra le due compagini, quella che ha dimostrato di essere più in forma è ancora l'Inter. Il Napoli ha perso uno scontro diretto, direi, con il Como in casa, quindi viene da una situazione psicologica diversa, deve cercare di riscattarsi. Certo, una partita importantissima, una partita per certi aspetti, ma non senza dubbio decisiva. Siamo soltanto alla terza e vediamo un pochino quello che succede.
0: È tutto vero, però dovesse perdere il Napoli si troverebbe già a 6 punti di distanza dall'Inter.
1: Ma insomma, ecco, è uno scontro diretto dove l'Inter senza dubbio ha il coltello dalla parte del manico, al di là del fatto di giocare in casa. È chiaro che il Napoli deve cercare di non perdere questa partita, per non perdere contatti già da adesso con la vetta della classifica, però ti ripeto, c'è tutto il tempo per quanto riguarda il Napoli di analizzare, recuperare, eventualmente dovesse esserci un altro capitombolo. Quindi io credo che l'Allegri cercherà di non metterla come una partita decisiva sotto questo aspetto, anche perché in realtà non lo è. È chiaro che a livello psicologico gli si chiede al Napoli di essere l'alternativa in questo momento all'Inter. In queste prime due giornate diciamo che è stata scavalcata, no, dalle aspettative da parte della Roma di Gasperini, che la quale ha preso un pochino in questo momento è diventata la principale, sulla carta, la principale antagonista dell'Inter, per come stanno dimostrando queste due giornate di campionato. Ma pur ti ripeto, sono male soltanto alla seconda giornata, mi pare che c'è tempo per cambiare idea chissà quante volte.
0: Ecco, però secondo Boban sarà la Juventus la vera antagonista dell'Inter. Ti convince la squadra di Spalletti?
1: Ma io non ti devo dire, come squadra è senza dubbio ha dato un assetto rispetto agli ultimi disastrosi anni di gestione da parte della Juventus, e credo che senza dubbio dei progressi l'ha fatti. Io direi che non, però così a naso, a occhio, ancora non la metterei come l'antagonista dell'Inter. Vedo ancora Napoli e Inter superiori.
0: La Fiorentina domani se la vedrà con il Torino, due squadre ancora a 0 punti. Fiorentina reduce dalle sconfitte con la Roma e quella con il Frosinone. Dal mercato sono arrivati dei bei rinforzi, è stata una bella rivoluzione. Probabilmente ancora, proprio in virtù di questa rivoluzione, c'è bisogno di tempo per trovare l'amalgama, per trovare i meccanismi giusti, però al tempo stesso, ecco, Grosso adesso deve dare una fisionomia alla squadra.
1: Beh sì, già dovrebbe averla data a suo tempo, nel senso che bisogna sempre cercare il consiglio, soprattutto quando si arriva all'inizio di una nuova gestione dove c'è stato un cambiamento radicale. Non dimentichiamoci che Grosso cerca di assemblare una squadra completamente nuova, però di giocatori di grande prospettiva che devono ancora dimostrare, fra le altre cose, sul campo il loro effettivo valore, perlomeno per la maggior parte. E quindi Grosso è tenuto a dar sì che oltre alle qualità tecniche che questa squadra ha cercato, che Paratici ha cercato di mettere in questa squadra, ha bisogno anche di giocatori di personalità, e quindi deve cercare di responsabilizzare un pochino Grosso i suoi giocatori. Io ti ripeto, sono convinto anche che la Fiorentina risenta un pochino di una preparazione che ho sempre detto in altre occasioni, che secondo me farla in un al Viola Parche con un caldo terribile, eccetera, eccetera, come è successo l'anno scorso, sia stato più deleterio, soprattutto all'inizio, per iniziare con il piede giusto e con la gamba giusta, soprattutto. Ma al di là di questa considerazione prettamente personale, credo che Grosso debba cercare di dare a questa squadra un'impronta importante, deve cercare di cambiare ritmi, deve cercare di dare pressione. Gioca in casa in uno scontro diretto in questo momento qui, chiaramente in questa fase di campionato, tra due squadre che sono a zero punti, non può permettersi ulteriori passi falsi, ma proprio per una questione non tanto oltre che di classifica, che è sempre recuperabile, visto che, ti ripeto, siamo soltanto alla terza giornata, proprio una questione di fiducia, perché questa squadra ha bisogno di fiducia, di consapevolezza, e la ottieni soltanto con un risultato positivo.
0: Il Torino di Abate è ancora alla ricerca di se stesso, anche da parte del Torino parecchi cambiamenti, non come la Fiorentina, è una squadra che rischia di essere ancora anonima per quel che riguarda i risultati, per quel che riguarda il percorso in classifica.
1: Beh, si può fare un po' lo stesso, non dico lo stesso discorso della Fiorentina, chiaramente le sconfitte maturate dal Torino sono un po' diverse rispetto a quelle maturate dalla Fiorentina. Quelle della Fiorentina sono state abbastanza secche, nette, contro la Roma la prima, ma contro il Frosinone in casa 3-0 è stata una partita che si poteva, senza dubbio, non aspettarsi da parte di una Fiorentina che, al di là delle difficoltà iniziali, insomma, è una squadra che senza dubbio che sulla carta doveva affrontarla in maniera diversa. Il Torino ha questa consapevolezza, tra le altre cose giocherà a Mandragora molto probabilmente, quindi ci sarà anche la partita dell'ex, che sarà quindi senza dubbio un giocatore che, facendo i dovuti scongiuri da parte della Fiorentina, poi è sempre stato un giocatore che è stato, soprattutto a livello realizzativo, un giocatore importante per i Viola, quindi se lo ritroveranno di fronte. Ma al di là di questo particolare, è chiaro che il Torino deve cercare di muovere la classifica in qualche maniera, deve venire a Firenze, probabilmente cercare di venire a Firenze per cercare di interrompere questa serie negativa che dura da due giornate. Però chiaramente dall'altra parte c'è una Fiorentina che sotto questo aspetto non può permettersi soprattutto un passo falso ulteriore in casa, poi soprattutto.
0: Cagliari-Lecce in programma lunedì, i giallorossi salentini reduce del 4 gol, 4 reti subite contro la Roma.
1: Il Lecce è una squadra che chiaramente deve cercare di fare, come ha fatto negli ultimi anni, di raggiungere il prima possibile la salvezza. È una squadra che gioca a livello caratteriale. Con la Roma è stata forse un pochino troppo arrendevole, ci sono stati degli errori difensivi che erano probabilmente meglio, non sono stati ben, la squadra non è stata ben bilanciata da Di Francesco in quella occasione della partita con la Roma, dove ha rincontrato la sua ex squadra praticamente. È chiaro che affronta un Cagliari che però, insomma, viene da una sconfitta con l'Inter, che è però dignitosa, diciamo così, chiamiamola così, e da una vittoria fuori casa a Parma importantissima, quindi ha già vinto uno scontro diretto. Quindi sotto questo aspetto il Lecce si troverà di, secondo me, di fronte un Cagliari che sta con la testa giusta, che ha il merito di aver dato un'impronta, una squadra molto caratteriale, ha riformato molto il centrocampo, ha giocato anche con giocatori di esperienza. Quindi direi che è una partita dove il Lecce deve cercare di stare attento, perché Cagliari in questo momento mi pare che sia un pochino meglio in questa fase di campionato.
0: Il Parma non è partito bene, ti aspettavi qualcosa di più?
1: Assolutamente, guarda, è chiaro che il Parma, tra le altre cose, è stato eliminato anche in Coppa Italia dalla Cremonese, dall'ex ancora Giampaolo, sì. Quindi diciamo che il Parma deve cercare di ringranare un pochino. È chiaro che il Parma è lo stesso discorso che vale per Lecce e Cagliari. Il Parma deve fare un campionato che l'anno scorso l'ha vista protagonista in senso positivo, che ha raggiunto la salvezza con gran largo anticipo, cercherà di ripercorrere quella strada, anche se c'è un po' di scetticismo in questo momento qua, perché obiettivamente il Parma non ha fatto ancora vedere prova di nelle tre partite, compresa quella di Coppa Italia, la maturità giusta per cercare di ripetere un pochino quello che l'anno scorso invece ha dimostrato con carattere e con l'atteggiamento giusto. Credo che c'è ancora tempo come al solito, anche lui deve trovare la quadra, però credo che la partita contro il Cagliari sia una partita dove potrebbe sfruttare questa opportunità per rilanciarsi quantomeno.
0: Alberto, grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata.
1: A voi. A te.
0: E adesso, dopo questa chiacchierata con Alberto Di Chiara, torniamo a parlare della Juventus. Lo facciamo attraverso questa intervista con Seisao, che ha parlato a margine del Gran Gala del Calcio a Milano.
2: Allora non si può sottare, la Juve punta allo scudetto.
3: Noi puntiamo a vincere tutte le partite, è quello che vogliamo fare, abbiamo cominciato molto bene. Però sappiamo che la strada è lunga e abbiamo una partita molto importante contro il Milan e vogliamo vincere.
4: Cosa ti dice mister Spalletti in allenamento per continuare a migliorare?
3: Sì, a me e a tutti i compagni di squadra sappiamo cosa dobbiamo migliorare tutti. Io provo a fare sempre il meglio per la squadra, provo a migliorare me stesso per aiutare la squadra il più possibile.
5: Cicco, vi siete rinforzati molto in attacco, Colomuani, Voltemade, Alley Begovic, ci sei tu, c'è Ildiz che comunque recupererà. Siete forti lì davanti, per te è un po' più facile e anche più stimolante giocare e allenarti al massimo?
3: Sì, siamo forti, però dobbiamo provarlo dentro di campo, e è quello che vogliamo fare, abbiamo cominciato bene. Però sappiamo, come ho detto, la strada è lunga e dobbiamo continuare così.
6: Fare qualche gol in più può essere il tuo obiettivo personale per questa stagione?
3: Sì, anche quello, anche aiutare al massimo la squadra. Io come esterno voglio fare gol, devo aiutare la squadra il più possibile, è quello che voglio fare.
2: Guardando le partite l'anno scorso contro il Milan, cosa dovete fare differentemente?
3: Dobbiamo giocare quello che alleniamo, quello che facciamo tutta la settimana. Se facciamo quello siamo più prossimi di vincere la partita. E stiamo preparando bene questa partita e vediamo cosa succede.
4: Quanto sarebbe bello vincere l'Europa League?
3: Ah, bellissimo, l'Europa League è bellissimo. Penso che è un sogno per tutti i calciatori e noi vogliamo fare il meglio possibile.
7: Cicco, quest'anno ti senti più centrale nel progetto?
3: Mi sono sempre sentito centrale nel progetto della Juve. Ho le stesse ambizioni della Juve che vincere, e è questo che voglio fare, e provo a aiutare la squadra per arrivare dove noi vogliamo.
8: Grazie.
0: Sempre a margine di questo evento ha parlato anche il portiere della Roma, Svilar. Le sue parole.
9: Ah, ci sono altri anche portieri molto forti, però sono contento e grato di essere qui.
4: Dove può arrivare la Roma quest'anno?
9: Vedremo.
10: Qualcuno dice lo scudetto, Mile?
9: No, passo a passo, siamo solo all'inizio, quindi noi facciamo il nostro e poi vediamo.
2: Com'è differente lavorare con Gasperini?
9: Scusa?
2: Lavorare con Gasperini, come
9: no, è bellissimo, stiamo già insieme da un anno e secondo me il prossimo anno, quest'anno, sarà ancora meglio.
10: Grazie. Mille, palla a Dybala e Malen e poi ci abbracciamo. Così.
2: Scusa?
10: Palla a Dybala e Malen e poi ci abbracciamo.
9: Sì, però palla più lontano da me possibile.
0: Questi giorni a Firenze si è festeggiato il centenario della Fiorentina, è stata organizzata anche una partita tra le leggende della Fiorentina e Operazione Nostalgia. Tra gli altri abbiamo intervistato anche Davide Moscardelli, che si è soffermato sulla Fiorentina attuale e in particolare sugli attaccanti Beto e Pellegrino. Sentiamolo.
11: Già tanto che non mi sono fatto male, guarda. Va bene così, purtroppo, però è stato bello provarci, è sempre bello provarlo in un stadio così importante.
12: Senti, ti faccio una domanda anche sulla Fiorentina di oggi. Cambia tanto anche in attacco. Perde Ken, arrivano Beto e Pellegrino. La vedi una squadra rinforzata o comunque perdere Ken può essere un colpo duro per questa squadra?
11: Beh, sicuramente per quello che ha fatto vedere Ken qui è sicuramente una perdita importante, però avranno fatto delle valutazioni anche lo stesso giocatore sia la stessa Fiorentina, quindi hanno cambiato molto, quindi ci vuole un po' di pazienza, però tanti giocatori di qualità li hanno presi, quindi un po' di tempo anche al mister per sistemare un po' magari la difesa, perché poi con la qualità davanti ci può arrivare dopo a lavorare lì, che qualcosa si spera che si inventino loro, e piano piano con i primi risultati positivi secondo me si aggiusterà presto la situazione, perché il succo c'è.
13: Secondo te tra Beto e Pellegrino chi sarà l'attaccante titolare?
11: Ma io penso che ci potrebbe essere una sana competizione fra di loro, che porta sempre bene alla squadra, no? È una cosa che mi è successa anche a me nelle varie squadre che ho fatto, quindi il risultato poi è quello che conta di più, che quello della squadra, quindi si spingeranno loro per cercare di prendere il posto e poi avranno occasioni entrambi, perché il campionato sappiamo che è lungo e difficile.
14: Per un centravanti, quanto è importante oppure non importante, cioè può penalizzare il fatto di non avere il posto fisso, cioè di sapere che magari al 70° può uscire, che se sbaglia una partita magari quella successiva non gioca?
11: Dipende dalla personalità del giocatore stesso, come in tutti i ruoli. Normale, adesso quasi tutte le squadre fanno il doppio ruolo e sono, non ti dico due titolari, ma quasi, quindi la forza deve essere anche quella mentale. È uno sprono in più a fare sempre bene.
0: Con le parole di Moscardelli siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Bene, ci siamo per questa puntata speciale di Maracanã. Un saluto da Marco Piccari
2: e Stefano Palomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
1: Eccoci. Ciao, ciao Stefano, una puntata speciale perché alterneremo la linea tra Roma e Milano con lo Sheraton per le ultimissime di calciomercato fino alle 20:30, poi dalle 18 proprio linea diretta con Milano. E allora però stiamo già componendo gli ospiti che ci accompagneranno in questa parte di trasmissione. Stefano, andiamo subito ai titoli e poi partiamo. Vai. Con le i primi

0: Voltemade, questo è il 9 per Spalletti, il gigante in area di rigore. Massimiliano Allegri sta già pensando ad un max cambio per il Napoli, quindi qualche cambio. Tra l'altro c'è lo stop di McTominay e quindi dal primo minuto potrebbe già agire la prossima partita De Bruyne. E poi ne parliamo un attimo, perché il VAR in queste due partite si è spento, e tra l'altro c'è anche l'intervista oggi a Rocchi che torna su quello che ha passato di recente. Stefano, e allora appena Andrea Magliocca, che saluto in cabina di regia, saluto, ci darà Andrea. Assolutamente, anzi sempre grazie a tutto il comparto tecnico che ci assiste. Poi oggi è una giornata un po' particolare con questi continui collegamenti con Milano, e ringraziamo anche la troupe in esterna, Luciano Cencetti e tutta la sua squadra allo Sheraton di Milano, veramente. Allora Stefano, vado subito a presentare, però così ci immergiamo nel primo tema, che è quello della Roma, perché la seconda giornata si chiude ieri con la vittoria della Roma e dell'Atalanta, ma quella che fa rumore molto è quella della Roma. Poi ne parliamo un attimo con Andrea Pervincenzi, il nostro match analyst.
1: Ciao Andrea,
0: ben trovato.
2: Buon pomeriggio ragazzi.
0: Poi c'è Franco Piantanida di Mediaset.
1: Ciao Franco,
0: ciao Franco. Un abbraccione.
3: Buongiorno, buongiorno.
0: Tutto bene? Notti tranquille?
3: Notti tranquillissime. Oggi siamo contentissimi perché è l'ultimo giorno di mercato. Per noi è una festa, la liberazione dal calcio mercato. Quindi festeggiamo.
0: Bene, bene. Però parliamo un attimo di campo, in attesa poi del collegamento anche con Lorenzo Di Benedetto di Tutto Mercato Web, che dovrebbe arrivare proprio a minuti. Ragazzi, grande prova della Roma. Altri 4 gol, sono 8 in totale in due partite. 0 subiti, 5 gol di Malen. Poi chi entra fa bene subito, i meccanismi funzionano. Questa squadra è l'antagonista dell'Inter. Dai, andiamo al tema principale.
1: Ci
0: è
1: vuole
0: la Roma,
1: cautela, ci vuole cautela.
0: Ho capito, adesso,
1: dopo due
0: però,
1: partite,
0: insomma,
1: però certo. Noi dopo due partite dobbiamo dire, insomma, che la Roma è in grande spolvero, in grande forma. Come hai detto tu, meccanismi ormai assimilati alla perfezione, soprattutto adesso al secondo anno, nel percorso di Gasperini si è voltato pagina. E vedi Atalanta, cioè, nel senso che la modalità è quella, le vittorie a rullo, a nastro. Grandi giocate, grandi occasioni da gol, e soprattutto Malen, che è il principe
0: molto
1: dei marcatori.
0: Malen.
1: Molto Malen, molto bene, cioè nel senso che è il principe dei marcatori, ma la cosa che colpisce di questo straordinario calciatore è la naturalezza con cui fa le cose. Quindi sembra che voli sul prato, sempre con questo sorriso, poi c'è questa empatia con Dybala, ma poi concludo. La cosa che colpisce è che questa squadra, se ha una condizione atletica di questo livello, può dar fastidio all'Inter. L'importante è mantenere perché questa condizione atletica, perché giochi questo calcio, perché stai bene, perché c'è la gamba, perché arrivi prima sul pallone, perché ti senti più forte di quello che poi magari puoi essere. Quindi è tutto la Roma sta lievitando in modo gasperiniano. E il lavoro dell'allenatore, del preparatore atletico è sotto gli occhi di tutti. Insomma, si sta assistendo a questo cambio di marcia che lo scorso anno faticavamo a vedere. Marco, ti ricordi? Ancora non è la Roma di Gasperini. Ecco, questa è la Roma di Gasperini. Una Roma che travolge gli avversari, è in modalità che magari, ecco, puoi mettere quei cicli vincenti, 6-7 partite, risultati utili consecutivi all'interno della stagione. Però questa partenza qua mi ha impressionato, non pensavo, credo che sia collegata all'esordio in Champions League, è tutto calibrato, e quindi il tentativo è di mettere fiori in cascina per poi, diciamo così, reggere quei momenti che ci saranno, fisiologici.
0: Come tutto avviene. Vado prima da Piantanida, è l'antagonista numero uno dell'Inter, caro Franco Piantanida, che insomma la pagella è un voto altissimo a questa Roma in due partite.
3: Lo è per un motivo: Mora, Molina, Valerdi, De Ron, Castro, tutta la nuova Roma in panchina. Ieri ha vinto la vecchia Roma, ragazzi, a parte che Mora ha segnato, per carità, ma ha vinto la Roma che sta continuando, cioè che finalmente è gasperiniana come lo intendiamo noi, nel senso livello Atalanta, no? come ci diciamo da sempre. Ma Gasperini l'anno scorso è stato un mago perché ha ereditato la solidità ranieriana, ok?

0: passatemi questo termine, e l'ha tradotto in un terzo posto. Quest'anno la squadra sa cosa deve fare per essere questa squadra da 4-0, no? Il trattore alla Gasperini, e mancano tutti i nuovi acquisti. Ieri 5 sono, 4 sono entrati, Balerdi non è neanche entrato. Sì, ma quella gente lì è gente che può fare i titolari sempre, come dicevo giustamente Giampiero, hanno due capitani, hanno preso De Ron e Balerdi. Questo per dire che anche a livello di rosa finalmente la Roma è un'avversaria competitiva, è competitiva per lo scudetto, e forse è la squadra più lunga che può competere con una squadra altrettanto lunga che ad oggi è la migliore, la scudettata è l'Inter. Le altre non ci arrivano con gli uomini neanche a contarli, Milan, Juventus e neanche Napoli, forse Napoli, ma a contarli non ci arrivano, e quindi la Roma è la candidata principale per essere la vice Inter.
1: Allora, candidata principale Pier Vincenzi, voglio sentire intanto però do anche il buon pomeriggio dalla redazione di Tutto Mercato Web a Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo, ben trovato.
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
1: Arrivo anche subito da te, sto chiedendo se la Roma dobbiamo considerarla come vera antagonista dell'Inter. Pier Vincenzi, Piantanide ha detto unica contendente, giusto?
3: Per me insieme al Como.
1: Per te insieme al Como.
3: Per me insieme al Como. La Roma e il Como, ma il campo decide poi alla fine. Non decidono i colori delle maglie, i nomi, le squadre non si fanno con i nomi. Il campo ti dice che la Roma ha meritato questo ruolo qua, di antagonista dell'Inter. Il Como ha meritato questo ruolo qua, l'altro antagonista dell'Inter. La differenza la fanno poi gli allenatori, ragazzi. Perché è vero quello che dice Franco, ha ampliato la rosa, ma è lui che ha creato un contatto diretto col presidente, questo lo so per certo, quindi è lui che fa il mercato, è lui che sceglie i giocatori insieme ad Amico, ma la mano è la sua, è lui che ha cambiato la mentalità a questi giocatori, condizione fisica, è un allenatore che l'ha fatto già a Bergamo, però non è venuto a Roma per arrivare quarto, questo ormai l'abbiamo capito, Gasperini a Roma per provare a vincere lo scudetto. Perché quarto ci è arrivato già 4-5 volte a Bergamo, ha già vinto una coppa importante a Bergamo, qui è per vincere. Secondo me la squadra l'ha costruita su quella direzione là, perché i giocatori sono esperti, hanno qualità, c'è talento, c'è forza fisica, e l'Inter per me resta più forte, però si è avvicinata tantissimo, e credo anche che Gasperini sia l'allenatore migliore del nostro campionato insieme a Fabregas. E quello è un valore, un fattore, lo dobbiamo dire tutte le volte, perché se vedi giocare la Roma e vedi giocare il Napoli piuttosto che altre squadre, ci stanno tre match di differenza, e quindi lì il merito è per forza dell'allenatore.
1: Lorenzo, vengo da te, aggiungo a tutto questo che è un altro segnale di forza, così ci potrai specificare un po' il tutto, come avete già ampiamente scritto su Tutto Mercato Web, è stato anche l'opposizione di Gasperini che ha bloccato la cessione di Coné. Anche questo è un segnale di forza, no? Di tenere uno dei giocatori migliori. L'offerta del Chelsea a quanto era arrivato per provare a prendere Coné, Lorenzo?
4: A 60 milioni era arrivati. Ma la Roma l'aveva già venduto, parliamoci chiaro, cioè Gasperini si è proprio messo di traverso e ha detto no, e quindi alla fine poi il fatto, cioè la prova di forza io credo sia più di Gasperini che non della Roma, cioè è proprio Gasperini all'interno della Roma, come diceva giustamente Andrea poco fa, cioè è lui il Deus Ex Machina, ma comunque sia ce l'ha dimostrato già l'anno scorso quando tra Ranieri e lui è stato scelto lui. E quindi sì, diciamo che Gasperini sta facendo tutto e lo sta facendo molto bene, poi è anche bravo nelle dichiarazioni, perché comunque ieri è andato a dire che quello è un gruppo fantastico e c'è armonia, quindi dal bastone che userà sicuramente all'interno di Trigoria alla carota che comunque utilizza durante le dichiarazioni dopo le partite, poi mi dirai certo parlare dopo 2-4-0 di fila è facile, certo, però è una Roma che sono d'accordo purtroppo con Franco che credo sia l'unica vera antagonista dell'Inter per lo scudetto, ma l'Inter deve stare molto attenta perché secondo me poi la Roma a un certo punto farà anche una scelta, vedrà come partirà in Champions, ma la Champions non è certo un obiettivo, mentre per l'Inter lo è, e quindi magari lasciare andare la Champions, non troppo, cioè non buttare troppe energie sulla Champions per provare davvero a vincere lo scudetto. E io ho un'immagine di Gasperini.
3: Ma perché mettere sì. fuori il Como? Perché si chiama Como, non ha le maglie a strisce in verticale.
1: Attenzione, attacco di Pier Vincenzi. Attenzione,
3: no, non lo so, perché cioè, se avesse avuto la maglia bianconera a strisce, attenzione, o quella del Milan o dell'Inter, attenzione, avremmo detto che era la più forte di questo campionato, ragazzi. Cioè, non ci facciamo influenzare da questa cosa che c'ha 100.000 abitanti quella città.
1: Attenzione, no, andiamo, no, aspetta che ti risponde subito, vai.
4: Non è assolutamente per quello, ti dico che secondo me, poi parere mio non è ancora pronta per lottare per un obiettivo che è veramente difficile da raggiungere e per che vincere, comunque sia, dai, non puoi sbagliare niente.
5: Per vincere.
4: Cioè,
5: per
4: ti
5: vincere.
4: Dico, magari tra un paio d'anni vediamo. Ora bisogna vedere come entra Ken dentro, che Ken secondo me è un giocatore fortissimo, un attaccante fortissimo, ma caratterialmente non è il top. Entrare in un gruppo così, vediamo, non è facilissimo inserirlo secondo me uno come Ken in un gruppo del genere.
3: Però Lorenzo, se vedi la prova di Napoli, cioè il Como non va lì come una squadra, cioè è andato lì a dominare, ha vinto, gli ha massacrati sul campo, gli ha messo l'autostima sottoterra ad Allegri e giocatori, cioè è andata lì la grande squadra. Ken è un giocatore formidabile, ma Nico Paz dietro di lui anche, gli esterni sono forti, in mezzo al campo hanno sbagliato un passaggio in 90 minuti. Cioè, dobbiamo vedere tutta la prestazione e nessuno è in grado di raggiungere quei picchi di gioco, forse l'Inter, forse
1: vabbè, bisogna pure, nel senso, magari ci può stare anche il discorso che fa Lorenzo, però Andrea, da questo punto di vista, no? Vediamo, insomma.
3: No, io sarei d'accordo, ma
1: non credo che sia un discorso, non credo, sì. No, ma non credo che sia un discorso di maglia in questo momento, cioè per rispondere a quella tua osservazione, non credo che sia un discorso di maglia, striscio o meno in questo momento il Como. La squadra c'è, però sai, c'è la Champions, vediamo anche che effetto può avere su una squadra che si trova.
5: Ma io credo che Lorenzo intenda sul discorso sulla profondità della rosa, no?
1: Sì, sì, sì.
5: Su certi giocatori che poi alla fine...
3: Per esempio, i due centrali difensivi del Como sono inferiori a chi? Chalobah e Ramon. Li avete visti?
1: No, ma io non credo che stiamo parlando di inferiorità.
5: La Roma ha preso Balerdi, Koulirakis, come si pronuncia, esattamente non ricordo come si pronunci, però
1: poi sta trattando anche un altro giocatore, adesso chiederemo a Lorenzo. Sì,
5: sì, Leveling, adesso vedremo se arriva. Però insomma, mi sembra un all-in. Mi sembra che, capito Andrea, siamo di fronte a un all-in gasperiniano. Poi sul Como invece io capisco quello che vuole dire, sono d'accordo con te ma anche con Lorenzo, cioè il Como gioca da grande, cioè da prima della classe, però secondo me non ha quella profondità nell'anno, poi come diceva anche Marco la Champions League che ti può permettere di andare a fare dar fastidio all'Inter, perché questo dice.
1: No,
5: poi per la Roma 73 punti contro gli 87, cioè io guardo sempre i punti, ci sono 14 punti di differenza adesso, non lo so quanti potranno essere quest'anno, però se l'Inter si distrae, allora la Roma deve essere pronta a raccogliere
1: okay.
5: Se l'Inter non si distrae, è chiuso il campionato, ragazzi, siamo ad agosto, non dovremmo dirlo, però se l'Inter non si distrae, è chiuso il campionato. Però dobbiamo aspettarci, attenderci delle distrazioni dell'Inter per non annoiarci.
1: Certo, assolutamente.
5: Se no finiamo di parlare.
1: No, mi sento di approvare questo discorso, però sai...
5: Le distrazioni dell'Inter. Ma non, Lorenzo... non c'è una squadra più forte dell'Inter.
1: No, vi posso chiedere una cosa. Ritenete, parto da Lorenzo e facciamo tipo modo di sondaggio, giusto rifiutare una cifra del genere per Coné? Lorenzo?
4: Sì, sì, è il 31, anzi primo di settembre non si vende un giocatore del genere.
1: Sono d'accordo.
4: Cioè non si vende, c'è un centrocampista titolare della... uno dei centrocampisti insomma della nazionale francese, che è la nazionale più forte del mondo, non si vende il primo di settembre. Lo puoi vendere a 60-70 milioni,
1: prima.
4: Sì, certo, il primo d'agosto,
1: sì.
4: Il primo di settembre no, se vuoi lottare per vincere,
5: certo. Sono d'accordo,
4: se poi
5: con
4: non
5: questo.
4: Vuoi lottare per vincere lo vendi, però se vuoi lottare per vincere,
5: cioè questo si rifà
4: una
5: al
4: squadra
5: discorso...
4: spendi soldi, non lo vendi il primo di settembre.
5: Step. Mi collega a quello che ho detto prima, all in.
1: Quindi se devi fare all in lo tieni. Piantanida, penso che siamo un po' tutti d'accordo.
0: Vabbè,
1: credo.
0: Ma ma Gasperini, il gesto stamattina si è messo di mezzo Gasperini. Ma Gasperini stamattina è andato a dimettersi. Cioè, non è una notizia, ma sì, è quello che è successo. Di cui stiamo parlando. Poi non lo dire, non uscirà mai. Ma Gasperini ha detto: se vendete con lei io mi dimetto, come è giusto che sia. E ovviamente quello là, che giusto che dice, si sente vedere 60 milioni, ce lo vendo all'ultimo giorno di mercato. Perché insomma sappiamo che a volte alcune proprietà, voglio dire, non pensano tanto a quello che può succedere domani, ma quello che incassano oggi. Ma di che parliamo?
1: Pier Vincenzi, penso che sei d'accordo anche tu.
3: No, si copia e incolla quello che ha detto Lorenzo. Esatto,
1: ci siamo. Senti Lorenzo, per chiudere sulla Roma, altre operazioni in vista? C'è questo giocatore Leveling dello Stoccarda, si chiude o non si chiude?
4: Ci sono un po' di fonti discordanti, bisogna capire. Che la Roma è arrivata a offrire 30, però sì, pare che, per lo dicano dalla Germania, pare che lo Stoccarda abbia rifiutato 40 da un altro club, quindi se è così la storia non lo prende, se no può provare, insomma, se no ci può stare, però vediamo, tanto nelle ultime 5 ore succede sempre di tutto, quindi vediamo davvero se è poi il giocatore, magari vuole andare via, magari ha visto la Roma e dice: guarda, voglio andare a Roma, non lo so, ci sono tante cose, però per il momento non è vicinissimo, però
1: appunto, senti, voglio anche un vostro parere velocissimo, perché due giocatori voglio chiedere un parere. Uno è Voltemade, altra operazione che ha chiuso la Juventus. Lorenzo, lo chiedo a te la spiegazione, poi chiedo invece un pensiero su questo centravanti da parte di Pier Vincenzi, Impallomeni e Piantanida. Vai Lorenzo.
4: No, cosa? Ho perso un secondo, Marco.
1: Voltemade, che l'operazione che ha fatto la Juventus.
4: Voltemade è un'operazione strana, perché Voltemade, preso in prestito oneroso senza riscatto a 5 milioni, per me è un'operazione che un club come la Juventus non deve fare. Però si vede che la Juve non poteva fare altro. È un centravanti? No. È un bomber? No. È un giocatore che è bravo tecnicamente? Sì. È il giocatore che serve alla Juventus? Non lo so io questo, però non sono convinto al 100%, né per la formula, perché se per sbaglio poi per questo diventa un fenomeno, non hai proprio possibilità di prenderlo, e né perché non sono convinto che Spalletti volesse un attaccante del genere.
1: Tra l'altro è quasi alto 2 metri, centravanti che ha fatto 51 presenze, 11 gol stagionali scorsa stagione, però di queste 51 presenze 38-39 da titolare. 8 gol in campionato con la squadra, appunto, da dove è stato
5: fatto
1: preparato
5: molto bene nelle giovanili, sì, della Germania, nazionale under 21, si è messo lì in evidenza.
1: Sì.
5: Sono d'accordo con Lorenzo, insomma, l'ha descritto bene, però credo che per caratteristiche tecniche sia meglio di Zirkzee, cioè voglio dire, si lascia preferire. Poi spetterà a Spalletti fargli compiere, insomma, voglio dire, questo salto di qualità, metterlo non è facile inserirsi,
1: certo,
5: in una squadra,
1: certo,
5: che è ancora in fieri, perché la Juventus ancora ci deve dimostrare cosa potrà essere, però intanto ha fatto 6 punti, ha un allenatore formidabile, sono nominati buoni giocatori che possono diventare ottimi per il lavoro, appunto, dell'allenatore.
1: Sì.
5: E Voltemade, secondo me, è un recettivo
1: che può far bene,
5: può
1: insomma.
5: Far bene.
1: Pier Vincenzi, proprio al volo,
3: Sì, no, perché è un giocatore particolare, perché è fisico, ma non si fa valere quella potenza fisica, è un po' una canna vuota, cioè non è così forte, soprattutto dal bacino in giù, perché è molto alto, però è un giocatore che ha un po' di mobilità in area, comunque si sa muovere, sa fare un po' tutto, non eccelle in niente, io sono d'accordissimo con quello che ha detto Lorenzo. Poi che ti devo dire, se mi dici la Juve ha fatto un'operazione buona, a me sembra un'operazione che ti rende ancora più debole, poi sbaglierò, cioè prendi all'ultimo giorno un giocatore così, non lo so,
1: vediamo.
3: Che si inserisce, fa fatica, secondo me, ti dico la verità, in un campionato come il nostro ancora di più, però meglio che niente.
1: Piantanida, e ti aggiungo per Spalletti, dice Antonello, rappresenta una scommessa intrigante a basso rischio economico, utile a completare un reparto offensivo dinamico ed estremamente fisico, diciamo che caratteristiche può avere, che si può sposare con Spalletti. Che ne pensi, Piantanida?
0: Penso che se Spalletti l'abbia preferito, e l'ha preferito alla fine a Zirkzee, che tra l'altro costava come operazione complessiva molto meno, è che Spalletti ha intrapreso e vinto una, forse l'unica battaglia di mercato che ha avuto in questa sessione con Massara, perché con la dirigenza, ma soprattutto con Massara, che invece voleva prendere Zirkzee, ragazzi, perché queste sono le cose, e qui si è impuntato Spalletti, io non volevo vedere Zirkzee, datemi uno qualsiasi, più o meno, anzi datemi quello che mi va bene, ci penso io. Ha trattato come giocatori, non c'entrano nulla, Zirkzee è uno che viene a giocare con la squadra, viene avanti, viene a smistare palloni, volte male, invece va in profondità, perché con la testa non ci sa fare, nonostante sia molto alto, ha fatto 4 gol in carriera di testa, quindi non è che è Oliver Pirov. Ma qui gestione, poi la gestione pessima di questa situazione del mercato della Juve purtroppo verrà valutata solo dai risultati. Però oggi dobbiamo dire che è stata una gestione pessima del mercato della Juve. Alla Ibegovic, Spalletti non lo voleva e qualcuno gliel'ha preso, per dire.
1: Lorenzo, chiudo con te. Altra operazione che è avvenuta quest'oggi, Gudmundsson lascia la Fiorentina e passa alla Lazio.
4: Guarda, io voglio fare un applauso ad Angelo Fabiani, perché veramente con 0 euro o poco più riuscire a fare una squadra sensata come ha fatto alla Lazio, secondo me bisogna fargli veramente un applauso. E Gudmundsson è una scommessa che tanto non ci perde niente la Lazio, perché lo prende in prestito a 1 milione con diritto di riscatto a 12, quindi se è buono lo prende a 12 e lo rivende l'anno prossimo, se non è buono lo ridà alla Fiorentina, ha speso 1 milione solo. E quindi io come scommessa Gudmundsson lo prendo tutta la vita, perché bisogna capire qual è il vero Gudmundsson, se è quello che abbiamo visto al Genoa, capace di fare 14 gol in un campionato e di mettere di oscurare Retegui, perché i gol li faceva lui e Retegui li faceva da porta borse, o se Gudmundsson vero è quello della Fiorentina che non è mai riuscito veramente a tornare ad essere quel giocatore sul quale la Fiorentina aveva puntato fortemente. Quindi questa operazione la valuto così, una operazione in cui la Lazio non ci perde niente.
1: Vi chiedo a voi, Stefano, incomincio da te, la Lazio è più forte, uguale o meno forte dell'anno scorso?
5: Più forte.
1: Pier Vincenzi?
3: No, tanto mi è, veramente Fabiani, io l'ho criticato forse un anno fa, stavolta diciamo gli bravo, ha ragione Lorenzo.
1: La squadra, quindi più forte,
3: l'ha sistemata. Sì, poi più soprattutto forte. Vedendola anche col Genova aveva senso, anche Gattuso sta trovando qualche idea da mettere dentro, non mi dispiace per niente.
1: Piantanida, più forte, uguale o meno forte?
0: Non me ne voglia Gattuso, ma se tu hai un allenatore come Sarri, no? Gli compri mezzo giocatore, prendi Gattuso e gli fai sta squadra, io dico va bene, non hai fatto 10, ma ti manca sempre 9, perché c'avevi un grande allenatore con una squadra adesso che poteva sicuramente volare più di quella dell'anno scorso, ma visto Sarri quello che ha fatto con le pezze l'anno scorso, cioè il massimo, secondo me manca questo tassello qui. Poi spero che Gattuso mi stupisca e stupisca un po' tutti, perché c'è scetticismo su di lui, sulla carta giocatori più forte la Lazio.
1: Ultimo giro, mi rispondete sempre così, è più forte, meno forte o uguale? Juventus, Lorenzo, più forte, meno forte o uguale lo scorso stagione?
4: Uguale.
1: Piantanida?
0: Più forte.
1: Pier Vincenzi?
3: Stesso livello.
1: In Pallomeni?
5: Guarda, anch'io ti direi più o meno lo stesso livello, però più forte, perché hai Spalletti che può essere, diciamo, l'allenatore giusto per scuotere questo gruppo squadra.
1: Lorenzo, Milan?
4: Milan ti dico più forte, dai.
1: Più forte. Piantanida?
0: No. Forse uguale.
1: Uguale.
0: Questo vuol dire che farà meglio sicuro. Forse. Uguale.
1: Pier Vincenzi?
3: No, per me fatica arrivare in Champions, non è più forte dell'anno scorso.
1: Ok, in Pallomeni?
5: Più o meno siamo lì, non c'è equilibrio difensivo ancora, però secondo me Gonzalo Ramos è molto forte.
1: Ultimo sulla Fiorentina, Lorenzo?
4: Non lo so, guarda, la Fiorentina è giudicabile, non lo so perché non...
1: Dai, butta lì, dai.
4: No, prima Franco, dai, prima dai, Franco, Franco, sì, gli do Franco. Conto.
1: Dai, Franco.
0: No, cioè, è troppo, veramente troppo facile dire che la Fiorentina è più forte. Cioè, grazie, con le figurine siamo tutti più forti, poi bisogna attaccarle da qualche parte, bisogna vedere se le attaccano.
1: Cioè, ma bisogna vedere se c'è chi l'attacca.
0: La Fiorentina un anno fa, esatto oggi, primo settembre,
1: dai.
0: Con Pioli, non era più scarsa, è diventata con la stagione che ha fatto.
1: Ok, quindi non mi rispondi a me tu. Pier Vincenzi?
0: No.
3: No, allora, la Fiorentina è il punto interrogativo più grande d'Europa.
1: Okay.
3: Parlando di calcio.
5: Mi ero entusiasmato io.
1: Inspiegabile in Palomeni?
5: Mi ero entusiasmato io, però poi adesso guardando la faccia di Lorenzo... Mi devo arrendere.
1: Ti devi arrendere, sì. va bene. Allora. Va bene, ragazzi, mi devo fermare perché ci colleghiamo adesso subito con lo Sheraton di Milano. C'è Tommaso Bonane. Tra l'altro, mi dice che c'è ospite anche il direttore De Paola per gli aggiornamenti sul mercato. Lorenzo, grazie come sempre. Buon lavoro a voi, che sono ore calde. Buon lavoro
4: ciao
1: a tutti. Grazie a Piantanide, grazie a Per Vincenzi. Break, ciao, linea Frank, Milano. Ciao.
6: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Bene, siamo ritornati di nuovo con voi, Marco Piccari e Stefano Impalomeni.
5: Ciao Marco, ciao a tutti, buon pomeriggio.
1: Abbiamo fatto il collegamento con lo Sheraton di Milano con Tommaso Bonanni e Niccolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web. C'era anche il direttore De Paola, che salutiamo, risentiremo con noi venerdì. Ha toccato tanti piccoli temi, anche quello della Fiorentina. Stefano, dove ha detto forse era meglio fare più piccoli passi che tutti questi cambiamenti così...
5: Tutti quanti insieme,
1: quindi gli sono piaciuti come due acquisti Ramos e Jones, e questi due che ha scelto come acquisti fatti, e poi ha ribadito che la Roma può lottare per il titolo e il Como anche è da scudetto. Insomma, questa è un po' la sua
5: ci stiamo
1: opinione.
5: Orientando un po' sì, tutti quanti, anche se siamo alla seconda giornata.
1: Allora, poi ci sono tanti messaggi, però mi permetti di fare una precisazione con un nostro ascoltatore. Dice, buon pomeriggio, fatemi capire, elenca la formazione della Juventus, Vicario, gli acquisti, Vicario, Lucomi, Colomani, Selic, Sarri, il tedesco, rispettando a differenza di qualcun altro i paletti della UEFA, sì. È un mercato pessimo, quindi la Juve raccontata da voi lotterà per la Serie B. Io però vi invito onestamente, rispondo questa volta poi non rispondo più. O ce fate o ce siete, perché uno dopo fa questa domanda. Nessuno ha detto che la Juve è da Serie B. Nel gioco fatto prima ho chiesto, mi dite se è più forte, meno forte o uguale. Siccome ognuno è libero di pensarla come vuole, può dire più forte... meno forte uguale all'anno scorso. Questo non vuol dire Serie B. Uguale all'anno scorso, per i meno attenti lo dico, la Juventus ha lottato per la Champions League fino all'ultima giornata, quindi vuol dire che secondo chi dà questo giudizio la Juve può lottare per la Champions anche quest'anno, non per la Serie B. Solo precisazione, perché se ci dobbiamo prendere in giro ci prendiamo in giro, un altro discorso. Se dobbiamo fare invece una valutazione ci fanno la... cioè, poi uno può essere non d'accordo, però credo che nessuno qua possa dire la Juventus da Serie B, no? Perché sennò qui rischiamo di essere veramente... Allora,
5: andiamo avanti, dai.
1: Ripeto, in modo tale da essere un po' più precisi da questo punto di vista. Allora, ci sono anche degli audio, stiamo per preparare altri due collegamenti. Fate la telefonata a Stefano perché è pronto, è pronto. Allora, Stefano Desideri, è pronto. Vabbè, mi ha detto che è pronto, fate voi. Datemi l'audio.
7: Mi spiace con il direttore De Paola, ma c'è. Il voto al mercato della Juve è 8, perché più che comprare ha venduto tutte quelle gatte morte, e lo sappiamo tutti, è più difficile vendere che acquistare, quindi 8 al mercato di Carnevali e Massara.
1: Bene, questo è il voto, però anche meno minaccioso, insomma... tanto per dire, no? Allora, altro audio, vai.
8: Ciao Marco, una domanda. Volevo sapere, ma quel giocatore, non so se è lì, De Frosinone, quello che l'anno scorso ha fatto benissimo, Fares, ma alla fine è uscito o è rimasto a Frosinone? E poi su Wijnaldum ti dico che ricorda un po' Dzeko, non ti dico che è Dzeko, però ha quel modo, preferisci giocare con i piedi, bravo tecnicamente come lo era Dzeko. E Giacomo Spalletti forse ha avuto la migliore stagione in carriera a livello di gol.
1: Piccola precisazione, Dzeko quando arriva alla Roma aveva fatto una valanga di gol, andate a vedere da dove veniva il cammino che aveva fatto, insomma, no, quindi aveva vinto uno scudetto, aveva fatto quindi
5: calma. Forse ti sei Antonio, ti sei sbagliato, Fares lo scorso anno non era
1: Gedemis evidentemente, che viene Gedemis. Reintegrato, sì.
5: Beh, ho capito, si chiama Gedemis.
1: Sì, sì, no, Fares. L'errore c'è, sì,
5: Fares che era un giocatore in esterno.
1: Sì, c'era spalla, no? Sì, è vero, sì. Allora, magari prendiamo un altro audio, dai, in attesa di che ci riusciamo a collegare. C'è? Allora gli diamo il buon pomeriggio. C'è? Sai com'era quella volta quella canzone? I sogni sono desideri.
5: Ci abbiamo un abbraccio a Stefano.
1: Ciao Stefano. Desideri, buon pomeriggio. Stefano.
9: Ben trovati, come state?
1: Bene. È stato un pressing continuo, ma ci siamo riusciti.
5: No, perché bisognava dire, guarda, rispondi a questo numero, perché Stefano io non rispondo, cioè, giustamente dice che è sto numero.
1: Ah, hai ragione.
5: Era molto semplice, capito?
1: Grande. Come stai, Stefano?
9: È stato un bel personaggio, ma marcato stretto.
1: Ti ho marcato stretto, vero? Come vecchi tempi. Chi ti marcava stretto a te, Stefano?
9: In pochi, perché io sgusciavo.
1: Ma c'era qualche marcatore che proprio ti dava fastidio quando lo vedevi, dai?
9: In mezzo al campo ce n'erano tanti cattivi.
1: Sì.
5: E tanti forti.
9: Sì. Tanti forti, certo. Oggi non potrebbero giocare, perché non finirebbero i 90 minuti, assolutamente.
1: Quello più cattivo...
5: Sei convinto tu, Ste, di questo, perché vedi che...
9: noi dai, ci davamo un sacco di botte, no? e gli alberi facevano un po' passare, no?
5: Sì, adesso
9: è dura, eh? Anche in area non si può fare niente, si calcio d'angolo, le mischie, le cose. Oggi sei prigioniero del VAR.
1: Sì, anche se hai visto, viene utilizzato un po' meno in queste due giornate, è stato utilizzato meno, che... siete d'accordo?
5: Allora, per certi episodi no, perché insomma c'erano due rigori, magari ecco, si poteva andare al VAR, però per questo uso limitato del VAR io sono d'accordo, cioè mi piace, si gioca di più.
9: Sì, uso limitato sì, ecco, in queste occasioni che c'è un rigore dubbio che l'arbitro non vede bene, chiede consiglio, no?
1: Al certo, VAR. Certo.
9: Allora diventa utile.
1: Sì, dai, vediamo. Però ecco, non vorrei passare, se lo dico a tutti e due, se da un eccesso all'altro, cioè da quanto c'era tutto questo utilizzo del VAR, che poi tra l'altro oggi Rocchi nell'intervista al Corriere dello Sport ha detto ho sbagliato, ha detto ho indotto i ragazzi, la sua squadra, ad utilizzare troppo il VAR, in questo mi sento di aver sbagliato. Però passare poi alla parte opposta, cioè nel senso a non intervenire quando è evidente che ci sono degli errori.
9: È proprio una cosa nostra, che non abbiamo mai delle vie di mezzo, no? Esatto. O si fa una cosa o si fa completamente il contrario.
1: Certo,
9: lo scorso anno hanno un pochino esagerato e speriamo quest'anno che con questo metodo sia un pochino meglio. Però il VAR secondo me in tante occasioni è molto utile.
1: Sono d'accordo. Allora, c'è anche il portierone Simone Braglia. Simone, buon pomeriggio. C'è Stefano Desideri e Stefano Impallomeni.
5: Purtroppo c'è anche lui, però. Insomma.
1: Capito. Ciao Simone.
5: Ciao Simone.
10: Sono in mezzo ai romani oggi.
1: Oggi sì, oggi ti tocca.
10: Ciao Stefano, ciao.
9: Ciao Simone, ciao.
1: No, però bisogna dire una cosa, Simone, parto da te. Dopo la prestazione ieri della Roma, un'altra grande prestazione, due partite, 8 gol, Malen che segna raffica. Tu hai sempre sostenuto che la Roma può lottare per lo scudetto, lotta per lo scudetto, è la vera antagonista dell'Inter?
10: Ma io lo continuo a dire, cioè non è che devo ritrattare quello che dico.
1: No, ci mancherebbe, mica dire di quello che pensi.
10: No, ma le mie convinzioni già dall'anno scorso che le ripeto, se l'anno scorso probabilmente magari non esisteva quella diatriba tra Gasperini e Ranieri, magari un po' di più di filo da torcere, non dico che magari vinceva lo scudetto, ma un po' più di filo da torcere all'Inter, secondo me, perché la Roma, insieme, e lo ripeto ancora una volta, il Como è l'unica squadra di Serie A, oltre all'Inter, ad avere un'identità, ad avere un gioco dal quale si capisce la mano dell'allenatore. Le altre squadre al momento non hanno questa sensazione.
1: Questa identità, tu dici, questa forte identità. No. Desideri?
9: Sono d'accordissimo con Simone e credo che sia un grande merito di questo allenatore, no? Aver dato proprio un'identità a questa squadra. E il particolare che vedo sono quelli che subentrano, i calciatori che entrano al secondo tempo, che vedo che sono proprio mentalizzati, che sanno quello che devono fare, che hanno lo spirito giusto, e questo secondo me è un'arma per un allenatore impressionante.
1: La ritieni la prima antagonista seria della Roma, quella più credibile dell'Inter, pardon? Roma.
9: Ma io sì, la squadra è forte, credo che sia un pochino presto.
1: Certo.
9: Abbiamo incontrato secondo me due squadre in grande difficoltà, la Fiorentina l'abbiamo vista poi che anche in casa con Frosinone ha fatto male, il Lecce ieri anche lui un pochino in difficoltà. Poi io aspetto sempre, sai, arriveranno squadre più forti, arriveranno i campi un pochino pesanti, noi abbiamo davanti gente che fisicamente, sai, sono un po' leggerini, perciò bisogna aspettare, però è un grande inizio, una grande squadra, un grande spirito, perciò tutte note positive.
1: Tutte note positive. Stefano, in Pallomeni, vi fai per cognome, se no faccio un macello. In Pallomeni, ieri è uscito fuori a fine partita Malen, Gasperini ha detto ci può stare il paragone con Higuain. Lo chiedo anche a voi, Malen come? Cioè, che...
5: Malen come male, dai.
1: Vabbè, però insomma, dai, un impatto così ti fa pensare un accostamento tecnico a qualche giocatore o meno? No?
5: Guarda, io per caratteristiche è una cosa nuova Malen, bella. Voglio dire, anche nuovo per lui.
1: Sì, non aveva mai segnato tutti i
5: Esatto, è proprio gioioso e felice, si sente addosso questo ruolo, questo protagonismo. E secondo me anche per questo motivo sta facendo una differenza con una naturalezza incredibile, disarmante.
9: Ma posso dire una cosa, Ste?
5: Vai.
9: Proprio su questo paragone qua, che l'ho sentito anche stamattina, Higuain era più avanti di area. Lui si muove molto male, viene a giocare fuori, va anche sull'esterno.
1: Sì. Molto mobile.
9: Io non è che li vedo proprio uguali, secondo me. No?
5: È molto particolare, speciale, e devo dire che insomma, forse ecco, può toccare quota 30. Se il buongiorno si mette dal mattino, cioè, ha fatto 5 gol, sembrava che... Cioè, ha fatto dei gol che sembra che gioca in parro, degli amichevoli.
1: Gli viene tutto facile,
5: Se tu gli dai 3 palloni, questo ti fa un gol e mezzo.
1: Sì.
9: Mi sembra strano che in Premier lo facevano giocare sempre esterno. O c'aveva un centravanti fortissimo o...
5: Questo è stato bravo Gasperini a individuare in lui delle doti che magari tutti gli altri allenatori, perché lui c'ha 27-28 anni, cioè nel senso che non è che è un pivello, ha fatto una carriera non ha mai
1: 27 anni.
5: Non ha mai segnato così, no. Quindi bravo l'allenatore, come si diceva. Ci sono 3 allenatori bravi, Inter, Como e Roma, e le squadre, e poi il gioco, ci metti i giocatori, come ha detto anche Stefano.
1: Ragazzi, entra, lui
5: non delude mai, e alla fine poi ti serve anche un po' del fattore C, di fortuna. Io stavo vedendo i dati, insomma, io parto sempre dai numeri, Marco, perché i numeri
1: ti aiutano, ci insegnavano una volta.
5: Lo scorso anno l'Inter ha fatto... come parametro per vincere uno scudetto, vedo le vittorie e le sconfitte, non tanti. La Roma ha perso 11 volte lo scorso anno. 11 volte.
1: Che sono tante.
9: È vero.
5: Ha pareggiato 4 volte, ha vinto 23. La distanza tra Inter e Roma nelle vittorie, l'Inter ne ha vinte 27.
1: Lì sta la differenza.
5: È lì che sta la differenza, ne devi perdere di meno e magari mediare e prendere qualche punticello.
9: Anche pareggiarne una, due, tre in più.
5: Allora ci arrivi magari a lottare.
9: Ci arrivi piano piano.
1: Assolutamente. Vado anche da Simone su Mane, ne stavo dando un'occhiata a Simone per così confermare un po' la validità di questo giocatore, che al PSV Eindhoven la stagione dove ha fatto più gol è stata quella con 19 reti, l'ultima praticamente dopo 5 anni. Poi va al Borussia Dortmund, la stagione dove segna di più è la penultima. Ultima 13 gol, mentre in Premier non benissimo, fa 7 gol in 2 anni, in un anno e mezzo, alla Roma primo anno 14 gol, quindi queste sono 3 stagioni lui ha fatto bene a livello di numeri di gol, no? Molto. Che mi dici? Chi ti senti di accostarlo?
10: Ma ha detto bene Stefano in Pallomeni, cioè Malen è Malen, al di là degli accostamenti o delle similitudini che si possono ricercare in qualsiasi altro giocatore. Io credo che ci sia la grande mano di un allenatore che dal punto di vista della rivalutazione di giocatori la dice lunga su quello che è stata la sua carriera, soprattutto da Bergamo in avanti. Quindi ecco perché io dico che la Roma ha tutte le possibilità per essere lo sparring partner dell'Inter, perché reputo, e ha detto bene Desideri, reputo la Roma e il Como, tu le squadre, le identità le hai quando tu vedi che entra uno dalla panchina e ti dà lo stesso rendimento di quello che
1: usci,
10: non meglio, se non addirittura meglio. Vuol dire che c'è una panchina lunga e un'identità precisa e tutti i giocatori sono considerati, ma tutti i giocatori sono plasmati da un allenatore. e quindi è l'allenatore che ti dà quello spirito che in questo momento
5: il sistema in cui ti riconosci. Noi per esempio con Stefano quell'anno con Eriksson, Simone, avevamo il gioco, poi certamente che ne so, Desiderio aveva era un giocatore, un altro, però chi entrava faceva bene perché c'era quella struttura lì. E quindi tu ti rifugi nel gioco, il gioco è un valore collettivo, è uno sport collettivo, poi però ci sono individualità.
1: Certo.
5: Però Lulli, esatto, ma Lulli si inserisce bene perché c'è Gasperini e la Roma gioca bene, se no Lulli fa male.
1: No, no,
9: Stefano, c'è anche da dire, c'è anche da dire che anche il livello tecnico poi dei subentranti è cambiato dall'anno scorso. È entrato Mora, è entrato Pisilli, è entrato Castro, sono giocatori importanti.
1: Giocatori di qualità, è aumentata la qualità. E quando aumenta la qualità.
5: L'attesa di Balerdi, di Kulikarikis,
1: qualcuno ci scrive che forse la Roma è entrata in condizione troppo presto, ecco, fisicamente.
5: Questo possiamo parlare.
1: Questa è un'osservazione secondo me interessante.
5: Secondo me è calibrata per la Champions League, è calibrata perché è modalità Atalanta, cioè nel senso intanto spingiamo sull'acceleratore e andiamoci a prendere più punti possibili
1: e poi
5: facciamo una buona Champions League. Lui vuol far bene la Champions League, Gasperini, non è che va là e fa una gita di 8 partite, certamente poi
9: no, lui Stefano vuole fare bene le prime partite,
5: le
9: diciamo.
5: Prime partite, certo,
9: sono importantissime.
1: Sì, assolutamente, decisamente. E allora sentiamo anche un audio, dai, di un ascoltatore al 331 8200 213.
11: Ciao Marco, ciao Stefano, Mirko da Reggello.
1: Malen
11: mi ricorda un po' la storia di Cavani. Ve lo ricordate Cavani quando giocava nel Palermo? Sì. Giocava esterno. Poi il buon Mazzarri gli disse: te vieni da me e ti faccio fare il 9. E da lì è partito Edison,
1: è vero,
11: Cavani.
1: È vero.
11: Un giocatore mostruoso. Ciao.
1: Ciao, grazie, grazie
5: Cavani,
1: del ricordo.
5: Straordinario. Bomber, poi straordinario è diventato.
1: Assolutamente. Aggiungo il messaggio di questo amico: Malen è forte, molto forte per la Serie A, ma se diciamo andate a controllare, ha fatto gol con le piccole, pochi con le prime sei della classifica. Aspettiamo di vederlo contro tutte. Sicuramente un ottimo goleador.
5: Ma alla fine dell'anno dicevano: ma chissà se Malen si ripete. Certamente bisogna vedere.
1: 19 gol in 20 presenze ha fatto.
5: No, però c'era questa cosa, ma anche diciamo tra i tifosi della Roma, se si ripete. Ma il bello del calcio è che tu ti devi sempre, non puoi staccare la spina, ti devi resettare tutto e ripartire. Questo è ripartito dopo un mondiale non eccezionale.
9: Io sono felice se si ripete intanto con le piccole, e poi certo. Con le grandi vediamo. Intanto si vincono quelle e fai punti.
1: Dicevi, Simone?
10: No, ma è una considerazione che non ha peso, cioè nel senso che vuol dire stiamo a vedere poi? Intanto comincia a partire bene, ed è tutta autostima che ti va dentro, perché comunque l'autostima è quello che conta poi per poter arrivare agli obiettivi, perché è un conto, è un giocatore che non ha autostima, è un giocatore che fallisce. Un giocatore che ha l'autostima e che inizia come sta iniziando Malen, sulle onde dell'entusiasmo va avanti a fornire le prestazioni che può fornire, per l'amor del cielo. Poi dipende da tutta una serie di considerazioni della squadra e quant'altro, però la Roma in questo momento sta girando tutto al di là di Malen, perché comunque la Roma, ripeto, Roma al di là che, cioè, tutti noi abbiamo detto che la prima giornata l'unica che avesse e che dovesse affrontare la squadra
1: era la Roma, assolutamente.
10: Roma da quello che è prima della partita, poi dopo la partita è andata come è andata, ok, d'accordo, però il problema è che la Roma intanto le devi vincere le partite, perché la Juve gioca con le squadre di chiamiamole con tutto il rispetto di bassa classifica e fa fatica, la Roma vince in scioltezza.
1: Stefano, sull'Inter che mi dici? Rimane la più forte, si è rinforzata ancora di più quest'anno con tre arrivi di giocatori che vengono dalla Premier, che conoscono bene l'intensità, la corsa, eccetera, eccetera.
9: Sono io, Stefano, io?
1: Sì, Desideri, perdonami.
9: Ma l'Inter è ancora l'Inter, una corazzata, ancora gioca come l'anno scorso, con grande intensità, esterni ancora fortissimi, che diventano punte. È una squadra forte, è una squadra forte in tutti i reparti.
1: Ti aspettavi un impatto così di Chivu? Primo anno così, ma subito bene dentro?
9: Sinceramente avevo pensato che poteva avere qualche difficoltà, invece si è calato molto molto bene in quella situazione lì, che è difficilissima, cioè arrivare senza esperienza in squadre così, che devi essere anche un grande gestore di spogliatoio, non è semplice. È stato veramente bravo.
1: Sì, assolutamente. C'è poco da aggiungere. Quest'anno io credo che possano dare un'occhiata anche alla Champions e di fare un percorso sicuramente più lungo di quello l'anno scorso, Stefano.
5: Quello che diceva Stefano prima, allora a Cagliari io ho visto entrato Curtis Jones, Thuram, Zielinski, Marco. Di
9: tanta roba, ragazzi.
1: Sì, i cambi sono pazzeschi.
5: Ma di che cosa vogliamo parlare? Dai, l'Inter è fuori concorso. Se si distrae, la Roma, il Como, la Juve, il Milan, l'Atalanta.
1: Bragli ha messo anche il Como, bisogna dirlo.
5: Guarda, ce le metto tutte perché Simone l'incognita europea è un'incognita da non sottovalutare. Cioè, voglio dire, la Champions League bisogna vedere come la fai, il dispendio di energia, le variabili, gli infortuni, il fattore C. Perché abbiamo visto ieri Atalanta, una partita che
1: Carnesecchi ha parato pure le mosche. 9 volte 10
5: la perdi e l'ha vinta.
1: Hai visto Carnesecchi, Simone?
5: Al 96esimo l'ha vinta.
12: Ho visto.
1: Ha parato tutto ieri sera. Oh.
12: Ma anche ad Israele, con l'Israele.
1: Veramente.
12: Sono contento perché anche Martinez, l'Inter, che pur criticato che sia, ha salvato la partita lui. Perché hanno detto del salvataggio di Bissek. Per me ha salvato la partita Martinez, con la parata su Fadera e soprattutto con l'uscita fuori dall'area. E se mi permetti,
1: vai.
12: L'Inter, ho un mio dubbio sull'Inter.
1: Perché? Che dubbio c'è?
5: Lo scorso anno c'è.
12: Allora, sulle qualità dell'Inter nessuno discute, per l'amor del cielo, ma una partita come quella di domenica è stata troppo approssimativa, troppo con leggerezza. Cioè, nelle fasi di conclusione a rete, secondo me, hanno peccato di quello.
1: Ma qual è il dubbio che hai, però, Simone?
5: Ma lo scorso anno diceva che era finito il ciclo.
1: No, ma sì. Il dubbio qual è?
5: Questo
1: quale
5: ha detto Simone?
12: È che secondo me ci vorrebbe più concretezza e meno superficialità.
5: Ma questo sì, ma sono le prime partite, dai.
12: Vabbè, sono le prime partite, giudico quello che vedo.
5: No, e fai bene, certo, condivido, però poi quando...
12: Una partita così rischi, tante volte rischi più di pareggiarla che di vincerla.
5: No, è vero.
12: Quello che il sistema calcio dice. Però io, se devo trovare il pelo nell'uovo, io dico che c'è stato quel pizzico di presunzione in più rispetto alla normalità che dovrebbe avere una squadra della forza dell'Inter.
1: Tutto lì. Stefano, ti posso fare una domanda? Ma tu sei proprio fuori dal calcio in questo momento? Non fai...
9: in questo momento sì, sai, ho lavorato nel settore giovanile fino a due o tre anni fa con Bruno per tantissimi anni. Abbiamo fatto un bel lavoro. Poi.
1: Ti manca oppure adesso stai bene così, non vuoi rientrare? Così?
9: Ma devo dire, ora sto bene così, me la godo un po' dall'esterno e va bene così, faccio il tifoso, meglio.
1: Vabbè, no, è così, chiedevo perché mi incuriosisce sempre quando un po'...
9: Volevo chiedere a
5: Stefano, una persona seria.
1: Assolutamente. Prego, che volevi chiedere? Dimmi.
9: Chiedere a Simone questa curiosità. Secondo me Inter e Roma hanno due portieri fortissimi. Anche quello dell'Inter, a me mi sembra
5: pure per me, bravo. Ti risponde Simone.
12: Sì,
5: Simone.
12: Non sono d'accordo con Trevisani che ha detto che c'è che l'Inter è mancante di sono completamente in disaccordo e credo che prima di dare dei giudizi, soprattutto nei riguardi di un portiere, il portiere va giudicato nel medio lungo periodo, cioè dopo un campionato non puoi giudicarlo dopo di partita in partita, perché l'errore lo fanno tutti. È logico che quando lo fa il portiere risulta più evidente rispetto a qualsiasi altro giocatore. Però è vero, Stefano, Desideri, è vero, e sono due portieri. Vabbè, Svilar l'ha già confermato l'anno scorso di essere un grande portiere. Secondo me anche Martinez è sulla via giusta.
1: E Vicario?
12: Ridico anche Vicario.
1: Ha fatto una parata, hai visto la parata che ha fatto?
12: La volta scorsa, quando anche lì ho sentito i commenti, Vicario, sicuramente il Dibu Martinez era un altro tipo di portiere. Ma con tutto il rispetto per qualsiasi altro portiere, Vicario è un signor portiere anche lui.
9: Bello.
1: Vabbè, senti, io voglio facciamo il giochino pure con loro, così si arrabbiano pure con loro, chi è più forte, meno forte, uguale. Le faccio fare?
5: Certo, tanto io direi.
1: Braglia, secondo te la Juve si sta completando il mercato? Dimmi solo se è più forte, meno forte o uguale all'anno scorso.
12: Più forte.
1: Più forte. Stefano Desideri?
9: Un po' più forte.
1: Milan, Stefano Desideri.
9: Milan, boh, così così, come l'anno scorso, credo.
1: Come l'anno scorso. Braglia?
12: Allora, quello di positivo al Milan è che c'è l'identità e la presenza di una società che l'anno scorso non c'era, e questo mi fa ben sperare per una società gloriosa nella quale ho militato. Però io credo che ci siano tanti ancora punti di domanda. Se diciamo che la Roma non ha incontrato nessuno, anche il Milan per il momento non ha incontrato quasi degli sparring partner all'altezza con i quali si può giudicare la reale forza. È tutto da dimostrare.
1: Stefano, sul Milan tu in Palomani mi hai risposto?
5: Sì, sì, prima.
1: E mi hai detto, non mi ricordo, uguale?
5: No. In fase difensiva non ci siamo, però ha un attaccante che mi piace molto, Gonzalo Ramos.
9: Mi volevo chiedere una cosa, ma
1: vai.
9: Voglio fare un po' il giornalista.
1: Fallo.
9: La situazione con E com'è finita?
5: Rimane a Roma.
1: Rimane alla Roma, ha respinto l'offerta del Chelsea fino quasi a 60 milioni, era arrivato il Chelsea.
5: Gasperini
1: ha fatto ieri una bufera.
5: Se va via con E, attenzione, me la vado per... No, non lo so, sto scherzando, però insomma siamo lì vicino.
9: Mica scherzi che tanto, secondo me andava proprio così.
5: Secondo me pure.
1: Sì.
5: Vabbè, se va via con E, faccio le valigie e me ne vado.
1: Assolutamente.
9: No, perché stamattina ho sentito un mare di polemiche, già avevano incolpato il giocatore.
5: Sì, ma sai,
1: figura. Ma sai com'è qui, no? Qui subito, sai com'è. No, però invece una cosa non vi ho chiesto, sul Napoli che mi sembra, Simone, tu non hai un giudizio positivo sul Napoli. Io.
5: Napoli.
9: No.
1: Motivo? No. Non ti fidi di Allegri, mi sembra di capire, no?
5: Adesso si è fermato anche McTominay.
1: McTominay si è fermato. Sì.
12: Ma non mi ricordo più chi c'era la settimana scorsa, venerdì.
1: Venerdì ci siamo sempre noi, Orlando, De Paola, Braglia, Riccardo e Pallomeni.
12: No, ma c'era qualcun altro che aveva espresso un parere.
1: Vabbè, dai,
12: è una squadra datata.
1: Ma lo stai distruggendo, ma dai,
12: pur nella forza qualitativamente che hanno i singoli, però non lo so, cioè, non mi convince quest'anno Napoli, al di là dell'allenatore, perché
1: quindi Napoli datato, titolo, facciamo due titoli.
5: Ciccio, ti convince invece a te?
1: Dai.
9: Lo sai che le parole di Simone mi stanno facendo pensare, forse ragione. No, ma veramente, non ci avevo riflettuto mai bene.
1: Hai sentito Braglia e ti sei illuminato, Desideri, hai capito? Che...
9: Sì, è vero. E credo che abbia anche una panchina abbastanza corta, anche il Napoli. Anche come
1: ma non vi fidate qualità. Di Allegri, è quello che ha vinto più scudetti di tutti nella griglia, ragazzi.
9: Di Allegri assolutamente sì, ma tanto contano i giocatori alla fine e conta la qualità che hai in mano, sia tecnica che morale.
1: Quindi pure tu Napoli niente.
5: Vedo in grande difficoltà, Marco.
9: Così.
5: Ha preso una bella rullata.
12: Ha preso una bella scopola col Como.
1: La prossima partita è con l'Inter, Desideri, te rendi conto?
9: Come no?
1: La prossima partita il Napoli gioca con l'Inter.
5: Con la tua internazionale.
1: Capito? Con l'internazionale di Milano gioca.
5: Internazionale di Milano che...
9: Speriamo che si svegliano proprio domenica. Fanno un bel risultato.
5: La vedo dura.
9: Possiamo approfittare noi.
1: C'è Roma-Atalanta però, non è una partita semplicissima, caro Desideri.
9: Ho capito, ma tanto prima o poi incontri tutte.
1: Faccio come ti ricordi Mourinho quando disse che le vuoi vince tutti, spallettone. Che le vuoi vince tutte, Gasperini, insomma, un po' piano piano.
5: Giuseppe prima,
12: ma in questo momento le rulla tutte. Giuseppe.
1: Le rulla tutte addirittura, cioè vince sempre adesso a Roma.
12: No, ma dai, l'Atalanta a mio modo di vedere anche lì, per l'amor del cielo, rispetto l'allenatore, quello che ha fatto, la carriera e tutto, ma non è un allenatore dell'Atalanta.
5: Tanto c'ha 6 punti.
1: Però ho fatto 6 punti, mettici una pezza, caro mio. Vabbè, dai.
12: Ma come li ha fatti?
5: Importante farli.
1: Va bene, mi devo fermare. Desideri, ma ti possiamo ridisturbare
5: ma certo,
1: ogni tanto?
5: Stefano, dai, devi entrare
1: parte, stai con noi ogni
5: nel
1: tanto.
5: Club di Maracanã.
1: Tu vai sempre in giro, che non ti becco
5: tanto
1: mai.
5: Dire,
1: Ogni tanto.
9: Il contratto di quanto è? Fatemi capire.
1: Vabbè, adesso ti faccio parlare con Braglia. È Braglia che cura tutto. Braglia cura tutto, ti faccio allora, parlare con lui.
9: Fare il mio procuratore a Braglia.
1: Va bene, faccio tutto. Grande. Desideri un abbraccione grande.
5: Ciao Stefano.
1: Un abbraccio
9: ciao,
1: grande
9: ciao,
1: a Stefano.
9: Ciao a tutti.
1: Simo, ti abbraccio anche a te. Noi ci fermiamo qua perché diamo la linea a Milano allo Sheraton. Ci risentiamo venerdì. Un abbraccio grande
5: ciao,
1: a Simone Braglia. Ciao Simo.
6: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: La linea da Roma, ringraziando naturalmente Tommaso Bonane dallo Sheraton di Milano, stiamo seguendo veramente tutte le ultime ore di calciomercato. Un saluto a Stefano Impalomeni
5: qui
1: con me.
5: Ciao
1: Stefano,
5: tutti.
1: Ciao. E allora si procede in questa maratona, ricordiamo saremo in diretta fino alle ore 20:30 con voi, alle ore 18 gli daremo la linea a Milano allo Sheraton che appunto proseguirà fino alla chiusura del calciomercato più il commento nell'ultima mezz'ora di tutte le operazioni. Con noi c'è anche Massimo Caputi che saluto
13: ciao,
1: subito.
13: Massimo.
1: Ciao Massimo, ben
13: ciao,
1: trovato.
13: Ciao Marco. Ciao Marco, ciao Stefano, un saluto a tutti.
1: E in attesa poi dovrebbe raggiungerci tra poco anche un altro amico, però vi chiedo subito, visto che la Juventus ha anche ufficializzato Sarri, abbiamo già detto dell'arrivo di Voltemade nel pomeriggio che è atterrato appunto a Torino e quindi arriva anche l'attaccante, c'è Michelangelo Rampulla in collegamento, così diamo subito il benvenuto anche a lui. Ciao Michelangelo, ben trovato.
5: Ciao Michelangelo.
14: Ciao Marco, ciao, ciao Stefano, ciao a tutti. Ciao,
1: c'è anche Massimo Caputi con noi, Michelangelo.
13: Ciao allora. Michelangelo.
14: Ciao Massimo, un abbraccione Massimo.
13: A te.
1: No, approfitto anche della presenza di Michelangelo Rampulla, abbiamo detto di Sarri che è arrivato anche lui dal Tottenham e poi Voltemade, quindi si completa il mercato della Juventus e vediamo Tagliafico se può arrivare all'ultimo. Mi date un voto a questo mercato della Juventus? Stefano, parto da te. Che voto daresti al mercato della Juventus?
5: In attesa che poi si definisca tutto tra poche ore, la sufficienza.
1: Risicato?
5: Sufficienza no, abbondante, però credo che insomma alcune cose si siano un po' complicate, non credo che poi alla fine ci sia soddisfazione da parte totale da parte dell'allenatore, insomma Rebekovic non so quanto l'abbia voluto Spalletti, almeno da quello che mi è sembrato di capire o sia stata una valutazione della dirigenza e mettere a disposizione un talento di prospettiva da costruire, da formare, da plasmare, però insomma voglio dire adesso con Ildiz che ti viene a mancare, che si è saltato, è arrivato Sarri, Thuram si dovrà operare pure lui, insomma i problemi della Juve non sono pochi, però sta reagendo sul campo, Spalletti dovrà fare gli straordinari e quindi ti dico sufficienza piena, si poteva fare meglio, chi lo sa, i soldi sono quelli, non è che ci sta tanto per rispettare il fair play finanziario, non ci sta tanto da fare.
1: Massimo, che pagella faresti al mercato della Juventus a poche ore dalla conclusione del mercato?
13: Beh, allora bisogna almeno per quello che poi sarà il voto che dico a breve, bisogna valutare anche tutte le difficoltà che secondo me non bisogna mai dimenticare, economiche e quindi di possibilità, perché insomma noi, per noi è tutto molto più semplice, perché non prendi questo, perché non vendi quest'altro, poi però ci devi fare i conti con quelle che sono gli obblighi da un punto di vista finanziari e anche quelle che sono le dinamiche del mercato. Quindi alla fine secondo me con tutte queste difficoltà io direi che io un 7 glielo do.
1: Quindi dai un 7 al mercato della Juventus, quindi la ritieni più forte della scorsa stagione?
13: Assolutamente sì, okay. Perché ha rafforzato anche molto bene la difesa. E Sarri secondo me è un giocatore che mancava alla Juventus per certe caratteristiche, forse l'unica incognita è il centravanti che hanno preso, che io sinceramente conosco veramente poco e quindi sono curioso di vedere.
1: Sì, anche io mi unisco a questo tuo giudizio. Rampulla, vengo da te, stessa domanda, come che voto dai a questo mercato e se ritieni la Juventus più forte oppure uguale o meno forte dell'anno scorso?
14: Guarda, per tutte le difficoltà che ha detto anche Massimo e Stefano, economiche, il fair play e tutto, io credo che sia stato fatto una campagna acquisti, sia stata fatta una campagna acquisti da 7, sì, più della sufficienza per tutte queste difficoltà. Certamente si poteva fare di più, certo, sempre si può fare di più, però io ripeto sempre che alla fine conta il giudizio del campo. Quando la Roma ha acquistato male non si sapeva, era abbastanza, non dico sconosciuto, però insomma non è che fosse un attaccante di primo livello, poi abbiamo visto che in Italia continua a far gol, Questo centravanti non lo conosco tantissimo neanch'io, questo tedesco, però si spera e si, che possa essere che possa fare come male, no? Che qualche gol lo possa anche fare in più. Quindi direi sì, un bel set, nonostante le difficoltà economiche, ripeto, insomma, credo che sia stata fatta una buona campagna acquisti.
1: Più forte o meno forte, uguale rispetto all'anno scorso?
14: Adesso ce lo dirà il campo, almeno sulla carta sembra un pochettino più forte, al netto degli infortuni che sono importanti, come quello di Yıldız, quello di Thuram, sono importanti, però come sempre le case bisogna farle dalle fondamenta. Beh, e credo che rafforzando la
1: se
14: difesa,
1: parti dall'alto fai il macello. È proprio,
14: esatto, cioè... quindi ma poi a partire dalla difesa, la difesa è un pochino più forte sicuramente.
1: Sì. Massimo, prego.
15: No, volevo dire che io penso anche, io considero Spalletti un grande allenatore che si è inventato anche cose, diciamo, no?
1: Sì.
15: È ovvio che la Juventus serviva o serve un centravanti con certe caratteristiche, ma con i giocatori che ha, secondo me si può inventare qualcos'altro, perché banalmente, prendendo spunto dall'ultima partita, Nico Gonzalez è entrato in un ruolo che non era quello dell'esterno, ma diciamo vicino alla punta, e al di là del gol, comunque

0: forzando la porta, credo che le basi ci sono, poi certo, poi il campionato è lungo, però io credo che, come diceva Massimo, Spalletti è un grandissimo allenatore, per cui qualche soluzione in più ce l'ha. E poi sai, a volte nelle difficoltà ci sono delle cose incredibili. Lo stesso Nico Gonzalez doveva partire, doveva fare, quasi infortuna uno, entra, fa gol, fa una buona partita, poi magari potrebbe essere anche un'ottima arma in più.
1: Vabbè, vediamo Stefano, no? Poi anche dice bene Massimo, poi anche Spalletti deve fare qualcosa, insomma, creare qualche cosa di no?
2: Credo che, voglio dire, debba determinare e poi trasformare questa squadra in qualcosa di diverso, soprattutto renderla competitiva. Insomma, la Juve non è facile, però vai Massimo.
3: No, che la Juve deve essere un pochettino meno prevedibile, cioè secondo me la Juve ha bisogno di un qualcosa che scompagini un po', perché i due centrocampisti, Locatelli e Douglas Luiz, boom, sono due, capito? Ecco, secondo me serve un'invenzione, un qualcosa che praticamente
2: sparigli,
3: elimini, esatto, bravo, che sparigli, esattamente, questo è il termine giusto.
1: Sì, e vediamo, insomma, poi anche quello che sarà il campo, anche questo centravanti che magari conosciamo poco, potrebbe avere un impatto.
2: Sì, poi anche andare a prendere da quei giocatori, ecco, di Nico Gonzalez, Mainz, che hanno l'uso, andare un po' a rivista, magari giocatori che hanno avuto delle difficoltà, soprattutto con Mainz, e utilizzarli nel bene comune, insomma, di un collettivo, di una squadra che può crescere. Le caratteristiche sono quelle, ha detto bene perfettamente Massimo, manca qualcosa sulla tre quarti, è una cosa che lamentava. Questo buco che aveva la Juventus, lo diceva spesso Spalletti, e credo che, insomma, poi alla fine non si sia riempito questo buco, perché non c'è un giocatore in grado sulla linea della tre quarti, c'è sempre questo gioco sugli esterni. Allora ti viene a mancare Ildiz, Boga, Consessao in mezzo, abbiamo detto, Massimo, Michelangelo lo sanno meglio di me, che Douglas Luiz, anche la ricostruzione di questo calciatore, sì, può crescere sempre di più, ma le caratteristiche sono quello, passo. Non dico che è lento, però è una squadra un po' piatta, e sono d'accordo con Massimo, serve qualcosa sulla tre quarti, inventare magari un modo diverso di giocare, non lo so. Voltemate si presta anche a cambiare un po' il sistema di gioco, qualcosa inventare
1: assolutamente. In questo senso. No, io voglio approfitto anche della presenza di Michelangelo e di Massimo Caputi. Che idee vi state facendo della Fiorentina, al di là della partenza sul campo? Però ha ceduto Gudmundsson, ha preso adesso ieri poi arriva Beto, poi adesso sto leggendo Pedro Gonçalves, potrebbe essere un altro acquisto della Fiorentina, cambiato tantissimo, giusto, sbagliato, poi tra l'altro cambi che sono arrivati anche, che arrivano adesso in corsa proprio nel finale di mercato, come vedete questa cosa, Stefano, al volo?
2: Guarda, io
1: perché poi questi cambi possono avere anche un effetto non subito immediato, come
2: entusiasta,
1: stiamo vedendo.
2: Però poi, come ha detto giustamente Michelangelo, campo dice la verità, dice sempre la verità, e vedo molta confusione.
1: Ma confusione dettata da cosa? Dal mercato o dall'allenatore?
2: Da un po' tutto, da questa anche concentrazione di acquisti, di nuovi arrivi, assemblare le squadre, Michelangelo lo sa alla perfezione, è difficilissimo.
1: Una bulimia d'acquisto proprio.
2: Bulimia di acquisto, e anche un allenatore deve essere adeguato a questo tipo di ruolo. Grosso arriva a Firenze, si gioca la sua chance, ha fatto bene coglierla,
1: sì.
2: Però Marco, poi dopo sviluppare degli equilibri, individuare soprattutto i valori che ti fanno la squadra, cioè secondo me l'allenatore è bravo, è quello che individua quei 4-5 giocatori importanti, cioè deve avere una visione l'allenatore, deve avere la teoria e la pratica è importante, per carità, ma la teoria è individuare Michelangelo, Massimo, e non vedo sta cosa, cioè quali sono i valori su cui un allenatore punta, devi avere delle certezze, devi puntare quei 4-5 giocatori, ecco, fai una formazione a Roma, poi la cambi completamente, ne fai un'altra contro il Frosinone, è lì che secondo me l'allenatore deve essere un pochino più sensibile.
1: Michelangelo, che idea ti stai facendo? Sei anche tu di questo avviso?
0: Sì, anche io sono d'accordo. No, sono d'accordo, siamo sempre alle solite, poi è facile, no? Quando le cose non vanno bene, giustamente quando devi compri tanto, devi assemblare, ci vuole l'allenatore deve avere tempo, oltre ai giocatori che devono avere tempo, che arrivano, giocano, si trovano in una squadra nuova, un ambiente nuovo.

0: ci vuole del tempo, e se i risultati non arrivano diventa veramente un problema. Però bisognava rifondare dopo l'anno scorso un campionato disastroso alla Fiorentina, bisognava cambiare qualcosa. Forse è stato cambiato
1: Sì, è
0: troppo e
1: cambiato,
0: in
1: infatti, ha
0: fretta,
1: iniziato
0: quindi.
1: peggio dell'anno scorso. È cambiato l'acqua.
0: Esatto, quindi poi magari finirà molto meglio, credo,
1: No, per
0: perché
1: carità,
0: insomma,
1: però insomma l'inizio è
0: alla
1: veramente.
0: fine
1: Sì,
0: l'inizio è veramente disastroso.
1: sì.
0: Però bisogna avere un po' di tempo, quando, ripeto, come ha detto Stefano, quando
1: Quindi
0: ci sono
1: non è a
0: tanti
1: rischio
0: acquisti.
1: grosso, secondo te? No, non è a rischio. No.
0: Secondo me no.
1: L'importante è che non perda le prossime partite,
0: Però
1: sennò diventa.
0: poi mi viene da dire sempre, no, quando continui a comprare giocatori stranieri, sono tutti stranieri, sono tutti stranieri, c'è un, come diceva Stefano, un purpurrì di roba che non si sa neanche da dove arriva e chi è. Bisogna avere delle certezze, non
1: Certo.
0: continuare a comprare tanto per comprare. Tanto per
1: Infatti è
0: comprare non serve a
1: sorprendente
0: nessuno.
1: perché hanno cambiato tanto. Massimo, ti chiedo anche un voto a te, una pagella alla Fiorentina sul mercato.
2: Allora, se non ho fatto i conti male, penso che la Fiorentina abbia acquistato 14 nuovi giocatori.
1: Io mi sono
2: Con
1: fermato a
2: quelli
1: 9, poi ho perso il conto, ti devo
2: no,
1: dire la
2: no,
1: verità.
2: con quelli di oggi siano arrivati a 14, ne hanno anche venduti per l'amor di
1: Certo.
2: Dio. Poi, per esempio, uno di quelli che stava sul mercato dall'inizio, dalla fine del campionato, Dodò, è rimasto. Quindi poi
1: Sì.
2: anche qui, no? Le dinamiche di mercato. Io credo che la Fiorentina dovesse cambiare. Però forse in questo momento i cambi sono stati talmente tanti che è difficile anche, insomma, adesso dare un voto preciso, perché se facciamo con l'album delle figurine ti dico che gli do 7,5,
1: Certo.
2: però poi dopo vedo le prestazioni e vedo una gran confusione, soprattutto una Fiorentina che è debole in difesa, cioè che troppo facilmente prende gol, non ha equilibrio, è una squadra che ha anche un passo. Io almeno l'ho visto dal vivo all'Olimpico e insomma sembrava che andasse a due velocità inferiori rispetto.
1: Pure a tre rispetto
2: Vabbè, adesso
1: a...
2: mi sono
1: Sì, sei
2: limitato,
1: stato
2: diciamo.
1: buono, dai, diciamo così, sei stato, gli hai dato una carezza.
2: Anche col Frosinone, no? Ha avuto le occasioni per sbloccare la partita, per pareggiarla, ai pali, però in difesa, ogni volta che hanno affondato quelli del Frosinone, potevano, non solo hanno fatto tre gol, ma ne poteva pure fare qualcuno in più. Cioè, quindi anche, ecco, e chiudo, Grosso come vuol far giocare la sua squadra? E quindi
1: Succede?
2: o immaginava lui, oppure ha comprato e magari adesso lui deve mettersi a mettere insieme la Macedonia, perché qui in questo caso diciamo, i giocatori
1: Sì.
2: sono talmente vari e diversi, quindi vediamo, io il voto sinceramente non
1: Non
2: so
1: ti senti di
2: darglielo,
1: darlo.
2: ripeto. No,
1: Vabbè.
2: l'ho detto, sull'album delle figurine
1: Gli dai 7 e mezzo,
2: 7,5.
1: poi è chiaro, dobbiamo segnare anche un po' quello che succede. No, no, il voto è alto, anche io penso che sia un 7-7 e mezzo, però il problema è dopo questi qua li devi mettere insieme, li devi
2: Per
1: far
2: me
1: giocare, devi far entrare.
2: ci sono ottimi elementi,
1: Sì, pure
2: come
1: per me la
2: anche
1: squadra
2: belli da allenare e da migliorare.
1: insomma,
2: Quindi, se
1: Atta è un bel
2: l'allenatore ha
1: giocatore,
2: sempre
1: Bastantuono è un
2: risposto
1: bel
2: in bocca al lupo.
1: giocatore, insomma, mi sembra.
2: Sì. Però c'è una cosa da dire, che a Firenze, dopo l'anno scorso, e in una piazza in generale come Firenze, non è che ti danno quattro
1: No.
2: mesi per poter
1: Ma poi
2: trovare la squadra,
1: partire così è la peggio cosa che puoi fare. Poi nell'anno del centenario, nel giorno del centenario, prendi tre gol in casa dal Frosinone e va via Ken. Cioè, sembra che tutto quello che hanno fatto venga un po' così messo in secondo piano in questo momento, dopo questo avvio. Quindi è una bella missione quella di Grosso, non è facile. Poi lui, secondo me, è anche la prima occasione importante, cioè lo step, no? Per la sua carriera, questo.
2: Successivo, certo.
1: È uno step, no, Stefano?
2: Però ti devi sapere
1: Eh
2: orientare,
1: sì,
2: devi
1: non è facile,
2: accorciare i tempi delle
1: assolutamente.
2: conoscenze,
1: Sì.
2: devi dimostrare anche in queste difficoltà di essere lucido.
1: Sì,
2: Perché
1: assolutamente.
2: se perdi lucidità, ma non è colpa sua, non gli faccio una colpa, però secondo me l'abilità di un allenatore è anche essere svelto, rapido, capire da dove arrivano i problemi
0: E
2: imprevisti.
0: soprattutto,
2: Questo
0: Stefano,
2: è
0: ci vuole
2: l'allenatore,
0: anche una certa esperienza, cioè
2: eh? Esatto.
0: l'esperienza ti dà anche questa possibilità, no, di capire un po' prima rispetto a un
2: Cioè,
0: ragazzo con
2: sembra,
0: tanta voglia, con tanta voglia,
2: facciamo
0: è
2: un
0: un buon,
2: esempio,
0: è un grande.
2: tu lavori Michelangelo col 4-3-2-1, adesso entriamo nel campo per un mese e poi vai dietro magari alle opinioni di chi fa, no, dice, oh, ma come, io sono stato tra questi, ma gioca Mario a sinistra, e poi ricambia, mette la squadra, fa 4-3-3 e ne cambia 8 rispetto.
3: cioè lui deve andare per la sua strada, deve non per chi ascolta o si fa non ti devi far mai deve condizionare dai media, da chi ti dice guarda fai questo, perché lì quello è il segnale
1: che sta in bambola,
3: invece devi andare per la tua strada,
1: assolutamente.
3: Giusto, sbagliata che sia,
1: beh, una squadra che sta andando per la sua strada, caro Massimo, è la Roma, che insomma due partite, 8 gol, Malen ne fa 5 in due partite, c'è da seguire, mi dicono ancora, quindi ci sono ancora delle ore di mercato, le stiamo monitorando, poi ci sarà lo speciale a partire dalle ore 18, la situazione di Coné, perché dicono che insomma è ancora da monitorare, c'è un po' di sobbuglio, bisogna capire, la è stata arrivata questa offerta di quasi 60 milioni dal Chelsea, la Roma l'ha respinta, però la situazione non è ancora chiusa, dicono, vediamo quello che succede.
3: Altri punti dicono invece che non c'è mai
1: stata. Altri punti dicono non c'è mai stata un'offerta, bisogna vedere qui che cosa succede e che ne pensi, Massimo, che anche qui, e ti chiedo se la Roma la ritieni la vera antagonista dell'Inter in questo campionato.
2: Allora, vado per ordine. Innanzitutto sul mercato della Roma direi che è stato detto tutto e l'incontrario di tutto, ma non ci ha preso nessuno, nel senso che tutti i nomi che sono stati fatti, chi per un motivo, chi per un altro, non sono arrivati, e quelli che sono arrivati all'improvviso, senza che nessuno ne avesse avuto, diciamo, li avesse intercettati in precedenza. Quindi cosa può succedere in queste ore? Non lo so, so solo che vediamo alle 8 se dopo 2 anni e mezzo la Roma riuscirà a prendere un giocatore diciamo, che giochi a sinistra di piede destro, perché è diventata una favola da questo punto di vista. Non è che riguarda solo Gasperini, è dai tempi di De Rossi che la Roma cerca un giocatore da quella parte.
1: Leveling, trattativa è avanzata, anche questo.
2: Sì, vediamo, gli hanno mandato un aereo, poi non si sa se Sterio è partito, non parte. Vabbè, detto ciò, io credo che la questione con E sia una questione che per certi versi l'ha chiusa Gasperini ieri sera al termine della partita con le dichiarazioni, perché quando uno come Gasperini dice una cosa del genere, poi vendergli con E significa che gliene devono por 4 e pure di alto livello, perché non dia le dimissioni, ecco, no,
1: a meno che il giocatore ha detto me ne voglio andare o voglio
2: non credo.
1: A meno che non ci sia un ripensamento del calciatore, questo però, non lo so, ecco.
2: No, io penso che la Roma che abbiamo visto in questo avvio di stagione, partendo da un anno di Gasperini, ha raggiunto la Champions League e anche, diciamo, quelle che possono essere le prospettive, è chiaro che il campionato inglese ha un fascino particolare, però insomma mi sembra che i Chelsea quest'anno non facciano neanche le coppe, quindi voglio dire, vai a giocare la Premier League e qui ti giochi eventualmente la possibilità di lottare per lo scudetto e giocare la Champions. Certo. Non mi sembra proprio male, ecco.
1: No, l'unica
2: cosa che Coné ha di problema, visto il suo rendimento e la sua forza, è lo stipendio, che è uno di quelli che potenzialmente guadagna meno rispetto agli altri, ma questa è una cosa che deve vedere la società. Sono curioso di vedere come finirà questa telenovela di Coné, ma anche in generale il mercato della Roma, e lì capiremo questa squadra, che è già rafforzata, potrà essere realmente un antagonista. Non so quanto peserà la Champions League, è l'unico dubbio che ho.
1: Michelangelo, la ritieni la vera antagonista oppure troppo presto, oppure già fatto vedere di che pasta è fatta?
0: No, sicuramente è troppo presto, e poi queste due partite ha fatto vedere delle bellissime, un buon gioco, le bellissime cose, e poi soprattutto ha giocato contro due squadre
1: davanti, Michelangelo.
0: La Fiorentina abbiamo visto anche contro il Frosinone, per cui alla fine possiamo dire che non fa testo, nel senso che il 4-0 della Roma contro la Fiorentina è un po' meno rispetto al 0-3 della Fiorentina contro il Frosinone, quindi aspettiamo tempi diversi, non nel senso con squadre diverse, però effettivamente io ieri ho visto la partita di Lecce, Lecce Roma, ed effettivamente, vabbè, a parte i regali della difesa del Lecce, ma la Roma era come dire costantemente proiettata a una situazione offensiva in maniera, io conosco Gian Piero e mi sembra di rivedere, guarda, te lo dico una cosa, io ho iniziato con lui nel 2003 con la primavera della Juventus, e la Juventus primavera giocava così, con questi esterni, con questo tipo di gioco, se riesce a metterlo in pratica anche con i professionisti, con le squadre come la Roma e i grossi campioni, io direi che si propone come la prima antagonista dell'Inter, sicuramente.
1: Al momento è partita fortissimo anche dal punto di vista della condizione fisica, grande, Stefano, grande, diciamo, forma, sì. Grande forma, poi questo non so quanto sia, se possa pagarla in qualche maniera più avanti, però è partita fortissimo.
0: No, ma devi anche mettere il fatto che c'ha dei ricambi, sì, di grande qualità, per cui, e questo è importante, perché quando arriva dopo a gennaio, febbraio, i cambi sono fondamentali, e se hai una rosa ampia di un certo livello di qualità, credo che insomma questo è una gran cosa.
1: Una gran cosa, sì, assolutamente.
2: Secondo me c'è una cosa che nella Roma funziona, ed è la sintonia tra i calciatori e l'allenatore e viceversa.
1: Sì,
3: bravissimo. No, ma c'è una convinzione, secondo me, da come giocano, si vede proprio che stanno puntando in alto. Io credo che Gasperini, allora, può replicare anche le stagioni dell'Atalanta. Che cosa è mancato all'Atalanta? Io pensavo che potesse alla fine vincere dopo tanti anni lo scudetto, no? Quando l'ha vinto il Napoli, Conte, l'Atalanta a febbraio, marzo era in testa, c'aveva due punti di... stava lì,
1: sì.
3: Poi aveva un calendario più facile e si è impiccato la lotta a scudetto sbagliando due partite in testa.
1: Sì, è una cosa
3: che capitava spesso all'Atalanta. Detto questo, Roma ha un ambiente, Marco, una spinta di una città, di uno stadio, che spinge in maniera differente rispetto a Bergamo,
1: e questo
3: potrebbe fare la differenza ai fini di una conquista, che lui per esempio non ha mai vinto in carriera uno scudetto. Però non vuol dire che questo lo possa lottare quest'anno.
1: Certo.
3: E anche, diciamo, questo freno che mette con... se tu mi chiedi il voto sul mercato della Roma, io ti dico 8, perché ha confermato nelle passate stagioni sacrificava sempre due pezzi importanti la Roma. Quest'anno invece ha tenuti tutti. Mancini ha detto no grazie all'Inter. Con adesso vedremo. Indica poteva accasarsi, arricchirsi di più d'altrove, non l'ha fatto, quindi c'è un patto, credo, come ha detto, ma all'interno dicevo proviamoci. E il modo con cui gioca, poi magari perderà,
1: va verso quella direzione, certo.
3: Sì, va verso quella direzione lì.
1: No, guarda, c'è un messaggio di Alberto che lo prendo al volo prima di chiudere questo blocco al 331 8200213. Dice: ciao ragazzi, i critici sono molto furbi, ora stanno assecondando tutti i desideri di Gasperini e lo fanno sapere, in modo che se non porta lo scudetto potranno vendere per entrare nel fair play finanziario. Questo è il pensiero di Alberto.
3: Fanno lì. Nell'anno del centenario. Uno ci prova.
0: Facciamo.
1: Qui fanno tutti 100 anni. Qualcuno ci indovinerà su questo. 100 anni al Napoli, 100 anni la Fiorentina, 100 anni la Roma. Una delle tre, insomma, riuscirà a centrare un obiettivo importante.
3: Prossimo luglio, se non sono 100 anni.
1: Non lo so. Vediamo, insomma, vediamo quello che succede. No, l'ultimissima ve la chiedo al volo, perché vado su tutto mercato web. È stato intercettato Esposito, che sta per rinnovare con l'Inter, ha detto: traguardo importante, ma non mi accontento. C'è il suo virgolettato che riporta TMV: sono molto emozionato, contento, per me è un traguardo molto importante, però non ci accontentiamo e andiamo avanti a lavorare come stiamo facendo. Michelangelo, lo ritieni, che voto dai a Esposito in questo momento della sua carriera?
0: No,
1: che
0: voto bene, date? No, bene. No, no, un buon voto, sta dimostrando. Poi mi piace perché c'ha, come posso dire, quella voglia di stare lì sul pezzo per 90 minuti. Insomma, sì. È un ragazzo che è molto molto interessante, poi c'ha dei colpi incredibili, è forte di testa, è forte fisicamente, insomma, credo che, e spero che continui nella sua crescita, perché alla nazionale serve gente così.
1: È vero che Massimo, ti chiedo anche a te, una sorta di pagella, perché questo insomma è l'attaccante del futuro, deve essere l'attaccante del futuro dell'Inter e della nazionale italiana.
2: Ma sì, ma ha le qualità per poterlo fare, non solo tecniche, ma direi temperamentali, di testa, si vede, che lo diceva Michelangelo. E poi per la nazionale ha un vantaggio, che gioca nell'Inter e quindi gioca le coppe, gioca ad alti livelli.
1: Però
2: gioca,
1: deve giocare tanto, io ho detto quest'anno deve giocare tanto.
2: Quindi io penso che Chivu ci punti molto, anche perché Lautaro Martinez è bravo a giocare sia come punta centrale ma anche vicino a un centravanti, e questo secondo me è qualcosa che facilita anche più Esposito.
1: Stefano, chiedo anche a te, sei sempre stato un estimatore dall'inizio, sì, di questo calciatore, da quando lo vedevi,
3: parlavo, ti ricordi quando giocavano
1: nelle serie inferiori, me lo ricordo,
3: quindi... questo non c'entra niente questo campionato, infatti. No, ma ha detto bene Michelangelo, questo è un calciatore d'altri tempi, ha una testa, cioè, il discorso è che può maturare prima o dopo. la fortuna di questi giocatori forti Pepe,
1: non reppa, non è uno che reppa,
3: no, ha la testa proprio, ha l'umiltà, la voglia di migliorarsi, anche la sua frase non mi accontento, perché sa che deve lavorare tanto e che se non lavora tanto poi non rimane lì, perché non è che lui ha delle doti mostruose, deve lavorare sulla rapidità, gioca con grandi giocatori in una grande squadra, è umile e quindi sa perfettamente, secondo me ha già inquadrato i suoi limiti, certo, e dentro i limiti anche lavora su certo, quello che può migliorare i suoi pregi, quindi già un'autovalutazione non è facile a quell'età, è giovane e la sta facendo.
1: Chiudo con un messaggio di Ivano, dice: ma Palestra in tribuna non gioca da due turni, come sta fa male, Mancini fortunato a convocarlo? Però non sta bene, credo
3: che sia infortunato.
1: Ragazzi, però corre anche questo rischio di qualche partita, può pure sta fuori Palestra.
3: Ma Palestra è problema, ragazzi, dai, su.
2: Il problema è che al Chelsea c'hanno tanti giocatori che alcuni se li dimenticano.
3: Esatto.
1: È vero.
2: No,
1: non può la ride.
0: C'è questo rischio, sì, perché stanno una quarantina, voglio dire, l'allenatore c'ha un bel da fare lì.
3: Mamma mia, veramente.
1: Però c'è un problema fisico, c'è un problema fisico in questo momento.
2: Sì,
1: c'è un problema fisico, quindi è fermo. Sì. No, era per dirlo anche al nostro amico, c'è un problema fisico, è chiaro che adesso magari in questo momento deve ritornare prima la condizione.
3: No, per me è titolare. Non lo so se Mancini avrà idee contrarie, ma secondo me è il titolare della nazionale.
1: Sì. Va bene, mi devo fermare, saluto Michelangelo Rampulla. Michelangelo,
3: ciao Michelangelo.
1: Prepara per il prossimo appuntamento la griglia, le prime quattro, quindi quarto posto, terzo posto, mercato finito.
0: Non mi dire così, io ci indovino
1: no,
0: poco,
1: mercato finito mi fate.
0: Un'altra volta ho indovinato il risultato.
3: Ma è importante
0: di
3: centrare le prime quattro, poi se uno alla terza arriva
1: al contrario,
3: prima.
1: Ha indovinato, non che ha indovinato, al contrario. No, però Michelangelo, mi raccomando, la griglia, quarto posto, terzo posto, secondo posto, primo posto. Poi vogliamo sapere il capocannoniere.
0: Allora,
1: per
0: primo
1: stagione.
0: Posto.
1: No, aspetta.
0: Antonelli.
1: Vabbè. No, ti diamo ancora qualche giorno perché si completa il mercato alle 20:30 e quindi dopo lì abbiamo il quadro completo.
0: Poi diventa tutto.
1: Non trovate scuse, per favore, su niente.
0: Le squadre più variegate del mondo ce l'abbiamo noi.
1: Va bene. Ciao Michelangelo, un abbraccio.
3: Ciao Michelangelo,
0: ciao,
1: un abbraccio.
0: Ciao a tutti.
1: Massimo, senti, nel salutarti, una parola sulla Lazio me la dici, che ha preso pure Gudmundsson in prestito.
2: La Lazio è una buona squadra. E chiaramente è quello che gli gira intorno, no, in questi mesi, che non aiuta una valutazione diciamo serena, però credo che alla luce degli ultimi acquisti e della squadra che abbiamo visto, ma che ha messo in campo, la Lazio è una buona squadra.
1: Che voto dai al mercato?
2: Ma io gli do 7 al mercato della Lazio, perché poi alla fine, mentre gli altri sono impazziti a destra e a sinistra, poi ha preso dei giocatori che sono funzionali, saranno dei giocatori...
1: Sì. Subito da impatto col campionato italiano, lo conoscono bene.
2: Esatto, e guarda, forse la Lazio è l'unica cosa che deve registrare e che da questo punto di vista... se Romagnoli rimane o no è qualcosa di importante, la difesa, perché il centrocampo, penso, peccato per l'infortunio di Rovella, anche Cataldi non sta bene, però il centrocampo è un signor centrocampo e l'attacco, soprattutto con gli esterni, a me sembra una squadra che ha delle valide alternative,
1: è vero.
2: Una squadra che darà fastidio,
3: pure per me.
1: Senti Massimo, nel salutarti ti voglio strappare una promessa, ma ci vieni a trovare una volta in studio? Dai,
2: vengo.
1: Ti sto corteggiando da anni. Lo possiamo dire,
3: fai questo sforzo Massimo,
1: dai. Strappo questa promessa in diretta prima
3: quando
1: o
3: non
1: poi
3: c'è niente da fare.
1: Grande Massimo, un abbraccio.
3: Ciao, Massimo.
1: Grazie Massimo, un abbraccio ancora a Massimo Caputi. Ciao. Break per noi, torniamo con l'ultima parte di Maracanà di oggi, poi linea diretta a Milano allo Sheraton con Tommaso Bonanni per il gran finale fino alle 20:30, tutto sul mercato, le ultime ore, tra poco.
4: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
5: Kick off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
6: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
7: Sai chi vi ascolta voi?
1: Tutta l'Italia. Eccoci qua, dunque, buon pomeriggio da Marco Piccari
3: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco.
1: Ciao,
3: buon
1: Stefano.
3: Pomeriggio a tutti.
1: Ben trovato. E allora Stefano, siamo all'indomani della chiusura del calciomercato, ci prendiamo questo momento un po' per fare un'analisi generale, però prima parto un po' dalla notizia del giorno che abbiamo letto da questa mattina, ossia di Ausilio che dopo 28 anni insomma è prossimo a lasciare l'Inter. Tra l'altro prima abbiamo passato in rassegna, eccolo qui, ci abbiamo anche il pezzo di Tutto Mercato Web che riprendiamo al volo, abbiamo passato in rassegna anche i numerosi colpi che ha fatto Ausilio in questi anni, portando l'Inter al vertice, portando giocatori importanti, vincendo. C'è questa decisione, dopo 28 anni, molto probabilmente a fine anno ci sarà questo cambio, o comunque non c'è il rinnovo contrattuale e quindi si cambia per Ausilio, si cambia per l'Inter. Ti chiedo un po', ti sorprende?
3: Un po' sì, però insomma tutte le cose hanno un inizio e una fine, 28 anni sono tanti,
1: sì.
3: Un ottimo dirigente, un direttore sportivo insomma tra i migliori in circolazione. Per l'Inter non sappiamo quanto poi peserà questa assenza, certamente era proprio nel mondo Inter che conosceva ogni sfaccettatura, ogni dettaglio dell'ambiente, oltre ad essere anche un grande intenditore. Poi per carità alcuni colpi li puoi sbagliare, però insomma ha fatto secondo me cose egregie e non sappiamo quanto poi peserà questa assenza, Marco, nel lungo periodo, però sappiamo di questa notizia, 28 anni sono tanti.
1: Sì.
3: Io pensavo insomma che ci fosse questo sodalizio molto molto insomma forte con Marotta, e non sappiamo poi le cause, i motivi si conoscono fino in fondo bene, non credo.
1: No, può essere pure che ci sia anche la voglia di cambiare dopo 28 anni, quindi credo che sia anche legittimo se fosse questa come scelta da parte del dirigente, no?
3: Sì, come no, certo, gli stimoli te li devi andare a cercare, no?
1: Sì. Tra l'altro Ivan ha passato in rassegna tutta una serie di colpi fatti da Ausilio, e poi ha messo giù la formazione dell'Inter col 3-5-2 con tutti i giocatori che ha portato appunto Ausilio. Te la leggo: Handanovic tre pali, insomma stiamo parlando di colui che è stato un grande portiere. Poi come tre difensori lui ha scelto Bissek, Skriniar, Bastoni a centrocampo a 5, Hakimi, Barella, Çalhanoğlu, Brozovic e Perisic, davanti Lautaro e Icardi.
3: Beh,
1: insomma
3: una super squadra.
1: E ci sono tanti altri nomi che abbiamo escluso, come ad esempio Lukaku, come Thuram in attacco, lo stesso Dzeko, che ti posso dire, abbiamo escluso Mkhitaryan, altro giocatore, come Barella, Barella c'è, insomma ce ne sono stati tanti altri che appunto ha portato in questi anni Ausilio. Bella squadra che ha portato anche dei risultati.
3: Beh, direi, insomma, la formazione che ha buttato giù Cardia è soltanto un piccolo dettaglio di tante operazioni che ha fatto, e ha fatto bene, poi soprattutto con Marotta ha fatto una differenza sostanziale, ma anche prima ha lavorato, è sempre stato uno degli interpreti maggiori del calciomercato, degli scambi, delle operazioni, delle trattative, del riferimento che poi è riuscito ad essere all'interno dell'Inter.
1: Senti, altra news di questa mattina, perché Romagnoli va via, insomma sembra essere finita questa telenovela, se ne va all'Al Sadd, quindi va in Arabia, doveva essere già andato, poi ritornato, poi rimasto, insomma tante voci, si parlava anche di un interesse dell'Atalanta, Sarri che lo avrebbe chiamato, poi insomma alla fine va lì, si chiude questa storia.
3: Beh, si chiude il cerchio, bisognava mettere un punto, alla fine è arrivato, per me... Era un elemento importante per la Lazio,
1: sì.
3: E la Lazio lì forse deve inventarsi qualcosa, se non valorizzare questo nuovo giocatore, questo centrale Doichi, e poi capire Sutalo in che condizione arriva, però insomma è oggettivamente un ottimo acquisto, la Lazio ha fatto un'ottima campagna acquisti in relazione a quello che poteva fare, e quindi Sutalo sarà il suo sostituto, no? Probabilmente.
1: Vediamo. Allora, poi io oggi ho chiesto ai nostri ascoltatori, Stefano, che sarà poi un tema che affronteremo anche oggi, così noi ci pensiamo, ci prendiamo del tempo, poi lo facciamo dopo insieme a tutti gli altri. Ho chiesto la top 5 dei migliori delle squadre che hanno fatto il miglior calciomercato, quindi le prime 5 squadre, e poi tre acquisti che ritenete siano stati i migliori di questa sessione di mercato. E quindi potete scriverci al 331-82-0013, anche mandare vocali esprimendo il vostro pensiero. Tutto sommato però ti dico, è stato un mercato scoppiettante,
3: sì.
1: Che ci ha riservato un po' di
3: gli ultimi giorni mosse, sembravano sempre ormai non dicevano niente insomma nelle passate sessioni, invece qui qualcosa si è fatto, qualcuno è arrivato, e anche movimenti importanti. Ma poi bisogna analizzare un fatto, Marco, cioè la Serie A ha speso un sacco di soldi.
1: I soldi sono stati spesi.
3: se uno va a vedere la classifica dei movimenti,
1: mi sembra che eravamo secondi alla Premier per soldi.
3: Beh, insomma, spesi. Sì, tanti soldi. E se tu vai a vedere quelle che hanno speso di più, sono, credo, correggimi se sbaglio, il Milan, la Juve, la Fiorentina e credo poi anche la Roma. Insomma, voglio dire, c'è una classifica che parla chiaro, siamo sui 165 in Mina, 164 e qualcosa, oppure mi sbaglio di un milione la Juve, 150 la Fiorentina, anche se si dice 200 milioni, però insomma sono cifre approssimative che però rendono, spiegano quello che è stato, sono state le movimentazioni di mercato, i movimenti, insomma è incredibile, cioè, nel senso che poi qualcosa è uscito fuori. Tu vai a pagare anche magari la seconda scelta o terza scelta che è in Premier, e qui in Italia la paghi, te la fanno, ce la paghi a caro prezzo. Nella classifica soltanto delle spese, degli acquisti, tu considera che il City ha speso mezzo miliardo di euro. Il Chelsea è al secondo posto con 400 e mamma passa mia, milioni di euro. Quindi sono, se tu vedi nelle prime posizioni, dalla prima alla tredicesima, ci sta tutta la Premier League.
1: Sì, sì, sì.
3: Ci sta anche un clamoroso Ipswich Town che credo che abbia speso 200 milioni di euro, per farti capire la potenza di fuoco di questa di questa Lega.
1: Sì, sì.
3: Poi c'è Real Madrid e Barcellona che stanno nel mucchione lì, e poi spuntano Milan e Juventus, che stanno a metà classifica. Quindi voglio dire, in Serie A non è vero che poi dopo non escono fuori i soldi, poi bisognerà vedere per play finanziario, settlement agreement. Io sì, queste cose non sono ferratissime.
1: Nemmeno
3: te lo lascio a te questo tema.
1: No, nemmeno io. Io sono, sai, ormai mi rendo conto che ci sono più contabili,
3: esatto,
1: che fanno tutti i calcoli. Poi alcuni tifosi sono micidiali, sono diventati dei commercialisti aggiunti alle società. Io sinceramente non... è una materia che non mi addentro, giudico quello che poi fanno, quello che sono le scelte, e vediamo quello che succede sul campo poi, perché poi è quello che alla fine interessa, insomma, no?
3: Direi.
1: Anche perché entrare nella materia delle spese societarie, i debiti, abbiamo visto un sacco di società che si sono indebitate, poi improvvisamente questi debiti sono diminuiti, e poi gli aumenti di capitale continuo, insomma, tutte cose che molte volte... che avvengono nel calcio, che sono un po' lontano da quello che è la realtà di tutti i giorni, no? Nella realtà di tutti i giorni devi fare i conti con le entrate e le uscite, e se non quadra il bilancio chiudi la bottega. E invece qui nel calcio mi sembra che è tutta una cosa un po' che si può fare tutto, ecco, quindi questo mi dà questa sensazione,
3: sì,
1: lo dico da uomo della strada, non da giornalista, però vedi delle
3: la
1: cose che
3: è
1: la sensazione è quella, quindi dico, ma mi devo preoccupare io se spendono
3: dove ci sono tante eccezioni,
1: e quindi faranno loro e se ne renderanno, vediamo quello,
3: tante
1: che
3: eccezioni nel rispetto delle regole, dobbiamo essere
1: sì,
3: fiduciosi,
1: sì,
3: ottimisti.
1: No, per carità, poi senti, invece c'è qualche, preparati perché ti voglio chiedere anche a te la tua top 5, tra poco ne parleremo, eccetera, e anche i tre acquisti praticamente migliori che secondo te sono arrivati in questo mercato. Oggi cercheremo di incentrarci in questa situazione, però la squadra che esce veramente in questo momento, leggevo tutti i voti bassi, è il Napoli, Stefano.
3: Il Napoli ha fatto poco, anche se poi vedere la voce delle spese sono 70 milioni di euro, quello dipende anche da operazioni che devi fare, non di pochissimo piano, nel gruzzoletto che poi si crea. Però è fermo, è stato fermo, ha preso Badiachile e Favasuli, poi poco, ha fatto rientrare i prestiti, alcuni, deve ritrovare gli stimoli da un punto di vista proprio squisitamente tecnico, di campo, deve ritrovare, come abbiamo detto anche nei giorni scorsi, anche ieri Marco, un motivo per risorgere. L'allenatore deve essere il primo a dare questa, no, scossa, non è facile poi ritrovare delle motivazioni quando poi alla fine non ci sono volti nuovi, però insomma può essere un vantaggio o uno svantaggio. In questo caso, dopo aver perso col Como e alle porte questa super sfida a San Siro tra Inter e Napoli, le cose già si mettono in salita, Marco. E tu parti, tu Napoli, io e te, ma non solo io e te, la maggior parte degli addetti ai lavori lo danno come seconda forza del campionato, poi però lo devi dimostrare sul campo.
1: Certo che lo devi dimostrare,
3: e però se parti in ritardo, faccio un esempio stupido, molto banale, l'Inter perde punti all'inizio, lo scorso anno a meno 5, a meno 6 dalla vede, l'Inter ha la forza magari, no, di recuperare quei punti. Io non so se poi il Napoli qualora dovesse andare male, non glielo auguriamo naturalmente, a Milano contro l'Inter, che fai? Sei già meno 6.
1: Esatto.
3: E recuperare poi quel gap, cioè quel, non è quel facile. Non sarà facile.
1: No, no.
3: Non avendo poi quella,
1: sono capisci,
3: quella forza, se non ritrovi delle combinazioni, poi McTominay ti viene a mancare, cioè c'è un effetto domino, sai, le stagioni sono, le leggi anche da quale vento poi, no, ti può portare avanti, ti può spingere, ecco, il vento, diciamo, che ha accompagnato questo inizio del campionato del Napoli non è stato favorevolissimo, la prima, lascia perdere,
1: io capisco pure una
3: a Genova
1: cosa.
3: Però col Como l'hai persa. E
1: non,
3: quindi...
1: non mi sento di criticare la dirigenza, e lo spiego.
3: È stato molto chiaro De Laurentiis.
1: È stato molto chiaro De Laurentiis, avevano tanti giocatori, devono essere sistemate alcune situazioni, e dice io ho dei giocatori doppi per i ruoli, per ogni ruolo. Quindi io non mi sento di dire ah ma dovevano fare, se c'era l'occasione è un altro discorso, se tu riuscivi a vendere e poi comprare. Però io penso che questo sia un telaio ancora importante che può dare qualcosa.
3: Sono d'accordo con te.
1: Credo che possa dare qualcosa e quindi se ha speso tanto negli anni passati, soprattutto negli ultimi anni di Conte, Napoli ha speso. Ha cercato di assecondare le richieste dell'allenatore. Quindi se adesso ha preso giustamente un allenatore aziendalista, perché lo ha ribadito De Laurentiis, io ho preso anche l'allenatore che in qualche maniera possa capire la mia strategia. Quindi se vieni da me adesso, sono io che ti dico guarda, io posso fare questo adesso. Se vieni e accetti di venire, tu ti devi calare.
3: Ma Allegri avrà due missioni in una, Marco, quella di ricompattare un gruppo storico, ridare stimoli sul campo, quindi rialzare l'asticella, sì, e renderlo ancora competitivo, e poi rivalutare quello che adesso noi giudichiamo in maniera negativa, cioè i Lang, i Lucca,
1: esatto,
3: aiutami tu a trovare altri nomi, insomma, cioè quelli lì, sì, che sì, quei giocatori si devono
1: Neres deve riprendersi,
3: esatto,
1: perché viene,
3: insomma, quindi rivalorizzare quello che abbiamo speso, cioè giustamente De Laurentiis dice io ho speso una barca di soldi prima, adesso sul gruppone c'ho, quanti ce n'ha? 36 in esubero.
1: Beh sì, sono,
3: enormità.
1: Sono tanti.
3: Ma consideriamo quelli che non sono in esubero, e tu lavoraci con quello che abbiamo, cerchiamo insomma di
1: qualcuno,
3: penso
1: di salvare
3: una cosa,
1: qualcuno, Stefano,
3: qualche investimento che abbiamo fatto e che per adesso il campo ci dice che
1: sì, ma se il Napoli è arrivato a questo livello con la gestione di De Laurentiis, anche perché sono state fatte delle scelte, delle gestioni attente da questo punto, certo, di vista, non è che adesso ti puoi mettere a fare, capito, cose che anche perché ripeto, a conti fatti ho una squadra che comunque ha degli ottimi elementi, quindi adesso ci sono degli infortuni da superare e su questo siamo tutti d'accordo, devi recuperare Buongiorno, devi recuperare anche McTominay dopo la sosta dei nazionali, torna a disposizione, e questi sono degli inconvenienti, l'anno scorso tanti infortuni che hanno condizionato un po' il cammino della squadra, però l'ossatura di questa squadra c'è. Quindi vediamo che cosa succede. C'è un messaggio di Ube che secondo me è uno spunto interessante che ci rigira. Più che altro mi sento di dire che per la prima volta dopo anni si è fatto più un mercato di idee su giovani e meno acquisti di ex giocatori logo riscartati da altri campionati. Lo sai che sono d'accordo?
3: Sì,
1: si è abbassata, diciamo, è vero, sono stati acquistati più giovani, anche di talento. E questo è secondo me un buon segnale. La vedo come Ube, credo che sia stato anche giusto intraprendere questo tipo di strada.
3: Ma sì.
1: Gente più giovane, più fresca, con qualità, che possa anche ravvivare un pochettino il campionato.
3: Sono d'accordo.
1: E non so pensare solo al grande nome. Poi Jacopo dice che sabato l'Inter devasterà il Napoli.
3: Saranno contenti a Napoli.
1: Saranno contenti, esatto. Staremo a vedere, insomma, è una partita comunque bella e affascinante. Tra l'altro questo sarà un turno che ci sono degli incroci molto belli, almeno tre partite molto molto,
3: cioè,
1: interessanti.
3: Napoli, Roma, Atalanta,
1: Juve Milan. Sì, sì. Roma e Como hanno speso molto, ma in alcuni ruoli sono scoperti, scrive il nostro amico al 331 82 00 213. È così?
3: Beh, no,
1: Como è scoperto, perché dove è scoperto?
3: Ma sai, il Como lo vai a valutare poi sul campo, come gioca la squadra, il lavoro di Fabregas, poi anche i nomi, insomma, io l'ho scoperto lo scorso anno, li sto scoprendo anche quest'anno, questo Mia, Mia in mezzo al campo sembra che giochi da una vita.
1: Motorino, ragazzi, ha fatto una partita.
3: Però se tu mi dicevi vai, andiamo a prendere Mia, io non sapevo. Quindi Fabregas ci sta facendo conoscere anche l'altra faccia della medaglia di un mercato in cui
1: competenza.
3: Cioè, alla fine vi faccio vedere un calciatore che voi non conoscete, però è forte tanto quanto quelli magari conclamati e affermati. Detto questo, mi sembra un pochino più scoperta la Roma, là a sinistra. Sta cercando da 2-3 anni di sistemare lì in alto, ma non riesce, tanti nomi, non è arrivato nessuno. Però tanto parti, poi a gennaio si vedrà. Oggi credo che tra poco alle 16:45 parlerà per la prima volta il direttore sportivo Tony D'Amico in conferenza stampa, magari eccoci, sapremo qualcosa in più, la commenteremo o proprio alcune dichiarazioni in chiusura oppure non lo so, domani,
1: sì, domani avremo il modo
3: però per certo commentare. Le curiosità sono tante, il Settlement Agreement per i tifosi curiosi contabili, come definisci, insomma, a che punto siamo? Fair play, Paletti, Conè, la storia, com'è andata, si può ripresentare a gennaio, poi dopo, se la Roma è completa o è scoperta, come il nostro ascoltatore ha sottolineato. Per me qualcosina manca, però nelle alternative è un po' corta la Roma, nella rosa, però è più forte dello scorso anno, secondo me. Poi c'è tutto da vedere sul campo, cosa, bisogna vedere come si inserirà Mora, Molina.
1: Tolto l'Inter. De Ron, tutte Valeria, le squadre, eccetera. Secondo me, tolto l'Inter, forse togliamoci un po' anche il Como, no? Però tutte hanno, a tutte manca qualcosina, se facciamo un giro, no?
3: c'è
1: l'Inter, voglio dire,
3: e altre, Como e Roma, sono un gradino sotto,
1: sì.
3: Però hanno questa struttura, l'organizzazione di gioco che all'Inter, non a caso sono le tre squadre che mi hanno colpito maggiormente in queste prime due giornate, Marco. Cioè, se io devo andare a vedere la solidità, la struttura, l'identità riconoscibile da un punto di vista calcistico, vedo siamo l'Inter, siamo la Roma, siamo il Como. Per il resto ci sono poi alcune squadre che ancora si devono formare. La Juventus, attenzione, perché potrebbe fare questo salto di qualità che arriva attraverso il lavoro settimanale, quotidiano. Spalletti è un professore in questo senso, però poi dopo c'è la materia prima, Marco, c'è
1: certo,
3: la qualità della rosa.
1: Assolutamente.
3: Quindi bisognerà vedere quanto tempo ci mette Spalletti, però io non lo sottovaluterei. Amorim è un punto interrogativo, ci sta sorprendendo, non c'è fase difensiva, però...
1: Adesso come la palla passa allenatori, dai.
3: Bravo, quello dicevo io. Dai, Allegri deve ridare stimoli e poi chi ci sta? Sarri. Cioè io vedo tre squadre davanti, te lo dico subito, Marco, avanti come riconoscibilità, io non ti dico di come Inter, Roma e Como sono avanti come struttura di gioco. Dopo queste due giornate, sai che mi ha colpito anche la Lazio, come gioco, come organizzazione. Poi da vedere, da rivedere, Milan, Juve, Atalanta e Napoli, queste quattro squadre. Tre sono già avanti col lavoro.
1: Anche la Fiorentina da rivedere.
3: La Fiorentina è proprio da rifondare.
1: Da rifondare.
3: Una rifondazione viola, io direi, perché stai comprati 13? 14 calciatori
1: 13
3: nuovi.
1: 13 giocatori, forse potrebbe arrivare il 14esimo.
3: E chi è?
1: Brozovic.
3: No.
1: Perché ci sono gli svincolati, non
3: hai capito.
1: Quindi attenzione. Potrebbe pure arrivare il 14esimo. Ho letto, però.
3: No, un lavorone. Vediamola. Aspetta,
1: allora,
3: il grosso veramente deve fare un lavorone per rimettere un po'.
1: Abbiamo ancora qualche minuto, ci prendiamo un audio, leggiamo qualche messaggio, poi ripartiamo con questa top 5 del calciomercato con i tre migliori acquisti. Sentiremo un po' tutti. Vai.
8: Buongiorno ragazzi. Niente, volevo dirvi, ma continuiamo a parlare di Allegri, che gode di una stampa favorevole da millenni ormai, no? Io non riesco a capire come si fa ancora a parlare di Allegri. Sì, ha vinto tanto con la Juve, senza avversari, mettiamo una bella squadra contro zero avversari, e riusciva anche, diciamo, a sgraffignare scudetti al Napoli, sgraffignando a Milano con l'Inter. Riusciva quest'uomo a vendere, cioè a regalare Pirlo alla Juventus.
1: Quindi finito? 50 secondi l'ho interrotto. Vabbè, cioè non condivide Allegri, che vedete, vediamo insomma. Io però parto sempre dal presupposto, ai nastri di partenza stiamo parlando dell'allenatore che ha vinto più scudetti nel nostro campionato, eh?
3: Beh, sì, mettiamo,
1: quindi
3: non possiamo,
1: gli scudetti non si possono
3: non
1: vincere
3: dirlo.
1: Sempre per demeriti degli altri e nessun merito per chi poi lo vince. Non è corretto secondo me questo tipo di interpretazione. Può non piacere che è un altro discorso, ma se tu centri degli obiettivi, non puoi lì, pensare sempre che diciamo così sia per meriti degli altri e non tuoi. È un allenatore che ha fatto un percorso, ha vinto con la Juve, ha vinto col Milan, e quindi ripeto, può non piacere, e io sono uno di quelli che a me non piace il calcio che esprime Allegri, però non posso non rispettarlo per quello che ha fatto come allenatore. Un conto è dire che adesso da lui mi aspetto molto, io l'ho detto, ne abbiamo condiviso con Stefano questa cosa, adesso alla guida del Napoli dopo anni bui, secondo me, dove si è un po' perso anche lui, perché poi se le cose vanno male non è sempre colpa degli altri, certo. C'è pure, adesso secondo me al Napoli deve trovare un riscatto con una squadra che parte con una base importante, io questo l'ho detto e lo continuo a dire, però insomma bisogna riconoscere che qualcosa nel calcio ha fatto questo allenatore, cioè, non facciamo la campagna per partito preso contro Allegri, qualcosa ha fatto, adesso però è un nuovo capitolo, una nuova storia, Stefano, giudichiamo quello che vediamo sul campo. Allora ci dobbiamo fermare, abbiamo ancora qualche minuto, forse la Juve non è ancora numericamente, anzi va vista però qualitativamente, se i calciatori arrivati e quelli riscoperti carburano diventa molto pericolosa per il vertice. Poi ci scrive un altro amico, Giuseppe, la Roma non è da scudetto, se si fa male ne è finita. Ho capito, però insomma quando hai un grande giocatore e le squadre quando hanno un grande giocatore è chiaro che sono in un certo senso condizionate.
3: È finita, però, perché Castro è certamente non è male, però insomma è da valutare, è da considerare. Anche lì la Roma ha fatto un'operazione molto intelligente, si è cautelata, c'ha un vice interessante, no?
1: Certo, sì.
3: Castro la Fiorentina era l'obiettivo numero uno, poi è arrivato Beto che se n'è andato, ma insomma Castro era il numero uno, obiettivo numero uno della Fiorentina.
1: Allora, poi Claudio dice: non lo chiamerei il mercato delle idee, Columoni 50, Ramos 75, Robbe 40. A me sembra proprio che manchino i progetti e ogni anno si ricomincia da capo. Gli unici che hanno idee sono Gasperini, Conè stoppato, e Marotta, acquisti sempre mirati, scrive Claudio, e ci può stare anche il pensiero di Claudio. C'è un audio e poi ci fermiamo? Vediamo un po'. Dobbiamo andare in pausa? Vabbè, andiamo in pausa. 29, pensavo. Cioè. Ci fermiamo un attimo, torniamo.
4: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: E allora siamo tornati nuovamente in diretta nel pomeriggio di Maracanã. Salutiamo caro Stefano tutti quanti.
3: Ciao Marco, ciao a tutti.
1: Ci seguono sia sul canale 61, sia sul canale 61 del GDL e sul nazionale. Poi ricordiamo siamo anche sull'11 nel Lazio Gold TV e poi in Toscana su Italia 7. Allora, auguriamo naturalmente a tutti voi che ci state seguendo anche sull'app un buon pomeriggio ancora. Siamo nel giorno successivo al calciomercato, adesso entriamo un po' nel vivo, vogliamo un po' fare di analisi con chi il mercato lo segue sempre in maniera molto dettagliata. Paolo Paganini, Rai. Ciao Paolo, ben trovato.
3: Ciao Paolo.
9: Ciao Marco, ciao Stefano, saluto a tutti.
1: Caro Paolo, sei reduce da questa lunga maratona di mercato. Adesso sentiamo un po'
9: sì.
1: Che cose. Poi, Enzo Palladini, ciao Enzo, ben trovato.
10: Buongiorno a voi, ben trovati a voi.
1: Allora, poi mi dire quando arriva anche Lorenzo Di Benedetto da tutto Mercato Web, perché sapete, adesso sta per arrivare, ma Lorenzo ha dato i voti al mercato, quindi voglio sentire un po' se siete tutti d'accordo con questi voti.
3: Io mi accodo perché non ho tutto questo quadro chiarissimo.
1: Non è il quadro chiarissimo? No, sai cos'è? Che ve lo dico subito, ha dato un 6,5 alla Juventus. Adesso appena arriva lo contestiamo subito. Siete d'accordo? Voto basso oppure ci sta? Paolo Paganini, parto da te.
9: Ma sai, la Juventus ha operato una vera e propria rivoluzione. Bisogna capire se questa è una rivoluzione che porterà frutti oppure se è una situazione in qualche modo da verificare. Sarà comunque il campo ovviamente a dirlo, però... Carnevali ha rivoluzionato la difesa, hanno preso Selic e Lukumi, hanno tenuto Bremer. L'acquisto di Sar, sinceramente, anche per le condizioni fisiche del giocatore, mi lascia un po' perplesso, però ha preso due punte con Colomani, ma soprattutto ha preso l'attaccante che voleva Spalletti. Spalletti voleva un attaccante comunque con queste caratteristiche. A me fa un po' sorridere nell'intervista quando Odemade dice: ma io sono più che un giocatore, io di testa, più, non tanto, più che altro sono un giocatore tecnico per uno che è 1,98 m, diciamo che ci dia in qualche modo, perché comunque lui Spalletti voleva un giocatore con quelle caratteristiche in modo tale da poter far salire la squadra, proteggere, far le sponde, anche perché sappiamo benissimo che Massara invece sarebbe andato forte su Zirkzee. Invece in questo caso diciamo ha vinto la linea di Spalletti, ecco, questo sì. Comunque è un buon mercato.
1: Buon mercato, aspetta, poi ci ragioniamo un attimo. Intanto do il buon pomeriggio anche a Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo, ben trovato. Sono partito subito.
3: Ciao Lorenzo.
1: Sono subito partito con un tuo voto. Vengo subito da te perché aggiungo un altro approfondimento che ha fatto Tutto Mercato Web, perché ha intervistato l'allenatore Worms della CT della Germania Under 20, che ha parlato di Voltemade e ha detto: non è una punta classica, è anche un buon regista. Quindi tecnicamente anche preparato il calciatore. Lorenzo, sono partito dal tuo 6,5 che hai dato alla Juventus nel pagellone di mercato e ne stavamo appunto discutendo, perché ti suonerà strano, ma io sono d'accordo con te, questa è già una notizia, perché raramente sono d'accordo con te, però insomma questo 6,5 lo condivido, e quindi ne stavamo discutendo con Paolo Paganini, Enzo Palladini e anche Stefano. Vuoi dire perché hai dato il 6,5 e poi do la parola anche a Enzo e agli altri?
11: No, il 6,5 che comunque sia è un mercato positivo quello della Juventus, però è mancato quel qualcosa in più per far sì che la Juve insomma uscisse veramente rinforzata da questo mercato. Esce rinforzata secondo me nel reparto arretrato, perché comunque Lukumi è un buon colpo, Selic lo stesso. A centrocampo Sar è un ottimo innesto, secondo me. Bisogna vedere poi come reagisce con l'Italia e con il calcio italiano, ma secondo me è un buon innesto. Io ho dei dubbi forti sull'attacco, ma forti, perché Colomani non mi convince per niente, e comunque le parole di Spalletti sono state parole molto dure. E è stato preso un attaccante che dicevi giustamente, no? Chi dice no, è un regista qui là sotto sopra, sono tutti modi molto carini per dirci che questo non è un bomber, che farà fatica a segnare, e la Juve secondo me aveva bisogno di uno invece che è bravo a segnare, anche perché poi la Juve aveva già perso Yıldız e ora perde anche Thuram, perché lo perde per 4 mesi. Non che Thuram sia un bomber, ci mancherebbe altro, sì, però sì. Comunque vai a perdere altra qualità e qualche gollettino che faceva. Quindi questo è il mio pensiero.
1: Assolutamente. Stefano?
3: Beh, io
1: sei in linea pure tu?
3: Al 6,5?
1: Sì.
3: Sufficienza piena. Con tutte poi le attenuanti del caso, perché insomma Carnevali, come diceva giustamente Paolo, si è dovuto muovere tra mille difficoltà. Carnevali e Massara, i direttori come li chiama?
1: I direttori come li chiama Spalletti?
3: Solo che c'è uno che è amministratore delegato, il direttore generale, che è un po' tu. Però lo chiama i miei direttori. Io direi amministratore delegato e il direttore. Lui li chiama i miei direttori. Uno ha due cariche, amministratore delegato e direttore generale. Mi sembra differente, no? Paolo, quando dice i direttori.
9: Sì, lui fa un po' di tutta un'erba un fascio, no? Nel senso,
3: Carnevali non è Massara, ecco, questo è.
9: Bisogna
3: capirlo. È prima si capisce meglio, però è una battuta.
9: Però è una battuta, però è chiaro che sì, lui si interfaccia con entrambi, perché sai benissimo che Zirkzee ha provato a portare. Cioè Massara ha provato a portare Zirkzee già al Milan, poi quando era a Roma ha provato a portarlo a Roma, lo voleva portare anche alla Juventus, però alla fine, parlando con i direttori, la linea di Spalletti è prevalsa, perché lui nell'ottica la Juventus ha inseguito Sorloth, ha inseguito Matetà e alla fine ha preso Voltemade, che comunque ha quel tipo di caratteristiche che per il gioco di Spalletti sono più utili.
1: Enzo, tuo pensiero, e ti chiedo se secondo te questa Juve è più forte, meno forte o uguale all'anno scorso?
12: Allora, io le ho dato 7, ma fino a un secondo prima di premere il tasto invio ero indeciso tra 6,5 e 7, perché secondo me non è esattamente quello che voleva Spalletti da questo mercato, perché lui avrebbe gradito moltissimo, da quello che ho capito, un centrocampista ragionatore, chiamiamolo così,
1: certo, come quello lui che manca.
12: Avuto, e gli hanno preso, un box to box che è Sar, con delle condizioni fisiche da verificare. Non avrebbe disdegnato un terzino sinistro, perché comunque o Cambiaso o se no bisogna inventarselo. Ha giocato Celic l'ultima partita, comunque un terzino sinistro di ruolo, anche un Valeri del Parma, che secondo me è un giocatore molto sottovalutato, secondo me ci poteva stare. E poi secondo me c'è l'equivoco volte madre, perché io l'ho visto giocare abbastanza volte bene da trequartista, male da centravanti, perché comunque ha caratteristiche da trequartista, è uno a cui non piace colpire la palla di testa, e comunque l'altezza non fa il ruolo, e quindi sarà anche 1,98 m, però se lo marca uno di 1,85 è facile da marcare, perché non ha la predisposizione per giocare di testa, e proprio per questo Spalletti avrebbe voluto Sorloth, perché Sorloth è un animale d'area di rigore, è uno, certo, che fa sportellate con chiunque, che se deve andare a dare una mano sulla destra o sulla sinistra lo fa, perché ha anche una corsa lunga, anche la possibilità di portare un contropiede lungo da solo e magari segnare con un'azione personale. Ma è un giocatore un po' diverso, un giocatore di scambi corti, è un giocatore molto tecnico, non a caso lo chiamano Zwei Meter Messi, perché è un giocatore tecnico, mancino, alto 2 metri, però non sono sicurissimo che vi vada a incastrarsi perfettamente nei meccanismi della Juve, e quindi poi tirando le somme, secondo me, se dobbiamo dire che la Juve è più forte dell'anno scorso, lo è, ma di poco, perché intanto non ha Yıldız per un po' di tempo, e quindi comunque ha delle lacune da qualche parte. Alay Begovic fino a questo momento si è dimostrato molto timido, e infatti Spalletti nell'ultima partita gli urlava coraggio, coraggio, cerca di fare qualcosa in più, perché comunque sembra quasi spaventato da questa nuova sfida. E quindi in questo momento è una squadra, secondo me, ancora un po' incompleta.
1: Poco più forte l'anno scorso, dice Enzo. Invece, senti, mi voglio chiedere però, chi è che ha fatto il mercato più sorprendente secondo voi? Che vi ha sorpreso maggiormente? Stefano, se dovessi individuare una squadra.
3: Il mercato più sorprendente?
1: Sorprendente, sì. Non quello migliore, però sorprendente.
3: Beh, sorprendente la Fiorentina, ha cambiato 13. È stato uno show da questo punto di vista. Proprio entrando nel tecnicismo del calciomercato, è stato uno spettacolo. Poi, come diceva giustamente ieri Lorenzo, è trasformare tutto sul campo.
1: Adesso gli ha dato 6,5 al mercato da Fiorentina.
3: Io 7 per questo tecnicismo, cioè premio lo show, Lorenzo, eh? Cioè questi colpi pirotecnici, tutto quello che poi con Calves, insomma, voglio dire, Masantuono, in realtà ci sta roba buona. Poi io un bocca al lupo grosso.
1: Sì, adesso tocca a lui, assolutamente.
3: Deve creare una squadra.
1: Lorenzo, tu il tuo sorprendente, il mercato più sorprendente?
11: La Lazio, ma proprio a mani basse, perché la Lazio, cioè, rischiava, bravo, di fare una fotocopia di gennaio, non dell'estate scorsa, perché aveva il mercato bloccato, ma ci voleva veramente un'inventiva per fare la squadra, per fare mercato e rinforzare la squadra, ci voleva un'inventiva devastante, e ce l'ha fatta Fabiani, cioè ha chiuso delle operazioni importantissime, cioè Frattesi è un colpo da 90 per una squadra come la Lazio, preso a 5 milioni più 10 di bonus. Stesso discorso per Pinamonti, che comunque sia non sarà immobile, per citare un ex attaccante della Lazio, però comunque è un attaccante che il suo lo fa, e sicuramente è migliore rispetto a Dia o Ratkov, che sono stati venduti ieri. E anche lì c'è una formula incredibile, cioè 3 milioni di euro più 9 di bonus, cioè per strappare questi giocatori a queste cifre qui, con queste formule qui, devi essere un fuoriclasse. E io veramente faccio l'applauso a Fabiani, l'avevo già detto ieri, ma
1: sì, l'ho detto anche ieri,
11: continuo,
1: sì,
11: perché secondo me il più sorprendente è quello, perché con niente è riuscito a fare, cioè Sutalo dall'Ajax, anche quello è un colpo, è un gran colpo secondo me per la Lazio. Quindi complimenti veramente. Pedrasa l'aveva già preso praticamente a gennaio, però brava Lazio, ma sorpreso veramente, perché poteva essere veramente un disastro quello della Lazio.
1: Palladini?
12: Io sono un po' indeciso tra Lazio e Roma, perché sottoscrivo tutto quello che ha detto Lorenzo. A me è piaciuto molto il modo in cui ha operato la Lazio e soprattutto i nomi dei giocatori che ha preso, perché sono stati tutti giocatori molto funzionali per un tipo di obiettivi come quelli che ha la Lazio. Però mi è piaciuta molto anche la Roma, perché è vero che Friedkin hanno sempre speso, però questa volta sono andati a prendere dei giocatori su richiesta specifica di Gasperini. Forse alla fine potevano proprio trionfare prendendo anche Leveling, che però prima non era convinto, poi non ha dato più i tempi necessari per prenderlo. Però da come sta giocando la Roma, comunque è una squadra completa. Hanno pensato a un esterno destro, ma poi si sono trovati in casa

0: concetti espressi da Gasperini, soprattutto con l'italiano ottimo che parla lui, con la sua educazione, anche perché l'abbiamo sentito parlare spesso, un giocatore di una grande educazione, e quindi secondo me quella è stata un'operazione mirata che ci voleva. Rodrigo Mora secondo me è un giocatore che ha potenzialità straordinarie.
1: Eh sì, tu l'hai sempre detto dall'inizio,
0: quindi,
1: di questo ragazzo.
0: Quindi Roma e Lazio, secondo me...
1: Tu dici sorprendente loro due. Paolo,
0: sono sorprendenti.
1: Paolo Paganini?
2: No, io faccio il notaio, nel senso che dico va bene, giusto, per me la Lazio, per tante ragioni, anche ambientali, e anche perché comunque la Lazio non è detto che poi piazzi alla fine il colpo Icardi, e quindi, visto che comunque un po' di un'apertura c'è stata, quindi... La Lazio sicuramente, e poi io metto il Como, perché comunque il Como ha la proprietà più ricca del calcio italiano, lo ha dimostrato, è andata dalla Fiorentina e ha detto quant'è, 40, ha preso Ken come ha preso gli altri, quindi vuol dire che ha una forza molto molto importante, dove comunque conta la liquidità, e loro ce l'hanno.
1: Sentite, vi voglio chiedere un'altra cosa, visto che approfitto della vostra presenza insieme a Stefano, di coloro che seguono sempre il mercato. Oggi c'è anche stata la notizia, Lorenzo, di Ausilio che chiuderà con l'Inter dopo 28 anni. Che cosa vuol dire? Come interpretate questo cambiamento in casa Inter? Perché insomma è uno che ha fatto veramente tanto, ha costruito l'Inter che poi sta vincendo e insomma portando... un sacco di giocatori. Prima con Stefano abbiamo letto la lista che ha fatto Ivan Cardia su tutto Mercato Web e tutti gli acquisti, insomma impressionante, ecco.
3: No, vuol dire che qualcosa è successo, secondo me. Poi magari ce lo spiegheranno, poi magari qualcuno parlerà. L'Inter ha offerto un anno di contratto e basta ad Ausilio, che è una cosa, insomma, dopo 28 anni magari, e con tutto quello che ha fatto, magari non era la cosa giusta da fare. Ma ci sarà qualcosa sotto. Secondo me l'Inter perde tanto, perché perdi un punto di riferimento importantissimo degli ultimi 30 anni. Vediamo anche come andrà questa rottura, perché il contratto c'è fino a giugno. Vediamo quando si interrompe davvero, se si interromperà a giugno oppure se prima di gennaio arriverà l'addio, che quello secondo me sarà un sentore di qualcosa di più grosso, magari, di quello che stiamo raccontando. Però l'Inter perde tanto,
1: insomma, per te perde tanto. Stefano, perde tanto?
4: Chi?
1: Ausilio.
4: L'ho detto prima. Secondo me all'inizio sì, Marco, perché insomma voglio dire, è proprio dentro l'Inter, dentro il mondo Inter da tanto tempo. 30 certo. anni. Poi bisogna vedere, sai, ci sono dei profili in giro. Marotta, bisognerà vedere cosa farà. Questa proprietà, questo fondo, non so che cosa, come si comporterà. Io non so i motivi che hanno. Poi parlerà Ausilio, no? Ci farà conoscere, insomma, ci farà sapere perché ha deciso.
1: Non mancherà occasione, dai.
4: Se è stata una cosa perché magari non lega più con questa proprietà, oppure perché proprio si è stufato e vuole trovare altri stimoli altrove, non ti so dire. Certamente adesso mancherà, però non è che l'Inter si fermerà.
1: No. Se Ausilio, però è una presenza importante.
4: Molto.
1: Paolo, come la interpreti tu questa, diciamo, decisione? Ecco. Paolo non c'è, vado da Enzo, forse c'è. Enzo, vai.
0: Sì, sono qua. Allora, c'erano dei malumori da tempo, da almeno un anno e mezzo, questo te lo posso dire con certezza matematica. Almeno un anno e mezzo c'erano dei malumori da parte sua, c'era qualche rapporto un po' incrinato, niente di grave, niente di stracci tirati dietro o di torte tirate in faccia o di scrivanie rovesciate. C'erano malumori, lui non si sentiva valorizzato e tutto quanto. Poi c'era stato un rinnovo di contratto e quindi un attimo le acque si erano calmate, ma un anno fa quando Simone Inzaghi è andato in Arabia, ha tentato in tutti i modi di portarsi Ausilio.
1: Sì.
0: Ausilio era molto tentato perché gli avrebbero comunque quadruplicato l'ingaggio, lo stipendio che prende attualmente all'Inter. Poi per una serie di circostanze non è andata in porto questa soluzione. Non è detto che non si possa riproporre, perché comunque è vero che Simone Inzaghi non si parla quasi più, però comunque lui sta continuando ad allenare l'Al Hilal e sta continuando a comprare giocatori e sta continuando ad andare avanti per la sua strada,

0: non si è parlato se non vagamente di una lontanissima possibilità che potesse essere chiamato, certo, dalla nazionale italiana, impossibile da realizzare, ma non se ne è più parlato. Quindi Simone Inzaghi è ancora lì e non è escluso che per lui ci sia un futuro in Arabia, se non in Inghilterra, eccetera. E cosa perde l'Inter? Perde moltissimo dal punto di vista del mercato dell'est, perché Ausilio non ha sbagliato mai un giocatore preso in Croazia o terre circostanti. Su Cic è l'ultima dimostrazione, aveva preso Brozovic quando pochi sapevano che era uno dei migliori registi che ci fosse, c'erano in circolazione nel calcio europeo, e ha preso altri giovani molto interessanti, e quindi sicuramente sotto quel punto aveva preso Kovacic, che comunque poi ha fatto una carriera a Real Madrid, Chelsea.
1: Assolutamente.
0: Quindi sotto quel punto di vista sicuramente perde molto l'Inter.
1: Paolo Paganini, l'abbiamo recuperato. Paolo, perde molto l'Inter questa uscita di Ausilio. Tra l'altro qualcuno ci chiede, ma si potrebbe, diciamo, evitare, oppure è già definitiva questa scelta?
2: Perde molto sicuramente, per tutte le ragioni che sono state appena illustrate, ma qui c'è un problema secondo me di sistema e di strategia. Cioè il sistema che stiamo guardando anche a Milan, cioè questi fondi qua, questi grossi fondi qua, la figura del direttore sportivo nella loro testa, nella loro mentalità è quasi inutile, invece per il calcio italiano è fondamentale. Quindi mandar via, cioè comunque quando tu puoi far rinnovare solo un anno della serie, te lo dico per farti andare via, perché non puoi, cioè un direttore sportivo della portata di Ausilio per i risultati che ha portato a dirgli un anno. Il problema è come sta cambiando la filosofia di queste grandi società, che praticamente, cioè, Marotta è un grandissimo dirigente, forse il migliore dirigente del calcio italiano in questo momento, ma non è un direttore sportivo. Tant'è vero che quando era ad esempio alla Sampdoria aveva Paratici, che era l'uomo operativo, e l'ha portato alla Juventus. Quindi questa scelta è una scelta dettata secondo me dall'alto, da questi gruppi che sostanzialmente magari preferiscono che sia Kibu a fare il manager all'inglese, ma certo, ripeto, per il nostro sistema non funziona.
1: Allora io adesso però, prima di salutarvi, vi faccio fare un gioco. Non potevo non cogliere al volo questa occasione, avendo Lorenzo, Paolo Paganini, Palladini, insomma giochiamo un po' sul mercato. Allora vi chiedo, appena cito il nome, dovete dire la top 5 delle squadre che hanno fatto meglio il mercato, quindi 5 squadre, mettetele voi nell'ordine, e poi mi dovete dire i 3 migliori acquisti secondo voi. Allora partiamo con la top 5, io vi chiamo e voi dite solo le 5 squadre che secondo voi hanno fatto il mercato migliore in questa top 5. Parto da Lorenzo Di Benedetto. Lorenzo, la tua top 5.
3: Facile, ce l'ho tanto dati voti, quindi gioco facile. Allora, Roma-Como, alla pari però, non ti so dire chi. Poi Atalanta, poi Lazio, poi Milan.
1: Bene. Andiamo da Stefano Palomeni, la tua top 5.
4: Dico Inter al primo posto, Roma e Como sullo stesso livello, e ci metto anche la Lazio, quindi sono 4, e la quinta premio il tecnicismo pirotecnico, grazie soprattutto per noi che seguiamo, della Fiorentina, perché ha fatto uno show veramente di acquisti. In bocca al lupo a Paratici e a Grosso.
1: Vado da Enzo Palladini, la tua top 5.
0: Roma, Inter, Milan, Como, Lazio.
1: Bene. Vado da Paolo Paganini, la tua top 5, Paolo.
2: Allora, prima l'Inter, secondo il Como, terza l'Atalanta, quarto la Lazio e quinta la Roma.
1: Bene, avete escluso tutti la Juve, dalla vostra top 5. Bene, allora andiamo invece ai 3 acquisti migliori di questa sessione di calcio mercato. Stavolta parto da Enzo Palladini. I tuoi 3 acquisti migliori, Enzo?
0: Curtis Jones, Rodrigo Mora, Mario Gila.
1: Paolo Paganini, i tuoi 3 acquisti migliori?
2: Sì, allora io dico Stones, per non dire decisione per far capire che il Made in England è sicuramente importante per quanto riguarda la cosa. L'Inter al secondo posto ci metto Ken e al terzo Mastantuono.
1: Lorenzo Di Benedetto, i tuoi tre acquisti migliori.
3: Allora ci metto Gonzalo Ramos al Milan, Ken al Como e Rodrigo Mora alla Roma.
1: Bene. Stefano Impallomeni, i tuoi tre acquisti.
4: Gonzalo Ramos, Mastantuono, Ken.
1: Bene, va bene. Quindi abbiamo fatto questo gioco, lo teniamo così e vediamo come va. Va bene, grazie per il momento a Enzo Palladini, a presto Enzo, un abbraccio.
4: Ciao Enzo.
1: Grazie come sempre. Piacere. Grazie a Paolo Paganini. Paolo.
4: Ciao Paolo.
1: Un saluto.
2: Sì, ciao ciao.
1: Lorenzo, ci sentiamo domani perché poi ci avviciniamo alla giornata di campionato e quindi tu stai già studiando per i pronostici.
3: No, allora, no, va a sentimento.
1: Va bene, ok. Va bene. Ciao Lorenzo,
4: ciao, Lorenzo.
1: A presto, a domani.
3: Ciao, ragazzi, a domani.
1: Noi adesso
3: ciao.
1: Ci fermiamo, un break, a presto.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Siamo tornati nuovamente con voi, Marco Piccheri e Stefano Impallomeni.
4: Ciao Marco, ciao a tutti.
1: Allora, Fabio ci scrive al 331-8200213. Mi sembra che i giudizi di mercato da parte un po' di tutti siano legati più ai risultati delle prime due giornate che agli effettivi acquisti, per i quali saranno necessari almeno una decina di giornate. Non lo so, però.
4: Vabbè, insomma, non c'è dubbio, perché poi bisogna vedere, però no, dobbiamo fare delle valutazioni.
1: Chiaro che adesso si prende in considerazione anche il mercato che è stato fatto, certo. La chiusura, insomma, io credo che si possa valutare anche in base al come
4: si sono mosse, anche
1: sono
4: voglio
1: mosse
4: dire
1: le squadre, no? Anche in base alle possibilità che avevano,
4: esatto. Poi anche in funzione di poter migliorare, no? la squadra. Quello è il tentativo, poi dopo se uno risponde picche sul campo invece.
1: No, sai che cosa potremmo dire? Chi ha fatto il mercato migliore e chi invece da chi vi aspettavate invece qualcosa di diverso, cioè quelle che hanno fatto meglio e quello che in teoria diciamo hanno fatto meno meglio, possiamo dire così.
4: Per esempio, adesso voglio dire, dopo due partite la Fiorentina ha preso 7 gol
1: e quindi il mercato sembra
4: secondo me il gioco forza doveva rifondare. C'ha la possibilità di farlo perché non ha coppe, non ha, ha una pressione nel ricostruire e rifondare tutto, cioè è a lunga gittata. Poi però lo devi mettere sul campo, devi stendere sul campo la visione e anche le operazioni che hai fatto, e quindi non è facile. Però da valutare, io gli ho dato un voto alto non per i perché questa cosa andava fatta.
1: Esatto.
4: Poi è dolorosa all'inizio.
1: Tu dici era una rivoluzione che bisognava
4: andava fatta,
1: fare.
4: Sì.
1: Ma lo ritieni il miglior mercato? Domanda, poi così
4: no,
1: sento anche gli altri.
4: Il miglior mercato e poi ecco, poi ci sono altre, come hai detto tu, andare a vedere come si muove l'Inter, tre acquisti internazionali di spessore, Champions League, consolidare la Roma, ha consolidato poi ecco l'Inter che ha vinto, quindi ha rispettato il gruppo, l'ha confermato, la stessa cosa ha fatto la Roma, però un pochino più corta nelle alternative, il Como ha preso Ken, ha preso questo Mia, ha preso Chalobà dietro che
1: sì,
4: è straordinario,
1: mamma mia.
4: Quindi voglio dire si è rafforzato, poi bisognerà vedere in Champions League cosa farà, però questi sono movimenti, la Lazio in relazione a quello che poteva spendere
1: ha fatto
4: un mercato intelligente, questo. Quindi sì, il voto secondo me il giudizio
1: alto,
4: tanto per i nomi, lui il nostro amico dice tra 10 giornate vedremo, certo, però la Lazio prende Pinamonti, Frattesi,
1: Gudmundsson,
4: Sciutalo, cioè voglio dire, poi in attesa adesso di Icardi, sapere se prendi Icardi e...
1: Ci credo poco.
4: Ma non si sa mai.
1: Vabbè, comunque tu, vediamo un po', ne parliamo intanto con Gianni Bezzi. Ciao,
4: ciao Gianni,
1: Gianni, ben trovato, buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio a voi, ciao Marco, ciao Stefano.
1: Antonio Paganin, ciao Antonio,
4: ciao
1: ben
4: Antonio.
1: Trovato.
6: Ciao Marco, ciao Stefano, saluto i tuoi ospiti.
1: Mister Mussa, buon pomeriggio.
4: Ciao Giovanni.
1: Te.
7: Ciao, buon pomeriggio a tutti, ciao ciao.
1: Chi ha fatto secondo voi il miglior mercato? Mister Mussa, parto da te. Tecnicamente, quali ritieni migliore?
7: Vabbè, io valuto sempre, cioè dovremmo fare un discorso più ampio che è quello che avete appena fatto, cioè legato anche alle possibilità, perché ovviamente è troppo facile se ho un tot di soldi andare a prendere i top. Quindi mercati intelligenti.
1: Ma
7: sono,
1: non è detto
7: che
1: però che lo fai bene, perché molti sbagliano pure quei soldi.
7: Sono d'accordissimo. Esatto. Sì, però capisci già che avendo meno soldi, devo gioco forte a ridurmi già nella scelta, nel roster di scelta è già inferiore. Però partiamo da questo fatto: l'Inter ha sistemato facendo un mercato tamponando dove mancava, quindi ha fatto delle uscite e ha fatto delle entrate adeguate, quindi il mercato dell'Inter da un punto di vista tecnico è perfetto. Esce X, prendo quello più vicino a X possibile, perché la squadra ha sempre funzionato, quindi qua è a posto così. Tutti gli altri per colmare il gap devono fare qualcosa di diverso, ovviamente, perché altrimenti resti come è stato l'anno scorso, cioè dietro. Quindi il mercato migliore a mio avviso l'ha fatto la Roma, perché è il mercato più completo, che ha aggiunto veramente valore alla squadra in modo importante, al di là dei risultati delle prime due giornate, che sicuramente danno già un'indicazione, ma non possono essere esaustivi di tutto il percorso che dovrà fare la squadra. Però sicuramente la Roma ha fatto un mercato adeguato, perché ha preso per migliorare. Il Como la stessa cosa, ha preso per migliorare. Il mercato della Juve è un mercato, anche quello, non è stato un mercato fatto male, è un mercato fatto bene con quello che si poteva fare. Poi ci vorrà più tempo, ovviamente, perché il meccanismo, non tutti i meccanismi hanno degli ingranaggi che si vanno a pigliare subito, ci vuole del tempo, un po' come con la Fiorentina. Vogliamo dire che la Fiorentina ha fatto un mercato scarso? Sulla carta tutti avremmo detto che ha fatto un ottimo mercato. Ci vuole il tempo, sarà il tempo che giudica se questo mercato è stato fatto non solo con i nomi, ma anche con una logica e con un ingranaggio che poi funzionerà. Certo. Come è stato detto, la Lazio si è mossa bene con quello che poteva fare, ha fatto veramente bene, ma sono sicuro che tante altre squadre hanno pensato la cosa giusta. Dopo, da un punto di vista di campo, lì ci vuole.
1: Però tu hai detto quello più completo, quello della Roma, mi sembrava.
7: Secondo me sì, okay. Quello che ha aumentato di più il valore.
1: Il valore, quindi la Roma ha fatto un mercato completo che ha aumentato il valore. Sì. Vado da Antonio Paganin. Che idea hai tu, Antonio?
8: Como? Mercato... Como perché ha aggiunto un impianto di gioco di primo livello, due giocatori che gli mancavano, un difensore di stampo internazionale, Cialoba, e una punta che gli possa attaccare la profondità, cosa che la punta attuale Tubicas non era in grado di potergli garantire. E ripeto, parliamo di un impianto, l'abbiamo visto anche a Napoli, che è di primo livello, ha un'identità ben precisa e adesso ha anche due armi, una fisica dietro e una chiaramente di rapidità che si sposa bene con il modo di giocare del Como. Sul discorso della Roma sono pienamente d'accordo, ma se guardo un pochino a come era partito, dico il Como ha scelto i due profili che gli mancavano.
1: Quindi per te il mercato col voto più alto, mi sembra di capire, Antonio.
8: Sì.
1: Che voto daresti, se devi dare un voto?
8: E do un 8.5.
1: 8.5, quindi il migliore è il Como. Vado da Gianni Bezzi. Intanto è ufficiale che El Shaarawy da svincolato passa al Genoa. Nelle prossime ore, insomma, è prevista la firma del contratto e quindi giocherà con la squadra di De Rossi. Gianni.
9: Ma guarda, io non ho molta voglia di dare un voto a questo mercato, perché dopo due giornate non si ragiona sui numeri e sui soldi spesi. Bisogna ragionare su quello che poi presenta il campo. A vedere queste prime due giornate di campionato, mi sembra di dire che, ma io già l'ho detto diverse volte, che la società che si è mossa, diciamo, meglio in proporzione a quella che era la sua ossatura, anche se le manca un esterno, è la Roma, e ha dimostrato di essere una squadra molto importante nelle prime due giornate di campionato, sulla base dei gol non presi e di quelli realizzati. E parlare di Inter è semplice: in parte il Como sicuramente si è rinforzata, ma io credo che l'aspetto più importante che andrebbe sottolineato è un altro, che questo calciomercato ha confermato che al calcio italiano non interessa niente della crisi della nazionale, dei tre mondiali falliti, perché a trattative chiuse gli stranieri sono arrivati al 64%, mentre gli italiani al 31%, e quindi quello che si attendeva, vale a dire un rinnovamento anche per questa nazionale, non c'è stato, e siamo dietro praticamente, a parte la Premier League, ma siamo dietro a tutte le maggiori competizioni dei campionati europei. Quindi è stato ancora una volta un calciomercato che ha snobbato i problemi della nazionale, e ancora una volta abbiamo accolto un numero impressionante di stranieri che serviranno nei club, ma non servono alla nostra nazionale.
1: Questo, Stefano, ci sta come discorso, ahimè,
10: è così
1: purtroppo, non so come si possa poi ovviare a questa situazione, come si possa, diciamo, migliorare, perché poi in effetti è così. C'era una partita giorni fa, leggevo, non c'era un italiano in campo, adesso non ricordo quale, nelle prime giornate c'era
4: Udinese
1: partita.
4: Como uno.
9: C'era l'Udinese, sì, bravo, l'Udinese,
4: non c'era, non c'era centrale di pensione, sì. Sembra comunque l'Udinese, questo è poi tutti
1: finiti. esatto poi
4: vabbè ha detto giusto Gianni, è stato, però che dobbiamo farci, è così.
1: No, purtroppo ne prendiamo atto, però
4: l'Italia si deve svegliare a prescindere da quello che poi è stato il mercato che ha riproposto il problema che ha evidenziato Gianni, e quindi la nazionale Mancini e Malagoese devono rimboccare le mani che non basta questo rimpallo, perché cioè, ha ragione Gianni, però che facciamo? Siamo fermi?
1: No.
4: Ci lecchiamo le ferite, dobbiamo andare avanti e possiamo battere la Turchia, possiamo andare agli europei, possiamo prevedere di andare ai mondiali, credo che sì, anche con questa crisi.
9: La domanda
4: perché
9: che
4: abbiamo fatto
9: davvero noi nel nostro calcio, a partire anche dalla Serie C, non possiamo trovare, diciamo, dei giocatori che possono essere all'altezza per poter costruire qualche cosa?
4: Sì, evidentemente, perché non ci punta nessuno, evidentemente la risposta è negativa.
9: È perché non portano soldi, non fanno guadagnare
4: sì,
9: i procuratori.
4: Probabilmente, ma forse non sono pronti. Che ti devo dire, Gianni?
9: Non so. Per me non sono più pronti per le tasche dei procuratori.
4: Ah, beh, questo è un altro aspetto.
1: No, è un'osservazione che ci sta tutta. Mister Mussa, invece, quali ritiene sia stato secondo te l'acquisto migliore, cioè quello che possa veramente incidere molto?
7: Allora, di giocatori buoni ne sono arrivati parecchi, quindi quest'anno si alza il livello, perché la competizione e la competitività delle squadre non è più legata solamente a solite Inter, Milan, Juve, Napoli. Ci sono aggiunte squadre dotate anche di progetti, quindi Roma e Como, e quindi i giocatori forti sono arrivati. Ma pensa tantissimo Mora, quello della Roma.
1: Non
7: è un giocatore molto giovane, forte nell'uno contro uno, con grande qualità, è libero di testa, una cosa importantissima, quindi gioca puntando l'uomo, facendo quello che c'è da fare. Bisogna dargli il tempo, sbaglierà le partite, diranno che è scarso, è normale, come sempre succede nel calcio. E invece io guardo al valore complessivo del ragazzo, questo ha dei mezzi veramente, veramente super. Quindi è un giocatore, per me, è quello che mi gasa di più, ecco, adesso.
1: In pallomeni?
4: Bravo, sì.
1: Anche tu, Mora?
4: A colpi. L'anno è lungo.
1: Dobbiamo ancora vedere bene.
4: La stagione è impegnativa, sì. E ci insegna Giovanni, Antonio, sa benissimo, è un calcio fisico, Marco.
1: Sì.
4: È un calcio che non ti rinvia al mittente se non sei pronto fisicamente, quindi il test di Mora sarà quello di reggere botta anche da questo punto di vista.
1: Antonio, io ritengo che il miglior acquisto sia quello di Gonzalo Ramos da parte del Milan. Penso che questo attaccante potrà incidere molto.
8: Non è male quello che hai detto. Dipende molto. Io ho avuto il piacere di vedere giocare il Milan nelle due gare di campionato. Ed era qualche cosa che il Milan rincorreva da tempo. Adesso il Milan è più completo, se pensiamo a come si è dovuto arrangiare l'anno scorso Allegri al Milan e a cosa gli ha fornito ad Amorim la società quest'anno, sono due mondi quasi differenti in termini di finalizzazione. Per cui sì, se devo pensare a un giocatore che può spostare gli equilibri, uno se l'è preso la Roma l'anno scorso a gennaio, l'abbiamo visto cosa ha fatto nelle prime due giornate, l'altro rimango su quello che avevo detto prima, per cui lo spostamento di Kane dalla Fiorentina al Como, perché va a completare.
1: Quindi tu pensi che sia quello l'acquisto migliore?
8: Sì, per caratteristiche, prima perché è italiano, per cui il fatto di andare a giocare su una squadra che ha un determinato tipo di mentalità, di filosofia, può aiutare, perché si avvicina molto al concetto di calcio che ha Mancini. È chiaro che sentivo prima che il Como non può prendere 30 italiani, ma per il semplice motivo, l'ha già spiegato Fabrega, non hanno gli italiani, gli ha fatto lo scouting che generalmente lavora per Fabregas, non li ritenevano adatti a quel tipo di gioco lì, li va a prendere in Spagna per un semplice motivo, hanno una scuola, una filosofia, un percorso calcistico che gli permette di poter interpretare al meglio quella che è la sua idea di calcio, l'abbiamo visto anche a Napoli.
1: Certo,
8: per cui,
1: certo.
8: Quello che effettivamente manca in Italia è un percorso didattico da sotto, che non è il fatto che non vengono date le opportunità, perché quando arrivano poi fanno molta più fatica. Ripeto, il Milan Under 23 ne è un esempio, una delle migliori squadre a livello giovanile, ha perso la categoria in Serie C, e non è che c'erano tutti gli stranieri, lì c'erano anche italiani, vuol dire che c'è qualcosa che manca proprio nel percorso didattico.
1: No, no, Gianni, vengo da te. C'è un messaggio di un ascoltatore, però, che lo giro, che è un po' il tema che hai tirato fuori te. Dice: tutto vero, gli italiani in Serie A sono pochi, ma 25-30 giocatori buoni per qualificarsi ai mondiali penso ci siano.
4: Io sono
1: di questo avviso.
4: Io pure.
1: Cioè, capito?
9: Sì, penso anch'io. Io dico soltanto che non si può procedere soltanto in una direzione nell'interesse dei procuratori che devono fare affari milionari, perché tu vai a vedere le spese delle società, no? Cioè sì, praticamente sì. Insomma,
1: ci sono le commissioni alte, eccetera, eccetera. Ok.
9: Insomma, voglio dire che ha fatto un'ottima campagna, è andata sotto, diciamo, ha speso alla fine, è andata sotto di più di 100 milioni. Mm-hmm. L'Inter è andata sotto quasi di 70 milioni. La Fiorentina di 120 e passa milioni perché ne ha spesi 150. Allora io non voglio fare una provocazione, però se devo andare a vedere una situazione che secondo me va presa come esempio, paradossalmente è quella della Lazio, che ha fatto una campagna acquisti, come prima ricordava Stefano, portando giocatori importanti a zero, a prezzi da 5 milioni eccetera, e alla fine ha portato Pedrasa, ha portato Duchi, ha portato Frattesi, ha portato, che ancora non abbiamo visto, Sutalo dall'Ajax, Pinamonti dal Sassuolo, e adesso è arrivato anche Gudmundsson. Allora, se permettete, è più logica una politica come quella della Lazio, tanto contestata a livello di tifoseria, che alla fine ha speso poco, ha tirato fuori, diciamo, tutte le proprie carte per rinforzare la squadra, ma non è... adesso io voglio dire, dalla Lazio uno non si deve aspettare niente più di tanto, un decimo posto, un ottavo, non lo so, ma adesso voglio vedere tra queste grandi big che hanno speso così tanto se qualcuno sbaglia qualche cosa, tipo la Fiorentina.
1: Vabbè, ma ragazzi, gli errori ci possono.
9: In questo momento sta sul ciglio di un baratro, Io oggi ho letto il titolo, una grossa rivoluzione, riferito a Grosso, ma io ho visto una Fiorentina imbarazzante nelle prime due giornate di campionato, che ha speso 150 milioni. Ma siamo fuori di testa davvero? Oppure vogliamo parlare di organizzazione delle società, di progetti, o quello che ho sentito prima? Qui bisogna guardare i fatti. I fatti sono che tu devi allestire una squadra, la devi fare, voglio dire, sapendo...
4: Vabbè, ma scusami Gianni, tu che allora che cosa vuoi? Proibire a un club di tirare fuori i soldi che può tirare fuori? Cioè, che cosa vuoi?
9: Io, guarda,
4: comprimere questo diritto?
9: Fare,
4: vuoi...
9: Però io farei per
4: tu vuoi comprimere questo diritto?
9: Sì, certo.
4: Ho capito, ma allora
9: farei quello che accade dopo la Corea del Nord, quando fallimmo quel
4: mondiale. Praticamente
9: si mise il paletto per 14 anni, non sono più venuti stranieri.
4: Ma sei un disfattista.
1: Ma non si può fare, quindi è inutile che torniamo indietro.
9: Però,
1: guardiamo avanti.
4: No, ma hai ragione, però non puoi comprimere un diritto che esiste, capito? Quello di spendere i soldi come
9: ma non è più sotto controllo, perché
4: allora quello è un altro discorso, però stai facendo un discorso più grande di quello che vuoi dire
9: ci sono tale scout capaci di andare a individuare anche in Italia giocatori anche in Serie C.
4: Ma io ti do ragione, Gianni, perdonami, stiamo dicendo la stessa cosa, però tu vuoi comprimere un diritto che esiste.
9: Sì,
4: capisci?
9: Sì.
4: Se poi vuoi fare una norma, delle leggi nuove,
1: ma non si può impedire.
4: No, se tu vuoi impedire il libero mercato, che vuoi fare?
1: Se no diciamo una cosa.
4: Che cosa vuoi fare? Dillo chiaro, che vorresti che si facesse sul mercato?
9: Io vorrei bloccare il mercato degli stranieri, o quantomeno
1: non
9: mettere dei paletti.
1: Già, non si può fare.
4: Un embargo.
1: Invece scusami, ti fermo un attimo. Gianni, ti fermo un attimo. Invece di dire blocchiamo l'arrivo, non si può chiedere invece al nostro calcio di lavorare meglio nel settore giovanile?
4: Però, Gianni ha ragione, però.
1: Non ci stanno più ragazzi.
4: Però lui vorrebbe una rivoluzione, capito? Vorrebbe cambiare tutto.
1: Dei lavoratori,
4: lui vorrebbe fare uno Stato.
1: Se no diventiamo, diciamo, una cosa che non si può fare, dai.
9: Noi dobbiamo diventare più autoctoni, capito? E questo è il problema.
4: Tu vuoi una sorta di dirigismo?
1: Antonio, tu che cosa proporresti? Fermati un attimo. Antonio, tu cosa proporresti?
8: Io capisco il discorso, ma è molto complicato. Come fai? Allora, io capisco da dove parte, no? Ma nel momento in cui tu svuoti anche l'arrivo di alcuni giocatori che sono anche bravi, sì. Il mio ragionamento, io parlo anche da ex calciatore, no? Se tu vuoi imparare, devi giocare con i più bravi. Premesso che in questo momento i 150 milioni che la Fiorentina è un lusso si spende nel mercato italiano, le squadre inglesi lo spendono per un giocatore. Per cui c'è già un divario lì di base che dal punto di vista economico.
1: Ma c'è qualcosa che non torna nel calcio inglese, prima o poi sta bolla scoppierà, io sono convinto.
8: Ma non è, Marco, cioè se loro riescono a vendere, scusami una cosa, i diritti in Cina, in Arabia e si fanno pagare fiori di milioni di euro, vabbè. Vuol dire che c'è qualche cosa che manca nel momento in cui tu non presenti un prodotto. Se pensi che, cioè, se vai a vedere alcuni stadi, con tutto rispetto, giri un po' in Europa, parlo con Massimo, no, che ogni tanto va in giro, cioè mi dice che, ti dico, pure la Lettonia è messa meglio dal punto di vista per qualche struttura a livello di stadio. Qua, se vai a vedere qualche stadio, basta andare a poco distante, io sono qua a Vicenza, ma se vai a Verona rimaniamo ancora agli anni 90, lo stadio al Maradona non penso che l'abbiano rifatto a
1: no, siamo tu con gli stadi, facciamo ridere
8: a Roma per lo stadio,
1: facciamo ridere Antonio sugli stadi, facciamo ridere sugli stadi, questo, cioè, è chiaro,
8: c'è abbiamo problema. Strutture che sono ancora legate mondiale del 90,
1: sì,
8: a parte qualche stadio, Udine, Bergamo, però, si chiama Sassuolo, la Juventus, poi non è che ce ne sono tanti, il Frosinone, cioè li contiamo sulle punte di vista.
1: Sono tre, barra quattro, insomma, gli stadi di proprietà, quindi stiamo messi malissimo da questo punto di vista.
8: Ma tornando al discorso, diventa molto complicato, se tu lo svuoti dei giocatori
4: di proprietà,
8: perché vuoi privilegiare i giocatori italiani, secondo
4: io non è di proprietà.
8: Il campionato di Serie C diventa...
4: Udinese non è di proprietà. Vabbè. 99 anni, quelle robe lì, cioè. Ho capito, però state proprietà c'è la Frosinone.
1: Dicevi, scusa, che poi c'è una domanda di un ascoltatore, che sono rimasti 4 minuti, dimmi.
8: No, il ragionamento, se tu lo vuoi svuotare dell'approdo dei giocatori, diciamo, stranieri o lulimiti, diventa campionato di Serie B.
4: Ma Antonio, la lodevole iniziativa e provocazione di Bezzi si incentra su un dirigismo, capito? Lui si auspica che ci sia un qualcosa dall'alto che calibri, governi, orienti un mercato. Hai capito? Un controllo. E non è una proposta quella di Bezzi, però non lo riesce a dire, capisci? È questo volevi dire, Gianni, vabbè. Giusto?
11: No, io non volevo
4: dire questo. Allora, che volevi dire?
11: Questo è come il problema dell'immigrazione.
4: Ma vedi, Bezzi, guarda, già abbiamo le artrosi, le contratture.
11: Ma vabbè, ragazzi, allora io voglio dire, tutte le vostre aperture sono chiusure a certe realtà dei fatti. Le realtà dei fatti sono altre. Allora, io adesso aspetto di nuovo la nazionale. Ora arriveranno
4: e ti richiameremo. Noi ti vogliamo tutti i giorni da noi. Già.
11: Però voglio vedere adesso il signor Roberto Mancini, che ha portato le spalle al popolo italiano, che è stato riportato lì dal presidente.
4: Ma noi volevamo parlare di altro, ci porti sempre in argomenti. Parleremo dalla nazionale quando sarà il turno della nazionale.
11: Perché adesso auguriamoci che Mancini...
4: Ma qui ti chiediamo di dare dei voti al mercato a quel giocatore, al corpo, però, tu ci dici che bisogna cambiare il mondo, capito Bezzi come funziona ogni volta con te?
1: Però Gianni, però scusami, io non voglio fare... Gianni, però
4: ogni volta
1: Gianni, ti fermo un attimo, fermatevi un attimo, però Gianni, lo ripeto, questa cosa di impedire l'accesso ai stranieri non si può fare.
4: Che
1: cambiate
4: fai?
1: Musica, non si può fare... Non si può, quando non si può fare questa cosa, è inutile che insistete sempre lì, non si può fare. E allora bisogna proporre qualcosa di diverso.
11: Bisogna cambiare le leggi.
4: Allora vedi che è il dirigismo.
1: Vabbè, dai.
4: Tu dici di no,
11: Gianni. Bisogna cambiare,
1: ma non
11: le
1: puoi
11: norme.
1: Impedire, dai, non puoi impedire la circolazione. Ma io veramente divento vabbè, dai.
4: Adesso stiamo andando verso un discorso.
1: Dai.
11: Ma tu hai mai parlato con il procuratore?
1: Ma io voglio, pure dopo ce ne sta uno. Allora, dopo ci parli tu, Gianni.
4: Rimane Gianni.
1: Sì, rimane.
4: Oh, bravo,
1: allora,
4: Gianni, rimane
1: e
4: gli dici tutto quello che pensi.
1: C'è un messaggio di un ascoltatore che dice: divento matto, speriamo di no, Giovanni, perché insomma è il nostro ascoltatore. Juve ha inserito in rosa 11 giocatori migliori di quelli che sono andati via. Ve lo dico in tempi non sospetti, se la Juve non si stacca molto dall'Inter con il rientro di Yıldız e Thuram, Yıldız 3 mesi se bastano, e Thuram lotterà fino alla fine per lo scudetto.
4: Si sta attaccato al treno.
1: Avete questa sensazione? Mercato della Juventus, non me l'avete citato nessuno, quindi...
12: Io l'ho citato un pochino, ho detto che la squadra...
7: è stata sicuramente rinforzata, ci vorrà un attimino più di tempo. Il calendario incide tantissimo, perché il Milan ha fatto bene, ma ha affrontato due squadre di bassa caratura in questo momento, e quindi gli ha dato la possibilità di lavorare durante la partita, che è la cosa migliore che possa succedere. Quindi domenica c'è Milan-Juve, mi sa, giusto? Quindi vediamo già subito come siamo in mira da adesso, a bocce ferme. Sicuramente la Juve è migliorato, sicuramente la Juve starà attaccata al treno di quelle davanti, perché l'Inter è sicuramente la più forte, abbiamo detto, però è difficile ripetersi ad alto livello. Quindi bisogna poi vedere le coppe, chi le molla prima, chi esce prima, le partite pre e post coppe incidono.
11: Mi dai un voto a Ramos, eccolo. Scusami, mi dai un voto a Ramos dopo la prima partita? No, voglio dire che è stato
4: guardato
11: questa cifra. Dimmi, Ramos ha giocato 5 palloni, ne ha messo dentro uno.
1: Ma Ramos è forte, Bezzi, stai a prendere un abbaglio.
4: No, ma perché lui ti dice, ti porta sui 70, ma lui adesso ti porta sui 75 milioni sborsati dal Milan, perché questo che fa, ma non lo conosci Gianni.
1: Meno male che fai finire il mister, a merito risponde lui,
4: interrompi tu.
11: Il mister può finire, ma io gli chiedo,
4: deve finire, che decidi tu?
1: Su Gonzalo Ramos, mister, ha finito, vai.
11: Pagato quanto?
4: Lo vedi?
1: 75 milioni. Sicuramente
11: vai. Puzzoni, 74.
1: Vabbè, fermate Gianni, fai finire il mister, se allora, mi bruci tutti i denti, una roba incredibile.
7: Aggiunge sicuramente qualcosa al Milan, perché come è stato detto prima, come ha detto Gabriele Paganin, quando tu aggiungi una caratteristica che non c'era, hai migliorato la squadra, perché hai un'arma in più, hai una possibilità in più da spendere prima, durante le partite. Dopo, per quello che ho visto io, quindi fatto salvo il fatto che è appena arrivato, ha giocato 2 partite, non 180, quindi il valore è limitato e il giudizio è limitato a queste cose. Io ho visto un attaccante che, se non avesse messo dentro quel diagonale nella partita in casa, l'avremmo criticato, perché ha sbagliato 4 gol da 1,5 metri. Okay, questa è la cosa che va detta. Dopodiché lo valutiamo per gli errori o per il gol? Io lo valuto invece complessivamente, cioè per le caratteristiche. È un giocatore che ha fatto
4: meglio. Bravo Giovanni. Io
11: Pinamonti in 10 minuti.
4: Ma non fare questi discorsi da bar, Bezzi. Mi meraviglio. Stai facendo discorsi da bar, Gianni.
1: Vado da ne riparleremo tra un po' di giornate.
4: Ma Giampaolo, poverino, lascialo perdere. Ieri ha vinto, è passato la
1: vita, hanno mandato via. Ma qui funziona.
4: Ma questa è colpa di Bezzi. Capito? Queste sono le maledizioni di Bezzi, che Giampaolo l'aveva già battezzato.
1: Antonio, voglio un tuo pensiero. Paganini, che qua guarda una roba, Antonio. Sì, no, sulla Juventus, non ci sto a capire più niente, perdonami.
8: A livello di mercato, diciamo, ha fatto bene, se li ha scelti Spalletti in simbiosi penso con il direttore, per cui hanno fatto un salto in avanti. Che questo possa essere sufficiente al momento, per quello che ho visto, per essere, diciamo così, vicini a Inter e Roma, l'impressione mia, no. Io parlo da quello che ho visto. Quello che posso dire, campionato da qui in avanti, di sicuro, in termini proprio di rosa e disponibilità anche di soluzioni, al netto della perdita di Izzi, che probabilmente è una perdita importante, però ripeto, parliamo sempre della Juventus, è una squadra che, a mio modo di vedere, viste anche le difficoltà di chi dovrebbe lottare per la zona Champions, non penso che quest'anno la Juventus lo possa sbagliare. Poi dopo magari verrò smentito, però ho l'impressione che, rispetto all'anno scorso, sia leggermente più avanti. In questo momento, se devo fare una mia classifica, vedo Inter leggermente dietro la Roma, sono più avanti di tutte le altre, sono un po' lì a rancare. La prossima giornata ci dirà tanto, perché sono 2 sconti diretti,
1: certo,
8: interessanti.
1: Certo. Ti chiedono anche un giudizio sul mercato del Vicenza, Lorenzo, Antonio, così poi ci salutiamo.
8: Vicenza è partito molto bene poi in casa con il Catanzaro, ha fatto bene, hanno fatto quello che deve fare una neopromossa, per cui si sono, diciamo così, presi i giocatori, definendoli così, di categorie. Gallo ha avuto il piacere sia di giocarlo sia di vederlo più di qualche volta Vicenza quando c'era il campionato di Serie C. È una squadra che ha bisogno, al netto che ha una proprietà forte, per cui la famiglia Rosso ha sempre investito nel calcio a Vicenza, hanno bisogno di fare un anno, diciamo così, un po' di transizione e poi eventualmente vedere se aprire un ciclo biennale o triennale per poter pensare di fare il salto di categoria. Torniamo sempre lì, il problema più grande qui è sempre quello dello stadio, lo sanno tutti qua a Vicenza, per cui torniamo sempre lì. Va di pari passo, proprietà, stadio, però so che si stanno adoperando per riuscire a modernizzarlo con le amministrazioni locali, per cui l'augurio mio da vicentino è quello che trovino il giusto compromesso in modo da permettere a questa proprietà qua, che è forte, di poter portare, se non proprio ai tempi dei fasti del Vicenza di Paolo Rossi, quantomeno di fargli assaporare la Serie A.
1: Va bene, va bene, mi devo fermare. Dicono che Bezzi è patriottico e quindi capito, ti hanno definito in questa maniera, che comunque è una bella definizione,
4: molto simpatico,
1: capito? Vuole proteggere l'italianità, evviva Bezzi, capito? Allora, va bene,
11: questo è un complimento,
1: certo che è un complimento, mica da capito? Insultato, insomma,
11: mica, perché voi siete gente pericolosa, voi, dico che quest'anno il podio del campionato è Roma, vince lo scudetto sicuro.
4: Vabbè, dai, adesso andiamo, un attimo in pausa, Bezzi, rifletti, sciacquati il viso, va bene, rinfrescati, fermiamo. E ci Roma, sentiamo tra poco.
11: La Roma vince lo scudetto,
1: vabbè, va. Mister,
4: bella sciacquata.
1: Grazie, mister. A presto.
4: Ciao Giovanni.
1: Ciao Giovanni. Mister. Che bufera oggi.
4: Ciao Antonio.
1: Ciao Antonio. A presto. Ti abbracciamo. Abbi pazienza. Allora ci dobbiamo fermare. Scatenato Gianni. Rimani lì.
4: È incontenibile.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
12: Kick off Maracanã con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
13: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
14: Sai chi vi ascolta voi? Tutta l'Italia.
1: Eccoci qua, allora, un saluto da Marco Piccari
4: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a
1: tutti. Ciao Stefano, ben trovato come sempre, ci siamo. Allora voglio salutare subito in apertura, Stefano, tutti coloro che ci seguono attraverso il canale 61 del Digitale Terrestre, ma anche gli amici del canale 11 nel Lazio, Gold TV, e adesso anche gli amici di Italia 7 in Toscana. Quindi salutiamo un po' tutti, così anche quelli che ci seguono attraverso l'app, che può essere seguita attraverso il cellulare, attraverso il PC, insomma in tanti modi, per poter appunto star connessi con noi. 331-8200-213 per i vostri messaggi. Io direi, caro Stefano, di andare subito ai titoli, poi ci prendiamo questa parte di trasmissione io e te insieme agli amici per rispondere a un po' di osservazioni che abbiamo fatto, perché ci sono un po' di temi da affrontare oggi in questa giornata poi un po' interlocutoria che ci porta già al campionato, perché domani sera c'è la prima partita Genoa-Como, quindi per il Genoa una partita molto difficile, viene da due sconfitte consecutive, qualcuno già mette in bilico De Rossi. Contro un Como che insomma mette paura in questo momento.
4: 4 punti in trasferta.
1: Squadra di Fabregas.
4: Allora, a Napoli, poi.
1: Allora andiamo subito ai titoli e poi partiamo. Beh, oggi è inevitabile un'analisi sulla situazione Inter. Ausilio lascia l'Inter, l'addio dopo 28 anni, e adesso che cosa cambia e come affronterà questa, diciamo, situazione in futuro la formazione nerazzurra. Fabregas batte Kivu, ossia viene premiato come l'allenatore dell'anno della scorsa stagione, ma ci sono comunque delle polemiche. Allora, sapete, nelle polemiche noi ci tuffiamo e andiamo subito a vedere la diatriba. Carnevali ieri al Gran Gala del Calcio ha detto la Juve è competitiva, ha elogiato il mercato, ha parlato anche di Voltemade, l'ultimo acquisto in casa Juve, sentiremo le sue parole e approfondiremo anche il tema Juve. La Roma di D'Amico, ieri c'è stata la conferenza stampa, ha parlato di tutto, di quello che si poteva fare, non si è fatto, dei rinnovi, insomma la Roma nuova di D'Amico e Gasperini. Romagnoli saluta, se ne va in Arabia, ma lascia con un po' di tristezza nel cuore, ha detto avrei voluto finire la carriera qui. Højlund lancia la sfida prima della gara contro l'Inter, ha detto chiaramente nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il Napoli è da scudetto. Che dici? È da scudetto, ha detto ci siamo pure noi insieme all'Inter.
4: Abbiamo detto noi, lo è sulla carta, dopo queste due giornate, le prime due giornate ci andrei un pochino più, no?
1: Un po' più cauto?
4: Direi.
1: Però è giusto pure che lui creda nei mezzi della squadra, perché è una squadra da scudetto.
4: Deve fare molto di più.
1: Sì, però è una squadra da scudetto, che può lottare
4: per conquistare lo scudetto.
1: Perché insomma è vero che ci sono, ieri per esempio abbiamo avuto qui il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zanzaroni, ha detto che Napoli ha fatto malissimo a non fare mercato, poteva prendere a pochi soldi Gabriel Jesus, non l'ha fatto. Però insomma,
15: beh, Gabriel Jesus tra Barcellona e Napoli, chi avresti scelto tu?
1: Ma perché si è fatto sotto il Barcellona, però c'ha avuto un po' di tempo il Napoli prima.
15: Lo so, ha avuto delle difficoltà, le cose chiedevano anche cifre importanti, poi è andato a 12 milioni, non lo so.
1: Così ha detto, così ha detto lui, adesso non lo so se ha sparato sta cifra, se è vero o meno. Però insomma, nonostante tutto, io penso che sia una squadra comunque che possa giocare per...
15: Jesus è stato fortunato perché Lautaro, il Toro, ha rifiutato, no? Ha rispedito al mittente l'offerta del Barcellona, e quindi poi è spuntato Gabriel Jesus per il Barcellona. Altrimenti rimaneva col cerino in mano Jesus. Probabilmente o forse sarebbe andato a Napoli, chi lo sa, non sappiamo. Però insomma, la linea della Laurenti è stata chiara. Tanti calciatori in esubero. La squadra, secondo me, come abbiamo sempre detto, Marco, l'organico è forte e competitivo, però ci vuole un cambio di marcia sul campo. Dopo le prime due giornate il Napoli è in clamoroso ritardo rispetto a tutto quello che si è detto fino adesso. C'è Inter-Napoli e in bocca al lupo ad Allegri.
1: No, vabbè, fa bene, giustamente Højlund, da ribadire che il Napoli deve lotta per lo scudetto, perché è giusto che sia così, perché il Napoli può lottare per lo scudetto, a prescindere adesso dal fatto che non sia stato fatto un...
15: Sì, ma deve ritrovare più smalto, più convinzione, gli stimoli devono tornare in primo piano, altrimenti la vedo dura, Marco, perché non... Cioè, Allegri è un tipo di allenatore che gestisce, però per dare un impulso anche dinamico a questa squadra serve anche il suo lavoro. Cioè deve attivare quello sprint che serve per poi competere a certi livelli. Abbiamo visto l'Inter, la Roma, il Como, la Juve a tratti, il Milan anche. Vanno a una velocità diversa. Io il Napoli lo vedo un po' lento.
1: No, deve dare un segnale che non è arrivato, perché ha sofferto con il Genoa. E dobbiamo dire, essere sinceri, che ha sofferto, ha sbloccato la partita su un episodio. Poi dopo
15: secondo
1: si è messa...
15: tempo, l'ultima mezz'ora è tutta Napoli.
1: Meglio, sì. Contro il Como, diciamo che quando il Como si è abbassato, ha preso in mano la partita, ha provato a forzare, però insomma.
15: Sì, ma è che è il Como che gli ha concesso.
1: E il Como si è messo lì a protezione, ha deciso di finire
15: però
1: così.
15: Però nello sviluppo generale della partita, Marco, il Como è stato più convincente,
1: sì, sì.
15: No?
1: Sono d'accordo.
15: Ma anche sul piano del possesso, della pressione, della velocità del palleggio, della presenza in campo. Il Napoli lo vedo un pochino in ritardo rispetto alle altre.
1: Sì,
15: poi
1: sì.
15: Se ritrova condizione. Ecco, queste partite qui, come si dice, di cartello, di primissimo piano, di big match, ti danno la possibilità di rimetterti in carreggiata se fai, no? E quindi l'autostima, poi c'è la Champions, c'è l'Arsenal. Sono due ostacoli. Allora, o crolli o risorgi da un punto di vista della prestazione, poi può pure perdere, però ci deve far vedere qualcos'altro il Napoli, dai.
1: Sono d'accordo, è una partita difficile, su questo non c'è dubbio. In questo momento arriva peggio il Napoli, c'è poco da dire, non c'è McTominay, è vero che hanno la possibilità di sostituirlo, non è apparsa una squadra brillantissima nella prima uscita, quindi nell'uscita precedente, contro un Inter che invece dà la sensazione in questo momento di essere proprio già, no? Già l'Inter,
15: sì.
1: Quindi a tutti gli effetti. Vabbè, vedremo, perché poi c'è sempre il campo che dobbiamo attendere. Allora, dammi un audio, Claudio. Arriva? Forse.
16: Ma semplicemente Marotta e Ausilio non possono aver litigato. Marotta è il più importante, l'uomo della società, e uno deve andare via. Finito. L'hanno fatto pulita, senza troppi clamori, finisce lì. Ah no, avranno litigato per qualche giocatore o per qualcosa.
1: Avranno litigato, dai, questo.
16: Se i matrimoni.
1: Ah, i matrimoni sono ancora più pericolosi, quindi lasciamo stare. Allora, vai con un altro audio, vai.
17: Ciao ragazzi, Luigi da Novara. No, sul fatto di Ausilio devo dire, vabbè, insomma è anche bravo Ausilio, niente da dire, però io sto facendo questo ragionamento. Ausilio era all'Inter, con tutto il bene che gli voglio, che ha lavorato bene, non abbiamo vinto praticamente niente. Appena è arrivato Marotta abbiamo iniziato a vincere. Quindi direi che comunque se c'è Marotta io sono tranquillo. Caso contrario, nel senso, se dovesse andare via Marotta, allora inizierei un po' a preoccuparmi. Quindi Marotta, tieni duro, stai lì all'Inter, mi raccomando.
1: Poi ne parliamo di questo caso dopo, Stefano, che facciamo proprio un approfondimento insieme anche a chi è stato tanto tempo nell'Inter, magari ci può dare anche una chiave di lettura diversa. Però ti voglio portare invece sulla conferenza stampa di D'Amico, DS della Roma, che ha parlato. Ha detto tante cose, ha spiegato anche che ci sono state delle operazioni che sono saltate per colpa, perché i giocatori alla fine hanno deciso di non venire, no? Leveling ha parlato chiaramente, Somerville era già tutto pronto.
15: Leveling, cosa differente, ha spiegato tutto, sì. Perché non sono arrivati, Leveling perché ci ha ripensato.
1: Però anche Somerville mi sembra. Era
15: Somerville per un discorso di tempi tecnici. Saltato, secondo me era,
1: però c'era pure l'aereo pronto che lo portava e tutto, niente,
15: saltato per una questione, però insomma, voglio dire, mi è sembrato abbastanza trasparente, chiaro,
1: però ha detto una cosa, che i rinnovi sono stati gli acquisti importanti, cioè aver rinnovato un blocco importante e aver resistito anche all'assalto a Conè, dove ha detto che non c'è stato nessun out di Gasperini. Questo l'ha detto chiaramente, non è che c'è stato un out come girava, insomma, come sempre le voci, no, di... mi è sembrato molto chiaro,
15: molto.
1: Ho detto siamo più forti, cioè, l'anno scorso,
15: un dirigente che ha fatto tutto il possibile per migliorare la squadra, Marco. Poi conto è provarci, un altro è riuscirci. Ci ha spiegato perché sono saltate alcune trattative, però come hai detto tu, dai rinnovi, secondo me l'attenzione, anche la sensibilità di capire che questa squadra, vuoi o non vuoi, è stata caratterizzata dalla presenza di questi 4-5 calciatori, no? Ci aggiungo Dybala, c'è i Mancini, Cristante, i Pellegrini. E secondo me è quello che voleva Gasperini, perché su questo blocco storico, poi non è che devi giocare sempre titolare, però è un po' quello che è successo all'Atalanta, no? Tu c'hai il blocco storico e intorno a quei 4-5 giocatori costruisci, con un mix di giovani e di giocatori esperti, il resto. Chissà con un altro direttore sportivo,
1: che è un po' quello che volevano,
15: se sarebbe successa una cosa del genere, dubito. Quindi D'Amico è arrivato e lo ha proposto lui, credo, Gasperini, credo che ci sia una sintonia oggettiva che è stata dimostrata dai fatti, anche una sintonia con la presidenza, nella fattispecie Ryan, il figlio di Dan Friedkin, e quindi avanti. Ripeto, però, sempre in primo piano, Marco, dopo è un tema che a te caro, che io condivido, l'abilità dei calciatori indiscutibile, se non c'è la qualità dei calciatori non va da nessuna parte, però c'è il lavoro dell'allenatore, ragazzi.
1: Sono d'accordo.
15: Quindi, le prime due giornate noi facciamo l'analisi, non facciamo il circo, insomma, nel senso pronostico, uno li può azzeccare, divertiamo, però l'analisi è che Inter, Roma e Como sono più avanti rispetto al gruppo dal punto di vista dell'organizzazione di gioco, della struttura, della riconoscibilità, dell'identità, dei principi di gioco. Poi non è un caso che hanno impressionato, sono un pochino più avanti. Poi c'è la condizione atletica, gli infortuni, le variabili, tutto quello che vi pare, che determineranno il cammino fino in fondo. Però insomma, Gasperini, questa cosa, il punto, come hai detto tu, sulla vecchia guardia, confermarla, non è un tanto perché sono amici, allora perché un'altra volta insieme. Sono giocatori preziosi perché sono il braccio, diciamo, operativo, il Cristante della situazione, il Mancini della situazione, poi Pellegrini quando rientrerà, e Dybala
1: non a caso i nuovi li dobbiamo ancora vedere, eh?
15: Esatto, li dobbiamo ancora vedere, e sono d'accordo con te, c'è la forza di questa squadra. Poi ti giri e dici, oh, Dybala, Malen, cioè è vero che c'è il lavoro, poi quindi vengo al discorso di prima, la qualità dei calciatori è fondamentale, lavoro dell'allenatore sì, perché ci vogliono le idee, lo sviluppo del gioco, poi la qualità dei calciatori. E se tu non hai Dybala e Malen, probabilmente non ci arrivi tra le prime quattro, probabilmente non arrivi a lottare per il titolo.
1: Ma penso una cosa, Stefano, che sia stato un discorso molto giusto e razionale confermare il blocco, e spiego il perché. Perché comunque il calcio di Gasperini, che implica un certo tipo di lavoro sul campo, ripetitivo, continuativo, con dei movimenti, tu devi partire da un blocco che questa cosa l'ha assimilata benissimo. Dopodiché che fai? Cominci ad inserire quelli nuovi che devono entrare in quei meccanismi. Bravo. Allora tu parti già da una base
4: per
1: solida
4: esempio,
1: sotto questo
4: aspetto. Per esempio
1: l'acquisto di Deron, quello è l'automatico, esatto, cioè, lo butti dentro in automatico.
4: Che proprio che gli descrive questa meccanicità, esatto, consentimi questo termine, di questa ripetitività.
1: Che ci deve stare.
4: Dall'altra parte, esempio, come Mia, centrocampista straordinario, esatto, che cosa ha? Non ti preoccupare, vieni nella mia cultura, Fabregas, spagnola,
1: esatto,
4: sai che cosa voglio, quindi non ti ci vuole tanto, non ti preoccupare, tu ti inserisci, non avrai difficoltà. Pa! È incastro, come un puzzle, metti il pezzo, esatto, e anzi...
1: Fabregas ha fatto la stessa cosa, è andato a pescare dei giocatori spagnoli...
4: Poche difficoltà nell'inserimento di, esatto, alcuni calciatori. E quindi questo, poi fai la squadra e cresci, e ti convinci che sei forte, che poi puoi pure perdere le partite, per carità. Però è molto più difficile che accada, ecco, perché poi questa convinzione ti cresce, mentre il lavoro di Spalletti, il lavoro di Amorim, il lavoro di Allegri è molto più profondo, perché devi convincere alcuni calciatori, Sarri a Bergamo con l'Atalanta,
1: esatto,
4: è rinnovo di
1: ma devi ribaltare una situazione che si è radicata,
4: culturale, ideologico, esatto, insomma, sono tutte cose che poi alla fine devi... devi sistemare, mentre gli altri sanno più avanti.
1: Assolutamente. Prendiamo un altro audio al 331 82 00 213, poi c'è un'altra cosa che voglio sottoporre a Stefano, vai.
18: Ciao Stefano. Ma la cosa abbastanza divertente, ma che stupisce, è che adesso da parte degli interisti Ausilio va bene, anche se se n'è andato va bene così, non importa. Cioè Ausilio gli ha salvato delle annate con dei contratti,
1: bravissimo Ausilio, ragazzi,
18: a giocatori a parametro zero, con dei contratti a lungo termine, cioè gli ha sistemato le carte in tavola in un modo che solo Ausilio poteva fare. Adesso che va via in un modo, posso dire, strano, perché a due giornate dall'inizio del campionato c'è qualcosa di strano, perché queste cose le gestisci all'inizio del campionato o alla...
1: Allora, poi ne parliamo, Stefano, di questo tema con dopo, perché ci sono, per esempio, Massimo dice sul fatto di sì, il mio pensiero è che se ti propongono un contratto di un anno vuol dire che ti stanno invitando alla porta. Anche questo è una spiegazione.
4: Dopo un titolo senso, conquistato.
1: Ci può stare,
4: dopo
1: no?
4: Due titoli conquistati.
1: Quindi, vabbè, comunque dopo ne parliamo, perché poi c'è subito... Rudy, grande tifoso dell'Inter, che praticamente fa capire che noi stiamo... Dice, vabbè, lo leggo. Il problema è che mi sembra che voi stiate cercando per forza la magagna e tentate di ipotizzare cose che oggi non ci sono, perché le dichiarazioni tranquille di un avvicendamento normale con chi era il vice Ausilio, ma non mi sembra uno scandalo da fare tutto sto clamore. Rudy, fa il tifoso, posso dire questo, tifoso oppure non ne frega niente dei cambi. Noi che facciamo questo di analisi dobbiamo anche porci delle domande. Se non ci vuoi sentire, io c'è sempre un mezzo, uno cambia, spegne e non ci sente. È semplicissimo, quindi. Però che io oggi, che facciamo? Come la Gazzetta dello Sport, che oggi non ha manco citato Ausilio e se n'è andato? Vi sembra corretta una cosa del genere? Noi non lo facciamo, poi dopo ci sarà un approfondimento, ognuno si fa una sua idea, che è giusto che sia così, insomma, no? E poi fine, poi cambiamo argomento. Allora, invece ti voglio portare su un altro argomento, Stefano. Che cosa ne pensi del fatto che è stato premiato come allenatore dell'anno Fabregas, battendo Chivu di fatto? È corretta la cosa? La vedi corretta? Io non ti dico il mio pensiero.
4: Ma immagino. Tu a Chivu.
1: Sì.
4: Io invece sono d'accordo con questo, perché cioè, secondo me sarebbe, ecco, un pari merito, un ex equo. Però se devo proprio scegliere uno, scelgo Fabregas, perché il lavoro che ha fatto al secondo anno di Serie A col Como è qualcosa di strepitoso. Ci ha fatto conoscere dei nuovi calciatori, ci ha fatto vedere un altro calcio. È arrivato in Champions League, quindi secondo me lui è il migliore. Poi sono d'accordo con te, Chivu ha la prima grande esperienza con una squadra straordinaria, la storia straordinaria, ha fatto centro e ha fatto una doppietta incredibile. Quindi per me è un ex equo, però non mi sento di non condividere la scelta di Fabregas, quale migliore allenatore.
1: No, io non tolgo nessun merito a Fabregas, anzi, perché ha fatto un'impresa Se non l'avesse fatta avremmo detto le stesse cose di Fabregas, perché comunque non c'era la pressione di pretendere da Fabregas il raggiungimento della zona Champions. Quello che, anche se fosse arrivato quinto o sesto, avremmo detto tutti bravo col Como,
15: probabilmente, però non avrebbe vinto il premio,
1: sì,
15: quello ha spostato secondo me.
1: Però sai, mi metto anche nei panni di Chivu, che dopo 13 presenze in Serie A lo chiamano come ultima scelta all'Inter, arriva in un subbuglio bordello,
15: siamo d'accordo, infatti clamoroso. Per me è un pari merito, però secondo me nella valutazione è stata fatta e dice vabbè, ma l'Inter era già forte.
1: Sì, però non
15: poi,
1: il rischio era alto, per
15: rischio
1: Chivu,
15: altissimo,
1: era altissimo.
15: Sono d'accordo con te, però
1: no, no, ci dividiamo, è giusto così. Io l'avrei premiato.
15: Cioè, abbiamo sempre detto, ti ricordi negli anni precedenti,
1: ma non perché...
15: qui a Maracanã e non solo, dicevamo, rimproveravamo il fatto che poi sarà pure anche offeso, no? Simone Inzaghi.
1: Sì.
15: Ma con sta squadra devi vincere ogni

0: Regionale.
1: Certo,
0: però poi
1: certo.
0: Alla fine contano i trofei, la prima, buona la prima di Chivu, e se quest'anno fa la doppietta allora ci farà dire, ma allora insomma Inter non ci siamo sbagliati, è la squadra più forte del campionato, basta un pilota diciamo così più o meno equilibrato e l'Inter la nave la porti in porto, cioè la porti al primo posto. Ecco perché credo che sia stato premiato Fabregas.
1: No, ma Fabregas
0: è l'eccezionalità. Chivu sono d'accordo anche l'eccezionalità perché è al primo anno,
1: sì.
0: Però l'Inter non è un'eccezione, è la norma nel nostro campionato.
1: Sì. Però
0: più probabile che vinca l'Inter, che
1: fallire era alto, tutti quanti avevamo il dubbio, tutti eravamo dubbiosi su Chivu, dai.
0: Io te l'avevo detto,
1: no, no, io ero dubbioso, per carità, tu sei sempre
0: avanti. Quando tu mi dicevi Thiago Mochi, Tudor,
1: tu mi hai detto sempre che stava avanti a questi
0: stava avanti a questi.
1: E quindi hai visto meglio di me, io ti dico avrei
0: ma come tu hai visto bene anche Pioli, le difficoltà di Pioli a Firenze, io non pensavo, insomma voglio dire il calcio è bello perché poi però è sempre analisi. Cioè non è pronostico, capisci?
1: Per esempio c'è Giacomo, dice tutti dicono che Gasperini è un fenomeno, ma chi ha vinto? Attenzione,
0: ha vinto un'Europa League.
1: Tanto ha vinto un'Europa League,
0: che non mi sembra poco.
1: E mi sembra che non vincevamo un'Europa League con una squadra italiana dall'ultima del Parma. Mi sembra degli anni,
0: sì,
1: non
0: esatto.
1: Ricordo.
0: La Malesani.
1: Sì, l'ultima era full Parma, che era la Coppa UEFA, non era Europa League.
0: Esatto.
1: Noi non abbiamo mai vinto l'Europa League noi. Però io anche qui, no, che ha vinto, io penso che va visto anche il lavoro che ha fatto in questi anni. Quindi io ho già detto, non premio Chivu perché ha vinto, ma per la difficoltà del lavoro che andava incontro personalmente, mentre Stefano ha fatto un discorso diverso, pur riconoscendo i meriti di Chivu, ci mancherebbe. Però pure Gasperini dice che ha vinto. Intanto ecco, ha vinto un'Europa League con l'Atalanta, che non è una cosa da poco, perdonatemi.
0: Ma poi battendo chi?
1: Andate a vedere chi ha battuto. Poi ridurre sempre a chi ha vinto. Secondo me ci sono poi allenatori che hanno delle squadre che non possono vincere, ma fanno vedere delle cose. Perché
0: il finale che... poi che l'ha vinta proprio.
1: Quindi
0: sdraiando il Leverkusen che veniva da una striscia di imbattibilità.
1: Stiamo parlando, ma non solo, di un allenatore, poi tra l'altro non più giovanissimo, che ha una freschezza nelle idee che non è cosa da poco. O no, Stefano?
0: Io sto scherzando. Guarda, io non faccio una questione, quando dicevamo prima del, ma anche verso la fine di luglio, inizi del mercato, abbiamo sempre detto, Marco, che quest'anno gli allenatori si devono resettare, perché quello che oggi è nuovo domani è vecchio. Gasperini non è mai vecchio, cioè non faccio una questione di età, cioè, Gasperini, Spalletti, chi sono? Allegri sono i più anziani, e Sarri, questi sono i quattro più anziani, poi sono tutti giovani, c'è una media spaventosa, si ringiovanisce l'età, la media degli allenatori in Serie A. Detto questo, secondo me nella freschezza, nella proposta, nella voglia anche di divertirsi, di far divertire la propria squadra, Gasperini è inesauribile da questo punto di vista.
1: Sì, sì.
0: Io lo vedo sempre fresco, frizzante,
1: sì.
0: Sul pezzo. Adesso gli altri, Spalletti, io dico i decani, no, cioè quelli più Allegri e chi è rimasto? Sarri? Sono i più vecchi della Serie A, no?
1: Beh, pure Spalletti, c'ho parecchie panchine.
0: Sì, se no io dico poi l'età.
1: L'età.
0: Cioè diciamo, qua sono 67, 69, sì, sì, 68, 67 e 59.
1: Sì, sì, ho capito,
0: C'è la max. Gli altri sono tutti più giovani,
1: sì,
0: hanno
1: sì.
0: 40, 30, sono tutti giovanissimi. 50, 48. E loro devono dimostrare di essere freddi, perché poi alla fine dice, ah, vabbè, ma quello ormai basta, ha fatto il suo tempo. No. Perché Gasperini non ha fatto il suo tempo ed è il più vecchio di tutti.
1: Sì, sì.
0: Quindi
1: rispondiamo anche a Stefano, poi andiamo in pausa. Dice Juve competitiva secondo Carnevali, ma non per gli esperti di Maracanà, magari gli stessi che elogiavano le favolose campagne acquisti di Giuntoli e Comolli. A parte che sono state criticate un po' tutte le campagne acquisti. Poi, caro Stefano.
0: Beh, no, io quando sono arrivati tutti con Mindset, dicevo, dove sono i giocatori da Juve? Ti ricordi che dicevo? No. Però ha fatto degli acquisti, insomma, uno sforzo.
1: Sì, però vedi, quando
0: ha fatto uno sforzo enorme
1: di Maracanà,
0: il tentativo,
1: no?
0: di Giuntoli era quello di creare una base, poi ci vuole tempo e pazienza.
1: A parte che ieri ho visto i giornali, che mi sembra che sti voti alti alla campagna acquisti della Juventus sono andati nessuno, 6,5 più o meno.
0: Quello che
1: la media è quella
0: noi.
1: Che abbiamo anche detto noi. Poi consenti, Stefano, che ognuno può avere la sua idea. Per esempio, ieri Di Napoli ha dato 8,5 alla campagna acquisti della Juventus. Non è che l'abbiamo insultato,
0: no.
1: Perché ha dato 8,5, è una sua idea,
0: esatto.
1: E quindi va rispettata. Invece chi dà 6,5 va rispettato ugualmente. E quindi esperti o non esperti, non mi sembra che ci sia questa, che tutti hanno con... È chiaro che il signor Carnevale lo sentiremo dopo.

0: Ponte Podica, Juve non è competitiva, ma la domanda che faccio io è: competitiva per cosa? Cosa deve fare quest'anno la Juve? Qual è l'obiettivo?
1: L'ha detto Carnevali. Te lo sei dimenticato?
0: Dopo lo sentiamo. Lo
1: Che ha
0: sentiamo dopo.
1: detto?
0: C'è un
1: Possiamo.
0: ritornato. Possiamo?
1: La priorità è l'Europa League.
0: Va
1: Bocca al lupo e
0: bene.
1: buon lavoro a Spalletti.
0: Ci fermiamo, facciamo una pausa perché stanno per arrivare altri amici. Altro approfondimento tra pochissimo. State con noi.
2: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: Siamo tornati sempre con voi Marco Piccari e Stefano Impalomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Allora, facciamo così Stefano, presento subito gli ospiti che già sono in collegamento con noi, li ringrazio tantissimo. Abbiamo il direttore, con molto piacere, abbiamo il direttore Ernesto Paolillo. Ciao direttore, buon pomeriggio e ben
1: Buon
0: trovato.
1: pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a tutti, grazie.
0: No, grazie per aver accettato l'invito. Poi abbiamo Cristian Recalcati, ciao
1: Ciao
0: Cristian.
1: Cristian.
3: Ciao Marco,
0: L'intervista.it.
3: ciao Stefano.
0: Ciao. Allora, in attesa dell'arrivo anche di Lorenzo Di Benedetto, partiamo con ordine, vi faccio sentire le parole di ieri che ha rilasciato Marotta, il presidente dell'Inter, alla Gran Gala del Calcio, e da lì ripartiamo. Sentiamolo.
4: Questo finale che l'ho vissuto nella mia carriera è stata una giornata che ha suggellato sicuramente il divorzio da un professionista serio, esemplare, un amico, collega, quindi tanti ringraziamenti per tutto quello che ha svolto, ma è stata comunque una separazione consensuale, da parte lui, dall'altra club della proprietà, e siamo arrivati a questa conclusione che è molto consensuale e amichevole.
5: Cosa mi augura?
4: Beh, l'augurio è dire che ha fatto una bella carriera, ma che ci siano nuove soddisfazioni come quello che ha potuto avere negli ultimi anni alla guida di un'area sportiva, di un'area tecnica dell'Inter, che ha regalato tanti successi.
6: Sabato però c'è già una sfida decisiva.
7: Io sono il segreto dell'Inter, un segreto che ormai tutti conosciamo, nel senso grande competenza, grande sinergia. Come è nata questa
4: sono sentito credo che nello sport, in particolare nel calcio, perché sempre prima la società, il brand della società, che rappresenta tantissimi valori, e poi soggetti singoli, possono essere una lotta, ausili e tanti altri. Quindi questo credo che sia assolutamente quello che è il mio blog. Dopodiché mi insegue un collega, un amico, e cui auguro un percorso anche magari stimolante come quello che ha fatto tutto per noi.
6: Quando vi ha comunicato la decisione, Presidente?
0: Allora, abbiamo sentito questo passaggio dove praticamente loro ringrazia, viene prima la società dei singoli. Io vi chiedo, abbiamo qui insomma Stefano anche Paolillo che l'Inter la conosce benissimo, non bene, magari inizio proprio da lui, mi permetto. Direttore, che cosa adesso cambia? Che cosa può portare questo, diciamo così, addio di dopo 28 anni di ausilio all'Inter? Questa è un po' la domanda che ci poniamo, perché ci è sembrato insomma una cosa, personalmente non mi aspettavo che potesse finire così proprio all'inizio di questa stagione, poi non so voi. Saluto anche Lorenzo Di Benedetto in collegamento con la redazione di Tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo,
1: ciao,
0: ben
1: Lorenzo.
0: Trovato.
1: Ciao ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Parto da Paolillo, l'addio di ausilio. Che cosa adesso ci dobbiamo aspettare? Che cosa cambia nell'inizio?
3: Ci tengo a dire che sul piano emotivo e affettivo questa cosa mi ha molto toccato, perché sapete bene come ho lanciato e in che modo, cioè levando Silvio dal settore giovanile, portandolo con me alla Spezia quando sono stato presidente dello Spezia, rimettendolo in posizione più alta all'Inter quando ho preso in mano l'Inter, quindi potete immaginare non solo l'affetto ma la grande stima che ho io, sul quale ho puntato da sempre.
0: Sì.
3: Detto questo, il segnale mi sembra abbastanza evidente. Fondamentalmente il fondo, il proprietario dell'Inter, non vuole prendere impegni a lungo termine, non voglio prendere impegni più costosi. Normalmente questo avviene anche quando sento cinto di trattare in tempi lunghissimi la vendita della società, e quindi ovviamente non facendo trovare tanti pesi sul monte stipendi a chi subentra si facilita questo processo. non credo che sia una disistima nei confronti di Ovidio. È semplicemente quello che avviene quando in una società si dà sì peso alle persone, ma si dà ancora più peso ai pesi economici, al valore economico delle varie voci di bilancio.
0: Quindi era, lo ritiene un problema economico questo che ha portato alla separazione?
3: Assolutamente sì, assolutamente sì. Ah. Non penso proprio, non c'era nessun segnale che potesse essere di altro tipo. Tant'è vero che la scelta che è stata fatta, per fortuna, di dare il seguito alla figura di Ovidio con Bazin, premia una figura che è una premia chi ha lavorato in questi anni accanto ad Ovidio, e alla fine diventa un risparmio economico anche per la società.
0: Bene, voglio sentire un po' che cosa ne pensate voi. Stefano?
1: Credo anch'io.
0: Anche tu sei di questo avviso? Una
1: sì,
0: scelta economica?
1: So.
0: Perché
1: non so in futuro cosa accadrà poi. Stiamo parlando di Piero Piglio, 28 anni, in un club, un interista doc. Credo che insomma, voglio dire, il direttore Olillo abbia spiegato secondo me le motivazioni vere. Poi abbiamo ascoltato i dissidi, Marotta, Ausilio, eccetera. Non ci credo. Credo che sia questo il motivo.
0: Mi lascio Recalcati per ultimo, Lorenzo.
5: Ma insomma, abbiamo parlato un pochino anche ieri, ancora prima che venisse l'ufficialità, che venisse data l'ufficialità. Per me l'Inter perde tanto senza Ausilio, e comunque poi vediamo, insomma, perché anche le parole di Marotta che abbiamo sentito poco fa non sono parole distensive, parliamo, cioè, diciamo così, perché comunque non si ringrazia e basta Ausilio, e c'è un qualcosa sotto che magari verrà fuori tra un po'. Però
0: tipo
5: sia,
0: Lorenzo, cioè cosa pensi che ci sia?
5: Non lo so. Cioè, questo non lo so, però non è un addio limpido, dai, parliamoci chiaro, perché comunque vanno a offrire un anno di contratto a un dirigente che è lì da 28 anni. Non si arriva neanche a fine stagione, anzi si aspetta il giorno dopo la fine del mercato per non creare caos, e qui bisogna fare un plauso sia all'Inter che allo stesso Ausilio, si aspetta il giorno dopo la fine del mercato per dirsi addio, il contratto che viene risolto e che era fino a giugno. Cioè non è un addio lineare questo, quindi qualcosa di qualcosa che non sappiamo c'è sicuramente. Vediamo tra un po', magari parlerà Ausilio, magari lo dirà, magari non lo dirà, perché comunque resta un signore Ausilio, e magari se lo tiene per sé, se lo terrà per sé chissà per quanto tempo. Però secondo me non c'è una cosa limpida su questa.
0: Recalcati, tu che segui l'Inter da sempre, insomma, che idee ti stai facendo e che cosa, diciamo, pensi possa avvenire adesso da qui in avanti?
8: Allora, Ausilio era un po', tra virgolette, tra una sua decisione, una decisione dell'Inter, della società, non so, però è un po' di tempo che ha messo nelle orecchie l'idea di andar via. C'era l'Al-Hilal di Inzaghi che lo voleva a tutti i costi, poi lui ha deciso di rimanere, visto anche la situazione di quello che era successo l'anno precedente con la sconfitta col Paris Saint-Germain, eccetera, eccetera. L'anno scorso ha deciso di rimanere, è rimasto e ha finito l'anno, quest'anno, dopo il mercato. Aveva detto anche, parlato di Marotta un po' di tempo fa, dicendo Marotta da quando è passato, diciamo così, dall'altra parte della barricata è un po' meno buono. Vi ricordate le parole che ha detto? Ovviamente l'ha detto col sorriso, però intanto l'ha lasciato intendere. Molto probabilmente c'è, non dico screzzi, ma c'erano delle cose che magari non riusciva più a lavorare in una determinata maniera. Per quanto riguarda, come dice il direttore, ha pienamente ragione, per quanto riguarda il fatto del Octree non vuole, a parte i giocatori ovviamente che non puoi fare un contratto biennale perché altrimenti non arriverebbe mai più nessuno, però ai dirigenti, vedi allenatore Chivu, vedi la stessa indica cosa sarebbe stata per Piero Ausilio, il rinnovo può essere biennale, e quindi ha pienamente ragione il direttore. Non è un aspetto economico, perché fino al 2027 aveva il contratto, lui lo voleva fino al 2029, loro lo proponevano fino al 2028, quindi era tutto quest'anno, tutto l'anno prossimo, e lui voleva anche quell'altro 28-29. L'Inter si fermava al 28, ma non che poi non avrebbero mai più rinnovato. A quindi la differenza in totale era, non so, 1 milione netto, ok? E io non credo che un milione una società come l'Inter non li abbia, altrimenti è un problema non di ausilio, è un problema enorme, è un problema grossissimo, dove non potresti mai più andare a affrontare niente, nel mercato, nello stadio e nient'altro. Il fatto di ausilio cosa succederà dopo? Ragazzi, sembra che è andato via ausilio e siamo rovinati. Io mi ricordo quando è andato via il presidente dell'Inter, io interista dalla nascita e ho vissuto dal primo Mancini fino a qualche anno fa tutti i giorni l'Inter, era la mia preoccupazione grossa era quando è andato via il presidente Moratti, che ancora adesso tutti dicono ora è sempre Moratti presidente. Quando tu parli di presidente dell'Inter parli di Massimo Moratti. Come siamo riusciti a mandar giù il boccone Moratti, a mandar giù il boccone Ronaldo, a mandar giù tanti bocconi amari anche del nostro direttore che stiamo parlando adesso, Ernesto Paolillo, di Lele Orriali, tanto per, ce ne faremo una ragione anche con
0: no, però lo sai che cos'è che suona, Cristian? Mi permetto di essere un po', faccio quello la zanzara fastidiosa, suona stona il fatto che avviene proprio all'inizio della stagione, a due giornate dall'inizio del campionato.
8: No, Marco,
0: ah, questo
8: no.
0: È normale,
8: questa qua è da cosa che è sei mesi che si tira avanti, cioè, ausilio doveva andare via prima,
1: credo anch'io,
0: cioè, perché non l'hanno fatto prima invece di
8: perché lo mercato, ragazzi,
1: all'Inter si sapeva, lo sapevano
8: giugno, luglio, agosto, le trattative si fanno gennaio, febbraio, marzo, aprile,
1: cioè,
8: maggio,
1: per chi conosce adesso, chi apprende la notizia è qualcosa di clamoroso, però io penso che Cristian abbia una cosa che si sa.
0: Direttore, prego.
3: Mi pregherei di fare attenzione a quello che ha detto Marotta, perché Marotta è troppo bravo, intelligente, professionista, serio e non parla bambera. Ha detto la frase vengono prima
0: la società degli individui.
3: Prima la società degli individui. È una frase estremamente esplicativa. C'è una linea che ha preso la società, che non è soltanto con Osilio, ma è cominciata anche prima, anche col settore giovanile dell'Inter, che sapete a me sta a cuore tantissimo, perché lì si crea, che si crea valore. È accaduto con Somadene, è una linea che ha preso la società, che adesso sta accelerando. E quindi Marotta, che è stato nominato presidente oltre che amministratore, non può dissociarsi da quello che fa la società, e quindi in questo momento deve anche lui seguire la linea della società, che è questa, si guarda l'interesse della società e non le persone, purtroppo è così.
0: No, no, per carità. Non so, Lorenzo, vuoi aggiungere qualcosa su questo?
5: No, ma è, appunto, l'ho detto prima, insomma, che le parole di Marotta non erano state banali, e mi riferivo proprio a questo, perché un dirigente che sta 28 anni in un club, uno si aspetta che magari possa finire la cosa, come comunque dicevamo anche ieri, non è una cosa che viene fuori dal nulla, perché comunque c'era stata la questione all'Hilal, perché comunque c'era già stato qualche screzio, e questo l'abbiamo detto subito appena uscita la notizia. Però c'è modo e modo di salutarsi e di dirsi addio. Cioè, ieri Ausilio chiaramente non parla al Gran Gala del Calcio, però arriva con Baccin, che sarà il suo successore. Quindi da parte di Ausilio, secondo me, almeno sulla carta, su quello che si è visto da fuori, c'è stato un comportamento esemplare. Marotta, che ci viene a dire viene prima la società degli individui, ora voglio dire, è stato 28 anni, si poteva anche evitare, secondo me, di dire una cosa del genere. Ma Marotta, insomma, ultimamente ci va giù pesante, non è la prima volta, anche dopo Bastoni Kalulu ne abbiamo parlato tanto, di quando il giorno dopo si presentò facendo l'elenco delle cose della Juve che non gli tornavano, degli anni in cui c'era anche lui alla Juve, quindi addirittura insomma tornando veramente indietro. E per me c'era tutta la possibilità anche per Marotta ieri di dire ringraziamo un uomo che ha fatto la storia dell'Inter, perché 28 anni sono una valanga di tempo, quindi si poteva dire tranquillamente questo. E
0: tu ci vedi qualche cosa, diciamo un rapporto che si era logorato tra i due? Faccio questa,
5: secondo me anche può darsi. Ma si torna a quello che si diceva prima, ovvero di Ausilio che dice da quando Marotta è andato dall'altra parte non è più buono come prima, cioè delle stoccatine c'erano già state, quindi sicuramente c'è qualcosa che non torna tra i due. E poi c'è questo grande punto interrogativo di Oktri, che finché la squadra regge e non va rifatta, bene, poi vediamo quando la squadra andrà rifatta davvero, se faranno gli investimenti per far sì che l'Inter possa restare al top, vediamo, insomma, ancora stanno campando di rendita, vediamo.
0: Cristian, tu che vuoi, prego direttore, se vuole aggiungere, prego.
3: Se vedete, proprio approfondendo questo discorso, quanto giustamente è stato detto,
0: sì,
3: e guardiamo anche la campagna acquisti di oggi, ed eravamo di quest'anno, ed eravamo alla presenza già di un rifacimento di parte della squadra, beh, non è stata fatta l'insegna dell'investimento, ma l'insegna del prendere le migliori opportunità che c'erano spendendo il meno possibile.
5: Esatto.
3: Quindi questo è un segnale estremamente chiaro. Poi io sono personalmente...
0: Però mi perdoni, direttore, magari Cristian e Stefano potete intervenire. Cioè, voglio capire una cosa. Secondo lei non è stato, diciamo, trovato l'accordo con Ausilio per motivi economici con il direttore sportivo?
3: No, perché no. Futuro di Octrin non è l'Inter.
1: Asciugare.
0: Allora vuol dire che...
1: Vuol dire
0: che stanno cambiando strategia.
1: Ma è evidente. Ma quando Marotta dice sono più importanti i dirigenti, lui fa il presidente adesso. Però insomma, oggi tocca Ausilio, poi chissà.
0: Può toccare pure a me, insomma.
1: Non lo so, io adesso la butto lì, non lo so. Mi sembra di aver interpretato il pensiero di Paolillo, che tra l'altro nella vita ha fatto l'amministratore delegato, noi chiamiamo direttore, però ha fatto l'amministratore delegato dell'Inter. No, ho capito, e quindi chi più di Paolillo può dirci che Ausilio va via, non per un discorso, che è un discorso di asciugare. Capisci?
0: Va bene.
3: Ma vi faccio un discorso da uomo che prima di occuparsi di calcio si è occupato di finanza e tuttora di finanza.
0: Certo.
3: Parliamoci chiaramente, Octree non ha preso l'Inter perché amava l'Inter, Octree ha prestato dei soldi e impegno ha preso le azioni dell'Inter. È arrivato il momento in cui il debito scadeva, non poteva essere ripagato, e allora per non perderci ha preso impegno, visto che nel frattempo l'Inter era cresciuta, si era rivalutata e quindi le azioni le portava a casa a poco. Ha visto il business dello stadio, e come ha visto il fondo del proprietario del Milan, hanno fatto dei progressi per quanto riguarda il nuovo stadio, ma come tutti i fondi che fanno questo tipo di investimento, e vedrete se ho torto, finirà col vendere l'Inter non appena ci saranno i permessi di costruire, senza spendere soldi per la costruzione dello stadio, ma perché il permesso a costruire aumenterà il valore dell'Inter e tira via ogni problema. Octree ha quello come leggere il regolamento.
0: Okay. Cristian, volevi aggiungere qualcosa a te, perché c'ho una domanda poi da farvi prima di salutarvi. Vai.
8: No, dice giustissimo il direttore, io credo anch'io che appena ci sarà la firma sulla possibilità di costruire lo stadio, probabilmente Octree te la metterà in vendita l'Inter, quello è poco ma sicuro. Dall'altra parte non capisco però quando mi dice non sono stati fatti investimenti, perché Pio Esposito e Aleksandar Stanković sono due 2005 che hanno firmato un quinquennale quest'anno. Spence ha 25 anni, ha fatto un quinquennale. Jones ha 26 anni, ha fatto un quinquennale, e sono andati via i giocatori over, dove lì non c'era assolutamente un futuro. Quindi l'Inter si è ringiovanita e i giovani hanno firmato comunque un quinquennale. Io non credo che sia proprio un qualcosa di
1: Ma questo non esclude, Cristian, ma questo non esclude che un giorno possano essere venduti anche molto bene, non c'entra niente.
3: Se li sono trovati in casa, è la prima occasione, vendono.
1: Con 5 anni di contratto, cioè non cambia niente.
5: Cristian,
8: no, ma guarda che discorso... sono, ma non è Stanković e Pio. Sono tutti hanno contratti,
1: appunto.
8: Di Marco,
5: sì, va bene,
1: ma quello di Cauteli, Cauteli il tuo investimento, un'altra forma di investimento.
5: Il discorso che facciamo, credo che siamo tutti d'accordo su questo, quando parliamo degli investimenti, non è tanto di Pio Esposito, Spence, ma cioè l'Inter arriva e vuole Palestra, e l'Inter Palestra non lo prende, perché tentenna, perché non fa l'offerta, perché non vuole investire quei soldi su un giocatore che costava tanto.
8: A Lorenzo, mi va bene tutto, però ogni tanto dobbiamo metterci anche un attimino, perché allora, non arriva a palestra e ovviamente tutti puntano il dito, Ausilio, compagnia, non si muove, è tutta colpa di, eccetera, eccetera. Il giorno dopo succede che comunque l'Inter ha fatto bene non prendere palestra perché 60 milioni non è per palestra. Ora è Oaktree che non ha voluto investire, dobbiamo metterci d'accordo tra tutti perché sennò non arriviamo più a un dunque.
1: No, su questo secondo me Christian hai ragione. Cioè,
5: ma palestra... sai Christian, dipende chi sono i tutti, cioè se io ti dico... che l'Inter, allora io ti prendo come esempio il Milan, no? Il Milan sì. ha molti più problemi economici rispetto all'Inter di bilancio, non è che non abbia soldi, mercato, ma sì. a bilancio arrivano, prendono un giocatore, spendono 80 milioni per prendere il centravanti, sono troppi, chi se ne frega, dice il Milan. Cioè, lì però vedi, no? Cioè, il Milan ha speso 50 milioni per Moreira, che noi non sappiamo neanche dove metterlo nei campetti. Per dire, esatto. Cioè l'Inter che non ha problemi, che arriva tutti gli anni in Champions League, che arriva in finale Champions League due volte negli ultimi quattro anni, che comunque sia, li ha i soldi potenzialmente perché non è nel mirino della UEFA, no, può fare quello che vuole e però gli investimenti importanti non li fa, cioè nel senso poi arriva, come diceva giustamente il direttore Paolillo, che dice va a prendere le occasioni perché Spence alla fine è un'occasione, perché Curtis Jones alla fine è un'occasione, non va a fare il grande colpo, mentre l'Inter il grande colpo lo potrebbe fare.
8: Allora ti dico una cosa, sono 70 milioni per due cose buttate lì a caso, io direi che sono 70 milioni, preferisco spendere due non investimenti come dite voi, come Spence e Curtis Jones, piuttosto che spendere
0: perché tu pensi che già buttati i soldi il Milan su Gonzalo Ramos.
8: Io 85 milioni spendevo neanche a piangere per Gonzalo Ramos, andavo a cercare qualcos'altro, però al giorno d'oggi il grosso investimento, palestra a parte, 70 milioni ormai non costa più nessuno che tu conosci, non costa più nessuno, o spendi 100, 120, 130 per un giocatore vero che non viene in Italia, lo sappiamo tutti, oppure sono quelli a 35, 40, 50, non siamo riusciti a comprare palestra, purtroppo mi spiace, ottimo giocatore, ci siamo rifatti
1: con Spence.
8: A volte
1: in Inghilterra hanno speso prendere... anche 140 milioni per un giocatore che poi non sono stati veri, Felix mi ricordo.
0: Sì.
1: No, ma Chelsea.
8: Ma
1: no,
8: tanti c'è 30 hanno speso 100 milioni poi dopodiché non è stato
1: ma fatto. Appunto, ma è tutto relativo. Che magari non lo so, spendi male, spendi bene, però il discorso secondo me che ha fatto il direttore è quello.
0: È giusto, quello lì.
1: No, è quello.
0: È quello.
1: Cioè, voglio dire, secondo
3: comunque,
1: me i termini però Paolino, cioè lei ha detto che quando ci sarà il nuovo stadio i termini, quindi cioè, cosa prevede?
3: È il nuovo stadio, io prevedo che l'Inter e forse anche il Milan non faranno altro che velocemente vendere le due società capitalizzando quello che vale l'autorizzazione a costo veri, li venderanno a fondi in questo caso magari che si occupano più di real estate che non di credito così come Oaktree, e a questo punto usciranno da un business nel quale ci si sono trovati, l'hanno ben gestito ma non hanno voluto.
1: E il termine secondo lei quando si potrà concretizzare?
3: Ma adesso vedremo, se sono di mezzo le elezioni a Milano, per cui quando daranno i permessi a costruire diventa più un'incognita amministrativa e politica che altro, però appena arrivano massimo sarà due anni, non credo che possano tenere la pratica bloccata. A lungo.
1: Okay. Quindi passaggio di mano per tutte e due le squadre di Milano?
3: Sì, assolutamente, purtroppo sì, purtroppo lo vedo, perché purtroppo nel senso che per i tifosi, e mi metto con loro, diventa sempre un'incertezza sul futuro, perché chi investe, chi prende una società oggi per dare valore nel tempo, ma chi è alla fine del ciclo del valore per portare a casa, beh, chiaramente fa le operazioni come quella di Ausilio. Però lasciatemi dire una cosa, dobbiamo abituarsi purtroppo sempre più a questo. Il nostro calcio è povero e diventerà sempre più povero.
0: Bene.
3: Il problema vero è che noi non abbiamo imparato dagli inglesi, non abbiamo imparato dai tedeschi e dagli spagnoli, e non è difficile imitare come si gestisce una Lega Calcio e come si fanno arrivare i proventi alle squadre. Noi vendiamo i diritti televisivi, in questo caso da Zon oppure a Sky, che scelgono loro a che ora devono essere fatte le partite.
0: Sì.
3: Bene, ci perdiamo tutto il mercato asiatico con le partite, le importanti solo alle 20.45, ci perdiamo tutto il mercato dei paesi arabi e quant'altro, e i soldi li prendono gli inglesi, li prendono gli spagnoli e li prendono via, gli altri. Ecco.
0: Va bene, mi sto per fermare. Chiedo al volo, Lorenzo, è giusto dare il premio come migliore allenatore dell'anno scorso a Fabregas?
5: Per me il miglior allenatore è quello che vince. Dare il premio di miglior allenatore della stagione della Serie A a Fabregas, dopo che Chivu al primo anno, dopo aver subito le critiche di chiunque durante l'estate scorsa, dopo aver preso una squadra che era morta, dopo aver preso 5 gol in finale Champions League, ti arriva e ti vince lo scudetto in tranquillità e la Coppa Italia pure. Per me l'allenatore migliore era Chivu, poi si può parlare di quello che vogliamo.
0: Reca, tu?
8: Ma sposo la linea di Lorenzo tutta la vita, ma non perché è Cristian Chivu, no, ma se fosse stato l'allenatore del Milan a vincere il campionato e a vincere la Coppa Italia, se il prossimo anno, vi dico solo questo, il buon Grosso, prendiamo lui, porta la Fiorentina al secondo posto, anche il prossimo anno, e Chivu vince lo scudetto, anche il prossimo anno non vince Chivu migliore allenatore, vince Grosso perché aveva la Fiorentina. Al secondo posto. Bene. Ha ragione Lorenzo.
0: Direttore?
3: Sì, anch'io lo penso esattamente così.
0: Va bene. Allora, mi devo fermare. Ringrazio Ernesto Paolillo per essere stato con noi. Grazie mille. A presto.
1: Arrivederci.
0: Cristian, ti saluto. Ci sentiamo prestissimo. Christian, mi raccomando, questo
1: stai
0: fine
1: sul pezzo,
0: settimana.
1: Perché questo sabato un po'.
0: Dura,
1: Febbre
0: dura.
1: Del sabato sera.
8: Immagino.
0: Sei preoccupato? Domani c'è il pronostico di Benedetto, poi te lo mando, va bene?
1: Dici manda.
0: Il tuo?
8: Il mio 2-0.
0: Per chi?
1: 2, eh? 2-0.
8: Per chi, dai.
0: Va bene. Ciao Cristian, a presto.
1: Ciao Cristian.
0: Lorenzo, grazie anche a te, mi raccomando.
1: Ciao,
0: domani preparati bene, poi ti mando le partite, anzi le scoprirai domani. Vai.
5: No,
0: ciao Lorenzo.
5: Me le dici in diretta?
0: Certo, in diretta.
5: Tutti i vantaggi ce la piccari.
0: Vabbè. A presto. Ciao Lorenzo. Break per noi.
2: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: Siamo tornati, caro Stefano Impalomeni, eccoci.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Guarda che sono un po' arrabbiati, qualche ascoltatore dice: ma come si fa, ma è assurdo non far vincere Chivu, che ha primeggiato le ambedue le competizioni nazionali, va premiato chi vince in questo caso, al contrario del pallone d'oro, dove secondo me bisognerebbe premiare il migliore in stagione, non quello che ha vinto di più. Questo relativo al fatto che è stato premiato come miglior allenatore dell'anno
1: Fabregas,
0: che ha portato il Como in Champions, che ha fatto comunque una missione non da poco. Io e te siamo divisi oggi su questa cosa.
1: Bello
0: per questo.
1: Io sono in minoranza, però, perché c'è una valanga di consensi a favore.
0: Ma no, qui adesso perché ci sono.
1: Va premiato, è anche giusto.
0: Ha fatto un grande lavoro.
1: Premiare chi vince, però. Tu hai fatto il discorso di Gasperini, di alcuni allenatori che creano un fenomeno calcistico.
0: Certo.
1: E allora è stato premiato Fabregas perché è il nuovo fenomeno calcistico.
0: Nuovo fenomeno calcistico. Vabbè, aspetta.
1: Per
0: che
1: adesso. Poi,
0: ne parliamo con Enzo Bucchioni,
1: ciao,
0: collegato
1: Enzo.
0: Con noi. Ciao Enzo.
9: Buon pomeriggio, ciao a tutti ragazzi.
0: Come
9: ciao,
0: stai?
9: Polemica.
0: Ma sempre, è il sale della vita, un po' di polemica, cioè, se no che facciamo?
9: Pepe,
0: è sempre qui a sviolinare, non si può, dai. C'è un allenatore con noi, così sentiamo anche il suo punto di vista di questo argomento, ma anche di altri. Moreno Longo, mister, buon pomeriggio.
10: Ciao, buon pomeriggio a tutti voi.
0: Mister, la polemica, insomma, ciao. Il calcio vive di polemica, insomma, no? Voglio dire.
10: Come si fa? Un po' di audience lo aiuta, quindi ci va.
0: Allora, sentite, sì, assolutamente. No, allora facciamo una cosa, vi faccio sentire un passaggino di Fabregas e poi affrontiamo un attimo questo tema qui e poi voglio andare anche su altro, approfitto anche della presenza di mister Longo perché voglio parlare anche di Grosso, caro Stefano, perché gli hanno dato 130 milioni per fare sta squadra, mica poco, roba da poco.
1: Affare si ingrossa.
0: Qui è un grosso investimento, vedi? Iniziamo,
9: attenzione.
1: Grossi problemi.
0: Che dici, Enzo? Attenzione di cosa?
9: No, dicevo, io ho conservato per tanto tempo, dopo i mondiali del 2006, una bella foto di una signorina meravigliosa che aveva una maglietta con scritto: a me mi piace Grosso, dopo la finale il famoso rigore.
0: Ah, vabbè.
9: Ognuno, tutti i gusti sono gusti.
0: Vabbè, grosso piace, insomma, bravo.
1: Questa battuta
0: questa
1: nasconde...
0: è una battutina che una che Bucchioni ha scatenato oggi.
1: A quest'ora, vabbè, vabbè. Caro Enzo.
0: Mister Longo tra un po' attacca al telefono. Allora, mister, rimani con noi, mi raccomando.
9: Lì, ci siamo arrivati.
0: Allora, sentiamo un pezzettino di Fabregas e poi andiamo un po' a commentare un po' di cose. Dai, vai.
11: Quest'anno però volete ulteriormente alzare l'asticella e siete partiti decisamente bene.
12: Sì, quando abbiamo partito bene, non a Udine, però sì che ovviamente che si deve alzare
0: che
12: sempre
0: il livello,
12: sempre migliorare, sempre fare di più, questo è sempre l'obiettivo di tutti in la vita, in lo sport e per noi no, non è niente di altro.
11: L'anno scorso eravate la grande sorpresa, quest'anno invece vi aspettano tutti, confermarsi è solitamente più complicato.
12: No, dipende, confermarsi su di che, confermarsi in Serie A e continuare a alzare il livello e a migliorare, quest'anno sarà più complesso perché c'è la Champions, ci sono più partite per dare il meglio di noi e abbiamo fatto una squadra che io sono molto contento per provare di competere su tutti i fronti.
11: Ecco, in questo senso il mercato del Como è stato un mercato da big europea, non solo italiana, non solo per le cifre ma per i nomi che sono arrivati.
12: Dipende, abbiamo dovuto fare tanti prestiti, tanti giocatori di 6 milioni, è vero che con Cialova e Nico Paz sicuramente si è alzato il numero un po' di più, per tutte le altre sono prestito o giocatori che hanno venuto come Miglia, come Liberali per 6 milioni, è così, però è vero che sono contento, sono soddisfatto di tutto quello che abbiamo fatto.
13: Cosa hai pensato quando avevi visto Barcellona-Como in Champions?
12: No, vero, vedere già il Como là, abbiamo vissuto una grandissima serata tutti insieme, la storia, è un momento storico per tutti noi, speriamo che è la prima volta di tante, però dai. Fai.
13: Però per te?
12: Sì, no, per me ovviamente, però io non penso a me, io penso al Como, questo è lo più importante, è giocare contro tutte queste squadre, è un piacere.
14: Che effetto
15: è
14: sogno
15: per parlare di Como con lo studente, lotta per lo studente?
12: Chi lo fa?
11: Noi.
15: Beh, si parla, si dice come può essere una squadra da studente.
12: La cosa più bella è che noi facciamo la nostra storia, la nostra strada e non ci lasciamo andare per lo che dice la gente, non l'abbiamo fatto mai e non si farà adesso. Siamo il Como, siamo ancora una piccola realtà, una piccola società, una città di 85.000 persone, con uno stadio, secondo più stadio più piccolo della Champions per esempio, allora manca tantissimo, andiamo piano piano e sappiamo lo che dobbiamo fare.
16: Grazie. Il sogno personale di Fabregas?
12: Il
16: sogno, il suo sogno personale?
12: Migliorare come allenatore, come persona, come gestire tutti questi ragazzi, come farli migliorare e soprattutto, ripeto, crescere come persona, che umanamente per me è la cosa sempre più importante.
11: Grazie a tutti.
0: Mister Longo.
17: Eccomi.
0: Fabregas, giustamente noi abbiamo parlato anche di scudetto del Como, lui invece ci va molto più piano, è un pensiero assurdo?
17: Ma guardate, l'anno scorso proprio di questi tempi io rilasciavo qualche intervista dove facevo lo stesso discorso della Champions e dicevo non sarei stupito qualora il Como finisse il campionato e centrasse come obiettivo la Champions. Io naturalmente dico che quest'anno, avendo due competizioni così importanti ed essendo il primo anno per loro, che queste due competizioni insieme, tre con la Coppa Italia, arrivano da dover gestire, dico che sicuramente sarà molto difficile, però non sarei stupito, perché io conosco la potenzialità di questo club, avendoci lavorato quasi due anni, conosco la visione che hanno, conosco le potenzialità e a Como si è creato secondo me un meccanismo perfetto. Perfetto dico perché parte da Suarso, che è il presidente, che è un presidente visionario, c'è un direttore sportivo come Ludi che secondo me è uno dei direttori sportivi più bravi e lo diventerà ancora di più nei prossimi anni d'Italia, e hanno trovato in panchina un visionario come Fabregas che valorizza tutto quello che loro oggi stanno mettendo a disposizione. È vero, hanno speso tanti soldi perché in questo meccanismo c'è anche una potenzialità economica notevole, però non è scontato spenderli bene, non è scontato farlo così in breve tempo come lo stanno facendo loro. Stanno investendo sulle strutture, è una piazza che gli permette di lavorare, hanno entusiasmo, ci sono tantissime componenti che fanno sì che oggi il Como sia un progetto, perché purtroppo a volte si abusa di questa parola, ma spesso e volentieri ci si nasconde dietro. Loro lo stanno facendo per davvero, lo stanno facendo a fatti, e quindi io non mi stupirei dovessi vederli ancora crescere. Se non è quest'anno, sarà per gli anni prossimi, certo. Ma il Como sarà protagonista.
0: Stefano? Sentendo Fabbrica, se sembra forse...
1: è sempre un piacere ascoltarlo, sì. Perché credo che sia una presenza che nobiliti il nostro campionato. Quindi chissà quanti anni resterà, credo pochi. Però è senza dubbio un'eccellenza, è bravissimo. Quindi sono d'accordo con le parole di Moreno. Poi un conto è vincere lo scudetto, un conto è stare lì e confermarsi. Non sarà facile per il Como, io credo che poi sarà difficile anche arrivare quarto. Però questo non, ciò non toglie che Fabbrica resta e resterà una presenza, ripeto, che nobilita il nostro campionato, perché è un'eccellenza. E poi quando lo senti parlare ha proprio trigge, cioè è proprio un'altra categoria. Mi sembra di sentire, che ne so, Marquez, Alcaraz, cioè questi cavalli di razza, cioè
0: Guardiola,
1: questa velocità, lo vedi, occhio vispo, sta su un altro livello,
0: Altro livello. Quindi è giusto il premio che gli hanno dato, tu mi stai dicendo?
1: Confermo.
0: Tu sei per il premio giusto dato a
1: perché è proprio Fabregas, di un altro livello,
0: sì. Quindi a prescindere dal piazzamento,
1: dal piazzamento.
0: Perfetto, dopo a lungo gli chiedo se è d'accordo anche lui. Bucchioni?
9: Sono d'accordo, assolutamente d'accordo, per tutte le ragioni che sono state dette, ampiamente dimostrabili. È successo questo, il Como è lì grazie a Guardiola, grazie a un personaggio di livello
0: Fabregas, no, Guardiola, sì. Perché c'è sta somiglianza come allenatore, dai, vai.
9: No, io sono stato a trovare Guardiola e quel giorno lì ho conosciuto Fabregas ormai molti anni fa, e già avevo avuto la percezione di un ragazzo straordinario alla Masia. Quindi lì ha continuato l'intelligenza, lo vedi. Allora, perché hanno premiato Fabregas? Per tutto quello che diciamo noi, ma anche per un'altra ragione. Allora, facciamo un raffronto. Chi ha fatto l'impresa più difficile? Chi ha colpito l'obiettivo più alto?
0: Chivu.
9: No, perché Chivu è più facile,
0: sì,
9: vincere lo scudetto.
0: Ah, è facile,
9: sì. Non arrivare...
0: Non sono d'accordo, Enzo.
9: Il rapporto all'impresa che ha fatto...
0: Perché tu eri sicuro che vinceva lo scudetto Chivu al primo anno dopo 13 presenze in Serie A col Parma?
9: Rispondimi
0: alla domanda, eri sicuro?
9: Sicuro non c'è nulla nel calcio, ma c'erano più possibilità.
0: Stavamo già suonando la fine dell'Inter l'anno scorso, dobbiamo essere sinceri, ma come no?
9: La fine dell'Inter, è arrivato il periodo di Inzaghi, era finito, quello è evidente, c'erano 5 obiettivi.
0: Ma era la quarta scelta, Chivu, ti ricordi? C'era l'elenco e poi si è arrivato a Chivu. Ma poi chi l'ha scelto Chivu? Marotta.
9: Chi ha scelto l'Inter, perché poi ha dimostrato che la scelta è giusta, l'hanno visto lavorare, ce l'avevano in primavera. Cioè, comunque, l'impresa più alta è quella di Fabregas, che porta il Como in Champions. Un anno fa eravamo attenti al Como, ma avremmo firmato per il Como in Champions.
0: Però scusami, Enzo, ma se poi lascio la parola alla mister. Se Fabregas fosse arrivato quinto, sesto, quinto, noi avremmo detto che era stato bravo comunque. Perché aveva fatto comunque un grande...
9: Ma non gli avrebbe dato questo...
0: Non lo so.
1: No, quinto, sesto non gli avrebbe.
0: Ma quello ha vinto campionato, Coppa Italia,
1: la Champions League
0: con l'Inter.
1: È stata la discriminante, la Champions League con
0: l'Inter. No, io non sono d'accordo.
9: Poi c'è un'altra valutazione, chiudo. C'è una valutazione mediatica. Dicevamo prima, chi buca e chi non buca. Chi è un personaggio schivo, fa anche rima. E quindi mediaticamente... non lascia la traccia che lascia Fabregas. Se in questi premi ci sono anche questo tipo di valutazione, e concludo, secondo me Chivu non gliene frega nulla.
0: Sono sicuro anch'io che non gliene frega nulla, perché figure, però era per parlare tra di noi, perché è più un discorso, diciamo così, comunicativo. Mister Longo, il suo pensiero su questa cosa?
17: Ma allora, innanzitutto stiamo parlando di chi ha lasciato un segno. Io sono onesto, sincero, e l'avrei dato a Chivu, ma perché chi vince, e soprattutto per chi ha vinto come lui alla sua prima esperienza, nonostante avesse l'organico più forte del campionato, questo va ammesso, però non era scontato, e secondo me chi vince ha sempre ragione in queste diatribe perché non è mai facile, assolutamente, è sempre complicato per la sua anche poca esperienza, non era scontato. Detto questo, dietro di lui Gasperini e Fabregas io li avrei messi allo stesso livello, perché Gasperini ha dimostrato di replicare in un'altra società quello che di fantastico aveva già fatto a Bergamo, che non era affatto facile anche a Roma. Roma, portare la Roma in Champions al terzo posto,
0: che non ci andava, non si sa da quanto tempo. Quanto tempo non ci andava? Quanto tempo è?
1: Sette stagioni.
0: Hai capito? È arrivato il caro vecchio
17: Gasperini. Ha fatto una cosa straordinaria. Detto questo, nulla a togliere a Fabregas, che sappiamo benissimo e lo stiamo elogiando tutti per quello che sta facendo e per quello che farà, ma Gasperini non dimentichiamoci che è ancora difficile, perché tu quello che hai fatto alla Bergamo lo vai a rifare a Roma in un ambiente complicatissimo come la Roma, che sappiamo tutti che è una piazza particolare, difficile da, da dover gestire. Lui al primo anno ricolloca la Roma al terzo posto.
0: Secondo
17: me Gasperini oggi sta dimostrando di essere Moreno, un allenatore internazionale top.
1: Moreno, senti, ma Fabregas ti ha chiamato, ti ha ringraziato quando c'è stato il cambio, cioè nel senso anche il lavoro di Longo come è stato importante, cioè nel senso volevo sapere anche se c'era qualche
0: mi siete mai sentiti mister?
1: Grazie, come
17: la
1: squadra è una buona squadra, allenata bene, insomma, perché ricordiamo che
17: devo dire che l'ha detto anche pubblicamente, ha ringraziato tutti quelli che prima di lui hanno contribuito a questo, perché anche per esempio noi siamo arrivati in un momento di grande difficoltà del Como, dove aveva cominciato molto male la Serie B, era penultimo in classifica e quindi è servito anche quel passaggio di consolidamento, no? Per creare questo.
1: Cioè, ha lasciato una squadra, insomma, voglio dire. No,
17: E quindi sotto quell'aspetto.
1: Detto questo, ti faccio una domanda: secondo te il Como in Champions League, che campagna europea farà il Como di Cesc Fabregas?
17: Ma io credo che dietro le sue parole che lui sta utilizzando oggi per la sua comunicazione, dicendo che si vuole assolutamente concentrare sul campionato, secondo me c'è proprio la strategia societaria. Io leggo quello dietro. Leggo il fatto che lui e il club hanno bisogno di consolidare la Champions per gli anni futuri che arriveranno, quindi loro sanno benissimo che devono
0: rientrare in Champions,
17: devono rifinire nelle prime quattro. Naturalmente sanno che oggi la Champions per loro è un elemento troppo grande per questo Como ancora, perché sanno che...
1: E ce la farà ripetere questo campionato secondo te? O...
17: Dovranno essere bravi a gestire, bene le forze, perché non è semplice perché quando giochi mercoledì e sabato a questi livelli, per quanto tu possa avere un organico attrezzato, non è facile.
1: Io, scusami Marco, coinvolgere anche Enzo, no? Caro Enzo, ma insomma c'ha ragione, 6 milioni ha detto, 6 milioni, no? Prestiti 6 milioni, cioè ma sto Como, tu dici ma sto Como sarà forzato, ma dove sarà forzato? Ma ci sono 4-5 squadre più forti del Como, ecco perché Fabregas ha meritato il prestito, capito? Ma chi ha comprato? Scoprendo dei calciatori grazie a lui. Ma adesso con tutto il rispetto, ma vai a fare una Champions League e ti devi arrivare tra le prime quattro, ma ci saranno squadre che hanno giocatori più forti del Como, ma il povero Fabregas,
0: per carità,
1: noi stiamo accollando sta cosa che c'ha uno squadrone. No, lo squadrone ce lo fa vedere ogni giorno perché è bravo, perché gioca bene al calcio, perché è propositivo, c'ha grande personalità la squadra, ci mostra questo. Vai. Però ha ragione, 6 milioni, ha detto 6 milioni e prestiti, cioè non è che dici che abbiamo comprato... Gonzalo Ramos.
0: Ha speso 60 milioni per Nico Paz.
1: Sì, Nico Paz, poi dopo però...
0: Bucchioni pure, va. Vai,
14: no,
0: Enzo.
14: Ma è quello che sta dicendo Stefano, c'è la differenza fra il Como e tutto il resto del mondo. Perché vai a prendere un
0: Enzo, ma ti prego...
14: Aspetta, lo paghi 6 milioni perché hai capito, l'hai studiato, hai analizzato...
1: 6 milioni.
14: È quello che ti fa muovere il centrocampo. L'avete visto la partita? Migliore in campo. Miglia, appena arrivato.
1: Ma tu lo conoscevi, Enzo?
0: No, ma perché? No, bravo, lì ci sarà pure il lavoro.
1: Allora.
14: Vabbè, lo conoscevo così, no.
0: Ma l'Inter sono anni che fai le squadre a pallone zero. Ma dai, ma per cortesia.
14: No, non è vero.
0: Ma come, dai?
1: Curtis lo conosci?
0: No, Curtis.
1: Mia, che io non sapevo. Sempre bufero.
0: Vai, Enzo.
1: Straordinario calciatore.
14: La capacità è questa, di mettere insieme i giocatori che in questo meccanismo diventano molto più forti.
0: Sì, però voi mi state portando su un altro terreno. Io chiedo.
18: partite.
0: Se il premio
18: tu hai sempre detto sto Como rafforzato, sto Como straordinario.
0: Ha speso 127 milioni.
18: Ma 6 milioni ti ha detto.
0: Perché ha preso un giocatore a 6 milioni, e l'altri gli hanno
18: tutti
0: regalati.
18: Tutti i prestiti.
0: Ma dai, su.
18: Quindi, voglio dire.
0: Vabbè, dai. Però io mi riferivo al premio dell'anno scorso. Vabbè.
18: Ecco,
0: Ken, 40 milioni, non ho capito. 40 quello, 60 quell'altro, più tutti i spiccetti dopo.
18: Prestiti e 6 milioni.
0: 130 milioni, così.
18: Liberali, no, 6 milioni.
0: A proposito, scusatemi, Enzo, pure un'altra squadra ha speso 130 milioni.
18: Chi? Quale?
0: La Fiorentina. E che si fa lì? Perché grosso, adesso c'è questa partita delicatissima, delicatissima col Torino.
18: Tu stai là come un falco.
0: No, non è che sto là. Adesso sento pure
18: Enzo, sta qui aspettando, capito?
0: Ma che
18: grosso. Aspettava?
0: Ma guarda qui. No, voglio dire, è Bucchioni. È delicata questa partita, cioè, ho letto la formazione, ma ci sono due giocatori per ogni ruolo nella Fiorentina.
14: Non può essere delicata questa partita.
0: Come non può essere delicata?
14: No, non può essere delicata, perché se tu pensi, lo può pensare il tifoso, ma io mi immagino che uno come Paratici sappia benissimo quello che ha fatto, sappia benissimo il tempo che deve dare.
18: Enzo, però poi sta zero dopo tre partite, se va male col Torino
14: non può.
18: Certo, dai, su, Enzo.
14: Soprattutto con il Frosinone.
18: Hai preso tre schiaffoni dal Frosinone in casa,
14: ma
18: 4 a Roma.
14: Dubbio, ma non c'è dubbio. Cioè, è chiaro che
18: i tifosi non ne possono più.
14: Ho capito, ma devo vedere qualcosa crescere, è inevitabile. Però metti insieme 11 giocatori nuovi. Parlavamo di Guardiola e di Fabregas prima. Ma se li
18: perfetto.
14: Metti in mano questi allenatori,
0: aspetta,
14: gli vuoi dare tre mesi di
0: hai ragione, vabbè, tre mesi. L'anno scorso per parlare così con Pioli, momenti va in Serie B, ti dico questo.
14: Sì, ma quella era un'altra squadra.
0: Aspetta, voglio chiedere una cosa giovane, a mister Longo. Sì, mister Longo. La Fiorentina ha cambiato un sacco di giocatori, sono arrivati 13 giocatori, addirittura si parla del 14esimo a parametro svincolato, vabbè. E qual è la difficoltà più grande per un allenatore? Due partite, due sconfitte, la terza diventa già una partita infernale?
17: Ma assolutamente sì, purtroppo le prime partite sono fondamentali per cercare naturalmente di creare un ambiente che poi ti permette di poter lavorare bene, lo sappiamo tutti, da allenatori riuscire a cominciare bene fa la differenza, perché poi sono i punti che ti permettono di lavorare con serenità, di indirizzare una stagione, di indirizzare un ambiente. Questo oggi per la Fiorentina non è avvenuto e naturalmente inizi a dover giocare con una pressione già importante alla terza giornata, perché sai benissimo che con il Torino non la puoi già sbagliare, perché sennò si innesca un vortice dove rischi di far fatica. Poi è normale che per l'organico che ha uno dice sempre, si prepara sempre a dire tanto si vince la prossima, tanto adesso partiamo, tanto adesso cominciamo, però hai necessità di farlo, perché sono i punti che ti fanno lavorare bene, che ti fanno star bene, che ti fanno creare quello che hai oggi anche nella testa. Quindi oggi la difficoltà per il suo è riuscire a portare dentro un gruppo che deve diventare una squadra al più presto, perché per le
0: però mister, una cosa che voglio chiedere a lei da allenatore. Io ho visto la prima partita, la partita contro le prime partite della Fiorentina. La cosa che mi ha stupito anche contro la Roma, proprio con la Roma e poi anche col Frosinone, non si è visto niente dal punto di vista di quello di voler costruire dell'idea. Come mai? Cioè, è un discorso che
18: il Frosinone ha avuto tante occasioni.
0: Sì, vabbè, allora
18: ha preso due pali, sì, e ha tirato in
0: però
18: porta
0: parlo
18: 8 volte
0: di squadra che deve costruire.
18: È fragile, ha ogni azione dell'avversario, prende gol, ma come si fa?
0: Qual è la difficoltà? Perché hai tutti questi giocatori nuovi, mister. Cioè, mi sono chiesto, ma si sono allenati prima? Scusi la mia, però io sono diretto, no? La prima partita con la Fiorentina, no, ho visto una squadra che è sembrata che si è riunita il giorno prima della partita.
17: Ma allora, guardate, io dico sempre che al di là delle sconfitte si analizza anche la prestazione, perché un allenatore deve andare anche oltre. Il problema è che la Fiorentina queste partite le ha perse purtroppo in malo modo, non dando una sensazione positiva anche sotto l'aspetto dell'idea, della volontà, dell'intensità, e quindi secondo me oggi ci sarà bisogno assolutamente di una reazione, perché è quella che è mancata anche in queste partite, proprio a livello nervoso, a livello di impatto sulla partita, di impatto sul match, perché due partite si possono perdere, non succede nulla, purtroppo capita nel calcio, gli episodi le condizionano, però la prestazione è venuta a mancare, quindi secondo me loro devono ripartire col Torino dal ricercare la prestazione, che è quella che proprio è mancata nelle prime
0: che poi il Torino pure non sta bene, mister, ha perso 3 partite di fila.
14: No, ma scusa, questo, su questo sono assolutamente d'accordo. Bisogna calare in una realtà che è un po' diversa, perché Grosso si è incartato, è evidente che si è incartato.
0: Ma hai detto niente, dopo partite. 2 giornate si è già incartato.
14: Ma la società cosa ha fatto? L'ha messo nelle condizioni di fare così. E la vicenda Ken, senza esterni, tutti i giocatori arrivati nell'ultima ora di
0: mercato. No, ma io imparo impazzisco, senti Enzo, guarda, non per te, quando mi dite senza esterni, cioè io c'è un allenatore qui.
14: Cioè, ancora... ma scusa, ma ho capito, ma ognuno gioca come gli pare, e ha il suo gioco in testa.
0: Okay.
14: Avete visto il Sassuolo come giocava? Il Sassuolo giocava con le catene, soprattutto sulla sinistra, andava a sviluppare sull'esterno, allargava il campo, poi c'erano delle triangolazioni, si inseriva il centrocampista, Thorsved soprattutto. Se non gli esterni e intasi tutto il centrocampo, non riusciva a trovare una linea di passaggio, non c'era nulla. Con un centravanti hai dovuto mettere in panchina perché lo stavi vendendo, con tutto un caos. Ora alla fine poi ne ha comprati 3 di esterni, 3, è tutto un cantiere aperto. Quindi in assoluto quello che avete detto va bene, è chiaro che se perdi in casa col Torino, però allora lì misuro la società, misuriamo la società, non l'allenatore.
18: Okay. Però Enzo, io sono d'accordo. Però tu mi devi spiegare, visto che sei un attento osservatore, perché un allenatore, poi lo chiedo anche, stendo la mia domanda anche a Moreno, cambia completamente una formazione, ne cambia quanti? 7 rispetto, perde 4-0 a Roma, poi lasciamo perdere il sistema di gioco, giochi 4-3-2-1 a Roma, poi fai il 4-3-3 contro il Frosinone a Specchio, e ne cambi? Quanti ne ha cambiati? 7? E perché fai? Allora l'allenatore conterà anche questo.
14: Secondo me ha sbagliato, ma evidente che ha sbagliato soprattutto la prima partita, quando ha pensato.
18: Allora c'è una forma,
14: troppi ragazzi,
18: c'è una forma nell'approccio del lavoro da parte dell'allenatore un po' confuso, cioè sta ancora, deve ancora tararsi,
0: pagherà il salto, dai, questo...
14: Allora misuro la società, ti dico misuro.
0: No, ma è chiaro il concetto che è chiaro.
14: Lo devi proteggere.
18: Ma su questo ma non
0: protezione,
18: ci sono dubbi.
0: La protezione è quella che, però, se dovesse Enzo, perdere col Torino, ecco, lo confermi.
18: Se tu dici Enzo, voglio dire, ci giriamo intorno, se tu batti il Torino, poi devi andare a Venezia, tu batti il Torino,
0: mister
14: Gasperini ha perso le prime 5 partite con l'Atalanta. Gasperini, 5. Sì. L'Atalanta è una grande società, l'ha protetto.
0: Hai ragione. Su questo c'hai ragione, mister. Non so, voleva rispondere anche lei all'osservazione di Stefano, poi c'è un ultimo.
18: Gasperini,
0: io ci salutiamo.
18: Però, Gasperini,
17: Ma io l'unica cosa che ho sentito e che mi viene da commentare è che non bisogna guardare quello che si è fatto l'anno prima.
0: Esatto.
17: È vero, il Sassuolo aveva delle caratteristiche, aveva quel tipo di modo di giocare, però poi noi allenatori ci troviamo sempre a dover trovare soluzioni. Se uno non è
18: bravo,
17: deve trovare un altro abito,
18: cioè non è perché ti prendo col 4-3-3 mi fai 4-3 pure, cioè.
17: A tutti noi piacerebbe
0: la squadra perfetta,
17: riproporre la stessa cosa di ogni anno, ma ogni anno il materiale cambia, tecnico, umano, di caratteristiche, quindi l'allenatore oggi è costretto a trovare sempre nuove soluzioni, nuove situazioni. Oggi comunque l'organico della Fiorentina è un buonissimo organico,
18: pure per me.
17: Al di là degli esterni piuttosto che di centrocampisti, si giocherà in un altro modo, ma devi oggi con quel tipo di materiale proporre delle prestazioni comunque.
0: Ma poi mister, una cosa che poi la salutiamo, che non capisco, che sento spesso, no? Faccio l'esempio adesso dell'arrivo di Sarri all'Atalanta. Tutti dicono ci vorranno 3-4 mesi.
18: E allora ci andiamo tutti.
0: Io quello che non capisco, ma un allenatore serve tutto sto tempo per portare un'idea di calcio a dei giocatori che io me lo dica lei, mister, che molte volte io sono disorientato quando sento questo. Serve tutto questo tempo, cioè che gli deve spiegare? Che gli spiegate ai giocatori quando state sul campo?
17: No, allora, il tempo per un allenatore è fondamentale, ma perché per mettere dentro un'idea che in principio crea una fase pensante, ma ha bisogno di automatismi. Gli automatismi tu li vedi dopo qualche mese, non li puoi vedere in poche settimane. A Bergamo c'è stato un cambio tecnico-tattico rivoluzionario. Stiamo parlando di due allenatori all'opposto.
0: Esatto.
17: Stiamo parlando di Gasperini che gioca.
0: E quanto ci vuole per fare questo cambio, chiedo al mister? Cioè passare
17: tempo. Ma un tempo predefinito non esiste e non c'è, dipende da quello che ti risponde il materiale umano e tecnico che hai a disposizione. Ci sono gruppi che ci mettono un mese, 20 giorni, ci sono gruppi che ce ne mettono tre, ci sono gruppi che non assimilano quello che l'allenatore sta proponendo perché non ne hanno le caratteristiche. Detto che,
0: chiarissimo.
17: Uno riesca a tirar fuori il meglio, perché magari sono gruppi che hanno bisogno di altro.
0: Questo è scontato.
17: Noi allenatori siamo quelli che dobbiamo renderci conto velocemente di come risponde, se c'è materiale tecnico per portare avanti un'idea o cambiare o modificare.
0: Cioè, infatti ha detto bene, dovete lavorare questo. Assolutamente. Va bene, mister, io mi devo fermare. Chi vince lo scudetto secondo lei quest'anno?
17: Ma secondo me la fa

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio. Questa è A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Ultimo appuntamento della settimana per raccontare e approfondire tutti i temi del campionato di Lega Pro. Al microfono Luca Bargellini, dall'altra parte del vetro l'insostituibile Costantino Fazzari per questa puntata di venerdì 4 settembre. Vi ricordo le modalità attraverso le quali ci potete seguire, ovvero il nostro sito ufficiale tmvradio.com, la nostra applicazione, ma anche e soprattutto il canale 61 del digitale terrestre. 331 8200 213 è il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Giornata quella di oggi che fa letteralmente da ponte tra la tornata di gare dei sedicesimi di finale di Coppa Italia di Serie C, che si è quasi del tutto chiusa nella serata di ieri, e la terza giornata di campionato. Perché ho detto quasi del tutto chiusa? Perché ieri sono andate in scena le ultime tre gare in programma per questa settimana, e chiedo al buon Costantino di farci vedere anche la grafica che ci fornisce, ci ha fornito la Serie C attraverso i propri canali ufficiali, per riepilogare quelli che sono i risultati. Cittadella Renate 4-1, Novara Livorno 1-4 dopo calci di rigore, quindi passata la formazione labronica sul campo del Piola di Novara. E altro colpo, questo veramente a sorpresa, quello del Desenzano, che si impone 1-0 sul campo del Trento. Il quasi è comunque da ricordare, perché c'è ancora una partita di questi sedicesimi di finale che si giocherà la prossima settimana, il 9 di settembre alle ore 18, tra Grosseto e Latina. Il quadro delle formazioni qualificate si riassume velocemente: Campobasso, Ravenna, Potenza, Bari, Gubbio, Union Brescia, Sorrento, Carpi, Dolomiti Bellunesi, Spezia, Savoia, che ricordiamo due giorni fa ha battuto il Catania al Massimino, Altamura, Cittadella, Livorno, Desenzano e appunto la vincente tra Grosseto e Latina. Sono già certi gli accoppiamenti per gli ottavi di finale, quindi andiamo velocemente. Gare che si disputeranno tra martedì 27, mercoledì 28 e giovedì 29 ottobre 2026. Ovviamente gli orari sono ancora da ufficializzare. Desenzano, Dolomiti Bellunesi, Union Brescia, Cittadella, quindi scontro tra le due big del girone A. Spezia Livorno, altra bellissima partita. Carpi Ravenna, un derby Emiliano Romagnolo. Potenza Bari, altra sfida assolutamente interessante da seguire, anche in proiezione in relazione a quello che le due squadre faranno nel girone C, dove il Potenza in questo momento è a punteggio pieno. Team Altamura Gubbio, Savoia Sorrento, quindi un derby campano. E poi la vincente di Grosseto, Latina, andrà a far visita al Campobasso. Vi ricordo ancora che queste gare si disputeranno tra il 27, il 28 e giovedì 29 ottobre 2026, quindi ci attende un mese di sosta per quanto riguarda la Coppa Italia di Serie C, ma tanto quello che non si ferma è quello che riaccenderà i riflettori tra pochissimo, è il campionato al quale ci avviciniamo, e che prima di entrare nello specifico dei temi di questa nostra Serie C targata 26-27 affrontiamo con due notizie

0: Notizie arrivate proprio nella primissima mattinata di quest'oggi. Uno è un nuovo innesto per il Catania, un innesto per il centrocampo. Si tratta dell'ex giocatore della Ternana. Negli ultimi 3 anni ho vestito la maglia della Ternana. Mi riferisco ad Andrea Vallocchia, centrocampista classe 1997, che ha firmato un contratto fino al 2028, quindi dopo Caligara, dopo Torrasi, Emilio Longo potrà avere a disposizione anche Vallocchia, che penso che possa numericamente andare a sostituire Jimenez, che è stato ceduto nelle ultimissime ore di mercato. Per quanto riguarda, questa volta sempre il campionato, ma sul fronte delle squalifiche, la Corte Sportiva d'Appello nazionale ha respinto il ricorso del Guidonia Montecelio contro le 3 giornate combinate a Diego Borghini dopo la gara del 22 agosto contro il Gubbio. Il difensore era stato sanzionato per aver colpito con una manata al volto un avversario, causando la fuoriuscita di sangue a palla lontana, e la Corte nazionale d'appello, la Corte Sportiva d'Appello, ha invece confermato la sanzione, quindi le 3 giornate di squalifica. Il Guidonia, la formazione laziale, sperava in una quantomeno in uno sconto sulla pena. Così non è stato, e quindi Borghini non sarà a disposizione di Giovanni Lopez per i prossimi impegni. Ci sono anche delle parole questa volta legate al mercato, e sono quelle del direttore sportivo del Latina, Luigi Condò, che ha fatto un po' il punto della situazione, soprattutto sul fronte attaccanti, perché insomma al club laziale manca un po' il riferimento offensivo, perché ricordiamo che Giacomo Parigi, che è stata probabilmente la telenovela più lunga di tutto il mercato, alla fine si è accasato a Pescara. Avevamo chiuso con Vido, ha spiegato in conferenza stampa Luigi Condò, poi è finita al Monopoli. Ma ricordo che Baez, Plescia, Sillà e Di Giovan Antonio sono degli ottimi giocatori. Il tecnico si è davvero una buona squadra, anche se non è arrivato un altro attaccante. Rimango vigile se c'è da rinforzare la squadra, ma sono contrario a prendere gli svincolati, spesso sono fuori condizione. Poi ha commentato anche appunto la telenovela legata a Giacomo Parigi. Era in vendita dal 20 di luglio, è arrivato meno di quello che speravamo, ma rimane comunque una bella plusvalenza e anche la trattativa più onerosa di tutta la categoria. Ma basta adesso pensare al passato. Tra l'altro, Parigi, che è andato a Pescara a sostituire Antonio Di Nardo, centravanti che nella sua prima, per ora unica, stagione in Serie B ha fatto molto molto bene, ed è stato acquistato dalla Juve Stabia, sempre in Serie B. Chiedo a questo punto, per chiudere la prima fascia di questa puntata di venerdì 4 settembre, al buon Costantino all'altra parte del vetro, di preparare uno dei contributi che abbiamo scelto prima della diretta, ovvero legato ad una delle gare di ieri sera, in particolare al Novara, in particolare alla sconfitta del Novara in casa contro il Livorno ai sedicesimi di finale di Coppa Italia di Serie C. Quindi ci sentiamo qualche minuto del tecnico dei piemontesi Alessandro Pirindelli, che parla del KO interno. 2 minuti di pausa e poi torniamo con la seconda parte. Di a tutta C.
1: Visto la squadra a tolti in 20 minuti, dove c'era da trovare un po' di misure, dove era un po' contratta, poi abbiamo preso campo e abbiamo fatto una partita, secondo me, importante, in crescita, come è normale che sia. C'è da aspettare ancora un pochino perché la condizione è migliore, però nel secondo tempo poi ho visto un crescendo, non calando, anche grazie poi agli innesti, ma anche un pochino di forze fresche abbiamo creato diverse situazioni importanti. Percorso di crescita va avanti, nel senso che non si è fermato, e questa è la cosa importante. Altrettanto importante è che è finito il mercato, e quindi siamo tutti belli concentrati, come ho detto ai ragazzi, a quello che è da adesso in poi, ecco. Quindi questi siamo, il gruppo è fatto e quindi ora ci concentriamo sul lavoro quotidiano, che è la cosa più importante, perché di cose c'è da migliorare, però ripeto, rispetto all'ultima partita ho visto qualcosa di in più e questo mi fa piacere, perché poi l'allenatore guarda queste cose, al di là poi del risultato, che dispiace perché usciamo da una competizione che ci tenevamo, però facciamo complimenti a Livorno.
2: Buon gioco per Marcolini.
1: Sì, portiere che è da 2-3 anni che non gioca, però noi abbiamo preso informazioni, è un ragazzo che si è sempre allenato seriamente, è sempre stato lì sul pezzo, quando è stato chiamato a causa ha sempre fatto bene, e noi avevamo bisogno poi al di là di tutto di un portiere, perché eravamo nel 2008-2009 oltre a Buseggia, quindi in quel ruolo lì avevamo proprio bisogno numericamente, ecco. Però ripeto, fatto un'ottima prestazione e quindi siamo contenti per lui. Che comunque
2: fisicamente, visto che si toccava spesso la caviglia,
1: sì, era un pochino di crampi, perché poi ci sta dopo tanto che ne giocherà tanta, che ritrova la porta, un po' di tensione penso l'abbia avuto, anche se è un portiere esperto, però per me ha fatto bene, dai.
2: Lei lo conosceva dai tempi di Embria?
1: Non l'ho incrociato, però l'ho visto qualche volta in allenamento, poi l'ho seguito in questo percorso, e soprattutto perché è un ragazzo sul quale fare affidamento, un ragazzo per bene, un professionista serio, si è sempre allenato e non ha mai mollato una virgola, e ora quando l'ho sentito per telefono era al settimo cielo, perché non vedeva l'ora di mettere i piedini in campo, ecco. perché vuole riprendersi il tempo perso.
2: Lanini, come ho visto al primo minuto, si è mosso con tanta volontà, secondo me con buoni risultati. Gli è mancato qualcosa in fase di conclusione, però l'impegno e il movimento non è mancato.
1: Io gli ho fatto complimenti appena sono entrato negli spogliatoi, l'ho preso, era lì seduto, gli ho fatto complimenti, gli ho detto questo è quello che voglio da Eric, perché ha tutte le qualità. Poi è chiaro che negli ultimi due tiri era scarico perché era abbastanza stanco, ma era normale, però ha lavorato molto bene anche senza palla, si è sacrificato, ha dato sempre un supporto alla squadra, ha attaccato la profondità, ha dribblato, lo sappiamo, io non ho mai messo in discussione Lanini sulla qualità del giocatore. Avevo bisogno che lui si mettesse in testa che non c'è solo una fase con la palla, ma anche senza palla, e soprattutto in un periodo dove stiamo cercando la forma migliore abbiamo bisogno che tutti lavorino in un certo modo.
2: Ecco, anche con il rientro, spero a breve, di Dagaka, c'è magari questa possibilità di vedere due punti vicino?
1: Se lavorano come devono lavorare, non c'è nessun problema. Come ho detto altre volte, si può giocare anche con tre offensivi. L'importante è che tutti diano una mano, un supporto anche in fase di non possesso, perché altrimenti poi si crea delle spaccature, delle crepature, dove la squadra poi perde quell'equilibrio, quelle sicurezze, e quindi non va bene. Quindi noi siamo qui per monitorare loro e che loro ci diano a noi delle informazioni per poi riportarle la domenica.
2: Mister, fine, è tutto.

0: E per un Alessandro Birindelli che abbiamo sentito nella conclusione, la fase finale della prima parte della nostra trasmissione, ovviamente deluso per l'eliminazione dalla Coppa Italia di Serie C, c'è anche un altro allenatore qualche chilometro più in là di Novara, verso direzione, diciamo, verso direzione Trento, ovvero Luca Damiano, che non se la sente particolare, non se la vive ovviamente in maniera diversa l'eliminazione questa volta, anche questa volta in casa, anche questa volta contro una formazione dalla quale ci si aspettava un qualcosa di diverso, come il Desenzano. Sicuramente abbiamo fatto un buon primo tempo, ha detto Tabiani nella conferenza stampa post partita. Molti giocatori erano alla prima partita e siamo un po' calati. Avere quel predominio, stare tanto nella loro metà campo e non riuscire a concretizzare può diventare dura. In entrambe le ultime due partite, abbiamo avuto diverse situazioni per passare in vantaggio e anche in questa abbiamo concluso parecchio, ma abbiamo fatto zero gol. È un problema che dobbiamo risolvere, perché è l'essenza del calcio, è ciò che ci è mancato. Questo, diciamo, è l'inizio dell'analisi di Luca Tabiani, tecnico del Trento, dopo il capo contro il Desenzano in Coppa Italia. Io sarei, se il buon Costantino è d'accordo ovviamente, per andare a proporre anche un'altra voce. Questa volta ci spostiamo sul mercato, poi che ci serve da aggancio, da locomotiva, per poi arrivare al prossimo ospite di puntata. E quindi andrei a sentirmi uno stralcio della conferenza stampa andata in scena nel pomeriggio di ieri in quel di Benevento, con protagonista il responsabile dell'area tecnica Marcello Carli e il direttore sportivo Emanuele Padella, che fanno il... Pardon, non Marcello Carli, Emanuele Padella, ho sbagliato, bensì Guido Angelozzi, responsabile dell'area tecnica dello Spezia, che fa il punto sulla estate di mercato del club ligure. Andiamo a sentirlo.
1: Buon pomeriggio a tutti, siamo in diretta esclusiva su 8 Channel, canale 16, in compagnia del direttore tecnico Marcello Carli e del direttore sportivo Emanuele Padella. La conferenza di oggi è dedicata alle operazioni di mercato concluse dal club giallorosso nella sessione estiva. Prima di procedere con le domande, cedo la parola al nostro direttore.
0: Ho fatto andare in confusione Costantino, colpa mia, niente Marcello Carli, Emanuele Padella e Benevento, bensì Guido Angelozzi, responsabile dell'area tecnica dello Spezia. Questa puntata di oggi si rivelerà un po' più complicata del previsto, ma Angelozzi fa un bel quadro, un bel punto della situazione su quella che è stata la estate molto molto intensa di mercato con lo Spezia.
2: Grazie a tutti, inizio, insomma, ci ritroviamo dopo, mi sembra, l'ultima conferenza quando l'abbiamo fatta, prima del mercato. Allora, prima di tutto voglio ringraziare la società che mi ha dato questa opportunità, già l'avevo detto, di tornare a Spezia, scusate, e di... La ringrazio perché mi ha dato la possibilità di lavorare come piace a me, per cui gli dico grazie alla società, in particolar modo a Tom Robert, la proprietà, e al presidente Stilitano, che mi ha appoggiato in tutto per tutto di quello che si poteva fare, e l'abbiamo fatto. E poi ringrazio i miei collaboratori che hanno lavorato, specialmente alla segreteria, con Musetti e Ritolfo, al team manager Feretti, che sono stati bravi, perché insomma, quando vedete cosa abbiamo combinato, abbiamo stravolto un po' la parte tecnica, per cui un grazie a tutti e bravi i miei collaboratori, in particolare al direttore sportivo Gianluca Longo e Mattia Biso, che sono stati, diciamo, i miei collaboratori più stretti e che mi hanno dato pure dei buoni consigli. Cosa devo dire? Abbiamo fatto, in questa sezione di mercato, abbiamo fatto 62 movimenti in entrata e in uscita. Abbiamo tesserato 23 giocatori di prima squadra nuovi, e due ragazzini, Trocino e Trentinella, per la primavera, perché da quest'anno la primavera è sotto la mia direzione con Mattia Biso, e per cui abbiamo preso questi due ragazzini interessanti e abbiamo fatto.
3: Chiamano Figlio Medio.
2: Trocino giocava nel Servette e Trentinella che giocava nel Cosenza, che è la società più vicina in questo momento allo Spezia. E 23 giocatori in entrata, 22 in uscita, 22 cessioni in uscita e 19 risoluzioni di contratto. Questo insomma è tutto quello che abbiamo fatto. Abbiamo una rosa abbastanza buona, l'unici due giocatori che sono rimasti fuori dal progetto tecnico sono Risto e Matteo, che non entrano nel progetto, però sono tesserate oggi allo Spezia Calcio. Sono contentissimo, felicissimo di quello che siamo riusciti a fare come società, come tutto, perché sinceramente all'inizio della stagione pensavo che qualcuno dei senatori rimanesse, però mi sono reso conto dal primo giorno di ritiro che c'era qualcosa che non mi quadrava e allora ho deciso assieme ai miei collaboratori che volevo cambiare tutta la squadra. E non pensavo di riuscirci, però ci siamo riusciti, per cui tra virgolette dico siamo stati bravi e poi sarà il campo sempre a giudicare di quello che abbiamo fatto e che non abbiamo fatto, però personalmente sono molto soddisfatto. L'unico rammarico per questi due giocatori, in pratica sono tre, però diciamo due sono quelli pesanti che non sono riuscito a convincerli ad andare a giocare a oggi. Ho finito. Se ci avete qualcosa da dire, io sono a vostra disposizione.
4: Passiamo alle domande. Armando Napoletano. Ora prima ti mettevo in prima fila, ora ti sei lasciato
3: Vabbè,
2: andare
3: uguale,
2: tu.
3: uguale. Addirittura la domanda è questa, forse mi hai già risposto, però ti aspettavi una rivoluzione così netta? Perché è un discorso tecnico, ma è anche un discorso di quantità e di qualità. È uno Spezia che ha completamente cambiato pelle in totale. E la seconda domanda è una questione di credibilità, perché i giocatori quando poi escono cominciano a fare dichiarazioni sui social un po' a ruota libera, ma non hanno il contraltare. Cioè, e sinceramente da giornalista ho apprezzato poco quelle di Cassata e Bandinelli, che hanno espresso de delle opinioni anche contestando tra le righe qualcosa che è uscito sui giornali. Ecco, ti chiedo che movimento, che posizione c'è stata con alcuni giocatori, perché da quello che risulta non sono stati, cioè sono stati colloqui abbastanza mossi.
2: Allora, la prima domanda che mi hai fatto della rosa ricambiata, all'inizio pensavo, personalmente ho detto qualche giocatore bravino c'è, vediamo di recuperarlo. Poi mi sono reso conto che era tempo perso di recuperare i giocatori della vecchia gestione e allora abbiamo deciso, assieme al mister, assieme ai miei collaboratori, che bisognava dare un taglio netto al passato. E l'abbiamo fatto, ripeto, sono molto soddisfatto. Ritornando alla domanda che mi hai fatto tu, anzi ti ringrazio che mi stai facendo questa domanda perché ho letto pure io qualcosa. Allora, io dal mio primo giorno che sono arrivato a Spezia, se vi ricordate bene tutti quanti, alla prima conferenza ho detto, ragazzi, siamo in Serie C, una retrocessione che è costato alla società 44 milioni di euro di budget, che è una roba assurda. Io in Serie A questo budget non ce l'avevo e si dovrebbero vergognare tutta la società perché ha consentito a questo, tutti i collaboratori, l'ho detto pubblicamente, ho detto che tutti quanti dobbiamo fare un passo indietro perché siamo in Serie C. Allora, prima di tutto la società, secondo il responsabile che sono io e tutti i miei collaboratori. Se
0: E sono parole e toni decisamente intensi, mi verrebbe da dire così, quelli usati da Guido Angelozzi, responsabile dell'area tecnica dello Spezia, per iniziare l'analisi di quello che è stato questo mercato, questo calciomercato estivo che ha rivoluzionato a 360 gradi lo Spezia Calcio come società. Abbiamo usato il gancio delle parole di uno dei decani, dei direttori sportivi italiani come Guido Angelozzi per tornare a parlare di calciomercato, come tornare a parlare anche con uno dei protagonisti, un addetto ai lavori, si dice anche in gergo, e quindi do il benvenuto e ringrazio per aver accettato il nostro invito a Vincenzo Garofalo, ex centrocampista, oggi ex centrocampista del Foggia. Ciao Vincenzo, buongiorno.
5: Ciao, buongiorno.
0: Grazie di aver accettato il nostro invito. Vincenzo, tu sei uno dei, diciamo, dei giocatori più noti, più conosciuti in questo momento. Si trova a vivere un momento di poco piacevole, un momento da spettatore, da svincolato dopo la fine del tuo rapporto professionale con il Foggia. Innanzitutto ti chiedo sulla fine del rapporto con il Foggia se c'è stata qualche possibilità che andasse avanti.
5: Ma su questo diciamo di no, perché c'è stata una scelta netta della società di ripartire da zero e quindi non confermare nessuno dello scorso anno. Come hai detto tu, sì, adesso mi ritrovo in questa situazione delicata ed è la prima volta, però sono sicuro che uscirà qualcosa di buono che merito, dato che negli ultimi anni ho sempre giocato e quindi parlano i numeri. Io sono molto motivato e aspetto la chiamata giusta.
0: Sì, effettivamente è una cosa molto particolare. Il tuo percorso è un percorso professionale di tutto rispetto, di grande livello, soprattutto in Serie C, ma hai vissuto anche l'esperienza come elemento di una rosa in Serie B. Vincenzo, ti chiedo sul piano personale, come vive un calciatore? Tra l'altro, insomma, tu sei anche decisamente giovane, 27 anni, quindi magari ai calciatori con qualche anno in più, diciamo, è più facile immaginare un momento da svincolato. Tu non hai neanche 30 anni e ti chiedo a livello personale come lo stai vivendo. Hai detto sei molto motivato, ma immagino, insomma, che tu sia un po' come un motore accelerato, ma col freno a mano tirato.
5: Assolutamente sì, come ti ho detto, ribadisco che è un momento delicato sia per me che per i miei colleghi che si ritrovano nella stessa situazione, però l'unico consiglio che potrei dare magari anche a chi è più giovane è continuare ad allenarsi e pensare positivo perché una chiamata comunque arriverà.
0: Pur rimanendo per il momento fuori, poi ti farò la domanda su quelle che sono le occasioni e opportunità, insomma, in proiezione futura. Volevo sfruttarti, tra virgolette, come analista di questa stagione di Serie C, che ha già visto, due giornate andare in archivio. Il girone A. C'è l'Union Brescia, diciamo, che è chiamato a trainare tutto il raggruppamento col Cittadella come possibile nemico pubblico numero uno. Girone B e girone C molto più complessi da analizzare, molto più equilibrati, ricchi, ricchissimi di grandissime piazze con una tradizione calcistica di alto livello. Per quella che è la tua conoscenza, perché comunque i due gironi li conosci, per averli toccati con mano, ci sono delle favorite, da poter già mettere magari un centimetro più avanti nella griglia di partenza.
5: Hai detto bene, comunque nel girone A il Brescia da favorito è partita molto bene, invece nel girone B e girone C diciamo che regna, diciamo c'è molta linearità, non è partito
0: Certo.
5: nessuno alla grande, diciamo che le squadre favorite, soprattutto nel girone C, le prime partite hanno steccato, quindi diciamo che sono due gironi molto combattuti e quindi si preannunciano molto belli da seguire.
0: C'è una squadra che ti ha colpito finora, di quelle che hai avuto modo, insomma, di guardare dalla televisione, seduto sul divano?
5: E devo dire una squadra, dico il Foggia, perché è quella che ho seguito di più queste partite e mi ha colpito il modo di giocare e sono sicuro che faranno molto bene, trascinati dall'entusiasmo del pubblico.
0: Effettivamente il Foggia è una delle squadre, come dicevi giustamente tu, ha rinnovato tanto. Sul girone C sei sorpreso? Io mi ci metto tra i sorpresi nella maniera più assoluta dell'avvio complicato del Catania, perché è un progetto anche quello del club siciliano che è cambiato tanto. Ma ecco, insomma, va bene la rivoluzione che c'è stata oggettivamente. Ma iniziare in questa maniera con anche un'eliminazione molto sorprendente, al Massimino contro il Savoia, sinceramente era difficile da immaginare.
5: Sì, assolutamente sì, nessuno si aspettava questo inizio, però come ben detto ci sono stati dei cambiamenti e sono sicuro che alla lunga usciranno fuori i valori, che il Catania ha valori veramente importanti con un allenatore davvero bravo.
0: C'è anche la Salernitana, una squadra che comunque tu hai, una società che hai comunque conosciuto nel tuo percorso, se non mi ricordo male, in primavera. E ti chiedo, anche
5: Sì,
0: lì
5: sì.
0: c'è stata una rivoluzione, ma diciamo di tenore diverso. È rimasto il direttore sportivo, è rimasto il tecnico Serse Cosmi, sono cambiati gli interpreti in campo. Come la vedi, come la posizioni la Salernitana nel girone C?
5: Nonostante magari l'inizio non è stato dei migliori, la posiziono comunque tra le super favorite del girone, per il livello dell'organico, staff, piazza, quindi magari l'inizio non è stato entusiasmante, però allo stesso tempo per me rimane una delle grandi favorite.
0: Ecco, chiudo l'analisi sul girone C e ti chiedo anche di una realtà che non hai vissuto in prima persona, ma che è una realtà, insomma, nota a tutti gli appassionati di calcio italiano come quella del Bari. Torna in Serie B, torna in Serie C dopo un paio di stagioni molto molto complicate in Serie B. C'è una contestazione pesante da parte della tifoseria. Praticamente il San Nicola risulta essere deserto o quasi in tutti gli appuntamenti interni. Tu che conosci molto bene il girone C, tu che conosci bene gli stadi del Sud Italia, ti chiedo: quanto può incidere a livello ambientale nel rendimento della squadra di Massimo Rastelli avere, non ti dico uno stadio contro, ma uno stadio vuoto?
5: Conoscendo la tifoseria e lo stadio del Bari, sappiamo bene che può essere l'uomo in più in campo, avercelo che ti spinge pieno. Adesso, sapendo che comunque la tifoseria è in contestazione e non entra allo stadio, questo è un punto veramente grande a sfavore della squadra. Però allo stesso tempo la squadra è una delle strafavorite, forse anche la più forte attualmente, però ribadisco, sicuramente è un punto a sfavore.
0: Ecco, per quanto riguarda il tuo vissuto in Serie C, lo scorso anno c'è stato l'avvento della tecnologia anche nel campionato di Lega Pro. Non è arrivato il VAR come abbiamo imparato a conoscere in Serie A, in Serie B, nelle grandi competizioni internazionali, ma una versione, diciamo, più light, più leggera, anche per proprio una questione di contenimento dei costi. Il cosiddetto FVS, VAR a chiamata, insomma, di declinazioni a livello di nome ce ne sono mille e mille altre ancora ne potremo trovare. Ti chiedo come ti sei trovato tu dal campo con questa novità, se ti ha convinto, cosa dal punto di vista di un calciatore professionista a tutti gli effetti ti piacerebbe vedere modificato.
5: Allora, convinto al 100% sicuramente no, però c'è da valutare il fatto che comunque era il primo anno e quindi siamo all'inizio ed è una fase di evoluzione che sicuramente sono sicuro che migliorerà e aiuterà sicuramente l'andamento della gara.
0: Ecco, secondo te ci sono tanti allenatori, anche tuoi colleghi, che puntano ad un aumento sempre più alto, una presenza sempre più alta di telecamere che garantiscano alla squadra arbitrale il maggior numero di immagini possibile, un po' sulla falsariga appunto di quello che succede in Serie A e in Serie B. Secondo te è questa, diciamo, il percorso di crescita o c'è qualcosa che ti piacerebbe vedere, qualcos'altro ti piacerebbe vedere concretizzato?
5: Sicuramente, dato che la Serie C è un campionato con molte più squadre rispetto agli altri due campionati, immagino che non è semplice avere per ogni gara, ogni fine settimana, tutte queste telecamere che magari sono presenti in Serie B e in Serie A. Però magari col tempo, come ti ho detto, si possono studiare altri metodi per far sì che questa nuova, diciamo, regola possa aiutare ancora di più i direttori di gara e quindi le squadre.
0: Vincenzo, ti faccio una domanda e ti porto un secondo fuori dai parametri del nostro campionato, del campionato di Serie C. Sei nato ad Avellino, hai anche dei trascorsi, seppur brevi, con la maglia del club Irpino. Ti chiedo che impressioni, che prime impressioni ti ha dato la formazione di Alessandro Nesta in Serie B. Ha già portato a casa la prima vittoria stagionale con un 3-0 di livello contro il Vicenza, una delle neopromosse dalla Serie C. Domenica c'è la sfida contro la prima in classifica contro il Modena. Che idea ti sei fatto della squadra di Nesta?
5: Allora, sicuramente hanno fatto un mercato importante, chiuso con l'acquisto dell'attaccante del Napoli, che dire. Hanno una società molto forte, ambiziosa del posto e questa è una cosa importantissima. E secondo me possono fare un ottimo campionato, o magari anche meglio, della scorsa annata.
0: Con l'obiettivo, insomma, dichiarato anche dalla società, anche perché se no innesti come quello giustamente che dicevi tu di Chedira non l'avrebbe fatto il club bianco-verde di puntare ad essere protagonisti anche in zona playoff, che poi sappiamo essere playoff di Serie B come quelli di Serie C. Vincenzo, assolutamente qualcosa di imprevedibile e impronosticabile, perché insomma. Basta vedere lo scorso anno che tutti davamo il Palermo come praticamente terza promossa senza nessuna possibilità di smentita, e poi il Palermo addirittura è uscito in semifinale contro un grande, grandissimo Catanzaro, allora allenato da Alberto Aquilani. Vincenzo, ti chiedo in conclusione, prima di salutarti e ringraziarti, ti chiedo un po' com'è la situazione in questo momento sul piano tuo personale, professionale, se c'è stato qualche contatto con qualche società, com'è la situazione?
5: Allora, gli ultimi giorni di mercato ho avuto delle proposte che poi alla fine, diciamo, per decisione mia, magari loro, non si sono concretizzate. Adesso chiusura mercato, giustamente magari i direttori si sono presi qualche giorno, qualche società ha lasciato libero il posto, qualcuno serve il centrocampista, ho avuto, diciamo, delle aperture, dei contatti, però come ti ho detto io sono in attesa che arrivi la chiamata giusta.
0: E noi ti auguriamo che questa chiamata arrivi il prima possibile, perché un giocatore del tuo livello, della tua qualità e anche della tua esperienza, nonostante tu abbia solo 27 anni, è giusto che sia in campo e non sul divano nei weekend di campionato che stanno per arrivare. Vincenzo, grazie mille, in bocca al lupo, spero di risentirti presto, magari. Questa volta passando dall'ufficio stampa di una delle 60 squadre di Serie C, perché vorrebbe dire che è arrivata l'occasione, è arrivato il contratto, è arrivata una nuova avventura professionale. Grazie mille.
5: Grazie mille, buona giornata, arrivederci.
0: Salutiamo Vincenzo Garofalo, ex centrocampista del Foggia, attualmente svincolato, uno dei tanti ragazzi che vivono la fine della sessione estiva di calciomercato con un po' di amaro in bocca, perché non è arrivata l'occasione, non è arrivato il contratto, non è arrivata l'opportunità professionale per rimanere in campo. Tra l'altro, una cosa che purtroppo succede sempre più spesso, pardon, quando si esce dalla quota degli under. Ci sono tanti ragazzi che magari non di primissimo piano, non campioni, che possono arrivare subito in primissima fascia e si trovano a vivere un attimino di difficoltà. Ma giocatori come Garofalo non credo, sarebbe folle, sarebbe assolutamente folle. Non credo che avranno problemi a stretto giro di posta a trovare sistemazione. 331-8200-213, il numero per i vostri messaggi WhatsApp. 2 minuti di pausa e torniamo.

0: terza e ultima parte di Attutaci nella puntata di oggi. Andiamo velocissimi perché abbiamo un amico della nostra trasmissione, quindi bando alle ciance, ben ritrovato a mister Carmine Gautieri. Buongiorno mister.
1: Buongiorno a voi, ciao Luca.
0: Ciao mister, grazie per aver accettato il nostro invito, è sempre un piacere averti nostro ospite. Chi meglio di te ci può analizzare, ci può dire quello che sta... Serie C, perché se c'è nei tre gironi, lo dicevamo prima con Vincenzo Garofalo, ex centrocampista del Foggia, se nel girone A c'è il Brescia e forse il Cittadella che si possono contendere il primo posto, nel girone B e nel girone C, che tu conosci a menadito, è praticamente impossibile capirci qualcosa in questo momento. Il buon Vincenzo Garofalo non si è sbottonato, è normale, essendo ancora un calciatore in attività. A te mister, che sei oramai diventato, oltre che un tecnico, ma sei anche un analista a tutti gli effetti, chi vedi favorito nei due gironi, il girone B e il girone C, nei quali io ammetto serenamente di non avere un'opinione, perché è ancora tutto troppo complicato.
1: Ma sai, oggi sinceramente fare delle previsioni è un po' difficile, siamo appena alla seconda giornata per quanto riguarda il discorso del girone D, è normale che tutti si aspettano un qualcosa in più dal Perugia, dallo stesso Livorno, perché comunque sono squadre e società importanti. Poi ci potrebbe essere il discorso della difesa, che si potrebbe anche, diciamo, ripetere, potrebbe dar fastidio, come lo stesso Pineto. Per quanto riguarda il discorso del girone C, in questo momento qui ci aspettavo qualcosa in più dalla Salernitana, dal Catania, perché sono quelle società che hanno investito tanto sia l'anno scorso e sia quest'anno, e ci potrebbe essere secondo me anche lì qualche sorpresa, dove potrebbe dar fastidio, tipo Savoia e Scafatese, dove poi cambiando l'allenatore, che penso che non sia giusto cambiare un allenatore dopo la seconda giornata, perché vuol dire che non credi nel proprio allenatore, forse non si doveva neanche partire con Ferraro. Però queste sono secondo me le società che potrebbero giocarsi il campionato, con qualche sorpresa che sempre ci può essere.
0: Assolutamente d'accordo con te sul fronte di tecnico, perché se si cambia allenatore dopo due giornate vuol dire che c'è qualcosa che non torna fin dall'inizio, e quello bisogna essere oggettivi, non c'è niente di male nel palesare dei dubbi in quest'ottica. Ti chiedo del Catania, rimanendo sul girone C, è un po' la stessa domanda che ho fatto anche questa a Vincenzo Garofalo in precedenza. Due giornate, due sconfitte, un'eliminazione in Coppa Italia al Massimino contro il Savoia, che sinceramente, benché il Catania sia stato profondamente rinnovato, per me rimane inspiegabile, perché la differenza dei valori tecnici era comunque evidente. Forse ha cambiato troppo il Catania, mister?
1: Ma sai, il Catania io penso che intanto è una società forte, con Vincenzo Grella, e comunque sa cosa fare. Quando cambi è anche normale, perché comunque devi cercare di dare una ripulita, cioè con giocatori nuovi, giocatori che comunque sono stati tanti anni, penso che poi sia giusto cambiare. Catania è una rosa importante, perché lo sappiamo, ha un allenatore anche dove Emilio Longo è stato il mio secondo a Livorno, e vi posso dire che è un allenatore anche molto preparato e importante, e penso che possa uscire da questa situazione qua. È normale che tre sconfitte in una piazza come Catania fanno male, in una piazza come quella diciamo di Catania non l'accettano, però hanno tutto per riprendersi. È lo stesso discorso del Brescia e Cittadella, no? Sono due società importanti, dove sono partite in un modo incredibile, però con due realtà completamente diverse. Se il Brescia dovesse avere qualche risultato negativo, le pressioni si sentono, si possono sentire anche a Cittadella, ma sono sicuramente meno. Catania ha bisogno in questo momento qui assolutamente di qualche vittoria per dare un po' di entusiasmo alla piazza e al pubblico.
0: Nel girone B hai citato il Perugia, hai citato tante società che possono ambire a fare un campionato da protagoniste. Ti chiedo sulle tre retrocesse dalla B che sono iscritte in quel raggruppamento, quindi Reggiana, Spezia e Pescara, in questo momento quale ti convince di più?
1: Ecco, qua non l'abbiamo citata, però Reggiana, Spezia e Pescara sono quelle che comunque si possono giocare il campionato, cioè non l'abbiamo citato perché questo sappiamo benissimo che sono società che si giocano il campionato, e quelle che abbiamo citato che sono quelle che potrebbero dar fastidio. Spezia, sai, è una società con un direttore sportivo come Guido Angelozzi che dove va per forza di cose deve provare per forza a vincere, spesso c'è riuscito. La Reggiana che viene da una retrocessione con un allenatore come Tesser che ha navigato può dar fastidio, ma come lo stesso Pescara. Siamo appena alla seconda giornata, non è semplice dire secondo me in questo momento qui chi è che può arrivare fino in fondo. È normale che il Catania, la Salernitana, la Reggiana, lo Spezia, il Pescara, il Brescia, per quanto riguarda il discorso dei tre gironi, sono quelle che tutti si aspettano di vincere il campionato, questo sicuramente, però poi sappiamo certo benissimo che ne vince solo una e gli altri che abbiamo citato potrebbero dare molto fastidio.
0: Sarà una stagione assolutamente interessante da seguire, dove ogni fine settimana potrà proporre temi, sorprese e tanti protagonisti di altissimo livello, tra i quali spero di rivedere anche tu, mister, il prima possibile. Grazie mille, grazie. Un abbraccio, buona giornata e buon lavoro.
1: Buon lavoro a voi, grazie.
0: Salutiamo mister Carmine Gautieri, col quale chiudiamo l'appuntamento di oggi, tirando un po' le fila, mio caro Costantino. Dobbiamo ricordare che oltre a noi nel palinsesto di Tempo Radio c'è tantissima altra carne al fuoco, Serie A, gli strascichi del mercato, le presentazioni dei nuovi acquisti, qualcosa sul fronte svincolati, le coppe europee che iniziano a bussare alla porta perché la prossima settimana inizia la Champions League, c'è il grande calcio internazionale, c'è ovviamente anche la Serie A, la Serie B e la Serie C, con A Tutta C che torna nella giornata di lunedì. Vi chiedo scusa, saluto e ringrazio Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro e da Luca Bargellini, un buon proseguimento di giornata.
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Tutto mercato web in podcast.
4: L'arrivo di Ivan Juric al Monza ha chiaramente fatto storcere qualche naso, visti gli ultimi risultati alla Roma, all'Atalanta, al Southampton. Però la sensazione che stia rinascendo lui e che con lui il Monza possa fare qualcosa di interessante c'è. E ne parliamo nel podcast di oggi. Di tuttomercatoweb.com, ben ritrovati da Marco Conterio. È chiaro che l'ultimo Ivan Juric ha avuto un timbro, un marchio che lo ha segnato. Per tutti adesso Ivan Juric è quello dei fallimenti degli ultimi anni. Ivan Juric non è questo. Il Monza lo ha scelto cosciente del valore che va oltre chiaramente agli ultimi risultati. Però è l'ultima grande occasione della sua carriera, evidentemente, dopo le ultime annate. La rosa che ha costruito la società fino a una settimana fa, avremmo detto, è un disastro totale. Poi nell'ultima settimana il Monza si è svegliato. Abbiamo capito che aveva preso un centravanti vero il Monza, questo Gustavo Varela, signori, ci piace tantissimo. E poi il Monza si merita tanto, perché è arrivato alla partita con l'Inter impreparato, è arrivato però a farci vedere delle cose interessanti nel corso di questo mercato. Folorusno, giocatore a centrocampo sicuramente molto importante, ha preso un Gonge dal Napoli per il riscatto e per rilanciarsi, ha capito di non avere un portiere all'altezza e quindi è andato a prendere Torquist, non ce ne vogliano Pizzignac e Thiama, ma le prime uscite hanno chiaramente dato un'indicazione al Monza, ha preso Torquist dal Como, tanti auguri. Zeballos preso dal Boca, vedremo se poi ci sarà la mano lunga di una grande società dietro, ma è una dichiarazione, cioè e il Monza punta anche alcuni dei migliori talenti, come Jay Robinson, preso al Southampton, visto in Coppa Italia. Che giocatore che può diventare questo ragazzo. Ma poi giocatori come Gogličić e Ziolkowski, che vanno comunque a dare solidità in difesa. Idrissa Touré a Pisa ci ha veramente impressionati, quindi è veramente interessante vederlo con Juric e al Monza. Insomma, è una grande occasione per il Monza, per Juric, Hakim Sammiro, poi Manga, Squadio, Ndoa. Cioè, i giocatori, il materiale c'è. È arrivato soprattutto allo scadere, in ritardo, grandissima colpa, ma c'è tempo, c'è una stagione. Adesso però il Monza non sbagli e prosegue in questa direzione.
3: Tutto Mercato Web in podcast.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Tutto Juve in podcast.
5: Da una parte la determinazione di Carnevali, dall'altra la consapevolezza di Spalletti. Prove tecniche di Juve Old Style, da coniugare necessariamente con il verbo vincere. Per farlo c'è bisogno di giocatori convinti di indossare una maglia così prestigiosa. L'amministratore bianconero, rispondendo alle accuse dell'agente di Chessy sul mancato arrivo del suo assistito alla Continazza, è stato chiaro e diretto: non ci sono rimasto male, ho cercato ragazzi che avessero entusiasmo e l'orgoglio di difendere questo club. Capito, Frank? Carnevali ha ragione, stando alle parole di Vicario, Celic, Lucumi, Colomani, Papesar e dello stesso Voltemade. Il tedesco ha respinto la corte di Atletico Madrid e Borussia Dortmund pur di sposare la vecchia signora, per il momento a titolo temporaneo. A luglio si vedrà. Non saranno fuori classe i nuovi acquisti, ma sicuramente fieri di essere sbarcati nel mondo Juve. Spalletti sarà certamente entusiasta di avere nella sua seconda Juve ragazzi pienamente convinti della loro scelta. Lo scorso anno, quando venne presentato alla stampa, Lucio parlò di scudetto come obiettivo, forse ci credeva veramente o magari provò a scuotere l'ambiente. La stagione invece è finita nel peggiore dei modi, senza la qualificazione alla Champions League, un fallimento. Malgrado tutto, fu confermato in realtà il prolungamento del contratto avvenne prima ancora di conoscere il piazzamento in campionato, tra i mugugni di diversi tifosi. Tanta era ed è ancora la fiducia di Elkan in lui, che però questa volta non ha alibi, squadra presa dall'inizio rinforzata. Lui stesso lo sa, la Juve: sento una grande responsabilità, quest'anno bisogna vincere, tutto giusto, purché dalle parole si passi ai fatti. Vale per tutti i protagonisti del pianeta bianconero.
3: Tutto Juve in podcast.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Voce giallorossa in podcast.
6: Calciomercato finito, ora la testa può finalmente rivolgersi esclusivamente al campo. Nonostante le inevitabili distrazioni legate a rumors e trattative, la Roma ha risposto presente, conquistando 6 punti nelle prime due giornate di Serie A contro Fiorentina e Lecce. Ora però arriva il primo vero esame, sabato allo Stadio Olimpico. C'è l'Atalanta. Contro i bergamaschi, del resto, non sarà mai una partita come le altre. Un po' per la rivalità che da sempre accompagna il rapporto tra le due tifoserie, con il ricordo ancora vivo del celebre episodio del carro armato che schiacciò una macchina giallorossa durante una festa atalantina, ma soprattutto per i tantissimi intrecci che, sessione dopo sessione, continuano a rendere sempre più fitto il filo che lega Bergamo a Roma. Mancini e Cristante ormai sono romanisti a tutti gli effetti, dopo aver lasciato l'Atalanta diversi anni fa. Gasperini, grande doppio ex della sfida, è invece alla sua seconda stagione sulla panchina giallorossa e l'affrontare d'avversario i bergamaschi non rappresenta più una novità. A riaccendere ulteriormente gli intrecci ci hanno pensato però Tony D'Amico e Martin De Ron. Proprio l'olandese, arrivato a Roma pochi giorni fa dopo essere diventato il recordman di presenze nella storia dell'Atalanta, ha salutato la dea con una commovente lettera d'addio, e il destino ha voluto che la sua prima partita all'Olimpico con la nuova maglia fosse proprio contro la sua ex squadra. Diverso invece l'approccio di D'Amico, che in conferenza stampa ha lasciato intendere di essere ormai completamente proiettato sul presente e sulla sua nuova avventura in giallorosso. Dall'altra parte invece ritroveranno la Roma alcuni volti noti: Zalewski, Zappacosta e, perché no, Raspadori, che lo scorso gennaio aveva preferito Bergamo alla capitale. Ma non ci sono soltanto sentimentalismi e incroci di mercato. Per la Roma quella di sabato sarà soprattutto la prima occasione per misurare concretamente le proprie ambizioni dopo una partenza sprint. Gasperini, d'altronde, lo sa bene. A più riprese ha raccontato come, durante i suoi anni a Bergamo, proprio le sfide contro la Roma rappresentassero per lui un crocevia importante nella corsa agli obiettivi stagionali. Ora, però, la prospettiva si è completamente ribaltata. L'appuntamento con il podcast è per domani. Per Voce giallorossa.it, Marco Campanella.
3: Voce giallorossa in podcast.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Comanda ormai il campionato dopo la conclusione del mercato. Tante partite interessanti in programma per quel che riguarda la terza giornata. E allora andiamo subito a parlarne con Alberto Di Chiara, ex calciatore Parma, Lecce, Roma e Fiorentina tra le altre. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
0: Parliamo un po' del campionato, si è concluso il mercato, ci si può concentrare sulla Serie A. Roma domani all'esame Atalanta, è il primo vero test per i giallorossi?
1: Ma no, io credo che abbiano già superato dei test importanti, a cominciare da quello della Fiorentina, per poi andare ancora a ripetersi in un campo dove anche se una squadra come il Lecce può essere considerata una squadra di... che si deve salvare, di solito sono quelle più pericolose, quindi io credo che la prima prova di maturità l'abbia passata. È chiaro che ogni partita è un capitolo a sé, affrontare l'Atalanta è sempre molto difficile perché l'Atalanta è una delle candidate, insomma, a tornare in Europa, ci sono tante motivazioni poi per Gasperini in particolar modo, quindi una gara molto particolare. Come Gasperini saprà, credo che la Roma non debba vivere su quello che ha fatto ma su quello che dovrà fare, quindi credo che sarà una partita molto molto particolare, molto per Gasperini soprattutto.
0: Ecco, dice Gasperini che a proposito di Malen può valere i 36 gol di Higuain, il record di Higuain può essere raggiunto se non addirittura battuto da Malen, cosa ne pensi?
1: Senza dubbio ha grandi potenzialità, è stato senza ombra di dubbio uno degli acquisti più azzeccati nel mercato, in un mercato sempre molto difficile dove appunto è stata una scommessa vinta in pieno perché ha fatto sì che veniva da una situazione particolarmente difficile per quanto si considera il fatto che appunto lui non ha... questi gol che ha fatto lì in Inghilterra non era riuscito a sbloccarsi sotto quell'aspetto lì, invece a Roma ha trovato l'ambiente ideale, Gasperini probabilmente l'allenatore che lo ha stimolato nella maniera giusta, quindi io credo che senza ombra di dubbio la Roma ha in Malen un elemento di adesso che gli fa da fare i 36 gol, ma se io paragonarli è sempre molto difficile, sono due contesti diversi, in situazioni diverse, quindi il valore di quello che ha fatto Higuain non può essere senza dubbio messo alla pari di quello che farà Malen, che lo vive in un altro contesto, in un'altra situazione, quindi comunque ha potenzialmente questa la struttura fisica e la rapidità del grande centravanti per fare un confronto che se si vuole paragonare ha le stesse caratteristiche anche a livello fisico, direi.
0: Senti, l'Atalanta almeno fino a questo momento con Sarri appare più pratica che bella?
1: Sì, ma in effetti è molto da quello che si evince da quello che è successo, credo sì, è stata molto più pratica, ha vinto di misura, di corto muso, un po' all'Allegri se vogliamo rimanere Allegri vecchia maniera, intendo dire, quindi qui Sarri deve cercare di dargli una sua impronta, ma io credo che poi ogni ambiente è diverso, quindi e vincere soprattutto aiuta ad avere autostima, quindi quello che conta l'ha fatto, ha vinto anche se di misura.

0: vita praticamente vissuta lì. Probabilmente anche lui aveva, non so adesso come sono state le condizioni che hanno maturato questa decisione. Senza dubbio, forse anche lui probabilmente aveva bisogno di altri stimoli. 28 anni nello stesso ambiente, probabilmente ha bisogno di misurarsi in maniera diversa in altre situazioni, in altre realtà. Poi, se ci sono stati dei risvolti a livello di rapporti con Marotta o quello che sia, insomma, questo non, per ora non sono venute fuori. Quindi, io credo che sia soprattutto una ricerca da parte di Ausilio di riuscire ad avviare nuove avventure. Che senza dubbio lo riguarderanno, perché è senza dubbio un uomo di grande esperienza che ha saputo fare tante trattative importanti, e quindi ha senza dubbio la possibilità di trovare altre esperienze e di analizzarle al momento opportuno.
1: E Inter Napoli in programma domani alle 18, quanto vale?
0: Vale quello che vale una terza giornata di campionato praticamente, quindi è ancora molto presto per fare tirare conclusioni, perché è chiaro che in questo momento qui vede sulla carta vede un Inter che chiaramente sta viaggiando già molto bene, anche se dimentichiamo che anche se a Cagliari ha giocato senza dubbio dominando la partita, ha sofferto un pochino, no, nell'andare a maturare una vittoria che poi alla fine ha rischiato anche qualcosa per vedersela sfuggire di mano. Ma diciamo che al di là di questo, senza dubbio, tra le due compagini, quella che ha dimostrato di essere più in forma è ancora l'Inter. Il Napoli ha perso uno scontro diretto, direi, con il Como in casa, quindi viene da una situazione psicologica diversa, deve cercare di riscattarsi. Certo, una partita importantissima, una partita per certi aspetti, ma non senza dubbio decisiva. Siamo soltanto alla terza e vediamo un pochino quello che succede.
1: È tutto vero, però dovesse perdere il Napoli si troverebbe già a 6 punti di distanza dall'Inter.
0: Ma insomma, ecco, è uno scontro diretto dove l'Inter senza dubbio ha il coltello dalla parte del manico, al di là del fatto di giocare in casa. È chiaro che il Napoli deve cercare di non perdere questa partita, per non perdere contatti già da adesso con la vetta della classifica. Però ti ripeto, c'è tutto il tempo per quanto riguarda il Napoli di analizzare, recuperare, eventualmente dovesse esserci un altro capitombolo. Quindi io credo che l'Allegri cercherà di non metterla come una partita decisiva sotto questo aspetto, anche perché in realtà non lo è. È chiaro che a livello psicologico gli si chiede a Napoli di essere l'alternativa in questo momento all'Inter. In queste prime 2 giornate, diciamo che è stata scavalcata, no, dalle aspettative da parte della Roma di Gasperini, che la quale ha preso un pochino in questo momento è diventata la principale, sulla carta, la principale antagonista dell'Inter. Per come stanno dimostrando queste 2 giornate di campionato, ma pur ti ripeto, sono male soltanto alla seconda giornata, mi pare che c'è tempo per cambiare idea chissà quante volte.
1: Ecco, però secondo Boban sarà la Juventus la vera antagonista dell'Inter. Ti convince la squadra di Spalletti?
0: Ma io non ti devo dire, come squadra è senza dubbio ha dato un assetto rispetto agli ultimi disastrosi anni di gestione da parte della Juventus, e credo che senza dubbio dei progressi l'ha fatti. Io direi che non, però così a naso, a occhio ancora non la metterei come l'antagonista dell'Inter, vedo ancora Napoli e Inter superiori.
1: La Fiorentina domani se la vedrà con il Torino, due squadre ancora a 0 punti. Fiorentina reduce dalle sconfitte con la Roma e quella con il Frosinone. Dal mercato sono arrivati dei bei rinforzi, è stata una bella rivoluzione. Probabilmente ancora proprio in virtù di questa rivoluzione c'è bisogno di tempo per trovare l'amalgama, per trovare i meccanismi giusti, però al tempo stesso, ecco, Grosso adesso deve dare una fisionomia alla squadra.
0: Beh sì, già dovrebbe averla data a suo tempo, nel senso che bisogna sempre cercare il consiglio, soprattutto quando si arriva all'inizio di una nuova gestione, dove c'è stato un cambiamento radicale. Non dimentichiamoci che Grosso cerca di assemblare una squadra completamente nuova, però di giocatori di grande prospettiva che devono ancora dimostrare.

0: le altre cose sul campo il loro effettivo valore, perlomeno per la maggior parte. E quindi Grosso è tenuto a dar sì che oltre alle qualità tecniche che questa squadra ha cercato, che Paratici ha cercato di mettere in questa squadra, ha bisogno anche di giocatori di personalità, e quindi deve cercare di responsabilizzare un pochino Grosso i suoi giocatori. Io ti ripeto, sono convinto anche che la Fiorentina risenta un pochino di una preparazione che ho sempre detto in altre occasioni, che secondo me farla in al Viola Parche con un caldo terribile, eccetera, eccetera, come è successo l'anno scorso, sia stato più deleterio, soprattutto all'inizio, per iniziare con il piede giusto e con la gamba giusta, soprattutto. Ma al di là di questa considerazione prettamente personale, credo che Grosso debba cercare di dare a questa squadra un'impronta importante, deve cercare di cambiare ritmi, deve cercare di dare pressione, gioca in casa in uno scontro diretto in questo momento qui, chiaramente in questa fase di campionato tra due squadre che sono a 0 punti, non può permettersi ulteriori passi falsi, ma proprio per una questione non tanto oltre che di classifica, che è sempre recuperabile, visto che ti ripeto siamo soltanto alla terza giornata, proprio una questione di fiducia, perché questa squadra ha bisogno di fiducia, di consapevolezza, e la ottieni soltanto con un risultato positivo.
1: Il Torino di Abate è ancora alla ricerca di se stesso, anche da parte del Torino parecchi cambiamenti, non come la Fiorentina, è una squadra che rischia di essere ancora anonima per quel che riguarda i
0: Sì.
1: risultati, per quel che riguarda il percorso in classifica.
0: Beh, si può fare un po' lo stesso, non dico lo stesso discorso della Fiorentina, chiaramente le sconfitte maturate dal Torino sono un po' diverse rispetto a quelle maturate dalla Fiorentina. Quelle della Fiorentina sono state abbastanza secche, nette, contro la Roma la prima, ma contro il Frosinone in casa 3-0 è stata una partita che si poteva, senza dubbio, non aspettarsi da parte di una Fiorentina che, al di là delle difficoltà iniziali, insomma, è una squadra che senza dubbio che sulla carta doveva affrontarla in maniera diversa. Il Torino ha questa consapevolezza, tra le altre cose giocherà Mandragora molto probabilmente, quindi ci sarà
1: Certo.
0: anche la partita dell'ex che sarà, quindi senza dubbio un giocatore che facendo i dovuti scongiuri da parte della Fiorentina poi è sempre stato un giocatore che è stato soprattutto a livello realizzativo un giocatore importante per i Viola, quindi se lo ritroveranno di fronte. Ma al di là di questo particolare, è chiaro che il Torino deve cercare di muovere la classifica in qualche maniera, deve venire a Firenze, probabilmente cercare di venire a Firenze per cercare di interrompere questa serie negativa che dura da 2 giornate, però chiaramente dall'altra parte c'è una Fiorentina che sotto questo aspetto non può permettersi soprattutto un passo falso ulteriore in casa, poi soprattutto.
1: Cagliari-Lecce in programma lunedì, i giallorossi salentini reduci del 4 gol, le 4 reti subite contro la Roma. Il tuo
0: Ma
1: Lecce.
0: i Salentini, il Lecce è una squadra che chiaramente deve cercare di fare come ha fatto negli ultimi anni, di raggiungere il prima possibile la salvezza. È una squadra che gioca a livello caratteriale. Con la Roma è stata un po', forse un pochino troppo arrendevole, ci sono stati degli errori difensivi che erano probabilmente meglio, non sono stati ben, la squadra non è stata ben bilanciata da Di Francesco in quella occasione della partita con la Roma, dove ha rincontrato la sua ex squadra praticamente. È chiaro che affronta un Cagliari che però insomma viene da una sconfitta con l'Inter, che è però dignitosa, diciamo così, chiamiamola così, e da una vittoria fuori casa a Parma importantissima, quindi ha già vinto uno scontro diretto, quindi sotto questo aspetto il Lecce si troverà secondo me di fronte a un Cagliari che sta con la testa giusta, che ha il merito soprattutto di aver dato un'impronta, una squadra molto caratteriale, ha riformato molto il centrocampo, ha giocato anche con giocatori di esperienza. Quindi direi che è una partita dove il Lecce deve cercare di stare attento, perché il Cagliari in questo momento mi pare che sia un pochino meglio in questa fase di campionato.
1: Il Parma non è partito bene. Ti aspettavi
0: Eh sì,
1: qualcosa di più?
0: assolutamente, guarda, è chiaro che il Parma, tra le altre cose, è stato eliminato anche in Coppa Italia dalla Cremonese, dall'ex ancora Giampaolo. Quindi diciamo che il Parma deve cercare di ringranare un pochino. È chiaro che il Parma è lo stesso discorso che vale per Lecce e Cagliari. Il Parma deve fare un campionato che l'anno scorso l'ha vista protagonista in senso positivo, che ha raggiunto la salvezza con gran largo anticipo. cercherà di ripercorrere quella strada, anche se c'è un po' di scetticismo in questo momento qua, perché obiettivamente il Parma non ha fatto ancora vedere prova di nelle tre partite, compresa quella di Coppa Italia, la maturità giusta per cercare di ripetere un pochino quello che l'anno scorso invece ha dimostrato con carattere e con l'atteggiamento giusto. Credo che c'è ancora tempo, come al solito, anche lui deve trovare la quadra, però credo che la partita contro il Cagliari sia una partita dove potrebbe sfruttare questa opportunità per rilanciarsi, quantomeno.
1: Alberto, grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata.
0: A voi, a te.
1: E adesso, dopo questa chiacchierata con Alberto Di Chiara, torniamo a parlare della Juventus. Lo facciamo attraverso questa intervista con Seisao, che ha parlato a margine del Gran Gala del Calcio a Milano.
2: Allora non si può saltare, la Juve punta allo scudetto.
3: Noi puntiamo a vincere tutte le partite, è quello che vogliamo fare. Abbiamo cominciato molto bene. Però sappiamo che la strada è lunga e abbiamo una partita molto importante contro il Milan e vogliamo vincere.
4: Cosa ti dice mister Spalletti in allenamento per continuare a migliorare?
3: Sì, a me e a tutti i compagni di squadra sappiamo cosa dobbiamo migliorare tutti. Io provo a fare sempre il meglio per la squadra, provo a migliorare me stesso per aiutare la squadra il più possibile.
5: Cicco, vi siete rinforzati molto in attacco con Kolomoani, Voltemade, Alei-Begovic, ci sei tu, c'è Yıldız che comunque recupererà. Siete forti lì davanti, per te è un po' più facile e anche più stimolante giocare e allenarti al massimo.
3: Sì, siamo forti, però dobbiamo provarlo dentro di campo. È quello che vogliamo fare, abbiamo cominciato bene. Però sappiamo, come ho detto, la strada è lunga e dobbiamo continuare così.
2: Fare qualche gol in più può essere il tuo obiettivo personale per questa stagione?
3: Sì, anche quello, anche aiutare al massimo la squadra. Io come esterno voglio fare gol, devo aiutare la squadra il più possibile, è quello che voglio fare.
2: Guardando le partite l'anno scorso contro il Milan, cosa dovete fare differentemente?
3: Dobbiamo giocare quello che alleniamo, quello che facciamo tutta la settimana. Se facciamo quello siamo più prossimi di vincere la partita. E stiamo preparando bene questa partita e vediamo cosa succede.
4: Quindi, quanto sarebbe bello vincere l'Europa League?
3: Ah, bellissimo, l'Europa League è bellissimo, penso che è un sogno per tutti i calciatori e noi vogliamo fare il meglio possibile.
6: Cicco, quest'anno ti senti più centrale nel progetto?
3: Mi sono sempre sentito centrale nel progetto della Juve. Ho le stesse ambizioni della Juve che vincere e è questo che voglio fare e proprio aiutare la squadra per arrivare dove noi vogliamo.
7: Grazie.
3: Grazie.
1: Sempre a margine di questo evento ha parlato anche il portiere della Roma, Svilarra, le sue parole.
8: Ah, ci sono altri anche portieri molto forti, però sono contento e grato di essere qui di nuovo.
4: Dove può arrivare la Roma quest'anno?
8: Vedremo.
2: Qualcuno dice lo scudetto, Mile.
8: No, passo a passo, siamo solo all'inizio, quindi noi facciamo il nostro e poi vediamo.
2: Com'è differente lavorare con Gasperini?
8: Scusa?
2: Lavorare con Gasperini, com'è
8: No, è
2: differente?
8: bellissimo, no, è bellissimo, stiamo già insieme da un anno e secondo me il prossimo anno, quest'anno, sarà ancora meglio.
7: Mille, palla a Dybala e Malen e poi ci abbracciamo, così è
2: Scusa?
7: per te. Palla a Dybala e Malen e poi ci abbracciamo.
8: Sì, però palla più lontano da me possibile.
1: Questi giorni a Firenze si è festeggiato il centenario della Fiorentina, è stata organizzata anche una partita tra le leggende della Fiorentina e Operazione Nostalgia. Tra gli altri abbiamo intervistato anche Davide Moscardelli, che si è soffermato sulla Fiorentina attuale e in particolare sugli attaccanti Beto e Pellegrino. Sentiamolo.
9: C'è tanto che non mi sono fatto male, guarda, va bene così, purtroppo, però è stato bello provarci, è sempre bello provarlo in un stadio così importante.
7: Senti, ti faccio una domanda anche sulla Fiorentina di oggi. Cambia tanto anche in attacco. Perde Ken, arrivano Beto e Pellegrino. La vedi una squadra rinforzata o comunque perdere Ken può essere un colpo duro per questa squadra?
9: Beh, sicuramente per quello che ha fatto vedere Ken qui, sicuramente una perdita importante, però avranno fatto delle valutazioni anche lo stesso giocatore, sia la stessa Fiorentina, quindi hanno cambiato molto, quindi ci vuole un po' di pazienza, però tanti giocatori di qualità li hanno presi, quindi un po' di tempo anche al mister per sistemare un po' magari la difesa, perché poi con la qualità davanti ci può arrivare dopo a lavorare lì, che qualcosa si spera che si inventino loro, e piano piano con i primi risultati positivi secondo me si aggiusterà presto la situazione, perché la... come si dice, c'è il succo, c'è.
10: Secondo te tra Beto e Pellegrino chi sarà l'attaccante titolare?
9: Ma io penso che ci potrebbe essere una sana competizione fra di loro, che porta sempre bene alla squadra, no? È una cosa che mi è successa anche a me nelle varie squadre che ho fatto, quindi il risultato poi è quello che conta di più, è quello della squadra, quindi si spingeranno loro per cercare di prendere il posto, e poi avranno occasioni entrambi, perché il campionato sappiamo che è lungo e difficile.
11: Per un centravanti, quanto è importante oppure non importante, cioè può penalizzare il fatto di non avere il posto fisso, cioè di sapere che magari al 70° può uscire, che se sbaglia una partita magari quella successiva non gioca?
9: Dipende dalla personalità del giocatore stesso, come in tutti i ruoli. È normale adesso quasi tutte le squadre fanno il doppio ruolo e sono, non ti dico due titolari, ma quasi, quindi la forza deve essere anche quella mentale. È uno sprono in più a fare sempre bene.
1: Con le parole di Moscardelli siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Storie di calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di TMV Radio, ben ritrovati con una nuova storia di calcio. L'abbiamo fatto anche con Nicola Riva, figlio del leggendario Gigi. Oggi vogliamo riproporre un altro straordinario rapporto padre-figlio, perché quella che stiamo per raccontarvi è la storia di calcio della famiglia Facchetti. Eh sì, perché ci sono cognomi che nel calcio non sono semplicemente dei nomi o dei cognomi, sono delle storie, sono dei simboli, sono memoria collettiva, e Facchetti è uno di questi. Un cognome che richiama immediatamente eleganza, leadership, senso delle leggende sportive. Un nome che porta con sé l'eredità immensa di Giacinto, capitano, bandiera, uomo che ha attraversato il calcio italiano lasciando un segno profondo, non solo per quello che ha fatto in campo, ma come lo ha fatto. Ma cosa significa crescere con un cognome così? Significa diventare adulti quando in qualche modo il mondo si aspetta già qualcosa da te, quando ogni passo, ogni scelta, ogni direzione sembra inevitabilmente confrontarsi con una storia così grande. È una domanda che va oltre il calcio, parla di identità, di libertà, di appartenenza, parla di quel confine sottile tra ciò che ereditiamo e ciò che scegliamo di essere e di diventare. Oggi ne parliamo con Gianfelice Facchetti, attore, scrittore, uomo di teatro, una persona che ha scelto una strada diversa, lontana dal campo sì, ma neanche molto, profondamente però legata a quel mondo, per non replicarlo ma per raccontarlo, non per viverne l'ombra ma per trasformarla in voce, perché dietro ogni figura leggendaria esiste sempre una dimensione privata, fatta di gesti semplici, di insegnamenti quotidiani, di silenzi e di presenza. Gianfelice questo percorso l'ha attraversato con consapevolezza, senza cercare scorciatoie, senza inseguire paragoni, ma costruendo passo dopo passo una propria identità capace di dialogare con quella storia senza esserne schiacciato. Oggi entriamo dentro questo viaggio, un racconto che attraversa il calcio ma parla soprattutto di vita, di memoria, di scelte e di radici, perché alcune storie non appartengono solo al passato, continuano a vivere ogni volta che qualcuno decide di raccontarle, e noi oggi abbiamo scelto di raccontare la storia della famiglia Facchetti. Gianfelice, grazie infinite per essere con noi, per aver accettato il nostro invito qui a Storie di Calcio.
2: Ciao, buongiorno, grazie a voi, grazie a voi.
1: Ciao Gianfelice, ben ritrovato. Allora, volevamo partire un po' in questo viaggio attraverso le storie che hanno contraddistinto la tua meravigliosa famiglia, dal rapporto con i tuoi genitori e soprattutto con una leggenda vivente che è tuo papà. Allora ti mostro però un po' di foto, ci facciamo ispirare un po' da quelle che sono gli scatti più significativi della tua vita e le raccontiamo. Partiamo dalla prima diapositiva, che è quella secondo me più significativa. Tuo papà che guarda questo ragazzino, questo bambino biondo, calciare un pallone e inseguire un sogno. Intanto vorrei partire dalla prima domanda. Papà Giacinto, che papà era? Che papà porti nel cuore? E questa foto che cosa ci dice? Ci parla? E cosa aiutaci a interpretarla?
2: Allora, mio papà è stato un padre normale, con tutto ciò che di positivo la parola normale può voler dire, nel senso che pur facendo un lavoro che lo teneva molto lontano da casa, diciamo, lui ha smesso di giocare nel 78, io avevo 4 anni. Poi dopo in realtà è stato comunque sempre legato, al di là di qualche periodo magari in cui era un po', lo viveva in una maniera meno coinvolgente, però è sempre rimasto legato al mondo del calcio come dirigente con altri ruoli fino a diventare presidente dell'Inter, quindi comunque la sua vita è sempre stata una vita che lo portava a condividere la famiglia e il tempo della famiglia con il tempo dedicato appunto all'Inter e al mondo, al suo mondo che era il calcio. In tutto questo però ha sempre cercato di essere una figura presente, ovviamente grazie a una solida alleanza con mia madre che invece c'era sempre, Quindi a partire da questa comunione di intenti su come dovessero essere cresciuti i figli, comunque ha cercato sempre di essere presente, non far mancare nulla a noi per poter essere in qualche modo così messi nella condizione di seguire i nostri sogni, al di là di quello che poi fosse la strada che sceglievamo di intraprendere. Una figura certamente non divistica, nel senso che era una generazione di atleti, di sportivi che vivevano un mondo, non voglio fare il paragone meglio o peggio rispetto ad oggi, dire che fossero più bravi o meno bravi come persone, questo certamente non mi sembra corretto, però era un mondo in cui certamente il calcio poteva essere ancora vissuto molto tranquillamente fuori dal campo, dalle persone, dai protagonisti, in mezzo alla gente. E quindi noi non abbiamo mai avuto particolarmente la sensazione di essere delle persone diverse da tutte le altre, cioè nel senso che lui sapeva di essere una persona fortunata, si era conquistata con grande tenacia il proprio sogno, però sapeva anche appunto da dove partiva, era partito dalle case popolari di Treviglio, era partito da una condizione di miseria, di una famiglia numerosa, cresciuta solo col padre, visto che era rimasto orfano della mamma abbastanza presto, e quindi sapeva che tutto ciò che aveva raggiunto, insomma, era una cosa che andava sicuramente onorata o comunque per la quale bisognava avere un sentimento di gratificazione e di riconoscenza. Questo è stato, e quindi noi abbiamo avuto attorno appunto una persona che era amata dalla gente fuori, che era stimata non soltanto dai tifosi interisti, non soltanto dagli sportivi, perché comunque ha fatto il capitano della nazionale nel momento in cui credo il calcio sia diventato lo sport di tutti, lo sport popolare, e in quel momento diventare il capitano della maglia azzurra anche con in più alcuni momenti così particolarmente forti dal punto di vista simbolico, la vittoria dell'Europeo del 68, Italia-Germania 4-3, e anche la presenza di alcuni compagni, insomma, indimenticabili, prima citavi Gigi Riva, ecco, tutto questo ha fatto sì che in quel momento lì essere capitano della nazionale fosse alla pari un po' di essere riconosciuto come una specie di ministro della Repubblica, perché
1: È vero.
2: questo era, no? Anche l'affetto nei confronti della maglia azzurra in quel periodo storico, certamente nulla di paragonabile a oggi, questo senza ombra di discussione. E quindi, insomma, queste sono le prime cose che mi vengono da dire a proposito di lui. Questa foto è il racconto in un'immagine del mio avvicinamento al mondo dell'Inter, perché non ho ricordi in quella fascia di età a San Siro, non ho ricordi sugli spalti dello stadio a vedere le partite, ma ho invece ricordi di questi momenti quando mi portava ancora agli allenamenti, mi trovavo insomma in mezzo a questi giganti. Quelle sono state le prime volte da Appiano Gentile alla Pinetina, e sono state le prime volte appunto in cui ho avuto questa sensazione che mi porto dietro, che lì in mezzo sarei stato al sicuro, perché insomma per un bambino vedere questi giganti buoni che giocano a pallone era sicuramente un'immagine molto, molto nitida, e soprattutto appunto dava un grande senso di sicurezza.
1: Qual è il tuo ricordo di una scena, di un momento particolare che porti più del cuore di te all'interno della Pinetina? Di quegli anni,
2: No,
1: ovviamente.
2: ecco. No, beh, è questo, cioè proprio questa, sono delle sensazioni, sai, sono comunque, lì siamo nel 77, forse inizio 78, anche perché da lì a pochi mesi avrebbe smesso, quindi io ho 3-4 anni, però è proprio queste sensazioni di questi corpi giganti, muscolosi, che però sono corpi gentili perché giocano con la palla, non fanno male, l'odore di canfora che all'epoca si usava ancora molto per ungere le gambe dei calciatori prima dell'allenamento, sono proprio queste sensazioni così, ma anche un po' olfattive se vuoi, l'odore dell'erba, perché come si vede anche lì dalla fotografia, il prato era perfetto, quindi è questo verde luccicante, quindi se devo dare dei colori, ovviamente a parte il nero e l'azzurro c'è il verde dell'erba, se devo dare un profumo dico la canfora, e poi appunto se devo dire dei suoni penso alle voci al vociare di uno spogliatoio, di queste voci adulte, però appunto benevole.
1: Certo, andiamo avanti, prossima foto, vediamo dove ci porta, caro Gianfelice, ci porta in un momento padre figlio. Ti ho chiesto prima che padre era papà Giacinto, allora ti chiedo che figlio era Gianfelice?
2: Bisognerebbe chiederlo a
1: Lo so.
2: lui. No, vabbè, bisognerebbe sentire l'altra campana o comunque anche mia madre, ma no, come tutti i figli sono stato un figlio, diciamo, nella parte della giovinezza, adolescenza, giovinezza, quando ancora giocavo a calcio nei ragazzi dell'Atalanta, dal punto di vista scolastico abbastanza discontinuo. Nel senso che avevo delle materie che mi piacevano molto e quelle che invece non mi andavano giù erano proprio delle cose che prendevo di traverso. Però tutto sommato, insomma, sì, qualche grattacapo l'avrò anche dato ai miei genitori, perché come tutti, insomma, nell'età in cui ci si confronta, c'è anche di mezzo, se vuoi, il tentativo di ribellione, provare a mettere in discussione i codici educativi dei genitori. Mio padre veniva da un mondo dove in qualche modo l'educazione era abbastanza prescrittiva, cioè era fai questo, fai quest'altro, non far questo, non far quest'altro. Però devo dire che tutti e due, e poi dico tutti e tre, in realtà appunto includendo anche mia madre, in mezzo a tutte le varie sfumature di un rapporto padre-figlio che passa anche se vuoi dal conflitto, a volte dallo scontro, però abbiamo sempre giocato in maniera pulita, anche quando, se vuoi, siamo andati in rotta di collisione per idee diverse, per così, convinzioni differenti, lo abbiamo sempre fatto in maniera molto trasparente, in maniera molto chiara, nessuno ha mai giocato alle spalle dell'altro. E questo ha fatto sì che entrambi, purtroppo, poi nel momento del distacco, credo fossimo in pace reciprocamente l'uno con l'altro, perché ci siamo detti tutte le cose, insomma, che è giusto dirsi tra un padre e un figlio quando ci si vuole bene, quando c'è rispetto. Ce ne saremmo detti probabilmente molte altre se la vita ci avesse lasciato il tempo di vivere altri momenti insieme, però ecco, sicuramente le parole, quelle che erano indispensabili da dirci,
1: Ve le
2: non ce le
1: siete
2: siamo
1: dette? Bello.
2: risparmiate.
1: Bello. No, ma infatti mi interessava molto questo punto di vista, appunto, perché uno sa anche che tipo di figlio è stato nei confronti del proprio padre e dei propri genitori. Andiamo avanti, perché poi ci torneremo proprio sui genitori. Prossima foto, eccoti qua. Di mamma Giovanna, però ne parleremo nella foto successiva. Anzi, fammela subito vedere, Fede, così ne parliamo e diciamo è come se leonissimo. Che genitori sono stati papà Giacinto, mamma Giovanna, proprio insieme, come simbolo d'amore? Tu ne sei stato ovviamente il simbolo vivente, però se dovessi raccontarmi quest'amore fatto anche di un personaggio clamoroso a livello calcistico, ma anche come simbolo di quell'Italia lì, mamma, che cosa è stata anche nel rapporto con papà? Mi racconti un po' i tuoi propri come complesso mamma e papà, ecco, come complesso genitoriale.
2: Allora, anche qua è tutto nel segno, è stato tutto, è accaduto tutto nel segno della normalità. Si sono conosciuti in una balera vicino a Crema, e all'epoca papà era un calciatore, insomma, che cominciava a diventare conosciuto e famoso. Ovviamente la popolarità non è paragonabile magari a quella dei tempi odierni. Comunque, in ogni caso, mia madre lavorava come impiegata all'Innocenti a Milano. E mia mamma, tra l'altro, veniva da una famiglia di tifosi juventini, perché mio zio Giovanni era il presidente dello Juventus Club di Spino Dadda, che organizzava le trasferte a Torino per andare a vedere la Juventus di Charles, di Sivori e di Boniperti. Quindi, quando si sono conosciuti all'inizio, siccome mia mamma fece un po' di resistenza, mio padre pensava che fosse una motivazione calcistica, quella delle sue resistenze. E poi, in realtà, appunto, si fidanzarono, per dirti, quanto quanto sembra lontanissimo tutto, loro fanno il viaggio di nozze quando mio papà praticamente sta facendo il servizio militare nella compagnia atleti, e quindi praticamente loro vivono, fanno un viaggio di nozze qualche giorno in Liguria e poi qualche giorno mio padre era nella compagnia atleti ad Orvieto e c'era questo padre, adesso non mi ricordo di che ordine, era di origine sarda, si chiamava Virgilio, credo, il quale praticamente li ospitava di nascosto dentro questi chiostri del convento, dove anche altri atleti, c'è una foto storica con Domenghini e qualche altro calciatore di quegli anni che stava facendo alla stessa maniera come mio padre il servizio militare. Sfuggivano, diciamo, dalla caserma e si ritrovavano là a mangiare insieme, a stare un po' in compagnia. Quindi loro si vedevano in maniera clandestina, se vogliamo, fuori dalla caserma, dentro questo monastero, grazie appunto alla complicità di questo padre che li ospitava e gli regalava, come dire, delle ore di tranquillità. Quindi questo è stato. Dopodiché, noi siamo quattro figli, la prima che è nata è Barbara nel 68. E loro erano ancora giovanissimi, mio papà 42, mia mamma 44. Praticamente dopo circa un anno dal matrimonio è nata la prima figlia. E dopo 3 anni è nata Vera, poi sono nato io, poi è nato Luca nel 78. Quindi diciamo che ogni tanto nelle considerazioni delle famiglie il ricordo, per quanto si arricchisca dalla presenza dei figli, rischia di offuscare e anche magari il racconto del tempo in cui i figli non c'erano, nel senso che i figli sono certamente il frutto
1: Certo.
2: e dire, un capitolo importante di una storia, di una relazione, però a me è piaciuto anche così, nell'assenza di mio papà, andare un po' a ricostruire quello che era stato prima che arrivassimo noi, per non
1: Chissà come
2: appiattire
1: la
2: tutto lì.
1: pressero i familiari juventini di una loro, insomma, parente
2: Ah,
1: che...
2: dopo in realtà tutti si sono convertiti, tutti si
1: Ah,
2: sono
1: ecco.
2: convertiti perché ovviamente c'erano i biglietti gratis per andare a San Siro a vedere l'Inter. Mio zio Giovanni è diventato interista e c'era l'usanza tutte le volte che l'Inter perdeva, gli ex soci del club andavano a dipingergli, lui aveva davanti all'ingresso di casa due colonne di mattoni molto alte, gliele dipingevano tutte le volte quando l'Inter perdeva con la Juventus di nero e di bianco fino alla fine. Però insomma era appunto un contesto molto leggero finché si parlava appunto
1: Certo,
2: di
1: no,
2: sport
1: bellissimo, molto
2: elettronico,
1: goliardico
2: un'altra cosa lì.
1: come il calcio
2: Esatto.
1: e lo sport ci piace. Andiamo avanti, prossima foto, vediamo dove ci porta in questo viaggio. Eccovi qua, le vostre vacanze, caro Gianfelice. Dopo ci sarà anche una foto col pallone insieme ad un altro grande personaggio. Me la ritrovi, caro Fede, perché c'è anche la foto di un Ferragosto di te insieme, se non sbaglio, a Giancarlo Antognoni. Poi magari la vediamo. C'è sempre il calcio, che il papà fuori dal campo, quello che veniva con voi in vacanza, che magari no, portava qualche compagno di squadra, qualche grande personaggio illustre. Come me la racconteresti?
2: Beh, queste foto, allora, quella che hai mostrato e quell'altra con Giancarlo Antognoni sono tutte scattate in Versilia, alle Focette, Bagni Le Gazzelle, che all'epoca era quando ancora, insomma, siamo attaccati a Forte dei Marmi, però le Focette era proprio il ritrovo dei calciatori e dove andavamo noi era una colonia di calciatori viola. C'era, ricordo, De Sisti, c'era Valcareggi, insomma, erano luoghi dove appunto si ritrovavano poi d'estate a trascorrere le vacanze questi campioni, e all'epoca appunto la nostra estate era lì. Inevitabilmente nella galleria della mia memoria, dei miei ricordi, ci sono alcuni appunto che sono costellati da presenze di altri campioni, inevitabilmente. Insomma, ognuno, a seconda di quello che è il mestiere dei propri genitori, ha incontrato o conosciuto alcune figure che provengono da quel mondo lì. Non era sempre così, però certamente gli amici principali di mio papà venivano da quel mondo, quindi nel tempo di svago, anche negli anni a venire, comunque c'era spesso e volentieri un momento di condivisione con ex compagni o avversari, perché poi non erano soltanto i compagni di squadra, quelli con cui stava bene in compagnia.
1: Bello, andiamo avanti, la prossima andiamo a vedere insomma in questo bellissimo viaggio tra famiglia e tra vacanze come questa scatto incredibile, poi farsi offrire il gelato da Antonioni quando si è piccoli, insomma è una bellissima esperienza di emozione. Ci sono stati, qui sei già molto più grande rispetto all'ultima foto, caro
2: Sì, qua siamo
1: Gianfelice.
2: 2006, 2006,
1: Esatto,
2: 2007.
1: perché ci sono nella tua vita stati anche, immagino, tanti personaggi non legati necessariamente allo sport, per chi ci stesse seguendo soltanto in radio, stiamo vedendo la foto col maestro Califano, però mi racconti anche un po' dove spaziava la tua vita anche attraverso grandi personaggi, mi racconti qualche aneddoto,
2: Ma in
1: insomma...
2: realtà, guarda, devo dirti adesso per dire, qua siamo, credo, estate 2007 in Puglia, non ricordo adesso, forse, non ricordo se fosse Trani o dove per il premio Mediterraneo, e appunto ci fu questa serata, c'era anche Califano che era tifoso interista e fu molto carino nel manifestarmi l'affetto per papà. Ma a parte diciamo quel momento dell'infanzia, no, che rievocavamo poco fa, poi dopo noi crescendo, tutto sommato, siamo sempre stati, cioè quando poi i figli cominciano a diventare più grandicelli, noi siamo stati a quel punto nella nostra vita, cioè quando o si stava con i genitori o i genitori avevano le loro amicizie, così. Nel momento in cui è mancato mio padre, nel 2006, da lì in poi io mi sono, come dire, trovato catapultato in mezzo al suo mondo in tante situazioni, perché vuoi per le commemorazioni, vuoi perché per i rapporti con l'Inter, vuoi perché appunto si sono create ogni tanto delle occasioni per condividere qualcosa o nel suo ricordo, ma non soltanto, insomma, legato a lui, però fatto sta che il mio mondo a quel punto è esploso, si è allargato di incontri, appunto, di momenti, di condivisioni con persone che io non avevo alcune, magari le ho ritrovate dopo una vita, per esempio quando ci fu il premio alla Gazzetta dello Sport, che ancora c'era, intitolato Papà, premiamo un anno Antonioni, e praticamente lo rivedevo dopo 30 anni circa, qualcosa di più, ma non lo vedevo da quando era bambino, per dare l'idea, no? E così è stato magari in altri momenti, come appunto nell'occasione di questa foto.
1: Ok, sì,
2: Però in mezzo
1: anche
2: facevo la mia vita, già lavoravo in teatro, ma era una situazione tutta molto normale, cioè non c'era, non
1: No,
2: so
1: no,
2: come dire.
1: anche Nicola Riva mi raccontava proprio questo, che a un certo punto quando è venuto a mancare Gigi si è ritrovato a ricoprire e a ritrovarsi un'eredità davvero inaspettata e ha dovuto praticamente prendere il suo posto, come dicevi tu, nelle cerimonie, nelle premiazioni ed è una cosa che mi fa anche onore. Andiamo avanti, prossimo tema perché siamo quasi arrivando alla fine. Questo qui è un Gianfelice che su un campo da calcio con una maglia della nazionale. Ma Gianfelice ha mai sognato di diventare un calciatore? Qui, se non sbaglio, avevi anche una divisa da portiere. Ma già,
2: Sì.
1: nella testa di Gianfelice c'era la volontà di, non dico proseguire perché sarebbe stato molto complicato, però il rapporto tra Gianfelice e il calcio, qual è stato anche avendo papà Giacinto? Papà Giacinto spingeva per avere un figlio come Gianfelice calciatore?
2: Allora, spingere no, spingere no, se non un pochino magari spronare, per uno che come lui era cresciuto a pane e calcio, che si allenava tutto il tempo, giocava dappertutto, in strada, all'oratorio, ovunque ci fosse possibilità, che era in qualche modo determinato con tutte le proprie forze a migliorarsi sempre, quindi ogni tanto quando e più o meno siamo in quella fase lì di quella foto che adesso ti racconto, quando vedeva che secondo lui potesse esserci una possibilità di magari farcela, ha provato a dire: ma secondo me ti devi allenare di più, devi fare di più degli altri se vuoi arrivare. E quindi vuol dire, è stato quello, spingere in generale no. Io però ovviamente, essendo del 74, faccio parte di una generazione dove la maggior parte dei ragazzi giocavano a calcio a tutti i livelli, o che fosse dilettantistico o magari anche qualcosa di più. E giocavo appunto inizialmente nella squadra del mio paese, e poi sono stato nei ragazzi dell'Atalanta da quando avevo 13 anni fino ai 17 circa. Questa foto è stata scattata a Coverciano, perché per un anno sono stato anche il portiere della nazionale italiana under 15, e ho giocato qualche partita contro l'Olanda, contro l'Austria, l'Ungheria, e qui era appunto la maglia dell'Italia rossa durante un allenamento, forse una sfida, non so se una partita amichevole giocata proprio a Coverciano. Dopo l'esperienza al settore giovanile dell'Atalanta, ho fatto 3-4 anni in quel guado tra il salto nel professionismo e poi appunto a 22 ho deciso che era arrivato il momento di smettere, perché non sentivo tutto questo trasporto, e sentivo in maniera molto netta che non avrei avuto voglia di aspettare oltre, e quindi ho chiuso senza rimpianti. Però devo dire che tutta la fatica, se vogliamo, di un impegno a livello agonistico negli anni, diciamo, della mia adolescenza è stata comunque molto formativa, e se tornassi indietro non la rinnegherei, perché comunque poi quando ti trovi in qualsiasi ambito professionale, la forma mentis che ti lascia uno sport fatto appunto in maniera seria è sicuramente un bel modo per sapersi gestire dentro qualsiasi contesto lavorativo.
1: Ultime due foto, vai Fede, vediamo dove siamo alla fine di questo percorso. Ecco, qui sei già grande insieme a papà, e adesso vorrei chiederti, Gianfelice, qual è il... cosa ti diceva, cos'è che porti più nel cuore delle sue parole, dei suoi consigli? Qui stiamo parlando già di un'età di un'età adulta. Ecco, e questa foto, questo rapporto quando si è già grandi, insomma, cosa conservi e cosa ti ispira, ecco, questa figura che vediamo in foto?
2: Ma come dicevo prima, ho avuto la fortuna di riuscire a costruire con lui un rapporto proprio di reciprocità, e quando i ruoli si ribaltano anche, quindi ci si apre un confronto veramente anche totale, cioè per cui anche magari anche il padre gli chiede al figlio un consiglio, un parere su qualcosa, credo che si è speso bene il proprio tempo insieme. E quindi, al di là del fatto che poi mio papà fosse un amante delle massime greche, latine, perché aveva sempre, come dire, questo libro con tutte le frasi dei celebri, insomma, autori latini e greci, ogni tanto me ne scriveva qualcuna su un biglietto, me la metteva lì sulla scrivania come promemoria per tenere in mente questo aspetto. Quindi, al di là dei consigli spicci nella quotidianità, quello che resta, secondo me, principalmente poi da un genitore a un figlio, è il tipo di atteggiamento attraverso il quale guarda al mondo, è il tipo proprio di modalità attraverso la quale si pone nei confronti di quello che c'è attorno, attraverso la quale si pone nei confronti delle altre persone. E questa cosa, a proposito di eredità, forse è l'eredità più bella, perché poi sì, ci sono stati riconoscimenti, e certamente la parte, se vuoi, del tifo è una parte molto calorosa, e sarò sempre grato a tutte le persone che ancora oggi ogni tanto si sentono in dovere di manifestarmi un ricordo legato a lui, perché devo dire, sorprendente a distanza di 20 anni dalla morte, quanto quanto sia duraturo questo tipo di sensazione. Però poi le cose più belle sono quelle più piccole, sono quelle più invisibili. Ieri, per esempio, mi è arrivato questo ricordo: lui era giovanissimo ed era stato invitato in un paese vicino al suo, vicino a Treviglio, in un giorno d'inverno ad andare a far visita a un orfanotrofio. E questo prete, questo sacerdote che lo aveva invitato, poche ore prima che lui partisse da Piano Gentile per raggiungere Caravaggio, chiamò col telefono la Pinetina, non c'erano i cellulari, dicendo: insomma, avvisate Facchetti perché qui c'è molta nebbia e quindi forse è il caso che non venga, no? Cioè, meglio che lasci stare, perché comunque la strada era lunga, non c'erano autostrade. Quindi, e in questo ricordo che ieri mi hanno condiviso c'era la risposta di mio padre: dice, vabbè, vorrà dire che andrò più piano. E si sarebbe presentato, appunto, aggiungendo che non avrebbe potuto, come dire, tradire la fiducia, l'aspettativa di questi bambini che aspettavano un campione per salutarlo, per abbracciarlo. Ecco, l'eredità più preziosa passa proprio, secondo me, da queste cose qua. E questo tipo di tributo la gente non te lo farà mai mancare se tu hai trattato con rispetto e ti sei dato con generosità nei confronti delle persone. Le persone ti saranno sempre riconoscenti, al di là poi del tifo e della bandiera, e questo è quello che mi resta di più.
1: Fantastico, grazie per questo tuo ricordo, Gianfelice. Andiamo all'ultima foto, così poi ci salutiamo in questa puntata di Storie di Calcio, perché qui ho voluto scegliere, tu hai raccontato tante volte papà Giacinto, lo vediamo, che è in mezzo anche a tanti mostri sacri di generazioni diverse. Anche particolari, perché in alto a destra vediamo Palanca, in basso c'è Ronaldo, c'è Scirea, c'è Best. Dove collochi non voglio, non facciamo classifiche, però dove collochi la grandezza di papà in questo calcio? Così mettiamo un punto a questa bellissima, bellissima puntata. Che mi dici su questo? Tu che l'hai
2: Ma mi sembra
1: raccontato anche.
2: no, mi sembra che la foto sia giusta così, cioè lo colloco tra i grandi, appunto, senza fare graduatorie, perché i paragoni tra epoche, tra generazioni, dire chi abbia inventato qualcosa, l'importante è che qualcuno abbia lasciato un'impronta. Infatti io sono sempre, come dire, poi molto affezionato anche a figure popolari e calciatori che magari hanno lasciato una pagina memorabile, magari soltanto nel ricordo di una città o di una tifoseria di una città, e magari non hanno avuto la fortuna, il privilegio di farlo a livello nazionale o addirittura internazionale. È qualcosa che mi ha riconosciuto, guarda, le cose te le rimandano sempre gli altri, almeno per essere, secondo me, ancora più affidabili, perché poi, appunto, il mio punto di vista può essere, però quando Pelé dovette fare il libro della FIFA con i 100 calciatori più importanti del secolo scorso, non lo dimenticò. E quando andai nel 2000, dicembre 2006 a Zurigo per la premiazione del FIFA World Player, la FIFA riconobbe, appunto, a papà un premio alla memoria, e incontrai Beckenbauer, che non avevo mai conosciuto, il quale mi disse di essere totalmente in qualche modo riconoscente a Facchetti, perché il suo modo di giocare, quando lo vide nelle prime partite, questo difensore che aveva il coraggio di rompere questo stereotipo culturale, tattico, che voleva i difensori inchiodati alla difesa e quindi si proiettava a accompagnare l'azione all'attacco, per lui fu fonte di ispirazione. Sono queste le cose che ti dicono dove vai a collocarlo. E a sua volta anche papà si sarà ispirato a chi l'aveva preceduto: c'era stato Cervato, c'era stato Maroso del Grande Torino. Cioè, quando magari si vogliono usare le etichette, il rischio è di ridurre tutto, no? Dicendo: ah, è stato lui che ha inventato. Io credo che ci sono dei semi, anche in un gioco, in uno sport come quello del calcio, che qualcuno getta. Poi poi magari restano lì, arriva un altro, li riprende, li rilancia ancora, li fa fiorire, poi arriverà qualcun altro, li farà diventare, li impreziosirà, magari li nobiliterà ulteriormente. Cioè, l'idea di pensare che questo tipo di germinazione sia una cosa corale, collettiva, secondo me unisce più generazioni di
1: Certo.
2: appassionati, di tifosi e di campioni. Quindi è lì perfetto, accanto a Scirea, al quale lasciò il testimone di libero ai mondiali in Argentina, con lui che va come capitano non giocatore, vicino a Ronaldo, vicino a Palanca, insomma, vicino a tutti questi nomi e a tanti altri ancora con cui la fortuna, ha avuto la fortuna di misurarsi.
1: Fantastico Gianfelice, noi ti ringraziamo per aver condiviso con noi la storia di tuo papà, la storia della tua famiglia
2: Grazie
1: e anche la tua storia. Grazie.
2: a voi.
1: Grazie davvero a Gianfelice Facchetti per essere stato con noi e siamo arrivati alla fine. Ci vediamo alla prossima storia di calcio.
0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: Maracanã.
1: Allora, Ausilio era un po', tra virgolette, tra una sua decisione, una decisione dell'Inter, la società, non so, però è un po' di tempo che ha messo nelle orecchie l'idea di andare via. C'era l'Al-Hilal di Inzaghi, che lo voleva a tutti i costi, poi lui ha deciso di rimanere, visto anche la situazione di quello che era successo l'anno precedente con la sconfitta col Paris Saint-Germain, eccetera, eccetera. L'anno scorso ha deciso di rimanere, è rimasto e ha finito l'anno.
2: Parliamo chiaramente, Oxfam non ha preso l'Inter perché amava l'Inter, Oxfam ha prestato dei soldi e impegno ha preso le azioni dell'Inter. È arrivato il momento in cui il debito scadeva, non poteva essere ripagato e allora per non perdersi ha preso impegno, visto che nel frattempo l'Inter era cresciuta, si era rivalutata e quindi le azioni le portava a casa a poco.
3: Non sarei stupito qualora il Como finisse il campionato e centrasse come obiettivo la Champions. Io naturalmente dico che quest'anno, avendo due competizioni così importanti ed essendo il primo anno per loro, che queste due competizioni insieme, tre con la Coppa Italia, arrivano da dove a gestire, dico che sicuramente sarà molto difficile.
4: Io penso che gli obiettivi devono essere due, ovviamente l'Europa League, per quello che ha detto Carnevali, perché ti consente di guardare alla Champions, che poi l'obiettivo vero è quello per tutti, non dobbiamo uscire da questo, l'obiettivo di tutta la società è andare in Champions, per le ragioni che abbiamo detto mille volte.
5: È migliorata e sono curioso anch'io di vedere Spalletti all'inizio, chiaramente la sfortuna però di non avere subito per due mesi almeno o qualcosa in più anche Thuram e Yıldız, e quello dispiace perché secondo me sono due giocatori che stanno al 100%, innalzano tanto il livello.
6: Eccoci qua, benvenuti all'anteprima di Maracanã e benvenuti soprattutto alla puntata del venerdì. Un saluto da Marco Piccari
7: e Lucio Marinucci. Ciao Marco, buon venerdì a tutti.
6: Ciao Lucio, buon venerdì anche a te, buon venerdì a tutti voi, buon venerdì anche agli amici che sono sul canale 61 del Digitale Terrestre, gli amici che sono collegati sulla nostra app, e quindi li salutiamo tutti, poi man mano saluteremo anche tutti gli altri, caro Lucio, che si uniscono a noi nel corso di questo pomeriggio, come sempre, per arrivare con voi fino alle ore 17. Oggi la puntata del venerdì. Chi è nostro fedele ascoltatore sa che ha dei suoi punti fermi e quindi
7: dei cardini inamovibili,
6: si andrà a commentare le partite che arrivano.
7: Tante,
6: e poi,
7: partite,
6: tante partite, una giornata molto bella questa, la terza di campionato, che potrebbe darci degli spunti molto importanti anche in prospettiva. Qualcuno potrebbe dire, ma siamo alla terza... Allora, la solita frase uscirà fuori,
7: la terza giornata.
6: Ma siamo alla terza giornata, ma chi se ne frega che siamo alla terza giornata, però ci sono delle partite che possono dare degli spunti molto belli da commentare, delle indicazioni, ma anche da commentare lunedì. Insomma, avremo da commentare molte partite, perché è vero che ci sono le tre partite, no, cardini, che sono Juventus-Milan, Roma-Atalanta e il match Inter-Napoli, ma c'è anche un Fiorentina-Torino, niente male.
7: Tutta per quello 2-0.
6: Le squadre che sono a zero, stasera parte il Como contro il Genoa, che insomma ha perso le prime tre partite, e De Rossi secondo qualcuno già è sotto osservazione. Ci sono altri allenatori che sono sotto osservazione, perché voglio dire, per esempio, possiamo dire anche Abate, possiamo dire anche Grosso, possiamo dire Juric, che si sfidano, questa è una doppia sfida importante. Possiamo anche metterci Tedesco del Bologna, cioè ci sono
7: anche
6: delle situazioni,
7: Parma è a zero, effettivamente,
6: il Parma di questa, poi c'è un Frosinone-Venezia dove il Venezia è reduce da delle sconfitte pur giocando bene, a fronte invece un Frosinone che ha fatto una vittoria importante nella seconda giornata, nella prima ha creato anche delle difficoltà,
7: poteva
6: Juventus
7: anche non perdere addirittura.
6: Esatto, ha preso quella traversa proprio nel finale, sennò si portava via un punto in quella partita dove nel primo tempo la Juve aveva nettamente dominato, insomma ci sono
7: però
6: tanti spunti e siamo praticamente alla
7: vigilia,
6: terza giornata, la vigilia, e quindi possiamo commentare tutto quello che sarà le analisi di queste prepartite, poi il campo domani lunedì ci divertiremo ad analizzare, tra l'altro poi lunedì ci sono ancora due partite, quindi
7: no, soprattutto poi Marco c'è la Champions League, iniziamo ad avere le partite ogni giorno,
6: sì,
7: però devo dire
6: sei contento di questo,
7: però perlomeno adesso sono partite, speriamo poi siano belle anche sul campo, sulla carta dovrebbero essere belle anche quelle in Champions League, voglio dire, a partire da Mourinho contro l'Inter nei prossimi giorni, il Napoli, l'Arsenal,
6: voglio dire, l'Inter,
7: i temi non dovrebbero mancare, insomma.
6: L'Inter c'ha due belle partite nel giro di pochi giorni,
7: pure
6: il Napoli,
7: c'ha
6: due belle partite nel giro di pochi giorni, e beh, oh, ma la, quando vai in Champions che vuoi affrontare? Queste sono le partite poi che vuoi giocare, che sono importanti, che danno lustro, che danno grandi motivazioni, quindi questa è la storia, insomma, si comincia veramente con il pienone di partite che andremo a vivere da stasera fino a, non so, fino a giovedì sera, mi sa, poi venerdì si ricomincia.
7: Sì,
6: no?
7: Credo ci siano gli anticipi, ovviamente.
6: Allora,
7: beh, riabituiamoci.
6: Non c'è un giorno senza partita, preparatevi, signori.
7: Ricordo l'anno scorso,
6: avvisate,
7: settimane consecutive,
6: no, avvisate
7: senza
6: anche
7: di
6: le mogli, le compagne, le amanti. Ci sono le partite, ci sono le partite, ci sono le
7: non
6: partite.
7: Si scappa in un modo o nell'altro, campionato, competizioni europee.
6: Vediamo un po' che succede, vediamo un po' che succede, poi noi ci divertiremo anche a fare un po' di pronostici, perché
7: aspettano,
6: insomma,
7: altro.
6: Ci sono tre, io dico che
7: ai
6: nostri ascoltatori adesso chiederemo due partite, vediamo un po' chi ci indovina, però ci sono veramente tre partite di cartello che meritano un approfondimento oggi, e lo faremo nel corso di questa, diciamo, puntata del venerdì che chiude la settimana di Maracanà. Senti, mi vuoi dare subito un'anticipazione, un qualcosa che possiamo buttare
7: c'è un
6: lì?
7: Aggiornamento, Marco, c'è un aggiornamento importante, perché per la Roma è un tema,
6: questo è grosso,
7: come sempre, la fragilità di Paolo Dybala, partito fortissimo nella Roma, ma non ci sono mai dubbi sulle sue qualità tecniche, meno certezze invece sulle condizioni fisiche, e quanto secondo quanto riferito da Sky Sport 24, l'attaccante argentino dovrà saltare la gara con l'Atalanta perché è stato frenato nelle ultime ore da un affaticamento muscolare.
6: Ecco, ce l'abbiamo anche su
7: tutto
6: mercato web,
7: viene riportato su tutto mercato web, non una novità purtroppo per il talento sconfinato argentino, da capire se sarà a disposizione invece

0: punto giocherà dal primo minuto,
1: Beh, penso
0: se
1: di
0: vuole
1: sì.
0: tenere un certo tipo di assetto, quindi ci sarà la possibilità di vederlo e potrebbe anche sostituirlo bene, perché comunque il talento si è visto già nella prima partita. Però su Dybala rimane questo punto interrogativo, che ormai non è più un punto interrogativo, è una certezza. Sappiamo che purtroppo la sua
1: Purtroppo.
0: condizione è ballerina e deve cercare di fare il maggior numero di partite possibili con la Roma, però ecco già alla terza giornata c'è questo problema.
1: Sì, come sempre, guai non
0: Però io credo che
1: serissimi,
0: si possa sostituire per
1: praticamente.
0: questa partita,
1: Ma la
0: non
1: Roma ha
0: credo che sia
1: tanti giocatori lì
0: insostituibile, ecco,
1: davanti.
0: sì, c'è pure
1: Certo,
0: Castro, insomma.
1: peccato mi è venuto in mente che Gasperini aveva detto che quest'anno in preparazione l'aveva visto diverso
0: Se è
1: rispetto agli
0: bruciato
1: altri
0: subito, l'ha
1: anni,
0: bruciato.
1: che si era allenato meglio, ma perché lo aveva visto bene a livello fisico, e questo è il primo intoppo. Quindi vediamo poi. Ripeto,
0: Sì, sì,
1: vediamo se
0: sì.
1: sarà recuperabile per la partita con il Fenerbahce in Champions
0: Vediamo,
1: League.
0: vediamo. Mentre poi un'altra, diciamo, cosa che dobbiamo sottolineare è che per il Napoli questo match contro l'Inter è un match molto importante. E oggi noi vogliamo anche capire se Allegri, tutto sommato, si gioca, Allegri e il Napoli si giocano un po' di credibilità in questo match, credibilità nel senso del campionato, cioè se dovesse perdere il Napoli scivolerebbe a meno 6 dall'Inter. Ora, recuperare 6 punti all'Inter non è facilissimo. In questo momento l'Inter sembra la squadra che è più funzionale e quindi
1: La
0: se
1: favorita.
0: scivoli a meno 6 dall'Inter c'è tanto tempo ancora davanti, però devi recuperare 6 punti all'Inter.
1: Con tante squadre in mezzo.
0: Esatto, io credo che sia più facile per l'Inter in caso di sconfitta recuperare questa partita che viceversa. Che viceversa,
1: Sì,
0: ecco.
1: banalmente anche
0: E
1: perché l'Inter le ha
0: quindi,
1: vinte tutte e due.
0: diciamo così che Napoli e Allegri chiediamo se si giocano un po' di credibilità in questo big match che è alla terza giornata. Non cominciamo sempre col solito tornello, che è presto, però insomma questa è una partita che ci deve dare delle indicazioni da questo punto di vista. L'Inter è credibile, non deve dimostrare nulla. È una squadra che in questo momento sappiamo è la più forte, quindi fa la sua partita e come ha detto Kivu, siamo la squadra da battere. E su
1: Beh,
0: questo
1: non si nasconde, hanno il
0: non è mai
1: tricolore sul
0: giusto così,
1: petto a
0: a
1: pieno merito.
0: pieno merito e quindi non devono dimostrare assolutamente nulla se non fare la loro partita, che possono farla molto bene e mettere in difficoltà, in serie difficoltà il Napoli. Il Napoli invece deve dare un segnale dopo l'ultima sconfitta, poi non c'è McTominay, vediamo se giocherà De Bruyne dall'inizio, c'era ieri anche la possibilità, qualcuno metteva anche Vergara dal primo minuto, quindi serve un segnale e quindi ci chiediamo se il Napoli in questa partita, Lucio, si può giocare un po' di credibilità di questo campionato.
1: Ma certo Marco, anche perché poi contano i risultati. Noi parlavamo di classifica, nonostante siamo ancora alla terza giornata, ma soprattutto poi oltre ai risultati bisogna guardare anche al come accadono alcune cose, perché perdere in realtà a San Siro con l'Inter è un qualcosa che ci può anche stare, Marco, però dipende anche che tipo di segnali riuscirà a dare il Napoli, che nei primi 180 minuti ha raccolto 3 punti, non è che abbia entusiasmato. Contro il Genoa l'ha risolta solo nel finale, con peraltro degli episodi discussi, con il Como mi sento di dire ha perso meritatamente il
0: Sì,
1: Napoli in casa, il Como ha
0: nonostante
1: meritato.
0: il finale dove c'è
1: Sì,
0: stato quel
1: certo, il
0: forcing.
1: forcing finale, ma nel complesso il Como ha meritato di vincere la partita. Ora deve dare risposte perché, ripeto, con l'Inter si può anche perdere, però bisogna dimostrare di essere all'altezza di quello che è stato il Napoli degli ultimi anni.
0: C'è
1: Quindi,
0: dubbio.
1: questa è la sfida di questi 90 minuti.
0: E per quanto concerne invece l'altra partita, naturalmente abbiamo parlato della Roma, ma poi c'è da dire anche dell'Atalanta che ha un potenziale offensivo importante. Leggo che molto probabilmente Rov potrebbe giocare
1: Potrebbe
0: addirittura dal
1: esordire,
0: primo
1: sì. È
0: minuto. Quindi
1: in ballottaggio, ma
0: che poi è
1: favorito.
0: strano perché Sarri di solito i giocatori li vuole vedere un po' prima di inserirli, invece questo inserimento così lampo, mi suona strano, però vediamo
1: Però
0: insomma.
1: sai che cosa? Rowe ha una particolarità, secondo me. Era sia un giocatore d'Atalanta di Gasperini che da squadra di Sarri.
0: Sì. No,
1: Quindi mi sembra proprio
0: no.
1: l'elemento perfetto da inserire per caratteristiche, poi dipende dall'attitudine. Qui c'è chi dice nei
0: Dunque.
1: messaggi che vincerà l'Atalanta a Roma. Vabbè,
0: Vabbè, vediamo, può succedere.
1: Poi ti riporto però i numeri della Roma all'Olimpico nel 2026, Marcos,
0: che sono impressionanti.
1: Sono dei numeri incredibili.
0: Adesso li andiamo a leggere tra pochissimo. E c'è naturalmente anche l'altro match molto importante domenica sera tra Juventus e Milan, che potrebbe

0: anzi dovrebbe darci qualche indicazione in più sullo stato delle due squadre. Per esempio oggi Boban ha definito la Juventus l'anti-Inter, ha detto è l'anti-Inter, secondo lui.
1: Importante.
0: Sì, candidatura importante. Ha detto Milan non ci siamo invece, non ci sono, ha detto che non... Ha parlato anche di Ramos, ha detto non è un giocatore che cambia la dimensione, cioè uno che può segnare ma non cambia la dimensione, quindi ha di fatto bocciato il Milan.
1: Sì, non lo vede migliorato.
0: Non lo vede migliorato. Vediamo, anche questo è molto interessante. È chiaro, consentitemi di dire che Boban non penso che poteva fare legalezza al Milan, no?
1: Quindi... No, poi infatti ha parlato anche molto dell'aspetto del progetto, esatto, oltre che del campo.
0: Ha criticato naturalmente il Milan dell'anno scorso dal punto di vista dell'interpretazione, sì, di calcio.
1: Allegri anche,
0: quindi critica che va Allegri. Ha detto chiaro, il calcio difensivo a chi ce l'aveva, insomma. Però ha detto anche che questo Milan qui di Amorim vuole proporre un po' di calcio propositivo, ma non basta perché insomma non ci sono giocatori,
1: sì,
0: che
1: dice,
0: danno una dimensione diversa.
1: Coraggio, ma...
0: Esatto,
1: non
0: quindi
1: basta.
0: Vediamo anche questo confronto, che è sempre un confronto molto affascinante tra due grandi club del nostro calcio,
1: sì,
0: che sono in questo momento forse un cantiere più aperto rispetto ad esempio all'Inter, rispetto alla stessa Roma, e vediamo che tipo di partite potranno tirar fuori.
1: Mi viene da sorridere che ci auguriamo che possa essere un incrocio un po' più spettacolare.
0: Beh,
1: rispetto agli ultimi
0: anno,
1: sì, perché gli ultimi Juventus-Milan, noi ci ricordiamo l'ultimo dell'anno scorso, no? Che fu poi una punizione divina anche per tutte e due, perché quel pareggio poi di
0: fatto... Hanno giocato per pareggiare. Hanno giocato
1: ma
0: per pareggiare.
1: Posteriori quel pareggio gli è costato la Champions
0: League. Quindi sono
1: stati
0: poi puniti entrambe,
1: sì,
0: per quel tipo di partita orrenda che ci hanno proposto.
1: Ma devo dire in generale, Marco, gli ultimi anni di Juventus-Milan e Milan-Juventus ci hanno regalato più...
0: Questo io invece credo che possa soporifere. Essere qualcosa di diverso.
1: Dice, io anche me l'aspetto. Speriamo. Guardiamo la formazione
0: poi
1: del Milan,
0: anche,
1: Amorim, Spalletti,
0: esatto.
1: Sono due squadre.
0: Forse potremmo vedere anche qualche
1: propositive.
0: Giocatore in più nuovo, ad esempio Diego Moreira potrebbe anche giocare, quindi Ramos ok, e dall'altra parte vediamo le scelte di Spalletti. Quale saranno, insomma. E poi attenzione, c'è un'altra partita secondo me niente male che non dobbiamo assolutamente sottovalutare, tra due allenatori che sono in piena emergenza crisi, dove hanno perso entrambe le partite, che è quella tra Fiorentina e Torino,
1: sì,
0: quindi il confronto
1: grosso, però.
0: Grosso e Abate, vuoi riportare qualche passaggio così
1: sì, ti prendo alcuni passaggi, perché si è preso delle responsabilità,
0: eccolo,
1: Marco.
0: Sì,
1: Grosso.
0: Vorrei vedere.
1: No, era inevitabile. E
0: effettivamente che spende 130 milioni, se l'allenatore
1: si
0: prende una responsabilità.
1: Più che naturale, più che giusto.
0: Mi sembra.
1: Perché gli sono state chieste ovviamente anche delle domande, gli sono state poste,
0: eccolo,
1: sul mercato. Gli è stato chiesto come valuta il mercato, ha detto lo conoscete meglio di me, sappiamo quanto è difficile e come può influire all'interno del percorso. Ci sono stati tantissimi movimenti, la società ha fatto grandi investimenti, sappiamo che ci sono potenzialità e lavoriamo per mostrarle. Ora si guarda il presente, sappiamo quello che siamo, che abbiamo margini enormi e cercheremo di valorizzare tutte le nostre risorse. Uno dei quattro nuovi arrivati in attacco sarà della partita. E poi ha detto anche che ora sta a me mettere in mostra le potenzialità di questi giocatori. Quindi parla del mercato.
0: Vorrei vedere. E che spetta Lucio Marinucci
1: tanti.
0: A Marco Piccari, no? Capito?
1: Noi siamo gli ultimi per poter fare qualcosa, e
0: giusto,
1: quindi ha detto
0: così.
1: Che ora sta a me mettere in mostra le potenzialità del mercato, quindi porre finalmente un muro per appendere i quadri, le opere d'arte di cui aveva parlato pochi giorni fa.
0: Stefano giorni fa ha detto ci deve essere il muro, che in questo momento manca pure il muro, quindi speriamo
1: sì,
0: che
1: l'edificio
0: si possa
1: generale.
0: Praticamente così vedere qualcosa. Naturalmente lo auguriamo anche al Torino, perché Abate, che era stato presentato, è stato presentato molto bene, ha fatto un buon lavoro l'anno scorso, ha iniziato con delle difficoltà e questo è un match molto delicato, molto delicato. Ci sono, ripeto, degli allenatori, qualcuno potrebbe dire ma già la terza giornata, e qualcuno può veramente rischiare qualcosa già la terza giornata.
1: Beh, si è parlato molto, quindi... anche lui ha parlato del mercato, perché ci sono anche le parole di Abate, c'è stato un passaggio molto interessante.
0: Vediamo, se lo trovo così ti accompagno.
1: Perché ha detto sostanzialmente, ci sono poi anche i virgolettati, li trovate su tutto Mercato Web, ha parlato degli acquisti, ha detto che Mandragora, che paradossalmente è l'ultimo ad essere arrivato, ha detto è il più pronto di tutti, Braganza qualità e spessore ma non ha fatto tanti allenamenti, ha bisogno di tempo. Patterson l'ho trovato abbastanza bene, bene, ma bisogna valutarlo. Rodriguez indietro, Belgali ha bisogno di tempo, insomma, sostanzialmente ha detto che l'ultimo arrivato è il più pronto.
0: Eh beh, grazie.
1: Gli altri nuovi non sono pronti.
0: Eh beh, grazie.
1: Non
0: però.
1: Sono pronti i giocatori.
0: Mandragora viene dalla Fiorentina, ha fatto...
1: Sì, però è un segnale il fatto che i nuovi innesti, peraltro Marco, con tutto il rispetto per il Torino e per i giocatori, non è stato un mercato eccezionale, quello di Granata, qualche discreto innesto, ma non credo che la squadra...
0: Quindi cos'è, il primo allenatore che può rischiare?
1: Ma per me sarebbe una follia esonerarlo dopo tre giornate. Il Torino comunque ha le potenzialità per fare un campionato.
0: Guarda, questa
1: tranquillo.
0: È una partita che mi interessa.
1: Spero
0: moltissimo.
1: Non venga messo in dubbio, perché comunque è un allenatore giovane, tu hai deciso di puntare su di lui, hai cambiato diversi elementi, ci può stare lo scotto, ed effettivamente l'ho detto anche lui, ha detto: noi come la Fiorentina ci serve del tempo, quindi ha reclamato anche un po' di tempo per lavorare meglio nelle prossime settimane. Comunque sì, una partita delicata, su questo non c'è dubbio.
0: Eh sì. E inizia a saltare le partite, ora vedremo come si competerà,
1: su Dybala,
0: la squadra, anche perché si è dimostrata Dybala dipendente. Ma io il discorso i giocatori che fanno le differenze ti danno sempre una dipendenza, e questo è indubbio, soprattutto poi i giocatori forti, perché qui stiamo parlando di Dybala, che è il giocatore tecnicamente più forte del nostro campionato.
1: Senza dubbio.
0: E quindi per forza un po' di dipendenza te la dà. Però io continuo a pensare che la Roma ha i mezzi per sopperire a questa perdita, anche in questa
1: singola partita. Si accontenteranno di Malen, Marco, con Rodrigo Mora.
0: A me interessa la struttura della squadra, che rimane una squadra collaudata. Poi è chiaro che incontra noi dobbiamo pensare che c'è l'Atalanta davanti, non c'è una squadretta, e l'Atalanta ti può far male. Adesso, al di là del gioco o meno, anche dei singoli che possono fare la differenza, ha inserito qualcosa in questo mercato, e quindi è una squadra che ti può far male. Quindi non è che affronta l'ultima in classifica e quindi sulla carta hai più possibilità. Qui siamo di fronte ad un match,
1: europeo,
0: equilibrato,
1: è un big match. Quindi, se leggiamo la formazione dell'Atalanta, poi le 11 dovremmo vederle, ma se leggo il centrocampo e l'attacco: Samardžić, Gaetano, Ederson, De Ketelaere, Scamacca e Rowe.
0: Che comunque, sì, poi pure c'è, che adesso non...
1: Sì, ti dicevo della formazione, probabile poi nel giro dei campi c'è chi ne sa più e meglio di me.
0: Vado anche su tutto Mercato Web, perché c'è una news che riguarda il Napoli, perché Giovane è stato operato a Villa Stuart, ridotta l'ernia inguinale. Andiamo un po' a leggere i tempi di recupero, però inizia appunto il recupero previsto dopo l'intervento. Per quanto riguarda le indicazioni relative al rientro, potrà tornare a disposizione Massimiliano Allegri dopo la sosta. È un'operazione che qualche piccolo fastidio lo porta, però i tempi di recupero non sono lunghissimi.
1: Poi la sosta lunga aiuterà un po' questa situazione, Marco, perché ci sono più settimane, quindi più tempo tra una giornata e l'altra. Se non si parte per le nazionali c'è più tranquillità per recuperare.
0: Assolutamente, quindi naturalmente anche in bocca al lupo al giocatore del Napoli di tornare appunto prestissimo. Allora, siamo quasi in addirittura d'arrivo, vediamo se c'è qualche messaggio.
1: Vedo
0: da
1: dei
0: recuperare.
1: Messaggi interessanti, devo dire.
0: C'è pure uno, mi dicono audio, andiamo a sentire l'audio.
1: Vai.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
2: Ciao Marco, volevo chiederti un 30 secondi in più per il mio vocale. Dunque, diversi tuoi ospiti a Maracanã continuano a tirare in ballo i bilanci disastrosi del Milan. Allora, una precisazione.
0: Chi è che la tira
2: di... Il Milan, cioè Cardinale, Redbird, ha liquidato Elliott, il fondo precedente, con 640 milioni, diventando proprietario al 100% del Milan. Cardinale e il Milan non hanno debiti con nessuno, con banche, con creditori, con nessuno. Difatti rientra pienamente nei parametri UEFA. Però continuano con questa favola il Milan e ha criticità nei bilanci. Ma quali sono queste criticità?
0: Ma chi l'ha detto però? Perché ieri non mi sembra che abbiamo parlato di questa cosa. Era finito il messaggio, chiedo ad Andrea? Già un minuto. No, Enrico, però io aiutami a ricostruire, ma ieri non abbiamo parlato di bilancio, anzi ieri c'è stata un'ampia pagina dedicata a Ausilio e l'Inter. Non mi ricordo di aver parlato e di aver trattato dei bilanci del Milan. La cosa che esce fuori dal Milan è, secondo alcuni, la spesa eccessiva, ad esempio per Gonzalo Ramos, che sono stati spesi in parecchi soldi,
1: 75 milioni,
0: e quindi questo, diciamo, è stato criticato anche da Boban. però che si sia parlato di bilanci, io non, anche perché non penso che ci siano, diciamo, tra di noi, negli ospiti che sono intervenuti, esperti di bilancio ieri, quindi non lo so, magari
1: no,
0: non ho sentito questo approfondimento né ieri né gli altri giorni. Poi abbiamo parlato molto di mercato, credo che l'appunto che qualcuno fa, non io, perché voglio dire, sulle valutazioni dei calciatori noi possiamo stare qui a ragionare quanto volete, ma non c'è una logicità, no? Possiamo vedere dei giocatori valutati in un modo, in un altro, e quindi però se hanno tirato fuori 75 milioni e l'hanno spesi loro, a me sinceramente interessa il giusto.
1: A meno che non fosse bilancio di mercato, forse il discorso,
0: a meno che non è un bilancio di mercato, ecco, bilancio
1: questo
0: di mercato.
1: Non lo so, perché prima mi ricordo
0: sono
1: negli
0: stati
1: anni...
0: dati dei voti ieri, da un paio di giorni che si davano i voti al mercato, e qualcuno al Milan comunque più o meno hanno dato tutti dei voti positivi.
1: Sì, beh, questo è un altro discorso, mercato. Questo quindi, sui bilanci non lo so, è un altro tema. Io ricordo,
0: mi sfugge questa cosa.
1: Anni fa c'erano effettivamente delle perdite, negli ultimi anni si è provato un po' a risanare la situazione, per quanto gli utili non fossero così eccezionali, bisogna dire che il Milan un pochino stava rimettendo in ordine.
0: Io poi
1: questo è
0: vero. Confesso che non sono un esperto, posso soltanto
1: a
0: leggere
1: di noi, però mi ricordo
0: in
1: le informazioni
0: senso,
1: leggendo era così.
0: Vabbè, ci dobbiamo credo fermare, facciamo una pausa, poi recuperiamo altri messaggi, magari Enrico ci mandi un altro messaggio per specificare qual è stata, diciamo, l'appunto al bilancio che è stato fatto, perché non ricordo sinceramente questa cosa, o mi è sfuggita o è stata interpretata male, e quindi siamo qui se vuoi un chiarimento. E ci fermiamo, un break, 331 82 00 213, torniamo tra pochissimo.

0: Ci siamo tornati sempre con voi nella puntata del venerdì di Maracanà. Adesso chiediamo pure qualche pronostico ai nostri ascoltatori, che prende tutto quanto poi il nostro Magliocca, che salutiamo, lo memorizziamo. Magliocca in cabina di regia, lo salutiamo.
1: Incameriamo tutto,
0: sì,
1: non perdiamo nulla.
0: I primi giorni siamo stati un po' coordinati da questo punto di vista.
1: Lo so, senza Andrea qui siamo in mezzo alla bufera.
0: È una sorta di vigile lì, capito?
1: Sì.
0: Allora, bene, 331-82-00-213, poi andiamo a leggere ancora ulteriori approfondimenti, perché ad esempio in ottica Juventus-Milan, da tutto mercato web, come sempre Kolumani cerca la prima gioia stagionale, è una bella sfida questa anche tra due attaccanti, da una parte Kolumani, dall'altra invece c'è Gonzalo Ramos. Chi sbloccherà questa sfida? Chi segnerà tra i due? Magari se nessuno dei due segna un altro. No?
1: Speriamo che segni qualcuno, speriamo. Che sia una partita di ritmo,
0: Spalletti
1: chiunque.
0: Ragione, dice il bomber della Juventus, devo fare gol, ma arriveranno. Queste le sue parole, vado dentro e nell'intervista di Kolumani al Corriere della Sera. Leggo molte interviste dei calciatori in questi giorni a carta stampata, questo
1: sì,
0: mi fa
1: vero.
0: Piacere, perché c'è, per esempio, oggi c'è anche quella di Gasperini sulla Gazzetta dello Sport,
1: molto lunga, appunto.
0: Ieri c'era Højlund, poi Kolumani, insomma mi fa piacere.
1: Vado
0: perché
1: anche Mastantuono, se non
0: ricordo, Mastantuono sulla Gazzetta dello Sport, quindi questo è molto importante, perché c'è un segnale di apertura delle società anche ai giornali, e questo almeno uno si legge una bella intervista, non solo sentirla video. Ha ragione Spalletti, dice Kolumani, quando creiamo tantissime opportunità dobbiamo essere anche capaci di concretizzare, e dopo quella partita io per primo sapevo che avevamo avuto le occasioni giuste per farlo, e quindi si fa un appunto anche lui. La prima esperienza era stata bellissima, compagni, staff e tifosi, tutto quanto era tutto perfetto, mi sentivo in famiglia, e poi era importante tornare per finire il lavoro che avevamo iniziato. Quindi vediamo quello. Poi c'è una domanda anche, mi sembra, su Voltemade. Secondo Kolumani è possibile, diciamo così, la convivenza? Se l'allenatore decidesse di metterci in campo entrambi non sarebbe certo un problema. Staremo a vedere. Se ieri parlavamo della spallettata, no? Se può arrivare
1: potesse
0: una
1: essere.
0: E magari, che ne so, se questa può essere una spallettata di mettere questi due insieme. Intanto Monza, le Ferrari sono le più veloci nelle prove libere, primo Leclerc, secondo Hamilton, quinto Kimi Antonelli. Bella partenza, speriamo bene per questo fine settimana per il rosso Ferrari. C'è un audio, 331-8200-213, vai.
2: Ciao ragazzi, Luigi. Allora, vedo il Napoli spacciato.
1: Non avevamo dubbi. Malgrado
2: gli autobus che metterà davanti Allegri, non ci sarà niente da fare.
0: Niente.
2: Ciao.
0: Finito tutto.
1: Sì, poi aveva scritto anche Riccardo dicendo che il Napoli con Allegri arriverà settimo.
0: Mappa, proprio le app.
1: Quindi Conference League.
0: Allora,
1: poi sono Federico anche.
0: Andiamo con un altro audio, dai.
3: Ciao Marco. Ancora staminato, ma il gioco pronostico è possibile fare il campionato degli ascoltatori?
0: No, la vedo un po' complicata. Magari
1: siete tanti a fare il pronostico.
0: Capito come fai?
1: Siete tanti.
0: No, tantissimi. L'unica cosa che possiamo dire è che chi vince di più possiamo fare una sorta di notare chi riesce a fare più vittorie. Ecco, quello potrebbe essere poi premiato come il migliore. Però fare proprio il gioco pronostico come facciamo noi con la classifica diventa veramente molto impegnativo, perché siete tanti, ringraziando Dio. Allora, 331-8200-13. A proposito, gli facciamo fare questo gioco pronostico ai nostri amici a casa, che possono partecipare
1: gare.
0: Anche io vorrei, sai che faccio? Visto che adesso siamo anche su Gold TV in questo momento, e salutiamo gli amici di Gold TV, io direi che sarebbe bello se anche quelli che ci guardano in TV mandano il loro pronostico e scrivono dalla TV.
1: Che dici?
0: È sbagliata come
1: specificare?
0: Cosa?
1: No, così
0: facciamo app e TV.
1: Ma certo, ognuno specifichi
0: un altro TV,
1: da
0: mettete
1: dove
0: proprio in fondo dopo il pronostico, tra parentesi, app o TV, se state davanti alla TV.
1: Dai,
0: che dici?
1: Va
0: si
1: bene,
0: può fare?
1: Credo non ci siano problemi.
0: Sei basito?
1: No, anche assolutamente.
0: Va bene, allora andiamo ai primi due pronostici che chiediamo ai nostri amici, e naturalmente non può mancare la partita clou della giornata, che è quella tra Inter e Napoli. Non so se ci sono già delle indicazioni sulla formazione da parte dell'Inter, caro Lucio, però insomma la squadra si presenta in ottime condizioni a questa partita. Tra l'altro tanti premi in settimana all'Inter per la passata stagione, ma uno non gli è stato dato, quello a Chivu, che per me lo meritava, ma questa è una mia polemica. E quindi l'Inter pronta ad azzannare il Napoli. Hai delle indicazioni?
1: Attenzione ai ballottaggi, Marco. Poi
0: dimmene uno, dimmene uno al volo.
1: Più Esposito che può partire dal primo minuto.
0: Ma magari, lo sai, io sono un fan di Più
1: Esposito. Ho già detto tutto.
0: Bene, bene. Dall'altra parte c'è il Napoli che deve dimenticare subito la sconfitta con il Como. Non c'è McTominay che sarà operato. Speriamo di rivederlo dopo la sosta, però non c'è certezza in questo senso.
1: No, anche se.
0: E Allegri deve dare una risposta per far sì che questo Napoli sia credibile in questo campionato. Già la terza giornata, ci sono delle novità lì?
1: Ballottaggio anche in attacco, attenzione. Innanzitutto a De Bruyne, che potrebbe giocare. Poi Politano, Vergara, è un testa a testa tutto italiano.
0: Io spero Vergara.
1: Tosta.
0: Vabbè, vediamo, tosta. Vediamo. Quindi pronostico, risultato esatto di Inter-Napoli. E poi ce ne manca un altro, dobbiamo fare un altro. È abbassato.
1: Risale, specialista. Risale.
0: Beh, l'altra, ragazzi, è il big match di domenica sera. Dai, andiamo anche sull'altro big match, che è quello tra Juventus e Milan. Abbiamo letto le parole di Colomani, che insomma vuole segnare, si vuole sbloccare. Dall'altra parte c'è Gonzalo Ramos.
1: I due bomber, si spera, però per le due squadre che possano essere.
0: Tra l'altro, si sono anche incrociati, no? Della loro carriera.
1: Entrambi hanno legato i propri destini a Parigi, non con risultati eccellenti.
0: Esatto. Diciamo. Anche qui ci sono delle novità, Juventus?
1: Beh, manca lì Yıldız e mancherà per un po'. E quindi tra Boga e Laibegovic c'è chi invoca il classe 2007, anche se mi sembrava di capire che fosse un po' più avanti Boga.
0: Allora, io vorrei magari in corsa spazio. Potrebbe entrare.
1: Beh, sì, certo, immagino di sì.
0: Mentre Voltemade lo potremmo vedere.
1: Voltemade si continua a allenare in gruppo, ma al momento credo possa. Leggermente ballottaggio, ma credo giocherà con Colomani.
0: Mentre Douglas Luiz, che è partito bene, dai, ha fatto buone
1: rispetto
0: partite.
1: A quello che si era visto negli ultimi anni, anche nei vestiti.
0: C'è un barlume di calciatore. In questo momento, meno male.
1: Simile a quello che era nella prima esperienza all'Aston Villa, che non nell'ultima.
0: Senti, invece, questo Milan è molto propositivo, che vuole attaccare.
1: Non ritratta sostanzialmente, non negozia Amorim, quindi Chukwueze potrebbe di nuovo giocare lì sulla destra. Attenzione anche a Moreira, perché Moreira può giocare sia a destra che a sinistra. Potrebbe essere un'idea anche in ballottaggio con lo stesso Chukwueze sulla corsia destra.
0: E allora risultato esatto di Juventus-Milan. Quindi due partite, ragazzi, sono una è Inter-Napoli, mi raccomando, testo scritto, Inter-Napoli e Juventus-Milan. Se riuscite, TV, guarda Carmelo,
1: Carmelo
0: dalla TV, grande Carmelo da Reggio Calabria, salutiamo tutta la
1: Calabria.
0: Vittorie
1: per le squadre di casa.
0: Quest'estate
1: Carmelo.
0: Sono stati in Calabria. Va bene, per la seconda volta consecutiva.
1: Stupenda.
0: Per la seconda volta consecutiva sono stato in Calabria. Quest'anno sono stato dalla parte ionica e quindi sono stato molto bene.
1: Benissimo. Direi non ci sono dubbi. Allora, comunque firmatevi quando mandate il
0: messaggio. Se no abbiamo lì il notaio, che è una roba.
1: Le regole sono scritte, bisogna firmarsi dopo aver dato.
0: Poi
1: prima,
0: per esempio dall'app, da Antonio dall'app, Antonio da Samignato, Inter Napoli 2-0, Juventus Milan 2-1, ci ascolta dall'app, così come Gianni che ci ascolta dall'app, Gianni da Brindisi che salutiamo pure, Brindisi. Insomma, mette 2-1 Juventus e Milan, 1-1 Inter Napoli. Questi sono i primi pronostici che stanno arrivando, quindi divertitevi a mandare il risultato. Guarda, altra TV da Alessandria, guarda, vi vedo dalla TV
1: da Alessandria.
0: Merck, lo salutiamo, Merck 83,
1: grande, Merck.
0: Pronostica un pesante 4-1 dell'Inter sul Napoli,
1: tanti gol, 4-1
0: e 4-2 della Juventus sul Milan, quindi sarebbero partite scoppiettanti.
1: A me va bene anche un 0-0, ma una partita di ritmo.
0: Luciano sempre dalla TV ci saluta, Inter Napoli 0-1 Juventus Milan 3-0. Guarda che roba, bene così. Mi raccomando, firmatevi
1: con i marcatori,
0: firmatevi, diteci anche dove ci state ascoltando o vedendo, o TV o app, che quindi ci fa molto piacere questo. 331 8200213 per i vostri messaggi. Lucio, ritorno da te, dobbiamo segnalare ancora qualche altra cosa, no? ad esempio anche Gasperini ha parlato.
1: Sta iniziando da poco. C'è da poco la conferenza stampa. Ha parlato innanzitutto di Dybala. Ha detto Dybala non ha avuto nulla di particolare, ma oggi prova. L'importante è che si senta tranquillo. Questa è una settimana con 3 partite, serve che sia sicuro di poter giocare. Sul mercato degli svincolati credo sia difficile, non so quali possano essere le opportunità, non ci conterei moltissimo. Salahidin poi ha detto ha rifiutato almeno 3-4 offerte e ho già fatto le mie scelte, non rientra nei nostri piani un giocatore che non ha mai visto Salahidin per la Corsia, nonostante poi abbia giocato con il Marocco addirittura al mondiale, non lo considera.
0: Però questo che dice su Dybala dice è oggi uno spiraglio di luce diversa,
1: fa capire che non è nulla di grave.
0: No, però ha ragione, dice, siccome ci sono delle partite, questa settimana si gioca tanto, 3 partite in una settimana è anche giusto gestirsi, quindi
1: quello è fondamentale.
0: Voglio dire, Dybala ha questo problema, lo sappiamo, quindi è anche giusto così scegliere. Sai, i grandi campioni che hanno dei problemi fisici si devono gestire, c'è poco da fare.
1: Si conoscono come nessuno li conosce, soprattutto quando poi purtroppo sono abituati.
0: Non accade solo nello sport, solo nel calcio,
1: no, ma anche in tutti gli sport. Tra l'altro poi un'altra domanda che gli è stata posta che mi fa sorridere, gli è stato chiesto su che cosa deve migliorare Malen, che insomma direi che è già così in Serie A male non sta facendo, ha detto va bene già così, non lo so, ha fatto gol di testa, gli manca, proviamo. Comunque non ha risposto lungamente, perché meglio di questo avvio non penso potesse esserci qualcosa di meglio.
0: Ha fatto un avvio strepitoso, c'è da chiedersi invece quanti gol potrà segnare in Serie A, perché se continua di questo passo può, diciamo, arrivare a dei record importantissimi segnati da Higuain e Immobile.
1: È stato chiesto a Gasperini, ha detto beh ci può pensare.
0: C'è anche Immobile che ha fatto gli stessi gol.
1: Sì, 36 tutti e due.
0: Quindi vediamo. Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi che arrivano come sempre. Nicola ci segue dall'app. Inter-Napoli 3-0, Juve-Milan 0-0. Poi c'è una domanda, solita domanda lunghissima di Federico. Adesso la leggiamo.
1: No, io non vedevo l'ora.
0: Allora, vi faccio una previsione. Adesso fa la previsione. Mentre continuo, vi ricordo il risultato esatto Inter-Napoli e Juventus Milan. Aspetta, perché mentre io prendo un messaggio mi scivola giù perché arrivano gli altri.
1: Io invece sto leggendo l'ipotesi.
0: L'Atalanta,
1: di
0: anche con una grande prestazione di carne secchi, perderà male questa partita con la Roma di Gasperini, le cui squadre sono ingiocabili quando stanno bene fisicamente. Cioè, il nostro Magliocca, secondo me, sta facendo i scongiuri ovunque.
1: Beh, riti apotropaci.
0: Al maestro Sarri servirà.
1: No.
0: Servirà,
1: ecco qua,
0: un anno intero e l'applicazione totale della squadra per poter arrivare a far comprendere appieno i suoi automatismi. Ed un difensore centrale abituato a giocare a 4 dal valore di almeno 40-50 milioni a gennaio, hai capito? Vabbè, un anno intero ci vuole.
1: Sapevo che ma questo ieri, sarebbe stato il punto.
0: Ma nemmeno
1: Longo
0: ha detto sta cosa all'allenatore ieri. Dai, su, ma stiamo le leggende metropolitane. Va bene. Allora, Stefano, imperdibili davvero i pronostici degli ascoltatori. Poi ci saranno i playoff tra App e TV. Sì, Stefano.
1: Beh,
0: se
1: bello.
0: Vuoi partecipare, ti facciamo partecipare.
1: Dividiamo gli ascoltatori. No,
0: allora,
1: dai, sono tutti uguali.
0: Oggi Nicola dice: oggi vi seguo in app. Inter 3, Napoli 0, Juve Milan 0-0. Dunque,
1: no, un altro, basta. Basta 0-0. Juventus e Milan, un altro non
0: allora,
1: potrei
0: mi auguro,
1: sopportarlo.
0: Aspetta, Nicola, mi auguro uno 0-0 dove ci stanno pali, traverse, paratone.
1: Ripeto, va
0: perché
1: bene.
0: Se dobbiamo vedere un altro 0-0 come l'anno scorso, spegniamo dopo 5 minuti.
1: Mi dispiace.
0: Speriamo di no, ecco, speriamo che non sia questo.
1: Speriamo che anche questa nuova applicazione del regolamento arbitrale possa anche garantire magari
0: un po' più di
1: dinamismo. Poi devo dire, il ritmo lo danno i giocatori e le squadre e gli allenatori.
0: Assolutamente.
1: Quindi l'arbitro può essere a corredo e aiutare.
0: Assolutamente.
1: Poi è il campo però chi è protagonista col pallone.
0: Senti,
1: tra i piedi.
0: Un'altra cosa che oggi voglio chiedere, che tra l'altro poi sentiremo il passaggio.
2: Il ritmo.
0: Mister Cagni, un po' di giorni che non lo sentiamo, ma adesso lo rimettiamo in squadra prossimamente. Allora, dicevo un'altra cosa che magari dopo sentiremo. So che è stato selezionato il passaggio dal nostro Francesco Tringali ieri in conferenza di presentazione. Praticamente c'è Di Fabiani, lo vogliamo sentire un pezzettino questo qui, che poi lo voglio far sentire anche agli altri dopo, però sentiamolo un attimo, dai.
4: Voglio rivolgere un appello a tutti i tifosi, al di là delle proprie ragioni per le quali io non entro nel merito, io faccio un altro mestiere, vi dico che questi ragazzi hanno bisogno, hanno bisogno di voi, perché questi ragazzi vivono per i tifosi, vivono per gioire sotto, sotto la curva e non solo. Fare un passo indietro può significare farne due in avanti. Io dico che il calcio deve rimanere calcio e bisogna rimanere nel rettangolo, no? Ma dico al popolo aziale, per favore, non dovete stare vicino a Fabiani, vicino al presidente, vicino agli inservienti, anche se hanno bisogno anche loro. State vicino a questi ragazzi. Ricordatevi che l'amore vince sempre e forse è giunto il momento di ragionare con il cuore.
0: Questo è un passaggio, un appello del direttore sportivo della Lazio. Adesso ognuno può avere la sua opinione, io sempre con rispetto di tutti, però l'abbiamo fatto sentire perché oggi voglio sentire anche un po' i nostri che sono qui, che cosa ne pensano. Un appello fatto diciamo ai tifosi, senza considerare appunto il direttore sportivo, il presidente e via dicendo, ma rivolto in particolar modo per sostenere la squadra.
1: Beh, però niente di nuovo sul fronte capitolino.
0: Voglio dire,
1: un discorso che conosciamo bene.
0: È chiaro che i tifosi si aspettano tutt'altro, no? Che ci potesse essere un, ci possa essere un cambiamento totale, che in questo momento credo che sia
1: impronosticabile.
0: Quindi difficilmente realizzabile nei termini brevi, in tempi brevi, perché insomma è una cosa un po' complicata, no? Pensare che si possa fare così. Però questo è un appello rivolto alla squadra.
1: Beh, in realtà è un appello rivolto dalla squadra,
0: rivolto ai tifosi per sostenere la squadra.
1: Ah sì, certo,
0: è rivolto ai tifosi per sostenere la squadra, a prescindere dalle posizioni che ognuno possa, che può avere in questo, in questo, in questo momento. Non lo so come possa essere interpretato, se, se è una cosa,
1: io non credo cambi nulla.
0: No, no, ma non cambia nulla, non cambia nulla da nessun punto di vista.
1: Anche i tifosi che scioperano sono consapevoli di, della situazione, del fatto che la squadra ne risenta, e penso siano ben consci di tutte queste questioni qui. Quindi è semplicemente l'ennesima puntualizzazione, l'ennesima richiesta, ma non penso cambierà nulla, francamente.
0: No, no, ma non, non credo che, non era tanto diretto alla mia osservazione, al, al discorso di cambiare o meno, quanto a questo appello. Che cosa ne pensate, che cosa ne pensano anche i nostri ascoltatori, che poi qui a noi ci ascoltano fortunatamente i tifosi di tante squadre, e quindi che, come la vedete, perché poi in effetti chi va in campo in questa diatriba non c'entra niente.
1: No, vero no.
0: In questa situazione non, non c'entra niente, quindi loro vanno in campo per fare del loro meglio, indossando la maglia della Lazio, per dare il massimo, che va a favore naturalmente loro individuale, ma anche a favore della squadra. Quindi questa è un'osservazione che si può fare. Allora, ciao Marco, la Lazio con tutte le difficoltà ha fatto una squadra sicuramente migliore dello scorso anno, i tifosi dovrebbero anche dopo questo avvio sorprendente stare vicino alla squadra, ovviamente senza criticare la società, anzi lo Tito, ovviamente senza criticare la società, anzi lo Tito, un abbraccio. A tu dici dovrebbero stare a prescindere vicino, non lo so,
1: è un punto di vista. Siccome è un punto di vista, in realtà il mercato, Marco, per il rapporto qualità prezzi,
0: il mercato è stato positivo.
1: È stato positivo.
0: Il mercato è stato positivo,
1: anche se però alcuni giocatori vanno, Gudmundsson va rivitalizzato,
0: sì, però
1: Pinamonti è un buon attaccante, però non parliamo forse di un super
0: bomber. Però
1: hai
0: preso giocatori funzionali, sì, che potrebbero essere d'aiuto a Gattuso.
1: Centrocampo nella... e attacco, centrocampo decisamente di buon livello, attacco di discreto livello, è la difesa, Marco, che secondo me ha perso tanto. Hila Romagnoli passare a Provskard, Doki, credo che nel complesso sia stato un buon mercato, ma tra entrate e uscite non penso sia,
0: vabbè,
1: così
0: comunque
1: migliorata la Lazio in realtà.
0: No, però dai, i giocatori sono...
1: Sì, sì, però alcuni reparti bene, dai. Sì, no, ma per carità, per le potenzialità
0: molto meglio
1: economiche
0: degli anni passati, se tu pensi,
1: sì,
0: no?
1: Sì, certo.
0: Con Fatta con 4... quattro spicci veramente.
1: Oppure quest'anno si è
0: arrabattata con poche spese. Dite voi che cosa ne pensate di questo appello che ha fatto discutere tantissimo, anche nei social ho visto, si sono tutti un po' prodigati a commentare giustamente questo, questo appello tra colleghi e tifosi. Ho sentito molti commenti dove i tifosi non ne vogliono proprio sapere nulla di questo appello.
1: Non avevo dubbi.
0: Però ripeto, la squadra in questo momento c'entra, non c'entra nulla con questo tipo di situazione che si è venuta a creare. Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi come sempre. Siamo quasi addirittura d'arrivo di questa prima ora di anteprima. Dobbiamo segnalare qualche altra cosa, Lucio?
1: Sì, stavo continuando a leggere le parole di Gasperini perché stanno proseguendo nella conferenza stampa. Tra l'altro ricordo che tra poco parlerà anche Massimiliano Allegri, quindi ci saranno anche le parole del tecnico toscano per anticipare la gara con l'Inter. Ha lanciato un altro bel messaggio Gasperini che fa capire quale sia la sintonia con il gruppo. Gli è stato chiesto se è innamorato di questo gruppo, sembra innamorato, e lui ha detto: bravo, è così, questo è un ambiente in cui ha il piacere di venire ogni mattina, passiamo tanto tempo insieme, quando non ci sono screzi o antipatie e c'è il piacere di lavorare, è tutto straordinario, l'ambiente è bello, il merito è dei giocatori, quello che abbiamo costruito è che indipendentemente dai risultati l'ambiente è molto sano, quindi dipinge anche l'ambiente Roma al momento come un ambiente quasi idilliaco dove non ci sono tensioni di alcun tipo, e quindi si è definito innamorato di questo gruppo, al momento solo rose e fiori.
0: Bene così, se... è così.
1: Ma altrimenti è così. Non ti esprimi a quel modo sul
0: assolutamente
1: campo,
0: benissimo, benissimo anche sotto questo aspetto. Allora, 331-8200-213, se abbiamo un audio in questi minuti finali me lo puoi rigirare tranquillamente, Andrea, vai.
3: Marco, domani devo andare a Milano a vedere la partita Inter-Napoli, ma io dopo le parole di Luigi quasi quasi cambio idea, vado al mare. Lui, io ti voglio bene, ma non parlate così dell'Inter, fuori spenti, sta tranquillo, lui ti voglio bene però.
0: Allora, un messaggio un po' scaramantico,
1: normale, allora, comprensibile.
0: 331-8200-213, continuano ad arrivare i pronostici sulle partite prese in esame oggi e ci specificano anche se ci sentono su app o TV. Oggi
1: quello
0: questa
1: di Federico
0: cosa...
1: è bellissimo su Inter-Napoli.
0: Dov'è? Inter Napoli 3-1 ed esonero di Allegri. Federico è peggio di Luigi, è una roba incredibile.
1: Si è unito al partito.
0: Sì, no, ma poi la cosa che non capisco di Federico, te manda un messaggio ma ne manda tre insieme, cioè come funziona?
1: Vabbè, almeno si assicura che lo leggiamo.
0: Sicuro che arriva,
1: risalta.
0: Va bene,
1: è un metodo che funziona.
0: Va bene. Abbiamo ancora forse un altro audio da recuperare.
5: Ciao
0: con
5: ragazzi,
0: un
5: Luigi da Novara.
0: Luigi, dai.
5: Ma io dico una cosa, i tifosi della Lazio, io li capisco perché comunque anche le contestazioni fatte in modo civile vanno rispettate, ma dico, ma il calcio è una cosa bella, insomma, non state a far venire il sangue amaro, intanto le cose poi come devono andare prendono la loro piega naturale, ci sarà il momento in cui anche lo Tito si farà da parte, è una cosa che verrà naturalmente, quindi voi andate allo stadio, sostenete la vostra squadra e fregatevene. E questo è il consiglio che vi do. Un saluto a tutti.
0: Grazie, grazie amico mio. Allora, lo dito personaggio anacronistico, ma purtroppo è lui il proprietario, qualcuno dei politici vicino a lui dovrebbe farlo ragionare e pensare che nessuno è eterno e indispensabile. Luigi abbraccia Antonio, si sono abbracciati tutti e due.
1: Abbraccio
0: cosa, sì.
1: Bene. A distanza.
0: Allora, no, bello anche questo messaggio del nostro ascoltatore che fa questo invito.
1: È molto complessa la questione.
0: Sì, sì, sì. Allora, poi c'è un tema caldo in casa Inter, oltre al fatto che se n'è andato ausilio, c'è pure la situazione di Di Marco, che insomma ha parlato del rinnovo che si aspettava che arrivasse, non è arrivato, ha mandato un messaggio al Gran Galà del Calcio.
1: Sì,
0: lui,
1: è vero, anche se ci sono poi degli aggiornamenti riportati sempre su tutto mercato web, anche su Di Marco, perché veniva scritto che la questione non concerne il rischio di vedere partire il laterale a fine campionato, anche perché il suo contratto viene specificato non scadrà il 30 giugno del 2027, infatti secondo quanto filtra dall'Inter è già scattata la clausola unilaterale inserita in occasione dell'ultimo rinnovo di contratto, per cui il legame tra l'esterno italiano e la società di Viale Liberazione risulta effettivamente in scadenza il 30 giugno del 2028. Questo è ciò che filtra dall'Inter.
0: Ma quindi non lo sapeva lui?
1: Parlato del probabilmente nome, lui si aspettava comunque di entrare nel merito delle discussioni per il contratto già
0: Marco,
1: da tempo.
0: Ma com'è? Non conosci il contratto tuo?
1: Forse Marco vorrebbe un allungare adattamento. Beh presumo di sì, e credo che comunque anche Di Marco, per ciò che ha fatto in questi anni e l'anno scorso, meriti un adeguamento valido.
0: Vabbè, però guarda, io a me la cosa, chiudo così. Tutto
1: dici,
0: bello, tutto
1: l'esternazione
0: bello.
1: Pubblica?
0: Se, no, ma se fanno delle cose belle devono allungargli il contratto. Se fanno una stagione da schifo, glielo devono ridurre sto contratto.
1: Tu dici,
0: è così, no, ma è così, perché non è che io non capisco.
1: Ci,
0: i giocatori
1: sarebbero
0: tutti
1: molti contratti
0: fanno una buona stagione e poi contratto si allunga e lo andiamo ad adeguare. Ma perché? Perché?
1: Scusa, ognuno
0: se
1: porta,
0: tu c'hai un contratto che sono tutti così.
1: Tutti
0: fanno una
1: purtroppo
0: stagione fatta bene, oppure una mezza stagione già cominciano a parlare dell'adeguamento, del prolungamento. Ma gioca a calcio, c'hai un contratto in essere, ben
1: lo
0: pagato.
1: Scopo è
0: avanti
1: di avere più certezze economiche.
0: Ma è la società
1: sempre
0: che ci deve pensare, ti deve chiamare quando ritiene opportuno la società. Vabbè, comunque dai,
1: discorso lungo.
0: Discorso molto lungo, ci dobbiamo fermare. Lucio,
1: sì,
0: grazie come
1: punto
0: sempre. Buon
1: grazie
0: lavoro in
1: te,
0: redazione.
1: Marco,
0: adesso arriva Stefano Impallomeni. Mi raccomando, gioco pronostico. Apo TV. Le due partite sono Inter-Napoli, Juventus-Milan. Grazie a Lucio Marinucci.
1: Ciao a tutti.
0: Break.

0: Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la Iena e la Volpe. La Iena è The Fox.
2: Sai chi mi ascolta voi?
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Ed eccoci qua nella puntata del venerdì, un saluto da Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
4: Ciao Stefano, buon pomeriggio anche a te. Allora, ci siamo per questo pomeriggio. Allora Stefano, andiamo subito ai titoli e poi cominciamo, perché abbiamo tanti temi da affrontare in questa giornata che ci porta alla terza di campionato. Si comincia già stasera con Genoa Como. Vai con i titoli. Cominciamo dal match clou di giornata, Inter-Napoli è crash test per entrambe le squadre, ma in particolare per il Napoli, che contro l'Inter si gioca molta credibilità già alla terza giornata. Gasperini ha appena parlato da valutare Dybala, però c'è l'ostacolo Sarri con un Atalanta che arriva e molto probabilmente dal primo minuto potrebbe giocare Rondo. Match svolta, quello tra Juventus e Milan, per capire chi sta meglio, come procedere da qui in avanti in una partita sempre molto affascinante. Como, una notte in vetta, battendo il Genoa, si ritroverebbe al comando della Serie A, almeno per una notte. Attenzione, perché è una giornata particolare, già la terza, ci sono dei mister a rischio, ne abbiamo messi qualcuno qui ma potrebbero essere di più. Abbiamo messo Juric, abbiamo messo De Rossi, abbiamo messo Abate, abbiamo messo Grosso, ma attenzione anche a Tedesco, insomma molti allenatori potrebbero giocarsi qualcosa di importante in questa giornata di campionato. Stefano, ci siamo.
5: Eccoci
4: per questa
5: qui.
4: Giornata, io partirei subito da, così ti chiedo, mentre stiamo per preparare tutti i collegamenti con i nostri amici, così ti chiedo subito un commento sulla conferenza che abbiamo parzialmente seguito di Gasperini, poi vediamo di mandare dopo eventualmente qualche frammento, però su Dybala lui ha detto chiaramente che c'è da valutare, non c'è niente di grave, però ci sono 3 partite in una settimana e quindi bisogna...
5: Beh, insomma, questo è il motivo, no? Il motivo è di preservare il giocatore più talentuoso, quello insomma più raffinato, quello più importante, più forte della
4: nulla
5: squadra,
4: di nuovo,
5: insomma,
4: non mi viene da dire, eh? Nulla di nuovo,
5: nulla di
4: dai,
5: nuovo. E quindi c'è anche la Champions League, ci sono altri impegni ed è giusto anche considerare questo, soprattutto per un giocatore che da questo punto di vista va tutelato, visto anche i precedenti, lo storico che si porta dietro, gli infortuni eccetera eccetera. Quindi mi sembra che sia partito con il piede giusto, abbia fatto la preparazione, sia tra i migliori in questo avvio di campionato, e speriamo insomma che continui per la Roma e soprattutto per Gasperini, che ho letto anche l'intervista sulla Gazzetta dello Sport, è molto entusiasta, sì, fiducioso, e ha detto giustamente non è vietato sognare.
4: Assolutamente. Diamo il buon pomeriggio anche al direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Ciao Nick.
5: Ciao Nick.
6: Ciao, buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
4: Ciao Nick, ben trovato. Buon pomeriggio anche a Daniele Garbo. Ciao Daniele.
5: Ciao Daniele.
7: Ciao ragazzi, buon pomeriggio, bentrovati.
4: Tra pochi minuti arriverà anche Massimo Bonanni. Io approfitto subito della presenza di Niccolò, che non abbiamo sentito il giorno successivo alla chiusura del mercato. Nick, chi ha fatto il mercato migliore?
6: Ma allora, secondo me ci sono 3 squadre che hanno fatto tanto mercato, poi quello migliore non
4: Nick,
6: lo so.
4: Ti sentiamo un po' ovattato, perdonami, un po', se puoi metterti un po' meglio, non lo so, però ti sentiamo un po' ovattato.
6: Ora
4: benissimo, benissimo, perfetto, vai.
6: No, dicevo, io sinceramente ho visto tante squadre fare mercato. Io stasera su Tutto Mercato Web scriverò: Roma può essere l'anno buono, ma a gennaio servono l'esterno a tutta fascia e il vice Wesley. Se fanno queste ultime 2 operazioni, per me la Roma può lottare per lo scudetto, perché io ho visto una squadra troppo bella, troppo completa. Che però ha bisogno di alternative, perché fa la Champions, c'è il campionato, c'è la Coppa Italia e quindi ci possono essere delle problematiche. Ho visto che Tony D'Amico ha detto che gli manca in realtà un solo giocatore, per me forse anche un vice Wesley servirebbe, perché ne hanno bisogno, vista la lungaggine degli impegni e tutto quanto eccetera. Però direi Roma, Como, Fiorentina sicuramente sono le 3 squadre che hanno fatto di più, ecco. L'unica cosa che mi sento di poter dire, mi dispiace molto per Piero Ausilio, perché ne avrete già parlato.
4: Ma come lei, ieri abbiamo fatto un approfondimento, come l'hai letta questa cosa?
6: Anni di Inter, non lo so, perché io guarda non ci ho ancora parlato con lui, perché io ho un buon rapporto con Piero Ausilio, lo conosco, l'ho visto tante volte alle trattative di mercato, soprattutto alle inaugurazioni del calciomercato eccetera. però se gli offre un anno solo a un direttore sportivo non è proprio il massimo, e quindi evidentemente c'è qualcosa che non so da chi dipenda, non so se è la società, se è la proprietà che ha deciso di fare un'operazione del genere. Però ecco, io Piero Ausilio sinceramente ho visto fare anche queste ultime tre operazioni, che erano tre operazioni molto buone.
4: Beh, anche il nuovo di Pio Esposito l'ha fatto,
6: sì, certo,
4: lui, prima di salutare.
6: È un lavoro d'equipe, c'è Bacine, c'è lui, certo, c'è Marotta, non lo so, ecco, guarda, prima di esprimermi, cioè, secondo me Marotta ha molta stima di Piero Ausilio, se no non ci sarebbe stato questo rapporto così intenso, no, in questi anni. Non ho capito se c'è una stanchezza di Piero di fermarsi un attimo e di trovare magari un'altra,
4: oppure c'è una strategia diversa del club, di Octree soprattutto.
6: Esatto, sì, però a quel punto però mi sembrerebbe strano, perché Marotta è uno che i suoi li difende fino all'ultimo istante, quindi vuol dire che probabilmente c'è qualcos'altro che ancora io non riesco a capire. Comunque questa è una piccola digressione sulla tematica, per cui ti dico Fiorentina, Roma e Como anche per la qualità degli acquisti, però se c'è una squadra che secondo me quest'anno può fare tante belle cose è proprio la Roma.
4: Ok, Daniele, posso chiederti anche a te una chiave di lettura di Ausilio e poi così abbiamo fatto il giro, perché ieri noi ne abbiamo parlato ampiamente con Stefano e tutti gli altri.
7: Ma guarda, io non conosco le dinamiche interne dell'Inter, però sicuramente dopo 20 anni ci può pure stare che il rapporto finisca. Io credo che non sia dovuto ad Ausilio, ma probabilmente a strategie della società, di Marotta in particolare, che è il presidente, che credo decida molte cose, evidentemente hanno deciso di voltare pagina. Ecco, non credo ci siano motivi particolari, attriti particolari, roba del genere. Può succedere che anche un grande amore dopo 28 anni magari fiorisca.
4: Finiscono i matrimoni dopo tanti anni.
7: E il mio dura da 45 anni, non so ancora quanto potrà durare.
4: No, in bocca al lupo, insomma, vuol dire che resiste bene.
7: A merito di mia moglie, mica a merito
4: ma
7: mio.
4: Ma quello non c'è dubbio, conoscendola non c'è dubbio, caro Daniele. Quindi No, invece, vabbè, vediamo insomma poi quello che succederà. No, l'unica cosa che chiedo subito al volo a Nick e chiudo la storia Inter, e su Di Marco, che lui ha accennato qualcosa, però abbiamo letto proprio da tutto Mercato Web che in realtà non è in scadenza il contratto, lui però ha parlato di un rinnovo, si aspettava, vediamo più avanti, come dobbiamo leggerla questa cosa, Nick?
6: Sì, poi insomma ci sarà anche cioè quelli più impellenti in questo momento sono quelli di Di Marco, se non vado errato, e anche quello di Çalhanoğlu. Sono i due giocatori sui quali loro dovrebbero andare a rinnovare velocemente il contratto. Poi vabbè, ci sarà anche Bastoni, che comunque c'è un contratto un po' più lungo. Non lo so, mi è sembrato anche lì un discorso, cioè lo affronteranno. Dalle parole di Di Marco ho avuto la sensazione che gli sarebbe piaciuto che a quest'ora avessero già sistemato, ecco. Mi ha dato questa sensazione.
4: Vediamo un po'. Intanto
7: aggiungere una cosa, Peter, visto che non me l'hai chiesto, mi permetto di dirlo io. Il giudizio sul mercato, secondo me, quella che si è mossa meglio è l'Inter, perché ha preso tre giocatori che vengono dalla Premier League, che hanno vinto tanto, che portano tanta esperienza, soprattutto nell'ottica Champions League, e quindi credo che l'Inter abbia fatto veramente una campagna acquisti mirata, perfetta per quello che sono gli intendimenti in questa stagione.
4: Sì.
7: Scusa, se ti ho rubato qualche secondo.
4: No, ma figurati, ci mancherebbe. Intanto sta parlando Allegri, lo riprendo al volo il passaggio su tutto Mercato Web, che ha detto che secondo lui l'Inter è la favorita per lo scudetto. Non è una novità,
5: non ce ne eravamo accorti.
4: Noi dobbiamo essere più un pochino più attenti. Domenica abbiamo concesso 2 gol evitabili. Si possono prendere gol durante la stagione, ma le avversarie devono fare di più rispetto a quanto fatto domenica. Va bene, quindi una maggiore attenzione difensiva, chiede Allegri.
5: Sì.
4: Ci può stare, insomma, alla vigilia di una partita importante. Posso chiedervi che cosa, da chi vi aspettate qualcosa, un segnale in questa terza giornata? Facciamo un giro, scegliete voi liberamente. Stefano, ti aspetti da chi qualcosa di...
5: Dal Milan di Amorim.
4: Addirittura?
5: Sì.
4: Bowman l'ha criticato, poi ci arriviamo su questa cosa.
5: Chi se ne importa?
4: No, vabbè, te lo dico. E che cosa, quindi ti aspetti che cosa? Maggiore attenzione difensiva, propositiva, Gonzalo Ramos?
5: Sì,
4: cosa
5: sì, mi aspetto qualcosa, una partita bella, frizzante, in cui all'inizio della stagione ancora le cose non sono chiare, no? Certamente da una parte la Juve si lascia preferire per l'equilibrio, per una struttura diversa, per come sta in campo, è un po' più equilibrato del Milan, però il Milan c'ha più guizzi, c'ha più qualità, c'ha più tra virgolette follia, talento insomma che può rompere gli equilibri in più della Juventus. La Juventus poi arriva acciaccata con diversi problemi, quindi non è da sottovalutare questa partita. certamente la Juventus è avanti da questo punto di vista, però in una partita di questo genere mi aspetto che Amorim possa essere, diciamo così, proseguire questo avvio tra ombre e luci, che può consolidare magari qualche convinzione in più, ecco.
8: Okay, quindi
5: sono incuriosito dal Milan di Amorim.
4: Bene, intanto 331-8200-123, continuano ad arrivare i messaggi, stanno anche votando i nostri amici il gioco pronostico, due partite da non indovinare oggi che sono Inter-Napoli e Juventus-Milan, e mi stanno anche indicando, l'ho chiesto caro Stefano, se ci ascoltano con l'app o ci guardano in TV, e devo dire che è molto carino perché c'è un ex aequo tra app e TV, capito? Vediamo chi vince. Al momento equilibrio totale. Allora, Massimo Bonanni è arrivato. Ciao Massimo.
5: Ciao Massimo.
9: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio Massimo. Adesso arrivo anche da te. Voglio sentire però Nick invece, da chi ti aspetti qualcosa di sostanzioso in questa giornata, terza giornata di campionato.
9: No, innanzitutto gli volevo dire a Massimo, visto a forza di dire le sconfitte della Fiorentina e tutto quanto eccetera, poi il Grosseto è andato a vincere in casa dell'Ostia Mare.
4: Quindi vabbè, ti vuoi rifare, ti vuoi rifare.
9: Qualche volta tornano anche indietro, voglio dire, Massi, alla fine, cioè, quindi non è possibile, cioè ci doveva essere una squadra toscana a difenderci, in qualche maniera. No, a parte le battute di
10: sera. Direttore sempre molto gentile.
9: Lo sai Massimo che sono sempre al tuo fianco e a quello di Daniele De Rossi, cioè sei due miei idoli. Se non ti scoccia un po' più idolo ce l'ho De Rossi io, sinceramente, perché mi piace tanto Daniele come persona, anche te sei bravo, però
4: vabbè,
9: De Rossi è De Rossi,
4: certo
10: che già c'è una tornato come giocatore che come allenatore rispetto a lui.
4: Certo.
9: È vero. Però noi abbiamo un grande settore giovanile all'Ostia Mare, grazie a Bonanni.
4: Bene, vai allora tu.
9: Io mi aspetto, voglio vedere il Napoli. Io quest'anno sono molto curioso perché sento un'aria, ho visto un'aria non particolarmente positiva intorno al Napoli, un po' di critica al direttore sportivo. La sconfitta in casa contro il Como, ora trovano l'Inter, Allegri che è reduce da questo periodo sicuramente non positivo del girone di ritorno, quindi io tra gli scontri di questo fine settimana che seguirò con molta più attenzione è proprio Inter-Napoli, perché vedere il Napoli, cioè voglio vedere cosa è oggi il Napoli.
4: Il Napoli, vado da Garbo. Garbo, invece tu cosa sceglieresti in questa giornata?
7: Allora, il Napoli secondo me è quello che è uscito peggio da questa sessione di mercato, tanto è vero che io lo vedo addirittura fuori dalla zona Champions, ma spero di sbagliarmi per gli amici napoletani. Mi aspetto una bella partita dalla Roma, in cui Gasperini affronta il suo passato per la terza volta, perché l'ha affrontato già due volte lo scorso anno, ed è molto interessante perché questa è la partita più difficile delle prime tre giornate. Le prime due erano tutto sommato abbordabili, questa è difficile perché incontra una squadra forte che lui conosce molto bene, e quindi sono curioso di vedere se la Roma dovesse vincere anche questa partita, dovremmo cominciare a fare certi discorsi secondo me.
4: Quindi aspetti questa partita per fare eventualmente altri discorsi. Caro Massimo Bonanni, vengo da te.
10: Allora, io la partita che mi voglio vedere con un po' più di attenzione è Juventus-Milan, perché come ha detto Stefano, insomma, sono incuriosito da Amorim, che quando ci parlavamo noi inizialmente che ancora c'era un po' di confusione, non si sapeva, non si capiva, io ho sempre pensato che lui era un allenatore che poteva essere quello giusto per provare ad iniziare un certo tipo di percorso con il Milan. Diciamo che ha iniziato discretamente bene e incontra una squadra che deve assolutissimamente quest'anno arrivare in Champions, che ha un allenatore bravo, preparato, che ha una squadra secondo me pronta per poter arrivare in Champions League. Quindi mi aspetto una bella partita e sono curioso di vedere il Milan, ma anche la Juventus come potrà reagire. Per quanto riguarda l'Inter, secondo me l'Inter è la squadra che si è rinforzata ancora di più in questo calciomercato. E è vero che ha perso Dumfries, ripeto, però dietro ha preso due giocatori, insomma, ha preso due ragazzi
4: pronti, forti, due giocatori pronti, sì. Posso chiedervi allora, visto che avete toccato l'argomento, mi sembra Napoli, un po' tutti quanti, si gioca questa partita può essere importante per la credibilità di Allegri e il Napoli, Stefano? Cioè, certo, da questo punto di vista si gioca tanto oppure troppo presto per
5: No, non è mai troppo presto.
4: Cioè, tu dici che già in questo
5: tardi
4: match poi...
5: Nel calcio devi vivere elogi, e elogi dice che il Napoli è in ritardo, che il Napoli è forte, ha un organico competitivo, ma è in ritardo.
4: Ma chi si gioca credibilità più, Allegri o il Napoli come squadra in questa partita?
5: Beh, più Allegri che il Napoli lo conosciamo, quello è Marco. Però non diamo adesso tante responsabilità ad Allegri, poi è partito un po' in ritardo, non ti so dire, non so individuare nemmeno anche delle responsabilità nella sconfitta del Como, lui dice per le distrazioni, è un modo anche di nascondere i problemi, c'è una squadra che non è che sprizzi gioia, entusiasmo e grande condizione atletica, ho visto un po' una gamba lei, un gioco lento, giocatori un po' in ritardo, detto questo, queste sono le partite in cui ti puoi ritrovare, però c'è un però, c'è un'onda nerazzurra che preme, capito?
4: L'uragano.
5: C'è una

0: brutto a San Siro, insomma qualche spiffero comincerebbe a uscire da Napoli, secondo me. Io non credo che lui rischi l'esonero, perché la scommessa di De Laurentiis è stata una scommessa a medio termine, non nell'immediato. Gli ha dato una squadra forte in teoria, ma che poi in realtà è uscita indebolita dal mercato, perché non l'ha fatto in realtà. E quindi credo che questo sia un problema. Cioè, Allegri è un aziendalista, non ha protestato per il mercato, lo sapeva che evidentemente De Laurentiis non avrebbe acquistato nessuno, però certo, lui è un allenatore esperto, qualcosa deve inventarsi. Altrimenti, se dovesse perdere male a San Siro, certi discorsi inevitabilmente comincerebbero a circolare.
1: Ceccarini?
2: Ma sai, l'ho detto prima, voglio vedere cos'è il Napoli, per cui no, ora perdere quantomeno la credibilità non penso.
1: No, io dico, se dovesse perdere il Napoli, voi credete ancora in questo Napoli che possa lottare per lo scudetto in questa campionata? È vero che siamo alla terza giornata, però già scenderebbe a meno 6 dall'Inter, devi recuperare 6 punti all'Inter. Questo intendevo Marco, credibilità in questo senso, cioè per la lotta
3: credibilità scudetto,
1: credibilità scudetto ci mancherebbe.
2: Io lo so, credibilità scudetto, sai, io sono dell'idea che, cioè, che questa squadra che è l'Inter è molto solida, ha dimostrato di essere una squadra attrezzata, di personalità, che ha fatto il mercato che doveva fare, si è rafforzata, ha aperto dei giocatori che comunque erano a fine, per cui secondo me si ritorna lì. Dopo perdere solo l'Inter lo scudetto, perché secondo me è la squadra più forte.
1: E mi manca Bonanni.
4: Io ho fortissimi dubbi sul Napoli.
1: E quindi si gioca molto, allora? Si gioca molto, a tuo giudizio, contro l'Inter?
4: Secondo me si gioca molto, perché se dovesse perdere dovrebbe fare i conti con una realtà che è ancora troppo presto. Questo è uno scontro diretto che secondo me ci doveva essere tra un po' di tempo per poter dare delle risposte, però sicuramente perdere darebbe un segnale ancora più di negatività intorno ad una squadra che ad oggi già è abbastanza circondata da negatività per tante cose. Quindi ti dico che è una partita a rischio, non magari sull'allenatore, fermo restando che, ripeto, non è un allenatore che mi fa impazzire, e secondo me è stato anche abbastanza un azzardo andare a prendere un allenatore così per la stagione, insomma, per la stagione e per la squadra del Napoli.
1: Vediamo, ragazzi, io sono dell'idea che si gioca molto, cioè si gioca molto della credibilità per lottare per il titolo. Perché se perdi,
3: parliamo di scudetto,
1: di scudetto, non dell'allenatore, cioè, poi se ognuno può vedere.
3: Se parliamo della lotta Champions League, anche lì sorgerebbero dei problemi, però il discorso è molto lungo e aperto. Sono d'accordo con Allegri, che dice siamo alla terza giornata, deve regnare l'equilibrio. Sì, però poi l'equilibrio si è perso lo scorso anno con Milan nelle ultime 10 giornate. Quindi cioè, è tutto molto relativo. Quando diciamo ma siamo alla terza giornata, ho capito, devi partire bene, perché se non parti bene e non getti, non metti le basi per poi arrivare fino in fondo in un certo modo. Dai, su, buongiorno, si vede dal mattino. Se fai 3 punti dopo 3 giornate, sei il Napoli, già sei in ritardo, c'hai una montagna di squadre davanti, e più c'hai Inter, probabilmente Roma o Atalanta, c'hai il Como. Se vinci agganci e ti rimetti in sesto, ma non hai fatto niente. Ma
1: no,
3: se
1: però,
3: perdi scivoli,
1: sai, se vai a vincere a Milano fai una bella vittoria pesante, cioè è un messaggio diretto a tutti quanti, noi Napoli ci siamo,
3: bravissimo.
1: Questo è, se perdi e perdi magari
3: pareggi,
1: pure male,
3: se pareggi che succede?
1: No, se pareggi rimani tutti lì e buonanotte, insomma. Però ecco,
4: però ma voi in questo momento onesti, potete mai pensare, avendo visto l'Inter delle ultime due partite, avendo visto il Napoli nelle ultime due partite,
3: lo so, ma pure lo scorso anno dicevamo l'Inter, che ti ricordi, e poi è uscito fuori un partitone del Napoli. Cioè,
4: però,
3: lo sbagliamo sempre, Massimo, il pronostico di Inter-Napoli, però stavolta secondo me la penso come te.
1: Tu dici vedendo queste partite,
3: c'è una differenza sostanziale sul piano del ritmo, della pressione, del possesso, della creazione, del tecnico, tutto.
4: Anche tutto. Della costruzione,
3: nella costruzione, tutto.
4: Allenatore nuovo.
1: Vabbè, vediamo.
4: Che poi diciamo idee nuove, a me non mi è sembrato tutta sta grande idea nuova, perché comunque il Napoli, visto col Como, si sono messi tutti dietro la linea della palla, come faceva più o meno anche il Napoli di Conte, la cosa che aveva in più rispetto a quella che ho visto con Napoli nelle prime partite è che aveva comunque un ritmo
1: più alto, assolutamente, assolutamente, d'accordissimo. Vabbè, vediamo, ragazzi, è una partita.

0: Molto interessante per, proprio per questo, ci
1: molto.
0: può dare degli spunti anche i duelli singoli in mezzo al campo, perché pure lì ci sono dei duelli molto interessanti. Dovrebbe giocare De Bruyne dal primo minuto, quindi
1: sì, hai De Bruyne che deve crescere ancora,
0: esatto,
1: praticamente. Non hai McTominay, hai delle soluzioni un po', cioè sei corto, sei corto lì in mezzo al campo, sei corto lì in
0: poi
1: difesa,
0: c'è la
1: affronti la squadra
0: dopo
1: più
0: pochi
1: forte
0: giorni,
1: d'Italia.
0: C'è la Champions per tutte e due dopo pochi giorni.
1: Poi hai la giostra Arsenal che ti arriva al Maradona con gli special. Adesso quando tu il flipper e vai in special. E quindi capisci, giochi contro un'altra
0: come
1: squadra
0: fa?
1: Special.
0: Vabbè.
1: Quando si giocava a flipper,
0: sì,
1: adesso
0: flipper
1: il flipper
0: una volta.
1: Non c'è
0: più, ti ricordi? C'era di
1: si accendono gli special,
0: sì, sì. Carina, sta cosa del flipper.
1: Bisogna stare
0: un ricordo. Vabbè, vediamo un attimo. Nick, siccome sto per salutarti, però ti faccio partecipare subito al gioco pronostico di oggi. E poi c'è una cosa che ti chiedo in più. Quindi andiamo ai pronostici di questa giornata, caro Nick. Sei pronto?
2: Sono prontissimo.
0: Inter-Napoli
2: 3-1.
0: Roma-Atalanta
2: 2-1.
0: Juventus-Milan
2: Juventus-Milan 2-0.
0: La classifica attualmente vede al comando Bonanni, Di Benedetto, Impallomeni e Braglia a 5 punti. Nick, sei ultimo con un punto, devi fare qualche cosa per attivare questo
2: vabbè, ma
0: campionato.
2: I miei vengono sommati con Di Benedetto, no?
0: Quindi no, no, Di Benedetto fa
2: struttura
0: per conto suo. Per
2: come? No, voglio dire, non si può fare gemellaggio.
0: No, no, nessun gemellaggio. No, no,
2: web.
0: No, no, nessun gemellaggio.
2: Comunque, mi avete messo Di Benedetto senza avvisarmi, cioè, voglio dire, questo acquisto inserito
0: vabbè, ma perché
2: tuffo,
0: c'è
2: vabbè.
0: Sempre tutti i giorni lo abbiamo messo dentro, capito?
2: Ho capito. Anche mia figlia voleva giocare a questo gioco, non ce l'avete inserita.
0: Aspetta.
2: Cioè, c'è solito, la solita discriminazione che fa.
0: Aspetta, vabbè. Perché adesso c'è quello più importante, perché valgono punti anche questi alla fine dell'anno come gioco. E allora andiamo alla griglia 26-27 di Niccolò Ceccarini. Le prime quattro squadre di questo campionato per Niccolò Ceccarini. Posizione numero 4.
2: Posizione numero 4 Milan.
0: Posizione numero 3.
2: Aspetta, andiamo a posizione numero 1 e poi vado giù.
0: No, 3, dai.
2: Allora ti dico, prima l'Inter, seconda la Roma, terza la Juventus e quindi quarta che avevo detto nella quarta
0: Milan.
2: Ecco, quindi quarto Milan, prima l'Inter, secondo la Roma e terza la Juve.
0: Vabbè. E il bomber di questo campionato?
2: Lautaro.
0: L'allenatore che potrebbe saltare per primo?
2: Mamma mia ragazzi, siete una roba devastante.
0: Scegliene uno.
2: L'allenatore che potrebbe saltare per primo? Non lo so, mi dispiacerebbe tanto Abate.
0: Va bene, mi fermo qui. Questo vale per la fine dell'anno. Nick, per il momento grazie, come sempre. Ci sentiamo lunedì.
1: Ciao Nick.
0: Va bene?
2: Ciao ragazzi, ciao.
0: Allora noi adesso ci fermiamo, ci raggiunge anche Lorenzo Di Benedetto. Ripartiamo naturalmente con gli approfondimenti di questa giornata. Piccolo break.

0: Bene, siamo tornati. Sta parlando Christian Chivu, caro Stefano. Proviamo a intercettare proprio un passaggino. Vai, vai via.
1: Il fatto che non è mai semplice accontentare tutti. Ecco, la bravura sta là. Come fare e cosa dare, consapevole del fatto che purtroppo su 25 giocatori la domenica solo 11 possano essere felici. Però quello che io nella cosa che in quale credo è sempre l'unità del gruppo, è sempre il livello alto che si deve avere nel quotidiano dal lunedì al sabato, nel fatto di farli capire, e credo di averlo fatto abbastanza bene, o loro l'hanno fatto abbastanza bene, vedere l'anno scorso nell'importanza dei 5 cambi, di quelli che subentrano, di quelli che devono considerare come opportunità, come un obbligo nei confronti dei compagni dell'apporto che portano in quelle, non lo so, 30 minuti, 45, 10, addirittura anche 5, perché la mentalità deve essere questa: siamo tutti nella stessa barca e non dobbiamo far vedere quando siamo arrabbiati, non dobbiamo far vedere quando l'allenatore magari nei nostri confronti crea un'ingiustizia. La bravura sta nel gruppo e nel andare nella stessa direzione, consapevoli del fatto che tutti avranno le loro opportunità, perché la stagione è lunga, perché le partite sono tante e perché abbiamo bisogno di energie sempre fresche.
0: Grande Chivu, torniamo, insomma, ha fatto capire che tutti devono essere
2: pronti, è carico.
0: Poi ci sono anche altre parole di Allegri, che ha detto: serve equilibrio, siamo all'inizio. McTominay meglio ora che dopo, insomma, quindi il problema, insomma, equilibrio, vediamo, perché insomma serve anche l'equilibrio nello sport e nel calcio, quindi
2: in tutto,
0: in tutto,
2: ragione,
0: vediamo un po'. Allora, 331 8200213 per i vostri messaggi che arrivano come sempre. C'è un'osservazione di Ube che io te la giro, poi adesso ragioniamo un po' su alcune dichiarazioni. Su questa di Chivu credo che c'è poco da aggiungere, no? Giustamente dice: i giocatori alla fine sono contenti quelli che scendono in campo, ma siamo un gruppo, dobbiamo essere tutti pronti, la stagione è lunga. Io credo che ha richiamato un po', come dire, sono tutti belli carichi e svegli, no? O no?
2: Sì.
0: Vuoi aggiungere qualcosa?
2: No, sei stato esemplare.
0: Guarda che... Allora, buon pomeriggio di nuovo a Massimo Bonanni. Ciao Massimo.
2: Ciao Massimo.
3: Buon pomeriggio a tutti.
0: Daniele Garbo, ciao Daniele.
2: Ciao Daniele.
4: Buon pomeriggio.
0: E poi anche Lorenzo Di Benedetto, che oggi è particolarmente teso per i pronostici, perché è in testa alla classifica, caro Di Benedetto. Capito?
4: Ciao, io sono in testa alla classifica.
0: Sì, sei tu insieme a Bonanni, insieme a Impallomeni e Braglia. C'è un gruppone lì davanti.
4: E allora c'è speranza per tutti. Via.
2: Io sono un po' la rivelazione della stagione.
4: Benissimo.
2: Sono l'intruso perché non ne prendo uno.
0: Sei partito
2: piano.
0: Però attenzione, che subito alle spalle, come tu a Bortoli, ci sono Piccari e Garbo. Lì subito un punto di differenza.
2: Chi è staccato clamorosamente?
0: Staccato clamorosamente sono De Paolo Orlando con 2 punti, e in questo momento Ciccarini un punto, che è partito
2: lento. Partito un po' come la Fiorentina.
0: Sì, come la Fiorentina, un po' lenta. Va bene, vediamo oggi. No, c'è un messaggio che vi rigiro, e io questa cosa la volevo condividere un attimo con voi, perché l'ho notata anche dalle dichiarazioni, dall'intervista che ha fatto Boban alla Gazzetta, no?
2: Grande Svonimi.
0: Esatto, c'è Ube che scrive: se facciamo il gioco delle figurine tra Juve e Milan, io prendo 3 della Juve e 8 del Milan, eppure sento più scetticismo sui rossoneri, per me hanno molta più qualità. Boban oggi, insomma,
2: sono d'accordo,
0: ha affossato un po' il Milan, ha detto il Milan è da anni che non fa cose da
2: Milan.
0: Qualità,
2: ha detto però del Milan.
0: Perché però ha detto non fa cose da Milan, nessun senso, e non vedo ancora passi avanti, se non per il coraggio e la voglia di giocare calcio offensivo. Lo scorso anno ha criticato il calcio difensivo, ha detto Ramos è stato pagato molto, in compenso si muove bene, ma siamo lontani dalla qualità che cambia la dimensione.
2: Beh, ha ragione, certo. Però tanto meglio averlo.
0: Chi è che c'è sta qualità che cambia la dimensione,
2: ma lui fa,
0: in Italia?
2: Vabbè, quando parla un fuoriclasse come Boban, io scherzando, prima ho detto chi se ne importa, mica la Bibbia, il Vangelo, come dire, ognuno... No, Boban è sempre un piacere ascoltarlo, perché non dice mai cose banali, le dice dal suo punto di vista, cioè da un giocatore che è stato, che ha fatto la differenza, è stato un fuoriclasse. Quindi se tu gli dici a Boban, non a noi, ma Gonzalo Ramos almeno, lui dice sì, vabbè, Gonzalo Ramos è bravo, però lui fa ragiona con un'altra testa, cioè ci vuole di più per il Milan. Poi concordo sul fatto della qualità, insomma io ti ho detto, la Juve è più squadra, il Milan deve ancora ricercare un'identità, però attenzione, dentro questa partita mi aspetto, ecco perché ti dico sono incuriosito, perché c'ha qualità il Milan, ha un po' di, così voglio dire, non è ancora diciamo compatto, gli mancano le due fasi,
0: sta costruendo,
2: però c'ha i giocatori che c'ha le Makers, secondo me c'ha più qualità, c'ha più qualità della Juventus, secondo me,
0: secondo te. Che ne pensa Bonanni
3: di questa cosa che ha detto Boban?
0: Sì, ma anche della, ad esempio il nostro ascoltatore ha detto che il Milan almeno 8 giocatori prenderebbe dal Milan e solo 3 dalla Juve, quindi più qualità secondo lui nel Milan. Eppure nota scetticismo, è vero, c'è un po' più di scetticismo nei confronti del Milan, forse il nuovo Amorino è arrivato.
3: C'è scetticismo perché diciamo che il Milan ha passato un'estate particolare ed è veramente secondo me un anno di costruzione.
0: Ma non credono in Amorim, è questo il fatto, dai, molti non credono in Amorim.
3: Io invece su questo allenatore, l'ho sempre detto, sono incuriosito perché ha fatto un gran lavoro allo Sporting, però sottolineato dal fatto che c'aveva un attaccante che ha fatto 80 gol in 80 partite, una cosa del genere, e quindi questa è una cosa che ti fa risaltare di più agli occhi il tuo lavoro che ha fatto, forse ne ha fatti anche di più di gol rispetto alle partite che ha fatto Gyökeres. Quindi l'attaccante centrale è fondamentale per risaltare anche il lavoro che tu fai. Però io ti dico la verità, per aver speso 70 milioni, 75 milioni per Gonzalo Ramos, io credo che abbiano fatto bene conti e soprattutto abbiano parlato con l'allenatore e l'allenatore abbia avallato in pieno.
0: Beh certo, penso pure io, perché insomma 75. Ma tu ci credi in questo bomber? Dimmi sì o no, ci credi?
3: Io ci credo sicuramente di più rispetto a tutti gli altri 9 che sono passati nel Milan.
0: Ok. Garbo.
5: Io sono totalmente d'accordo con Boban. Secondo me la cifra spesa per Gonzalo Ramos è fuori del mondo, 75 milioni più 50 per Moreira, 125 milioni. Con 125 milioni compravo 4 buonissimi giocatori, secondo me. E per questo le mie perplessità sul Milan nascono da questo, mi sembra siano le stesse poi anche di Boban sostanzialmente. Quindi
0: parla bene, servirà
5: molto la mano dell'allenatore, che io conosco poco, lo ammetto, l'ho visto ai tempi dello Sporting, l'ho visto alla Manchester United, dove non ha lasciato grandissimi ricordi, però servirà molto la sua mano per far sì che questa diventi una squadra. In questo momento è ancora un progetto di squadra.
0: Lorenzo, che cosa ne pensi?
6: Ma guarda, io dipende tutto da quello che farà Gonzalo Ramos, perché se Gonzalo Ramos fa 20 gol, allora l'investimento è buono, non è fuori dal mondo, sì. Capito? Perché poi alla fine se prende un attaccante che segna, gli attaccanti che segnano costano. Poi se uno è bravo a trovare il male a 25, ben venga. Però dopo aver sbagliato tanti numeri 9, ci sta, no, che il Milan dica andiamo, spendiamone 80, 75, quelli che sono, però almeno ne prendiamo uno che segna. Non abbiamo la certezza però che li faccia. Io credo che possa essere un giocatore che farà tanti gol in Serie A.
0: Io la penso come te, mi preoccupa questa cosa.
6: Vale per uno.
0: Lo sai, lo vedo anch'io così, ma a parte le battute e tutto, per me questo è uno che può fa bene invece. Cioè, c'ha proprio i presupposti.
2: Gonzalo?
0: Sì. Per me
2: è bravo.
0: Può fa veramente bene, può incidere. Quindi non so adesso.
2: Però va
0: se
2: sostenuto.
0: Può... Deve essere aiutato anche dai compagni, dal gioco e tutto.
2: Sisse ancora, secondo me. Seconda partita male.
0: Sentite, ma quando Allegri dice serve equilibrio, no? Vedi, su tutto il mercato web hanno riportato subito il virgolettato di Allegri, serve equilibrio, siamo all'inizio, cioè che vuol dire? Che va aspettata una partita un po' in trincea del Napoli, pronta a colpire? Così ti aspetti così, Stefano, quando dice serve equilibrio?
2: Se alzi un po' la linea difensiva lì
0: è dura? quindi ti aspetti,
2: non
0: aspetti un po' un
2: una cosa compatto, un pochino confezionata, vedo, un pochino vicino alla porta di Merezzo,
0: resistere fino alla fine e vediamo che succede,
2: e vediamo che succede, non so che... Ha detto, aggiunto, sarà uno spot per il calcio, Massimiliano.
0: Ah sì?
2: Sì, sì.
0: Ah, vabbè, speriamo, ma noi siamo contenti se poi ci sono le belle partite. Lorenzo, la vedi anche tu così? Un Napoli molto chiuso, pronto a colpire?
7: Guarda, secondo me l'equilibrio, lui, cioè Allegri si riferisce non tanto all'equilibrio in campo quanto all'equilibrio nelle dichiarazioni, nelle valutazioni che vengono fatte dopo una sconfitta contro il Como. Serve equilibrio perché siamo all'inizio, ma se vi ricordate, dopo lo 0-2 del Milan a Torino, anzi l'1-2 del Milan a Torino, parlai anch'io di equilibrio, che non sono Massimiliano Allegri, però si tende un po' troppo a sparare a zero in un senso o nell'altro nelle prime giornate, che contano il giusto, contano tanto perché valgano sempre 3 punti, e partire col piede giusto è importante, però poi bisogna vedere come si sviluppa la stagione. Io credo che il Napoli possa essere una squadra che arriva tra le prime 4. Non credo che, non lo so se può lottare per lo scudetto, e molto ve lo ripeto, dipenderà da McTominay, perché per ora è tutto tranquillo, nessuno è preoccupato, però in Italia si scherza poco, come dicevo l'altro giorno, e vediamo comunque.
0: Vediamo, sì.
7: Credo che Napoli, che Allegri, l'equilibrio di Allegri
0: sia quello, tu dici, più che altro
7: a zero se perdiamo 2-1 col Como, non spariamo a zero se vinciamo 2-0 la partita.
0: Quindi
7: dopo,
0: sta mettendo le mani avanti, diciamo così, ecco.
7: No, secondo me sta dicendo le cose vere. Cioè
0: c'ha paura di prendere insomma un'imbarcata, e allora dice manteniamo l'equilibrio se dovesse succedere.
7: Certo, quello può dare, però
0: vediamo. Senti, vado da Daniele, perché poi ha aggiunto anche un'altra cosa. Dice: non bisogna dare troppe responsabilità a Bergara, che è un buon giocatore, ma appena 12 partite, credo, nel Napoli. Bisogna andarci piano. Equilibrio anche qui.
5: Beh, ha ragione, perché non è che Bergara può essere adesso colui che risolve i problemi del Napoli in assenza di McTominay. Ha dimostrato l'anno scorso di essere un buon giocatore, può aspirare anche a un ruolo importante in nazionale, ma insomma deve ancora crescere per diventare un giocatore fondamentale. Per quanto riguarda il discorso di Allegri, lui sa meglio di tutti noi che può essere letale concedere all'Inter spazi, ripartenze e profondità, e quindi farà una partita molto raccolta con le linee molto vicine, cercando di intasare gli spazi per evitare che l'Inter possa sfondare centralmente. Soprattutto sa che agli esterni, soprattutto dalla parte sinistra con Di Marco, possono arrivare cross pericolosissimi, e sarà il suo compito, sarà quello di cercare di disinnescare questa bomba, diciamo così, certo, che ha l'Inter in avanti. Dopodiché, se riesce anche a ripartire, a fare qualcosa in contropiede, tanto di guadagnato. Certo. Ma il tuo obiettivo credo sia quello di evitare l'imbarcata, perché l'aria che tira è quella.
0: L'aria che tira è di imbarcata, hai capito, Garbo? Buon anni!
8: No, beh, l'aria che tira è imbarcata, no, però insomma. Sicuramente in questo momento sono d'accordo con quello che ha detto prima Stefano. Io credo che quando Allegri fa le dichiarazioni sull'equilibrio sia più su un equilibrio esterno che interno della squadra, ma per cercare di tenere un po' tutti quanti, tutto l'ambiente un po' più compatto, un po' più a bada, perché a Napoli la prossima sconfitta, secondo me, soprattutto se dovesse venire con l'Inter, scoppierà una mezza bomba, quindi bisognerà essere molto bravi, lui dovrà essere molto bravo nel gestire più l'aspetto esterno che interno.
0: Va bene, saremo. Dimmi. Poi
2: no, volevo aggiungere brevemente, poi vi faccio per descrivere questo big match Inter Napoli.
0: Sì.
2: Marco, tu hai parlato di credibilità, non mi è piaciuto questo discorso.
0: Credibilità per la lotta allo scudetto.
2: Scudetto. Io ci aggiungerei che questa è la partita per Allegri, è l'occasione per Allegri di conquistare Napoli.
0: Ah, ecco.
2: Segui questo discorso. Cioè, i napoletani sono usciti dal Maradona delusi, molto delusi, e quindi si aspettavano altro. Lascia perdere, ci puoi perdere il Como, poi è vero, ha ragione Max, per distrazioni sono successe alcune cose, però non è che hai perso per quelle distrazioni, hai perso per altro, e i tifosi lo hanno percepito. Ora lui ha questa grande chance alla terza giornata, al di là delle dichiarazioni condivisibili. Ti faccio un esempio: a Roma, a Roma, guarda come come contrastano le due conduzioni tecniche, che è bello questo da analizzare. Gasperini dice: con Atalanta terza giornata, sfida che vale già l'Europa. Questo l'ha detto Gasperini,
0: sì,
2: non
0: sì,
2: noi.
0: Sì, sì.
2: Allegri che dice: qui si vive di esaltazione e depressione in un ambiente che ha vinto due scudetti negli ultimi 5 anni. Allora ha un'unica occasione: vincere a San Siro per conquistare Napoli, non sperare di fare un campionato protagonista.
0: Mai convinto, mai convinto.
2: Questo a Napoli si vocifera questo e i napoletani aspettano questo.
0: Poi dopo vediamo di far sentire anche qualche passaggio, però facciamo una cosa, vi faccio sentire un passaggio che volevo un attimo un vostro commento, vi do veramente un minuto velocissimo perché poi andiamo ai pronostici e tutte le cose di questo blocco che stiamo per chiudere. Vi faccio sentire un passaggio di Fabiani in conferenza ieri durante la presentazione dei giocatori, c'era Gudmundsson mi sembra, però c'è un passaggio particolare, voglio sentire che cosa ne pensate, il vostro velocissimo pensiero. Sentiamo un attimo Fabiani. Claudio,
9: voglio rivolgere un appello a tutti i tifosi, al di là delle proprie ragioni per le quali io non entro nel merito, io faccio un altro mestiere, vi dico che questi ragazzi hanno bisogno di voi, perché questi ragazzi vivono, vivono per gioire sotto la curva e non solo. Fare un passo indietro può significare farne due in avanti. Io dico che il calcio deve rimanere calcio e bisogna rimanere nel rettangolo, no? Ma dico al popolo aziale, per favore, non dovete stare vicino a Fabiani, vicino al presidente, vicino agli inservienti, anche se hanno bisogno anche loro, state vicino a questi ragazzi. Ricordatevi che l'amore vince sempre e forse è giunto il momento di ragionare con il cuore.
0: Allora, rapidamente un vostro commento, voglio cominciare da Lorenzo Di Benedetto che giorni fa ha fatto un elogio importante al mercato di Fabiani. Lorenzo.
10: Allora, tutto giusto quello che ha detto Fabiani, forse l'unica cosa che non doveva dire, non lo ha citato, è Lotito, non a caso, non ha detto la parola Lotito ma ha detto il presidente. Però quella frase io me la sarei evitata, nel senso non dovete stare vicini a Fabiani, al presidente, agli inservienti, ma alla squadra, ma comunque è giusto il ragionamento che fa. Io non so come il popolo laziale, perché non lo conosco molto bene, possa recepire questo messaggio, nel senso io credo che tutti i tifosi della Lazio vogliano bene alla Lazio e vogliano bene ai giocatori. E sperano chiaramente che la Lazio possa fare grandi cose, però è talmente grande l'odio nei confronti di Lotito e la voglia di vedere Lotito fuori dalla Lazio che non so se un discorso del genere basterà per riavvicinarli allo stadio.
0: Garbo,
11: discorso bello, comprensibile ma inutile. Il problema del rapporto fra la tifoseria e la Lazio è attribuibile soprattutto, se non esclusivamente, al presidente Lotito. Solo lui può cercare di risolvere questo problema. Il discorso che ha fatto Angelo Fabiani è sacrosanto, condivisibile, per carità. Però, ripeto, l'unico che può ricucire questo rapporto, che può risolvere questo problema, è il presidente Lotito, se ne ha la volontà.
0: Bonanni.
8: Ha fatto un appello più che logico. Non so quanto possa essere utile, ma spero per la squadra che questo appello venga preso, anche perché veramente giocare in uno stadio da 80.000 persone con 6.000 persone è veramente deprimente. Insomma, io nel mio piccolo, quando arrivai a Bari un anno, ci furono 37 paganti e 300 erotti abbonati in uno stadio da 55.000 posti, quindi vi posso assicurare che è veramente brutto e
0: deprimente,
8: e non fa bene a chi sta in campo.
0: Stefano, vengo da te, ti aggiungo questo messaggio di Ube, dice: ci mettesse la faccia il presidente chiedendo scuse e dicendo di essere aperto ad un compratore, poi se non c'è ce ne faremo una ragione. questo vedi è un esempio, io ho preso Ube come esempio, poi ce ne arrivano altri che dice ormai è troppo tardi, quindi si ricollegano al discorso di Lorenzo.
2: Guarda, è stato, secondo me Daniele è stato perfetto, molto sintetico, non so se è troppo tardi, io capisco se sia troppo tardi, io capisco però le parole di Fabiani che condivido. Fabiani si è sentito dire questa cosa qua perché ha visto che la Lazio tecnicamente è una squadra che ci può stare quest'anno. Certo. Quindi con l'aiuto del pubblico potrebbe anche far divertire molti tifosi, visto anche come è stata composta, no? Gudmundsson, Zaccagni, giocatori, Isaacs, cioè che possono dare anche spettacolo, vibrazioni, no?
0: Certo, certo, certo.
2: Partecipazione, e non c'è, e credo che non ci sarà. Però capisco il tentativo da parte di Fabiani, ha detto, caspita, abbiamo una bella squadra, abbiamo fatto 6 punti, secondo me non l'avrebbe detto se non avesse fatto un tentativo, è un tentativo, però certamente cioè, mi sembra che sia compromesso il rapporto.
0: La vedo durissima. Va bene, allora andiamo ai pronostici di questa giornata. Cominciamo da Bonanni che va sempre fortissimo. Ci sei, Massimo? Pronostici? Vai. E allora andiamo al pronostico di andiamo al pronostico di Inter-Napoli. Pronostico, vai.
3: 2-0.
0: Vai, 2-0. Roma-Atalanta.
3: 3-0.
0: Juventus-Milan.
3: 2-2.
0: Allora, questo è il pronostico di Bonanni. Poi andiamo al pronostico invece di Lorenzo Di Benedetto. Inter-Napoli.
12: 1-1.
0: Roma-Atalanta.
12: 3-1.
0: Juve-Milan
12: 0-0.
0: 0-0 come l'anno scorso. Garbo Inter-Napoli
11: 3-0.
0: Roma-Atalanta
11: 2-0.
0: Juve-Milan
11: 1-1.
0: Bene, questi pronostici di giornata. Adesso a quelli importanti che poi verranno visti a fine anno. E allora cominciamo da Bonanni che mi deve dare la griglia del campionato 25-26. Quarto posto, Bonanni.
3: Como.
0: Terzo posto.
3: Terzo posto, dico Napoli.
0: Secondo posto.
3: Roma.
0: Primo posto.
3: Inutile che guardi Stefano però,
0: No, no, no, io no, sto scrivendo, primo posto.
3: Sì. Primo posto Inter.
0: Bene. Capocannoniere.
3: Capocannoniere dico Malen.
0: L'allenatore che potrebbe saltare per primo o andare in difficoltà per primo, se vogliamo usare questo termine.
3: Xequo. Questa è tedesco.
0: Vabbè, due però, vabbè. Va bene, andiamo da Garbo. Garbo, andiamo con la tua griglia 26-27. Quarto classificato.
11: Como.
0: Terzo posto.
11: Juventus.
0: Secondo posto.
11: Roma.
0: Primo.
11: Inter.
0: Capocannoniere.
11: Malen.
0: Allenatore in difficoltà.
11: Abate.
0: Ammappo. Bene, vado da Di Benedetto che fa il suo esordio. Allora, caro Lorenzo, quarto posto.
12: Napoli.
0: Terzo posto.
12: Como.
0: Secondo classificato.
12: Inter.
0: Campione d'Italia.
12: Roma.
0: Capocannoniere.
12: Malen.
0: Allenatore in difficoltà.
12: Grosso.
0: Bene, mi fermo qua allora. Con Stefano poi nel blocco successivo
12: riprendiamo. Vogliamo sapere quelli di Piccari, quelli di Pallomeni.
0: Li mando dopo. Facciamo con l'altro blocco, dai. Facciamo con l'altro blocco.
12: Troppo facile.
2: Ti spoilerò una cosa, facile. Lorenzo.
0: Sì.
2: Qualcosa sì. Che hai detto tu, c'è qualcosa che... a dopo, a tra poco.
0: Grazie ragazzi, buon fine settimana, a lunedì.
2: Ciao Lorenzo, ciao Daniele, ciao Massimo.
0: Break per noi. Ciao.

0: Bene, siamo tornati, caro Stefano, nel pomeriggio
1: di Maracanã. Ciao a tutti, ciao Marco.
0: Allora, Antonio al 331-8200-23 prende un po' di messaggi. Diciamo, Rim anche allo United regalava partite scoppiettanti. Attacca molto, le punte segnarono, ma non ha equilibrio e subirà tanto. Vedremo tante partite over 3,5 del Milan, superiore alla media. Poi dice, il problema del Milan non è Ramos, ma tutti questi profeti convinti che il calcio sia un circo. 8 palle gol con due squadrette come Torino e Venezia. L'imbarcata è dietro l'angolo. Contro la Juve? Imbarcata. Allora, poi dice, perché sono tanti soldi spesi per Gonzalo Ramos? Assolutamente no. La Juve con 100 milioni ha preso Openda e Kolumani che nei piedi non hanno 20 gol. Ramos li può fare 20 gol. Li può fare 20 gol Stefano Ramos in questo campionato? Gonzalo sembrano tanti. Tanti?
1: 15 ci potrebbe arrivare, 15-18, non lo so, 20 mi sembra un numero importante, eh? La prima stagione in Serie A, si deve, non lo so.
0: Vabbè, ci sono tutti? Vado a presentare, allora dal buon pomeriggio a Massimo Orlando, ciao Massimo,
1: ciao Massimo.
0: Ben trovato.
2: Ciao Marco, Stefano, buon pomeriggio a tutti.
0: Oggi è una giornata, tante partite, voglio vedere un po' come...
2: Sì,
0: Simone Braglia, ciao Simone.
1: Ciao Simone.
3: Buongiorno, ciao a tutti.
0: Intanto per mantenere fede ad Allegri che ha detto ci vuole equilibrio e quindi bisogna difendersi bene, noi ci siamo presi due portieri, Braglia e Rampulla. Ciao Michelangelo.
1: Ciao Edi. Michelangelo.
0: E quando ci segnano a noi?
3: facciamo anche gol noi, eh?
0: Beh, cioè, Massimo e Stefano ci pensano loro, intanto voi difendete
1: Massimo,
0: lì.
3: No, l'importante è che Massimo metta la palla, poi io faccio gol di testa.
0: È vero, ti inserisci, capito? Ti inserisci.
2: Lui sa fare i gol.
3: Ma è meglio che il portiere non faccia il gol, perché vuol dire che se fa gol vuol dire che
0: vuol dire che c'è una grossa difficoltà, caro Michelangelo. È vero, Simo? Vabbè, dai, però insomma sono cose che poi passano alla storia, questi dei portieri, queste imprese dei portieri,
3: questi colpi di testa strani di portieri.
0: Senti, ma hai sentito prima, ma voi non siete tanto normali, posso dirlo senza offesa, naturalmente. Vero.
3: No, ma dai, guarda, due portieri forse più normali del mondo, perché
0: è vero, è vero, voi due siete due normali, hai ragione. Però questo,
3: due tranquilli.
0: Vabbè, Simone Braglia e Michelangelo Rampulla. Va
4: le
3: bene.
4: Eccezioni ci sono sempre.
0: Sì. Senti, stavamo parlando di Juve Milan, avete sentito i messaggi con Gonzalo Ramos in attacco, questa sfida, come la leggete? Può essere un po' la partita, non mi dite che siamo alla terza giornata, è troppo presto, se no prendo e alzo e me ne vado. può essere la partita, diciamo così, che ci può dare una svolta su queste due squadre per capire dove vogliono arrivare quest'anno? Sì o no, Michelangelo?
3: Allora, io non ti dico che è troppo presto, ti dico che è ancora un po' prima di presto. È un po' prima di presto. No, è una partita importante, no? Cioè, può essere l'ultima partita o la prima, questo non è interessante. Interessante è il fatto che c'è Juve-Milan. Questa è una partita che la puoi giocare la prima giornata, l'ultima, a metà, è sempre una partita di un certo livello, quindi... e che sicuramente la squadra vincitrice dà un segnale, dà una forza in più per il proseguo del campionato. Senza dubbio, sono partite che se vinci ti danno qualcosa in più per il futuro.
0: Simone Braglia?
4: Sì, ha detto bene Michelangelo, cioè sono le partite che ti danno, non sono vitali in questo momento del campionato, ma sono partite che comunque ti fanno per poi continuare il ruolino di marcia.
0: Ma chi vedi meglio, Simo?
4: In questo momento vedo meglio la Juve. È più equilibrata la Juventus del Milan. Ero d'accordo col tifoso che prima hai detto dei messaggi, e secondo me c'è più equilibrio nella Juve che nel Milan. E quindi per me è una bella partita, come sempre Juve-Milan, però vedo leggermente favorita la Juve.
0: Vedi leggermente favorita la Roma?
1: La Juve.
0: Lapsus. No, perché leggevo un messaggio.
1: Attenzione, lapsus.
0: Sì. Attenzione. Orlando.
2: Sì, dai, non decisiva, però molto importante. Chi vince acquisisce forza, autostima,
0: Dimmi la verità, ti convince Amorim?
2: No, Amorim mi piace, come ha detto Stefano due settimane fa, se non sbaglio, una settimana fa, le idee di calcio che ha, però ti devo dire la verità, secondo me è una squadra troppo sbilanciata, e la Juve invece, che è una squadra equilibrata, gioca meno bene del Milan. Il Milan ha più opzioni in fase offensiva, però io vedo favorita la Juve.
0: Stefano, tu?
1: Siamo d'accordo, analisi perfette, condivido, però c'è sempre un però. Siamo alla terza giornata, può succedere di tutto, e ecco perché sono incuriosito da questa partita, soprattutto dal Milan di Amorim, che, come è stato detto, è capace anche in una partita dove è vero che la Juve è più avanti come squadra, sono d'accordo, tutto è, l'ho detto, lo ripeto, il Milan potrebbe vincere.
0: Ma se dovete prendere il Milan, visto che è una squadra poco equilibrata, come state dicendo, insomma, perdere malamente, ecco. Che ridimensionate il vostro pensiero,
1: ma no,
0: sull'allenatore.
1: Tu hai chiesto prima se questa può rappresentare una svolta.
0: Sì.
1: C'è solo una partita, presenta la svolta, ma non di una squadra, di un allenatore.
0: Ecco, vai.
1: Allegri. Ecco. Cioè, in questa giornata il tema è Inter, Napoli, Roma, Atalanta, Juventus, Milan. Saprà Allegri conquistare Napoli?
0: Ecco, con una grande
1: Napoli.
0: Prestazione,
1: bravo.
0: Vittoria, praticamente.
1: Questo è il tema. Non ci sono altri temi, perché Juve e Milan stanno a 6 punti, Roma Atalanta stanno a 6 punti, Napoli sta a 3, se perde a Milano, a Napoli ci si interroga, capito?
0: Hai capito?
1: Soprattutto il Faraone, due domande se le fa, capito?
0: Addirittura l'ha sempre
1: difeso, secondo me due domande
0: voluto,
1: se le fa,
0: coccolato.
1: Poi in camera carità, magari si confessa con qualcuno, si confida, come siamo messi qua?
0: Addirittura Rampulla,
1: detto,
0: tu che mi dici?
1: Scherzando, però è così.
0: È una partita.
1: Dai.
0: Io prima ho fatto questa domanda a Stefano e Stefano mi ha dato questa risposta. No, cioè è l'occasione per Allegri.
1: Non si gioca tutto, si gioca parecchio. Quella credibilità a cui facevi
0: per
1: riferimento,
0: lo scudetto,
1: per lo scudetto, ma anche per conquistare Napoli.
0: Ok, no,
1: perché se lui in conferenza stampa dice: qui si vive di esaltazione e depressione in un ambiente in cui, che piacciono, sono stati 22 scudetti negli ultimi 5 anni.
0: Pure le coppe.
1: Che piaccia o no, questa squadra è stata allenata dal signor Antonio Luciano Spalletti e dal signor Antonio Conte.
0: E ha vinto i scudetti.
1: Che piaccia o no, il Napoli è una squadra competitiva?
0: Sì.
1: Voglio dire, cosa ci manca? Cosa manca all'appello? Max.
0: Hai capito?
1: Punto.
0: Michelangelo, molto severo lui.
1: No, che severo.
0: No, giù. Io
1: il tema è questo, non c'è altri temi.
0: Il tema è questo.
3: Sì, ma io sono d'accordo, ha fatto un'analisi, secondo me, perfetta, no? Certamente, però io credo che poi alla fine, e lo ripeterò sempre, sono i calciatori che vanno in campo e lo sono loro che
0: prendono. Però i calciatori ci sono, Michelangelo, i calciatori ci sono.
3: Ho capito,
0: dai.
3: I giocatori ci sono, insomma, ma non è che l'allenatore ti dice no, ascolta.
0: Il povero Juric che deve dire allora, non ho capito.
3: No, dico, ma l'allenatore deve dare le sue idee di calcio a tutta la squadra, a tutti i calciatori. Poi sono i calciatori che vanno in campo, che magari uno magari un giorno c'ha, che non gli riesce di fare certe cose, per cui l'allenatore gliel'ha dette, poi lui non le mette in pratica perché magari non ci riesce quel giorno. Stefano lo sa, Massimo lo sa, anche Simone. Quindi ci sono delle giornate che le cose non riescono. Certamente sono queste le partite che i calciatori, anche i calciatori, non solo Allegri, devono dare delle risposte in campo.
1: Bravo,
3: perché sono partite talmente importanti. E che adesso, come diceva Stefano, giustamente devono dare una risposta.
1: Michelangelo, scusa, ti interrompo e
3: ti porto
1: un esempio pratico. Scorsa stagione, situazione più o meno critica a Milano, sponda nerazzurra, l'internazionale di Milano va a Roma e tutti qui, a Maracana non solo, ma Chivu, chi era la partita di Chivu, e Chivu non la sbaglia. Ci siamo?
3: No,
1: e questo
3: certo,
1: è il tema,
3: certo.
1: Non ce ne sono altri, perché se la Roma perde con l'Atalanta, se l'Atalanta perde con la Roma, se il Milan vince,
3: oppure
1: io,
3: bravo.
1: Che stanno là,
3: punti. Sì, ma l'allenatore deve essere bravo a scegliere i giocatori giusti,
0: certo,
3: per quella partita.
0: Però Michelangelo, se ti dico che si gioca la credibilità scudetto in questa partita, è eccessivo?
3: Un po' eccessivo, però come ripeto, anche per la, come ha detto prima, per la partita Juve-Milan, sono queste partite. Metti che Napoli vinca a San Siro,
0: esatto.
3: Poi diventa l'esaltazione può essere,
0: certo.
3: una cosa decisiva.
0: Ma lo vanno
3: per
0: ad accogliere all'aeroporto
1: a
0: tutti i tifosi del Napoli, sì, se sì. succede.
1: Sono tutti a capo di chino.
0: Ti dà una forza, ti dà una spinta forza incredibile, ma che scherziamo. Aglia, tu che dici che sei poco convinto di questa situazione, quindi si gioca tanto in questa partita, Massimiliano?
4: Per me sì, per me sì che si gioca tanto, perché comunque sì, arriva da arriva in una piazza che non lo voleva, parliamoci chiaro, al di là che il faraone, che il signor De Laurenti si abbia fatto 3 anni di contratto.
3: Ma il faraone non è Sharawi?
1: Sì, no, è stato simpaticamente,
0: noi abbiamo simpaticamente battezzato
1: da Piccari anni fa, quattro anni fa. Piccari uscì fuori con questo faraone.
0: Faraone che era appunto, che mi sembra, vabbè, andiamo avanti.
1: Dall'idea, capito? Michelangelo.
0: Braglia, scusaci che ti abbiamo interrotto, dicevi?
4: No, arriva da un ruolino di prestazioni, lui come allenatore, con le squadre che ha avuto negli ultimi 2 o 3 anni, che sono state comunque negative. Quindi è giusto quello che dice Stefano, cioè qui è la partita di Max che deve far vedere quanto Max sia importante, perché è vero che i giocatori sono importanti, ma anche l'allenatore è talmente importante dal punto di vista caratteriale, dal punto di vista agonistico, che comunque vorrei vedere un Napoli un attimino un po' migliore rispetto a quello che è stato nelle prime 2 giornate. È già una partita fondamentale, perché ormai il Como è una squadra di alta classifica, l'ha persa e l'ha persa in malo modo. Io credo che questa partita potrebbe essere la partita che potrebbe risorgere, ma potrebbe anche far sprofondare l'allenatore.
0: Massimiliano Orlando, Massimo Orlando, dai.
2: Ma concordo con Stefano, questa è la partita della settimana. C'è poco altro da aggiungere, avete detto tutto. Se Allegri perde è nella cacca, come si dice.
0: Addirittura, ma dai, perché? Perde una partita.
2: Pazienza. Il popolo napoletano è contro, si vede dai social, si vede dagli articoli dei giornali napoletani. Piace il gioco di Allegri, arriva dopo 2 allenatori, come ha detto Stefano, che comunque hanno portato a casa lo scudetto, e se si trova dopo 3 giornate a meno 6 punti dalla prima, vaglielo a spiegare poi.
1: Probabilmente dalle prime.
0: Dalle prime, perché
2: sì,
1: perché qualcuno a 9 ci va insieme.
2: Sì, vaglielo a spiegare a tutto l'ambiente, ma anche allo stesso presidente, Faraone, perché comunque... ha investito tanto su questo allenatore, secondo me, e sono contento, perché quando un uomo che fa calcio, io ho fatto calcio, guadagna soldi, sono sempre pro giocatori e allenatori, però se pensi bene, 5 milioni per 3 anni, onestamente, o è stato bravo il procuratore oppure ha avuto una visione questa volta non del...
0: Vabbè, però è sempre stato un allenatore con ingaggi alti. Massimo,
2: sono contento per lui, però...
0: No, nel senso, comunque è un top allenatore, comunque ha vinto 5 scudetti, quindi bisogna anche...
2: Ma 5 scudetti, Marco, però ti voglio
0: 5
2: dire...
0: con la Juve. Vabbè,
1: ma pure Gargano ha vinto, Gargano con la Juventus nel 38 ne ha vinti... pure Rampulla ne ha vinti... Quanti ne hai vinti, Rampulla? Ne ha vinti pure lui... hai capito, sì, Marco? Ma tu ogni volta con questi 5 scudetti, ma passano i secoli, gli anni, i decenni, e mi dici Marco, sempre questa cosa degli scudetti vinti. Insomma, il tempo va avanti.
2: Chiedigli a Michelangelo se era possibile perdere con quella squadra lì, chiediglielo. Esatto, è lì.
3: No, infatti, come diceva anche Michael Jordan, ho vinto tanto, ma ho perso tanto. Perché sono arrivato anche 4-5 volte secondo, per cui.
1: Lo sport.
3: Si vince, si perde. Abbiamo perso 3 finali di Champions League e Coppa UEFA.
1: Adesso, Michelangelo,
3: abbiamo perso tanto.
1: Facciamoci un attimo seri. Cioè, non,
3: arrivare fino in fondo.
1: A Max ti chiedo una cosa: ci sei? C'è la squadra, facci vedere qualcosa. Questo è in amicizia, con grande affetto. Questo è il tema.
3: Senza ombra di dubbio.
1: È bravo, perché bravo. Stai in un momento di difficoltà, perché tutti quanti sono: ma è finito, non è finito. Per me non è finito, però ci deve dimostrare che è in sella. che può competere, che può lottare per vincere, esatto, qualcosa. Poi sono d'accordo con te, si arriva primi, si arriva secondi, però bisogna vedere come ci arrivi. No, secondo, no, no, ma io se dico,
3: l'allenatore può motivare la squadra, e qui bisogna capire fino a quanto i giocatori riescono a recepire la motivazione e la voglia di un allenatore, perché dopo c'è anche questo, perché lo sappiamo benissimo, se il giocatore risponde, da quello che si vede, sì, perché De Bruyne, come Allegri, ci alleniamo bene, qua e di là, vuol dire che seguono l'allenatore.
1: Ma sai, prima abbiamo sottolineato, caro Michelangelo,
3: non a parole, non solo a parole.
1: Qui tu hai detto prima è presto, più di prima, non so che cosa dire, che è troppo presto, insomma, la terza giornata, no? Il pensiero di Allegri, però ho messo a confronto, perché poi noi facciamo delle analisi, delle considerazioni, dobbiamo esprimere dei pareri, le dichiarazioni dei protagonisti, perché sempre da lì dobbiamo partire. Aspetta, ti porto due dichiarazioni di due allenatori. No, ti porto due dichiarazioni differenti di due allenatori. Gasperini da Roma prepara Roma-Atalanta così, tra tante cose che ha detto, eccetera, eccetera. Io ho preso questa. Con l'Atalanta è una sfida, è già una sfida, con l'Atalanta è una sfida che vale già l'Europa, punto. Terza giornata. Dall'altra così la sfida. Qui si vive di esaltazione e depressione. Dopo tre giornate, calma, siamo all'inizio, serve cuore, serve equilibrio, sarà uno spot per il calcio.
3: Non dire serve rigore, perché se no,
1: no, serve rigore. Serve...
0: C'è differenza tra le dichiarazioni.
1: Serve equilibrio.
0: Serve equilibrio, serve equilibrio, serve equilibrio.
1: Cioè, serve equilibrio. Allora, ma magari non è riferito al campo, è riferito, ecco, qui c'è esaltazione e depressione, però sono dichiarazioni un po', Vergara dice, ha giocato poco nel Napoli, non cominciamo... Cioè, tiene un po' tutti con i piedi per terra, per carità, però sono due tecniche di comunicazione differenti. Cioè, Gasperini spinge sull'acceleratore la terza giornata e dice, quello dell'Atalanta, come, questa è una sfida che vale l'Europa.
0: Allora c'è un messaggio diretto. Aspetta, c'è un messaggio.
1: E invece lui già l'ha perso, come ha detto Simone, uno scontro diretto, va a Milano, l'equilibrio. C'è poco da fare, deve vincere, ma San Siro deve vincere, o no Marco?
3: No, ma il discorso di Gasperini è normale, ha fatto due vittorie roboanti,
0: dice, va l'acqua per fiume, non capito,
3: è normale, prosegue su questa falsa riga.
1: No, però dico, tu dici, certo, la terza giornata è troppo presto, per Gasperini non è troppo presto.
0: No, infatti lui per Allegri è molto consapevole,
1: per Gasperini no.
0: Però guardate, c'è un messaggio, Matteo ci scrive, buongiorno ragazzi, Chivu con l'Inter l'anno scorso la terza giornata aveva avuto la Juve, aveva perso e si era trovato a meno 6 dal Napoli di Conte, che era favorito. Poi abbiamo visto come si è sviluppato l'anno. Allegri ha l'esperienza anche in caso di sconfitta. Aspetta, anche in caso di sconfitta, secondo lui, può uscirne a comunque una squadra attrezzata per poter arrivare nelle prime 4 e comunque lottare per lo scudetto, scrive Teo. Cioè, lui dice anche in caso di sconfitta.
1: Non sono d'accordo.
0: No, non è d'accordo, vedi? Non
1: perché
0: è d'accordo.
1: C'è una grande differenza. Sarò breve. No, l'Inter può recuperare i punti alle altre.
0: Esatto,
1: e il Napoli non può recuperare i punti all'Inter, cioè quel meno 6 te lo porti,
0: dici è pesante. Aspetta, Braglia che borbottava, voglio sentire che dici, Simone.
5: No, c'ha ragione Stefano, sono due ambienti completamente diversi, due società completamente diverse.
0: Ma voi non, ma tu non c'hai fiducia di Allegri?
1: Ma no, non è questo.
5: Quello, ma non è questo, Marco, perché devi dire che non c'ho fiducia di Allegri? Ma no, non è vero.
0: Non ti convince.
5: Ma che non mi convinca, ok, d'accordo, ma non è che non ho la convinzione. Cioè, ma Max, ripeto, all'epoca di Carlo Cudiga ha vinto gli scudetti, però in questo momento qui è latente dal punto di vista di vittorie, cioè vanno di più quegli allenatori, come diceva Stefano, che sono sanguigni, che vogliono vincere già alla terza partita di campionato. Ma anche il Como di Fabregas già ha uno spirito diverso da parte dell'allenatore. Non so se questo tipo di allenatori in questo momento qui possono dare quella spinta, perché sai, se tu cominci a perdere c'è già un ambiente delicato a Napoli. È difficile, ha ragione Stefano.
1: Cioè, all'Inter come le velocità, è entrato col monopattino, capito? Ma cioè, monopattino, motori, tu che sei appassionato di motori, bella Kawasaki, che Fabregas, Chivu, Gasperini, e lui col monopattino è entrato. Adesso aspettiamo.
0: Dai,
1: è la velocità, ma per rendere l'idea ai nostri ascoltatori, cioè devi mettere qualcosa in più,
3: Stefano,
1: si va veloce.
0: Aspetta che c'era
3: Ampula. No, quello che vuoi dire, sicuramente la dichiarazione di Massimiliano, di Allegri, è come, vuol dire, mettiamo un po' le mani avanti, cioè, nel senso che dire, qui l'ambiente è difficile, casomai dovesse se lo perde, cioè io l'avevo detto, l'ambiente era difficile, qua e qua e là in questo momento, dall'altra parte Gasperini, dall'altra parte Gasperini, ripeto, viaggia sull'entusiasmo di queste due vittorie
0: e invece scusa, allora parte... adesso visto che abbiamo parlato di questo, se dovesse perdere...
3: No, però voglio dire, avete tutti ragione, no, tutti ragione, certo. Poi...
1: E nessuno tutti torto.
0: No, Massimo, allora...
3: torto, perché dopo alla fine parla il capo.
1: Che sorpresa.
0: Massimo... vado da Massimo un attimo, vince, certo. Ma
1: esatto.
0: Massimo invece mi sposto un attimo su Juve Milan e chi perde di questa partita, come che considerazione fate?
2: Dipende come perdi, Marco. La sconfitta è sconfitta, però se il Milan prende 4 gol per dirti perché non è strutturato,
0: perché non c'è equilibrio eccetera,
2: perché non c'è equilibrio, è pesante e dunque lì viene messo in discussione.
0: Deve vedere critiche da Morim dopo, il giorno dopo, se prende 3-4 gol.
2: Critiche assolutamente, ci mancherebbe altro, però dipende che tipo di partita viene fuori. Se tu perdi 1-0 per dirti da una parte e dall'altra, ma ci sono state occasioni, bel gioco, cosa puoi dire? Rammarico per la sconfitta. Invece, e chiudo, Allegri, quello che dicevate è vero, è il monopattino, anche a me dà l'impressione del monopattino, cioè il calcio è cambiato, a Genoa ha aspettato il primo tempo, a Como il primo tempo l'ha regalato, a un Como che chiaramente sa giocare a calcio come poche altre squadre, secondo me deve cambiare mentalità lui, deve essere più aggressivo, e ho paura che anche a Milano faccia la partita di attesa, e poi ti può andare bene, perché l'anno scorso ha vinto 2 derby, giocando in quel modo lì. Però,
0: ma per me gioca così, ragazzi, io non mi aspetto un altro tipo di partita.
1: Che partita può fare?
0: Fa quella partita.
1: Che va a Milano e impone il gioco all'Inter. Non ci credo, insomma, non ci credo. È difficile.
0: Rampulla, se perde la Juve cambia qualcosa nella tua visione della Juve?
3: No, io sono convinto che la Juve piano piano, come avete detto prima voi, è una squadra molto equilibrata, ha un grandissimo allenatore, quindi io credo che la Juve, anche se dovesse perdere, sempre, non dico competere per lo scudetto, quelle sono situazioni un po' particolari, però sicuramente nelle prime 4 ci può rientrare.
0: Però perdi il primo scontro diretto, se devi perdere.
3: Ci sta a perdere gli scontri diretti, poi il discorso è che bisogna vincere le altre, non gli scontri diretti. E secondo me, io ho sempre pensato questo, gli scontri diretti sono 4-5, no?
0: Sì.
3: Le altre partite sono di più, per cui è molto meglio vincere tutte le altre e perdere gli scontri diretti,
0: certo.
3: Fai sempre più punti.
0: Che dici, Simone? Stavi dicendo una cosa, poi c'è l'ultima per Michelangelo. No,
6: per me la Juve invece lotterà per lo scudetto.
0: Tu c'hai sta fissa dall'inizio, azzecca, quindi.
1: Beh, però l'ha detto anche Boban, eh?
0: Sì, pure Boban ha detto che è l'anti-Inter. Boban ha detto la Juve è l'anti-Inter.
1: Lo dice Braglia, però dice no, Boban.
0: Io dico,
1: Braglia ha detto
0: Braglia.
1: 2 settimane fa,
0: ma
1: però.
0: Braglia lo dice da sempre. Che ti dico?
1: No, però
0: dai, ci azzecca. Sono 2 anni che dice la Juve, io prima o poi ci azzecca, no? Voglio dire.
1: Il Como l'abbiamo preso entrambi lo scorso anno, perché bisogna anche sottolineare le cose. Come giustamente ricordava Michelangelo, i successi e i fallimenti.
0: Aspetta,
1: io mi prendo i fallimenti, però dobbiamo riconoscere anche il trionfo di
0: Braglia. Sì.
1: Con il Como io mi sono unito.
0: Vabbè, adesso ha detto che vediamo. No, Massimo, tu sei d'accordo che l'anti-Inter è la Juve?
2: Può diventarlo, sì. Può diventarlo perché l'allenatore è bravissimo, perché la squadra è equilibrata, è quadrata, in difesa sono molto forti. E secondo me manca qualcosa al centrocampo, continuo a dirlo, però... Ad esempio Douglas Luiz sta diventando un giocatore molto importante. Quando rientrerà poi anche Ilvez, per me la Juve può essere assolutamente
0: l'anti-Inter.
2: Mi dà l'impressione che faccia fatica a prendere gol la Juventus, e questo non è una cosa da poco.
0: Pure l'anti-Inter per te?
3: Una degli anti-Inter, però non dimentichiamo, ragazzi, siamo ancora alla terza giornata, dobbiamo fare la terza giornata, non è troppo presto, come diceva Marco, però sì, dobbiamo mettere anche in questo momento Roma, che si è posta prepotentemente come anti-Inter, la Roma, e anche il Napoli, diciamo. Però io sono, anch'io sono molto fiducioso nella Juve. Per la Juve è sempre la Juve.
0: La Juve è sempre la Juve. Braglia invece che volevi dire?
5: Ma amici, Napoli. Ma qualitativamente sì, va bene, ok, ma ha perso un'occasione.

0: Lasciamo
1: Diciamo sì.
0: lì. Manca ancora 33 partite,
1: Vabbè,
0: 32 partite,
1: però insomma
0: insomma,
1: si semina adesso per il futuro. Alessandro dice l'anti-Inter è la Roma. Alessandro al 331-8200213. Poi dice segnerà Kolumani in Juventus-Milan. Como fortissimo, ma se gli avversari regalano due gol ogni partita vince la Champions League. Buona giornata Mario da Lecce, ci saluta. Poi calma, che come dice Allegri, infatti con la calma noi milanisti la Champions abbiamo vista col binocolo, Fulvio milanista. Beh, però bisogna sempre star calmi, che devi fare? Non si può fare diversamente. Se perde Gasperini che succede? Si smontano i sogni?
2: No.
1: Guardate che l'Atalanta è scomoda. Però Braglia dice no. Cioè pure se perdi rimani.
3: No.
1: Milizia,
2: sembra che manchi Dybala.
1: Dybala comincia subito, bisogna vedere, farà un test, ha detto, vediamo. Non è sicuro. Però ci sono tre partite in una settimana, Massimo, tu mi insegni che
2: poi vanno
1: bisogna centellinare i giocatori,
2: no,
1: capito?
2: Certo, ci mancherebbe altro.
1: Vabbè, salutiamo così Rapulla con una cosa, Fiorentina Torino, dimmi qualcosa su questa partita, due squadre a zero punti, due allenatori già in bilico, Michelangelo.
0: Vedi, che ti devo dire, l'altra volta ho indovinato il risultato 2-1, però era la vittoria del Napoli sul Como.
1: Chi rischia? Ma tu pensi che
0: rischiano tutte e due, rischiano tutte e due, perché chi perde rimane a zero.
1: Pareggiotto e salvavo un po' tutto.
0: No, diciamo,
3: beh, mica salvi tanto il pareggio.
0: Io credo che prima o poi la Fiorentina, con la qualità che ha,
1: venga fuori.
0: E credo, insomma, questa è una partita davvero difficile per la Fiorentina, perché il Torino, insomma, alla fine lotta su ogni pallone, poi sai, una squadra difficile da incontrare, però io penso che la Fiorentina possa vincere.
1: Va bene, allora ti salutiamo, noi ne parliamo adesso tra poco con Orlando e Braglia. Grazie Michelangelo, buon fine settimana.
0: Ciao,
1: un abbraccio. Piccolissimo break.
0: Ciao.
1: Torniamo perché poi dobbiamo analizzare anche Fiorentina Torino, ma ci sono altre partite, quindi tra pochissimo torniamo.

0: Ed eccoci qua, siamo tornati nuovamente in diretta, Marco Piccheri.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Allora, c'è in collegamento sempre Massimo Orlando. Ciao Massimo.
1: Ciao Massimo.
2: Ciao, buon pomeriggio di nuovo a tutti.
0: E poi abbiamo anche Simone Braglia.
1: Ciao Simone.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Di nuovo, ben ritrovato. No, prima ci siamo un attimo lasciati e volevo sentire anche un vostro pensiero. Questa di Fiorentina, Massimo, parto da te. Fiorentina-Torino è una partita molto delicata. Due squadre che arrivano a zero punti, due allenatori che insomma sono arrivati quest'anno alla guida di queste due squadre e dopo tre partite si trovano insomma ad affrontare questa situazione. È una partita già viva e saluto anche il direttore De Paola che si unisce
1: a noi. Paolo.
0: Ciao Paolo, ben trovato. Arrivo subito Paolo, stavamo un attimo toccando il tema di Fiorentina-Torino, una partita un po' bivio per Grosso e Abate, oppure di più, non so, uno dei due in più, Massimo, Orlando.
2: No, è delicatissima da una parte e dall'altra, e due piazze che sono molto arrabbiate. Il Torino in più secondo me lo è da diversi anni ormai col proprio presidente e non ha fatto niente quest'anno secondo me per migliorare la squadra, la vedo veramente in grande difficoltà. E dall'altra parte invece secondo me la Fiorentina Paratici ha fatto la squadra, ok, è partito Ken che è forse il migliore attaccante italiano. Però sono arrivati dei giocatori molto interessanti, ma veramente molto interessanti. Ora sta Grosso

0: portare tutto il lavoro nel campo, e cioè trasformare questa squadra che ricordiamo ha portato 11 giocatori nuovi, ma non sono giocatori qualunque, sono giocatori
1: italiani. Sai che cosa ha detto oggi lui, Massimo, in conferenza?
0: Cosa?
1: Ora sta a me metterle in mostra le potenzialità di questa squadra.
0: E gli hanno fatto, è vero, gli hanno fatto la possibilità di giocare con il 4-3-3, che è la sua, il suo credo calcistico, con il 4-2-3-1, con il 4-3-2-1, cioè ha mille possibilità. Gli hanno preso degli esterni, gli hanno preso Ulai, è un buonissimo.
1: Però allora faccio questa domanda a tutti quanti: è l'allenatore che può tirar fuori le potenzialità di questa squadra?
0: E questo rispondo io e poi mi faccio, ho dei dubbi su questo.
1: Bene. Braglia.
2: Sì, qualche a livello di esperienza, però dobbiamo anche dire che è un allenatore di prospettiva, e questo è il suo, la sua occasione per poter ambire a diventare un allenatore di spessore come lo sono stati tanti altri allenatori italiani. Quindi è un'occasione per lui, diamogli ancora un mese, una mesata di tempo, se un mese possa essere sufficiente o meno, però questa partita è per lui è più delicata per lui che per Abate.
1: Stefano Impallomeni, mi lascio il direttore per ultimo.
3: Per me è una partita veramente dispiace, perché poi adesso, facendoci seri, cioè uno rischia, entrambi rischiano il posto. Quindi se dovesse andare male o la Fiorentina o il Torino, secondo me ci sarebbero delle riflessioni.
1: Grosso rischio, grosse riflessioni.
3: Sì. Cioè puoi aspettare, come ha detto Simone, un mese, due settimane, due partite prima della sosta.
1: Sì.
3: Però Marco potrebbe essere già segnato, per
1: forse
3: me.
1: Sarebbe il caso di arrivare alla sosta, no? Arrivare con questi,
3: ripeto, secondo
1: un
3: me
1: po' tutti.
3: Noi guardiamo, siamo
1: però
3: sempre abituati
1: che
3: bisogna concedere
1: al Colcomo,
3: sì.
1: Se perde la terza partita,
3: no, però ci sono situazioni differenti, cioè tu puoi aspettare un allenatore anche se perde 3-4 partite, perché vedi che la squadra risponde, magari è perso in un certo modo la prestazione. Qui sono assenti completamente, cioè non sono entrati come le barche, le butti in acqua, non sono entrati ancora in acqua. Torino e Fiorentina, vedi un caos, non si capisce niente.
1: Esatto.
3: Mentre il Genoa, che ne so, si vede qualcosa, ha fatto un 60 minuti con Napoli e con la Lazio, un pochino così così, adesso col Como rischia pure di perdere, De Rossi per carità, però ci sono parecchie squadre a zero. Secondo me Fiorentina e Torino sono due squadre, ecco, focus, perché sono più in crisi delle altre, a netto dello zero della classifica.
1: Okay.
3: Ora bisogna vedere, secondo me la Fiorentina poi contro il Frosinone ha creato. Quindi ha detto bene grosso, qualcosa ha creato, però è molto fragile, perché ogni azione prende gol, e quindi mi sono curioso. Il Torino mi sembra veramente, cioè trasmette una mediocrità incredibile, per adesso ne avvio, quindi bisogna capire, per me rischiano tutte e due.
1: Tutte e due. Paolo?
4: De Paolo. Ah, guarda, devo dirti la verità, sono allenatori che non hanno capito dove si trovano rispettivamente, cioè secondo me... diciamo la realtà, ecco, che tu hai avuto col Sassuolo, oppure... anche precedentemente al Frosinone, sono realtà completamente diverse, cioè, lì sono realtà che ti permettono di crescere. Qua a Firenze, in una situazione come questa, con la salvezza ottenuta come si è ottenuta l'anno scorso, non ti puoi permettere gli esperimenti, e invece Grosso se li sta permettendo, cioè vuol fare anche un po', come dire, ambiziosamente, ma anche, come dire, vedo un po' della... dell'eccesso nel voler fare quello che si vuole e poi non far vedere nulla in campo, e lo stesso dicasi per Abate. Sono due allenatori che hanno grande entusiasmo per dove si trovano, ma non hanno capito dove si trovano, cioè che devono in qualche modo commisurarsi alla realtà e capire che, per esempio, soprattutto a Firenze, che è ancora più rischioso di Torino. Io poi sinceramente ho sentito di recente un'intervista al presidente Cairo, ma non so dove appoggia i suoi convincimenti su quest'annata del Torino, che potrebbe anche togliersi delle soddisfazioni che precedentemente non si è tolta. Ma dove? Cioè, Petrachi secondo me è uno dei migliori DS in Italia, ma sinceramente diciamo, non ha quella disponibilità che dovrebbe avere per poter fare,
1: realizzare questi sogni. Vabbè, siamo a vedere, partita delicatissima. Simone, stavi aggiungendo qualcosa? No, e allora cambiamo argomento, lasciamo anche, guardate che stasera c'è Genoa Como e pure De Rossi c'ha una partitaccia proprio, rischia di perdere la terza partita.
3: Sì, però sono però, situazioni, come detto, secondo
1: tu,
3: me
1: tu dici ci sono dei segnali che non hai visto dalle
3: può avvenire subito. Mi ricordo a Roma Spalletti era un po' distratto dalle voci dello Zenit di San Pietroburgo, che poi insomma da lì a poco sarebbe andato ad allenare lo Zenit, e fu esonerato la seconda giornata di campionato perché magari era distratto, per magari la squadra non rispondeva,
1: per poco
3: vince lo scudetto, è Mourinho che fa il triplete. Ma sì, detto
1: Santo
3: questo,
1: Pazzini mi ricordo,
3: sì, insomma per te Santo. No, a parte le battute, però ripeto, secondo me bisogna considerare che anche un esonero la terza giornata ci può stare, noi non siamo abituati.
1: No, ci può stare.
3: Però se allarme rosso, non ti devi vergognare, magari anche l'allenatore si deve fare un esame di coscienza e capire se ce l'ha in mano sta squadra. Io grosso non capisco ancora se ce l'ha in mano sta squadra, e abbate pure.
1: Vediamo. Vi chiedono un parere, mi sembra, adesso non mi ricordo l'ascoltatore che ha mandato un paio di messaggi, però non cito il nome perché me lo sono perso. Ecco, Giovanni vi chiede un pensiero sul centrocampo della Roma, cioè secondo voi questo è un centrocampo da scudetto? E lui fa i nomi di Coné, Pisilli, Pellegrini, Cristante, Deron, cioè questo è un centrocampo da scudetto? Parto da Stefano al volo.
3: Lo può diventare perché c'è un allenatore che fa rendere questi calciatori, magari non, alcuni di questi non sono straordinariamente di fuori classe,
1: quindi
3: però
1: l'allenatore
3: è bravo, ripeto, e sarò brevissimo, è quello che da tu vali 6 vai a 7, da 7 vai a 8, sarà questo il diciamo la missione
1: forte
3: degli allenatori che ci hanno anche un po' rotto, aggiungi della parola, con questi sistemi di gioco che sono anche, voglio dire, lo specchietto per le no, ma ci depistano. Cioè tu mi devi migliorare i calciatori, punto. Gasperini, Chivu e Fabbrega stanno facendo questo, gli altri ancora sono in leggero ritardo.
1: Paolo.
4: No, ci aggiungo anche Spalletti tra quelli che migliorano i giocatori, perché
3: sì, per adesso
4: in campo,
3: per adesso ancora non abbiamo visto granché.
4: Gonzalez e Coppa Miners mi sembra che qualche cosa è cambiato, ma detto questo io dico che Gasperini ha spostato il problema, cioè il problema della Roma era proprio il centrocampo. Ricordate tutte le discussioni attorno a Pellegrini, attorno a qualche buco di costruzione anche di difesa, lo ha spostato in avanti, cioè adesso una squadra molto più offensiva. Adesso il settore proprio nevralgico è quello offensivo, un settore che veramente fa paura a tutti, e quindi, come dire, si permette il lusso, si concede il lusso di poter migliorare quella disponibilità di palla per gli attaccanti da parte del centrocampo, perché non è più un centrocampo che soffre, perché l'attacco fa soffrire le squadre avversarie.
1: Braglia.
2: Ma rispondendo a Giovanni, io dico che sì, la Roma ha un centrocampo secondo me da scudetto, ma non è detto che bisogna avere i giocatori di nome per poter vincere uno scudetto. I giocatori devono essere propedeutici per quello che l'allenatore vuole dalla sua squadra, cioè l'equilibrio che tante altre squadre non hanno.
1: Forse hanno caratteristiche vicino all'idea dell'allenatore, ecco.
2: Sì, però li ha presi la società per conto dell'allenatore, come dovrebbe essere in tutte le squadre. Purtroppo non è così per tutte le squadre, quindi io dico invece a Giovanni, rispondo sì, per me la Roma anche già l'anno scorso
1: ha
2: un centrocampo da scudetto.
1: Massimo Orlando.
5: Sì, dai, molto veloce, a nomi ci sono dei centrocampi, il Napoli, l'Inter, che sulla carta sono molto più forti, però poi quelli della Roma sono funzionali al gioco di Gasperini, dunque è anche riduttivo parlare del centrocampo, perché è proprio tutta la squadra che funziona. Ha detto bene anche il direttore, la Roma hai visto come gioca alta, come recupera palle, subito verticalizza, insomma non ci vuole il fenomeno per forza quando tu hai un allenatore che fa giocare la squadra in quel modo. Dunque la mia risposta è: non sono magari i più forti, ma sono funzionali al gioco di Gasperini, dunque possono lottare per lo scudetto.
1: Allora, occhio alla Atalanta naturalmente, Paolo, perché è una squadra che anche ha fatto questo, sì, che sì, Rove, si dovrebbe giocare dal primo minuto.
5: Sì, però col Bologna, Marco, doveva perdere 4-0.
1: Sì, sono d'accordo, c'è stato un grande carne secchi. Sì. Paolo?
4: No, ti volevo fare due piccole riflessioni su due episodi che secondo me sono rimasti un po' nel dimenticatoio, perlomeno sorvolati da altrove. Uno, il primo è in sala stampa fate entrare più giornalisti e meno tifosi. Lo dico perché a volte gli scambi che si stanno creando con gli allenatori sono...
1: Ti riferisci a quello di non so,
4: De Rossi, di De Rossi in particolare. No, dico, secondo me si esagera un pochettino, perché le domande vanno bene anche le domande scomode, ma quando si ha un tifo contro e quindi in qualche modo bisogna far prevalere la domanda un po' cattiva, un po' perniciosa perché c'è un precedente.
1: Ma io l'ho trovata interessante invece come domanda, devo dire la verità.
4: No, sinceramente no, perché evidentemente c'era un vissuto tra i due.
1: Io questo non lo so, però...
4: No, perché l'ha detto anche lo stesso allenatore, quindi c'è qualche cosa che non va.
1: Se lo chiarissero loro, però...
4: Se tu devi fare la morale a qualcuno, la fai se il caso è evidente, ma non perché ti devi togliere il sassolino dalla scarpa, perché non hanno tenuto...
3: Un eccesso, tu dici, c'hai visto un eccesso di protagonismo, Paolo? Un eccesso di protagonismo?
4: No, mi sembrano regolamenti di conti, sinceramente, cose che non vorrei vedere. La seconda cosa, invece, secondo me, sul caso McTominay, guardate che McTominay ha una patologia che credo richieda poi in futuro anche delle cure, perché se si parla di fibrillazione atriale, la fibrillazione atriale non è una cosa semplice, quindi credo che sia una tegola molto pesante per il Napoli, al di là dei 2 mesi più o meno che si prevedono di sospensione. Ma secondo me McTominay, insomma...
1: Pensi che possa essere un'assenza più lunga?
3: Scusami Paolo, ma adesso non sono un cardiologo, ma tra aritmie benigne e fibrillazione atriale è la stessa cosa?
4: Allora, no, è stato chiarito che è una fibrillazione
3: atriale. Ah, è stato chiarito? Dice... Perché noi eravamo fermi alla aritmia benigna.
4: Si dice aritmia benigna, ma se si parla di ablazione, l'ablazione... soprattutto le fibrillazioni atriali.
3: Praticamente è l'operazione a cui si è sottoposto Sarri?
4: Esatto. Che richiede poi, se diciamo dovesse essere ancora confermata la cosa, perché per carità mantengo sempre le cautele del caso, ma ho sentito su una radio privata napoletana l'intervento di un professore, il numero uno in Italia in questo campo, che si chiama Pappone, che si riferiva proprio a questo tipo di intervento. E facendo riferimento a McTominay, praticamente la fibrillazione atriale è un problemino, diciamo, che crea una disfunzione nel giocatore che rende al 20-30% in meno quando ha questi episodi in campo, e che dopo ha detto se tutta l'operazione va benissimo, va bene, se ne parla fra 2 mesi. Ma non sempre è così, a volte ci sono delle recidive, a volte ci sono delle...
1: Speriamo che possa...
4: È un giocatore che potrebbe prendere dei farmaci a vita, capito? Questa è la...
1: Speriamo che possa andare tutto in ordine.
4: No, ce l'auguriamo, però
1: ce l'auguriamo, assolutamente. No, ma infatti è un caso... No, però scusami Paolo, ti faccio concludere con una cosa. Siccome prima ci siamo interrogati, e Stefano ha sottolineato una cosa secondo me molto interessante sul Napoli che va a Milano con l'Inter, io ho chiesto se Allegri si gioca in questa partita tanto della credibilità per la lotta allo scudetto già la terza giornata, e volevo sentire un tuo pensiero, perché Stefano qui ha detto è una partita dove Allegri può conquistare Napoli.
4: Ma ha ragione, metti che faccia il risultato, sicuramente, come dire, stravolge un pochettino tutte anche le gufaggini che ci sono un allenatore, anche come dire, che possono avere una spiegazione nel senso,
1: quindi si gioca molto della credibilità scudetto?
4: Si gioca molto della credibilità scudetto, ma anche della credibilità personale, perché guarda, fra le accuse che ho sentito, che condivido in linea di massima, c'è cioè quella che lui adesso è un portatore come allenatore di un gioco vecchio e superato, e allora lui deve smentire questo mantra, cioè deve riuscire a far capire che anche il suo gioco può avere una qualità o può essere funzionale nel nostro campionato. Io non ci credo, te lo dico subito. Per cui vediamo, deve trovare veramente il coniglio, assolutamente.
1: Vi chiedo un ascoltatore, come vi immaginate possano impostare la partita Juventus Milan, Spalletti e Amorim, che sono due che insomma praticano un gioco offensivo, come la immaginate? Pronti, partenza e via, Stefano?
3: Ma insomma, giochi in casa, Juventus che è più strutturata, l'abbiamo sempre detto, più equilibrata, sono d'accordo con quello che detto Massimo Simone, in attesa insomma di sapere il parere di Paolo, ma non credo che sia così distante dal credere a una Juventus più equilibrata. Però poi sai, nel calcio siamo alla terza giornata, il Milan ha più, secondo me, guizzi, più follia tra virgolette tecnica, fantasia, giocatori, cioè come individualità secondo me il Milan ha più qualità là davanti. Detto questo, mi aspetto una Juventus diversa, mi aspetto delle scelte diverse, mi aspetto uno Spalletti che abbia delle ottime letture durante la gara. Quindi che ne so, ti faccio un esempio, la scelta iniziale di... io mi aspetto dal primo minuto Nico Gonzalez.
1: Ok.
3: Se così non fosse, non ci ho capito niente.
1: Perfetto.
3: Te lo dico proprio prima della partita. Se non gioca Nico Gonzalez al primo minuto, io dirò lunedì Spalletti, perché pure se vince 4-0. Però secondo me, se ho capito qualcosa di Spalletti, del suo lavoro, Nico Gonzalez, se non gioca prima minuto, non ci ho capito niente. Giusto, direttore, mi correggi?
4: È così.
3: Sarà così, non lo so, vedremo. Detto questo, la Juve, nonostante, è paradossale quello che sostengo, tutto questo equilibrio, tutta questa struttura, tutte queste due fasi, il Milan alla fase difensiva, può perdere la partita.
1: Braglia, come te la immagini, per rispondere al nostro amico?
2: Me la immagino una partita aperta a tutti i risultati, è giusto quello che ha detto Stefano. Aperta tutti i risultati, ma vedo nell'equilibrio da una parte o dall'altra favorita secondo me la Juventus, perché la Juventus in questo momento è più squadra del Milan. Il Milan, devo dire che se faccio diciamo, se guardiamo i giocatori, probabilmente forse il Milan ha più, come ha detto Stefano adesso, è più folle, cioè ha più archi alla da dover per fare il gol e per poter dover vincere la partita. Però la Juventus ha un'identità e ha un equilibrio che la porterà secondo me lontano.
1: Orlando, mi lascio direttore per ultimo, come ti immagini questa partita per rispondere al nostro amico?
5: Mi immagino bella, ritmo alto, soprattutto da parte del Milan, grande qualità, perché il Milan comunque ha qualità da centrocampo in su, questo va riconosciuto. Quello che mi fa paura, forse un tifoso del Milan, è proprio la mancanza di equilibrio. Poi magari questo suo modo di giocare in avanti permetterà al Milan di vincere, ci smentirà tutti.
1: No vabbè, però uno è chiaro che analizza anche i difetti che ci sono visti in queste due partite.
5: Infatti, ci sono viste delle cose comunque anche interessanti.
1: A me mi sembrano molto difettate tutte e due. Bisogna vedere qual è il difetto che peserà.
3: Devono migliorare, però sono la Juve, mi sembra un pochino più solida.
5: Comunque, insomma, ecco, quello che voglio dire è che se il Milan... poi dovesse andare a Torino e fare il risultato giocando bene, bisogna fare i complimenti a Mourinho, che comunque sta cercando di dare un cambiamento di mentalità.
1: Sì, assolutamente. Paolo, e poi andiamo ai pronostici. Paolo.
6: Guarda, questa è una partita nella quale bisogna, come per Fiorentina-Torino, se vince la paura finisce in un pareggio. Se invece vince lo studio dell'avversario, quindi la voglia di osare, che potrebbe essere più del portoghese che non di Spalletti in questa fase, perché magari Spalletti è ancora più accorto, insomma, andremo su una partita dai ritmi forti ma non proprio eccessiva. Quindi io prevedo un risultato caloroso da parte di una delle due squadre, o una partita che si avvia un pareggio.
3: D'accordo.
1: Guarda, io voglio chiudere con questa cosa, riprendo una dichiarazione di Allegri in conferenza stampa di oggi, che stavo riflettendo quando gli è stata fatta la domanda su Vergara, Stefano, no? Lui ha detto non diamogli troppe responsabilità, solo 12 partite nel Napoli. Io penso che questo tipo di ragionamenti sono datati.
3: Abbiamo un direttore qui.
1: Sì,
3: no?
1: Ma so vecchi. Sì,
3: allora, prima Paolo abbiamo preso in esame due dichiarazioni, aggiungo questa. Sì. E ti porto anche l'esempio di Vergara.
1: Esatto.
3: Sempre unendo a un altro allenatore che parla alla terza giornata in un modo.
1: Lui.
3: Gasperini, che già capito tu. Con Atalanta sfida che vale già l'Europa, Paolo. Allegri, qui si vive di esaltazione, Napoli naturalmente, o depressione, dopo 3 giornate stiamo calmi e serve equilibrio. E poi si aggiunge, sarà uno spot per il calcio. Cioè, due dichiarazioni differenti su Vergara. Vergara è ma siamo calmi. Dall'altra parte Lulli per me può giocare titolare.
1: E gioca la terza partita.
3: Allora, voi mi dovete spiegare. È la terza giornata, parla Gasperini, abbiamo detto io, Marco Piccari, Paolo De Paolo, Simone Braglia, ha parlato Gasperini in un modo, con l'Atalanta, già una sfida che vale l'Europa, Dall'altra parte no, però sai, qui l'equilibrio, esaltazione e depressione in un ambiente dove hanno vinto due scudetti negli ultimi cinque anni e in un ambiente in cui ha allenato prima il signor Luciano Spalletti e poi il signor Antonio Conte. Ho finito, Paolo, a te la parola.
6: Beh, però sei un po' cattivello perché mi induci, come dire, mi porti sulla strada della differenza fra il paranormale e il paraculismo, cioè, capito? C'è un paraculismo da qualche parte. Il paranormale di Gasperini che va verso, capito, qualunque, poi vuole andare sull'entusiasmo di questa Roma, vuole andare sui giovani, vuole può far vedere, a lui piace il calcio. Gasperini lo ha fatto capire. Addirittura lui punirebbe i passaggi indietro al portiere, fosse per lui. Vuole vedere sempre la palla nella metà campo avversaria, vuole vedere sempre la palla tra i piedi attaccate. Questa è la concezione che piace a noi diciamo osservatori e ai tifosi. Dall'altra parte un po' di paragonismo, no? Cioè terza partita dopo la sconfitta col Como, che faccio? Insomma, non è determinante, non è importante, non è qua Vergara, però 12 partite sono poche. Cioè l'abbiamo visto. Io sto dalla parte del nuovo che però ha delle fondamenta
3: nel
1: calcio. Vabbè. Vediamo. Allora, ragazzi, facciamo una cosa, andiamo proprio nel finale. Vi chiedo, prima di andare al pronostico e alla griglia che facciamo delle prime quattro posizioni, bomber e l'allenatore che potrebbe saltare in queste giornate, o comunque il primo. Vi voglio chiedere, l'anno scorso facciamo una cosa diversa, quest'anno mi piace più invece chiedervi, terza giornata di campionato, chi può essere il protagonista? Per protagonista potete dire squadra, giocatore, allenatore, quello che volete. Un protagonista di questa terza giornata, secondo Stefano Impallomeni.
3: Lautaro.
1: Orlando.
0: Mastantuono.
1: Braglia.
2: Vicario.
1: De Paola.
6: Ma se giocasse Boldemate
1: va bene, me lo prendo. Bene.
6: Sono curioso.
1: Ok, finiamo qua con i protagonisti. Adesso andiamo invece al gioco nostro. Paolo mi chiede sempre la classifica. Paolo, al comando sono Bonanni, Di Benedetto, Impallomeni e Braglia con 5 punti.
6: Braglia ha fatto un gran colpo col
1: Como. Porca miseria, ha fatto un colpo. Pure il Frosinone ha beccato. Il Frosinone, è stato veramente bravissimo.
0: Mamma mia.
1: E poi abbiamo a 4 punti Piccari e Garbo, 2 punti De Paola, Orlando e 1 punto Ceccarini, che chiude la classifica.
3: Ma
1: abbiamo iniziato adesso, quindi voglio dire, c'è tempo per recuperare. Allora andiamo ai pronostici di questa giornata. Cominciamo con Simone Braglia, che ha fatto un gran colpo nell'ultima giornata. Inter-Napoli
2: 2-1.
1: Roma-Atalanta
2: 2-0.
1: Juve-Milan
2: Juve-Milan 1-1.
1: Bene, vado da Impallomeni. Inter-Napoli
3: 5-1.
1: Roma-Atalanta
3: 3-1.
1: Juve-Milan
3: 1-1.
1: Mamma mia. Orlando Inter-Napoli
0: 2-0.
1: Roma-Atalanta
0: 2-1.
1: Juve-Milan
0: è anche qui 2-1.
1: Allora, giochi miei e poi vado dal direttore De Paola. Io Inter-Napoli non ci credo, ma voglio fare una mossa diversa.
3: Quella giocata è questa.
1: 1-2.
3: Benissimo, perché così fai il pieno e mandi per stracci tutti quanti.
1: Roma-Atalanta 3-1. Juve-Milan 2-1. De Paola, Inter-Napoli
0: 3-0.
1: Roma-Atalanta.
0: Roma-Atalanta 3-1.
1: Juventus-Milan.
0: Juventus-Milan 4-1.
1: Mamma mia, che risultati roboanti questo fine
3: settimana. Grande Paolo.
1: Me li tengo tutti e adesso andiamo al gioco.
3: Ma perché lo devi fare questo gioco?
1: No, questo va
3: proprio
1: fatto.
3: Proprio quest'anno lo vuoi fare?
1: Quest'anno si deve fare, ma l'abbiamo sempre fatto.
3: L'abbiamo sempre fatto. Va bene.
1: Parto con De Paola.
3: Ti sbalordirò.
1: Perché questo rientra nei pronostici poi di fine anno, no? Per vedere se Orlando si è salvato, ha vinto grazie perché ha indovinato una combina. Che vale,
3: ma combina,
1: perché qui ci bisogna indovinare le prime quattro squadre, il capocannoniere e l'allenatore che salta. Allora, De Paola, quarta.
3: A te piace l'allenatore che salta, lo dici con una gioia. Allora non vedi l'ora.
1: Partiamo col direttore De Paola. Quarta classificata nella stagione 26-27 di Serie A.
7: Queste sono orrende, queste cose qua.
3: Sì, terribili. Bruttissime.
1: Vai.
7: Allora, quarta classificata, ti rimetto il Como.
1: Terzo posto
7: ti metto il Napoli.
1: Secondo posto
7: ti metto una delle grandi, la escludo, ti metto l'Inter.
1: Vince il campionato per De Paola
7: la Roma.
1: Bene. Capocannoniere
7: Lautaro ancora. No, scusami, Malen, che cosa dico?
1: Malen. Mentre l'allenatore che potrebbe saltare tra i primi.
7: Grosso.
1: Mamma mia. Allora, vado da Braglia. Quarto classificato, Braglia.
8: Quarta, Juve.
1: Terzo posto.
8: Inter.
1: Secondo posto.
8: Roma.
1: Primo posto.
8: Como.
7: Como.
8: Sì.
1: Bomber.
8: Ken.
1: Allenatore che può saltare.
8: Abate.
1: Vado da Orlando. Orlando, quarta classificata. Stagione 26-27.
9: Oh, è difficilissimo. Quarta classificata, Milan.
1: Terzo posto
7: no, scusa, quarta classificata Juve, perdonami.
1: Va bene.
7: Terzo posto Como.
1: Sì. Secondo posto
7: Roma e Inter.
1: Capocannoniere
7: Malen.
1: L'allenatore che salta.
7: Abate.
1: Allora, faccio i miei e lascio in Pallomeni per ultimo stavolta. Per me quarto classificato Milan. Terzo classificata Juve. Secondo posto Roma. Primo posto Inter. Capocannoniere Ramos. L'allenatore che salta De Rossi. In Pallomeni.
3: Mamma mia, quanto è laziale, ragazzi.
1: Quarto posto.
7: Ma veramente?
3: Una cosa pazzesca. Perché poi dopo
1: quarto posto.
3: Si nasconde.
7: Pure la conferenza stampa di Rossi, che fatta? È una domanda legittima.
1: Quarto posto.
3: No. Quarto posto Milan di Amorim.
1: Terzo posto.
3: La Juventus di Luciano Spalletti.
1: Secondo posto.
3: L'Inter di Christian Kivu.
1: Primo posto.
3: La Roma di Giampiero Gasperini.
1: Bomber.
3: Malen.
1: Allenatore.
3: Abate.
1: Va bene. Tutto scritto, tutto memorizzato. Benissimo. E allora ci fermiamo qua. Buon fine settimana al magico trio Orlando. Ciao Massimo.
3: Ciao Massimo. Ciao,
7: buon weekend a tutti.
3: Anche a te.
1: Simone Braglia.
3: Ciao
1: un
3: Simone.
1: Abbraccio.
8: Ciao a tutti.
1: E a Super Paolo De Paola. Ciao Paolo.
3: Ciao
1: a presto.
3: Paolo.
7: Ciao a tutti. Ciao.
1: Break per noi. Torniamo per l'ultimo tratto di trasmissione.

0: come ci divertiamo veramente. Caro Stefano,
1: eccoci.
0: Messaggi, hai scioccato le persone. Beh, con questo noi, pronostico.
1: Ma noi ci divertiamo, ragazzi.
0: Ma certo, certo. Max
1: ricordatevi,
0: dice
1: questo sempre.
0: Al pronostico di Impallomeni ci siamo ribaltati. La scaramanzia non è mai troppa.
1: Ma su quale?
0: Su quello dell'Inter.
1: Inter, certo.
0: Perché è interista, capito? Ho detto 4, sì, sì. 5 a 1 si è ribaltato. Allora, vabbè, dunque, dammi un audio al 331-8200213.
2: Buonasera.
0: Buonasera,
2: sto seguendo queste domande che avete fatto oggi, anche sui risultati in queste partite, ma nessuno di tutti voi che dà un euro sul Milan.
1: Bene.
2: Ok, io sono tifoso milanista, ma nessuno, tutti
1: hai
2: contro il gioco che sta facendo a Mourinho.
1: Hai ragione.
2: Una cosa, io, ce l'avete con il Milan? No. Questo voglio ricapire.
0: Intanto non ce l'abbiamo con nessuno.
1: L'abbiamo messa tre.
0: Il gioco del Milan a me piace.
1: Abbiamo sempre detto.
0: Lo abbiamo sempre detto. Però il pronostico, ragazzi, è anche un modo per giocare, dovete pure capirlo. E se non ci arrivate, io dico sempre, è un problema vostro. Noi giochiamo, ci divertiamo tra di noi con questo gioco interno che magari fatelo anche voi. E facciamo il gioco dei pronostici con gli ascoltatori che hanno dato un sacco di pronostici oggi su due partite, in particolare Inter-Napoli.
1: Che spesso ci indovina.
0: E Juve Milan. E il pronostico è un gioco, poi l'analisi è un altro discorso. E se andate a risentire, sul, per esempio, ho una sensazione di grande fiducia nei confronti di Amorino, l'ho detto dalla prima giornata. Però dopo ognuno può avere, nel pronostico ci si deve divertire. Se non capite questo, ve lo dico proprio, è un problema vostro, ma lo dico con moltissima serenità, quindi cercate di giocare pure voi, perché se non giochiamo, ragazzi, parliamo di calcio, bisogna pure un po' giocare ogni tanto, soprattutto quando c'è il pronostico, che è lì veramente abbiamo fatto la griglia, che è una cosa che scopriremo a fine anno e molto probabilmente è difficilissimo anche indovinarci, no? Quindi
1: beh, no, però le prime quattro lo scorso anno, non primo, secondo, però le abbiamo prese tutte.
0: Ce l'ho qua. Io c'ho tutto.
1: Napoli, diciamo, Inter, ma insomma, poi una è arrivata prima, l'altro secondo, uno ha messo secondo, l'altro
0: ti posso
1: prima.
0: Dire che l'anno scorso quasi tutti mettevano, tu hai preso mettevamo tutti il Napoli primo posto. Bucchioni aveva messo il Milan, Orlando il Napoli, tutti il Napoli, nessuno aveva messo l'Inter. Nessuno.
1: Io
0: L'Inter era
1: posto.
0: Stato dato tutti sul secondo posto.
1: Io ho messo il secondo.
0: E invece
1: posto.
0: Poi
1: vabbè,
0: capito. Allora vai con un altro audio.
3: Marco, sono sempre io.
0: Ciao.
3: Allora, per chi capisce di calcio, l'Inter è la Roma. Punto e basta.
0: Vabbè.
3: Ciao.
0: Okay. Ciao. Vai con un altro audio. Arriva. Pronti, vai.
4: Ciao Alex da Conegliano, tifoso interista. Riguardo Piero Ausilio, io credo che la scelta sia stata principalmente di Octri. Sono andato a fare un controllo e ho notato che da quando Octri è diventata proprietaria dell'Inter, Piero Ausilio ha acquistato solamente 3 giocatori under 21 ed era il paletto principale che dava Octri, che sono stati Palacios, e Sucic e Bonni.
0: Potrebbe essere una scelta anche di strategia che dovrà cambiare, quindi questo non lo sappiamo. Allora, per vincere non ci vuole un centrocampo forte, scrive Massimo, ma bravo, e Gasperini è l'ideale. Questo è il pensiero di Massimo.
1: Sì, l'abbiamo detto prima, Marco, cioè non è che devi essere necessariamente più forte della per, certamente, insomma, voglio dire, se c'è più qualità, più disponibilità da parte dei calciatori, più alternative, alla fine arrivi fino in fondo. Però a volte nascono dei gruppi squadra che diventano squadra e sono i più competitivi, più pericolosi, e poi arrivare fino in fondo magari essendo più bravo e non più forte dell'avversario, che resta più forte ma meno bravo, e quindi tu vinci.
0: Vero. 331-8200-213. Andiamo ancora con un altro audio.
5: Ciao Marco e Lucio, sono Marco 83 d'Alessandria.
0: Lucio non c'è più.
5: Trovo vergognoso che il presidente del Como abbia dichiarato che per raggirare il fair play finanziario pagherà delle multe. E questo mette in difficoltà società come la Lazio, che avendo delle problematiche si sono inventati un mercato praticamente a tasso zero e sono stati bravissimi. Io ho tanti amici laziali, non conosco la realtà che c'è a Roma e mi hanno, cioè, capisco le loro critiche verso la società e soprattutto verso Lotito. Però il problema che ho evidenziato all'inizio, secondo me, è imbarazzante.
0: Sì, l'avevamo già detto qualche settimana fa, questa cosa, qualche tempo fa. Anch'io trovo che sia poco corretto, no? Dire, vabbè, che mi importa, pago la multa. Non mi sembra... Però la multa è una sanzione, e quindi se tu la puoi pagare, la paghi. Che devi fare? Se è prevista come sanzione, tu sfori, paghi, hai pagato la multa, appunto... dunque, attenzione al Napoli, scrive Mattia, perché se Allegri parte bene non lo fermi più. Però non è partito bene, no. Quindi vediamo la ripartenza allora, se succede. Allora, lo dico da milanista, purtroppo non penso dentro le prime quattro. Nei momenti difficili la società non è strutturata, avrà peso in negativo. Vediamo, insomma, può influire questo, Stefano? Discorso struttura societaria in corsa
1: Milan, ma so, mi sembra di capire che è stato il primo anno in cui Cardinale si è esposto rispetto agli
0: altri, o comunque ha dato la sensazione, esatto, di prendere tutto in mano, tutto come dire, sono responsabile, esatto. Ma Ibrahimovic che fine ha fatto?
1: Non lo so,
0: si vede più, si sente più,
1: si sente più,
0: eh?
1: Credo che poi abbia fatto delle scelte, poi possono essere discutibili o meno, ma valuteremo nel corso della stagione. Però insomma, almeno è partito, c'ha 6 punti e ancora deve sistemare alcune cose sul campo a Morin, però insomma, voglio dire, certo, io sono d'accordo, certo, con te, interessante questa scelta, questo allenatore, sì, sì. Vedremo dove andrà, cosa farà il Milan in questa stagione.
0: 331 82 00 213, ancora da Maglioca, per ancora un audio, vai.
6: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe.
0: Oh, Giuseppe.
6: Io volevo farvi una domanda invece su un argomento completamente diverso. Ho letto, sì, stamattina dell'epilogo Chiesa fuori anche dalla lista UEFA, e vi chiedevo questo: ma possibile mai che per i soldi un ragazzo debba rinunciare alla sua carriera e mettere i soldi al primo posto? Praticamente questo ragazzo sta buttando via la sua carriera lì seduto in panchina.
0: Vabbè, ragazzi.
6: Grazie.
0: Sono scelte anche queste. Che
1: sì,
0: vanno...
1: però è... Sì. È vero questo. Dispiace perché questo
0: dispiace
1: è
0: perché comunque è stato un giocatore importante. Però,
1: è, sì, uno straordinario calciatore, e però insomma si sta perdendo. E non so le dinamiche, il perché lui voglia restare lì a dispetto dei Santi. Vediamo, va recuperato? Domanda. Come? Altra domanda. Peccato, perché farebbe comodo, insomma, il Chiesa, con Chiesa in forma, farebbe comodo a Mancini, farebbe comodo al nostro campionato.
0: Per me non torna più Chiesa, lo dico veramente con grande amarezza, perché a me piaceva tantissimo.
1: È difficile,
0: no?
1: Sono quasi
0: giocatore.
1: Due anni che non...
0: No, ma io credo una cosa, sai Stefano, penso che quell'infortunio dove, ti ricordi lui poi, io ho visto il film che fecero vedere sull'infortunio di Chivo e tutta la storia, di Chiesa e tutta la storia sul recupero eccetera, dove lui addirittura all'inizio confessava di aver paura di correre, sì. Io credo che lì lui sia stato
1: condizionato
0: tantissimo, non si è più ripreso, perché poi è un giocatore che viveva di scatti, viveva di grande pum, quella botta che secca che c'era quando andava via. Io penso che quell'infortunio abbia è capitato a tanti calciatori, che purtroppo un infortunio ha destabilizzato la carriera.
1: A volte proprio finisci.
0: Poi lui si è trovato in un momento dove ti chiama il Liverpool, ti chiama la Premier League, provi la carta, la provi, tanti soldi, vai anche in un campionato importante, poi magari vai lì e ti accorgi che non sei più quello che puoi... Perché io per caratteristiche pensavo che potesse incidere in quel campionato.
1: Pure io,
0: però non ce l'ha fatta, e quindi alla fine ha fatto questa scelta anche economica, e ben per lui dal punto di vista economico, però professionalmente forse ha finito, insomma.
1: No, però il nostro ascoltatore ha, voglio dire, evidenziato un problema di un giocatore forte che si è perso, ed è un peccato per il calcio italiano,
0: ragione,
1: in generale.
0: Ragione. Forse abbiamo un altro audio, se riusciamo, vediamo ancora qualche altro minuto e poi andiamo al giro dei campi.
7: Buongiorno ragazzi, grazie sempre della compagnia che fate, trasmissione ottima. Grazie. Sono Marco da Mantova, volevo solo chiedervi un vostro parere, ma secondo voi quanto pesa realmente sulle spalle di Spalletti l'ombra di Antonio Conte? Grazie.
0: Ah, questa doveva arrivare prima.
1: Marco va a nozze con
0: questo. Per me sulle spalle la sente.
1: No, per me no.
0: Dici che gira lì alla Continassa l'ombra.
1: Per me no.
0: Per te no.
1: Spalletti è forte. ha le spalle larghe e quindi sa benissimo dove allena e cosa dovrà raggiungere in questa stagione.
0: Mantova, salutiamo tutti quelli.
1: Un saluto a Mantova.
0: Va bene, siamo arrivati al break, dobbiamo fermarci perché andiamo al giro dei campi per sentire le ultimissime, quindi con i nostri corrispondenti state lì perché torniamo e vi facciamo raccontare tutto quello che potrebbero essere le scelte degli allenatori per questa terza giornata di campionato di Serie A. Tra poco.

Bene, ci siamo e allora prontissimi con Stefano Impallomeni andiamo insieme a fare il giro dei campi della terza giornata di Serie A.

0: Bene, ci siamo, allora cominciamo subito con la partita di questa sera perché apre Genoa-Como. Allora, per il Genoa Andrea Piras, per il Como Daniele Petroselli.
1: Un dubbio in attacco per Daniele De Rossi. La prova a Roma, piuttosto opaca di Vitigna, potrebbe portare il tecnico rossoblu a lasciare in panchina il portoghese. Al suo posto, al fianco di Colombo, in attacco potrebbe esserci una chance dal primo minuto per Osmaic. Per quanto concerne gli altri due nuovi acquisti, El Shaarawy ed Ezebue partiranno dalla panchina sulle corse laterali. Spazio a Sabelli da una parte ed Ellerson dall'altra, con Sow, Frendrup e Baldanza a completare il centrocampo. In difesa davanti a Bailu, invariata invece l'assetto difensivo con Marcandalli, Ostigard e Vasquez.
2: È già tempo per il Como di risposte importanti. L'Ariani, dopo il mezzo passo falso all'esordio, devono continuare a tenere il ritmo delle migliori. Fabregas, in casa del Genoa, dovrebbe confermare la formazione schierata contro il Napoli. In panchina, gli ultimi due nuovi arrivi, Sanchez e Ken, unitisi a gruppo nelle ore finali del mercato. Tutti a disposizione ad eccezione di Adai, che sta recuperando da un lungo infortunio e potrà tornare nel gruppo, presumibilmente dopo la sosta. Quindi 4-2-3-1 con Butezze tra i pali. Linea difensiva composta da Couto, Ramon, Chalobah e Valle. Miglia ed Acuña in mezzo, poi alle spalle di Dovikas ci sarà Baturina, Nico Paz e Diao. A voi studio.
0: Bene Stefano, andiamo subito al primo pronostico. Genoa-Como.
3: Vittoria del Como, Genoa-Como, segno 2.
0: Per me segno 2. Andiamo a un match molto delicato, quello di sabato alle ore 15 tra Fiorentina e Torino. Per la Fiorentina Niccolò Righi, per il Torino Emanuele Pastorella.
4: Dopo un mercato rivoluzionario in senso quasi letterale, con 44 operazioni, 3 innesti e uscite, la Fiorentina è chiamata a rispondere sul campo e a smuovere una casella che recita ancora a zero alla voce punti. Contro il Torino dei tanti ex, la gara è già delicatissima e Fabio Grosso si prepara all'ennesimo cambio di formazione. Davanti a Capitan De Gea si può tornare alla coppia Dragusin-Ranieri, con João Mario leggermente più avanti rispetto a Jimenez e Valdepeñas sui binari esterni. A centrocampo non è al meglio Attà e può partire dalla panchina per favorire Roulahi, con Fagioli e Endur a completare il reparto. Davanti l'ex NG è favorito sull'ultimo arrivato Pedro Gonçalves per completare il tridente assieme a Mastantuono e Pellegrino.
5: Dopo le due sconfitte contro Milan e Sassuolo e l'eliminazione dalla Coppa Italia contro il Monza, il Torino di Ignazio Abate è costretto ora a rialzarsi nella difficile trasferta di Firenze. Il tecnico pensa di utilizzare diversi ex viola che durante questa finestra di calciomercato si sono trasferiti sotto la Mole. È il caso di Fortini, che dovrebbe giocare a destra, di Mandragora, uno degli ultimi arrivati e pronto a prendersi la mediana, e anche di Comuzzo, chiamato a difendere la porta del nuovo arrivato Perri insieme a e Ismaili. La mediana sarà poi completata da Fitzgim e Cacciamani, davanti Vlasic e Adams a supporto di Simeone. Studio.
0: E andiamo al pronostico di Fiorentina-Torino di Stefano Impalomeni.
3: Vittoria per la Fiorentina, Fiorentina-Torino, segno 1.
0: Per me invece segno X. Andiamo al big match di sabato, ore 18, i campioni d'Italia ospitano il Napoli. E allora per l'Inter Marta Bonfiglio, per il Napoli Fabio Tarantino.
6: Area dei big match in casa Inter, dopo la vittoria in trasferta a Cagliari, Mister Chievo incrocia subito Allegri a San Siro. Sfida ad alta intensità, dato che l'anno scorso i nerazzurri sono sempre usciti sconfitti nelle gare contro Max. La formazione che scenderà in campo dovrebbe essere la fotocopia di quella vista alla prima giornata di campionato contro il Monza, ma ci sono dei ballottaggi o almeno uno per reparto. In porta Martinez agirà dietro alla linea di difesa 3 formata da Bissek, Akanji e Bastoni, ma occhio a Pavard. Sulle fasce Diouf torna a destra al posto di Luis Enrique, Di Marco a sinistra. Al centro il ballottaggio è nel ruolo di play tra Çalhanoğlu e Sucic. Certezza invece sulla presenza di Barella e Zielinski. In fase offensiva più Esposito è ancora leggermente avanti rispetto a Thuram al fianco di Lautaro Martinez dal primo minuto.
7: Almeno tre i campi di formazione per Massimiliano Allegri per la super sfida di domani pomeriggio alle ore 18 contro l'Inter a San Siro. Tra scelte e soprattutto la necessità di sostituire Scott McTominay, cambierà in parte il Napoli che aveva perso domenica contro il Como al Maradona. A proposito di McTominay, al suo posto Vergara favorito su De Bruyne col 4-3-3 che sembra essere ancora il modulo di riferimento per Allegri, con Meret in porta, Di Lorenzo, Beukema ancora non pronto e quindi Rachmani, Rafa Marina al centro, Spinazzola a sinistra, prima novità rispetto a domenica. A centrocampo Lobotka tra Anghissà e, come detto, Vergara. In attacco la terza novità, a sinistra non c'è Lang ma Alison Santos, dall'altra parte Politano, ovviamente il centravanti di riferimento resta come sempre Rasmus Højlund. Studio.
0: E allora andiamo al pronostico del big match di giornata, Inter-Napoli per Stefano Impallomeni.
3: Vincerà l'Inter e Inter-Napoli segno 1.
0: Per me segno 2. E andiamo invece all'altro match importante anche questo tra Gasperini contro Sarri, ore 20:45 Roma-Atalanta. Per la Roma Marco Campanella, per l'Atalanta Filippo Di Santo.
4: La Roma arriva all'esame Atalanta consapevole dell'importanza dell'appuntamento, ma anche con il debutto in Champions League all'orizzonte. In porta nessun dubbio per Giampiero Gasperini, Svilar difenderà i pali dei giallorossi, in difesa invece confermati Mancini ed Hermoso, con Ghilardi che potrebbe sostituire di nuovo Ndicka, rientrato in questi giorni in gruppo dopo l'infiammazione muscolare. Sulle fasce spazio Wesley a sinistra e Allulli a destra, ma attenzione anche a Molina che sta ritrovando piano piano condizione. La cabina di regia sarà la solita con la coppia Cristante e Coné, mentre in tre quarti potrebbe riposare Dybala, scalpita quindi Mora per un posto al fianco di Sulé. In attacco invece agirà ancora Malen dal primo minuto, con Castro pronto a entrare a gara in corso.
8: L'Atalanta incontrerà il suo recente passato all'Olimpico contro la Roma, dall'ex mister Giampiero Gasperini a quello che fu il capitano dei capitani, Martin De Ron. 4-3-3 per gli uomini di Maurizio Sarri, con Carnesecchi in porta, difesa a 4 con Zappacosta a destra, Bernasconi a sinistra, Ime in mezzo, Giorgio Scalvini e il primo ballottaggio tra Christensen e Lonkosunu. In mezzo dovrebbe essere confermato il trio visto nelle ultime gare con Gaetano Regista e come mezzali Lazar Samardžić, ovviamente José Ederson. Davanti un mix di ballottaggi e conferme, De Ketelaere a destra, a sinistra un testa a testa Nicola Zaleschi e Jack Raspadori, con Jonathan Rowe pronto a subentrare, e in mezzo invece Gianluca Scamac favorito su Nicola Cristovic. A voi studio.
0: A te Stefano. Roma-Atalanta.
3: Vincerà la Roma. Roma-Atalanta segno 1.
0: Segno 1 anche per me. Parma-Monza, andiamo al match delle ore 15 di domenica. Per il Parma Edoardo Mammoli, per il Monza Lucio Marinucci.
9: Il dubbio principale in casa Parma riguarda le condizioni di Adrian Bernabé, assente in Coppa Italia per un lieve affaticamento muscolare. La sua presenza è ancora da valutare, ma in caso di forfait, Keita è pronto ad assumersi le chiavi della regia, affiancato da Ordóñez e Fabian. Nel reparto difensivo non dovrebbero esserci novità. Troilo e Ndiaye difenderanno la porta di Corvi, mentre Capitan del Prato e Valeri riprenderanno il posto sulle corsie. Tanti dubbi invece in attacco, dove potrebbe non essere confermato il fuori ruolo Brizghi. Al contrario, questa potrebbe optare per un reparto di peso con l'esordio di Romero da titolare, affiancato da Touré e con il giovane Lontani a completare la linea offensiva.
10: Il Monza vuole smuovere la classifica dopo aver vinto in Coppa Italia contro il Torino e si schiera con il 3-4-2-1 contro il Parma. In porta subito ballottaggio con Thornqvist che potrebbe soffiare il posto a Thiam. Poi tre di difesa con Kouadio e Carboni ad agire da braccetti, mentre al centro si dovrebbe vedere Ziolkowski. Nella linea 4 poi gli esterni saranno confermati, Birindelli a destra e Mangas a sinistra. Ballottaggi invece nella zona centrale con Florunsch e Kinsamir al momento avanti nei testa a testa con Foy, Ondoa e Mut. Per il reparto offensivo invece Colpani partirà dal primo minuto, così come Dani Mota Carvaio, anche se bisogna fare attenzione alle quotazioni in rialzo di Ngonj. Per il ruolo di centravanti Cutrone al momento favorito su Varela, che rimane in dubbio per un problema all'adduttore. Restano indisponibili invece Pessina e Ciurria. Studio.
0: Parma Monza per Stefano Palomeni.
3: 3 punti per il Monza Parma, Parma Monza segno 2.
0: Mi unisco a te, segno 2 anche per me. Il Venezia a 0 punti fa visita al Frosinone, reduce dalla vittoria contro la Fiorentina. Per il Frosinone Stefano Martini, per il Venezia Daniele Najar.
11: Archiviata la gara di Coppa Italia con il Sassuolo per la sfida di domenica contro il Venezia, mister Albini è intenzionato a cambiare nuovamente formazione, 4-2-3-1, tre pali, Palmisani in difesa, Oyono e Bracaglia sugli esterni con Monterisi e uno tra Cittadini e Calmani a completare il reparto, poi Calò in cabina di regia con Masini in vantaggio su Cichella per affiancarlo sulla tre quarti, Chevernaze sulla sinistra, Schmid o appunto Asa se non dovesse farcela l'austriaco, Fini al posto di Gejemis a meno che il franco algerino non possa subito scendere in campo, in avanti pronto a riprendersi la maglia da titolare Raimondo, ma pronti dalla panchina, gara in corso, Birligia e Bobček.
12: Il Venezia a Frosinone va a caccia dei primi gol e soprattutto dei primi punti in campionato. Il mercato nell'ultimo giorno ha portato Juan Jesus, il giovane Rufai Mohamed in difesa, il ritorno di Mazzocchi e il talento scuola Barcellona Tony Fernandez. In queste ore Stroppa cercherà di capire chi fra questi è già pronto a scendere in campo. Intanto in difesa davanti a Stankovic scelte quasi obbligate con Shintien, Bella Coccia, Pealal. Aino e Aps sono i favoriti per occupare le due fasce nel 3-5-2 del tecnico, con Kike Perez, Busio e Basic in mediana. Davanti Yeboah e Adam cercheranno di sbloccarsi in termini di gol. Da valutare il rientro di Moreno fra gli infortunati. A voi studio.
0: A te Stefano con il pronostico di Frosinone-Venezia.
3: Un'altra vittoria esterna, Venezia che batterà il Frosinone, Frosinone-Venezia segno 2.
0: Beh, prevedo anch'io il colpaccio del Venezia segno 2. Bologna-Sassuolo per il Bologna, Leonardo Nevischi, per il Sassuolo Antonio Parrotto.
13: Riscattare i primi due KO della stagione con Lazio-Atalanta e regalare una gioia ai tifosi rossoblù che nelle ultime due stagioni stanno assistendo ad un Dall'Ara sempre più maledetto. È questo l'obiettivo del Bologna che domenica ospiterà il Sassuolo. Per tentare di portarlo a compimento, Domenico Tedesco si affiderà all'esperienza di Skorupski, chiamato a rialzarsi dopo la topica di Bergamo. Davanti a lui, pronto l'esordio di Teat al fianco di Eghem, con Sorte e Miranda sugli esterni insiati rispettivamente da Holm e Alassane. A centrocampo, senza la Zuzzi, dovrebbe rivedersi Moro in regia, con Ferguson e Pobega da mezzali. Davanti, con Orsolini infortunato e con Bangula ancora in rodaggio, spazio al tridente Bernardeschi, Piccoli e Cambiaghi, con Dobbik in crescita ma che dovrebbe nuovamente subentrare a gara in corso.
14: Il Sassuolo di Alberto Aguilani dovrebbe presentarsi a Dall'Ara con il consueto 4-3-3. Davanti a Muric, possibile conferma per 5 Grano sulla destra, favorito sul nuovo arrivato Van der Brent, con Izes e Leisen centrali e Doig ancora una volta a sinistra. A centrocampo Matic sarà il riferimento in cabina di regia, affiancato da Bacolà insieme a uno tra Torsved e Azic. In attacco la grande novità potrebbe essere il ritorno di Domenico Berardi dal primo minuto al posto di Cristian Volpato, con l'Oriente sull'altra corsia. Al centro è già ballottaggio, dovremo abituarci nel corso di questa stagione, fra Sebastiano Esposito, favorito per una maglia da titolare, su Bowie. Assenti Boloca, Pierangelo, Candè, Ismael Conè, Valukiewicz. Studio.
0: Stefano Palomeni, vengo da te per il pronostico di Bologna-Sassuolo.
3: Vedo la prima vittoria in campionato.

3-1. In porta ci sarà Vicario, davanti a lui agirà il quartetto composto da Kalulu, Bremer, Lukumi e Celik, mentre Kelly dovrebbe partire dalla panchina. A centrocampo si ripartirà dalle certezze Locatelli e Douglas Luiz, con Cobb Mainers e il neoacquisto Sar pronti eventualmente a subentrare. Sulla tre quarti giocheranno con Seisao e Boga, ma resta da capire completerà il terzetto. Infatti McKennie è in dubbio, perciò potrebbe trovare spazio Nico Gonzalez, che appare favorito su Alai Begovic. In attacco Spalletti punterà ancora su Colomoni, con Voltemade inizialmente in panchina.

0: Per il primo big match della stagione, Ruben Amorim schiererà la formazione che ha fatto bene e ha ovviamente anche vinto contro Torino e Venezia, con un solo cambio però, ma non di quelli da poco conto, perché torna a titolare Rabiot, sempre sulla tre quarti come nelle due partite da subentrato, al posto di Loftus-Cheek. Per il resto l'undici è lo stesso, anche perché Diego Moreira va ancora in panchina, l'altro nuovo acquisto Hutchinson è convocato e disponibile, c'è Tomori reintegrato in rosa disponibile e c'è anche Pulisic che però entrerà solo a gara in corso. Quindi 3-4-2-1, Maignan in porta, Chila, De Winter e Pavlovic in difesa perché Gabbia potrebbe dare forfè. A centrocampo Chukwueze, Modric, Musa e Barthezaghi in vantaggio su Estupiñán. Davanti Gonçalo Ramos supportato da Sissé e Rabiot. Studio.
1: Juventus Milan, Stefano.
2: Pareggio all'Allianz tra Juventus e Milan, segno X.
1: Per me invece segno 1. Andiamo a Cagliari-Lecce di lunedì. Siamo quindi lunedì per il Cagliari Elena Cardi, per il Lecce Pierpaolo Berri.
3: Archiviate la sconfitta in campionato contro l'Inter. I rossoblù di Pisacane si preparano per la prossima sfida in campionato lunedì alla Unipol Domus contro il Lecce. Ancora da valutare il possibile arruolamento di Mina e Borrelli. In porta naturalmente Caprile. La difesa dovrebbe essere composta da Zepedro, De Iola, Rodriguez e Obert. Il centrocampo dovrebbe vedere impiegati invece i soliti Adopo, Romano e Winks, mentre l'attacco dovrebbe essere composto da Mantini, Fazzini e Mendy.
4: Archiviata la batosta casalinga contro la Roma, il Lecce va di scena lunedì in trasferta contro il Cagliari. Il tecnico Eusebio Di Francesco dovrà fare a meno del solo infortunato Jobels, alle prese con una distorsione alla caviglia rimediata nell'ultimo turno di campionato. Si tornerà al 4-3-3 e ci sarà Capitan Falcone in porta, con la difesa composta da Vega, Gaspar, Thiago Gabriel e Gallo. In mezzo al campo, esordio dal primo minuto in giallorosso per Ilic, completeranno il reparto Ngom e Koulibaly. In avanti confermato Pierotti a destra, mentre sulla sinistra ci sarà un altro esordio, quello di Monteiro. L'ultimo arrivato al calciomercato, al centro del tridente, completerà il reparto Nicola Stulic. Studio.
1: Stefano Polomeni, il pronostico di Cagliari-Lecce.
2: Vittoria del Lecce a Cagliari, Cagliari-Lecce, segno 2.
1: Io segno X. E andiamo all'ultima partita, quella di lunedì alle 20.45, Udinese-Lazio, per l'Udinese Davide Marchiol, per la Lazio Lorenzo Beccarisi.
5: Udinese si prepara a ricevere la Lazio e lo farà con Cabasele in più. Il difensore ha scontato i due turni di squalifica che lo hanno tenuto fermo in questa via di campionato ed è pronto a tornare in campo. Mister Kostarunic quindi si prepara a schierare un 3-4-2-1 con Okoye in porta, in difesa Banqua, Cabasele e Solé, sulle fasce Vojvoda e Camara, in mezzo Karstrom in cabina di regia con Piotrowski, a supporto di un'unica punta Davis ci andranno Unai Gomez e De Kerr.
6: La Lazio si presenta a Udine a punteggio pieno e con alcuna novità su tutte, Albert Gudmundsson, ma soprattutto in emergenza a centrocampo con l'infortunio di Rovella, out almeno un mese. Gattuso agli uomini contati in mediana, viste anche le assenze di Cataldi e Dele Basciru. Sono previste tre novità rispetto all'11 contro il Genoa. Nessuno però in difesa, con la coppia Duki e Prosgard confermata al centro davanti a Mandas, in attesa dell'esordio di Sutalo. A destra al posto dell'infortunato Marusic lo prende ancora Floriani Mussolini, mentre a sinistra ci saranno Nuno Tavares. A centrocampo la prima novità è Belaian al posto di Rovella, con la coppia Frattesi e Taylor isolati. Cambiano poi due terzi dell'attacco, con Isaksen pronto alla prima da titolare. A destra, dopo le tre uscite negative di Cancellieri, l'unica conferma è Capitan.

0: Zaccagni a sinistra, mentre al centro ci sarà l'esordio da titolare per Andrea Pinamonti con Gudmundsson, che partirà dalla panchina. A voi studio.
1: Ultimo pronostico, Udinese-Lazio per Stefano Impallomeni.
2: Un'altra vittoria esterna della Lazio a Udine, Udinese-Lazio segnò 2.
1: Mi unisco, mi sento anch'io un 2. E allora termina qui il giro dei campi della terza giornata di Serie A.

0: Bene, siamo tornati nuovamente con voi in questo tratto finale di trasmissione. Stavo dando un'occhiata praticamente alle parole di Gonzalo Ramos, che appunto a DAZN portoghese è intervenuto e ha detto: la stagione sarà positiva se vinciamo lo scudetto. La chiamata di Amorim la ricorderò per sempre. Cioè lui dice che... Però ti posso dire una cosa? Mi piace questo fatto che, cioè, si punta all'obiettivo più importante. Che ti devi nasconde, insomma. T'ha chiamato il Milan, gioca il Milan. Sei Gonzalo Ramos, sei giocato per il Saint Germain. Amorim ha detto che si deve lottare per lo scudetto.
1: Beh, mi sembra... Stai al Milan, quantomeno non puoi non pensarci. Poi un altro conto è trasformare tutte le aspettative e le ambizioni sul campo di gioco. Però Gonzalo Ramos si porta dietro questo cartellino pesante. Sono stati spesi quanti? 65 milioni di euro? 75 milioni di
0: 75,
1: euro?
0: 75, dai.
1: Sono tanti, però sì. Secondo me è un, diciamo così, una definizione un po' che rende l'idea. Un mestierante di alto livello.
0: Sì! Comunque ha sempre segnato.
1: Un mestierante di alto livello. Cioè lui quando stava a Parigi entrava e decideva, era risolutivo. Quindi è un calciatore da tenere d'occhio, sotto osservazione. Deve rappresentare un punto di forza, certamente non... un appoggio del gioco, dello sbocco offensivo del Milan, che promette. Io per esempio riguardo alla sfida con la Juventus mi aspetto una mossa, ecco, se fa questa mossa mi intriga ancora di più Amorim, ma non perché insomma dovrebbe fare quello che... se mette Moreira
0: dal primo minuto
1: a destra su Celik. Poi fa giocare Stupinan o Bartesaghi a sinistra, e se fa questa mossa secondo me la Juve potrebbe soffrire un pochino. Perché Moreira, guarda, lo vedrai, è un buon giocatore.
0: Allora, mi piace anche a me.
1: Cioè, non è solo, parliamo, però è un buon giocatore.
0: Ma sai che David ha già avuto un piccolo problema?
1: Che ha avuto, ma David?
0: David praticamente è nel mirino all'Atletico, è in sovrappeso, hanno scritto. A difenderlo però ci ha pensato Griezmann. Cioè l'hanno subito accusato...
1: In sovrappeso.
0: Sei tu quello in sovrappeso. Ha scritto il francese, è sceso in campo per difendere il nuovo acquisto. Perché praticamente penso una cosa nei social. I tifosi dell'Atletico Madrid hanno già subito preso David nel mirino. E qualcuno gli ha scritto che è stato definito sui social in sovrappeso. E allora è intervenuto Griezmann, capito, per difenderlo. Gli ha detto a quello: ma sarai tu un sovrappeso, ma lascia stare
1: Davide, che abbiamo fatto un ottimo acquisto.
0: Vabbè. Poi Chivu ha detto che Fabregas è il migliore allenatore. Chivu ha parlato, ha detto l'ha meritato e non ha barattato un titolo con un premio.
1: Intelligente chi?
0: E non baratto un titolo con un premio, ha detto va bene così. Ha vinto, tu ho vinto scudetto e Coppa Italia, che lasciati il premio pure a Fabregas.
1: Sì,
0: va bene così. Allora, siamo in addirittura d'arrivo, vi voglio ricordare però una cosa. Dunque, dopo di noi ci sarà come sempre a tutta CIA alle 18 TMO News, 18:30 c'è Storie di Calcio. Vi riproponiamo, perché oggi sono 20 anni dalla morte di Facchetti, e vi riproponiamo l'intervista che ha realizzato Francesco Tringali al figlio, che racconta appunto suo papà. Ore 18:30 c'è la possibilità di riascoltare e rivedere, grazie al lavoro di Francesco Tringali, questa bella intervista dove appunto si racconta Facchetti a 20 anni dalla sua scomparsa, con il figlio naturalmente protagonista. Noi siamo arrivati, l'appuntamento naturalmente con noi è a partire come sempre da lunedì alle ore 13, ritorneremo qui per analizzare tutta la giornata, speriamo insomma di avere tanti bei temi, ma sarà sicuramente così,
1: altrimenti tutte ste partite. Ci annoiamo.
0: E poi ci avviciniamo subito alla Champions, perché saremo già alla vigilia della gara di Champions, e di tutte le partite di Champions, si comincia con la Champions League, poi Europa League, Conference League, tutto, vedete, eccola. Si comincia, e quindi speriamo che le italiane possano arrivare il più lontano possibile, caro.
1: Ce l'auguriamo.
0: Bene, grazie ad Andrea Magliocca, Claudio Ferraresi in cabina di regia.
1: Grazie a tutti, allora, a lunedì. Ciao Marco.
0: In redazione a Petroselli, Marinucci e Tringali. Ancora un saluto a Stefano Palomeni. Noi ci rivediamo lunedì. Ciao.
2: Maracanã.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Comanda ormai il campionato dopo la conclusione del mercato, tante partite interessanti in programma per quel che riguarda la terza giornata, e allora andiamo subito a parlarne con Alberto Di Chiara, ex calciatore Parma, Lecce, Roma e Fiorentina tra le altre. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
0: Parliamo un po' del campionato, si è concluso il mercato, ci si può concentrare sulla Serie A. Roma domani all'esame Atalanta, è il primo vero test per i giallorossi?
1: Ma no, io credo che abbiano già superato dei test importanti, a cominciare da quello della Fiorentina, per poi andare ancora a ripetersi in un campo dove anche se una squadra come il Lecce può essere considerata una squadra di che si deve salvare, di solito sono quelle più pericolose, quindi io credo che la prima prova di maturità l'abbia passata. È chiaro che ogni partita è un capitolo a sé, affrontare l'Atalanta è sempre molto difficile perché l'Atalanta è una delle candidate, insomma, a tornare in Europa, ci sono tante motivazioni poi per Gasperini in particolar modo, quindi una gara molto particolare. Come Gasperini saprà, credo che la Roma non debba vivere su quello che ha fatto ma su quello che dovrà fare, quindi credo che sarà una partita molto molto particolare, molto per Gasperini soprattutto.
0: Ecco, dice Gasperini che, a proposito di Malen, può valere i 36 gol di Higuain, il record di Higuain può essere raggiunto se non addirittura battuto da Malen, cosa ne pensi?
1: Senza dubbio ha grandi potenzialità, è stato senza ombra di dubbio uno degli acquisti più azzeccati nel mercato, in un mercato sempre molto difficile dove appunto è stata una scommessa vinta in pieno, perché ha fatto sì che veniva da una situazione particolarmente difficile per quanto si considera il fatto che appunto lui non ha questi gol che ha fatto lì in Inghilterra, non era riuscito a sbloccarsi sotto quell'aspetto lì. Invece a Roma ha trovato l'ambiente ideale, Gasperini probabilmente l'allenatore che lo ha stimolato nella maniera giusta, quindi io credo che senza ombra di dubbio la Roma ha in Malen un elemento di adesso che gli fa da fare i 36 gol, ma se io paragonarli è sempre molto difficile, sono due contesti diversi, in situazioni diverse, quindi il valore di quello che ha fatto Higuain non può essere senza dubbio messo alla pari di quello che farà Malen, che lo vive in un altro contesto, in un'altra situazione, quindi comunque ha potenzialmente questa la struttura fisica e la rapidità del grande centravanti per fare un confronto che se si vuole paragonare ha le stesse caratteristiche anche a livello fisico, direi.
0: Senti, l'Atalanta almeno fino a questo momento con Sarri appare più pratica che bella?
1: Sì, ma in effetti è molto da quello che si evince da quello che è successo, credo sì, è stata molto più pratica, ha vinto di misura, di corto muso, un po' all'Allegri, se vogliamo rimanere Allegri vecchia maniera, intendo dire, quindi qui Sarri deve cercare di dargli una sua impronta, ma io credo che poi ogni ambiente è diverso, quindi e vincere soprattutto aiuta ad avere autostima, quindi quello che conta l'ha fatto, ha vinto anche se di misura e con fatica, però ti aiuta a stare in classifica, aiuta a vincere, ad essere sicuramente più sereni nell'affrontare le partite. Quindi credo che la cosa più importante all'inizio soprattutto sia quella.
0: Per quanto riguarda l'Inter invece, si è parlato molto in questi giorni dell'addio del direttore sportivo Ausilio dopo ben 28 anni trascorsi con i nerazzurri. L'Inter perde un dirigente di grande esperienza, dalle grandi conoscenze internazionali?
1: Beh, senza dubbio, 28 anni sono tantissimi, una vita praticamente vissuta lì. Probabilmente anche lui aveva, non so adesso come sono state le condizioni che hanno maturato questa decisione, senza dubbio forse anche lui probabilmente aveva bisogno di altri stimoli, 28 anni nello stesso ambiente, probabilmente ha bisogno di misurarsi in maniera diversa in altre situazioni, in altre realtà. Poi se ci sono stati dei risvolti a livello di rapporti con Marotta o quello che sia, insomma questo non, Per ora non sono venute fuori, quindi io credo che sia soprattutto una ricerca da parte di Ausilio di riuscire ad avviare nuove avventure che senza dubbio lo riguarderanno, perché è senza dubbio un uomo di grande esperienza che ha saputo fare tante trattative importanti e quindi ha senza dubbio la possibilità di trovare altre esperienze e di analizzarle al momento opportuno.
0: E Inter-Napoli in programma domani alle 18, quanto vale?
1: Vale quello che vale una terza giornata di campionato praticamente, quindi è ancora molto presto per fare tirare conclusioni, perché è chiaro che in questo momento qui sulla carta vede un Inter che chiaramente sta viaggiando già molto bene, anche se dimentichiamo anche se a Cagliari ha giocato senza dubbio dominando la partita, ha sofferto un pochino, no, nell'andare a maturare una vittoria che poi alla fine ha rischiato anche qualcosa per vedersela sfuggire di mano. Ma diciamo che al di là di questo, senza dubbio, tra le due compagini, quella che ha dimostrato di essere più in forma è ancora l'Inter. Il Napoli ha perso uno scontro diretto, direi, con il Como in casa, quindi viene da una situazione psicologica diversa, deve cercare di riscattarsi. Certo, una partita importantissima, una partita per certi aspetti, ma non senza dubbio decisiva. Siamo soltanto alla terza e vediamo un pochino quello che succede.
0: È tutto vero, però dovesse perdere il Napoli si troverebbe già a 6 punti di distanza dall'Inter.
1: Ma insomma, ecco, è uno scontro diretto dove l'Inter senza dubbio ha il coltello dalla parte del manico, al di là del fatto di giocare in casa. È chiaro che il Napoli deve cercare di non perdere questa partita, per non perdere contatti già da adesso con la vetta della classifica. Però ti ripeto, c'è tutto il tempo per quanto riguarda il Napoli di analizzare, recuperare, eventualmente dovesse esserci un altro capitombolo. Quindi io credo che l'Allegri cercherà di non metterla come una partita decisiva sotto questo aspetto, anche perché in realtà non lo è. È chiaro che a livello psicologico gli si chiede al Napoli di essere l'alternativa in questo momento all'Inter. In queste prime 2 giornate diciamo che è stata scavalcata, no, dalle aspettative da parte della Roma di Gasperini, che la quale ha preso un pochino in questo momento è diventata la principale, sulla carta, la principale antagonista dell'Inter. Per come stanno dimostrando queste 2 giornate di campionato, ma pur ti ripeto, sono male soltanto alla seconda giornata, mi pare che c'è tempo per cambiare idea chissà quante volte.
0: Ecco, però secondo Boban sarà la Juventus la vera antagonista dell'Inter. Ti convince la squadra di Spalletti?
1: Ma io non ti devo dire, come squadra è senza dubbio ha dato un assetto rispetto agli ultimi disastrosi anni di gestione da parte della Juventus, e credo che senza dubbio dei progressi l'ha fatti. Io direi che non, però così a naso, a occhio ancora non la metterei come l'antagonista dell'Inter, vedo ancora Napoli e Inter superiori.
0: La Fiorentina domani se la vedrà con il Torino, due squadre ancora a 0 punti. Fiorentina reduce dalle sconfitte con la Roma e quella con il Frosinone. Dal mercato sono arrivati dei bei rinforzi, c'è stata una bella rivoluzione. Probabilmente ancora, proprio in virtù di questa rivoluzione, c'è bisogno di tempo per trovare l'amalgama, per trovare i meccanismi giusti, però al tempo stesso, ecco, Grosso adesso deve dare una fisionomia alla squadra.
1: Beh sì, già dovrebbe averla data a suo tempo, nel senso che bisogna sempre cercare il consiglio, soprattutto quando si arriva all'inizio di una nuova gestione, dove c'è stato un cambiamento radicale. Non dimentichiamoci che Grosso cerca di assemblare una squadra completamente nuova, però di giocatori di grande prospettiva che devono ancora dimostrare, fra le altre cose, sul campo il loro effettivo valore, perlomeno per la maggior parte. E quindi Grosso è tenuto a dar sì che oltre alle qualità tecniche che questa squadra ha cercato, che Paratici ha cercato di mettere in questa squadra, ha bisogno anche di giocatori di personalità, e quindi deve cercare di responsabilizzare un pochino Grosso i suoi giocatori. Io ti ripeto, sono convinto anche che la Fiorentina risenta un pochino di una preparazione che ho sempre detto in altre occasioni, che secondo me farla in al Viola Parche con un caldo terribile, eccetera, eccetera, come è successo l'anno scorso, sia stato più deleterio, soprattutto all'inizio, per iniziare con il piede giusto e con la gamba giusta, soprattutto. Ma al di là di questa considerazione prettamente personale, credo che Grosso debba cercare di dare a questa squadra un'impronta importante, deve cercare di cambiare ritmi, deve cercare di dare pressione. Gioca in casa in uno scontro diretto in questo momento qui, chiaramente in questa fase di campionato tra due squadre che sono a 0 punti, non può permettersi ulteriori passi falsi, ma proprio per una questione non tanto oltre che di classifica, che è sempre recuperabile, visto che, ti ripeto, siamo soltanto alla terza giornata, proprio una questione di fiducia, perché questa squadra ha bisogno di fiducia, di consapevolezza, e la ottieni soltanto con un risultato positivo.
0: Il Torino di Abate è ancora alla ricerca di se stesso, anche da parte del Torino parecchi cambiamenti, non come la Fiorentina, è una squadra che rischia di essere ancora anonima per quel che riguarda i risultati, per quel che riguarda il percorso in classifica.
1: Beh, si può fare un po' lo stesso, non dico lo stesso discorso della Fiorentina. Chiaramente le sconfitte maturate dal Torino sono un po' diverse rispetto a quelle maturate dalla Fiorentina. Quelle della Fiorentina sono state abbastanza secche, nette. Contro la Roma la prima, ma contro il Frosinone in casa 3-0 è stata una partita che si poteva, senza dubbio, non aspettarsi da parte di una Fiorentina che, al di là delle difficoltà iniziali, insomma, è una squadra che senza dubbio che sulla carta doveva affrontarla in maniera diversa. Il Torino ha questa consapevolezza, tra le altre cose giocherà Mandragora molto probabilmente, quindi ci sarà
0: Certo.
1: anche la partita dell'ex, che sarà quindi senza dubbio un giocatore che, facendo i dovuti scongiuri da parte della Fiorentina, poi è sempre stato un giocatore che è stato, soprattutto a livello realizzativo, un giocatore importante per i Viola. Quindi se lo ritroveranno di fronte. Ma al di là di questo particolare, è chiaro che il Torino deve cercare di muovere la classifica in qualche maniera, deve venire a Firenze, probabilmente cercare di venire a Firenze per cercare di interrompere questa serie negativa che dura da 2 giornate. Però chiaramente dall'altra parte c'è una Fiorentina che sotto questo aspetto non può permettersi soprattutto un passo falso ulteriore in casa, poi soprattutto.
0: Cagliari-Lecce in programma lunedì, i giallorossi salentini reduci del 4 gol, le 4 reti subite contro la Roma. Il tuo
1: Ma
0: Lecce.
1: i Salentini, il Lecce è una squadra che chiaramente deve cercare di fare, come ha fatto negli ultimi anni, di raggiungere il prima possibile la salvezza. È una squadra che gioca a livello caratteriale. Con la Roma è stata forse un pochino troppo arrendevole, ci sono stati degli errori difensivi che erano probabilmente meglio, non sono stati ben, la squadra non è stata ben bilanciata da Di Francesco in quell'occasione della partita con la Roma, dove ha rincontrato la sua ex squadra praticamente. È chiaro che affronta un Cagliari che però, insomma, viene da una sconfitta con l'Inter, che è però dignitosa, diciamo così, chiamiamola così, e da una vittoria fuori casa a Parma importantissima, quindi ha già vinto uno scontro diretto. Quindi sotto questo aspetto Lecce si troverà, secondo me, di fronte un Cagliari che sta con la testa giusta, che ha il merito di soprattutto di aver dato un'impronta, una squadra molto caratteriale, avrà riformato molto il centrocampo, giocato anche con giocatori di esperienza. Quindi direi che è una partita dove il Lecce deve cercare di stare attento, perché Cagliari in questo momento mi pare che sia un pochino meglio in questa fase di campionato.
0: Il Parma non è partito bene. Ti
1: Eh
0: aspettavi
1: sì,
0: qualcosa di più?
1: assolutamente, guarda, è chiaro che il Parma, tra le altre cose, è stato eliminato anche in Coppa Italia dalla Cremonese, dall'ex ancora Giampaolo. Quindi diciamo che il Parma deve cercare di ringranare un pochino. È chiaro che il Parma è lo stesso discorso che vale per Lecce e Cagliari. Il Parma deve fare un campionato che l'anno scorso l'ha vista protagonista in senso positivo, che ha raggiunto la salvezza con gran largo anticipo. Cercherà di ripercorrere quella strada, anche se c'è un po' di scetticismo in questo momento qua, perché obiettivamente il Parma non ha fatto ancora vedere prova nelle 3 partite, compresa quella di Coppa Italia, la maturità giusta per cercare di ripetere un pochino quello che l'anno scorso invece ha dimostrato con carattere e con l'atteggiamento giusto. Credo che c'è ancora tempo come al solito, anche lui deve trovare la quadra, però credo che la partita contro il Cagliari sia una partita dove potrebbe sfruttare questa opportunità per rilanciarsi quantomeno.
0: Alberto, grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata.
1: A voi, a te.
0: E adesso, dopo questa chiacchierata con Alberto Di Chiara, torniamo a parlare della Juventus. Lo facciamo attraverso questa intervista con Seisao, che ha parlato a margine del Gran Gala del Calcio a Milano.
2: Allora non si può sottrarre, la Juve punta allo scudetto.
3: Noi puntiamo a vincere tutte le partite, è quello che vogliamo fare. Abbiamo cominciato molto bene. Però sappiamo che la strada è lunga e abbiamo una partita molto importante contro il Milan e vogliamo vincere.
4: Cosa ti dice mister Spalletti in allenamento per continuare a migliorare?
3: Sì, a me e a tutti i compagni di squadra sappiamo cosa dobbiamo migliorare tutti. Io provo a fare sempre il meglio per la squadra, provo a migliorare me stesso per aiutare la squadra il più possibile.
5: Cicco, vi siete rinforzati molto in attacco, Kolomoani, Voltemade, Alejbegovic, ci sei tu, c'è Yıldız che comunque recupererà. Siete forti lì davanti, per te è un po' più facile e anche più stimolante giocare e allenarti al massimo.
3: Sì, siamo forti, però dobbiamo provarlo dentro di campo. È quello che vogliamo fare, abbiamo cominciato bene. Però sappiamo, come ho detto, la strada è lunga e dobbiamo continuare così.
6: Fare qualche gol in più può essere il tuo obiettivo personale per questa stagione?
3: Sì, anche quello, anche aiutare al massimo la squadra. Io come esterno voglio fare gol, devo aiutare la squadra il più possibile, è quello che voglio fare.
2: Guardando le partite l'anno scorso contro il Milan, cosa dovete fare differentemente?
3: Dobbiamo giocare quello che alleniamo, quello che facciamo tutta la settimana. Se facciamo quello siamo più prossimi di vincere la partita. E stiamo preparando bene questa partita e vediamo cosa succede.
4: Quanto sarebbe bello vincere l'Europa League?
3: Ah, bellissimo, l'Europa League è bellissimo, penso che è un sogno per tutti i calciatori e noi vogliamo fare il meglio possibile.
7: Cicco, quest'anno ti senti più centrale nel progetto?
3: Mi sono sempre sentito centrale nel progetto della Juve. Ho le stesse ambizioni della Juve che vincere e è questo che voglio fare e provo ad aiutare la squadra per arrivare dove noi vogliamo.
8: Grazie.
3: Grazie.
0: Sempre a margine di questo evento ha parlato anche il portiere della Roma, Svilarra. Le sue parole.
9: Ah, ci sono altri anche portieri molto forti, però sono contento e grato di essere qui di nuovo.
4: Dove può arrivare la Roma quest'anno?
9: Vedremo.
10: Qualcuno dice lo scudetto, Mile.
9: No, passo a passo, siamo solo all'inizio, quindi. Noi facciamo il nostro e poi vediamo.
2: Com'è differente lavorare con Gasperini?
9: Scusa?
2: Lavorare con Gasperini, com'è
9: No, è
2: differente?
9: bellissimo, no, è bellissimo. Stiamo già insieme da un anno e secondo me il prossimo anno, quest'anno, sarà ancora meglio.
10: Mille, palla a Dybala e Malen e poi ci abbracciamo, così
2: Scusa,
10: esatto.
2: ti
10: Palla a Dybala e Malen e poi ci abbracciamo.
9: Sì, però palla più lontano da me possibile.
0: Questi giorni a Firenze si è festeggiato il centenario della Fiorentina, è stata organizzata anche una partita tra le leggende della Fiorentina e Operazione Nostalgia. Tra gli altri abbiamo intervistato anche Davide Moscardelli che si è soffermato sulla Fiorentina attuale e in particolare sugli attaccanti Beto e Pellegrino. Sentiamolo.
11: C'è tanto che non mi sono fatto male, guarda, va bene così, purtroppo, però è stato bello provarci, è sempre bello provarlo in un stadio così importante.
12: Senti, ti faccio una domanda anche sulla Fiorentina di oggi. Cambia tanto anche in attacco. Perde Ken, arrivano Beto e Pellegrino. La vedi una squadra rinforzata o comunque perdere Ken può essere un colpo duro per questa squadra?
11: Beh, sicuramente per quello che ha fatto vedere Ken qui, sicuramente una perdita importante, però avranno fatto delle valutazioni, anche lo stesso giocatore, sia la stessa Fiorentina, quindi hanno cambiato molto, quindi ci vuole un po' di pazienza, però tanti giocatori di qualità li hanno presi, quindi un po' di tempo anche al mister per sistemare un po' magari la difesa, perché poi con la qualità davanti ci può arrivare dopo a lavorare lì, che qualcosa si spera che si inventino loro e piano piano con i primi risultati positivi secondo me si aggiusterà presto la situazione perché come si dice, il succo c'è.
13: Secondo te tra Beto e Pellegrino chi sarà l'attaccante titolare?
11: Ma io penso che ci potrebbe essere una sana competizione fra di loro, che porta sempre bene alla squadra, no? È una cosa che mi è successa anche a me nelle varie squadre che ho fatto, quindi il risultato poi è quello che conta di più, che quello della squadra, quindi si spingeranno loro per cercare di prendere il posto e poi avranno occasioni entrambi, perché il campionato sappiamo che è lungo e difficile.
8: Per un centravanti, quanto è importante oppure non importante, cioè può penalizzare il fatto di non avere il posto fisso, cioè di sapere che magari al 70° può uscire, che se sbaglia una partita magari quella successiva non gioca?
11: Dipende dalla personalità del giocatore stesso, come in tutti i ruoli. Normale, adesso quasi tutte le squadre fanno il doppio ruolo e sono, non ti dico due titolari, ma quasi. Quindi la forza deve essere anche quella mentale. È uno sprono in più a fare sempre bene.
0: Con le parole di Moscardelli siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio. Questa è A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Ultimo appuntamento della settimana per raccontare e approfondire tutti i temi del campionato di Lega Pro. Al microfono Luca Bargellini, dall'altra parte del vetro l'insostituibile Costantino Fazzari per questa puntata di venerdì 4 settembre. Vi ricordo le modalità attraverso le quali ci potete seguire, ovvero il nostro sito ufficiale tmvradio.com, la nostra applicazione, ma anche e soprattutto il canale 61 del digitale terrestre. 331 8200 213 è il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Giornata quella di oggi che fa letteralmente da ponte tra la tornata di gare dei sedicesimi di finale di Coppa Italia di Serie C, che si è quasi del tutto chiusa nella serata di ieri, e la terza giornata di campionato. Perché ho detto quasi del tutto chiusa? Perché ieri sono andate in scena le ultime tre gare in programma per questa settimana, e chiedo al buon Costantino di farci vedere anche la grafica che ci ha fornito la Serie C attraverso i propri canali ufficiali, per riepilogare quelli che sono i risultati. Cittadella Renate 4-1, Novara Livorno 1-4 dopo calci di rigore, quindi passata la formazione labronica sul campo del Piola di Novara. E altro colpo, questo veramente a sorpresa, quello del Desenzano, che si impone 1-0 sul campo del Trento. Il quasi è comunque da ricordare, perché c'è ancora una partita di questi sedicesimi di finale che si giocherà la prossima settimana, il 9 di settembre alle ore 18, tra Grosseto e Latina. Il quadro delle formazioni qualificate si riassume velocemente: Campobasso, Ravenna, Potenza, Bari, Gubbio, Union Brescia, Sorrento, Carpi, Dolomiti Bellunesi, Spezia, Savoia, che ricordiamo due giorni fa ha battuto il Catania al Massimino, Altamura, Cittadella, Livorno, Desenzano e appunto la vincente tra Grosseto e Latina. Sono già certi gli accoppiamenti per gli ottavi di finale, quindi andiamo velocemente. Gare che si disputeranno tra martedì 27, mercoledì 28 e giovedì 29 ottobre 2026. Ovviamente gli orari sono ancora da ufficializzare. Desenzano Dolomiti Bellunesi, Union Brescia Cittadella, quindi scontro tra le due big del girone A, Spezia Livorno, altra bellissima partita, Carpi Ravenna, un derby Emiliano Romagnolo, Potenza Bari, altra sfida assolutamente interessante da seguire, anche in proiezione in relazione a quello che le due squadre faranno nel girone C, dove il Potenza in questo momento è a punteggio pieno. Team Altamura Gubbio, Savoia Sorrento, quindi un derby campano, e poi la vincente di Grosseto Latina andrà a far visita al Campobasso. Vi ricordo ancora che queste gare si disputeranno tra il 27, il 28 e giovedì 29 ottobre 2026, quindi ci attende un mese di sosta per quanto riguarda la Coppa Italia di Serie C, ma tanto quello che non si ferma è quello che riaccenderà i riflettori tra pochissimo, è il campionato al quale ci avviciniamo, e che prima di entrare nello specifico dei temi di questa nostra Serie C targata 26-27, affrontiamo con due notizie arrivate proprio nella primissima mattinata di quest'oggi. Una è un nuovo innesto per il Catania, un innesto per il centrocampo. Si tratta dell'ex giocatore della Ternana, negli ultimi tre anni ha vestito la maglia della Ternana, mi riferisco ad Andrea Vallocchia, centrocampista classe 1997, che ha firmato un contratto fino fino al 2028, quindi dopo Caligara, dopo Torrasi, Emilio Longo potrà avere a disposizione anche Vallocchia, che penso che possa numericamente andare a sostituire Jimenez, che è stato ceduto nelle ultimissime ore di mercato. Per quanto riguarda, questa volta sempre il campionato, ma sul fronte delle squalifiche, la Corte Sportiva d'Appello nazionale ha respinto il ricorso del Guidonia Montecelio contro le tre giornate comminate a Diego Borghini dopo la gara del 22 agosto contro il Gubbio. Il difensore era stato sanzionato per aver colpito con una manata al volto un avversario, causando la fuoriuscita di sangue a palla lontana, e la Corte nazionale d'appello, la Corte Sportiva d'Appello, ha invece confermato la sanzione, quindi le tre giornate di squalifica. Il Guidonia, la formazione laziale, sperava in una quantomeno in uno sconto sulla pena. Così non è stato, e quindi Borghini non sarà a disposizione di Giovanni Lopez per i prossimi impegni. Ci sono anche delle parole questa volta legate al mercato, e sono quelle del direttore sportivo del Latina, Luigi Condò, che ha fatto un po' il punto della situazione soprattutto sul fronte attaccanti, perché insomma al club laziale manca un po' il riferimento offensivo, perché ricordiamo che Giacomo Parigi, che è stata probabilmente la telenovela più lunga di tutto il mercato, alla fine si è accasato a Pescara. Avevamo chiuso con Vido, ha spiegato in conferenza stampa Luigi Condò, poi è finita al Monopoli, ma ricordo che Baez, Plescia, Silla e Di Giovanni Antonio sono degli ottimi giocatori, il tecnico si è davvero una buona squadra, anche se non è arrivato un altro attaccante. Rimango vigile se c'è da rinforzare la squadra, ma sono contrario a prendere gli svincolati, spesso sono fuori condizione. Poi ha commentato anche appunto la telenovela legata a Giacomo Parigi: era in vendita dal 20 di luglio, è arrivato meno di quello che speravamo, ma rimane comunque una bella plusvalenza e anche la trattativa più onerosa di tutta la categoria, ma basta adesso pensare al passato. Tra l'altro Parigi, che è andato a Pescara a sostituire Antonio Di Nardo, centravanti che nella sua prima, per ora unica, stagione in Serie B ha fatto molto molto bene ed è stato acquistato dalla Juve Stabia, sempre in Serie B. Chiedo a questo punto, per chiudere la prima fascia di questa puntata di venerdì 4 settembre, al buon Costantino all'altra parte del vetro di preparare uno dei contributi che abbiamo scelto prima della diretta, ovvero legato ad una delle gare di ieri sera, in particolare al Novara, in particolare la sconfitta del Novara in casa contro il Livorno ai sedicesimi di finale di Coppa Italia di Serie C. Quindi ci sentiamo qualche minuto del tecnico dei piemontesi Alessandro Pirindelli, che parla del KO interno, due minuti di pausa e poi torniamo con la seconda parte di A Tutta C.
2: Questa prestazione,
3: visto la squadra tolti 20 minuti, dove c'era da trovare un po' di misure, dove era un po' contratta, poi abbiamo preso campo e abbiamo fatto una partita secondo me importante, in crescita, come è normale che sia, e c'è da aspettare ancora un pochino perché la condizione è migliore, però nel secondo tempo poi ho visto un crescendo, non calando, anche grazie poi agli innesti, ma anche un pochino di forze fresche, abbiamo creato diverse situazioni importanti. Percorso di crescita va avanti, nel senso che non si è fermato, e questa è la cosa importante. Altrettanto importante è che è finito il mercato, e quindi siamo tutti belli concentrati, come ho detto ai ragazzi, a quello che è da adesso in poi, ecco. Quindi questi siamo, il gruppo è fatto, e quindi ora ci concentriamo sul lavoro quotidiano, che è la cosa più importante, perché di cose c'è da migliorare, però ripeto, rispetto all'ultima partita ho visto qualcosa di in più, e questo mi fa piacere, perché poi l'allenatore guarda queste cose, al di là poi del risultato, che dispiace perché usciamo da una competizione che ci tenevamo, però facciamo complimenti a Livorno.
2: Buon gioco per Marcolini.
3: Sì, portiere che da 2 o 3 anni che non gioca, però noi abbiamo preso informazioni, è un ragazzo che si è sempre allenato seriamente, è sempre stato lì sul pezzo quando è stato chiamato in causa, ha sempre fatto bene e noi avevamo bisogno poi al di là di tutto di un portiere perché eravamo nel 2008 e nel 2009 oltre a Buseggia, quindi in quel ruolo lì avevamo proprio bisogno numericamente, ecco, però ripeto, fatto un'ottima prestazione e quindi siamo contenti per lui e comunque
2: Come sta fisicamente? Abbiamo visto che si toccava spesso la
3: sì,
2: caviglia
3: era
2: e per vedere
3: un pochino di crampi perché poi ci sta dopo tanto che ne giocherà tanta che ritrova la porta un po' di tensione penso l'abbia avuto anche se è un portiere esperto però per me ha fatto bene
4: lei lo conosceva dai tempi di Empoli, aveva come di
3: dai.
4: incrociato.
3: Non l'ho incrociato però l'ho visto qualche volta in allenamento, poi l'ho seguito in questo percorso e soprattutto perché è un ragazzo sul quale fare affidamento, un ragazzo per bene, un professionista serio, si è sempre allenato e non ha mai mollato una virgola e ora quando l'ho sentito per telefono, era al settimo cielo perché non vedeva l'ora di mettere i piedini in campo, ecco, perché vuole prendersi, riprendersi il tempo perso.
2: Lanini, come abbiamo visto al primo minuto, si è mosso con tanta volontà, secondo me con buoni risultati. Gli è mancato qualcosa in fase di conclusione, però l'impegno e il movimento non hanno mancato.
3: Io gli ho fatto complimenti appena sono entrato negli spogliatoi, l'ho preso, era lì, seduto, gli ho fatto i complimenti, gli ho detto questo è quello che voglio da Eric, perché ha tutte le qualità, poi è chiaro che negli ultimi 2 tiri era scarico perché era abbastanza stanco, ma era normale, però ha lavorato molto bene anche senza palla, si è sacrificato, ha dato sempre un supporto alla squadra, ha attaccato la profondità, ha dribblato. Lo sappiamo, io non ho mai messo in discussione Lanini sulla qualità del giocatore. Avevo bisogno che lui si mettesse in testa che non c'è solo una fase con la palla, ma anche senza palla, e soprattutto in un periodo dove stiamo cercando la forma migliore, abbiamo bisogno che tutti lavorino in un certo modo.
2: Anche con il rientro, si spera a breve, di Dagaka, c'è magari questa possibilità di vedere le due punte vicino.
3: Se lavorano come devono lavorare, non c'è nessun problema. Come ho detto altre volte, si può giocare anche con 3 offensivi. L'importante è che tutti diano una mano, un supporto anche in fase di non possesso, perché altrimenti poi si crea delle spaccature, delle crepature, dove la squadra poi perde quell'equilibrio, quelle sicurezze e quindi non va bene. Quindi noi siamo qui per monitorare loro e che loro ci diano a noi delle informazioni per poi riportarle la domenica.
2: Mi spiace che tutto

0: E per un Alessandro Birindelli che abbiamo sentito nella conclusione, la fase finale della prima parte della nostra trasmissione, ovviamente deluso per l'eliminazione dalla Coppa Italia di Serie C, c'è anche un altro allenatore qualche chilometro più in là di Novara, verso direzione Trento, ovvero Luca Damiano, che non se la sente non se la vive ovviamente in maniera diversa l'eliminazione questa volta, anche questa volta in casa, anche questa volta contro una formazione dalla quale ci si aspettava un qualcosa di diverso come il Desenzano. Sicuramente abbiamo fatto un buon primo tempo, ha detto Tabiani nella conferenza stampa post partita, molti giocatori erano alla prima partite, siamo un po' calati, avere quel predominio, stare tanto nella loro metà campo e non riuscire a concretizzare può diventare dura. In entrambe le ultime due partite, abbiamo avuto diverse situazioni per passare in vantaggio e anche in questa abbiamo concluso parecchio ma abbiamo fatto zero gol. È un problema che dobbiamo risolvere perché è l'essenza del calcio, è ciò che ci è mancato. Questo, diciamo, è l'inizio dell'analisi di Luca Tabiani, tecnico del Trento, dopo il capo contro il Desenzano in Coppa Italia. Io sarei, se il buon Costantino è d'accordo ovviamente, per andare a proporre anche un'altra voce. Questa volta ci spostiamo sul mercato, poi che ci serve da aggancio, da locomotiva per poi arrivare al prossimo ospite di puntata, e quindi andrei a sentirmi uno stralcio della conferenza stampa andata in scena nel pomeriggio di ieri in quel di Benevento, con protagonista il responsabile dell'area tecnica Marcello Carli e il direttore sportivo Emanuele Padella, che fanno il... Pardon, non Marcello Carli, Emanuele Padella, ho sbagliato, bensì Guido Angelozzi, responsabile dell'area tecnica dello Spezia, che fa il punto sulla estate di mercato del club ligure. Andiamo a sentirlo.
1: Buon pomeriggio a tutti, siamo in diretta esclusiva su 8 Channel, canale 16, in compagnia del direttore tecnico Marcello Carli e del direttore sportivo Emanuele Padella. La conferenza di oggi è dedicata alle operazioni di mercato concluse dal club giallorosso nella sessione estiva. Prima di procedere con le domande, cedo la parola al nostro direttore.
0: Ho fatto andare in confusione Costantino, colpa mia, niente Marcello Carli, Emanuele Padella e Benevento, bensì Guido Angelozzi, responsabile dell'area tecnica dello Spezia. Questa puntata di oggi si rivelerà un po' più complicata del previsto, ma Angelozzi fa un bel quadro, un bel punto della situazione su quella che è stata l'estate molto molto intensa di mercato con lo Spezia.
2: Grazie a tutti, inizio, insomma, ci ritroviamo dopo, mi sembra, l'ultima conferenza, quando l'abbiamo fatta, prima del mercato. Allora, prima di tutto voglio ringraziare la società che mi ha dato questa opportunità, già l'avevo detto, di tornare a Spezia, scusate, e di... La ringrazio perché mi ha dato la possibilità di lavorare come piace a me, per cui gli dico grazie alla società, in particolar modo a Tom Robert, la proprietà, e al presidente Stilitano, che mi ha appoggiato in tutto per tutto di quello che si poteva fare e l'abbiamo fatto. E poi ringrazio i miei collaboratori che hanno lavorato, specialmente alla segreteria con Musetti e Ritolfo, al team manager Ferretti, che sono stati bravi, perché insomma, quando vedete cosa abbiamo combinato, abbiamo stravolto un po' la parte tecnica, per cui un grazie a tutti e bravi i miei collaboratori, in particolare al direttore sportivo Gianluca Longo e Mattia Biso, che sono stati, diciamo, i miei collaboratori più stretti e che mi hanno dato pure dei buoni consigli. Cosa devo dire? Abbiamo fatto in questa sezione di mercato, abbiamo fatto 62 movimenti in entrata e in uscita. Abbiamo tesserato 23 giocatori di prima squadra nuovi, e due ragazzini, Trocino e Trentinella, per la primavera, perché da quest'anno la primavera è sotto la mia direzione con Mattia Biso, e per cui abbiamo preso questi due ragazzini interessanti e abbiamo
3: Come si
2: fatto.
3: chiamano? Scusami.
2: Trocino giocava nel Servette e Trentinella che giocava nel Cosenza, che è la società più vicina in questo momento allo Spezia. E 23 giocatori in entrata, 22 in uscita, 22 cessioni in uscita e 19 risoluzioni di contratto. Questo insomma è tutto quello che abbiamo fatto. Abbiamo una rosa abbastanza buona, l'unici due giocatori che sono rimasti fuori dal progetto tecnico sono Risto e Matteo, che non entrano nel progetto, però sono tesserate oggi allo Spezia Calcio. Sono contentissimo, felicissimo di quello che siamo riusciti a fare come società, come tutto, perché sinceramente all'inizio della stagione pensavo che qualcuno dei senatori rimanesse, però mi sono reso conto dal primo giorno di ritiro che c'era qualcosa che non mi quadrava e allora ho deciso assieme ai miei collaboratori che volevo cambiare tutta la squadra. E non pensavo di riuscirci, però ci siamo riusciti, per cui tra virgolette dico siamo stati bravi e poi sarà il campo sempre a giudicare di quello che abbiamo fatto e che non abbiamo fatto, però personalmente sono molto soddisfatto. L'unico rammarico per questi due giocatori, in pratica sono tre, però diciamo due sono quelli pesanti che non sono riuscito a convincerli ad andare a giocare a oggi. Ho finito. Se ci avete qualcosa da dire, io sono a vostra disposizione.
4: Passiamo alle domande. Armando Napoletano. Ora prima ti mettevo in prima fila, ora ti sei lasciato
3: Vabbè,
2: davanti.
3: uguale. Addirittura la domanda è questa, forse mi hai già risposto, però ti aspettavi una rivoluzione così netta? Perché è un discorso tecnico, ma è anche un discorso di quantità e di qualità. È uno Spezia che ha completamente cambiato pelle in totale. E la seconda domanda è una questione di credibilità, perché i giocatori quando poi escono cominciano a fare dichiarazioni sui social un po' a ruota libera, ma non hanno il contraltare. Cioè, e sinceramente da giornalista ho apprezzato poco quelle di Cassata e Bandinelli, che hanno espresso de delle opinioni anche contestando tra le righe qualcosa che è uscito sui giornali. Ecco, ti chiedo che movimento, che posizione c'è stata con alcuni giocatori, perché da quello che risulta non sono stati, cioè sono stati colloqui abbastanza mossi.
2: Allora, la prima domanda che mi hai fatto della rosa ricambiata all'inizio pensavo, personalmente, ho detto qualche giocatore bravino c'è, vediamo di recuperarlo. Poi mi sono reso conto che era tempo perso di recuperare i giocatori della vecchia gestione, e allora abbiamo deciso, assieme al mister, assieme ai miei collaboratori, che bisognava dare un taglio netto al passato. E l'abbiamo fatto, ripeto, sono molto soddisfatto. Ritornando alla domanda che mi hai fatto tu, anzi ti ringrazio che mi stai facendo questa domanda perché ho letto pure io qualcosa. Allora, io dal mio primo giorno che sono arrivato a Spezia, se vi ricordate bene tutti quanti, alla prima conferenza ho detto, ragazzi, siamo in Serie C, una retrocessione che è costato alla società 44 milioni di euro di budget, che è una roba assurda. Io in Serie A questo budget non ce l'avevo e si dovrebbero vergognare tutta la società perché ha consentito a questo, tutti i collaboratori, l'ho detto pubblicamente, ho detto che tutti quanti dobbiamo fare un passo indietro perché siamo in Serie C. Prima di tutto la società, secondo il responsabile che sono io e tutti i miei collaboratori.
0: E sono parole e toni decisamente intensi, mi verrebbe da dire così, quelli usati da Guido Angelozzi, responsabile dell'area tecnica dello Spezia, per iniziare l'analisi di quello che è stato questo mercato, questo calcio mercato estivo che ha rivoluzionato a 360 gradi lo Spezia Calcio come società. Abbiamo usato il gancio delle parole di uno dei decani, dei direttori sportivi italiani come Guido Angelozzi, per tornare a parlare di calciomercato, per tornare a parlare anche con uno dei protagonisti, un addetto ai lavori, si dice anche in gergo, e quindi do il benvenuto e ringrazio per aver accettato il nostro invito a Vincenzo Garofalo, ex centrocampista, oggi ex centrocampista del Foggia. Ciao Vincenzo, buongiorno.
5: Ciao, buongiorno.
0: Grazie di aver accettato il nostro invito. Vincenzo, tu sei uno dei giocatori più noti, più conosciuti in questo momento. Si trova a vivere un momento di poco piacevole, un momento da spettatore, da svincolato dopo la fine del tuo rapporto professionale con il Foggia. Innanzitutto ti chiedo sulla fine del rapporto con il Foggia, se c'è stata qualche possibilità che andasse avanti.
5: Ma su questo diciamo di no, perché c'è stata una scelta netta della società di ripartire da zero e quindi non confermare nessuno dello scorso anno. Come hai detto tu, sì, adesso mi ritrovo in questa situazione delicata, è la prima volta, però sono sicuro che uscirà qualcosa di buono che merito, dato che negli ultimi anni ho sempre giocato e quindi parlano i numeri. Io sono molto motivato e aspetto la chiamata giusta.
0: Sì, effettivamente è una cosa molto particolare, il tuo percorso è un percorso professionale di tutto rispetto, di grande livello, soprattutto in Serie C, ma hai vissuto anche l'esperienza come elemento di una rosa in Serie B. Vincenzo, ti chiedo sul piano personale, come vive un calciatore? Tra l'altro, insomma, tu sei anche decisamente giovane, 27 anni, quindi magari ai calciatori con qualche anno in più è più facile immaginare un momento da svincolato. Tu non hai neanche 30 anni e ti chiedo a livello personale come lo stai vivendo. Hai detto sei molto motivato, ma immagino, insomma, che tu sia un po' come un motore accelerato ma col freno a mano tirato.
5: Assolutamente sì, come ti ho detto, ribadisco che è un momento delicato sia per me che per i miei colleghi che si ritrovano nella stessa situazione, però l'unico consiglio che potrei dare magari anche a chi è più giovane è continuare ad allenarsi e pensare positivo, perché una chiamata comunque arriverà.

0: di grandissime piazze, con una tradizione calcistica di alto livello, per quella che è la tua conoscenza, perché comunque i due gironi li conosci, per averli toccati o toccati con mano, ci sono delle favorite, da poter già mettere magari un centimetro più avanti nella griglia di partenza.
1: Hai detto bene, comunque nel girone A il Brescia da favorito è partita molto bene, invece nel girone B e girone C diciamo che regna, diciamo c'è molta linearità, non è partito
0: Certo.
1: nessuno alla grande, cioè, diciamo che le squadre favorite, soprattutto nel girone C, le prime partite hanno steccato, quindi diciamo che sono due gironi molto combattuti e quindi si preannunciano molto belli da seguire.
0: C'è una squadra che ti ha colpito finora, di quelle che hai avuto modo, insomma, di guardare dalla televisione seduto sul divano?
1: Se devo dire una squadra, dico il Foggia, perché è quella che ho seguito di più queste partite e mi ha colpito il modo di giocare e sono sicuro che faranno molto bene, trascinati dall'entusiasmo del pubblico.
0: Effettivamente il Foggia è una delle squadre, come dicevi giustamente tu, ha rinnovato tanto. Sul girone C sei sorpreso, io mi ci metto tra i sorpresi, nella maniera più assoluta, dell'avvio complicato del Catania, perché è un progetto anche quello del club siciliano che è cambiato tanto, ma ecco, insomma, va bene la rivoluzione che c'è stata oggettivamente. Ma iniziare in questa maniera con anche un'eliminazione molto sorprendente, al Massimino contro il Savoia, sinceramente era difficile da immaginare.
1: Sì, assolutamente sì, nessuno si aspettava questo inizio, però come ben detto ci sono stati dei cambiamenti e sono sicuro che alla lunga usciranno fuori valori, che il Catania ha valori veramente importanti con un allenatore davvero bravo.
0: C'è anche la Salernitana, una squadra che comunque tu hai, una società che hai comunque conosciuto nel tuo percorso, se non mi ricordo male, in primavera. E ti chiedo, anche
1: Sì.
0: lì c'è stata una rivoluzione, ma diciamo di tenore diverso. È rimasto il direttore sportivo, è rimasto il tecnico Serse Cosmi, sono cambiati gli interpreti in campo. Come la vedi, come la posizioni la Salernitana nel girone C?
1: Nonostante magari l'inizio non è stato dei migliori, la posiziono comunque tra le super favorite del girone, per il livello dell'organico, staff, piazza, quindi magari l'inizio non è stato entusiasmante, però allo stesso tempo per me rimane una delle grandi favorite.
0: Ecco, chiudo l'analisi sul girone C e ti chiedo anche di una realtà che non hai vissuto in prima persona, ma che è una realtà, insomma, nota a tutti gli appassionati di calcio italiano come quella del Bari. Torna in Serie B, torna in Serie C dopo un paio di stagioni molto molto complicate in Serie B. C'è una contestazione pesante da parte della tifoseria. Praticamente il San Nicola risulta essere deserto o quasi in tutti gli appuntamenti interni. Tu che conosci molto bene il girone C, tu che conosci bene gli stadi del Sud Italia, ti chiedo: quanto può incidere a livello ambientale nel rendimento della squadra di Massimo Rastelli avere, non ti dico uno stadio contro, ma uno stadio vuoto?
1: Conoscendo la tifoseria e lo stadio del Bari, sappiamo bene che può essere, l'uomo in più in campo, avercelo, che ti spinge pieno. Adesso, sapendo che comunque la tifoseria è in contestazione e non entra allo stadio, questo è un punto veramente grande a sfavore della squadra. Però allo stesso tempo la squadra è una delle strafavorite, forse anche la più forte attualmente, però ribadisco sicuramente un punto a sfavore.
0: Ecco, per quanto riguarda il tuo vissuto in Serie C, lo scorso anno c'è stato l'avvento della tecnologia anche nel campionato di Lega Pro. Non è arrivato il VAR come abbiamo imparato a conoscere in Serie A, in Serie B, nelle grandi competizioni internazionali, ma una versione, diciamo,

0: più light, più leggera, anche per proprio una questione di contenimento dei costi. Il cosiddetto FVS va racchiamata, insomma, di declinazioni a livello di nome ce ne sono mille e mille altre ancora ne potremo trovare. Ti chiedo come ti sei trovato tu dal campo con questa novità, se ti ha convinto, cosa dal punto di vista di un calciatore professionista a tutti gli effetti, ti piacerebbe veder modificato.
1: Allora, convinto al 100% sicuramente no, però c'è da valutare il fatto che comunque era il primo anno e quindi siamo all'inizio ed è una fase di evoluzione che sicuramente sono sicuro che migliorerà e aiuterà sicuramente l'andamento della gara.
0: Ecco, secondo te ci sono tanti allenatori, anche tuoi colleghi, che puntano ad un aumento sempre più alto, una presenza sempre più alta di telecamere che garantiscano alla squadra arbitrale il maggior numero di immagini possibile, un po' sulla falsariga appunto di quello che succede in Serie A e in Serie B. Secondo te è questa, diciamo, il percorso di crescita o c'è qualcosa che ti piacerebbe vedere, qualcos'altro ti piacerebbe vedere concretizzato?
1: Sicuramente, dato che la Serie C è un campionato con molte più squadre rispetto agli altri due campionati, immagino che non è semplice avere per ogni gara, ogni fine settimana, tutte queste telecamere che magari sono presenti in Serie B e in Serie A. Però magari col tempo, come ti ho detto, si possono studiare altri metodi per far sì che questa nuova, diciamo, regola possa aiutare ancora di più i direttori di gara e quindi le squadre.
0: Vincenzo, ti faccio una domanda e ti porto un secondo fuori dai parametri del nostro campionato, del campionato di Serie C. Sei nato ad Avellino, hai anche dei trascorsi, seppur brevi, con la maglia del club Irpino. Ti chiedo che impressioni, che prime impressioni ti ha dato la formazione di Alessandro Nesta in Serie B. Ha già portato a casa la prima vittoria stagionale con un 3-0 di livello contro il Vicenza, una delle neopromosse dalla Serie C. Domenica c'è la sfida contro la prima in classifica contro il Modena. Che idea ti sei fatto della squadra di Nesta?
1: Allora, sicuramente hanno fatto un mercato importante, chiuso con l'acquisto dell'attaccante del Napoli, Khedira. Hanno una società molto forte, ambiziosa del posto e questa è una cosa importantissima. E secondo me possono fare un ottimo campionato, o magari anche meglio, della scorsa annata.
0: Con l'obiettivo, insomma, dichiarato anche dalla società, anche perché se no innesti come quello giustamente che dicevi tu di Khedira non l'avrebbe fatto il club bianco-verde di puntare ad essere protagonisti anche in zona playoff, che poi sappiamo essere playoff di Serie B come quelli di Serie C. Vincenzo, assolutamente qualcosa di imprevedibile e impronosticabile, perché insomma. Basta vedere lo scorso anno che tutti davamo il Palermo come praticamente terza promossa senza nessuna possibilità di smentita e poi il Palermo addirittura è uscito in semifinale contro un grande, grandissimo Catanzaro, allora allenato da Alberto Aquilani. Vincenzo, ti chiedo in conclusione, prima di salutarti e ringraziarti, ti chiedo un po' com'è la situazione in questo momento sul piano tuo personale, professionale, se c'è stato qualche contatto con qualche società, com'è la situazione?
1: Allora, gli ultimi giorni di mercato ho avuto delle proposte che poi alla fine, diciamo, per decisione mia o magari loro, non si sono concretizzate. Adesso chiusura mercato, giustamente magari i direttori si sono presi qualche giorno, qualche società ha lasciato libero il posto, qualcuno serve il centrocampista, ho avuto, diciamo, delle aperture, dei contatti, però come ti ho detto io sono in attesa che arrivi la chiamata giusta.
0: E noi ti auguriamo che questa chiamata arrivi il prima possibile, perché un giocatore del tuo livello, della tua qualità e anche della tua esperienza, nonostante tu abbia solo 27 anni, è giusto che sia in campo e non sul divano nei weekend di campionato che stanno per arrivare. Vincenzo, grazie mille, in bocca al lupo, spero di risentirti presto, magari questa volta passando dall'ufficio stampa di una delle 60 squadre di Serie C, perché vorrebbe dire che è arrivata l'occasione, è arrivato il contratto, è arrivata una nuova avventura professionale. Grazie mille.
1: Grazie mille, buona giornata, arrivederci.
0: Salutiamo Vincenzo Garofalo, ex centrocampista del Foggia, attualmente svincolato, uno dei tanti ragazzi che vivono la fine della sessione estiva di calciomercato con un po' di amaro in bocca, perché non è arrivata l'occasione, non è arrivato il contratto, non è arrivata l'opportunità professionale per rimanere in campo. Tra l'altro, una cosa che purtroppo succede sempre più spesso, pardon, quando si esce dalla quota degli under, ci sono tanti ragazzi che magari non di primissimo piano, non campioni, che possono arrivare subito in primissima fascia e si trovano a vivere un attimino di difficoltà. Ma giocatori come Garofalo, non credo, sarebbe folle, sarebbe assolutamente folle, non credo che avranno problemi a stretto giro di posta a trovare sistemazione. 331 8200 213, il numero per i vostri messaggi WhatsApp. 2 minuti di pausa e torniamo.

0: terza e ultima parte di Attuttaci nella puntata di oggi. Andiamo velocissimi perché abbiamo un amico della nostra trasmissione, quindi bando alle ciance, ben ritrovato a mister Carmine Gautieri. Buongiorno mister.
1: Buongiorno a voi, ciao Luca.
0: Ciao mister, grazie per aver accettato il nostro invito, è sempre un piacere averti nostro ospite. Chi meglio di te ci può analizzare, ci può dire quello che sta... Serie C, perché se c'è nei tre gironi, lo dicevamo prima con Vincenzo Garofalo, ex centrocampista del Foggia, se nel girone A c'è il Brescia e forse il Cittadella che si possono contendere il primo posto, nel girone B e nel girone C, che tu conosci a menadito, è praticamente impossibile capirci qualcosa in questo momento. Il buon Vincenzo Garofalo non si è sbottonato, è normale, essendo ancora un calciatore in attività. A te mister, che sei oramai diventato, oltre che un tecnico, ma sei anche un analista a tutti gli effetti, chi vedi favorito nei due gironi, il girone B e il girone C, nei quali io ammetto serenamente di non avere un'opinione, perché è ancora tutto troppo complicato.
1: Ma sai, oggi sinceramente fare delle previsioni è un po' difficile. Siamo appena la seconda giornata per quanto riguarda il discorso del girone D, è normale che tutti si aspettano un qualcosa in più dal Perugia, dallo stesso Livorno, perché comunque sono squadre e società importanti. Poi ci potrebbe essere il discorso della difesa, che si potrebbe anche, diciamo, ripetere, potrebbe dar fastidio, come lo stesso Pineto. Per quanto riguarda il discorso del girone C, in questo momento qui ci si aspettava qualcosa in più dalla Salernitana, dal Catania, perché sono quelle società che hanno investito tanto sia l'anno scorso e sia quest'anno, e ci potrebbe essere secondo me anche lì qualche sorpresa dove potrebbe dar fastidio, tipo Savoia e Scafatese, dove poi cambiando l'allenatore, che penso che non sia giusto cambiare un allenatore dopo la seconda giornata, perché vuol dire che non credi nel proprio allenatore, forse non si doveva neanche partire con Ferraro. Però queste sono secondo me le società che potrebbero giocarsi il campionato, con qualche sorpresa che sempre ci può essere.
0: Assolutamente d'accordo con te sul fronte di tecnico, perché se si cambia allenatore dopo due giornate vuol dire che c'è qualcosa che non torna fin dall'inizio, e quello bisogna essere oggettivi, non c'è niente di male nel palesare dei dubbi in quest'ottica. Ti chiedo del Catania, rimanendo sul girone C, è un po' la stessa domanda che ho fatto anche questa a Vincenzo Garofalo in precedenza. Due giornate, due sconfitte, un'eliminazione in Coppa Italia al Massimino contro il Savoia, che sinceramente, benché il Catania sia stato profondamente rinnovato, per me rimane inspiegabile, perché la differenza dei valori tecnici era comunque evidente. Forse ha cambiato troppo il Catania, mister?
1: Ma sai, il Catania io penso che intanto è una società forte, con Vincenzo Grella, e comunque sa cosa fare. Quando cambi è anche normale, perché comunque devi cercare di dare una ripulita, cioè con giocatori nuovi, giocatori che comunque sono stati tanti anni, penso che poi sia giusto cambiare. Catania è una rosa importante, perché lo sappiamo, ha un allenatore anche dove Emilio Longo è stato il mio secondo a Livorno, e vi posso dire che è un allenatore anche molto preparato e importante, e penso che possa uscire da questa situazione qua. È normale che tre sconfitte in una piazza come Catania fanno male, in una piazza come quella diciamo di Catania non l'accettano, però hanno tutto per riprendersi. È lo stesso discorso del Brescia e Cittadella, no? Sono due società importanti, dove sono partite in un modo incredibile, però con due realtà completamente diverse. Se il Brescia dovesse avere qualche risultato negativo, le pressioni si sentono, si possono sentire anche a Cittadella, ma sono sicuramente meno. Catania ha bisogno in questo momento qui assolutamente di qualche vittoria per dare un po' di entusiasmo alla piazza e al pubblico.
0: Nel girone B hai citato il Perugia, hai citato tante società che possono ambire a fare un campionato da protagoniste. Ti chiedo sulle tre retrocesse dalla B che sono iscritte in quel raggruppamento, quindi Reggiana, Spezia e Pescara, in questo momento quale ti convince di più?
1: Ecco, qua non l'abbiamo citata, però Reggiana, Spezia e Pescara sono quelle che comunque si possono giocare il campionato, cioè non l'abbiamo citata perché questo sappiamo benissimo che sono società che si giocano il campionato, e quelle che abbiamo citato che sono quelle che potrebbero dar fastidio. Spezia, sai, è una società con un direttore sportivo come Guido Angelozzi che dove va per forza di cose deve provare per forza a vincere, spesso c'è riuscito. La Reggiana che viene da una retrocessione con un allenatore come Tesser che ha navigato può dar fastidio, ma come lo stesso Pescara. Siamo appena alla seconda giornata, non è semplice dire secondo me in questo momento qui chi è che può arrivare fino in fondo. È normale che il Catania, la Salernitana, la Reggiana, lo Spezia, il Pescara, il Brescia, per quanto riguarda il discorso dei tre gironi, sono quelle che tutti si aspettano di vincere il campionato, questo sicuramente, però poi sappiamo benissimo che ne vince solo una e gli altri che abbiamo citato potrebbero dare molto fastidio.
0: Sarà una stagione assolutamente interessante da seguire, dove ogni fine settimana potrà proporre temi, sorprese e tanti protagonisti di altissimo livello, tra i quali spero di rivedere anche tu, mister, il prima possibile. Grazie mille, grazie. Un abbraccio, buona giornata e buon lavoro.
1: Buon lavoro a voi, grazie.
0: Salutiamo mister Carmine Gautieri, col quale chiudiamo l'appuntamento di oggi, tirando un po' le fila, mio caro Costantino. Dobbiamo ricordare che oltre a noi nel palinsesto di Tempo Radio c'è tantissima altra carne al fuoco, Serie A, gli strascichi del mercato, le presentazioni dei nuovi acquisti, qualcosa sul fronte svincolati, le coppe europee che iniziano a bussare alla porta perché la prossima settimana inizia la Champions League, c'è il grande calcio internazionale, c'è ovviamente anche la Serie A, la Serie B e la Serie C, con A Tutta C che torna nella giornata di lunedì. Vi chiedo scusa, saluto e ringrazio Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro e da Luca Bargellini, un buon proseguimento di giornata.
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Tutto mercato web in podcast.
4: L'arrivo di Ivan Juric al Monza ha chiaramente fatto storcere qualche naso, visti gli ultimi risultati alla Roma, all'Atalanta, al Southampton. Però la sensazione che stia rinascendo lui e che con lui il Monza possa fare qualcosa di interessante c'è. E ne parliamo nel podcast di oggi. Di tuttomercatoweb.com, ben ritrovati da Marco Conterio. È chiaro che l'ultimo Ivan Juric ha avuto un timbro, un marchio che lo ha segnato. Per tutti adesso Ivan Juric è quello dei fallimenti degli ultimi anni. Ivan Juric non è questo. Il Monza lo ha scelto cosciente del valore che va oltre chiaramente agli ultimi risultati. Però è l'ultima grande occasione della sua carriera, evidentemente, dopo le ultime annate. La rosa che ha costruito la società fino a una settimana fa avremmo detto è un disastro totale. Poi nell'ultima settimana il Monza si è svegliato. Abbiamo capito che aveva preso un centravanti vero il Monza, questo Gustavo Varela, signori, ci piace tantissimo. Poi il Monza si merita tanto perché è arrivato alla partita con l'Inter impreparato, è arrivato però a farci vedere delle cose interessanti nel corso di questo mercato. Folorusno, giocatore a centrocampo sicuramente molto importante. Ha preso un Gonge dal Napoli per il riscatto e per rilanciarsi. Ha capito di non avere un portiere all'altezza e quindi è andato a prendere Torkvist. Non ce ne vogliono Pizziniak e Thiam, ma le prime uscite hanno chiaramente dato un'indicazione al Monza. Ha preso Torkvist dal Como, tanti auguri. Zeballos preso dal Boca, vedremo se poi ci sarà la mano lunga di una grande società dietro, ma è una dichiarazione, cioè, e il Monza punta anche alcuni dei migliori talenti, come Jay Robinson, preso al Southampton, visto in Coppa Italia. Che giocatore che può diventare questo ragazzo. Ma poi giocatori come Gogricic e Ziolkowski, che vanno comunque a dare solidità in difesa. Idrissa Touré a Pisa ci ha veramente impressionati, quindi è veramente interessante vederlo con Juric e al Monza. Insomma, è una grande occasione per il Monza, per Juric, Hakim Sammiro, poi Mangas, Kouadion, Doha. Cioè, i giocatori, il materiale c'è. È arrivato soprattutto allo scadere, in ritardo, grandissima colpa, ma c'è tempo, c'è una stagione. Adesso però il Monza non sbagli e prosegue in questa direzione.
3: Tutto mercato web in podcast.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Tutto Juve in podcast.
5: Da una parte la determinazione di Carnevali, dall'altra la consapevolezza di Spalletti. Prove tecniche di Juve Old Style, da coniugare necessariamente con il verbo vincere. Per farlo c'è bisogno di giocatori convinti di indossare una maglia così prestigiosa. L'amministratore bianconero, rispondendo alle accuse dell'agente di Chessy sul mancato arrivo del suo assistito alla Continassa, è stato chiaro e diretto: non ci sono rimasto male, ho cercato ragazzi che avessero entusiasmo e l'orgoglio di difendere questo club. Capito Frank? Carnevali ha ragione, stando alle parole di Vicario, Celic, Lucumi, Colomani, Papesar e dello stesso Voltemade. Il tedesco ha respinto la corte di Atletico Madrid e Borussia Dortmund pur di sposare la vecchia signora, per il momento a titolo temporaneo. A luglio si vedrà. Non saranno fuori classe i nuovi acquisti, ma sicuramente fieri di essere sbarcati nel mondo Juve. Spalletti sarà certamente entusiasta di avere nella sua seconda Juve ragazzi pienamente convinti della loro scelta. Lo scorso anno, quando venne presentato alla stampa, Lucio parlò di scudetto come obiettivo. Forse ci credeva veramente, o magari provò a scuotere l'ambiente. La stagione invece è finita nel peggiore dei modi, senza la qualificazione alla Champions League. Un fallimento. Malgrado tutto, fu confermato. In realtà il prolungamento del contratto avvenne prima ancora di conoscere il piazzamento in campionato, tra i mugugni di diversi tifosi. Tanta era, ed è ancora, la fiducia di Elkan in lui, che però questa volta non ha alibi. Squadra presa dall'inizio, forzata. Lui stesso lo sa, la Juve: sento una grande responsabilità, quest'anno bisogna vincere. Tutto giusto, purché dalle parole si passi ai fatti. Vale per tutti i protagonisti del pianeta bianconero.
3: Tutto Juve in podcast.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Voce giallorossa in podcast.
6: Calcio mercato finito, ora la testa può finalmente rivolgersi esclusivamente al campo. Nonostante le inevitabili distrazioni legate a rumors e trattative, la Roma ha risposto presente, conquistando 6 punti nelle prime 2 giornate di Serie A contro Fiorentina e Lecce. Ora però arriva il primo vero esame, sabato allo Stadio Olimpico. C'è l'Atalanta. Contro i bergamaschi, del resto, non sarà mai una partita come le altre. Un po' per la rivalità che da sempre accompagna il rapporto tra le due tifoserie, con il ricordo ancora vivo del celebre episodio del carro armato che schiacciò una macchina giallorossa durante una festa atalantina, ma soprattutto per i tantissimi intrecci che, sessione dopo sessione, continuano a rendere sempre più fitto il filo che lega Bergamo a Roma. Mancini e Cristante ormai sono romanisti a tutti gli effetti, dopo aver lasciato l'Atalanta diversi anni fa. Gasperini, grande doppio ex della sfida, è invece alla sua seconda stagione sulla panchina giallorossa e l'affrontare d'avversario i bergamaschi non rappresenta più una novità. A riaccendere ulteriormente gli intrecci ci hanno pensato però Tony D'Amico e Martin De Ron. Proprio l'olandese, arrivato a Roma pochi giorni fa dopo essere diventato il recordman di presenze nella storia dell'Atalanta, ha salutato la dea con una commovente lettera d'addio, e il destino ha voluto che la sua prima partita all'Olimpico con la nuova maglia fosse proprio contro la sua ex squadra. Diverso invece l'approccio di D'Amico, che in conferenza stampa ha lasciato intendere di essere ormai completamente proiettato sul presente e sulla sua nuova avventura in giallorosso. Dall'altra parte invece ritroveranno la Roma alcuni volti noti: Zalewski, Zappacosta e, perché no, Raspadori, che lo scorso gennaio aveva preferito Bergamo alla capitale. Ma non ci sono soltanto sentimentalismi e incroci di mercato. Per la Roma quella di sabato sarà soprattutto la prima occasione per misurare concretamente le proprie ambizioni dopo una partenza sprint. Gasperini, d'altronde, lo sa bene. A più riprese ha raccontato come, durante i suoi anni a Bergamo, proprio le sfide contro la Roma rappresentassero per lui un crocevia importante nella corsa agli obiettivi stagionali. Ora, però, la prospettiva si è completamente ribaltata. L'appuntamento con il podcast è per domani. Per vocegiallorossa.it, Marco Campanella.
3: Voce Giallorossa in podcast.
2: Siete...

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Oh, che bel weekend di calcio che si prospetta, perché sarà una giornata di campionato estremamente intrigante. Tanto si parte oggi con l'anticipo del venerdì con Genoa-Como, il Genoa che dal mercato si è un po', possiamo dire, non rinforzato come minimo, anzi ha perso tanto valore perdendo anche Norton Caffi, Martin, quindi insomma ha perso tanto. Il Como invece è una delle squadre che si è rinforzata di più sul mercato, come sapete abbiamo fatto un po' i voti di questo calciomercato, un po' tutti gli addetti ai lavori, anche gli esperti di mercato hanno dato un bel lotto alla squadra di Cesc Fabregas, che si è ulteriormente rinforzata, peraltro dando un segnale sul campo estremamente importante con la vittoria in trasferta sul campo del Napoli 2-1, un Napoli che era rientrato parzialmente in partita con il gol di Højlund, poi subito dopo Zvikas trova il gol del vantaggio definitivo del Como, che poi porta la squadra di Fabregas a centrare una vittoria importante. Oggi Fabregas vuole approfittare di un turno, e il Como di un turno che adesso andremo a raccontare, molto intrigante, perché tutte le grandi, togliamo per adesso dalle grandi che avevamo ipotizzato la Fiorentina, che invece ne ha perse 2-2 incassando ben 7 reti in due partite, però tra le altre grandi che sono rimaste, dall'Inter alla Roma, al Napoli, la Juventus, il Milan, l'Atalanta e appunto il Como eccetera, ci saranno incroci importanti che possono favorire chi vincerà e possono, diciamo, danneggiare chi invece dovesse non riuscire a fare punteggio, già perché poi ci sarà la sfida di domani tra Inter e Napoli, in particolare nel pomeriggio ore 18, domani sera invece 20:45 Roma-Atalanta, tutto scontri estremamente intriganti che si chiuderanno poi domenica con la sfida tra Juventus e Milan, e poi con molta comodità lunedì ci saranno le sfide tra Cagliari e Lecce, Udinese e Lazio. Occhio alla Lazio, che sta facendo molto bene, ma andrà a far visita a una squadra che ha cominciato la stagione con il piede giusto, che appunto è l'Udinese. In più c'è anche la Formula 1, ragazzi, perché insomma oggi le prove libere, c'è il GP di Monza, e allora quale migliore persona da chiamare nell'editoriale di questo venerdì se non Fabrizio Conciroli. Ciao Fabri, buongiorno.
2: Eccoci qua, ecco. Ciao ragazzi.
1: Intanto dimmi dove ti trovi?
2: Sono di fronte al motorhome della Ferrari, all'interno del paddock. Sono già super esaltato, veramente un privilegio.
1: Raccontami un po' le tue emozioni, quello che stai vedendo, dai, facciamo un po' di...
2: Beh, fantastico ragazzi, cioè nel senso, io sono appassionato folle di Formula 1, e poter camminare all'interno del paddock, vedere tutti questi campioni, rendersi conto anche delle sfaccettature di ognuno di loro, no? Già da come si presentano. Io sono qua dalle 6 della mattina, quindi li ho visti entrare tutti, e vedere, che ne so, un Verstappen che cerca il modo per non farsi neanche notare, evitare i fotografi, vedere invece Leclerc che si dà ai tifosi in una maniera incredibile, si è fermato con tutti, oppure un Hamilton che deve fare la star e quindi entra in macchina, entra da dietro, tutti lo rincorrono, è meraviglioso, è un circo, ma è un circo fantastico.
1: Poi c'è, ovviamente, a proposito di Gran Premio di Formula 1 all'italiana, ricordiamo che nella mondiale piloti in testa c'è il nostro italianissimo Kimi Antonelli a più 59 punti, se non ricordo male, sulla compagna di squadra della Mercedes. Poi c'è Lewis Hamilton, che quest'anno sta facendo vedere cose molto intriganti. Ti aspetti un Gran Premio di grandi emozioni, immagino, al di là di quelle che stai già vivendo adesso.
2: Allora, innanzitutto il nostro grande Antonelli parte purtroppo con la penalità, quindi partirà ultimo. Ieri in conferenza ha spiegato che tenterà comunque l'impresa. Devo dire che io non so come fa a reggere lo schedule, cioè tutto il programma delle attività che deve fare. È stato impressionante ieri seguirlo. Io praticamente l'ho seguito per tutto il giorno, non si è fermato mai, da Pizza Hut all'incontro con i media di qualsiasi paese, tutte le iniziative che fa, cioè ragazzi è veramente un robot, e oggi hanno presentato il casco che indosserà, che è un altro spettacolo, e niente, credo che Antonelli possa davvero vincere questo mondiale. Il problema è che non deve sbagliare nulla, nel senso che lo stanno gestendo, soprattutto anche questa penalità è fatta apposta a Monza, perché è un Gran Premio dove si possono passare, però bisogna stare attenti, la McLaren è in grande crescita, la Ferrari porterà un sacco di aggiornamenti proprio qua a Monza, c'è sempre Russell, che però in teoria potrebbe essere un amico di Antonelli, almeno in futuro. Insomma, ragazzi, c'è da divertirsi con la Formula 1, è inutile che vado avanti a parlare. Chi ama la Formula 1 sa che Monza è il tempio della velocità e quindi bisogna esserci.
1: E noi ci saremo, la vivremo con grande emozione, e cercheremo di goderci ogni emozione che arriva dal GP di Monza. Peraltro, come saprai molto bene, che sei anche un grande tifoso della Juventus, nei giorni scorsi, iniziativa del club bianconero, quando riprendevano i giocatori che uscivano dal parcheggio e entravano al campo di allenamento, passavano davanti alla Ferrari, alla monoposto, quindi verrà a far vedere, questa è la settimana dedicata al Gran Premio di Monza, tutti con la nostra Ferrari. Insomma, è stato un momento piacevole, devo dire che si stanno muovendo molto bene a livello social, poi ne parleremo per un altro aspetto, ma ti chiedo, visto che venerdì scorso non c'eri, quindi è la prima volta che ti chiedo un giudizio su questo inizio campionato, come stai vedendo questo rush iniziale? Quindi inizialmente si pensava che fossero otto sorelle, poi la Fiorentina è venuta meno, la Roma si è confermata grandissima e probabilmente con il mercato che ha fatto diventa favorita, e te lo chiedo, l'Inter è la solita corazzata, e poi dietro stuzzicano, no, un po' tutte le altre squadre. Detto che la Lazio ha fatto un inizio sorprendente, ma sappiamo che poi fino a un certo punto riuscirà a reggere, ovviamente gliela auguriamo, ma per la Rosa e per la Rosa delle altre squadre diventa complicata. Però Juventus, Milan, stanno cominciando a quell'Atalanta che non si ferma, il Como che è andato a sbancare Napoli, con il Napoli che invece sta perdendo qualcosina e forse quella che ha convinto di meno. La tua fotografia di questo inizio stagione prima di andare a presentare il turno di campionato?
2: Allora, innanzitutto non sono assolutamente sorpreso da Inter e Roma, me l'aspettavo, mi aspettavo anche un inizio così folcloristico e così pieno di gol da parte della Roma, perché ha un Malen veramente di un'altra categoria, è in fiducia, ha un Dybala al fianco che gioca per lui, quindi è la situazione migliore per esaltare le qualità di un attaccante veramente spettacolare. L'Inter è l'Inter, è la squadra assolutamente da battere, non ho dubbi in merito. Sono piacevolmente sorpreso da Milan e Juve, perché al di là dei sei punti mi sembra che il Milan ha un gioco e già è qualcosa. Sicuramente ha delle falle, soprattutto in difesa, adesso vediamo poi il reintegro di Tomori, però ha un gioco e quindi devo dire che Amorim per adesso, almeno da questo punto di vista, è riuscito a mettere qualcosa a posto. E la Juve, allora, al netto delle difficoltà oggettive secondo me della squadra, nel senso che ha troppi momenti in cui, non dico che si blocca, però non sa bene come stare in campo, come muoversi, però c'è tanta mentalità, c'è tanta sostanza. Mi sembra una squadra che, a differenza del recente passato, abbia una forza mentale diversa. Quindi da questo punto di vista sono contento, perché anche il fatto che non potrai contare su Yildiz e Thuram, qualcuno si deve fare avanti. E per adesso vedo gente che non si tira indietro,
1: tipo Nico.
2: Non sono preoccupato da Kolo Muani, che già dopo due partite c'è qualcuno che lo bolla come un bidone, solite cose che non accetto, come non accetto chi sta rimpiangendo Vlahovic.
1: Bravo.
2: dopo tre gol. Bravo. Contro il Corum, che io pensavo fosse un'azienda di orologi come è Svizzera, invece è una squadra, quindi non scherziamo. E invece sono molto preoccupato, perché ho visto un Como che potenzialmente potrebbe lottare per lo scudetto.
1: Guarda, è una squadra che comunque secondo me si sta preparando a fare sorprese clamorose, sta lavorando anche molto bene. Non hai citato naturalmente il Napoli tra le cose positive, perché è quella che ha fatto meno mercato di tutte, bloccata anche lì da paletti UEFA, cessioni che non ci sono, eccetera. È arrivato Allegri, che io e te stimiamo tantissimo, ma che oggettivamente possiamo dire forse oggettivamente adesso è rimasto un po' troppo indietro rispetto al cambiamento del calcio italiano.
2: No, quello no, Vin, io non credo. Io credo che Napoli si debba assestare, ma non mi sembra una squadra che può puntare a vincere il tricolore.
1: Eppure
2: con
1: come
2: Allegri,
1: strutture, come rosa potrebbe
2: però non lo so, mi sembra che gli manchi qualcosa, là davanti, insomma, Højlund è una certezza, poi punto di domanda come attaccante centrale. A centrocampo De Bruyne lo sta usando col contagocce perché lo sa che non è un giocatore da 90 minuti. Cioè, c'è qualcosa che ti fa pensare che il Como sia da prime quattro, ma non da scudetto. E quindi sarà una guerra infinita e soprattutto bellissima, perché se siamo abbastanza sereni su Inter e Roma, e secondo me Como è sulla quarta, ragazzi, c'è Milan, Juve, Fiorentina,
1: Atalanta, cioè, più che la Fiorentina, magari
2: Atalanta, no, ma Fiorentina viene su, la Fiorentina ha una bella squadra,
1: sì.
2: E quindi sai, Inter, Roma e Como sono abbastanza serene. Il Napoli deve stare attento perché la concorrenza è elevatissima, però siamo agli inizi, dare giudizi adesso è avventatissimo, infatti rischio la solita grande figuraccia. Però sull'Inter so che non farò una figuraccia. Come ho detto lo scorso anno, l'Inter è uno squadrone, l'Inter ha una collaudata capacità di gestire le partite che a lungo andare farà la differenza, non ho dubbi. Certo, dipende ovviamente dagli infortuni, perché in qualsiasi stagione ti si rompono Çalhanoğlu, Martinez e Di Marco, è un'altra Inter. Però sulla carta l'Inter è una squadra bellissima e speciale. Poi hanno inserito, secondo me, giocatori funzionali a quello che serviva a loro. Cioè Jones è un giocatore che sì, ha una certa età, ma è funzionale all'Inter, è l'acerbo inglese. Quindi devo dire che da questo punto di vista credo che sarà difficile raggiungere l'Inter.
1: Ti porto in casa Juventus nel dettaglio, così andiamo un po' ad analizzare. Concluso il mercato, intanto ti chiedo se Carnevale ha parlato di sfortuna sulla questione Thuram, se invece secondo te fossi stato nel giocatore, che non risulta che la società gli aveva detto già un po' di tempo prima di valutare l'intervento, ma si è aspettato tanto tutta l'estate, e adesso all'improvviso a settembre si sceglie di fare un intervento, lo terrà fermo per 4 mesi. L'avesse fatto a giugno, quando poi si capiva che aveva delle difficoltà già nel finale della scorsa stagione, probabilmente a ottobre sarebbe potuto rientrare. Quindi la grana Thuram come è stata gestita, ti chiedo, e se Sar intanto come rinforzo che arriva dal Tottenham può essere un giocatore che magari te lo fa sentire meno la mancanza del francese.
2: Allora, ogni giocatore sente il proprio corpo e decide in relazione a quello che sente. Io so che i medici hanno un'influenza fondamentale, ma alla fine il giocatore è quello che ha l'ultima parola, ma come è giusto che sia.
1: Certo.
2: Quindi non ho idea se sia stato un errore attendere oppure no. Onestamente non saprei cosa dire. So invece che Sar è molto utile, perché è un classico giocatore che ti dà l'anima. Cioè, dal punto di vista fisico è un motorino, e secondo me serve a Spalletti un giocatore del genere. Poi, sai, se stiamo parlando di un giocatore che fa la differenza, ti dico di no. Se invece è un giocatore che porta un contributo, diciamo così, sostanzioso, allora ti rispondo di sì. Non è un centrocampista della Juve che sogniamo noi, però è utile per la campagna bianconera, c'è un soldato utile, ecco.
1: Un soldato utile che, insomma, può fare, così come soldato utile fino adesso si è rivelato, per esempio, Selic, che mi sembra tra i migliori dei nuovi acquisti che sono arrivati. Fortemade, lo conosci, non lo conosci, lo vuoi conoscere?
2: Certo,
1: qual è la
2: tua
1: sensazione? Spalletti ha detto adesso lo trasformiamo in finalizzatore. Ecco, cosa ti aspetti del lavoro che verrà fatto su Fortemade e cosa ti aspetti da Fortemade?
2: Beh, innanzitutto devo dire che c'è tanta gente, parlo di colleghi, che forse non ha ben capito di che giocatore stiamo parlando. Nel senso che ipotizzare che possa diventare un centravanti da 20 gol, ragazzi, forse nessuno l'ha visto giocare. Sì, è alto, sì, diciamo che bazzica in area di rigore, perché in realtà esce anche a cercare la palla, perché con i piedi è abbastanza abile, però non è un centravanti per dire alla Trezeguet, tanto per intenderci. È un giocatore che va finalizzato, è un giocatore che va inserito in uno schema. Io onestamente non lo vedo prima punta, cioè, capito, da solo con qualcuno che gli dà una mano, quindi non lo so, sono molto preoccupato da quel punto di vista, perché è una scelta che ti fa pensare che forse non avevano alternative, non ne ho idea, però la sensazione ce l'ho sul fatto che probabilmente l'hanno preso perché gli è scappato qualcun altro. Poi attenzione, questo non vuol dire che non possa diventare un giocatore importante per la Juve, però ecco, io non lo vedo uomo da 20 gol stagionali, e il fatto che possa essere trasformato in finalizzatore, sì, tutto è possibile, è successo in passato anche con Totti, no? Però per caratteristiche mi sembra un giocatore diverso, cioè paradossalmente ha delle intuizioni più da regista che da attaccante puro. Poi certo, gli verrà chiesto di far gol, ma se andate a vedere anche la sua carriera, ne ha fatti pochi di gol. Recentemente ne ha fatti praticamente 2 o 3 in una stagione. Quindi è un profilo sul quale secondo me hanno azzardato e hanno fatto bene, però non è un attaccante vero. Cioè, non è un attaccante vero. Se stavano cercando un attaccante vero, per me non l'hanno trovato.
1: E invece ti sposto su Nico Gonzalez e ti chiedo quanto ti ha sorpreso magari il suo atteggiamento, visto che magari lui voleva andare all'Atletico Madrid, voleva che lui arrivasse, quindi molti dicevano adesso viene scocciato, si mette in malattia. Invece lui è arrivato preciso, puntuale, si è messo a allenare. Spalletti ha intuito che è un giocatore che ha quel famoso ghigno che in tanti nella Juventus non hanno, e quindi ci ha lavorato, e lui ha avuto un impatto nella gara col Parma straordinario. Sappiamo che insomma il problema è la tenuta, la continuità, soprattutto dal punto di vista fisico, però potrebbe essere l'acquisto in casa di cui monitorare per quanto riguarda la Juventus, può fare la differenza.
2: Allora, se uno gioca nella nazionale argentina non può essere un brocco,
1: soprattutto se gioca la finale con la nazionale argentina,
2: appunto, quindi non può essere un brocco. Partiamo da qui. Allora, certo, Nico Gonzalez è un giocatore molto atipico. Non è facile sfruttare al meglio Nico Gonzalez, perché è un giocatore che va un po' a corrente alternata. Però Spalletti è molto bravo a mettere in riga quel tipo di giocatori. Credo che sia stata un'ottima idea tenere Nico Gonzalez, se l'hanno tenuto, non so se non è arrivata l'offerta giusta, però sicuramente è un asset Nico Gonzalez, è perfetto per Spalletti. Cioè, il classico giocatore che Spalletti può mettere in riga, ma nel senso buono del termine. Quindi credo che sia veramente un acquisto importante anche, e per me avrà tanto spazio, molto molto spazio all'interno di questa Juve, proprio perché è un giocatore alla Spalletti. Ecco, hai detto bene, bisogna vedere dal punto di vista fisico se non ha ricadute, problemi, guai muscolari, perché quelli l'hanno condizionato parecchio nel corso della stagione.
1: Alej Begovic, ultimo tema che tratto in casa Juventus, è un giocatore che in più di una circostanza Spalletti ha puntualizzato e l'ha voluto Massaro, gli piace Massaro, l'ha cercato Massaro. Da un certo punto di vista tu dici gli vuole dare un merito, dall'altra però mi sembra che continua a dire io non lo volevo. Però è un giocatore che secondo te va sfruttato, perché secondo me soprattutto con l'assenza di Yildiz adesso lo dovresti cominciare a lanciare seriamente.
2: Allora, parliamo di un ragazzo giovanissimo. Cioè, quando la Juve l'ha preso io sono rimasto sorpreso, perché pensavo andasse in altri campionati, nella Premier, nella Liga. Godiamocelo. Non alzerei le aspettative. Vediamo cosa riesce a fare. Vediamo come gestisce il fatto di giocare meno rispetto al recente passato. Però è un diamante grezzo dal mio punto di vista. Ecco, bisogna vedere nel tempo se non scopriamo che è un diamante falso o davvero è qualcosa di speciale. Io ci andrei piano, con calma. Sì, la penso come te, dovrebbe giocare adesso che non c'è Yildiz, però Spalletti ha bisogno anche di giocatori già pronti. Cioè, capisci che un Nico Gonzalez ti dà molte più garanzie di un Alej Begovic, ma è normale. Ma ci sono talmente tante partite all'orizzonte che ci sarà modo e tempo di vedere anche lui. Deve essere bravo a sfruttare quei momenti, e lì vediamo se è un giocatore che ha un futuro oppure no.
1: E questo per quanto riguarda insomma la Juventus. Ti voglio riportare in casa Inter, Perché tu hai parlato giustamente di corazzata, hai parlato giustamente di squadra che parte strafavorita, eccetera, però poi c'è stato questo fulmine a ciel sereno che per qualcuno non lo era, per qualcun altro sì, l'addio di Piero Ausilio. Che traccia ti lascia questo addio così improvviso?
2: Guarda, dall'Inter? Ti trasferisco un po' di rumors che mi sono arrivati. Vai. Che ovviamente non sono ufficiali, ma ufficiosi.
1: Certo.
2: Io credo che sia stata una naturale conclusione di un rapporto, credo, così mi hanno detto, una naturale conclusione di un rapporto. Probabilmente lui si aspettava qualcosa in più,
1: sì, sì.
2: E l'Inter dal suo punto di vista diceva: sei qua da tanti anni, sai come funziona e questo è quanto possiamo mettere sul piatto. Come in tante trattative non si sono trovati e ognuno è andato sulla sua strada, ma con molta serenità, tant'è che hanno preso, diciamo così, il figlioccio
1: di
2: Ausilio come successore. No, mi sono fermato un attimo perché è passato Leclerc, che è sempre un momento un po' particolare.
1: Ti sono tremate le gambe.
2: No, ma perché poi è vero, guarda, io non lo so che cos'ha questo ragazzo, un piccolo inciso, però anche adesso, cioè, sta per iniziare le prove libere e si ferma con un ragazzino disabile a fare la foto. Ragazzo, ragazzi, non è scontato.
1: No,
2: eh?
1: No, per niente.
2: Non è scontato, niente, cioè, è diverso quel ragazzo qua. Per quello che gli auguro di vincere un mondiale, perché anche umanamente se lo merita.
1: Sì.
2: Detto questo, torniamo all'Inter e secondo me Ausilio ha fatto anche un altro ragionamento. Ormai il mercato non è solo italiano, è internazionale. Vuoi che uno come Ausilio non trovi una società pronta, non dico a ricoprirlo d'oro, ma dargli tanto potere per rimettersi in gioco e affidarsi a lui? Secondo me sì, dopo 28 anni ci sta che uno dica: sai cos'è, provo qualcosa di diverso. Quindi non ci vedo nessun problema.
1: Quanto
2: io non vedo
1: l'Inter?
2: non molto proprio per quello che ti dicevo, che Baccin dal mio punto di vista è strapronto,
1: la continuità.
2: È strapronto, ragazzi, quindi certo, magari non ha gli agganci che aveva Ausilio, però ragazzi, ricordiamoci che in ufficio c'è un certo Marotta, quindi se hai un problema vai da Marotta. Quindi no, l'Inter non perde particolarmente, ma attenzione, questo non vuol dire che Ausilio sia si può dire scarso, no, è proprio perché sono stati bravi a far crescere il suo erede e a un certo punto, per questioni secondo me prettamente economiche, hanno deciso di fare questo passo, ma non c'è nessuna dietrologia.
1: Diciamo.
2: No.
1: Giochiamo in anticipo insieme questo turno di campionato, dai, che sarà molto intrigante e che ci sono veramente tanti incroci pericolosi, diciamo così. Allora, detto che il Genoa si è molto indebolito, no, dal mercato, De Rossi farà sicuramente un gran lavoro, adesso deve fare un miracolo, quindi stasera Genoa Como, dai, poche speranze a De Rossi per bloccare il Como?
2: Sì, credo di sì, perché come dicevamo poc'anzi, mi sembra un Como che viaggia a una velocità diversa. Cioè, io non lo so se hai visto entrambe le partite, però dal punto di vista fisico è una squadra veramente già pronta. Che poi uno si chiede, non è forse un po' presto? Non lo so, però credo che ci sia tanta abilità da parte di Fabregas di mettere insieme un gruppo di giocatori che vanno tutti alla stessa velocità e non succede quasi mai in una squadra, c'è sempre qualcuno che, sai come si diceva, no? C'è Furino correva per Platini,
1: sì. Beh,
2: ecco, invece il Como corrono tutti alla stessa velocità, quindi ha strafavorito il Como.
1: Domani io ci metto anche tra le gare interessanti, perché sono due squadre che già non possono più sbagliare, Fiorentina-Torino, che hanno deluso, perché anche il Torino con Abate, insomma, doveva cercare di avere già uno slancio in più, poi qualcosa l'ha sistemata, ha preso proprio Mandragora per esempio dalla Fiorentina, e la Fiorentina ha preso 7 gol in 2 partite, ma serie, soprattutto contro il Frosinone in casa nel giorno della festa del centenario, e questo ha lasciato un po' sotto shock tutto l'ambiente. Fiorentina-Torino, che partita ti aspetti?
2: Allora, la Fiorentina si è giocata i 2 bonus, non può giocarsi il terzo, nel senso che non solo deve vincere, ma deve convincere, perché sono state 2 batoste importanti. Ci sta a perdere, però quando prendi 7 gol e ne fai 0, c'è qualcosa che non va. Quindi io penso che alla fine Grosso sia un grande allenatore, però purtroppo nel calcio italiano soprattutto viene giudicato per i risultati, quindi non può assolutamente sbagliare. È vero che anche il Torino è in una situazione un po' particolare, perché c'era entusiasmo e quell'entusiasmo sta andando via, quindi boh, diciamo che un pareggio farebbe scontente entrambe, quindi in questo caso non puoi dire dai puntiamo al pareggio, almeno smuoviamo la classifica.
1: Due feriti e nessun morto, non si può fare questo discorso,
2: non
1: sarebbero
2: si può
1: due
2: fare
1: morti.
2: Vin, non si può
1: non
2: fare,
1: si può fare, sarebbero due morti, sono d'accordo con te. Partitone delle 18:30, delle 18, pardon, Inter-Napoli. Il Napoli neanche può sbagliare più, perché se dovesse perdere con l'Inter siamo alla terza giornata, per carità, ma sarebbe già a meno 7 al netto dello scontro diretto, e già l'Inter metterebbe comunque una distanza importante da quella che può essere una rivale per lo scudetto. Ma l'Inter si può fidare del Napoli di Allegri?
2: L'Inter, se gioca come sa, per il Napoli diventa durissima. Cioè l'Inter sa che cosa fare e soprattutto ha tante risorse. Quindi non lo so, vedo molto favorita l'Inter, proprio per questa capacità di saper gestire le partite. Però Allegri è anche uno che sa inventarsi il modo di vincere a San Siro, Cioè,
1: e sono d'accordo.
2: Campo che conosce bene, sa che una vittoria contro l'Inter lo riporterebbe in auge a Napoli, quindi è una partita da seguire con grande attenzione, però strafavorita anche qua l'Inter.
1: Quanto perde il Napoli senza McTominay per questo problema serio che poi speriamo venga risolto in tutti i sensi e che comunque possa avere anche l'abilitazione a giocare in Serie A, dove sai che sono molto severi sui controlli cardiaci?
2: Beh, direi che McTominay è proprio il classico giocatore che non vuoi mai perdere, cioè non la vuoi mai perdere, quindi sai, credo che sia il giocatore chiave per questo Napoli, e la sensazione è che non averlo cambi gli equilibri della squadra. Vediamo cosa si inventerà Allegri. Certo è che perdere McTominay adesso è la cosa peggiore che gli potesse capitare.
1: Tra l'altro, Fabri, chiaramente c'è da dire che il Napoli poi affronterà l'Inter, ma con un pensiero all'Arsenal, è la prima in Champions League in casa con l'Arsenal, è un'altra partita da giocare con molta attenzione, che è molto rischiosa e scivolosa, cioè è difficile, ma bisogna evitare quasi di fare figuracce, ecco, perché l'Arsenal è una squadra che ti può far veramente tanto male.
2: D'altronde, se giochi la Champions League sai che ti capitano queste partite. La sfortuna del Napoli è che si è preso Como, Inter e Arsenal di fila, quindi però sei Napoli, cioè, quindi te lo devi aspettare. Vediamo come ne esce, è un trittico pesante,
1: sì,
2: perché comunque sai, poi con l'Arsenal parliamo di una squadra che insomma, non dico che rasenta la perfezione, ma quasi, quindi sarà difficilissimo, ma è bello così. Cioè, io penso che i tifosi del Napoli siano contenti di questo tipo di sfide. Certo, se le perdi tutte e tre malamente, insomma, il calendario ti è andato un po' di traverso, quello sicuro.
1: Sì, direi di sì. Allora, abbiamo finito il tempo, quindi ti faccio fare un rapidissimo 1x2. Roma-Atalanta delle 20:45.
2: 2-0 per la Roma.
1: 2-0 per la Roma, attenzione. Juventus-Milan di domenica sera.
2: 1-1, vantaggio della Juve, ma poi il Milan trova il modo di recuperare nel secondo tempo mettendo dentro i giocatori giusti.
1: Attenzione, quindi insomma sarebbe un turno favorevolissimo alla Roma e all'Inter se così fosse.
2: Ma io non ne becco una, è bene.
1: Lo so, lo dici apposta, perciò. Senti, ultimissimissima considerazione, ti ha stupito l'inizio di stagione della Lazio?
2: Ah sì, per certi versi sì, ma sono felicissimo per Gattuso, perché ci voleva, dai. Certo, due partite non sono nulla, però anche mentalmente, dopo tutti gli schiaffi che ha preso, iniziare così, secondo me è felice, il cuore suo è molto felice.
1: Grazie a Fabrizio Bonciroli, ciao Fabri, grande
2: a voi,
1: abbraccio.
2: Ciao.
1: Finisce qui lo spazio editoriale, tra poco Rotocalcio direttamente con la redazione di Tutto Mercato Web, vi aspetto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca.
2: Paura, eh?
1: Paura anche a mia regia. Ivan, poi c'è Andreone, puoi andare da Ivan, che è pronto e che ci aspetta. Andiamo a leggere però quest'ultima ora. Più che ultima ora, un aggiornamento sulla questione McTominay. In casa Napoli c'è grande attenzione per la situazione di Scott McTominay, giocatore che nei prossimi giorni si sottoporrà a un intervento di ablazione per risolvere l'aritmia benigna emersa in questo periodo, un intervento su cui c'è attenzione ma non preoccupazione, con lo scozzese che avrà poi quasi un mese di tempo per recuperare prima di tornare in campo. Almeno questo è quello che spera il Napoli subito dopo la sosta. Una volta sistemata la questione, il Napoli, l'entourage del giocatore, lo scrive anche il Mattino, inizieranno a cercare il momento buono per parlare del prolungamento del contratto, una trattativa che era già partita ma che non ha mai visto fin qui passi decisivi, col Napoli che però ha tutta l'intenzione di evitare un nuovo caso Kvaratskhelia. Attualmente l'accordo di McTominay è in scadenza nel 2028, col Napoli che per prolungare sembra anche disposto ad alzare lo stipendio dagli attuali 4 milioni circa alle cifre di Kevin De Bruyne, ovvero 6 milioni a stagione. Abbiamo Ivan Cardia, ciao Ivan, buongiorno!
3: Ce l'avete, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Oh, allora, noi aspettavamo il tuo editoriale, eh? Quindi l'abbiamo letto, nel caso che sì, tutte le incomprensioni della Juve, e quindi siamo andati a vedere un pochettino tutto quello che hai scritto. Non esiste più il mercato perfetto, esiste il mercato possibile, riferendoti alle parole di Spalletti. Intanto te la faccio commentare sta frase di Spalletti, sei d'accordo con lui?
3: Ma sì. Penso che poi sia sempre esistito in realtà il mercato possibile e non quello perfetto, perché comunque non sempre riesci a raggiungere quello che vuoi. Bisogna capire se il tema vero è capire se il mercato possibile ti soddisfa. E

0: un'idea complessiva, diciamo, non condivisa.
1: Sì, diciamo che ci sono delle idee diverse, ci sono state su tanti, che poi magari ti può anche arricchire questa cosa.
0: Certo che sì.
1: Lo vediamo, però comunque sai, il portiere è arrivato, Vicario è un ottimo portiere, però era un po' era la terza o la quarta scelta della Juve concretamente, dopo come fatti, non vuol dire è un portiere di quarto livello, però ne hanno valutati almeno due, forse anche tre.
0: Ragazzi, voglio fare una domanda a tal proposito, ma
1: sì.
0: Ti occupi di mercato da tanto tempo, ve ne occupate eccetera, a livello, diciamo, se volessimo dire come qual è la regola, ecco, è la società che deve fare il mercato per l'allenatore e l'allenatore deve allenare quella squadra, magari può fare una richiesta, ti posso accontentare oppure no, magari sulle caratteristiche e non sul nome, o la società è quella che deve accontentare l'allenatore, che questo mi sembra essere un po' il pensiero di Spalletti quando disse il bravo allenatore è quello che si fa a comprare i giocatori. Qual è la regola da questo punto di vista?
1: Ah, sai, allora tendenzialmente è la società che decide, che, soprattutto per come funziona in Italia, perché poi per esempio in Inghilterra funziona in maniera molto diversa, la figura del direttore sportivo fondamentalmente non esiste, la stanno iniziando ad usare da qualche anno, ma diciamo culturalmente non è così forte quantomeno rispetto all'allenatore. Per come siamo abituati in Italia, tendenzialmente è la società che decide i giocatori da andare a prendere e poi li mette a disposizione dell'allenatore, che da quei giocatori deve tirare fuori il massimo. Poi dipende da una serie di fattori, cioè dipende dai rapporti che ci sono, anche nel senso di, passano il termine, rapporti di forza, cioè un allenatore che è in un club da molti anni o che ha una certa carriera, è un direttore sportivo appena arrivato o un po' più giovane, magari diciamo l'allenatore prende un po' piede. Poi dipende, secondo me quella regola vale, cioè la società decide, però si confronta, cioè non è che l'allenatore dice voglio Tizio Caio Sempronio, però l'allenatore dice voglio un difensore con queste caratteristiche, un centrocampista con queste caratteristiche, un attaccante con queste caratteristiche, poi fate voi chi sono i nomi concreti, cioè per la regola è quella. Poi per avere un progetto che funzioni
0: ci deve essere condivisione,
1: ci insegna che quantomeno ci deve essere convinzione comune, cioè andare a prendere un allenatore, un giocatore che non gli piace o che non vuole, e non sto dicendo che l'ha fatto la Juventus, però rischi che la cosa non funzioni, possa non funzionare, perché poi è vero che l'allenatore deve allenare quelli che gli prende la società, però è negli interessi della società dargli quelli che poi lui riesca a valorizzare per il tipo di calcio che ha in mente, per il tipo di giocatori che ha in mente, per tutta una serie di fattori. Quindi la regola aurea è che vadano d'amore d'accordo, che prendano, che puntino su un profilo e siano convinti di andare in quel profilo. La Juve non sempre l'ha fatto, cioè nel senso su tanti nomi, Spalletti è un centravanti fisico, alla fine è arrivato Voltemade, però vediamo se è quello giusto, può essere a centrocampo, non è sicuramente, poi Sar sarà bravissimo, ma sicuramente non è il giocatore che voleva come leadership, come carisma che voleva Spalletti, perché ci sono una serie di casi in cui un pochino è venuta meno quell'idea di fare le cose sulla stessa frequenza, ecco, che non toglie che magari poi le cose possono andare bene, perché l'allenatore si trova a guidare un giocatore che magari non voleva, non conosceva, e scopre di poterlo valorizzare meglio di uno che invece magari voleva.
0: Invece ti faccio un'altra domanda. Allora, anzitutto volevo portarti sulla vicenda McTominay, stavo leggendo appunto anche le indiscrezioni che arrivavano dal Mattino di Napoli del fatto che comunque dopo l'intervento ci si siederà per parlare e rinnovare, addirittura prende 4, veramente un stipendio bassissimo per quella che è la qualità del giocatore, quindi immagino che sicuramente va risistemato e ricalibrato il suo ingaggio. Ma ti chiedo, è un rinnovo, adesso non ricordo quanti anni di contratto ha McTominay, volto anche ad avere una eventuale diciamo

0: contrattuale qualora si fosse costretti a doverlo cedere, ma ovviamente non sto dicendo niente, cioè il giocatore adesso farà l'intervento in giornata, recupererà, tra un mese avrà l'abilitazione a poter giocare al campionato di Serie A, però sai, quell'1% che magari il problema diventa un problema che in Italia un po' ti bloccano e tu là poi sei costretto eventualmente a cedere il giocatore, quindi è una cosa che tutela il Napoli da questo punto di vista, o il Napoli vuole dare anche al giocatore il massimo appoggio e dire guarda, non solo tornerai, ma deve essere il nostro obiettivo e non fare la fine di Kvaratskhelia.
1: Allora, Mettiamo in alloggio un contratto fino al 2028, a cifre un po' basse rispetto a quello che
0: Abbastanza.
1: poi è il valore che ha dimostrato nel campionato italiano. Cifre in realtà in linea con quello che era il valore quando è arrivato, perché McTominay è arrivato da giocatore titolare, in realtà è sempre stato titolare nel Manchester United, però in Premier League non era uno che ti spaccava le partite oggettivamente, era un gregario fondamentalmente del Manchester United, seppur sempre titolare comunque. È il rinnovo di cui discuteranno, che se quando arriverà avrà ovviamente anche quella funzione, cioè sempre di nuovo anche la funzione di tutelarsi da eventuali problematiche, da eventuali cessioni, da eventuali voci di mercato, da qualsiasi cosa, serve a tutelare entrambe le parti. Avrà, se quando arriverà, soprattutto la funzione, diciamo, secondo me, di riconoscere a McTominay il suo attuale valore, perché poi se, ovviamente non abbiamo competenze specifiche, però per come ci è stato detto, raccontato, per quello che ci è stato detto e anche per i precedenti, diciamo che credo che quell'1% forse sia ancora più basso, quindi secondo me quello non sarà un problema futuro per McTominay. Le voci di mercato in futuro potrebbero magari anche esserlo, fermo restando che parliamo, ripeto, di un ottimo giocatore, quindi non lo dico sminuendone il valore. Ma parliamo comunque di un calciatore di quasi 30 anni, li farà a dicembre 30 anni, che in Premier League conoscono bene e cioè sanno cosa può dare in Premier League. Poi magari in Italia è un po' cresciuto, però Premier League l'hanno vissuto per una decina d'anni, quindi lo conoscono. Cioè non è un, secondo me il riferimento a Kvaratskhelia è giusto nella questione non andare a scadenza, non rischiare il braccio di ferro. Poi secondo me non è un giocatore per cui tra l'anno prossimo arriva il grande club inglese che ti mette sul piatto 70-80 milioni di euro, perché è un trentenne che in Inghilterra ha fatto sempre bene ma mai benissimo, è diventato dominante in Serie A, ma non credo che sia un giocatore su cui le big di Premier poi vanno a fare aste in
0: L'asta.
1: partite. Sì, cioè, il trend è quello, comprano a cifre molto alte ragazzi di 20 anni ormai, su un trentenne possono portare offerte a 40 milioni di euro, che, per carità, non sono nemmeno da scartare, però non parliamo di, diciamo, il nome della prima pagina del mercato inglese, nonostante sia un ottimo giocatore, non può, ripeto,
0: No, no, no,
1: non.
0: certo, questo non è in dubbio. Facciamo un giochino, Ivan, sei pronto?
1: Sì,
0: Giochino che riguarda
1: sempre.
0: il mercato. Allora, però lo facciamo in questo senso. Ieri abbiamo dato i voti, adesso invece vediamo chi può cambiare passo. Allora, oggi c'è Genoa-Como. Il mercato quanto ha danneggiato il Genoa, quanto ha fatto diventare, ha rinforzato ancora di più il Como e quanto sbilancia questa partita?
1: Sbilancia secondo me parecchio. Il mercato ha sicuramente rinforzato il Como tanto, perché dei punti su cui poter migliorare in molti casi l'ha fatto, ha aumentato le soluzioni in attacco, ha preso un centravanti forte come Ken, ha preso un'alternativa a Butes molto valida alla fine. Si è rinforzato in varie direzioni, ha preso un altro centrocampista italiano forte, si è rinforzato secondo me tanto il Como. Il Genoa non è che si sia indebolito, il Genoa secondo me è più o meno rimasto lì, non vediamo come ha sostituito Norton Caffi, perché comunque perso un giocatore abbastanza importante in quel settore del campo. Ekator era, ci sono le due principali cessioni, no, anche Malinowski volendo, sono giocatori importanti, però secondo me è rimasto più o meno su quel livello, onestamente, penso anche dei giocatori importanti, quindi Genoa per me è rimasto lì, il Como si è rinforzato molto.
0: Invece Fiorentina-Torino, cosa dice il mercato, anche quello dell'ultima giornata, poi credo che ci sia proprio il passaggio di Mandragora, non me lo ricordo, non so se me lo sono perso oppure è confermato, sì, di Mandragora al Torino proprio, quindi sarà l'ex di turno, e sì, quanto, chi è che può avvantaggiarsi di più dal mercato concluso? Perché sembra un paradosso, la Fiorentina ha fatto un super mercato, però abbiamo visto anche che l'impatto per adesso non è stato il migliore, il Torino ha bisogno di cominciare a far punti e si è sistemata nell'ultima giornata di mercato. Quanto sposta quest'ultima giornata di mercato per Fiorentina e Torino? Come la vedi questa partita?
1: La Fiorentina ha alzato il tasso dell'incertezza, nel senso che la Fiorentina nell'ultimo giorno di mercato ha preso un attacco tutto nuovo, poi magari non titolare, però diciamo volendo la Fiorentina con Gnonto, Beto e Gonçalves ha preso un presente l'attacco praticamente. Ha cambiato tantissimo la Fiorentina. Il dubbio è proprio che abbia cambiato troppo, perché poi devi fare entrare i giocatori nei meccanismi, è partita oggettivamente malissimo, è una squadra molto difficile da decifrare secondo me, quindi in questo caso è quasi un all-in, che, cioè sai, all-in puoi perdere tutto o vincere tutto, perché veramente Paratici ha veramente sconquassato la Fiorentina da tanti punti di vista, anche con giocatori molto interessanti. Secondo me va sospeso il giudizio. Il Toro si è un po' sistemato, poi dipende, sai che c'è chi lo legge sempre con mercati da 8, però diciamo non andando per forza in quella direzione, ha preso dei giocatori interessanti, cioè in difesa ha preso Comuzzo, ha preso un portiere nuovo, ha fatto tutto molto tardi secondo me il Torino, e questo è un problema, però diciamo che è meno ambizioso, cioè il Toro ha tenuto lì la squadra, è un'altra mezza incognita per me, perché comunque cioè, non è che viene da anni sempre migliori, viene da anni di galleggiamento, e ha preso giocatori per rimanere in galleggiamento in una piazza che è palesemente scontenta, quindi una bella incognita. Diciamo che il mercato al Toro ha dato un po' qualcosina in più, secondo me. Alla Fiorentina può aver dato tantissimo in più, o aver tolto quelle poche certezze che c'erano, perché è veramente un mercato che, secondo me, il mercato della Fiorentina o gli dai 4 o gli dai 7, perché o promuovi totalmente quello che ha fatto Paratici dicendo ci crediamo, oppure dici ma come ti viene in mente di cambiare mezza squadra?
0: Inter-Napoli, qua il mercato parla chiaro, no? Il Napoli non l'ha fatto praticamente, resta con quelle che aveva, ha perso McTominay, quindi qui insomma c'è poco da fare il giochino, l'Inter favorita sul Napoli, l'unica variante è Allegri, che comunque all'Inter gli ha sempre volentieri fatto male.
1: No, sul campo è una partita potenzialmente aperta, cioè nel senso è una partita che può dare da 1x2, come si diceva quando eravamo un po' più giovani. Sul mercato non, e su quello che il mercato può aver dato alle squadre non c'è nemmeno da parlare, cioè è il mercato più coerente della Serie A, nel senso che l'Inter è quella che ha preso quello che serviva, poi bene, male, però diciamo è stato molto, cioè il mercato di quelli che gli dai 7, perché dice ha fatto quello che doveva fare e si è un po' rinforzata partendo da una base molto forte contro il mercato peggiore della Serie A, quindi se facciamo il bilancio del mercato non c'è veramente storia, poi sul campo è tutto un altro discorso ovviamente.
0: Roma-Atalanta, questa sì che insomma è stata, può essere in qualche modo girata anche dal mercato questa partita, ovviamente la Roma super avvantaggiata, però sai l'Atalanta che ha preso poi Rome nel finale, che si è rinforzata, ha perso Anor per carità, però qualche colpicino l'ha fatta anche l'Atalanta, che sì, per esempio, come la vedi?
1: Sì, no, sul mercato allora, se
0: della primavera prova per la Roma, alla terza giornata ovviamente.
1: È la prima prova ad alto sì. livello per la Roma, anche se la Roma per quello che ci ha fatto vedere fa impressione.
0: Certo.
1: Se la giochiamo sul mercato, vince l'Atalanta per me. Cioè, nel senso, per me l'Atalanta e il Como hanno fatto le due sessioni migliori in Serie A. La Roma a parte, diciamo, partiva la Roma ha fatto un ottimo mercato. Manca un esterno offensivo perché l'hanno cercato molto a lungo e non l'hanno portato a casa. Il fatto che lo cercassero vuol dire che almeno il secondo Gasperini serviva, però il mercato comunque ampiamente promosso. Diciamo che poi la Roma partiva da una base più forte dell'Atalanta, quindi il mercato ha un po' accorciato le distanze in un contesto in cui comunque la Roma è davanti e sarà divertente vedere Gasperini contro Sarri, non più nel derby laziale, ma in un contesto in cui Sarri ha avuto comunque i giocatori che voleva e ha fatto mercato, perché ricordiamo l'anno scorso Sarri ha vissuto una stagione senza fare mercato.
0: Questo sì, però insomma poi alla fine veramente bisogna capire un pochettino l'impatto. Poi c'è da dire invece la qualità della Roma nasce anche da quelli che già ci sono e dal lavoro di Gasperini che adesso si comincia a vedere. Ti sto per salutare, anzi ti saluto al volo, ma voglio arrivare a Juventus-Milan. Come cambia il mercato in questa sfida? Possiamo dire che intanto lo cambia dandoci la percezione che non saranno due gare, una gara noiosa come le ultime due?
1: Ma speriamo vivamente.
0: Speriamo, perché veramente hanno toccato il fondo l'anno scorso.
1: Non ci vuole molto. Allora, sì, come cambia il mercato? Il mercato del Milan è più facile da apprezzare, perché comunque ci ha portato alcuni degli acquisti più costosi. Ha cambiato molto il volto della squadra, ha proposto un'idea diversa. E poi può piacere o non piacere. Nel mercato del Milan ci vedi una linea chiara, cioè andiamo in quella direzione.
0: Poi funziona o non funziona, però andiamo in quella
1: funziona o non funziona lo vediamo sul campo, però sono andati in quella direzione, giovani, calciatori stranieri, calciatori costosi, calciatori da rilanciare. La Juve la direzione non ce l'ha, cioè la Juve ha fatto il mercato che poteva fare, tornando alle parole di apertura di Spalletti, ha fatto il mercato possibile che poteva fare, andando molto a zig zag, perché volevi un portiere, ne hai preso un altro, volevi un centravanti, ne hai preso un altro, volevi un centrocampista, ne hai preso un altro, avevi chiuso un difensore che l'allenatore non voleva e ne hai preso un altro. Quindi è stato tutto a zig zag il mercato della Juve. Poi come il campo regna, e quindi se tu devi andare da un punto A a un punto B, a volte la strada dritta, cioè quella del Milan, è quella giusta, a volte quella zig zag è quella più rapida. Lo vediamo, lo vedremo in una partita che spero, sono d'accordo con te, sarà un po' più divertente delle ultime, perché altrimenti dovrò anche tornare a vedere partite divertenti in Serie A,
0: sennò altro che Simonelli che dice saremo diventati meno attraenti, però formiamo giovani, sì, per gli altri. Non mi sembra che questo sia una nota di merito, voglio dire, che insomma dovevamo essere il campionato più bello, più attraente, la gente viene da noi, adesso non vengono da noi, ma noi siamo bravi perché tiriamo fuori i talenti che poi si comprano gli altri. Vabbè, noi speriamo
1: di tornare. L'unica cosa vera di quel discorso, secondo me, è che la Serie A è resta aperto. Cioè, la cosa bella della Serie A è che è un campionato che non sa chi vince.
0: Sì.
1: Perché sono sette anni che lo vincono le squadre diverse.
0: Però è vera anche una cosa, Ivan, non so se sei d'accordo con me. Non è che sono sette anni che è bello, che non si sa chi vince perché sono tutte forti, ma perché si fa la gara a chi perde più punti, sostanzialmente.
1: Ah, sì.
0: E quindi
1: sì,
0: diciamo, tu dici vabbè, c'è l'Arsenal, c'è il City, si è inserita anche l'Aston Villa, che ne so, lo United che è tornato. Noi qua abbiamo le squadre, veramente l'anno scorso in particolare facevano una gara a chi perdeva più punti, due anni fa non ne parliamo proprio, il famoso campionato alla Ciapa, no, che abbiamo detto, quindi insomma va detto anche questo.
1: Sì, diciamo che di questi ne hai vissuti due proprio Ciapa, no, cioè Pioli e Conte, fondamentalmente.
0: E Conte, bravissimo. Spalletti lo distrusse il campionato, quello col Napoli.
1: Spalletti lo distrusse, Conte Inter più o meno, diciamo, lo fece suo, Inzaghi Inter tutto sommato anche. L'anno scorso è un mix, perché un po', cioè, non aveva nessuna rivale, però l'Inter il suo percorso alla fine è stato abbastanza
0: regolare,
1: convincente.
0: Cioè, l'anno scorso ci esaltavamo solo per le prime quattro posizioni che sono rimaste fino all'ultimo indecisa, poi per il resto insomma era abbastanza chiaro. Ivan, un grande abbraccio, grazie mille, alla settimana prossima. Ivan Cardia.
1: A te, buon proseguimento.
0: Ci fermiamo, ma rientro Raffaele Garinella, tra poco.

0: E come sempre al venerdì sono contento di riabbracciare il mio amico Raffaele Garinella. Ciao Raff, ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, buongiorno a te, un abbraccio grande e un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Grande Raff, allora io ti chiedo adesso, visto che non te l'ho chiesto nei giorni scorsi, visto che nel frattempo c'è stata anche la chiusura del mercato, di delle prime 7-8 ridarmi un po' di voti sparpagliati qua e là delle prime, delle mie 7-8.
1: Allora guarda, io non è che sono poi molto generoso con i voti, devo essere onesto.
0: Non te lo chiedo. Abbassiamo la media.
1: Abbassiamo la media. All'Inter do un 8 perché secondo me ho stato la squadra dove serviva in difesa con gli addii di Acerbi e De Frey, diciamo rimpolpato il reparto con Pavard che è rientrato e secondo me è rientrato anche molto bene, e con John Stones in porta, poi uscito Sommer, hanno preso un portiere di sicuro affidamento come Provedel, che quindi secondo me giocherà molte più partite rispetto a quelle che ha giocato Martinez lo scorso anno.
0: Che mi sta piacendo molto, ti dico la verità, anche nelle
1: Sì, no, lui nelle uscite è bravo, lui deve solo migliorare un po' nel gioco con i piedi, poi per il resto anche nelle uscite alte conferisce sicurezza al reparto. A centrocampo l'addio di Dumfries è stato secondo me riempito con l'acquisto di Spence, che naturalmente deve entrare in condizione perché viene da un mondiale, da un infortunio che sta smaltendo. Poi c'è Curtis Jones, che è un centrocampista che in rosa in qualche modo prende il posto di Frattesi, ed è un giocatore che però ha caratteristiche completamente diverse da Frattesi per quello che serve. È arrivato Stankovic, che può studiare all'ombra di due registi bravi come Çalhanoğlu e Zielinski, all'occorrenza anche Sucic, e quindi diciamo che forse mancava un attaccante in più, però alla fine servono anche gli equilibri, quindi diciamo che vanno mantenuti per tutelare anche l'armonia di spogliatoio, e va bene, do un bell'otto. Al Napoli fino a questo momento francamente do un 5,5 perché
0: è stato alto, perché in genere hanno dato 4.
1: Ecco, do un 5,5 perché secondo me la squadra del Napoli è abbastanza completa nell'11 titolare, anche quella vista contro il Como. Mi dispiace, tra l'altro faccio gli auguri di pronta guarigione a McTominay affinché possa tornare quanto prima in campo, però ecco, tolto Højlund, venduto Lukaku, tu fai fatica, poi hai Luca, devi sperare che Luca in qualche modo faccia il suo e lo faccia bene, perché hai tanti esterni, penso a Neres, penso ad Alisson Santos, però insomma adesso vediamo Vergara come sostituirà l'ottimo McTominay. Al Como do un 8 perché la squadra mi piace, è una squadra che può affrontare bene il doppio impegno. È chiaro che da un punto di vista di quella che poi è la maturità che richiede la Champions League bisognerà che tutti facciano un passo in avanti. Però insomma ha dei giocatori che in qualche modo la Champions la conoscono, penso soprattutto a Giovanni in difesa, poi i giovani Nico Paz, Diao Baturina, lo stesso Moise Kean in qualche modo cresceranno con un allenatore importante come Cesc Fabregas. Alla Roma do 8,5 perché è una squadra che si è rinforzata benissimo, Malen continua a segnare, poi non si è privata di quelli che erano i pezzi pregiati del mercato, penso a Wesley, Manu Koné, Mancini, e quindi ha mantenuto l'ossatura, ha delle ottime alternative in panchina, sono arrivati uomini fedelissimi di Gasperini come Deron, lo stesso Pisilli è un giocatore che sta crescendo, poi abbiamo comunque Molina che è un altro esterno che con Lulli sera giocherà, Mora è un calciatore che può alternarsi a Sule che non è stato venduto, e comunque un calciatore che quando è in forma ha pochi rivali, c'è Dybala, insomma questo. La Juventus do un 7,5 perché il problema della Juventus secondo me è a centrocampo, adesso vedremo Sarri, però è un giocatore insomma dalle caratteristiche che andranno a colmare il vuoto un po' lasciato da Kevin Turan. È chiaro che alla Juventus servirà un regista di qualità, molto dipenderà da Douglas Luiz. Poi per quanto riguarda il reparto offensivo anche lì c'è una grande incognita. Chiudo con la Lazio, devo dirti che la Lazio fino a questo momento in campionato ha fatto bene, è stata abbastanza pragmatica. Se Gattuso riuscirà a recuperare Tavares, che è un giocatore che c'ha gamba, che c'ha spinta, ma deve essere un po' più concentrato, potrà in qualche modo avere una buona corsia mancina, perché sia Taylor che Zaccagni fanno un ottimo lavoro nella fase di non possesso. È arrivato Frattesi finalmente in una squadra, in un contesto che mette a suo agio quelle che sono poi le sue caratteristiche, che nell'Inter in un 3-5-2 purtroppo non potevano brillare. È stato preso Pinamonti, è stato venduto Burabadia che purtroppo non si è mai integrato, insomma ha un buon organico per fare quella singola competizione che deve fare la Lazio.
0: Devo dire che ha trovato la sua dimensione,
1: Sì,
0: Frattesi.
1: chiudo con il Milan, Enzo. Il Milan secondo me è una grandissima incognita perché è vero, finora la squadra è a punteggio pieno, però in difesa Ghila è l'unico che mi convince, né De Winter né Pavlovic mi convincono, non capisco perché Gabbia sia in panchina. Bisogna vedere quanto reggerà Modric a centrocampo, chi lo supporterà. Fino a questo momento abbiamo visto Musa, però insomma così così in attacco se Ramos dovesse beccarsi un raffreddore e solo Camarda. Ci sono tante incognite, anche l'allenatore è un'incognita perché deve, secondo me, avere il tempo necessario per comprendere il tatticismo del campionato italiano.
0: Però ha fatto già vedere comunque una buona impronta, devo dire, da
1: Sì,
0: questo punto di
1: quello sì,
0: vista.
1: quello
0: Senti,
1: sì.
0: questione ausilio, ti ha lasciato stupito? Te l'aspettavi più o meno cosa cambia nel
1: No,
0: futuro
1: io non mi
0: immediato?
1: aspettavo, sinceramente è stata una notizia che mi ha colto francamente di sorpresa, anche perché dopo 28 anni, sai, non c'erano state comunque avvisaglie, non c'erano stati movimenti che facessero pensare a una separazione, però passano i presidenti, passano anche i dirigenti. Certo, dispiace dopo 28 anni anche per quello che ha detto e ha rappresentato Ausilio per l'Inter, no? È stata bellissima la sua lettera, bello anche il saluto di ieri alla squadra, però come diceva il grande Freddie Mercury, lo show deve andare avanti, andranno avanti con Marotta e Bacin, che sono uomini che conoscono ormai l'Inter. Bacin è quasi 10 anni che lavora nell'Inter, quindi insomma ci sono i presupposti per far bene anche senza Ausilio, e bisogna però riconoscere l'ottimo lavoro che ha fatto Ausilio in questi lunghi anni.
0: La vedi come un po' quando la Juventus perse Marotta e rimase solo Paratici? O è
1: No,
0: diverso?
1: no, no, Marotta, con tutto il rispetto per tutti i dirigenti, rappresenta quella saggezza che serve a una squadra per sviluppare delle operazioni non soltanto tecnico-tattiche limitate al campo, ma anche per quanto riguarda poi lo sviluppo di tanti altri settori. Diciamo che Marotta è un uomo che è fondamentale anche per rappresentare al vertice della piramide quella continuità che una società come l'Inter, che appartiene a un fondo, ha bisogno. Poi, una volta che c'hai il vertice della piramide, che è Marotta, puoi trovare dei dirigenti che crescendo all'ombra di Marotta stesso o comunque permanendo nell'Inter da 10 anni come bacini, possono far bene il loro lavoro.
0: Raf, invece voglio diciamo, tornare un attimo su un'altra squadra del tuo cuore che è la Fiorentina. Grandissima campagna acquisti, scatenato Paratici, in tanti a dire ma dove li trova tutti questi soldi? Ah, però, come è bravo a trovare questi accordi a poco con futura rivendita al 50%, però ha trovato delle formule giuste, giocatori giusti, sarà una Fiorentina che può lottare tra le prime 8 e quindi conquistarsi magari anche un posto in Champions League nell'anno del centenario. Zac, 4-0 con la Roma, 3-0 in casa col Frosinone nella giornata del centenario. E adesso c'è il Torino che comunque è cominciato male, può diventare una partita comunque già delicata. Che cosa è successo?
1: Beh, dovessero non fare risultato contro il Torino e comincerebbero, insomma, ad aleggiare i primi malumori in riva all'Arno, ma è successo che la squadra è completamente nuova. Adesso io a naso non ricordo una squadra rifatta per intero se non il Verona 1989-90 che aveva Angelo Peruzzi in porta, Marino Magrin, Robert Pritz, Sotomayor, comunque retrocesse quella squadra lì, con l'allenatore rimasto Osvaldo Bagnoli, che poi se ne andò al Genoa, l'anno dopo fece dei miracoli al Genoa, qualificandolo in Coppa UEFA. Secondo me è una squadra che ha bisogno di tempo per amalgamarsi. È chiaro che però nella formazione che abbiamo visto contro il Frosinone, dei vecchi, tra virgolette vecchi, c'era solamente De Gea in porta, Pongracic in difesa, Ndur a centrocampo, basta. Gudmundsson sì che però era già fuori dal progetto tattico, l'abbiamo visto, però sono arrivati tanti giocatori, bisogna vedere come sono rimasti quei giocatori che sono rimasti. Io penso a Dodò. È andato via anche Mandragora, che fino alla partita contro il Frosinone rappresentava una delle, tra virgolette, bandiere della squadra, perché era da tanto tempo. È una squadra questa che deve trovare un equilibrio tattico. Secondo me, Grosso pratica un bel gioco, forse eccessivamente offensivo, perché poi se andiamo a vedere i compiti in copertura di Mastantuono, lo stesso Jimenez, che in questo momento è lontano parente di quello che abbiamo visto in Premier League, Valdepeñas deve crescere tatticamente, Attà deve migliorare nel gioco in copertura. Insomma, ci sono tante incognite. L'ultima, non per importanza, è la perdita di Moise Kean. Certo, è arrivato Beto, ma Beto è un controllore centropiedista, da quanto ricordo io, no? Per averlo visto giocare sia in Italia Udinese che in Premier all'Everton. Bisogna vedere un attimino come Pellegrino si collocherà in questa nuova realtà, perché sai, Parma è una realtà importante, però poi il malumore della piazza fiorentina è certamente diverso.
0: Abbiamo parlato un po' del mercato dell'Inter, il mercato del Napoli, si ritroveranno alle 18:30, alle 18 domani l'una contro l'altro, e l'Inter arriva già con 2 vittorie su 2, con un Çalhanoğlu in grandissimo spolvero, in grande forma, con una squadra molto ben collaudata e forse, se vogliamo, ancora più matura rispetto allo scorso anno, perché comunque Chivo l'anno scorso era un po' una scommessa che poi è stata vinta, adesso è una conferma che deve essere che si vuole addirittura confermare ulteriormente. Il Napoli abbraccia Allegri, e so anche quanto stima c'è anche tu di Massimiliano Allegri, sì. Ma fino adesso male male con il malino con il Genoa, vince ma con episodi nel finale, male male in casa con il Como, però mai fidarsi di Allegri. Che partita ti aspetti?
1: È una partita difficile, perché io poi devo pensare a quello che ho visto contro il Cagliari. Ho visto un Inter che ha tirato in porta tantissime volte, avrà creato una dozzina di palle gol, ma ne ha capitalizzata una sola, per di più con un tiro da fuori aria, un colpo da biliardo di Çalhanoğlu. E il rischio è stato che se Bissek non si fa trovare sulla traiettoria di quel tiro da parte del giocatore del Cagliari, non devia il pallone con la testa, finisce 1-1 e porti a casa tanti rimpianti e un punto solo. Con il Napoli non ti puoi permettere questo genere di partite, intanto perché abbiamo visto l'anno scorso il derby, i due derby in cui il Milan ha vinto praticamente tirando in porta una volta e mezza a partita, per un totale di 3 tiri in porta ha fatto 6 punti lo scorso anno il Milan di Allegri, giocando veramente male quei derby, ma male male male. Quindi devi aspettarti una partita difficile contro una squadra che si chiuderà, che capitalizzerà, perché poi Allegri è bravo in questo, a capitalizzare le occasioni, e tu devi essere consapevole che se fai la stessa partita di Cagliari rischi di non portare a casa risultati, perché poi devi essere concreto, devi essere cinico, devi essere spietato sotto porta. All'Inter manca questo cinismo in questo momento, perché Esposito è un giocatore che sta crescendo ed è tanto altruista, ma anche troppo certe volte. Lautaro dopo il mondiale deve giustamente entrare in condizione, Thuram sta smaltendo quell'infortunio a polpaccio, e quindi bisognerà vedere un attimino come si riuscirà a concretizzare le azioni che si creeranno. È una partita difficile, sarà una bella partita. Però
0: del Napoli cosa temo? Cosa dell'Inter?
1: Del Napoli temo Allegri, temo il suo cinismo, la sua capacità di riuscire a portare a casa il massimo risultato, talvolta anche con il minimo sforzo, perché non sempre, diciamo, le sue squadre giocano bene, però riescono comunque a portare a casa il risultato. Abbiamo visto il Milan l'anno scorso, stava andando benissimo fino a quando poi non è crollata, ma è crollata perché poi si sono tutte le partite sono arrivate ad essere numericamente uguali per tutte, per quando l'Inter è uscita dalla Champions, allora poi l'Inter ha preso il largo. Però insomma, ecco, è una squadra, il Napoli, fastidiosa, ha dei giocatori che hanno voglia di rivalsa, perché comunque 2 anni fa si laurearono campioni d'Italia, vogliono vincere, vogliono far capire che pur essendo andato via Conte loro sono dei vincenti, e quindi danno filo da torcere.
0: Raffa, da conoscitore della Premier, conosci e ci aiuta a inquadrare Voltemade?
1: Allora, guarda, l'ho visto giocare nel Newcastle, è un giocatore che nonostante la stazza non ama molto colpire di testa, però è un giocatore insomma che è un molto molto altruista, intanto ha 24 anni, quindi fondamentalmente è un giocatore che ha ampi margini di crescita, ampi margini di miglioramento, e è un giocatore tatticamente intelligente. In Bundesliga comunque, prima di andare al Newcastle, ha fatto bene, ha un grandissimo potenziale e secondo me ha delle caratteristiche che per il gioco che vuole fare Spalletti si sposano molto molto bene, perché è un giocatore che riesce ad essere tecnico nonostante la stazza, viene paragonato per le sue giocate nello stretto a calciatori che hanno fatto la storia della Bundesliga, quindi secondo me una volta ambientato riuscirà certamente a rendere bene. Poi non ha quella pressione anche mediatica, no, che aveva lo scorso anno per esempio Vlahovic, o che aveva anche David, che è arrivato con caterve di gol in Francia, però poi purtroppo per la Juventus non si è rivelato un acquisto azzeccato. Secondo me Voltemans sarà un giocatore ideale per questo modulo di Spalletti.
0: E conoscendo Spalletti, secondo te lo riuscirà a trasformare in finalizzatore o è una caratteristica che secondo te non gli appartiene?
1: No, no, io penso che Spalletti riuscirà a trasformarlo in finalizzatore, perché Spalletti è riuscito a trasformare Francesco Totti in finalizzatore nella Roma nel 2005-2006, e secondo me può farlo con Voltemare, che certamente non ha quella sublime fantasia, quella capacità di dare del tuo al pallone di Totti, però insomma ha quelle caratteristiche per fare il centravanti, il famoso Panzer, quindi Spalletti riuscirà a farlo.
0: E a questo punto ti chiedo, dopo aver analizzato bene anche Juventus e Milan, che partite ti aspetti da queste due? 2 anni fa, cioè l'anno scorso, in tutte e due le partite pochissime emozioni, anzi quasi zero emozioni, e invece adesso diciamo sono due squadre che tecnicamente potrebbero affrontarsi a viso aperto o ti aspetti una gara bloccata anche in questo caso?
1: Allora, per la qualità degli allenatori, perché sono due allenatori che puntano molto alla qualità del gioco, mi aspetto una partita a viso aperto, perché obiettivamente adesso non è che devi fare tantissimi calcoli. Ora, se a inizio stagione devi cercare di portare a casa dei punti, per portare a casa dei punti anche negli scontri diretti devi giocare la tua partita. È chiaro che se in questo momento punti al pareggetto non fai il gioco tuo, perché puoi anche perdere, ma c'è talmente tanto tempo. Ricordiamoci l'Inter l'anno scorso, dopo 3 partite, aveva solo 3 punti. Quindi ci può stare di perdere la partita, ma te la vai a giocare. Secondo me sarà una partita molto molto aperta, perché a differenza comunque del Milan, per come era impostato lo scorso anno, questo Milan pare più spumeggiante. La Juve, quella brillantezza l'ha sempre avuta da quando c'è Spalletti. Mi aspetto una bellissima partita.
0: Se dovessi sbilanciarti con un pronostico?
1: Vedo in questo momento qui, vedo meglio la Juventus, devo essere onesto, la vedo più quadrata proprio come rosa. Il Milan è una squadra molto molto spumeggiante, però anche con il Venezia, sai, qualche rischio l'ha corso, e non vedo un Milan brillantissimo. Anche nella prima giornata non l'ho visto, poi è chiaro che i risultati spesso camuffano quelle che sono delle difficoltà, però ecco, se dovessi puntare una fish la punterei sulla Juventus.
0: Bene, Raf, grazie come sempre per la nostra chiacchierata. Ti mando un grande abbraccio alla settimana prossima. Ciao Raf.
1: Un abbraccio grande grande a te, e saluto tutti gli amici in ascolto.
0: Ai quali dico pazientate ancora un po', ultima pausa per noi, al rientro di nuovo Gabriele Chiocchio, che voglio capire questo Roma-Atalanta, come che può essere anche qui una gara importante. Se la Roma batte anche l'Atalanta e comincia a dare un ulteriore segnale. Vediamo come ci arriva, vediamo anche a livello di conti come prosegue poi il lavoro dei Friedkin, che hanno rinunciato a Koné dando un'ulteriore dimostrazione di forza, hanno rinunciato alla cessione di Koné dando un'ulteriore dimostrazione di forza, e l'Atalanta, occhio, perché c'è questo che sì, e soprattutto questo rovo che possono essere le armi in più per Maurizio Sarri. Ma torniamo tra poco e ne parliamo.

0: Allora, come detto, adesso andiamo in casa Roma da Gabriele Chiocchio, voce giallo rossa. Ciao Gabri, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno a voi.
0: Allora Gabriele, ci risentiamo dopo aver commentato la fine del mercato della Roma, anzi ci stavamo sentendo nel giorno proprio dell'ultima giornata di mercato. Tu dicesti a meno di cose clamorose, Koné resta, e di fatto Koné è rimasto. Intanto ti voglio chiedere se questo è comunque una cosa che la società aveva messo in conto, cioè quindi di rinunciare a questo assegno, bonifico, chiamatelo come volete, molto importante, e quindi in ogni caso è stato un voler accontentare Gasperini però senza troppe ferite, o se resta aperta poi la necessità da parte della Roma di risolvere un po' con i paletti UEFA per non subire una multa importante magari dall'UEFA?
1: Allora, sui paletti UEFA secondo me è stata fatta un po' di confusione generata anche poi dall'interno, dalle dichiarazioni di Gasperini. Insomma, ogni volta che si parla del fair play finanziario, della sostenibilità finanziaria UEFA, chiamatela come volete, è difficile arrivare a una chiarezza. Io mi rifaccio a quello che era il comunicato emesso ormai 4 anni fa, quando la Roma è entrata in questo settlement agreement. Si parlava di un termine che finiva nella stagione 2026, quindi 30 giugno 2026. Poi si è parlato di questa proroga al 31 luglio per i mondiali, mai ufficializzata da nessuna parte, cioè è stata detta magari a voce proprio da Gasperini, ma cose scritte non ne abbiamo lette. Quindi mi rifaccio a questo qui. E quindi la cessione di Koné fatta l'ultimo giorno di mercato non sarebbe poi andata a corroborare i conti per quel discorso lì con l'UEFA, che si sarebbe fermato in ogni caso. Quindi vale quello che ci siamo detti magari in passato, lo ripetiamo per chi magari non ci ha ascoltato: la Roma evidentemente non ha raggiunto pienamente gli obiettivi che l'UEFA le aveva imposto, e si andrà a un dialogo, come spesso è accaduto anche negli scorsi anni, che potrebbe portare a una sanzione che va poi proporzionata a quanto fuori è la Roma rispetto agli accordi presi. La scala è multa pecuniaria, che la Roma d'altro ha già avuto più volte nel corso delle scorse stagioni, riduzione della lista, e poi alla fine si arriva all'esclusione dalle coppe, ma è uno scenario che tenderei a escludere. Quindi la Roma potrebbe giocarsela con una multa pecuniaria e una riduzione della lista per la successiva qualificazione alle coppe europee.
0: Detto questo, archiviato definitivamente il mercato, mi dai un voto complessivo a come si è mossa la Roma?
1: A me i voti numerici non piacciono, mi piace parlare di fatti. Noi abbiamo cominciato questo mercato dicendo che la Roma serviva un quinto e un esterno sinistro di piede destro. Non è arrivato di fatto nessuno dei due, perché Mora è un bel talento, è un ottimo calciatore, ma non è quello che la Roma cercava. Ce l'ha detto anche D'Amico in conferenza stampa, ha detto che quell'attaccante lì di sinistra con determinate caratteristiche non è arrivato. Per quanto riguarda il quinto, la Roma giocherà probabilmente con Lulli, Roma-Atalanta, come ha giocato con Lulli Roma-Fiorentina, e Lecce-Roma. È arrivato Molina, sì, per, come dire, profilo di esperienza, profilo pronti via, pronto all'uso, magari in questo caso no, perché reduce da un mondiale molto faticoso, ma qui ci fermiamo. Noi magari ci aspettavamo un profilo molto più, come dire, molto più di impatto rispetto a questi qui. Poi diciamo la rosa è stata allungata, sono arrivati calciatori di cui Gasperini si fida, come De Ron, come Castro. Per carità, la Roma è un po' più lunga, non è completa, e a dirlo è D'Amico, che ha detto che banalmente manca almeno un giocatore, e quindi questo non può configurare la sessione di mercato come pienamente positiva. Poi sono stati ridotti i costi, sono state fatte delle operazioni utili da questo punto di vista, ma viste quelle che erano le attese iniziali con la Roma in Champions League, con la volontà di prendere un calciatore game changer, questo non è accaduto e ci dobbiamo attenere ai fatti.
0: E allora adesso tutto finito, dall'altra parte nella gara di domani sera ci sarà un primo ostacolo importante. Detto che anche la Fiorentina rappresentava almeno inizialmente un ostacolo importante, poi è un po' collassata su se stessa la Fiorentina, anche in casa col Frosinone. Allora diciamo i giudizi sono rimandati alla gara con l'Atalanta, che diventa un'altra rivale da affrontare per le prime 4 posizioni e per sognare in grandissimo. Atalanta che nel frattempo ha chiuso il mercato poi con l'arrivo di Rowe e Kessié, De Roon invece appunto è ritornata alla corte di Gasperini. Ti chiedo che partita ti aspetti e soprattutto quanto la Roma deve temere l'Atalanta.
1: La Roma deve temere l'Atalanta perché è una squadra che può costruirsi bene, ma dall'altra parte, lo abbiamo detto anche qui, la Roma è molto più consolidata dell'Atalanta come lo era della Fiorentina, squadre che entrambe hanno cambiato allenatore. L'Atalanta ha vinto le sue due partite in maniera, secondo me, abbastanza episodica, lo confermano i numeri. L'Atalanta è la squadra che ha generato meno expected goals nelle prime due partite. Qui dal punto di vista offensivo, secondo me, ha qualcosa da migliorare, ovviamente. E detto questo, la Roma poi con l'Atalanta ha uno score pessimo negli ultimi anni, l'ha battuta solo una volta in non so quante stagioni, nelle ultime 10 stagioni, nel 2022, con Mourinho in panchina, e questo qualcosa vorrà pur dire. Il duello in panchina è molto interessante, sempre da Gasperini e Sarri. Io penso sia comunque un banco di prova questo per la Roma, che se non altro si troverà di fronte un'opposizione tecnica importante, perché la rosa dell'Atalanta resta una rosa molto molto importante e interessante. Sta ai giallorossi far valere, come è successo con la Fiorentina, come è successo con Lecce, la propria superiore preparazione a quello che è il loro calcio, semplicemente perché la Roma, al contrario dell'Atalanta, non ha cambiato allenatore e prosegue sullo stesso solco.
0: Qual è il rischio più grande per la Roma? Quello di credere, dopo un impatto di campionato importante, dopo un ottimo mercato, dopo tante carezze e complimenti da parte della tifoseria, della stampa, eccetera, di essere tra le favorite e quindi poi magari di avere uno shock davanti alle prime sconfitte o alle prime difficoltà, o la vera difficoltà sta nel fatto che anche le altre squadre sono attrezzate, quindi effettivamente al livello della Roma? Io vedo la Roma, ti dico la verità, opinione mia personale, strutturalmente non come l'Inter, ma può fare meglio dell'Inter, un po' come la Juventus di Conte, che tolse lo scudetto al Milan di Allegri nel primo corso. Insomma, una squadra che può fare scacco matta all'Inter, però tu come la vedi?
1: Il rischio probabilmente è essere schiacciati da queste responsabilità che la Roma potrebbe provare a prendersi andando avanti nella stagione, perché se la Roma dovesse proseguire in questa serie positiva, trovarsi magari a giocare Roma-Inter a pari punti, lì ti si para davanti una strada che poi puoi aver paura di percorrere, paradossalmente, la butto un po' sul filosofico. Dopodiché la settimana prossima inizia la Champions League, e la Champions League è un fattore del tutto nuovo per questa Roma qui, che non gioca questa competizione da tanto tempo, una competizione dispendiosa. Tra l'altro giocherà giovedì, come è spesso accaduto negli ultimi anni, quindi neanche il vantaggio, tra virgolette, di poter calendarizzare meglio questa settimana, pur giocando poi con il Torino di lunedì. Ecco, la gestione del doppio impegno, pur con una panchina un po' rinforzata, come abbiamo detto prima, può essere, secondo me, un fattore da considerare nell'ipotetica corsa contro l'Inter, al momento del tutto ipotetica, perché poi anche le altre si sono rinforzate, e quindi bisognerà vedere un po' come si sgranerà la classifica dopo qualche giornata.
0: Possiamo già ipotizzare una formazione per la gara di domani?
1: Sì, certamente. Svilar ovviamente andrà tra i pali. Per Ndicka io mi tengo il dubbio, e quindi noi ci giochiamo Ghilardi, confermato dopo una buona prova a Lecce con Mancini ed Hermoso. Sugli esterni, altra conferma per Lulli, di cui Gasperini ha parlato bene, tra l'altro, in un'intervista, ha detto che ha addirittura più esplosività di Wesley e che invece deve migliorare tecnicamente. Cristante e Koné, la coppia dei mediani, davanti Malen, super confermato, ovviamente, neanche a dirlo. Dietro di lui bisogna un po' capire, perché Mora Solé è un ballottaggio che ci porteremo avanti abbastanza spesso, ma potrebbero giocare anche entrambi, perché si è segnalato un Dybala ieri con un piccolo affaticamento, va capito come verrà gestito. Tra l'altro, da tre quarti d'ora c'è la conferenza stampa di Gasperini, magari ne capiremo di più.
0: L'ultimissimissimissima, Gabri, mi dici due parole su Massara? Complessivamente, cosa pensi del suo lavoro? Se è stato sottovalutato in casa Roma, oppure se è un direttore sportivo che ha pregi e difetti, e quali sono eventualmente?
1: Il discorso su Massara: lo scorso anno non mi era piaciuta la tempistica con cui ha guidato determinate trattative, perdendo del tempo e non riuscendo a spuntare poi delle migliori condizioni, perché se tu utilizzi del tempo per delle trattative significa che vuoi magari ridurre le richieste del club che cede, cosa che non è successa né con Elanawi né con Wesley, per esempio. Poi non c'è stata una sintonia grande con Gasperini, e questo l'abbiamo saputo dal primo giorno sostanzialmente, tant'è che poi in questa sezione di mercato vai a vedere più o meno tutti i calciatori presi da Massara lo scorso anno sono stati mandati via, quasi tutti, comunque una buona parte. Lo stesso Elanawi, che è un calciatore ascendente che io avrei tenuto alla Roma, che è stato sostituito con un calciatore molto in là con gli anni come De Ron. Quindi Gasperini evidentemente non si fidava molto del lavoro di Massara. Ecco, il problema fondamentale, secondo me, stava nelle tempistiche. quindi poi bisogna vedere come andrà la, come verrà quindi giudicato,
0: diciamo,
1: poi sul lavoro da Juventus.
0: Il lavoro insieme a Carnevali, con Carnevali che si occupa di tempistiche, conti e tutto, e lui a cercare i giocatori, può dare un qualcosa in più a Massara?
1: Sì, secondo me sì, magari con una struttura un po' diversa, più coesa, perché l'anno scorso si era raccontato vanamente di una Roma coesa con Ranieri, Gasperini e Massara, cosa che in realtà non è mai stata, per, se non per pochissimi giorni, e questo è un fatto che secondo me rileva.
0: Grazie a Gabriele Chiocchio, ciao Gabri.
1: Grazie a voi, alla prossima.
0: Alain Valnegri, buongiorno.
2: Ciao Enzo, buongiorno.
0: Oh, buongiorno Alain, dai, finalmente si torna a parlare di nuovo di campo, che è la cosa che ti piace anche di più, quindi andiamo un po' a giocarci in anticipo questo turno di campionato. Stasera si comincia la Genoa Como, quanto, diciamo, non ti chiedo il pronostico, ma insomma è totalmente sbilanciato il pronostico di questa partita, o ti aspetti sorprese?
2: Ma andare a Marassi, no, andare a Marassi mai. Secondo me a Marassi si soffre. Abbiamo visto anche il Napoli comunque portare a casa una vittoria senza meritarlo, comunque decisa da un errore arbitrale che ha permesso ai partenopei di portare a casa una vittoria. Io sono molto curioso del Genoa più che del Como. Il Como sappiamo come gioca, sappiamo la forza che ha a livello individuale, a livello collettivo. Adesso voglio vedere il Genoa. Col Napoli ho visto un bel Genoa, sulla mentalità, proprio sulla forza collettiva, con un Marassi che spinge sempre. È una prova per il Como, perché troverà una squadra aggressiva, diretta. Il Como può sentirsi incomodo contro quel tipo di squadra. Dunque vedremo se debutta Moise Kean con la maglia del Como.
0: Ah, questo sì, anche sarà molto intrigante da vedere come situazione. Sabato invece, domani, le gare più interessanti. Ti faccio partire la Fiorentina-Torino. La vedo molto in bilico questa partita, non so tu.
2: Guai a chi perde. Guai a chi perde alla fine. La Fiorentina non si può permettere di iniziare il campionato con 3 partite e 0 punti. Il Toro ha iniziato male, è partito male il Toro. Sappiamo comunque, conosciamo la relazione tra proprietà e tifosi, non ha fatto un mercato entusiasmante. Abate deve lavorare con la rosa che gli è stata messa a disposizione, che ha dei limiti. Adesso vedremo, guai a chi perde, perché comunque perdere quella partita sia per Fiorentina che per Torino porterebbe energie negative. Sono piazze storiche, sono piazze dove non si vince da tanto, sono piazze che hanno la contestazione anche facile. Dunque vedremo, capiremo chi sta peggio.
0: E questo ce lo dirà il campo sicuramente. Poi veramente diventa una sconfitta che sarebbe un danno enorme per entrambe le squadre. Inter-Napoli, ore 18. Anche qui il pronostico sulla carta dice Inter. Sul campo?
2: Ma sul campo sappiamo che le squadre di Allegri comunque si sentono più comode quando non devono fare il gioco. Con l'Inter non vai a San Siro a fare la partita. Adesso contro il Como abbiamo visto un Napoli con tanti limiti nel voler giocare col baricentro basso, aspettare la squadra rivale. Secondo me il Napoli non è preparato a quello. Cioè, questa rosa, ci sono dei calciatori che hanno vinto 2 scudetti, altri che ne hanno vinto 1, però sempre con un modello di gioco molto diverso. E giocare quel tipo di calcio col baricentro basso, quel calcio così difensivo, Ho tanti dubbi. Poi l'Inter comunque, quando vuole, quando accelera, quando vuole essere dominante, sa esserlo. Dunque è più una prova per il Napoli che per l'Inter, secondo me.
0: Abbiamo appena finito di parlare con Gabriele Chiocchio della Roma e di quella che sarà la sfida contro l'Atalanta. Un'Atalanta che ha trovato 2 colpi non da poco nella chiusura del mercato. Rove e Kessié, che insomma sono sicuramente 2 motori molto importanti per l'Atalanta. Che partita ti aspetti qui?
2: Le certezze, io ho più certezze della Roma che dell'Atalanta. L'Atalanta ha iniziato un percorso, una mini rivoluzione tattica con Sarri. Fino adesso non ha entusiasmato a livello offensivo, a livello difensivo abbiamo visto una squadra solida che non prende gol. Dunque adesso sarà la prova del 9 un po', soprattutto per la fase difensiva di Sarri. Poi che sì, porta muscoli, porta esperienza, porta gerarchia, leadership a centrocampo, Rowe porta l'imprevedibilità che ha bisogno l'Atalanta, perché comunque le prime partite con gli esterni tra Raspadori, Zalewski non mi hanno convinto, è dove ha proprio quel passo in più, quello strappo che aveva bisogno la squadra di Sarri. Poi contro la Roma comunque troverà spazi, dunque in campo aperto Rowe potrebbe essere un'arma micidiale per i bergamaschi.
0: Generalmente come te l'aspetti l'Atalanta di Sarri, al di là di questa partita, in questo campionato, come te la immagini con questi anche due nuovi acquisti?
2: Ma sai, quando una squadra gioca con un centrocampo formato da Gaetano, Samardžić, lo stesso che sì, è un centrocampo con tanta qualità, mi sono scordato Ederson, con tutta quella qualità a centrocampo comunque deve essere una squadra che domina la partita a partire dal possesso palla. Su quello forse ci sta mancando qualcosa, però sui movimenti difensivi è una squadra che comunque gioca di squadra, la fase di pressione comunque la fanno tutti, dagli attaccanti all'ultimo difensore. Mi aspetto una squadra completa, di un Sarri più completo, forse meno integralista rispetto al Sarri di Napoli, però più completo, che sa gestire meglio anche altre situazioni e soprattutto dando comunque anche una versione più camaleonte alla sua squadra e non solo una versione. E questo, per la rivoluzione che ha iniziato l'Atalanta, è molto importante.
0: Allora, Juventus-Milan, da una parte mancheranno Yıldız e Thuram, i grandi assenti, manca anche Cabal, ma non avrebbe comunque giocato titolare, dovrebbe mancare anche Cambiaso, ma anche a questo punto di vista aveva perso un po' il posto a beneficio di Selic, che può giocare anche a sinistra con Kalulu a destra, e quindi mancano tanti giocatori. C'è anche il dubbio su McKennie, che è un giocatore importante per la Juventus. Dall'altra parte del Milan manca Gabbia, in una difesa che già deve trovare delle soluzioni diverse. Qui che partita ci dobbiamo immaginare?
2: Ma voglio capire un po' chi avrà l'iniziativa. Il Milan l'abbiamo visto comunque un Milan ambizioso contro rivali comunque, diciamo, di un gradino sotto rispetto alla Juve. Voglio capire un po' come affronterà questa gara a Morim, a partire dalla pressione, dove andrà a pressare, con che frequenza, e poi capire anche bene la Juve che partita vuol fare. Vorrei anche vedere i nuovi acquisti in campo. Spalletti è un allenatore che mi ha sempre affascinato, dunque a Torino fino adesso non abbiamo visto un calcio molto spallettiano, quest'anno mi aspetto qualcosa in più, e contro il Milan, una squadra che si apre, una squadra che ha voglia di giocare, potrebbe anche essere la classica partita che lancia un progetto. Io ricordo un Juve-Milan con Conte, con una Juve giocando un ritmo infernale, e per me fu una delle partite proprio che lanciò il progetto di Antonio Conte, e mi aspetto quello da Spalletti, una squadra dominante, una squadra che possa dominare la sua squadra rivale a livello atletico anche, perché comunque si è fatto un mercato per portare tanti chili e centimetri in più. Adesso vorrei iniziare a vedere i primi risultati.
0: Allora, invece, la settimana prossima comincerà anche la Champions League. Io intanto, genericamente, prima ancora che si parta, ti chiedo quante italiane pensi che possano andare avanti in Europa, in Champions League, in Europa League e sull'Atalanta in Conference.
2: Le voglio tutte avanti.
0: Potenzialmente allora, si Champions, può.
2: Tra le prime otto, l'Inter, secondo me, è quella che ha più chance. In Europa League, minimo, sinceramente, semifinale. Sorteggio permettendo, perché sappiamo che comunque con quei tabelloni poi a volte comunque hai un percorso un po' più difficile, però l'ambizione deve essere quella. Juve e Milan in Europa League fanno parte delle favorite, devono almeno arrivare in semifinale. Poi la Champions è tosta, la Champions è bastarda, scusa il termine, però la Champions sappiamo bene che devi arrivare in forma a febbraio, marzo, è difficile prevedere al giorno d'oggi, mentre la Conference Atalanta fa parte delle favorite, e sarebbe comunque una bella storia, un Atalanta che alza pure la Conference, due coppe europee su tre, sarebbe comunque qualcosa di storico e che premierebbe anche la gestione della famiglia Percassi.
0: Sì, questo sicuramente. Alen, grazie, come al solito ti mando un grande abbraccio, ci ritroviamo la settimana prossima.
2: Abbraccio Enzo, ciao, grazie.
0: Grazie ad Alen Valnegri, grazie naturalmente come sempre a tutti quanti voi. Sarà per partire Maracanã, ringrazio anche Andrea Maiocca in cabina di regia per il supporto. E invece vi do appuntamento come al solito alla lunedì, stesso posto, stessa ora. Godetevi questo weekend di campionato. Ciao a tutti.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Comanda ormai il campionato dopo la conclusione del mercato, tante partite interessanti in programma per quel che riguarda la terza giornata, e allora andiamo subito a parlarne con Alberto Di Chiara, ex calciatore Parma, Lecce, Roma e Fiorentina tra le altre. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
0: Parliamo un po' del campionato, si è concluso il mercato, ci si può concentrare sulla Serie A. Roma domani all'esame Atalanta, è il primo vero test per i giallorossi?
1: Ma no, io credo che abbiano già superato dei test importanti, a cominciare da quello della Fiorentina, per poi andare ancora a ripetersi in un campo dove... anche se una squadra come il Lecce può essere considerata una squadra che si deve salvare, di solito sono quelle più pericolose, quindi io credo che la prima prova di maturità l'abbia passata. È chiaro che ogni partita è un capitolo a sé, affrontare l'Atalanta è sempre molto difficile perché l'Atalanta è una delle candidate, insomma, a tornare in Europa, ci sono